0: Il palazzo di vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente della ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E a Washington l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping non si vedevano da maggio, un grande incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader che hanno raggiunto un accordo commerciale. Il corrispondente.
1: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19.30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E la CNN e MS Now hanno riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping e della consorte alla cena di Stato presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento di stasera. La cronaca, 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo, lunedì affidata all'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
2: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto, prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
0: Sport, calcio, stasera all'Olimpico l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
3: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, domani alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e RaiPlay Sound.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è coperta dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal Palazzo di Vetro le proteste pro Palla, tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, ha spiegato Meloni. Decreto vergogna, ha attaccato la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento,
4: i ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni

0: non dichiarano praticamente nulla, lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
1: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
0: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa, Crosetto, ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Sport, calcio, Nations League. Stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio che maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
3: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato: mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
4: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
3: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un "non passa lo straniero", mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab, si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Elly Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma, per Riccardo Maggi più Europa, anche impossibile da applicare.
5: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
3: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
2: L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump ha raggiunto una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre il commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. E le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché alla CNN e MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. Riccardo Bossi, la cronaca in Italia, quindi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore, fondatore della Lega, è stato arrestato e trasferito nel carcere.

0: di Busto Arsizio.
1: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally. Spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: E ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche sulla consulenza tecnica dell'imbagliatura indossata dalla vittima e sulla funzione di sicurezza. Dalle immagini riprese dalle telecamere dell'anfiteatro mostrerebbe una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. Sport calcio stasera all'Olimpico, l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Dalla l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1.000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, spiega Meloni, decreto vergogna, attacca la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è stata coperta dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal palazzo di vetro le proteste pro palla, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. Nella notte scontri alla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, diversi talebani uccisi secondo quanto riferisce Islamabad. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia, l'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Torniamo in Italia, dove quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
5: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli sono il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità.

0: Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece la parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200 mila euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
1: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Esclusa dal conto delle pene la condanna, 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Calcio, Nations League, stasera alle 20.45 all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina domani.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
7: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
8: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
6: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
7: Il pomeriggio di Radio 1.
8: Da lunedì al venerdì dalle 15.30.
6: Con Raffaele Roselli,
7: Simona Rigoni
8: e Claudio De Tommaso.

0: bello!
1: Il nullismo senza limitismo,
0: sì,
1: dà origine al discosveglismo.
0: È giusto!
1: Zao, zao, zao, sono lo Zano Ligabue. Il problema da sempre è che la mia domestica,
0: sì,
1: ha invertito il dentifricio,
0: sì, con
1: attacca tutto, e allora parlo così.
2: Zao. Ragazzi, vi, sì, sento sempre più carichissimi.
0: Sì, sì. Di sonno.
2: Sempre più carichi
0: di sonno.
3: Sintonizzati su Radio 1. Disco sveglia.
0: Sintonizzatevi anche voi. Oggi è venerdì, ragazzi. Dai, thanks God it's Friday. Sono le 5.08 e questo, sì, è il 25, sì, di settembre. Come sta, Foderlo?
4: Bene, stamattina? Bene. Allora, ci sono tante cose positive. Intanto è tornato.
0: È tornato. Ecco, questo, no, va bene.
4: Il nostro tecnico preferito, sì, che poi è, dobbiamo dire, dobbiamo riconoscere, a lui dobbiamo tante delle nostre mutad.
0: Esatto.
4: Perché è,
0: ci suggerisce le vaccate
4: peggiori. Un autore. È occulto, sì, diciamo, non lo sa nemmeno lui che è un autore, ma comunque
0: prima o poi
4: certo,
0: prima o poi passerà la cassa, ecco, vedrà, eh.
4: Però io dico, stamattina abbiamo corso un rischio,
0: sì,
4: perché sono entrati in studio e su uno dei maxi schermi che abbiamo nella sala regia,
0: sì,
4: c'era un canale di questi un po' scientifici,
0: possiamo
4: un po',
0: dire,
4: ecco,
0: Focus,
4: ecco, che trasmetteva, c'era una distesa verde,
0: sì,
4: con tante pecore,
0: è
4: forse
0: vero,
4: proprio pecore,
0: visto, sì,
4: e quindi
0: attenzione.
4: Quando ci sono le pecore, anche se sono su uno schermo, guardatele, non fissate negli occhi perché ipnotizzano,
0: sì,
4: e soprattutto
0: non contatele,
4: anche in TV non contatele. Perché di notte, sì, si, certo, sa, è una notte da pecora, vero?
0: Sì, certo, è una trasmissione famosa, no? C'è, certo, il giorno e
4: c'è la notte da pecora.
0: Bene, allora, dopo questa idiozia, se vuole dare il numero telefonico.
4: Sì, poi oggi venerdì, è la prima settimana, stiamo chiudendo,
0: sì,
4: indenni, sì, la prima settimana.
0: Sì, dia il numero.
4: Allora, 335-699-2949.
0: Vi serve.
4: Sì, sì, mi raccomando, esagerate, perché vedete, la nostra prerogativa, cioè l'unica cosa nella quale ci impegniamo davvero,
0: sì, esatto,
4: è la presigla, quei 30 secondi.
0: Basta, quindi
4: fate voi e noi siamo...
0: E noi basta, ci, certo, sentiamo lunedì, ciao.
4: Grazie.
0: Buon umore.
4: Linea a...
5: Buongiorno, ascoltatori.
0: Nunzio.
5: Con la luce del mattino... La radio,
4: sì,
5: porta nelle vostre case,
4: sì,
5: il suo primo saluto.
4: Eccolo. È il primo,
0: oh,
4: è andato.
0: Meno male, va.
4: Solita,
0: e adesso?
4: Solita riflessione,
0: sì,
4: la prima luce è un modo simbolico,
0: sì, perché
4: è buio.
0: Allora, il primo brano di oggi,
4: sì,
0: ha un senso.
4: Certo. Ha un senso perché se avete fatto, dopo i bagordi estivi,
0: sì,
4: avete fatto le analisi e avete il colesterolo un po' su,
0: sì,
4: la glicemia che traballa,
0: la prostata ingrossata.
4: Ascoltate,
0: certo,
4: ultimo lo potete ascoltare.
0: Beh.
4: Grignani pure,
0: certo.
4: Vasco Rossi,
0: sì,
4: ma attenzione a Zucchero.
0: E allora vai con questa che è una canzone che sicuramente molti di voi ricordano,
4: fa
0: parte,
4: certo,
0: della prima parte della sua discografia ed è
4: una di quelle indimenticabili.
0: Sì,
4: lui,
0: sì,
4: nasceva,
0: sì,
4: proprio oggi
0: a Roncocesi.
4: Zucchero.
0: È Roncocesi,
4: Reggio Emilia, vabbè.
0: Sì, sì, da quelle di Emilia. Auguri a Zucchero, buon compleanno.

0: che dolore, auguri a Zucchero oggi, beh, siamo praticamente al 25 di settembre, ci fanno sapere, un nostro ascoltatore, a proposito delle pecore, dice che di notte tutte le vacche sono nere, qui fa una citazione altissima.
1: Ma meno male, cioè, chissà, io, Hegel, siccome quello più basso, signori, pensavo di notte tutte le vacche sono

0: volte.
1: Ma perché fa no, no, rima, no? In realtà non è una frase buttata lì, sì, questa, sì, no? No, no, però no. Sembra, cos'è, quei messaggi in guerra di Radio Londra,
0: certo,
1: quelli tipo attenzione, di notte tutte le vacche sono rotte, no, sono nere, sono
0: va nere. Bene, allora auguri a noi, sì. Carmine e Nella, per 50 anni di matrimonio, Carmine, d'Aglieste,
1: de coppia detta Carminella, Carmine dagli amici
0: Nella, Carminella. Ok, allora parlare poco alle volte aiuta. Ora ho questo, l'ho capito, anche il bancario vincitore Superenalotto, la moglie in corso di separazione che non viveva da un anno, si è presentata.
1: Ma io dico una cosa, non ti stai separando, la moglie succede, succede, vabbè, quindi certo, noi non prendiamo le parti di moglie, attenzione a parlare di mogli, mariti, gonne, cose, no. Però ecco, tu a un certo punto ti stai separando, quindi significa non è che ti voglia proprio bene la moglie,
0: infatti.
1: Già sta agguerrita,
0: esatto,
1: ti ha chiesto di rimanere nella casa coniugale, i soldi, e ecco,
0: okay, fai, tu che fai? Vinci il Superenalotto,
1: vinci e che fai, te la canti. Allora, dalle parti mie dicono che sei quelli che vanno in coppia, ecco, sempre in coppia.
0: Parlare poco aiuta, dice Antonio da Catania. Barba e capelli,
1: ecco.
0: Canzone scelta dal nostro ascoltatore.
1: Sì, sì,
0: dai.
1: Sì. Disco sveglia.
0: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia. Bentornati. Gabriele da Trieste.
1: Grazie.
3: Mi piacerebbe ascoltare di Freddie Mercury I Can I Go On. Grazie. Ciao.

0: meraviglia, che meraviglia. Sì. Montserrat Caballé insieme a Freddie Mercury, richiesta dal nostro ascoltatore al 335-699-2949 che vi serve adesso, perché si vota, oggi si vota. Ragazzi, dovete votare il peggiore,
1: io sono
0: non il migliore.
1: Sono
0: il
1: un po' eccitato perché insomma quando nascono e esordiscono delle rubriche nuove,
0: sì, guardi,
1: in cui in un momento, in un proprio periodo della storia dell'umanità in cui di nuovo non c'è niente, ormai si ricicla tutto, anche allora, le voci.
0: Decidete voi se votare con il nome o con la nazionalità.
1: Io vi consiglio con
0: la nazionalità, perché
1: però ci proviamo.
0: Ci proviamo. Allora vai con il microfono di latta.
1: Il microfono di latta.
0: Latta continua, giusto? Lunedì, Justinas Jarutis,
1: la Lituania.
0: Faceva abbastanza pietà questa canzone, possiamo dire.
1: Di base fanno schifo tutte.
0: Quindi se non vi piace questo lituano, scrivete lituano. Martedì,
1: Sud Corea.
0: Un po' di K-pop con Im Na Yeon.
1: Anche

0: è uguale alla coreana.
1: Classe 99, questa è un po' imbarazzante invece. Ecco.
0: Però,
1: però c'è sta, dai.
0: L'inglese, insomma,
1: sapore internazionale, un po' di così.
0: Poi dalla Francia.
1: La Francia, viva la France.
0: Chi è?
1: Izia Iglen.
0: Ma perché?
1: Francia. E te la meriti. Questa invece è, come dire, è incomprante. Pezzo incomprante perché è francese.
0: Sembrano i festini che si facevano
1: nel 74,
0: sì, esatto.
1: Certo.
0: Allora, Radio 1. Allora, votate
1: sveglia.
0: Quello che vi fa più schifo, ovvero o il lituano, il sudcoreano, il cinese o il francese.
1: Perché c'era un lituano, francese, un sudcoreano, un cinese e un italiano.
0: Per ora devo dire che molti sì. voti sulla Lituania. Posso dire. Povero Giustinas.
1: Vabbè. Comunque chi vince la puntata settimanale del microfono di latte passa alla cioè la dinamica così. Stessa del pezzone,
0: alla fine sarà il peggiore di
1: tutti, il più schifo, quello proprio che grottesco
0: vincerà, ecco. Vincerà il microfono di latte, glielo andremo a portare proprio ovunque lui
1: come
0: sia,
1: no. Il vince, poi faremo anche un'estrazione e quello il più sfortunato tra voi vince anche un viaggio Interrail
0: a spese vostre. E adesso
1: ecco, in Corea
0: è il momento dell'almanacco. L'almanacco è l'almanacco.
1: Eccolo!
0: Oggi chi si festeggiamo?
1: È Arnolfo.
0: Arnolfo
1: fa paura. Piacere Arnolfo.
0: Ha un acario.
1: Ha un acario, è il preferito dai dentisti.
0: Certo.
1: Ogni tre mesi fa la pulizia per il tartaro, perché però niente da fare.
0: È un acario. E poi c'è Cleo.
1: Ma
0: è un uomo, però, è San Cleo.
1: È profumata. È già un nome così da umidificatore.
0: Poi c'è
1: Ermenfrido. È un mix questo,
0: sì, tra Ermenegildo
1: e Sigfrido.
0: Bello.
1: Poi c'è Finbar.
0: Ma questo sarà Finbar, trova il bar. È di Cork.
1: San Finbar di Cork.
0: Quindi è irlandese e cerca il bar.
1: E poi Firmino.
0: San Firmino. Oggi è San Firmino. Facciamo gli auguri a tutti i Firmini. C'è anche Ketevan. Santa Ketevan, è una donna.
1: Poi c'è uno proprio l'astro
0: Solennio.
1: Solennio, poi Severo. Insieme, Solennio e Severo. E poi la beata Ermengarda. C'è sempre una beata Ermengarda. Fa paura, piacere.
0: Fa veramente paura. E oggi è,
1: come si chiama?
0: Vabbè, lei mi dice quelli che sono vivi. Io faccio gli auguri in tutti i posti.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: se invece sono ancora vivi tra noi.
1: Sì, sì.
0: Pedro Almodovar Caballero.
1: Detto
0: Pedro Almodovar.
1: E questo ci sta.
0: Nasce a Calzada.
1: Calzada dei Calatrava. La famosa calzata di Calatrava,
0: che sta in Castiglia
1: la Mancia
0: tenga.
1: Poi Kirk Douglas,
0: ecco, c'è ancora
1: Michael,
0: questo c'è, Michael Kirk,
1: classe 44. Poi Elio Germano
0: è ancora tra noi, è
1: giovanissimo, lui
0: nasce da una famiglia molisana originaria di
1: Turonia, allora poi Sandro Pertini
0: non c'è più.
1: Però nel nostro cuore c'è
0: settimo presidente della Repubblica.
1: Sì, poi anche perché l'ultima volta abbiamo visto l'Italia vincere.
0: Certo.
1: E allora poi abbiamo
0: Willard Carroll Smith.
1: Sì, detto Will Smith.
0: Ah, è lui.
1: Will Smith.
0: Fidel è ancora tra noi.
1: Classe 68. Poi lui non c'è. Vabbè, Zucchero c'è,
0: l'abbiamo festeggiato.
1: E lotta insieme a noi. E poi c'è William Faulkner.
0: William Cuthbert Faulkner nasce a New Albany, nello stato del Mississippi. Ed è morto il 16 luglio del 62, però noi vogliamo ricordarlo.
1: E come no? Una frase di Faulkner.
0: Sì.
1: Non preoccuparti solo di essere il migliore dei tuoi contemporanei o dei tuoi predecessori. Cerca solo di essere migliore di te stesso.
0: Che bravo!
1: Era un motivatore, forse.
0: Bella cosa.
1: Ecco qua.
0: Lo sai che c'è adesso?
1: Sì.
0: C'è Angelica.
2: Speriamo di no.
1: Salutamela.

0: Angelica ci scrivono: buongiorno, siete molti più grintosi e cacciaroni. Bene, avete cambiato passo? No, sono pusher per adesso. No, però faremo ovviamente. Diciamo,
1: è la prima settimana, abbiamo ancora, come dire, un po' di energia.
0: Non vi fate fregare.
1: Noi siamo un po' come le candele, le candele, non quelle elettriche, le candele proprio, ci spegniamo col tempo.
0: Lei è la deficienza artificiale in persona. Quindi 5:26 stiamo per chiudere questa puntata, lo sa?
1: Ce l'abbiamo fatta.
0: C'è una notizia prima di dire chi ha perso, chi ha vinto.
1: Veloce. Allora c'è un birbaccione e la polizia corre dietro questo birbaccione. Questo, siccome era destinatario di un mandato di cattura, siamo in Inghilterra. Questo insomma non sa che fare, arriva come nei film, no? Si arrampica. Su dei tetti po' di una città.
0: Certo.
1: Ed era difficile salire, rimane, e quindi sotto ci stanno i poliziotti e sopra, tipo gatto,
0: c'è Batman.
1: C'è sul tetto questo, no? Scendi, no, non scendo. Insomma, a un certo punto,
0: ore,
1: improvvisamente si fa il crepuscolo, silenzio,
0: che è successo?
1: Allora, i poliziotti piano piano si avvicinano,
0: si era addormentato sul
1: quindi si sono portati un carry-on, quelli dei bagulli, perché c'era uno, c'è un bambino piccolo,
0: si è risvegliato,
1: l'hanno arrestato, e lui si è risvegliato direttamente in gabbia.
0: Complimenti. E allora noi siamo per chiudere, però devo dire che le votazioni sono state veramente un plebiscito, possiamo dire.
1: Quindi questo è il microfono di Latta,
0: detto anche il peggione, grazie
1: dopo
0: al nostro,
1: il pezzone, il peggione,
0: il nostro struttore che ci dà proprio questa bella dritta, ed è proprio lui, Justinas Jarutis, con questa schifezza.
1: Quindi la Lituania va alle fasi finali.
0: Questa è una delle canzoni più brutte del secolo,
1: e
0: quindi
1: noi adesso, visto che ve lo meritate, ve l'ascoltate
0: fino a Giovanni Sperandeo,
1: fino a Sperandeo, poi tu continui, mi raccomando,
0: ci sentiamo
1: lunedì. GR ha vinto la Lituania.
0: Viva la Lituania! Grazie. Ciao!

0: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
1: Disco sveglia.
4: Attenzione, è una trasmissione che crea dipendenza.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto sulla scuola che integra, dice la Premier, senza rinunciare alle regole. Poi intervista a tutto campo con il direttore del Tempo, Daniele Capezzone.
3: Si definisce orgogliosa di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi ghetto. Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
4: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la Premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
4: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
3: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea Carla Macrellino, GR1.
2: E il provvedimento sulla scuola del governo per Forza Italia è una spinta a integrare. Stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti le stesse opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e i diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato le accuse di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E la visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump raggiunta una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre al commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader, per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. Le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché la CNN MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. I ribelli yemeniti Houthi affermano nella nottata di aver colpito siti militari sauditi. Intanto Riyadh non conferma gli attacchi. La cronaca, ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbragatura indossata dalla vittima e sulla fune di sicurezza. Dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro mostrano una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. E a Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
5: 2 coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue.

0: Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sport calcio stasera all'Olimpico, l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Ed era questa l'ultima notizia, linea a successo.
2: Notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
2: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
5: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Cari figlioli, sento le vostre voci.
7: Il cantante, anzi il cantattore.
8: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale?
9: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha parlato.
10: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
2: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Oh, oggi in anticipo.
1: Eccoci qua.
2: Eccoli. Stanno avvicinando.
0: Patrizia Cavalieri, Luca Bernardini.
1: Si è fermato.
2: Incredibile.
0: Ma che lanciano? Lanciano tre cose.
1: Tre salvagenti.
0: Forse ci torneranno.
2: Ho un sospetto, eh?
0: Pure io.
2: Ho un sospetto, pure, ragazzi. Ci tocca fare il bagno.
0: Facciamo un po' di mente locale.
1: Sì.
0: Oggi è 25 settembre.
1: Sì.
0: Ed è l'ultima puntata registrata.
1: Sì.
0: Che manda in onda altre puntate.
1: Sì.
0: Teoricamente, se non arriva un telegramma di disdetta.
2: Sì, lunedì siamo in onda con le nuove.
1: Altamente probabile.
0: Ma noi lunedì alle 5.30 dovremo essere nello studio principale di Saxa Rubra della radio a riprendere la programmazione normale. È passata Roberta Genuini con Claudio Urbani e nel loro battello e hanno lanciato questi tre salvagenti.
1: Sì.
0: Noi siamo dall'altra parte del Tevere, Saxa Rubra è lì. Cosa significa secondo voi?
1: Che ci faremo
2: un bel bagnetto.
0: Ma,
2: che ti preoccupa?
0: Preceduti e scortati dalle nutrie.
2: Certo.
1: Sì. Mi viene in mente un film di Carlo Verdone in cui il celebre Furio diceva: in bocca al vibrione, che te devo dire?
0: E a questo punto non c'è bisogno di effemeri, non c'è bisogno tanti auguri a Zucchero Fornaciari, va bene, del 25 settembre va bene così, conserviamo la saggezza.
1: Sì, la saggezza di Patrizia.
0: Il pensiero studendo di chiusura, non ci possiamo.
2: Allora, oggi chiudiamo con il grande Mino Maccari.
0: Ecco.
2: Vertigine del gran mondo moderno. Mm. È tanto vertiginoso che solamente a pensarci mi piglia lo sbadiglio.
0: Allora, pronti? Ci tuffiamo?
2: Ci tuffiamo, dai.
0: Dobbiamo andare dall'altra parte del Tevere.
2: Luca, sì. La cuffia.
0: La cuffia. Andiamo, dai, ci sentiamo tutti lunedì.
1: A lunedì.
2: A lunedì.

0: 13 marzo 1972, Milano, tredicesimo congresso del Partito Comunista Italiano. Stiamo parlando proprio di una storia non antica, ma sono passati tanti anni, sono passati 54 anni per l'appunto. Luigi Longo è il segretario del Partito Comunista e viene eletto un giovane segretario generale che darà inizio a una stagione nuova non soltanto per quel partito, per il Partito Comunista Italiano, ma anche forse soprattutto una stagione politica nuova proprio per la nostra, per il nostro paese, per l'Italia. E noi siamo andati a prendere per l'appunto una voce di Berlinguer, non avendo direttamente la voce al Palalido di Milano. Siamo nell'81 e parla della questione morale, che sarà una delle sue fissazioni storiche, dei suoi obiettivi storici da raggiungere. Sentiamo.
1: Noi pensiamo che la questione morale, come noi la chiamiamo, è una questione fondamentale perché i partiti diano prova di sapersi rinnovare effettivamente in quello che oggi, secondo me, costituisce il punto centrale del rinnovamento dei partiti. Mettere fine, cioè, alla confusione, alla commistione tra funzioni di partito e funzioni statali.

0: c'era anche questa voglia di trascendenza, ma lassù è rimasto Dio. Il discorso che Berlinguer fa in quel 13 marzo del 1972 è un discorso che traccia un solco obiettivamente: svolta democratica, affrancamento da quelli che sono i blocchi contrapposti, affrancamento anche da quella che è l'Unione Sovietica, l'autonomia che metteva sotto scacco quella che era praticamente una politica dell'Est, dell'Unione Sovietica, che teneva tutti quanti sotto il suo giogo. Poi arriverà, siamo nel 73, arriverà addirittura a dire no, io mi sento più tutelato dalla NATO che non dal patto di Varsavia, in un articolo storico del 1973 pubblicato su Rinascita, in margine a quello che era stato il colpo di Stato in Cile che portò alla dittatura di Pinochet. E poi il terzo pilastro, il Partito Comunista come pilastro dello Stato. Voi dovete immaginare, siamo passati, appunto, abbiamo detto 54 anni, era un altro mondo e altri tempi, altri uomini, altri protagonisti. E poi parlerà di scuola, parlerà di ospedali, di mezzogiorno che non può aspettare, e la questione morale che poi la metterà al centro di tutto quello che sarà la sua azione politica. Io ricordo in particolare quando poi Berlinguer morirà in quelle circostanze drammatiche durante un comizio, si sente male, viene portato a Roma, il Presidente della Repubblica Pertini stesso lo porta a Roma, eccetera eccetera. Inaspettato ospite al suo nella Camera Ardente in via delle Botteghe Oscure, che era la sede del Partito Comunista Italiano, si presenta Giorgio Almirante, il segretario politico del Movimento Sociale Italiano, quindi il suo antagonista storico di sempre. E tra parentesi, si presenta non annunciato, cioè non si fa annunciare da nessuno, quasi da solo praticamente. Lo riconoscono, scende immediatamente una delegazione di dirigenti e lo fanno salire alla visione della Camera Ardente di Berlinguer. E lui dice: io sì, siamo stati avversari, ma c'è stata sempre una lealtà e un rispetto tra noi. Ecco, tutto questo magari dovrebbe fare un riflettere, perlomeno a me mi fa riflettere, riparlarne e rileggere queste cose. Sentiamo ancora la voce di Berlinguer a un congresso storico del 77 del PCUS, del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Attenzione, perché non è questa la cosa, ma durante uno strappo, uno degli strappi, poi il Partito Comunista Sovietico fece fare le relazioni a Berlinguer lontano dal centro in cui si svolgeva un po' la vita politica, parlo dell'Unione Sovietica e di Mosca, perché aveva strappato, aveva parlato di eurocomunismo addirittura, che è una cosa assolutamente impensabile dai vertici dell'Unione Sovietica di allora. Sentiamo.
1: Con legittima fierezza, come ha detto il compagno Brezhnev, i comunisti e i popoli dell'Unione Sovietica festeggiano i 60 anni della vittoria della rivoluzione socialista d'ottobre. L'esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l'avversario di classe è costretto a retrocedere, ma anche il valore storicamente universale sul quale fondare un'originale società socialista.

È il 1972 con Pensiero dei Pooh, scritta un anno prima ma in classifica proprio in quel 72. C'è un pensiero che abbiamo ascoltato quando Berlinguer al Partito Comunista dell'Unione Sovietica dice sì, attenzione perché il vero socialismo si realizza in fase democratica. Era un messaggio chiaro che aveva già messo in campo evidentemente, che poi arriverà proprio a un vero e proprio strappo. C'era già stato questo strappo nel 73, come dicevamo, che poi arriverà uno strappo totale, no? Dalla NATO in poi. Allora, facciamo un passo avanti.

0: Io sono convinto che tutti coloro i quali non hanno esattamente 18 anni avranno fatto un salto sentendo questa sigla. Questa è The House of the King dei Focus, sono olandesi. È stata la sigla storica di una trasmissione storica di questa rete che a quel tempo si chiamava Programma Nazionale, quindi Radio 1. E si chiamava, la trasmissione si chiamava Voi ed Io. Era una trasmissione voluta da Riccardo Mantoni, questo regista fratello di Corrado, no? Che praticamente prevedeva l'alternanza al microfono di persone note, attori, cantanti, e quindi era in compagnia di... quindi facevano compagnia agli ascoltatori della radio, vuoi che fossero a casa, vuoi che fossero nelle automobili, ma... E cominciava alle 9, alle 11.30, poi dalle 10 alle 10.15 c'era uno speciale del giornale radio, quindi una informazione potremmo dire leggera con la L maiuscola, quando in quella circostanza questa trasmissione era seguita circa da 3 milioni di radioascoltatori. Volete sentire un assortimento delle persone che si sono avvicendate al microfono di Voi ed Io? Per esempio, nell'80 c'è Monica Vitti e poi l'abbiamo legata a Cesare Zavattini nel 77. Sentiamo.
1: Buongiorno a voi, grazie ai presenti di essere qui, ma io ho saputo soltanto pochi minuti fa della morte di Romolo Valli e ne sono abbastanza sconvolta. Tutti noi siamo sbalorditi, impressionati, siamo attori, siamo come i pagliacci devono continuare a lavorare, lo spettacolo continua.
2: Malgrado la mia profonda incompetenza in materia economica, intuivo allora che l'egemonia della classe operaia incontrava sempre di più difficoltà. A metà giornale si incontravano i nomi di Pippo Baudosi e di Alberto Lupo.
0: Ecco, questa era la caratura della trasmissione, al di là dei contenuti stessi. C'è Monica Vitti che firmava e commentava la morte di Romolo Valli, un grandissimo artista, un grandissimo attore a cui è intitolato il principale teatro di Reggio Emilia, Valli era di Reggio Emilia. Poi Cesare Zavattini, che da scrittore si dilettava a fare la radio, ha sempre amato la radio. Da lunedì al sabato questa era la programmazione di Riccardo Mantoni, vi ho detto, e poi vogliamo sentire ancora così un paio di altri contributi. Siamo sempre tra 77 e 80, quindi siamo alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando poi praticamente, secondo me, questo è il mio sommesso parere, gli anni 80 portano una ventata di novità molto legata all'apparenza. Qui sentiremo Pippo Fava, Giuseppe Fava, che verrà ucciso dalla mafia, e qui parla del Milan, parla di, quindi è proprio compagni di viaggio veri e propri. Poi sentiremo Lionello, Oreste Lionello, che si rivolge a Mini Minoprio scherzando sulla sigla che Mini Minoprio cantava assieme a Fred Buongusto, quando mi dici così, Fred Buongusto cantava e Mini Minoprio ballava intorno a Fred Buongusto, costringendo continuamente a girarsi, continuamente, perché Mini insomma, oltre ad essere è bravissima, ma è anche una bellissima donna. Dai, sentiamo.
3: Il vecchio Milan è in testa alla classifica. Scusate, sono

0: Giuseppe Fava. Fra uno scricchiolio e l'altro, il professore Rivera riesce sempre a dare spettacolo. E la Juventus è riuscita a malapena nel pareggio a Perugia. E il mio Catania, il mio infimo, decadente, patetico Catania di Serie C.
1: Tu eri la scoliosi di Fred Bongusso, quello che lui non riusciva a tenere ferma, la sua spina dorsale che si muoveva.
2: E credo che sono rimasta anche un po' una spina nel suo cuore, perché so che lui, che canta spessissimo ancora, e ancora continuano dopo 10 anni a chiedere, ma la Minoprio cosa fa, dove l'hai messa?

perché gli anni 80, aperti anche da Battiato con questo Patriots, avete sentito l'Ayatollah Khomeini per molti e santità, bocchi sempre all'amo. Io ho sempre detto che Franco, del quale sono stato molto amico, vedeva cose che non vedevamo noi. Lui è sempre legato a questa cultura orientale, metteva nell'80, Khomeini aveva preso il potere nel 79, un anno prima, attenzione, non abboccate all'amo, non abboccate. Questo lo diceva all'indomani della presa di potere di Khomeini, ma del resto in Zaisaman metteva in scena il contrasto tra curdi, armeni e così via. Insomma, quindi non dovremmo fare più attenzione alle parole quando si dicono, se le parole sono pensate. Maestro Bernardini, cambiamo pagina, va.

Già, arrivano questi anni Ottanta e si presentano nel loro splendore, pescando a mani piene dal decennio precedente, traguardando con orgoglio verso un futuro leggero, effimero, plastificato. I 70 sono stati violenza, impazzita come un tubo dell'acqua, lasciato libero di schizzare ovunque. Quando il getto sembra allontanarsi, di colpo cambia rotta e ti frusta con uno schiaffo d'acqua non previsto. Negli 80 l'effimero rifluisce sempre più abbondantemente, dando a tutti l'illusione progressiva di vedere spegnere i fuochi precedenti annegati nelle voglie di privato e di evasione. Per fortuna qualcuno tenta di difendersi con ironia. Battiato, che abbiamo sentito in Patriots, proprio nell'81 pubblica l'album La voce del padrone, un successo strepitoso. Fra i brani, Bandiera bianca, famosissima allora e oggi, ripetendo quasi come un mantra sul ponte sventola Bandiera bianca. Battiato esorcizza quanto sta accadendo intorno per scansare il rischio di doversi arrendere ancora. Sì, allora eravamo figli delle stelle e pronipoti di Sua Maestà il Denaro, e invece oggi. Quegli anni Ottanta ci circondavano così: effimeri, ritmati, superficiali, vacui, abbaglianti. Allora ci circondavano, solo allora, sul ponte sventola ancora Bandiera bianca.

0: Maestro Bernardini, benvenuto, benvenuto con il suo pianoforte.
1: Eccoci qua, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: che riff.
0: Che
1: questo qua, guardi. Dosi, do, dosi, do, dosi, do, dosi, do, dosi.
0: Ma me lo rifà, me lo rifà.
1: Sempre.
0: Questi sono i momenti che tutta l'Italia aspetta, quando il maestro Bernardini viene qui al pianoforte e suona in diretta con noi.
1: Insomma.
0: No, senta maestro, sai che poi mi colpisce combattiato lei.

0: abbiamo fatto tante cose con Battiato, lei ha suonato con me, ma soprattutto con Franco Battiato, sì. Carlo Guaita.
1: Viene da chiedersi perché, però no, è vero, è passato qualche anno. Ma...
0: è passato qualche anno, sì, con Carlo Guaita, con Angelo Privitera, e insomma, e i loro musicisti. Maestro, qui stiamo un po' ricordando, lo ricorderemo il 23 marzo.
1: Sì.
0: C'è un po' di Battiato così.
1: Un po' di Battiato, tra l'altro, io suggerisco. A tutti,
0: sì.
1: A lei no, perché sono sicuro che già ci avrà pensato, di guardare il bellissimo biopic.
0: Biopic, non si può dire la biografia, no? Biopic, per forza. Biopic, io mi secco.
1: Sì, su Franco Battiato di Renato De Maria, sta su RaiPlay. L'ho guardato su RaiPlay ed è veramente fatto benissimo. Guardi, sui musicisti è difficile sempre fare qualcosa, come dire, di accattivante e anche che riesce a cogliere il personaggio.
0: No, era lui con questo tutto finire con quella, appunto, con la cura. Questa ispirazione dedicata alla mamma Grazia, che stava poco bene, quindi con appunto questo amore che tutti quanti immaginavano fosse amore, che era amore trascendente. L'ho detto la cura, maestro, io mi aspettavo qualcosa.
1: Una cura, diventiamo seri,

0: maestro sta suonando qui in diretta con noi, e questa è una cosa che sa fare bene, perché io non stavo ascoltando, stavo sentendo la radio anziché parlare, quindi non, maestro, poi c'è anche quell'inizio di Povera Patria che c'ha, ha anche volutamente quella stonatura, quella fella.
1: Quella è stranissimo, è la fase dei Lieder, sì, che sì, erano, che sono queste canzoni schubertiane, diciamo, come ispirazione. C'è Povera Patria che ha questa introduzione incomprensibile, io adesso non la ricordo perfettamente, ovviamente, ma insomma era qualcosa del tipo:

0: Eccola qua.
1: Questo mi sono sempre chiesto, il maestro sta suonando in diretta qua con noi, quindi con.
0: Sarà sbagliato.
1: No, sono quelle cose che secondo me invece prendere, siccome ne parliamo oggi dal 91, quindi ne continuiamo a parlare, evidentemente è un segno forte. Senta, ce ne andiamo con un altro successo di quell'81 della voce del padrone. So che è quasi icastico, quasi scontato.
0: Piano con le parole,
1: No, beh, icastico alle 6 del mattino non si può dire. Dicevo icastico, ma se dico il centro di gravità permanente.
0: Siamo sempre in do maggiore.
1: In do maggiore, ce ne andiamo in do maggiore, ci vediamo, ci sentiamo lunedì.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba Serpalmieri. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano alla cena di gala. Cina ed USA devono agire come grandi potenze responsabili, ha dichiarato il leader di Pechino. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo commerciale. Trump, a sorpresa, ha portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il discorso del premier israeliano Netanyahu davanti ad un'aula mezza vuota per protesta e fuori dal Palazzo di Vetro le manifestazioni pro-Palestina.
4: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Francia ed Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Il varo in Consiglio dei Ministri del decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Quindi, intervistata dal direttore del Tempo, rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica sull'energia. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, opposizioni che invece la Premier critica, tornando a parlare del decreto scuola. Ascoltiamo proprio le parole di Giorgia Meloni.
5: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
3: Applaude la maggioranza, si mette fine alle classi ghetto e si garantisce a tutti le stesse opportunità. Per le opposizioni si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Libertà ed emancipazione non passano dai divieti, ma da cultura e diritti. Ci sono 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri al Colosseo durante lavori di manutenzione. L'accusa è omicidio colposo, un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà affidata lunedì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbracatura e sulla fune di sicurezza e dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro. Il sito resterà chiuso fino a domani. E siamo allo sport e calcio. Questa sera torna in campo la nazionale e torna sulla panchina azzurra anche il suo allenatore Roberto Mancini.
6: La sconfitta di Zenica contro la Bosnia è una ferita ancora aperta, ma bisogna ripartire e riconquistare i tifosi. È il pensiero unanime degli azzurri che stasera a Roma contro il Belgio torneranno a giocare una partita ufficiale, ovvero la prima di Nations League con l'esordio bis di Roberto Mancini, pronto ma anche emozionato per la sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Il nuovo CT scioglierà solo oggi gli ultimi dubbi sulla formazione, ma in attacco dovrebbe

0: Però giocare più Esposito al centro e Kena a sinistra, a destra invece ballottaggio Zaniolo Cambiaghi, a centrocampo probabile esordio di Romano, inizio alle 20:45. Nel primo pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian, gara anticipata a domani. Nelle prove libere doppietta Mercedes Russell Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È sempre alle 14 le prime regate a Napoli dei preliminari di America's Cup di vela, domenica la finale. Dopodomani anche l'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis, obiettivo ancora la portata delle azzurre che ieri nei quarti hanno battuto la Cina. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
2: '57 è uno spettacolo, '57 è un percorso, '57 è una scoperta, '57 è un incontro, è moda, è un viaggio, '57 è casa. Dal 1 ottobre il numero dell'Italia è 57. Nasce Italiana, il canale che racconta la bellezza del nostro paese, al numero 57 del digitale terrestre.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Di 25 settembre, buongiorno da Enrica Belli, buongiorno dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1, le 6:07. Questa settimana è stata un po' tutta segnata come titolo più in evidenza e come anche notizia più discussa e più divisiva dalla questione scuola. L'annuncio proprio domenica di Giorgia Meloni davanti alla platea di Fenix, i giovani di Fratelli d'Italia, arriva oggi nei titoli sotto forma di decreto, quindi di testo scritto nero su bianco. Vado sulle prime pagine perché già i titoli dei giornali di centrodestra o dei giornali di centrosinistra, sapete che qui facciamo sempre questo giochino per individuare subito le diverse letture proposte dalle diverse aree culturali, ecco, vi dicevo già i diversi titoli orientano, fanno capire insomma orientamento e giudizio. Vado sul giornale diretto da Tommaso Cerno, rivoluzione tra i banchi, la nostra scuola, dove tutto sta ovviamente in quell'aggettivo possessivo nostra che un po' fa il verso secondo me a la buona scuola di Renzi, un po' diventa insomma l'indicatore di una bandiera politica e nazionale. L'editoriale di Tommaso Cerno, tolto il velo all'ipocrisia, fa riferimento ad una delle norme contenute nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, quindi il divieto del burka e del niqab, ma in verità è un divieto più generale quello contenuto nel testo del governo, un divieto al mascheramento del volto in qualunque forma. Scrive Tommaso Cerno in un passaggio: la scuola è l'officina del cittadino, non una passerella per identità blindate. Vietare quel simbolo di repressione e di negazione della cultura non è un atto di censura, è un invito al mondo reale. Sul manifesto, titolo di apertura di tutt'altro segno, riprende proprio lo slogan del regime fascista, libro e moschetto. La foto a centropagina è quella del ministro dell'istruzione Valditara davanti a una classe. Tetto del 30% con deroga agli alunni stranieri e multe per chi va a scuola a volto coperto. Lo dicono già da oggi circolari e leggi, ma Meloni sente l'urgenza elettorale di imporlo per decreto e un altro DL, decreto legge, estende agli under 18 il raggio d'azione della procura antimafia. L'editoriale che parte dalla prima pagina del manifesto, firmato da Andrea Fantozzi, si intitola così: caccia al minore, meglio se è nero. Al governo italiano, scrive Fantozzi, i giovani, bambini o ragazzi che siano, danno molto fastidio, vanno disciplinati, puniti, di più se sono stranieri o sono italiani non riconosciuti e stranieri sono i loro genitori. Sul domani, quindi restiamo nell'ambito di

0: quotidiani di area di centrosinistra, lezioni di italiano e multe ai burka, scuola, ecco il decretino di Meloni. Giù le tasse al ceto medio e stop al burka a scuola è invece l'apertura del Tempo. È un virgolettato perché? Perché un virgolettato? Perché la Premier Meloni ieri, proprio alla festa del Tempo, in un video, in un collegamento video con il direttore Daniele Capezzone, ha spiegato il senso delle norme appena approvate.
1: Consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero. E la sinistra lo sa, perché il tema del tetto alla presenza degli stranieri in classe è stato posto da ogni governo di ogni colore, compreso il governo Letta, compreso l'ultimo governo giallorosso a guida Giuseppe Conte. Solo che, tanto per cambiare, loro le cose le hanno dette e noi le abbiamo fatte.
0: Stranieri in classe, via al decreto, è anche il titolo principale questa mattina del Corriere della Sera. Corsi di italiano per genitori, multe fino a 1000 euro per chi indossa il burka, l'opposizione va all'attacco, misure vergognose. Questo il titolo di apertura del Corriere. Vi leggo anche gli altri titoli di prima pagina, così per avere il quadro completo delle notizie. L'inchiesta a Milano, la truffa del WhatsApp a Fideuram, spariti 36 milioni, Luigi Ferrarelli. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, è stato vittima di una truffa per 36 milioni di euro innescata da un finto WhatsApp dell'apparente banchiere d'Intesa Carlo Messina. E poi Modena, i video, in 50 ragazzini saccheggiano il supermarket, ne scrive Valentina Lanzilli. Le immagini su TikTok e su altri social, nei video chiare le loro risate mentre avanzano verso il supermarket MD preso di mira. Sulle spalle molti di loro hanno gli zaini, sono appena usciti da scuola. Sulla razzia compiuta da una cinquantina di ragazzi entrati in un discount di Modena indagano i carabinieri. A centropagina, fisco tutti i numeri, 25 milioni di italiani non pagano niente. E poi la foto a centropagina invece ci porta negli Stati Uniti, Xi da Trump, coesistere in pace. Contemporaneamente, se l'incontro di Xi Jinping e di Trump avviene a Washington, contemporaneamente a New York si svolge l'Assemblea delle Nazioni Unite, il discorso di Netanyahu, bagarre all'ONU, lui vigliacchi morali. Ma sentiamo che cosa hanno detto, che cosa hanno dichiarato in pubblico Donald Trump e Xi Jinping dopo l'incontro che hanno avuto a porte chiuse di circa 3 ore.
2: We had the great privilege of visiting you in Beijing. President Xi becomes
3: una grande e vera amicizia, lavorare su sicurezza, energia e anche sulla super intelligence, che deve essere strumento di pace. Cina e Stati Uniti devono coesistere e cooperare.
4: Sia la Cina che gli Stati Uniti sono grandi paesi e di fronte ai cambiamenti che attraversano il mondo dobbiamo farci carico della responsabilità di promuovere lo sviluppo e il progresso dell'umanità.
0: Scrive Viviana Mazza, sono a pagina 8 del Corriere della Sera, la corrispondente, l'inviata del Corriere appunto a Washington. Stabilità strategica è la parola d'ordine di Xi Jinping alla Casa Bianca, come già nel viaggio di Donald Trump a maggio in Cina. Nessuno si aspetta accordi significativi dopo le 3 ore passate insieme ieri, seguite dalla cena di Stato. Nel suo discorso, prima dei colloqui a porte chiuse, il presidente americano ha detto che i temi sul tavolo sono sicurezza, tecnologia, superintelligenza, che è il termine che ha deciso di usare al posto di intelligenza artificiale, ma soprattutto ha sottolineato che la loro amicizia è davvero grande. Le dichiarazioni di Xi sono state meno personali. Dopo aver menzionato il rispetto reciproco, ha parlato di geopolitica e del desiderio che le aziende cinesi abbiano accesso al mercato americano. Xi ha ripetuto un altro dei suoi termini preferiti, la trappola di Tucidide, l'idea che una potenza dominante e un'emergente siano destinate a scontrarsi, spiegando che lo si può evitare e che il grande risorgimento della nazione cinese e Make America Great Again possono andare mano nella mano se la competizione tra loro sarà sana e tenuta entro dei limiti, come una corsa per raggiungersi a vicenda, non una zuffa in cui uno perde e l'altro vince. Quando Xi parla di relazione di stabilità strategica, usa un termine che viene dalla dottrina della deterrenza nucleare. Pechino vuole che Washington accetti di limitare le proprie sfide alla Cina. E le sfide sono tante. La tregua commerciale è stata estesa fino al 10 gennaio, però il segretario al

Tesoro Bessent l'ha paragonata a una partita di pallanuoto in cui i cinesi sembrano seguire le regole, ma sotto la superficie danno calci. L'agenzia Xinhua annuncia che sono stati raggiunti accordi commerciali senza per ora fornire dettagli. Forse Xi prometterà di comprare più prodotti agricoli, tema caldo in vista del midterm, ma l'aveva detto a maggio e non l'ha fatto. Xi afferma che l'intelligenza artificiale deve restare sotto controllo umano, riconoscendo i rischi più di Trump, almeno a parole. Ma sarà difficile risolvere le divergenze con la Silicon Valley, che accusa le aziende cinesi di AI di copiare la tecnologia americana. E poi c'è Taiwan. Il quotidiano del Popolo, organo del Partito Comunista Cinese, scriveva alla vigilia della visita che i movimenti di indipendenza taiwanesi dovrebbero essere visti dai due paesi come un nemico comune che minaccia la stabilità, e molti si aspettano che Xi Jinping cercherà di convincere Trump a rimandare ancora la vendita di un pacchetto di armi da 14 miliardi di dollari all'isola, congelata la vendita a maggio. Trump l'ha definita un'ottima pedina di scambio. Chiederà a Xi di premere sull'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz? Insomma, si chiede Viviana Mazza. La contropartita sarà questa: Taiwan in cambio di Hormuz?

voce di John Legend, l'ultimo singolo Daylight appena pubblicato, torno sui quotidiani, vado alla stampa, a scuola, tetto per gli stranieri, il titolo più in evidenza, ma nel taglio alto la foto di Mattarella a Torino, Mattarella elogia le diversità, il capo dello Stato era a Terra Madre, sapete l'evento dedicato all'agricoltura solidale, al cibo giusto, ideato da Carlo Impetrini per la prima volta quest'anno senza il fondatore.

0: Di spalla la geopolitica, Netanyahu all'ONU, l'aula si svuota. Sarandon arrestata durante le proteste, ne scrive Francesco Semprini. Benjamin Netanyahu sale sul podio dell'Assemblea Generale dell'ONU e davanti a lui restano molti posti vuoti. Decine di diplomatici hanno lasciato l'aula al suo arrivo, mentre da alcuni settori si levano cori a sostegno della Palestina. Il premier israeliano si rivolge subito a chi ha scelto di uscire, dice: se ci sono altri codardi che se ne vogliono andare, lo facciano ora. Poi aggiunge: siete dei codardi morali, noi difendiamo anche voi. Fuori dal Palazzo di Vetro migliaia di persone protestano contro la sua presenza, la polizia ne arresta decine. È appunto l'immagine che abbiamo visto e che su tutti i giornali è quella dell'arresto dell'attrice Susan Sarandon. Sotto questo pezzo, dalla prima pagina della Stampa, le minacce russe, attacchi con i droni, il report e gli allarmi, ma Crosetto frena.
1: No, non ci risulta, l'ho detto sia pubblicamente sia l'ho scritto questa mattina, non è una cosa che ci risulta, quindi non è il momento di buttare benzina sul fuoco, c'è già abbastanza nervosismo, ma non è una cosa che risulta a noi.
0: L'apertura di Repubblica questa mattina sull'economia, sull'evasione fiscale, tasse, tutto il peso sulle spalle di pochi e a carico di un terzo degli italiani circa l'80% delle imposte versate al fisco. Sono per lo più dipendenti e pensionati, 0 euro da 9 milioni di contribuenti. Prendo il pezzo di Giuseppe Colombo che chiaramente va per categorie per esemplificare l'assurdità dei numeri che sono venuti fuori. Allora, nella giungla dei redditi, dove un gioielliere dichiara meno di un insegnante, è il paese dove un gioielliere dichiara di guadagnare meno di un insegnante, dove un ristoratore ha un reddito inferiore a quello di uno sportellista delle poste e dove gestire un bar rende meno che guidare l'autobus in città. Benvenuti nell'Italia dei paradossi fiscali. Stranezze, bizzarrie, contraddizioni, talvolta sono la cartina di tornasole di difficoltà economiche, altre volte, tante, celano attività senza fini di lucro, in apparenza ovviamente, nella maggior parte dei casi nascondono sacche di evasione. C'è chi dichiara fino all'ultimo centesimo, chi si riduce gli incassi per apparire più povero sotto la lente del fisco, chi paga tutte le tasse dovute e chi fa il furbetto. Ci sono i calciatori che dichiarano all'Agenzia delle Entrate un reddito medio di 250.000 euro, il più alto tra tutti i lavoratori. E ci sono i gestori delle discoteche che risultano i più poveri, con poco più di 11.000 euro all'anno, anche meno abbienti di chi lavora la terra. Ma tra la testa e la coda della classifica dei redditi contenuta nell'indagine sulle entrate fiscali di Itinerari Previdenziali ci sono decine di stranezze. Non solo quella più evidente quando si incrociano numeri e categorie, i datori di lavoro che in alcuni comparti guadagnano meno dei lavoratori dipendenti. È il caso degli albergatori che con un reddito medio di 34.000 euro l'anno sono più in giù nella graduatoria rispetto a un dipendente comunale di prima fascia. Nel paese delle anomalie fiscali, le incongruità emergono anche dentro lo stesso perimetro, come quello dei professionisti. Viene così fuori che i dentisti guadagnano meno dei commercialisti. Lo scarto è di 20.000 euro. Così come i numeri degli iscritti all'INPS rivelano che un commerciante guadagnerebbe meno di un docente. Insomma, paradossi, diciamo così. Su Repubblica, da Repubblica vi segnalo anche l'intervista al ministro degli esteri Tajani, intervistato dal corrispondente a New York Paolo Mastrolilli, perché Tajani è appunto a New York per l'Assemblea dell'ONU. Il titolo: l'Unione Europea rafforzi la missione Aspides, servono nuovi gasdotti. Altra intervista più di natura politica, visto che ieri in questo spazio, anzi nell'intervista con Ginevra Leganza, abbiamo parlato molto del centro dello schieramento politico. Allora Mastella, intervistato da Giovanna Vitale: basta con i capricci ai centrini, dico, uniamoci e facciamo la Margherita 5.0. Ce l'ho soprattutto con i tanti centrini che ambiscono a rappresentare l'elettorato cattolico e moderato, senza il quale, se lo mettono tutti in testa, non si vincono le elezioni. Ce l'ha anche con Calenda. Mastella dice: Calenda rischia di diventare l'asso nella manica di Meloni se lei decide di non imbarcare Vannacci per non perdere Forza Italia e nessuno arriva al 42%, potrebbe siglare un patto con Azione e insieme beffare i centrini avversari che sono rimasti divisi. L'ultimo passaggio che vi leggo.

0: Mastella dice di trovare Scialba, la foto Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, dice non funziona. Se la gente vede che la coalizione è quella là, uno di centro si chiede ma perché devo votare questi? Creiamo un popolo di astenuti. È necessario allargare e mettere da parte gli ego ipertrofici che stanno frenando tutto. Vedremo. Vi ho letto l'apertura di Repubblica sulla questione fisco, apertura economica pure sul Sole 24 Ore, e qui andiamo alla legge di bilancio, IRPEF, flat tax per i giovani e cedolare sui negozi, la manovra fiscale parte da qui, un titolo che si appoggia sulle parole del vice ministro Leo.
1: Per quanto riguarda il mondo del ceto medio, mi fa piacere che tutti si stiano allineando su questa strada di applicare l'aliquota del 33% anche per la fascia di redditi che va da 50 a 60 mila euro. Pensare a un meccanismo di flat tax per dei redditi che vengono corrisposti ai giovani, penso che possa essere un ulteriore incentivo all'occupazione.
0: Il Fatto Quotidiano, foto di Meloni a centropagina, virgolette, o votate il Melonellum, la legge elettorale, o andiamo tutti a casa. Perde pezzi e share, fiducia separata dal voto sulla legge elettorale. Meloni avverte i suoi dopo il flop TV da Vespa. In CDM chiede agli alleati presenze e lealtà in aula. Prima della pausa vi leggo però anche il titolo della Gazzetta dello Sport, perché insomma è il giorno dell'esordio dell'Italia di Mancini. Secondo mandato, diciamo così, come in politica, come CT dell'Italia, la prima Italia di Mancini sfida il Belgio. Fatevi amare è il titolo della Gazzetta dello Sport. La nazionale cerca il rilancio, Donnarumma, Barella e Tonali alla guida, verso Pio, Ken in attacco, il ritorno del CT, dimenticate la Bosnia. Insomma, vedremo stasera all'Olimpico, 20:45. Ci fermiamo per qualche istante, meteo, onda verde, poi torniamo con l'edicola.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Meteo Radio.
4: Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28:50. Vediamo insieme la situazione al momento, partendo dalla A9, la Lenate Chiasso, dove ci sono code verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla A4 Milano Brescia, rallentamenti per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano, mentre sulla A13, la Bologna Padova, ci sono code per lavori tra Boare e Rovigo in direzione di Bologna. Veniamo a Roma, sulla diramazione Roma Sud troviamo code per la viabilità esterna molto trafficata tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione del raccordo. Sul tratto urbano della 24 sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla Pontina un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio per Mostacciano in direzione della Colombo. Sulla 16 la Napoli-Canosa, un incidente che vede coinvolta un'auto è avvenuto tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Infine sulla 14 Adriatica rallentamenti per il passaggio.

0: passaggio di un trasporto eccezionale tra Termoli, Molise e Poggio Imperiale in direzione di Bari. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: In diretta alle 6:30 minuti, di nuovo un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola, la rassegna stampa di Radio 1 di questo venerdì 25 settembre. Quanto ai titoli di giornali, la giornata si apre un po' come era cominciata la settimana, e cioè c'è la scuola in primo piano. Perché? Perché il dibattito sulla composizione delle classi ci ha accompagnato in tutti questi giorni, da domenica, da quando la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendosi ai giovani di Fratelli d'Italia, a Phoenix, ha deciso di lanciare la norma che poi è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e su cui oggi aprono un po' tutti i giornali. Davanti a me la prima pagina del Messaggero: varato il decreto sulla scuola, studenti stranieri, arriva la stretta, multe per i genitori che mandano i minori in aula col burka e non fanno seguire le lezioni di italiano. Tetto al 30% per gli allievi che non sanno la lingua, l'opposizione caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Altre notizie sulla prima pagina del Messaggero, le principali: la foto di Trump e Xi Jinping, dobbiamo coesistere, il summit Trump e Xi scelgono la tregua diplomatica. E poi diesel ai massimi, niente stop all'Euro 5, IRPEF, 24 milioni di italiani non pagano un euro di tasse. Sulla cronaca, la morte al Colosseo, ecco i primi 7 indagati per omicidio colposo, la verità in un video, coinvolti i vertici dell'anfiteatro. Nel taglio alto, 2 notizie più leggere, insomma, Damiano, il leader dei Maneskin, che si è sposato in Toscana, matrimonio da grande Gatsby, titola il Messaggero. E poi la nazionale italiana, stasera c'è il Belgio, Roma battezza l'Italia di Mancini. Vado sul Foglio per segnalarvi l'editoriale del direttore Claudio Cerasa, capire il ricatto di Putin dall'Europa. È un editoriale che fa seguito, analizza, approfondisce l'allarme lanciato ieri dal quotidiano spagnolo El Mundo sull'imminenza di un attacco che avrebbe potuto, dovuto coinvolgere, secondo quel quotidiano, appunto, anche l'Italia, smentito subito al ministro Crosetto, smentito poi anche da Macron, che si è appoggiato proprio sulle parole e le dichiarazioni di Crosetto. Scrive Cerasa: ci sono 2 approcci diversi per provare a dare un seguito alla notizia pubblicata ieri dal Mundo, secondo il quale, stando ad alcune informazioni trasmesse dalla CIA ai governi europei, la Russia potrebbe preparare attacchi via mare con droni contro Italia, Spagna o Francia. Il primo approccio è quello della minimizzazione: non esiste minaccia, non è il caso di drammatizzare, non siamo in pericolo. Il secondo approccio è quello dell'autocolpevolizzazione. Lo vedete che cosa succede a giocare col fuoco, a contrapporci alla forza di fuoco della Russia, a sfidare Putin sul terreno militare? Esiste poi, nota Cerasa, una terza strada, un terzo approccio, che dovrebbe essere quello adottato da chi prova a chiamare le cose con il loro nome, da chi tenta di non chiudere gli occhi di fronte a un problema e da chi non ha paura di riconoscere che accanto alla presenza di una minaccia concreta c'è anche un ricatto alla luce del sole. Smettetela di difendere l'Ucraina, ci dice Putin, se non volete correre guai seri. Il ministro Crosetto ha detto che non serve a nessuno e non trova alcuna conferma l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo che ipotizza attacchi all'Italia. E che non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, e non si può che prenderne atto, per fortuna. Ma per fare i conti con la presenza in Europa di un'intimidazione putiniana non serve concentrarsi su una notizia, su un singolo allarme, su un singolo episodio. Serve allargare lo sguardo e capire che una minaccia resta una minaccia, più minacce diventano un pericolo, molte minacce diventano un disegno. E allora, ieri i servizi segreti danesi hanno prodotto un documento ufficiale per avvertire la popolazione di un fatto: la Russia intensificherà nei prossimi mesi sabotaggi e attacchi ibridi contro l'Occidente e contro la NATO.

0: passa per la terra.
1: Canzone indimenticabile di Vasco Rossi, 1996. Noi torniamo sulle prime pagine di giornali, le notizie di apertura le commentiamo insieme a Guglielmo Gallone, Osservatore Romano, Limes. Buongiorno Guglielmo, grazie di essere con noi.
2: Grazie Enrica, buongiorno a voi.
1: Allora, il titolo oggi del Corriere della Sera: Sfida Trump, coesistere in pace. Guglielmo, c'è tutta l'eco di quella formula diplomatica della stabilità strategica costruttiva che era venuta fuori 6 mesi fa. L'occasione era un viaggio di Donald Trump a Pechino, quindi accolto da Xi Jinping. Ti chiedo, dopo 6 mesi è più chiaro cosa indica quella formula? E ti chiedo anche qual è l'obiettivo principale in questo confronto sia di Trump sia di Xi Jinping?
2: La lettura più interessante mi sembra quella offerta da The Diplomat, che si chiama come la serie, un portale, una rivista interamente dedicata all'Asia, e che non parla solamente della trappola di Tucidide, ma parla anche della trappola del Timos. Timos è una parola dal greco antico che sostanzialmente esprime il desiderio di riconoscimento, che poi è un qualcosa anche di molto umano. Questo desiderio di riconoscimento riguarda le due grandi potenze, cioè Stati Uniti e Cina, ed è un desiderio che però

nasconde molte di quelle che sono le debolezze interne. Quindi lo vediamo negli Stati Uniti, dall'inflazione, la percezione del costo della vita, la crisi demografica, che rispecchia poi anche una crisi a livello sociale, familiare, ma anche migratoria.

0: o che comunque hanno delle ombre nel governo interno.
1: Due leadership che hanno delle forti ombre dal punto di vista interno, e quindi questo senso e questa necessità di riconoscimento va poi a nascondere quelli che sono gli aspetti interni più fragili. E questo senso di riconoscimento l'abbiamo visto principalmente direi da due aspetti. Il primo ce l'ha rivelato il Wall Street Journal, cioè Xi Jinping, che ha insistito affinché questa venisse classificata come una visita di Stato, quindi con tutti gli onori che abbiamo visto che poi Trump ha riservato come un'accoglienza inedita anche all'aeroporto. E poi c'è anche un fattore che emerge da un'assenza, cioè l'assenza di Xi Jinping alle Nazioni Unite, che forse è stata posta come un'assenza per dire come Trump non ha una grande valutazione del ruolo internazionale e globale delle Nazioni Unite, allo stesso modo la Cina cerca di non esporsi con il suo principale rappresentante all'interno delle Nazioni Unite, che comunque restano, almeno su carta, basta leggere appunto le principali tesi ufficiali cinesi su questo, il principale punto di riferimento e di risoluzione dei conflitti. Quindi, se conta l'apparenza, diciamo che i risultati piuttosto modesti che abbiamo visto in queste ore, al di là di questo annuncio dell'accordo commerciale, esprimono proprio questa necessità diplomatica a livello cerimoniale di riconoscimento, ma poi appunto questa intesa che comunque resta importante, perché è sempre meglio incontrarsi, parlarsi e intendersi piuttosto che evitarsi, ma non rivela diciamo molto di più, se non questo nascondere anche molte fragilità interne.
0: Anche perché, Guglielmo, non sappiamo veramente che cosa si sono detti poi Trump e Xi Jinping in quell'incontro di 3 ore, quindi insomma molto lungo, a porte chiuse. Non sappiamo soprattutto se veramente la questione di Taiwan diventa una moneta di scambio magari per un aiuto da parte cinese sulla questione iraniana.
1: Ma la moneta di scambio non lo so, perché comunque dipende sempre da altri fattori e soprattutto da altri attori che abbiamo visto anche a partire dall'Iran e da Teheran sono riusciti a guadagnarsi una certa credibilità a livello internazionale resistendo e anzi proponendo anche loro delle possibilità di avanzamento e anche di controrisposta. Su Taiwan resta ovviamente principale la strategia cinese di puntare sui partiti attualmente all'opposizione, a partire dal Kuomintang. Lo ricordiamo che ad aprile la leader del principale partito dell'opposizione di Taiwan è stata nella Cina continentale, è stato un viaggio organizzato principalmente da Pechino. E poi ricordiamo anche altri sondaggi che venivano citati questa settimana dalla stampa americana, dove solamente il 24% degli elettori taiwanesi considera affidabile gli Stati Uniti. Poi ovviamente c'è anche tutta una questione digitale, cioè insistere da parte della Cina su una serie di questioni diciamo a livello social che possono fortificare l'immagine della Cina. C'è ovviamente la pressione militare. Quindi ecco, forse sì, cerca da Trump un tacito consenso e quindi un rimandare, come menzionate prima, questo accordo, questa consegna a livello militare che è bloccata da maggio, e forse per ora per loro va bene così.
0: In riferimento alla vendita delle armi. Ti porto su un altro tema, Guglielmo, tu scrivi per l'Osservatore Romano, oggi inizia la visita apostolica di Papa Leone in Francia. Guardando le tappe, Eliseo, UNESCO, Notre Dame, le periferie, Lourdes, poi un incontro sulle radici dell'Europa, sembra un viaggio in cui il Papa vuole parlare non soltanto alla Chiesa francese, ma appunto all'Europa.
1: Sì, mi viene in mente in questo caso il motto del viaggio, che è affinché il mondo abbia la vita, che è appunto un motto riferito anzitutto a livello interno francese, alle questioni che purtroppo ben conosciamo a livello sociale, a livello politico, e poi ovviamente anche all'Europa. E qui ieri sull'Osservatore Romano abbiamo pubblicato la consueta intervista prima di un viaggio del Papa al Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, il cui titolo era proprio "L'Europa custodisca la vita e rilanci il multilateralismo". Quindi è un appello alla vita che si fa anche attraverso il passato, e quindi ecco anche perché Papa Leone visiterà Metz, la città che era legata alla figura di Schumann, che quindi ricorda in Europa
0: uno dei padri dell'Europa
1: insieme a De Gasperi e Adenauer, certo. Quindi l'Europa di quegli anni, che aveva un mondo anche in quel caso diviso in due, aveva una guerra alle spalle, una guerra fredda davanti, i problemi energetici, e quindi ricordiamo anche il motivo per cui poi nacque la CECA, quindi la prima unità, la prima costola diciamo di quella che poi sarebbe diventata la comunità europea, e i leader in quel caso si rimboccarono le maniche e quindi pensarono a un sistema migliore, integrato, capace anche di trovare una risposta comune a queste crisi. E quindi tornare lì è forse anche un appello, è un modo di dire è ora di dare una sveglia a questa Europa, una sveglia seria, altrimenti possiamo dire insomma qui finiamo male tra appunto i blocchi che ci circondano.
0: Hai citato l'osservazione

0: Osservatore Romano con l'intervista di ieri. Ecco, in questi giorni sull'Osservatore Romano troviamo una serie di tuoi reportage dal Kenya. Immagino che tu oggi ci parli da Roma, però appunto nei giorni scorsi, in queste settimane, sei stato in Kenya. Non chiamateli zombie, è il titolo di uno dei tuoi articoli. Hai incontrato bambini e ragazzi che vivono per strada, che inalano jet fuel per stordire fame e freddo. Ti chiedo, che cosa hai visto che non avevi capito prima di arrivare lì?
1: Beh, ho capito che non vanno chiamati zombie, perché prima di partire anche molti amici mi hanno consigliato di vedere questi documentari che sono disponibili su YouTube e poi sono stati visti effettivamente da milioni di persone, in cui si parla di questi ragazzi e bambini che vivono per strada e che inalano il jet fuel da una bottiglietta che molto spesso nascondono sotto la
0: spieghiamo che cos'è. Il jet fuel è il carburante...
1: Il carburante per aerei, che poi viene, diciamo, miscelato con della colla e viene inalato, quindi viene respirato semplicemente da una bottiglietta di plastica.
0: Diventa una droga a basso costo.
1: Esatto, una droga a bassissimo costo, e lo usano principalmente perché ragazzi e bambini di strada, per non sentire il freddo, per non pensare e soprattutto per, diciamo, riuscire a sopravvivere in un ambiente di strada e anche per riuscire a dormire molto spesso, perché effettivamente dà un senso, diciamo, di stordimento e sembrano effettivamente degli zombie, lo fanno appunto per sopravvivere. Ma se poi ci si ferma a parlare con queste persone, quindi se poi ci si parla, ci si confronta, noi abbiamo fatto colazione insieme a loro, si scoprono delle fragilità enormi. Si scoprono ovviamente bambini che vivono da soli, che sono stati abbandonati, che non hanno i genitori o che non sanno dove sono i genitori, che appena vedono un telefono chiedono se abbiamo Facebook e se possiamo contattare una signora, che poi ci dicono essere la loro mamma che sta a Dubai.
0: Questa, raccontacelo bene, perché questo ti è successo veramente.
1: Sì, appunto eravamo lì con quest'altro operatore della comunità Koinonia, perché io sono stato ospite 2 settimane di padre Renato Ghizzito Sesana, che è un missionario comboniano che è dagli anni 70-80 in Africa. E vedendo i telefoni, un bambino, un ragazzo, cioè, avevo avuto 12-13 anni, mi ha chiesto appunto se avessi Facebook e mi ha chiesto poi di cercare una persona. E allora
0: chi era
1: il telefono,
0: persona?
1: Lui ha iniziato a cercare ed era sua mamma, che, come molte altre donne, ragazze molto giovani molto spesso del Kenya, partono per i paesi arabi. Lei stava a Dubai e gli ha scritto un semplice messaggio, cioè: mamma, sto bene, sto con un italiano, spero di sentirti presto.
0: Da quanto tempo questo ragazzino non vedeva la madre?
1: 5 anni.
0: Considerando ha risposto, che la madre ti ha risposto? 13,
1: no, purtroppo no. E ovviamente andare via, perché poi abbiamo dovuto cambiare zona, senza aver ricevuto risposta, e purtroppo ancora oggi non ho ricevuto risposta, lascia ovviamente la difficoltà, no, nel distaccarsi da quel ragazzo, e quindi dal vedere anche un po' le sue speranze che si infrangono, e che sì, la sua delusione negli occhi, che poi appunto la mamma è un qualcosa per noi di inimmaginabile. Quindi ecco, la domanda principale e centrale di questo articolo era: sarebbero questi gli zombie? Cioè, gli zombie hanno una mamma a cui pensano, cercano di scriverle, di raggiungerla non appena vedono qualcuno che può avere un telefono e che quindi può essere veicolo per arrivare da loro. Quindi ecco, è una realtà, un tipo di viaggio che poi rivoluziona e cambia il proprio modo di percepire non solo l'Africa, ma poi di percepire anche la quotidianità che ci circonda. E poi appunto verrà raccontato sia attraverso gli articoli sull'Osservatore e Vatican News, ma anche poi attraverso il podcast Off the Radar, che tornerà venerdì prossimo, il 2 ottobre, e avremo la partita di avere sia un formato audio che un formato video.
0: Peraltro ricordo una delle puntate del tuo podcast dedicata questa volta alla Francia, qualche mese fa, in cui parlavi di una Francia in controtendenza sotto il profilo religioso, in cui aumentano i battesimi. Quindi insomma è anche una chiave interessante per leggere e seguire il viaggio di Leone, che appunto comincia oggi fino a lunedì. Grazie Guglielmo Gallone, grazie di essere stato con noi questa mattina, buona giornata,
1: grazie,
0: buon
1: a
0: lavoro.
1: Voi.
0: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, come sempre un programma curato da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Orbani, alla parte tecnica questa mattina Stefano Siani, in regia Mauro Convertito. Dopo di noi, come ogni mattina, ormai ci stiamo abituando, questa è la novità del nuovo palinsesto della nuova stagione, c'è il post scriptum di Alessandro Campi, una pillola di storia. Quest'oggi il professor Campi ci parla di Salvatore Morelli, il deputato delle donne. Lo sentiamo insieme e capiremo perché. Da Enrica Belli l'augurio di una buona giornata.
2: Post scriptum. Post scriptum.

Di sicuro l'abbiamo visto in tanti, il film di Paolo Cortellesi del 2023, C'è ancora domani, ricordate tutti, immagino, la scena finale, quasi senza dialoghi, soltanto accompagnata dalla musica di Daniele Silvestri, dove appunto si vedono le donne italiane che per la prima volta nella storia si recano in massa

0: Una scena molto toccante dal punto di vista dell'immaginario collettivo, proprio perché ha riportato alla memoria un passaggio epocale, quando appunto per la prima volta ci fu la partecipazione attiva della componente femminile al voto nazionale, nello stesso giorno in cui si svolse anche il referendum tra monarchia e repubblica. Era il 2 giugno 1946 e votarono quasi 13 milioni di donne. Era un diritto che era stato già riconosciuto nel 1945 dal governo Bonomi sotto forma di partecipazione passiva. Poi c'era stato un primo appuntamento con le amministrative sempre nel 1946, ma la data topica appunto è il 2 giugno, lì che un po' cambia la storia italiana. Sul valore storico del 2 giugno 1946 sentiamo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
1: 80 anni sono pochi se guardati con gli occhi della grande storia, ma sono stati decenni di alto significato. Il primo fotogramma del nostro viaggio è rappresentato dalle donne. Il segno dell'unità di popolo, infatti, fu simbolicamente impresso dal voto delle donne, per la prima volta chiamate finalmente alle urne. Quel segno diede alla Repubblica un carattere democratico indelebile, avviando un percorso ancora in atto verso la piena parità.
0: Naturalmente viene spontaneo chiedersi quanta strada si sia fatta e per merito di chi per arrivare a quel traguardo. La storia del suffragio femminile è molto complessa e ogni paese, la Nuova Zelanda, faccio un esempio, riconobbe il diritto di voto alle donne nel 1893, l'Australia nel 1902, la Norvegia nel 1913, la Francia aspettò il 1944, l'Italia arrivò abbastanza tardi, se non che c'è un personaggio della nostra storia che per questa vicenda meriterebbe di essere ricordato, perché con molti decenni d'anticipo si batté per questo traguardo. Un personaggio oggi quasi dimenticato, si chiamava Salvatore Morelli, un tipico personaggio del nostro risorgimento, un esponente dell'ala democratico radicale, mazziniano, garibaldino, massone, un patriota perseguitato dai Borboni, incarcerato più volte esule, giornalista, attivista, scrittore politico, che dopo l'unità diventò anche deputato e lo fu per 4 legislature, sino alla morte nel 1880. Salvatore Morelli fece una battaglia molto grande sul tema del voto alle donne. La sua idea era che non potesse esistere un vero Stato liberale se metà della popolazione restava esclusa dalla sfera della cittadinanza, e tutto il suo impegno politico parlamentare fu essenzialmente su questo tema. Nel 1867, appena arrivata alla Camera, presentò diversi progetti di legge, uno dei quali appunto sulla reintegrazione giuridica della donna e per riconoscimento alle donne dei diritti civili e politici. Tenete presente che il codice civile del 1865 ancora sottometteva la donna all'autorità maritale. Furono battaglie senza nessun risultato, addirittura le prime proposte di Morelli nemmeno vennero ammesse alla lettura parlamentare, ma il deputato Morelli era veramente cocciuto, quindi continuò, diciamo, nelle sue battaglie, creandosi anche una fama di eccentrico, di visionario che si occupava di questioni all'epoca considerate marginali e probabilmente inutili. In realtà nel 1877 riuscì ad ottenere una piccola vittoria, forse l'unica, cioè l'approvazione di una legge che riconobbe alle donne la possibilità di essere testimoni negli atti pubblici e privati. Una riforma molto tecnica che però, dato il contesto, come ben capite, aveva anche un significato simbolico diverso, questo riconoscimento di capacità giuridica che fino a quel momento era stato invece fortemente limitato. Ma il suo vero traguardo, cioè il voto alle donne, non fu conseguito.

insistette con molte proposte. Come detto, nel 1872 provò a inserire il voto amministrativo per la componente femminile della popolazione. Molte riforme propose, anche visionarie, per esempio la costituzione di una società delle nazioni per favorire la pace tra i popoli. Morelli era favorevole alla cremazione, essendo massone anticlericale voleva l'abolizione dell'insegnamento religioso, ma ripeto, la questione che lo interessava era la questione femminile. Oggi Morelli per fortuna è stato riscoperto, di recente sono usciti dei libri su di lui, uno in particolare di Maria Grazia Colombari intitolato significativamente Salvatore Morelli, il deputato delle donne. Un libro interessante perché ci fa capire come nel Risorgimento italiano non contasse solo la questione dell'indipendenza e dell'unità nazionale, ma c'erano diverse componenti che si ponevano anche il problema di ridisegnare la geografia della società italiana, cosa che però appunto avvenne solo molto più tardi, con il voto del 2 giugno del 46, quando appunto 21 donne entrarono nell'Assemblea Costituente. Morelli non ha visto nulla di tutto ciò, essendo morto nel 1880. E mi chiedo anche quanti tra coloro che hanno visto il film della Cortellesi ne conoscano oggi il nome. Un nome che merita di essere ricordato per tutti i motivi che ho detto, ma anche per un dettaglio finale, un piccolo particolare ma significativo. Morelli morì in miseria perché all'epoca non esisteva l'indennità parlamentare. Altri

0: Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce, sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, casatina.
3: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
5: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
6: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Esterno, Washington, cena di gala, Trump, Xi Jinping, accordi commerciali e dichiarazioni di grande sintonia. Scuola, tetto agli stranieri in classe, divieto di burka, c'è il decreto, la Premier Meloni, orgogliosa, favoriamo l'integrazione, le opposizioni e propaganda sulla pelle dei bambini. L'operaio 22enne precipitato al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo, la procura atto dovuto in vista dell'autopsia, il monumento anche oggi resta chiuso. Calcio stasera Italia-Belgio di Nations League, Roberto Mancini al secondo esordio da CT Azzurro, sarà emozionante, vogliamo chiudere in bellezza una settimana perfetta. Buongiorno da Salvatore Sabatino, conclusa circa un'ora fa a Washington la cena di gala tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Ne parleremo tra pochissimo perché ora ci spostiamo di poco, andiamo a New York infatti per l'Assemblea Generale dell'ONU. Ieri è stata la giornata del premier israeliano Netanyahu, accolto dalle proteste pro-PAL e da una forte presa di posizione della maggior parte dei rappresentanti internazionali presenti al Palazzo di Vetro.
1: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu, l'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi i cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti, ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha affondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
0: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato, lo accennavamo, nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha chiarito il presidente cinese. Sintonia tra i due anche sull'intelligenza artificiale, presenti vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, ha annunciato infine un nuovo accordo commerciale. Trump a sorpresa ha poi portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo alla Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica comunque dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. I ministri della difesa Crosetto e degli esteri italiani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, aveva chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
2: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
0: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale sono tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì, tra meno di un'ora la partenza per Parigi, prima tappa del viaggio apostolico che porterà il pontefice anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il varo del Consiglio dei Ministri, siamo in Italia, del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burka, è intervenuta sul tema la Premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo.
3: Si definisce orgoglioso di una legge che non divide, favorisce l'integrazione ed evita le classi

0: detto Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
1: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
0: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
1: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
0: La Presidente del Consiglio elenca le tasse già tagliate a famiglie e imprese e promette un occhio di riguardo al ceto medio. Per la sinistra, dice, l'abolizione del bollo auto è stato un sacrilegio, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo. Poi rivendica la legge sul nucleare, i risultati sull'immigrazione. L'Italia non è più campo profughi d'Europa, evidenzia la premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea. Carla Macrellino, GR1.
2: Dicevamo del decreto scuola, che resta al centro anche del dibattito politico.
3: Mettiamo fine alla giungla, così Matteo Salvini apre la conferenza stampa post CDM.
4: Il problema non è la nazionalità, la religione o il colore della pelle, ma evidentemente avere troppi bimbi che in classe non parlano bene l'italiano.
3: Una spinta a integrare, spiega Forza Italia, mentre Noi Moderati rivendica i maggiori stanziamenti per l'acquisto dei libri di testo. Mai più classi ghetto, sintetizza Fratelli d'Italia rispondendo ai progressisti. Garantiamo a tutti le stesse opportunità, anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Elie Schlein infatti definisce la norma una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Per i progressisti il decreto è l'ennesima misura ideologica approvata per inseguire Roberto Vannacci. Da VS Angelo Bonelli.
5: Ha dimenticato i problemi della scuola, gli insegnanti meno pagati in Europa, gli edifici scolastici fatiscenti, 320.000 precari. A scuola nessuno è straniero.
3: Quanto al no a burka e niqab, libertà e emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. Lucio Bondi, GR1.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate le leggi analoghe di Toscana e Sardegna, della quale la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone l'impianto generale. Fisco: 25 milioni di italiani non versano un euro di IRPEF, si tratta del 42% della popolazione complessiva. I dati sono del rapporto sulle spese pubbliche e sulle entrate di itinerari previdenziali presentato al CNEL, documento dal quale emerge anche che appena il 19% della popolazione paga il 65% di tutte le imposte. Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese, che secondo uno studio Censis Confcooperative vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia-Romagna.
6: Dal mancato scontrino o fattura alle ore dichiarate in meno della colf. Il sommerso in Italia vale oltre 197 miliardi di euro, una cifra sufficiente a finanziare per oltre un anno tutta la sanità pubblica nazionale. È la fotografia scattata dal rapporto Censis Confcooperative sull'economia irregolare, che vale oltre il 9% della ricchezza prodotta nel paese. La quota più consistente, oltre 108 miliardi di euro, arriva dalla sottodichiarazione dei redditi da parte di imprese e lavoratori autonomi. Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.
7: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà. 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
6: Amalia Carosi, GR1.
2: Siamo alla cronaca, ci sono i primi indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
8: L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati. Un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone, che a seguito

0: della caduta gli avrebbe salvato la vita. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi due colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Dopo 3 giorni di lutto, il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della Cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restare fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
1: Sapevamo di questo incidente mortale.
2: Era l'unico giorno che avevate per poterlo visitare.
1: Speriamo di poterci riorganizzare, siamo appena arrivati a Roma.
0: Simone Zazzera, GR1.
3: E caccia all'uomo che in strada a Salerno ha ferito a colpi di coltello una ragazza di 20 anni.
4: Un'aggressione improvvisa e violenta nel centro storico di Salerno. Mercoledì sera, intorno alle 21.30, la vittima è una ragazza di 23 anni, commessa in una pasticceria della zona. Lo sconosciuto si è avvicinato alle sue spalle senza proferire parola e l'ha colpita con una coltellata alla nuca, provocandole una ferita di 7 centimetri. La giovane ha tentato di reagire e proteggersi, riportando un secondo taglio alla mano e venendo poi colpita con dei pugni. Subito dopo l'attacco, l'aggressore è scappato. La ragazza ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra. A dare l'allarme è stato un passante che l'ha vista in una pozza di sangue. Trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso, la 23enne è stata salvata grazie a una trasfusione. Trattenuta in osservazione, è stata dimessa ieri mattina con una prognosi di 20 giorni. Agli investigatori ha raccontato di non conoscere l'uomo, di non sapere il motivo del gesto e ha escluso l'ipotesi di una rapina. La vittima però ha riferito di aver visto l'aggressore e di poterne riconoscere la fisionomia. Al vaglio della polizia e i filmati delle telecamere della zona, mentre le indagini si concentrano anche tra i senza fissa dimora che frequentano le vicine mense per i poveri. Claudio Vigolo, GR1.
3: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per truffa e appropriazione indebita del reddito di cittadinanza. Lo sport, giornata ricca di appuntamenti tra Formula 1, vela e calcio. Partiamo proprio dal ritorno della nazionale e del suo allenatore.
5: Comincia stasera l'avventura dell'Italia in Nations League. All'Olimpico alle 20.45 arriva il Belgio per il secondo esordio di Roberto Mancini, CT Azzurro.
6: Sì, no, è emozionante, emozionante. È tutta la settimana che è stata emozionante, devo dire. Sarebbe molto bello chiudere la serata in bellezza, ecco, sarebbe una settimana perfetta.
5: Formula 1 in Azerbaijan, Russell su Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere. Secondo miglior tempo al pomeriggio per Kimi Antonelli. Oggi in programma le terze libere e nel pomeriggio le qualifiche. Sempre da oggi a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup di vela, 8 sfide di flotta fino a domenica e poi la finale. Tennis, Billie Jean King Cup, l'Italia batte 2-1 in rimonta la Cina. Decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei 2 singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. Jacopo Barlotti, GR1.
3: E lo dicevamo, a Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali sul lungomare Caracciolo, la Race Village, tanti gli appassionati. Ascoltiamo alcune voci.
7: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari, ci piace seguirli.
8: La dico la verità, è veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
9: È la mia passione.
10: E anche tifoso di uno dei team?
9: Sì, ovviamente.
10: Quale?
9: È Luna Rossa.
11: And where are you from?
12: Boston, New York.
13: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
3: Le interviste erano di Giorgio Saracino e ora cambiamo argomento. 40 anni fa arrivava nei cinema americani Il nome della rosa, un eco che risuona ancora.
14: Lui è venuto per cercare un assassino.
15: Da un best seller come Il nome della rosa non poteva non nascere una grande produzione cinematografica, ma attenzione, non tratta da, bensì secondo i titoli d'apertura, sul palinsesto del romanzo di Umberto Eco. Ben 17 le versioni della sceneggiatura necessarie per arrivare a quella finale, tante le differenze tra libro e film.
16: Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
17: Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
16: Come il peccato.
15: Grandi incassi in sala in Europa, meno negli Stati Uniti. In Italia il film di Jean-Jacques Annaud è stato per 13 anni il più visto in televisione, con quasi 15 milioni di spettatori nel 1988, e per Sean Connery il ruolo di Guglielmo da Baskerville fu di fatto un rilancio.
18: Un uomo di illuminata saggezza in un mondo di cieca fede.
15: 300 le abbazie visitate per le ambientazioni, ma poi quello che vediamo è l'incredibile set allestito a Roma grazie all'arte dello scenografo Dante Ferretti.
19: Non è vero niente, tutto quanto fatto per il film, è tutto ricostruito.
15: Francesco Riccardi, GR1.
3: Sono le 6.

0: 7:15, la linea Voreggere Regionali, poi Radio Anch'io con Francesca Rinaldi qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna con voi alle 8.
1: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
3: Il mondo non basta.
2: Luoghi, scoperte, avventure.
1: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
2: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio,
6: acqualete, ottima mossa.
7: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici?
10: 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora?
10: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: A Bruxelles il Consiglio Competitività dell'Unione Europea, dibattito su tutela per le produzioni europee e proposta di dichiarare strategico il comparto dell'elettrodomestico.
15: Nucleare dal referendum contrario di 40 anni fa al nuovo percorso introdotto dal governo, il parere dei tecnici nella nostra regione.
14: Trasporto locale. A Udine gli studenti chiedono corse con orari diversi all'uscita dalle scuole.
15: Gusti di frontiera, aperto i battenti, 50 i paesi rappresentati. Per raggiungere la manifestazione sono disponibili treni ordinari e collegamenti ferroviari straordinari.
14: Da oggi fino al 4 ottobre torna la 55esima mostra regionale della mela di Pantianicco.
15: Questa sera a Trieste la notte europea dei ricercatori, dalle 15 alle 22 Piazza Unità d'Italia si trasformerà in un grande laboratorio a cielo aperto.
14: Le giornate del cinema muto a Pordenone, 250 le proiezioni, ad aprire e chiudere due grandi produzioni hollywoodiane.
15: Venerdì 25 settembre sono le 7:19 e 10 secondi. Buongiorno da Giulia Magro e Sebastiano Franco. Prima edizione del giornale radio che apriamo naturalmente come sempre con uno sguardo al tempo. Il cielo è variabile a Pordenone e a Tarvisio, sereno sul resto della regione. Queste le temperature registrate alle 6. Trieste 16 gradi e mezzo, mare mosso con temperatura di 23 gradi e 5 decimi. Vento soffia a 40 km orari da est-nord-est di Bora. Pordenone 13 gradi, Gorizia 12 gradi e mezzo, Udine 11 gradi, Forni di Sopra e Piancavallo 6 gradi, a Tolmezzo 5 gradi e mezzo, Tarvisio 4, Sappada 2 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 5 gradi e 5 decimi, Monte Lussari 2 gradi e mezzo, a Grado 17 gradi, a temperatura del mare di 21 gradi, a Lignano 16 gradi, temperatura del mare di 20 gradi.
14: Le previsioni ARPA regionale, oggi il cielo sarà in prevalenza sereno, al più poco nuvoloso, con possibili nubi basse al mattino sul Tarvisiano e qualche velatura in quota nel pomeriggio sera. Al mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, che cesserà dal pomeriggio.
15: A Bruxelles

0: Bruxelles ieri si è tenuto il Consiglio Competitività dell'Unione Europea. Tra i temi al centro della discussione, una rete di tutela per le produzioni europee per salvaguardarle dalla concorrenza sleale. Sul fronte manifatturiero, inoltre, è stata rilanciata la proposta di dichiarare strategico il comparto dell'elettrodomestico, anche in vista delle contrattazioni con Electrolux. Primo servizio.
1: Era una delle richieste di Electrolux al tavolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy avviare un percorso di riforma delle regole europee che in questi anni hanno penalizzato il settore dell'elettrodomestico avvantaggiando la concorrenza asiatica. Ora questa richiesta è approdata nell'agenda della Commissione europea forte del sostegno dei principali paesi industrializzati dell'Unione. Italia, Francia, Germania, Polonia, Slovacchia e Spagna hanno ricevuto il via libera dal Consiglio Competitività di Bruxelles a inserirla nell'agenda delle riforme. Siamo riusciti a inserire il comparto degli elettrodomestici nell'agenda delle riforme europee, come ci chiedevano le aziende del settore, anche Electrolux, per delineare un futuro a questo comparto strategico dell'industria europea e italiana, ha dichiarato il ministro Urso a margine dei lavori. Una richiesta politica congiunta alla Commissione europea affinché riconosca la filiera degli elettrodomestici come settore strategico e predisponga un piano d'azione dedicato, come è già avvenuto per l'auto, misure per arginare le già diverse chiusure di impianti e rilanciare la competitività delle produzioni europee, che negli ultimi 10 anni hanno perso quasi 10% del loro mercato contro una crescita di quelle asiatiche del 13%, un passaggio europeo che rafforza anche il confronto nazionale su Electrolux in vista del tavolo convocato al MIMIT il 5 ottobre con l'obiettivo di salvaguardare produzione e occupazione. Ora possiamo delineare un percorso di transizione, ha aggiunto Urso, che tuteli tutti gli stabilimenti e i nostri lavoratori, mentre definiamo in Europa insieme agli altri paesi nuove regole di salvaguardia rispetto alla concorrenza sleale asiatica. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: 2 milioni di euro a favore di imprese e start-up costituite da giovani. Risorse finanziarie destinate dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia. I fondi si sono resi disponibili con l'assestamento di bilancio 2026 e consentono di rimpinguare la dotazione del bando pubblicato dall'amministrazione regionale lo scorso anno, portandolo a superare i 5 milioni di euro.
0: Il dibattito sul ritorno al nucleare. A quasi 40 anni dal referendum contrario, il Parlamento ha delegato al governo il compito di tracciare una mappa per introdurlo nel sistema energetico nazionale. Cosa ne pensano i tecnici nella nostra regione?
3: La regione attende i decreti attuativi della legge sul ritorno al nucleare per capire quali sono i margini di manovra in materia. In passato più volte il governatore Massimiliano Fedriga aveva espresso la volontà di ospitare sperimentazioni su nuove tecnologie nucleari. Qualcosa di una potenziale filiera già c'è, come la Orion di Trieste, che ha prodotto una valvola per l'azienda Nucleo. Il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, ha suggerito alla regione di partecipare al secondo reattore di Krško in Slovenia, ma l'ipotesi non convince l'assessore all'energia e all'ambiente, Fabio Scoccimarro. Il mondo dell'industria cerca una fonte di energia stabile e a basso costo come il nucleare, che però non arriverà prima di una decina d'anni, secondo gli esperti. Remo Giulio Vaudano, coordinatore del gruppo sul nucleare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
4: Non credo assolutamente in tempi più brevi, e mi spiace quando qualcuno affronta queste tematiche come se fosse la soluzione di domani mattina, perché non è di domani e neanche di dopodomani. Io non credo di vederla.
3: Il governo punta ai piccoli reattori modulari, un sistema più diffuso sul territorio rispetto ai grandi impianti. Tempi e convenienza economica sono due delle principali incognite, scettica Lega Ambiente. Il presidente della sezione triestina, Andrea Verenfenig.
5: Tanto bisogna aumentare le rinnovabili, noi come produzione in Italia per pro capite siamo molto indietro rispetto alla Germania, per esempio, che ha molto meno sole, noi abbiamo un potenziale enorme, no? E sono altri paesi che sono molto più avanti, perché hanno fatto le politiche più coerenti.
3: Chiedono al contrario più coraggio nuclearisti, con un impegno sin da subito sulle grandi centrali, che sono già sul mercato, a differenza dei piccoli reattori. Pierluigi Totaro.
6: Dobbiamo ragionare anche sui tempi rispetto ai quali questi impianti poi verranno effettivamente messi in commercio, ed è questo il motivo rispetto al quale, secondo noi, escludere determinate tecnologie che sono comunque classificate come sostenibile potrebbe essere un rischio per il nostro paese.
3: Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una notizia di viabilità: da questa sera fino a lunedì mattina in A4 nel tratto tra Monfalcone Estere e di Puglia verrà fatta la ripavimentazione con uno scambio di carreggiata. Per questo verrà chiusa l'uscita Re di Puglia per chi arriva da Trieste. Per raggiungere l'aeroporto di Ronchi dei Legionari bisognerà quindi uscire a Monfalcone Est.
0: corse da rimodulare per accompagnare meglio gli orari degli studenti. A Udine si sono discusse le soluzioni per

0: per evitare disagi di fronte alle uscite differenziate dalle scuole.
1: Da quest'anno alcune scuole superiori a Udine hanno adottato la settimana corta. Niente più lezioni al sabato e orari più lunghi per recuperare la giornata dal lunedì al venerdì. Una novità che sta interessando quasi 6.400 studenti, ma che ha avuto ripercussioni sulla programmazione del trasporto pubblico locale. A farne le spese, soprattutto gli altri 5.500 studenti che frequentano le lezioni tutta la settimana, sabato compreso. Mancate coincidenze e tempi di attesa più lunghi, i principali disagi lamentati dai genitori, in gran parte di chi va e torna dalla provincia, spesso costretto a uscire anzitempo da scuola per rientrare in orari ragionevoli a casa. Criticità evidenziate da questionari e sondaggi rivolti agli studenti e da petizioni online lanciate dalle famiglie, affrontate al tavolo di coordinamento tra istituti scolastici, ufficio scolastico regionale e la consorziata del trasporto pubblico locale a Riva Udine. Cristina Mirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio.
2: Stiamo cercando, per venire incontro alle modifiche dell'orario scolastico, di trovare le soluzioni richieste. Uno, intanto, non si potrà mai tornare all'orario degli autobus di prima, perché verrebbero penalizzati gli istituti che hanno cambiato verso la settimana corta. Due, sono stati fatti solo in questa settimana più di 50 interventi puntuali di modifiche orarie e altri ce ne saranno fino a metà ottobre.
1: Un ingranaggio ancora da oliare, nonostante il potenziamento del servizio di trasporto pubblico già messo in atto con l'avvio dell'anno scolastico, nel tentativo di trovare una quadra che accontenti tutti, studenti, pendolari e lavoratori. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sono stati consegnati ufficialmente i lavori per la realizzazione del nuovo parco dell'area dell'ex caserma Osoppo. La ditta incaricata aprirà formalmente il cantiere lunedì 28 settembre, dando avvio a un intervento da circa 1.300.000 euro che aggiunge un nuovo spazio pubblico al progetto di rigenerazione urbana di tutto l'ex comprensorio militare. Il parco si estenderà su 13.000 metri quadrati, una superficie poco inferiore a quella di due campi da calcio per estensione.
0: Pochi abitanti d'inverno, ma tanti turisti d'estate, i servizi restano con poche risorse. A Lignano, tra le proposte del G20 spiagge, è quella di diventare comunità marine.
4: Da Lignano a Sabbiadoro a Taormina, da Grado a Bieste, comuni dove risiede meno del 2% della popolazione nazionale, che ad agosto ospitano quasi un quarto di tutti i turisti d'Italia. Lo Stato vede solo i residenti anagrafici, ma il municipio deve servire anche visitatori e le seconde case, con carichi e costi fuori scala. E così per la nona volta tornano a confrontarsi i territori che ambiscono, con un progetto di legge in Parlamento, a diventare comunità marine, per mettere a fattor comune problemi e soluzioni, a partire dal lungomare, punto più esposto al cambiamento climatico e che per trasformarsi ha bisogno di investimenti milionari, ma soprattutto di continuità amministrativa e di progetto. Roberto Corbia, assessore all'urbanistica di Alghero.
5: E probabilmente, da un punto di vista urbanistico, la più grande sfida che le destinazioni costiere devono affrontare. Trasformare queste grandi infrastrutture, degli spazi di scorrimento, spazi per la sosta delle auto, trasformarli in spazi che poi invece rappresentano il luogo per eccellenza in cui poi si esprime al massimo la destinazione turistica.
4: Al centro di uno degli incontri al G20 spiaggia a Lignano, anche la vita notturna muove l'economia, ma è anche fonte di tensioni coi residenti. Massimo Fedeli, sindaco di Bibbona.
6: Soprattutto minorenni che negli ultimi anni stanno diventando di difficile gestione.
4: Daniela Angelini, sindaca di Riccione.
7: Occorre come amministratori avere il coraggio di gestire queste problematiche e non di vietarle, perché dobbiamo affermare l'importanza e la complementarietà nell'offerta di una destinazione quale il mondo della notte e dell'intrattenimento.
4: Altro tema, la dipendenza dall'alta stagione. Come superarla? Con alleanze pubblico-privato, coinvolgendo per esempio gli imprenditori del settore vitivinicolo dell'entroterra. Stefano Tulli, cofondatore di Windering.
8: Professionalizzare le cantine in chiave enoturistica, quindi avere hospitality manager che non vengano necessariamente solo dal mondo del vino, ma soprattutto dal mondo dell'accoglienza e della ricettività. Dall'altra parte, banalmente, le cantine che sono aperte dalle 10 alle 4 durante l'alta stagione non possono avere i clienti che sono al mare.
4: Lignano Sabbiadoro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: A Casarsa si è svolta la cerimonia per i 50 anni del reggimento di elicotteristi Aves Rigel, un momento per ripercorrere gli interventi immediati dopo il terremoto ed è stata occasione anche per un incontro inaspettato.
9: Era il 6 maggio 1976 quando la terra tremò in Friuli. Dalla base di Casarsa si alzarono in volo gli elicotteri dell'allora aviazione leggera dell'esercito. Tra i primi a sorvolare le zone colpite, alle prime luci dell'alba, c'erano il maresciallo Marcello Conte e il suo pilota, il colonnello

0: pelosi. Dall'alto, un territorio devastato, paesi isolati, strade interrotte e poi la decisione di atterrare per portare soccorso. Tra le persone da salvare, anche alcuni bambini rimaste vittime del sisma. Il maresciallo Marcello Conte, elicotterista del 5° Reggimento Rigel.
1: E questi bambini mi sono rimasti impressi perché pochi mesi prima ero diventato padre, quindi ci ho pensato parecchio, insomma, dopo.
0: Questa storia, raccontata oggi da Conte al nostro microfono, sembrava appartenere soltanto alla memoria. Ma al termine della nostra intervista, un altro militare si avvicina, è il luogotenente Alfredo Zerbo, che ascoltando quelle parole ci dice: «Io ero uno di quei bambini». Lo stupore, poi l'emozione. Di fronte, 50 anni dopo, l'uomo che da bambino era stato soccorso e il militare che aveva partecipato a quel volo. Un incontro inatteso, fatto di commozione e sorrisi, che riporta per un istante al 1976. Quei voli continuarono nei giorni e nei mesi successivi. Ricognizioni, trasporto di feriti e materiali, collegamenti con i centri isolati. Prima l'emergenza, poi il lungo cammino della ricostruzione. Il generale Roberto Minini, comandante del 49° gruppo squadroni di volo.
2: Mi ricordo che alzavi gli occhi e vedevi passare questi elicotteri, giorno e notte, che portavano materiali. Percepivi questa urgenza dell'aiuto, questa vicinanza a chi aveva realmente bisogno. E da quella visione così, che non riuscivo a spiegare, è nata questa mia voglia di diventare pilota e di essere un pilota del reggimento.
0: Ma 50 anni dopo, tra le tante missioni, resta il ricordo di quei primi voli e di un bambino salvato dal terremoto che mezzo secolo dopo ha potuto incontrare chi, quel giorno, era arrivato dal cielo. Casarsa, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Oggi i volontari della Protezione Civile del Nord Italia si riuniscono a Gemona. L'evento durerà fino al 4 ottobre e comincerà con un'esercitazione transfrontaliera che si aprirà proprio con la simulazione di un evento sismico con epicentro nel comune friulano. Coinvolgerà il Dipartimento Nazionale, vedrà la mobilitazione delle colonne mobili regionali e la partecipazione di partner istituzionali da Carinzia, Istria e Slovenia. Allestita una tendopoli da 250 posti letto alla caserma Goi Pantanali. Nel calendario della manifestazione, sabato 3 ottobre, sono previste esercitazioni su ricerca di dispersi, l'installazione di un posto medico avanzato, il censimento della popolazione, l'evacuazione di scuole e di una struttura per persone con disabilità, recupero dei beni culturali, telecomunicazioni nella catena di comando e agibilità degli edifici danneggiati. La sfilata delle delegazioni che concluderà l'incontro è prevista per domenica 4 ottobre.
4: Entra nel vivo la kermesse goriziana Gusti di Frontiera. Ieri l'inaugurazione in Piazza Vittoria. 50 i paesi rappresentati. Per raggiungere la manifestazione sono disponibili treni ordinari e collegamenti ferroviari straordinari fino alle 3:30 del mattino.
5: È partita oggi a Gorizia la 21esima edizione di Gusti di Frontiera, una delle principali manifestazioni enogastronomiche del Nord-Est. Per 4 giorni il centro cittadino si trasforma in una grande mappa del gusto, con oltre 300 espositori e 17 borghi tematici dedicati a cucine, prodotti e tradizioni provenienti da tutto il mondo, dall'Italia all'Europa centrale, dai Balcani alle Americhe, dall'Africa all'Oriente fino all'Australia. Un percorso tra sapori e culture diverse che quest'anno rafforza ancora di più il carattere internazionale della manifestazione. La novità infatti è il 17° borgo, il borgo borderless, ovvero il borgo senza confini, realizzato insieme al comune di Nova Gorizia nell'area di Piazza Transalpina. Un progetto che porta il festival oltre il confine e collega idealmente, ma anche fisicamente, le due città. Da venerdì sarà infatti attivo un trenino storico gratuito tra Gorizia, Piazza Transalpina e il centro di Nova Gorizia, con corse ogni 30 minuti circa. Attese centinaia di migliaia di presenze. Per gestire l'afflusso è stato potenziato anche il sistema dei trasporti. 55 collegamenti ferroviari straordinari, 272 corse aggiuntive del trasporto pubblico e navette dalla stazione con passaggi ogni 8 minuti. Gusti di Frontiera proseguirà fino a domenica 27 settembre, con stand aperti fino a tarda sera e un calendario di eventi che coinvolgerà anche i principali luoghi culturali della città. Gorizia, Maria Pia Pezzali, Friuli Venezia Giulia.
3: Da oggi fino al 4 ottobre torna la 55esima mostra regionale della mela di Pantianicco. Ne abbiamo parlato con Greta Cisillino, presidente pro loco di Pantianicco.
6: La mostra regionale della mela è una manifestazione che ha come obiettivo sì di fare festa, ma anche di creare dei momenti di incontro tra il produttore agricolo e gli addetti settori.

0: Infatti se c'è una cosa di cui andiamo molto fieri sono sicuramente i convegni tecnici che organizziamo durante la manifestazione e i nostri concorsi, no? A partire dal premio speciale Mela Friuli, che è il premio dedicato alle aziende, al concorso internazionale di succo sidro aceto che quest'anno ha visto 132 campioni provenienti da diverse regioni d'Italia e campioni provenienti dalla Carinzia, al concorso Mieli città di Panzianico con 222 campioni iscritti, un'iscrizione record, 222 sfumature d'oro, veramente un risultato eccezionale che dimostra anche l'interesse, no? Il desiderio di partecipare degli apicoltori regionali, non solo, perché da quest'anno il concorso è stato aperto anche ai produttori di fuori regione. Per completare il pacchetto dei concorsi abbiamo anche il concorso per la miglior cassetta per tipo varietale, che proprio questa sera vedrà i tecnici, no? A valutare le cassette in esposizione, sarà decretata la migliore cassetta per varietà. E in più abbiamo il concorso dedicato ai dolci a base di mele e miele, è un concorso aperto a chiunque abbia il desiderio di mettersi diciamo alla prova e portare un po' di creatività in cucina, ma non solo, avremo la serata culturale, quest'anno è dedicata al terremoto e al volontariato a cura dell'associazione culturale qui Panzianico, un'associazione con cui collaboriamo da tantissimi anni.
1: Questo pomeriggio prenderà il via dal CRO di Aviano la staffetta del cuore, 125 chilometri che coinvolgeranno diversi staffettisti all'insegna della valorizzazione della memoria, della responsabilità sociale e della passione per la corsa. Arrivo previsto domani alle 16.30 all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste.
2: Questa sera torna a Trieste la Notte Europea dei Ricercatori, che dalle 15 alle 22 trasformerà Piazza Unità d'Italia e i portici del municipio in un grande laboratorio a cielo aperto. Ne abbiamo parlato con Aura Bernardi, project manager dell'immaginario scientifico di Trieste.
3: Si chiama la Notte Europea dei Ricercatori, ma noi cominciamo le attività nel primo pomeriggio, quindi già questo è una cosa un po' particolare. Oggi appunto nel pomeriggio sera Piazza Unità si animerà di ricercatori con contenuti dai più disparati, quindi avremo ricercatori che parlano di terremoto, di batteri, di mare, di intelligenza artificiale, insomma i temi saranno veramente tantissimi, le malattie, le malattie genetiche, la statistica, le scienze naturali, quindi temi tantissimi, ricercatori tantissimi. Avremo alcune attività molto caratteristiche che ritornano tutti gli anni con Notte dei Ricercatori, come Street Science, che mette diciamo i ricercatori in Piazza Unità con dei brevissimi talk rivolti al pubblico di tutta l'età, e sarà una carrellata di ricercatori che fanno parte degli enti del sistema scientifico regionale. Poi avremo la polizia scientifica che ricostruirà una vera e propria scena del crimine, e a fianco ci saranno anche i loro colleghi che fanno le investigazioni cibernetiche. Avremo nella sala del Torchio di via Capitelli un gioco sulla moda, su quanto la moda sia sostenibile. Poi, tornando in Piazza Unità, ci sarà uno European Corner. Come tutti sanno, la Notte Europea dei Ricercatori è un evento promosso, ideato dall'Unione Europea, e quindi ci sarà un punto dedicato proprio all'Unione Europea dove i cittadini potranno informarsi su quali sono le attività, le opportunità che l'Unione Europea offre. E un'altra attività che animerà la Notte dei Ricercatori è l'apertura dell'immaginario scientifico. Sarà aperto eccezionalmente, gratuitamente. Ci sarà un esperto di intelligenza artificiale che farà un intervento proprio sulla creatività artificiale.
1: A inizio oggi Trieste Next, il tema centrale sarà la forma del pensiero, interazioni tra cervelli e intelligenze, e tratterà dell'incontro tra intelligenza umana, artificiale e collettiva. Il festival punta su divulgazione e coinvolgimento dei giovani e lavoro di squadra e ospiterà anche la premiazione del concorso letterario Science Book of the Year.
2: Tornano a Pordenone le giornate del cinema muto, 250 le proiezioni per la rassegna, arrivata la sua 45esima edizione, ad aprire e chiudere due grandi produzioni hollywoodiane.
4: Douglas Fairbanks, nel film d'avventura Don X, il figlio di Zorro, apre il festival sabato 3 ottobre al Teatro Verdi di Pordenone. Con 250 titoli da 19 paesi e centinaia di ospiti da tutto il mondo, Pordenone si appresta

sta ancora una volta a diventare la capitale internazionale del cinema muto. La 45esima edizione delle giornate proseguirà fino al 10 ottobre, chiudendo con Il cavallo d'acciaio, film capolavoro di John Ford, sempre con partitura orchestrale. Tra le rassegne principali, l'arte giapponese dei Banshee e quella che promette di essere una rivelazione che avrà un seguito nel 2027. Weimar senza censure, tabù e

0: questi narratori tradizionali giapponesi che proviene da Giappone con tre musicisti giapponesi, anche un programma da Spagna con due gruppi spagnoli, musicisti spagnoli. C'è anche una rassegna molto importante su Weimar senza censura con temi tipo prostituzione e lussuria.
1: Preapertura venerdì 2 ottobre al Teatro Zancanaro di Sacile, in replica il film di chiusura domenica 11 ottobre al Teatro Verdi.
0: Forse la parola principale di quest'anno è le riscoperte.
1: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: La pagina degli spettacoli. Questa sera alle 20.45 il Teatro Comunale di Polcenigo ospita Il racconto del mulino. Attraverso figure femminili e vicende storiche reali del Friuli, l'opera ripercorre l'evoluzione della tecnologia idraulica e il suo impatto su ambiente e società, dal Medioevo fino ai problemi energetici attuali.
3: Alle 18.30 il Folador di Villa Rubini a Trivignano Udinese ospiterà un concerto dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Il programma offre un viaggio tra i grandi capolavori del cinema e della TV, proponendo le celebri musiche di Anonimo Veneziano, Pinocchio, Schindler's List, fino ai capolavori di Rota, Shostakovich e Morricone.
2: Torna Muggia in Musica, la rassegna di musica classica nelle chiese periferiche del comprensorio muggesano. Protagonista della serata sarà Leo Saxophone Quartet, che si esibirà a ingresso libero alle 20.30 nel santuario di Muggia Vecchia, con un programma che spazia dalle musiche sacre.
3: Alle 20.30 al Teatro Palamostre di Udine, FVG Pride ODV presenta la lettura Performance Walk contro la nuova grammatica reazionaria. Lo spettacolo unisce ricerca, attivismo e teatro per analizzare l'opposizione ai diritti LGBTQIA+ e l'impatto del linguaggio sulla società.
2: Questa sera alle 20.30 la rassegna Lideri torna alla Cavallerizza di Udine con un concerto della FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni. In programma la Sinfonia numero 14 di Shostakovich.
3: Altri appuntamenti: inaugura oggi alle 17.30 nello spazio espositivo della Fondazione Friuli a Udine Immondizia la mostra dell'ecoattivista radicale Francesca Busca. L'esposizione, promossa dal Centro Friulano Arti Plastiche, è visitabile a ingresso libero fino all'11 ottobre 2026 e si aprirà con un vernissage accompagnato da un rinfresco bio e vegano.
2: A partire da oggi, Tramonti di Sopra ospita The Rest is Art, una residenza di disegno e narrazione visiva guidata da Valentina Angelone con il Palazzo del Fumetto. Riservato a giovani illustratori tra i 20 e i 35 anni, l'evento invita a esplorare la Val Tramontina tra borghi e sentieri per trasformare ricordi, miti e natura in storie illustrate.
3: Apre alle 17 a Udine, Palazzo Giacomelli, la mostra Sulla Soglia, un viaggio tra antropologia e memoria attraverso gli scatti di Carlo Innocenti, canti rituali, testimonianze, reperti d'epoca. L'esposizione racconta l'evoluzione dei riti funebri friulani esplorando il passaggio dalla dimensione comunitaria al lutto privato della società contemporanea.
2: Da oggi fino all'11 ottobre le antiche carceri di San Vito al Tagliamento ospiteranno Presenze, una mostra del pittore Marco Tracanelli. Nelle celle dell'ex carcere ottocentesco saranno esposti 14 dipinti dedicati a figure marginali e silenziose, creando un forte contrasto tra la memoria del luogo e il desiderio di rivendicare la dignità umana.
3: Alle 20.30 la Sala Consigliare di Osop ospiterà Toni Capuozzo per la presentazione del suo libro Una piccola guerra, il 6 maggio del Friuli. L'incontro proporrà una riflessione intima e collettiva sul terremoto del 1976 attraverso gli articoli d'epoca dell'autore per ricordare la protesta delle tendopoli e la ricostruzione a 50 anni dal sisma.
2: Alla Casa del Popolo di Torre a Pordenone alle 20.30 Vittorio Agnoletto presenterà il suo libro L'industria della salute, un'analisi delle crisi e del progressivo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale Italiano in rapporto agli interessi economici globali.
3: E questa sera alle 20 al Convito Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, la sezione AID di Udine promuove l'incontro gratuito DSA ed Emozioni, decifrare, sostenere, accogliere. La serata affronterà l'impatto emotivo e relazionale dei disturbi specifici dell'apprendimento, offrendo alle famiglie strumenti pratici e consapevolezza per sostenere ragazzi e bambini verso un anno scolastico più sereno.
4: Rassegna stampa.
3: Nucleare, esperti divisi, questo è il titolo di prima pagina del Piccolo di Trieste. Regione e industriali favorevoli alla svolta voluta dal governo, pronti a collaborare allo sviluppo. Fedriga, tabù che andava vinto, illuminare a nord-est, siti ideali con le aree di Monfalcone e Marghera, ma la sismologa frena, terra di faglie, rischio troppo elevato. Foto

0: Notizia dedicata a Trieste Next, la rassegna al via, la scienza da oggi in Piazza dell'Unità, la rettrice dell'Ateneo Triestino, serve un patto tra uomo e AI, intelligenza artificiale. Ari di Puglia, onori militari alle salme di 32 soldati caduti 110 anni fa sul Carso sloveno. In cronaca di Trieste, Carciotti, i lavori entrano nel vivo. Manovre notturne per posare le gru. Dopo l'allestimento, il cantiere sul Palazzo di Generali passa alla fase esecutiva. Nei prossimi giorni l'arrivo dei pannelli, poi il montaggio delle torri edili. Si inizierà dalle opere strutturali e dal tetto, durata prevista oltre i 2 anni. Per gli spettacoli, Favino ritorna al Rossetti. Il teatro sa parlarci dell'oggi, all'interno del giornale, l'inserto sulla nuova stagione dello Stabile.
1: Il Messaggero di Udine titola Nucleare, esperti divisi, gli industriali in Friuli Venezia Giulia dopo il via libera a Roma, favorevoli a collaborare allo sviluppo. Fedriga era un tabù che andava sconfitto. Un luminare del consorzio RFX di Padova, aree ideali a Porto Marghera e Monfalcone, ma la sismologa frena, rischi troppo elevati. Fotonotizia al centro pagina, studenti in bicicletta da Gemona a Venzone. Lo sport tra memoria, ricostruzione e futuro, la pedalata dei ragazzi. Ragazzi, simbolo di speranza sui luoghi del sisma e della ricostruzione. Anche il Messaggero di Pordenone apre con la notizia sul nucleare. Fotonotizia al centro pagina, lavori di sghiamento sul lago di Barcis, la perla della Valcellina, ora è un deserto. Una veduta del solitamente incantevole specchio d'acqua, ora ridotto a una distesa di sabbia. All'interno, Pordenone, altra litra in centro, risale la tensione, giovane indagato.
0: Siamo al piccolo di Gorizia, chiude l'ufficio Mercitalia alla stazione centrale, Gorizia fuori dai traffici, inutile la nuova lunetta. La società del gruppo Ferrovie dello Stato che si occupa del traffico merci ha dismesso definitivamente gli uffici. A riportare la notizia è l'ex vice sindaco Fabio Gentile, storico esponente del centrodestra. Gusti di frontiera al via, punto di riferimento per tutto il nord Italia, dice il sindaco Ziberna. A Monfalcone ha approvato l'elenco dei 721 beneficiari del bonus Tari 2025. L'agevolazione ai contribuenti pesa sulle casse municipali per 199.628 euro attinti dal capitolo della fiscalità generale. E al Teatro Bonezzi, infine, altri 100.000 euro per l'impianto audio.
1: E ora il Gazzettino di Udine che titola sempre sul nucleare. Nucleare pronti al mini reattori. Dopo il via libera alle nuove leggi nazionali, la regione apre agli impianti a giocare un ruolo nella fase attuativa. Fedriga ne ribadisce la compatibilità con il territorio. Gli industriali guardano con favore alle opportunità. Fotonotizia al centro pagina, gioielli rubati all'anziana, recuperati dopo la truffa. Carabinieri hanno ricostruito una truffa commessa il 7 settembre ai danni di un'anziana. Una donna, fingendosi appartenente alle forze dell'ordine, era riuscita a entrare nell'abitazione della vittima. Gazzettino di Pordenone, apertura sul nucleare, invece fotonotizia al centro pagina, asmatico non soffia l'alcol test, denunciato poi l'archiviazione. Sfoggiava l'auto appena acquistata quando i carabinieri gli hanno intimato l'ALT. I problemi quando non è riuscito a soffiare nell'etilometro. Sono asmatico, ha detto. Ci sono voluti accertamenti medico-legali perché il caso fosse archiviato.
0: Siamo alla nostra programmazione. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Wè o Fevelin di. Sarà pubblicata nei prossimi giorni la nuova carta del gusto della Riviera Friulana, il format che da 15 anni propone le eccellenze dell'area tra i bacini dei fiumi Tagliamento e Isonzo, il litorale friulano e la linea delle risorgive. Alle 11:20 andrà in onda un tranquillo weekend da paura estate. Il nostro giornale si chiude qui, sono le 7:50 minuti esatti, grazie alla collaborazione tecnica di Marco Ferrito, in segreteria Manuel Bussani. Prossimo appuntamento alle 12:30 da Giulia Magro e Sebastiano Franco. Buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Della
5: Grazie a
4: rivista
5: voi.
4: Italiana Difesa, grazie, buona giornata e do il buongiorno a Simonetta che è la direttrice dell'ESA italiana, l'ESA che si trova a Frascati vicino Roma, di tutti i programmi di osservazione della terra dell'ESA. Buongiorno, dottoressa Kelly.
6: Buongiorno.
4: Allora, passiamo dalla difesa dello spazio aereo alla difesa del pianeta. E oggi c'è la Notte Europea dei Ricercatori, ci sarà un Open Day

0: anche all'ESA, ma prima di parlare di questo le chiedo che cosa fa l'Europa per conoscere meglio lo spazio.
1: L'Europa ha uno strumento fortissimo, l'Agenzia Spaziale Europea, che esiste da oltre 50 anni con 23 paesi, una sede importante in Italia, a Frascati vicino Roma, costruisce satelliti per studiare i pianeti, gli asteroidi e tutto quello che è la scienza spaziale, costruisce satelliti di navigazione satellitare come il sistema Galileo, il più preciso oggi al mondo, costruisce satelliti di telecomunicazione e di osservazione della Terra, di cui mi occupo, che si occupano di dati che ci aiutano a meglio gestire i problemi legati al clima e all'ambiente.
0: Ecco, dottoressa,
1: ci spieghi
0: bene però questi satelliti che cosa servono al cittadino comune nella vita di tutti i giorni?
1: Beh, questi satelliti servono soprattutto a meglio gestire il nostro quotidiano, a vedere la qualità dell'aria che respiriamo nelle città, a vedere la deforestazione, aiutarci a capire l'idrologia del terreno e quindi anche la capacità produttiva in termini di produzione agricola. Ci aiutano a meglio gestire le situazioni come quelle che abbiamo vissuto quest'estate, con il caldo torrido e anche i fuochi, gli incendi, ma anche le situazioni legate a disastri ambientali come inondazioni, come quella purtroppo drammatica che abbiamo visto in Nepal. Infatti il dato ci aiuta a capire l'evoluzione dei ghiacci, ma anche la temperatura del terreno e quindi a prevenire quelli che sono la gestione dei rischi, ma anche aiutarci nell'immediato quando c'è una situazione ad esempio di fuoco.
0: Ecco, dottoressa, l'ho fermata prima, le chiedo scusa, ma volevo approfondire i satelliti. Stava dicendo ci sono anche gli astronauti.
1: Sì, all'ESA abbiamo anche quelle che si chiamano le infrastrutture spaziali, quindi abbiamo il contributo europeo, la Stazione Spaziale Internazionale, abbiamo un corpo europeo di astronauti, tra l'altro con astronauti italiani di punta, e abbiamo anche i lanciatori, quindi la capacità di lanciare in maniera autonoma nello spazio con il lanciatore Ariane 6 e Vega C. Tutto questo rappresenta infrastrutture, satelliti, dati e sicuramente per i cittadini europei un'importante infrastruttura e capacità, soprattutto ad esempio nel settore di cui mi occupo siamo all'avanguardia a livello mondiale.
0: Senta, ESA ha tra le sue missioni anche quella di far conoscere appunto quello che stiamo facendo in qualche modo anche noi nel nostro piccolo, lo spazio, ai cittadini. Oggi ci sarà l'Open Day, lo ricordo, in occasione della Notte Europea dei Ricercatori, 25 settembre, nella sede di Frascati. Ci saranno 3.000 persone divise in due blocchi, alle quali 3.000 persone che cosa spiegherete?
1: Le 3.000 persone sono appunto in occasione della giornata di porte aperte per la Notte dei Ricercatori, un evento che facciamo ogni anno in cui apriamo il centro per proporre ai ragazzi, a tutti i teenagers, a tutti i visitatori di scoprire quello che facciamo all'Agenzia Spaziale Europea. Quindi ci saranno delle tematiche, ci saranno esperti, ci saranno oltre 50 volontari che presenteranno quello che facciamo legato appunto alla gestione del clima e dell'ambiente, quello che facciamo anche per la previsione di quelle che sono le evoluzioni, non so, del Mediterraneo piuttosto che di quella che è l'evoluzione delle nostre città, del verde e del clima, ma faremo anche vedere come si costruiscono i lanciatori, il piccolo lanciatore Vega che è integrato a Frascati. Parleremo di difesa planetaria perché abbiamo anche un team a Frascati che si occupa di difesa planetaria, e tutte queste attività le presenteremo per incoraggiare i ragazzi a scoprire non solo quello che facciamo, ma anche eventualmente a interessarsi a studiare queste materie.
0: E chissà appunto se magari tra i ragazzi che verranno oggi a Frascati ci sarà anche qualcuno intenzionato a fare l'astronauta. E vogliamo ricordare che anche Radio Rai sarà lì e realizzerà un podcast che si chiamerà Spazio Sostenibile, lo anticipiamo, per parlare appunto di sostenibilità e spazio attraverso la voce dei bambini. Ci sarà un piccolo gruppo di bambini che intervisteranno i vostri esperti e faranno domande appunto con la voce, magari l'ingenuità, però anche il punto di vista diverso di bambini, un prodotto appunto di Rai Radio che sarà disponibile su Rai Play Sound. Ne approfittiamo per dire che anche le puntate di Radio Anch'io si possono riascoltare sempre su Rai Play Sound. Ringrazio Simonetta Cheli, direttrice dell'ESA di Frascati e direttrice di tutti i programmi di osservazione della Terra realizzati dall'ESA. Grazie dottoressa Cheli. Sono le 7:55 minuti, noi ci fermiamo qui, linea GR1 delle 8. Torniamo dopo per occuparci di PNRR.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
1: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A21, la Torino-Brescia, ci sono code a tratti per un incidente tra l'A4 e Brescia Sud in direzione di Torino. Sulla A4 Milano-Brescia, code per traffico intenso tra Sesto San Giovanni Viale Zara e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia e code a tratti anche tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla A10, la Genova-Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'A7 in direzione di Genova. Sulla stessa 7 code per traffico tra la 12 Genova Bolzaneto in direzione di Milano. In autosole code per un incidente tra Incisa Reggella e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, mentre sulla 11 la Firenze Pisa ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare è stata istituita una riduzione di carreggiata per un veicolo in fiamme tra via Tiburtina e l'allacciamento con la 24 in carreggiata interna. Sulla 3 la Napoli-Salerno, code per traffico tra la 1 e Porto in direzione di Napoli. Ed è tutto, linea allo studio.
1: In collaborazione con il CIS.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Studenti stranieri, al via il decreto, tetto al 30%, multe per i genitori che non seguono corsi di italiano, stop al burka. Giorgia Meloni, evitiamo le classi ghetto. Schlein, caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Governo al lavoro per il taglio delle tasse per il ceto medio, fisco, quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, il peso dell'imposta solo sul 19% dei contribuenti. Dobbiamo coesistere e cooperare. Vertice Trump, Xi Jinping a Washington, prorogata la tregua sui dazi. A porte chiuse la discussione sui dossier più complicati, Taiwan e la crisi.

0: iraniana. Le accuse di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo. Netanyahu parla all'Assemblea ONU, la sala si svuota, codardi, combattiamo anche per voi. Proteste e propalla all'esterno del palazzo di vetro, fermata l'attrice Susan Sarandon. Papa Leone in Francia, prima Parigi, poi il pontefice sarà a Lourdes, Metz, l'identità dell'Europa, la pace, l'intelligenza artificiale, temi al centro del viaggio apostolico. Scienza che passione, torna la notte dei ricercatori che lanciano un appello per ottenere più fondi, centinaia di eventi in tutto il paese. Il sì a Montalcino, il bacio davanti ai fan, il boato della folla, Damiano Davide e Dave Cameron sono marito e moglie ed è tempo di festa, 3 giorni in un resort di lusso. Calcio, stasera la nazionale incontra il Belgio per la prima giornata di Nations League Formula 1 in Azerbaijan e giorno di qualifiche. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano, dunque il varo in consiglio dei ministri del decreto sulla scuola con il tetto agli stranieri in classe e il divieto di burca. Intervenuta sul tema la premier Meloni alla festa del quotidiano Il Tempo. Iniziamo da qui.
1: È fiera di una legge di buonsenso che non divide, aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, Giorgia Meloni, che evidenzia il coraggio avuto nel portare avanti il provvedimento nonostante le critiche delle opposizioni.
2: Come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
1: Incomprensibile e spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab, aggiunge la premier, che auspica l'approvazione della legge elettorale e delle preferenze guardando avanti.
2: Grazie a quelle norme è finita la stagione dei giochi di palazzo, dei governi arcobaleno e tutto quello che abbiamo visto e che non ha funzionato.
1: Giorgia Meloni ricorda i tagli delle tasse fatti e che farà con un occhio di riguardo al ceto medio, compresa l'abolizione del bollo auto, un sacrilegio questo, dice, per la sinistra che vuole mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma per le patrimoniali dovranno aspettare un altro governo, e rivendica la legge sul nucleare e i risultati sull'immigrazione.
2: L'Italia non è più il campo profughi d'Europa.
1: La Presidente del Consiglio si dice disponibile ad un confronto diretto con il candidato della sinistra. Il problema, evidenzia, è sapere se ne avremo uno vero. Carla Macrellino, GR1.
0: Ma torniamo al decreto scuola, ascoltiamo quali i contenuti del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. Qualche polemica sui numeri esatti delle classi coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine, spiega Valditara, il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana. I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: Un provvedimento che prevedrà comunque deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quei ragazzi che sono situati in quelle classi dove si è costretti a superare il 30%.
3: Mauro Zanda, GR1.
0: E le misure sulla scuola animano il confronto politico con le opposizioni che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini e la maggioranza che difende invece il provvedimento.
5: Più integrazione e stesse opportunità formative per tutti. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola realizza ciò che altri governi avevano promesso ma mai messo in pratica. Raffaele Speranzon.
6: Il governo Meloni dimostra di avere a cuore l'apprendimento e l'istruzione dei bambini molto più della sinistra. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no alle classi ghetto.
5: Mettiamo fine ad una giungla le parole del vicepremier leghista Matteo Salvini. L'altro vicepremier, l'azzurro Antonio Tajani, ribadisce l'importanza della difesa della lingua italiana, così come noi moderati, che con Maurizio Lupi rivendica anche i fondi stanziati per i libri di testo. E il divieto di burka e niqab, secondo il centrodestra, tutela le studentesse. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica di Elie Schlein, sempre dal PD. Chiara Braga.
7: La sparata di Giorgia Meloni si sta dimostrando del tutto scollegata dalla realtà. Sicuramente bisognerebbe occuparsi di dare alle scuole più investimenti.
5: Uno spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto, l'affondo dei 5 Stelle. Italia Viva accusa, misura di propaganda che insegue Vannacci. Impossibile da applicare, aggiunge Più Europa. Se Giorgia Meloni vuole occuparsi di scuola, rincara Angelo Bonetti. Verdi sinistra, pensi piuttosto a stipendi degli insegnanti, docenti precari e istituti fatiscenti. Francesco Macaro, GR1.
0: Ma dal Consiglio dei Ministri è arrivato anche un provvedimento sulle auto e i veicoli commerciali diesel Euro 5, slitta l'entrata in vigore delle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nel bacino padano.
8: C'è ancora un anno di tempo prima che i veicoli diesel Euro 5 vengano bloccati in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Un rinvio necessario senza il quale da giovedì 1

0: ottobre si sarebbero dovuti fermare oltre 1.200.000 veicoli che ricadono nel bacino padano. La qualità dell'aria nella zona registra livelli elevati di polveri sottili ed è un ennesimo rinvio, ma è un problema che va affrontato. Gianluca Pellegrini, direttore editoriale di Quattro Ruote.
1: In Italia le automobili hanno un'età media molto elevata, più o meno intorno ai 13 anni, vetture che altrove sarebbero già state sostituite.
0: L'eventuale blocco dei diesel Euro 5 avrebbe causato pesanti ripercussioni sulla mobilità e l'economia della zona. Ma come se ne può venire a capo?
1: Forse bisognerebbe affrontare prima il problema che le rende socialmente così difficili da applicare, cioè l'anzianità del circolante, e farlo con una politica stabile di ricambio, costruita sulle auto che devono essere tolte dalle strade e sulle condizioni economiche di chi le possiede, e non con incentivi intermittenti legati a una singola tecnologia e capaci, come già successo più volte per l'elettrico, di esaurirsi nel giro di poche ore.
0: Lorenzo Opice, GR1.
2: Parliamo ora di fisco e dichiarazione dei redditi, un quadro a tinte fosche, quello dipinto dal rapporto realizzato da Itinerari Previdenziali.
3: Quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche, e il peso del fisco continua a concentrarsi su una minoranza di cittadini. Secondo gli ultimi dati relativi alle dichiarazioni dei redditi analizzati in un report di Itinerari Previdenziali, il 46% degli italiani non versa un euro di imposte sul reddito. All'estremo opposto, più del 30% dei contribuenti sostiene quasi l'80% del gettito complessivo. In particolare, chi dichiara redditi superiori ai 35.000 euro annui versa circa 2/3 di tutta l'IRPEF incassata dallo Stato. Chi supera i 200.000 euro ed è solo lo 0,3% della platea versa quasi il 10% del totale. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15.000 e 20.000 euro paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario medio pro capite, che in Italia è pari a 2.347 euro. Amalia Carosi, GR1.
2: Un dato che fa il paio con quello dell'economia sommersa nel nostro paese: vale quasi 200 miliardi di euro, quanto il PIL di una regione come l'Emilia Romagna. Lo rivela uno studio Censis Confcooperative. Sentiamo il presidente Maurizio Gardini.
4: Sottrae a ogni italiano 3.350 euro. Dietro questi numeri c'è un'altra realtà: 2,7 milioni di persone, di lavoratori irregolari, sfruttati e pagati quasi la metà dei colleghi irregolari. Il sommerso è un moltiplicatore di diseguaglianze che colpisce prima di tutto chi lavora senza tutele.
2: Il governo impugna davanti alla Consulta la legge dell'Emilia Romagna sul suicidio medicalmente assistito. Secondo Palazzo Chigi la norma invade competenze esclusive dello Stato, non garantisce in modo adeguato un percorso preventivo di cure palliative ed elude i vincoli della Corte. Uno scontro politico su elementi di dettaglio per il governatore emiliano Michele De Pascale. In precedenza erano già state impugnate leggi analoghe di Toscana e Sardegna, delle quali la Consulta ha ordinato correzioni parziali, confermandone però l'impianto generale. Alle 8:09 su Rai Radio 1, la pagina estera che si apre con la visita di Xi Jinping a Washington. Nella notte la cena alla Casa Bianca e i toni concilianti e amichevoli di Trump e del leader cinese. Il corrispondente.
5: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno. Dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici. Poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high-tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E proprio sul dossier iraniano c'è un'ultima ora. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica, Araghchi, ha dichiarato che Teheran ha proposto a Washington un piano di 7 giorni per cessare le ostilità, riaprire lo stretto di Hormuz e avviare successivamente colloqui approfonditi sul programma nucleare del paese. La notizia è riportata in queste ore dal New York Times, secondo cui Araghchi lo ha riferito ai giornalisti durante un briefing a margine dell'assemblea.

0: generale dell'ONU. Assemblea dove ieri c'è stato l'intervento del premier israeliano Netanyahu, contestato in aula e fuori dal palazzo di vetro. Rinviata.
1: Benjamin Netanyahu sale sul podio. Fuori i cartelli basta bombe e stop al genocidio. Dentro i delegati di decine di paesi lasciano l'aula per protesta contro il premier israeliano. Fuori la polizia arresta manifestanti, tra questi l'attrice Susan Sarandon.
2: Cowards.
1: Siete dei codardi, dice il primo ministro. Stiamo combattendo anche per voi. Rivendica la decisione di aver attaccato l'Iran. Definisce il sindaco della città Mamdani, colui che se ne avesse avuto il potere lo avrebbe arrestato, antisemita.
2: Shame on you.
1: Vergogna. Le accuse di genocidio a Gaza sono la più grande menzogna del mondo. All'assemblea arriva anche la voce del presidente dell'autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, confinato a migliaia di chilometri di distanza. La Casa Bianca gli ha negato il visto per la seconda volta. In un videomessaggio denuncia l'inarrestabile espansione degli insediamenti illegali in Cisgiordania e ricorda che a Gaza si muore ancora. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: I ministri della difesa Crosetto e degli esteri Tajani smorzano l'allarme su possibili attacchi di droni russi contro Francia, Spagna e Italia. Non ci sono notizie di intelligence al riguardo, hanno chiarito i ministri. In tempi difficili non gettiamo benzina sul fuoco, ha commentato Crosetto. Anche la Francia nega di aver ricevuto segnalazioni specifiche, ma il presidente Macron parla di situazione inquietante. E di guerra ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri a Torino, inaugurando il Salone del Gusto, ha chiesto iniziative urgenti perché le risorse alimentari, ha detto, sono bersaglio dei conflitti in corso. Ascoltiamo le parole del capo dello Stato.
3: Riappaiono nei teatri di guerra fame e malnutrizione, sprecando immane risorse. Guerre mascherate con ragioni di rivalsa nazionale, in realtà espressione di volontà di potenza e di dominio, con un'assoluta noncuranza delle conseguenze devastanti sulle popolazioni, sui territori, sull'ambiente.
0: E la pace, ma anche l'Europa e l'intelligenza artificiale saranno tra i temi annunciati della visita di Papa Leone in Francia da oggi a lunedì. Poco fa la partenza dall'aeroporto romano di Fiumicino, l'inviata.
4: 4 giorni in Francia, viaggio nel cuore del vecchio continente. Oggi Papa Leone arriva a Parigi, prima tappa del pellegrinaggio che proseguirà a Lourdes e Metz, la città di Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea e di cui è in corso la causa di beatificazione. È il terzo viaggio del Papa nel continente europeo dopo Monaco e la Spagna. Prevost affronterà temi come la tutela della vita, costruzione della pace, l'identità dell'Europa e poi l'intelligenza artificiale e le sue sfide. Oggi primo giorno a Parigi, programma intenso. Papa Leone incontrerà il presidente Macron, nel pomeriggio pronuncerà un discorso alla sede dell'UNESCO alle 17:00 e vespri nella cattedrale di Notre Dame. Prevost sarà il primo pontefice a visitare il luogo di culto dalla sua inaugurazione e riapertura al pubblico dopo l'incendio del 2019. La sera nello Stade de France a Saint-Denis guiderà la veglia con 80.000 giovani. Sabato il Papa saluterà Parigi con la messa in Place de la Concorde, attese oltre 600.000 persone, e raggiungerà Lourdes dove guiderà la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ultima tappa a Metz, nella terra di Schuman, l'incontro interreligioso e subito dopo l'evento alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. A Metz, Macron ha invitato tutti i capi di Stato europei per il discorso finale di Prevost. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: E siamo alla cronaca, ci sono alcuni indagati nell'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì durante i lavori di manutenzione.
5: La Procura di Roma ha iscritto 7 persone nel registro degli indagati, un atto dovuto per consentire la nomina dei consulenti in vista dell'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, fissata per lunedì. L'inchiesta punta ad accertare eventuali violazioni sulle norme sulla sicurezza del lavoro. Gli inquirenti vogliono capire se il 22enne lavorasse in un punto scarsamente illuminato e, visto che i suoi 2 colleghi hanno detto di non aver assistito alla tragedia, sperano di avere elementi utili dalle immagini delle telecamere poste tra il terzo e il secondo anello dell'anfiteatro. Altre risposte sono attese dalla consulenza tecnica sull'imbragatura che il giovane indossava e sulla fune di sicurezza ritrovata integra, fissata a un perno ma non al moschettone che a seguito della caduta gli avrebbe salvato la vita. Dopo 3 giorni di lutto il Colosseo dovrebbe riaprire sabato, ma il ministro della cultura Giuli vuole prima incontrare i dipendenti e fare il punto sulle indagini. Tra i turisti che continuano a restar fuori dal monumento più visitato d'Italia, un mix di delusione e comprensione.
6: Era l'unica giornata in cui poteva entrare qui al Colosseo?
7: Sì, perché domani siamo ancora a Roma ma non possiamo.
6: Comunque un atto dovuto chiuderlo dopo quello che è successo?
7: Penso di sì.
5: Simone Zazzera, GR1.
0: Raid di studenti.

0: erede di studenti in un supermercato di Modena. Tra fischi e musica a tutto volume, una cinquantina di ragazzi all'uscita da scuola ha fatto irruzione in un discount e ha saccheggiato gli scaffali portando via cibo e bevande, creando scompiglio tra clienti e personale. Molti avevano il volto coperto. L'assalto, durato una decina di minuti, è stato filmato e poi pubblicato sui social, dove è diventato virale. I video sono ora in mano ai carabinieri di Modena, che hanno ricevuto denuncia formale da parte dei vertici del supermercato. Indagini sono in corso. Un falso allarme WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale, tutto ad opera di banditi informatici che hanno impersonato l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Così nel febbraio scorso è stato ingannato l'allora presidente di Fideuram, controllata da Intesa, Paolo Molesini, indotto ad operare una serie di bonifici all'estero. Truffa da 95 milioni di euro, poi ridotti a 36 perché la Procura di Milano ne ha recuperati buona parte, il resto è stato convertito in bitcoin. La storia è rivelata oggi dal Corriere della Sera. Dovrà scontare 5 anni e 9 mesi di detenzione per un cumulo di condanne Riccardo Bossi, il primo figlio del fondatore della Lega Umberto, è stato arrestato.
1: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna, 1 anno e 4 mesi, per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally, spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: Scienza, che passione, torna stasera la notte dei ricercatori con centinaia di eventi in tutta Italia.
2: Porte aperte gratuitamente a grandi e piccoli per entrare nei luoghi della ricerca e vedere l'effetto che fa. Appuntamento annuale promosso dalla Commissione Europea per avvicinare i cittadini alla scienza, con ampia offerta di visite, incontri, iniziative. Antonello Pasini, ricercatore del CNR.
3: Questa sera avrete tutti la possibilità di incontrare le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori e di entusiasmarvi alla vista delle loro ricerche. Queste persone vanno valorizzate, ma solo per fare un esempio, oggi al CNR, che è il nostro più grande ente di ricerca, quasi 1500 sono stati giudicati meritevoli di passare a livello superiore, ma che non vi passano per mancanza di fondi.
2: Numerosi e da tempo gli appelli per più sostegno alla ricerca.
3: Tra l'altro, i meccanismi di finanziamento dell'Unione Europea sono spesso commisurati agli stipendi dei singoli ricercatori nei vari paesi. E siccome noi italiani guadagniamo poco più della metà di un tedesco o francese, ecco che i fondi dell'Unione Europea per la nostra ricerca sono inferiori, anche se noi siamo altrettanto bravi.
2: Sonia Filippazzi, GR1.
0: È disponibile su RaiPlay Sound il nuovo podcast di Radio 1 India IA, il più grande laboratorio del futuro, di Massimo Cerofolini, che racconta cosa accade quando l'intelligenza artificiale incontra 1,5 miliardi di persone, l'India per l'appunto. Ve ne proponiamo un passaggio.
4: La conversazione che sentite avviene in un campo di cetrioli del Telangana. Uno dei due interlocutori è una giovane contadina. L'altro non è una persona. Shyamala per anni ha affrontato alla cieca infestanti sconosciuti e temporali improvvisi. Poi sul suo telefonino è arrivata un'app speciale. Oggi i contadini parlano con le piante. Fotografano una foglia col cellulare, descrivono a voce il problema e l'algoritmo risponde.
0: E non è stato un algoritmo a rispondere ieri a Montalcino, in provincia di Siena, dove Damiano Davide e Jeff Cameron si sono detti sì. Il racconto della nostra inviata.
5: Un intero pomeriggio di trepidante attesa. Il centro storico di Montalcino, transennato proprio davanti al municipio, addobbato con un drappo bianco e una composizione floreale. Poi il boato di gioia dei fan. all'arrivo di Damiano David e Dove Cameron a bordo di una Lancia Fulvia Coupé d'epoca, tailleur bianco con camicia e cravatta per lei, completo giacca e pantaloni color panna per lui, e nella sala del Palazzo Comunale, dove il sindaco Franceschelli ha celebrato il matrimonio con rito civile, ancora applausi al momento dello scambio delle fedi nuziali. La mamma di Damiano David:
6: giornata pazzesca, i ragazzi molto emozionati e noi genitori altrettanto.
5: E ad attendere i neosposi davanti al municipio oltre 100 persone tra fan e curiosi.
7: Bellissimi, stupendi, noi siamo grandi fan, siamo felicissime.
8: Vi auguro tanta fortuna, lei è troppo bella.
5: Da oggi e per tutto il weekend i festeggiamenti proseguiranno a Castiglion del Bosco, in un resort lussuosissimo tra oliveti e colline toscane. Oltre 200 gli invitati, tra loro anche gli ex compagni di band di Damiano, con il sogno di una possibile reunion dei Maneskin. Da Montalcino, Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E da una possibile reunion a un nuovo duetto, Biagio Antonacci canta con Saif il pezzo contenuto nell'album di inediti che esce proprio oggi, mentre il cantante è impegnato con il tour al Teatro Grande degli Scavi di Pompei. Ultima data il 4 ottobre, noi l'abbiamo intervistato.
9: Sarà la musica che cambia il mondo.
10: Si intitola Mustang, come un cavallo ribelle, come la celebre chitarra elettrica o un'auto da corsa. Era il suo soprannome da ragazzo, una parola che rappresenta la fuga, la libertà. Biagio Antonacci.
11: Bello che la testa mediti la fuga sempre. È il simbolo Mustang di chi non vuole appartenere mai a nessuno completamente e conserva dentro uno spazio che non può mai essere addomesticato.
10: Quali riflessioni hanno ispirato queste nuove canzoni?
11: Ma la condizione sicuramente dell'anima che vive nel periodo storico che stiamo vivendo noi tutti, un pieno di assurdità, l'umanità è a terra, i bambini non sono difesi, le famiglie vivono delle incertezze economiche, socialmente è un periodo non tra i più belli secondo me.
10: Oggi arriva anche il singolo Spirituale con l'accento sulla E e ha scelto di cantarla con Saif.
11: Un ragazzo che ha capacità di comunicazione incredibile senza mai cambiare la faccia, non lo vedi mai con una faccia furba, e oltre che il talento suo nel raccontare le cose ha sempre la faccia onesta.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E fa sentire nuovamente la sua musica inconfondibile con un nuovo singolo, una storica band irlandese, lo fa nell'anno del 50° anniversario. Silenzio è la nuova canzone degli U2 che regalano un altro assaggio di quello che sarà Carnaval de Luz, il 16° album in studio atteso il 13 novembre nel 2027, dovrebbe partire il nuovo tour mondiale. Sono le 8:23 minuti, la linea ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io con Francesca Rinaldi. Allora restate al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Fabio Cardinali e Giovanni De Palma, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata, il GR torna con voi come sempre alle 9.
12: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: GR1 Sport.
15: Buongiorno da Jacopo Barlotti. Il calcio al via la Nations League 2026-2027. Ieri le prime partite con le vittorie di Norvegia, Portogallo e Grecia, il pareggio tra Olanda e Germania.

0: stasera alle 20.45 tocca all'Italia contro il Belgio.
1: L'Olimpico di nuovo, le notti vincenti all'Europeo di 5 anni fa, un nuovo debutto per Roberto Mancini, poco più di 3 anni dopo l'ultima partita con l'Italia, l'Olanda in Nations League, la stessa competizione, l'ambizione è subito forte.
2: Quella partita lì fu la finale del terzo posto, noi speriamo di arrivare a quella per il primo e secondo, se sarà possibile, quindi il nostro obiettivo è un po' diverso.
1: Allenamenti seri e sereni a Coverciano e ordinati, racconta Mancini, nonostante i 30 giocatori in campo, ultimi dubbi di formazione per il Belgio con Van Bommel all'esordio in panchina, il debutto da titolare di Romano sembra sempre più probabile a giudicare dalle parole del commissario tecnico dell'Italia.
2: È un giocatore bravo, a metà campo sa giocare, vede il gioco, gioca di prima, quindi è importante, sarà importante credo per il futuro della nazionale.
1: Altri giocatori nuovi hanno impressionato il capitano Donnarumma.
3: Zoma che gioca in Bundes forte, Dumbia molto forte, sono giocatori veramente forti, per me è importante che giochino qualunque sia il campionato.
1: I giovani, i più esperti, l'Italia all'ennesima ripartenza con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
0: Formula 1 in Azerbaigian, Mercedes protagoniste nelle prove libere, oggi le qualifiche.
4: E dire che Mercedes non porta aggiornamenti significativi dal Gran Premio del Canada, eravamo in maggio. Eppure, solo con affinamenti minimi, le frecce d'argento continuano a volare, letteralmente, e a Baku, quel lungo rettilineo di oltre 2 chilometri, sembra chiamare a raccolta la loro cavalleria. Una volta di più, guida Russell, mezzo secondo più rapido di Antonelli. Considerato come sono andate le cose, il bolognese può anche fare buon viso a cattivo gioco. Un problema meccanico gli aveva infatti tolto metà FP1 e anche parte della FP2. Su un tracciato da ritmo e confidenza come quello a zero, il tempo in pista è tutto. Margini di miglioramento per il bolognese, insomma, anche se il distacco, mezzo secondo, è comunque importante. Alle spalle delle due Mercedes c'è Verstappen con la Red Bull a 8 decimi, ma velocissimo sul passo gara, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a più di un secondo, quarta e quinta. Non bene il cavallino su una pista sì da motore, ma che comunque dovrebbe anche esaltare nel misto il telaio Ferrari. Invece le rosse sono ancora indietro, davanti sì alle McLaren, ma in ritardo. Gran lavoro nella notte per tutti per trovare il limite su una pista che cambia letteralmente di minuto in minuto, come ogni circuito cittadino. Terza sessione di libere, fondamentale alle 10.30, caccia alla pole a partire dalle 14. Manuel Codignoni, GR1.
0: Tennis, Billie Jean King Cup, nei quarti di finale l'Italia ha battuto in rimonta la Cina, decisivo il doppio Paolini e Rani dopo la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto e la vittoria di Jasmine Paolini nei due singolari. Domani semifinale contro l'Ucraina. E intanto è pronto a tornare Jannik Sinner, che sarà domenica in Cina per partecipare al torneo ATP 500 di Pechino. Infine la vela, a Napoli le regate preliminari dell'America's Cup con Luna Rossa già protagonista, l'inviata.
5: La grande vela dell'America's Cup è tornata. A Napoli al via la seconda tappa delle regate preliminari. 8 sfide di flotta da oggi a domenica, più il match race finale del 27 pomeriggio. Fra i due equipaggi che hanno conquistato più punti. 9 le imbarcazioni che si sfideranno nel meraviglioso golfo partenopeo. Il Defender Emirates New Zealand, gli italiani di Luna Rossa e gli inglesi di GB1 hanno 2 AC40 in acqua, senior e youth. Gli svizzeri di Alinghi, i francesi, gli americani ne hanno 1. Margherita Porro, timoniera di Luna Rossa Giovani.
6: Siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui e daremo il massimo. Sicuramente il campo di Napoli è molto difficile, penso che sarà un gioco aperto fino all'ultimo, noi cercheremo di stare concentrati fino alla fine e si vedrà.
5: Ieri la presentazione dei team a Castel dell'Ovo, poi nelle practice races, le regate di prova, Luna Rossa Senior con Peter Barling e Marco Gradoni al timone, Maria Giubilei e Gigi Ugolini Trimmer si sono lasciati per tutte e tre le sfide gli avversari alle spalle. Se il buongiorno si vede dal mattino, da Napoli con Danilo Datri, Germana Brizzolari, GR1.
0: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato

0: del 35% a 2,19 euro.
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Sono le 8:31 minuti e una buona giornata nuovamente dalla redazione di Radio Anch'io, seconda parte di trasmissione, ancora Francesca Rinaldi al microfono. In questa seconda parte parliamo del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Siamo arrivati alla conclusione, dobbiamo chiedere, l'Italia, il nostro paese deve chiedere la decima e ultima rata, e due giorni fa si è riunita a Palazzo Chigi la cabina di regia, che è questa sorta di cabina di controllo centrale che sta appunto verificando lo stato di attuazione del progetto, per poi chiedere appunto i fondi a Bruxelles. Voi continuate a scriverci al 335-699-2949, messaggi WhatsApp, scritti e audio, e diamo il buongiorno a Manuela Perrone, osservatorio PNRR del Sole 24 Ore. Buongiorno Manuela. Manuela, ci senti? No, tra l'altro sento malissimo anche la mia voce al momento. E probabilmente è caduta la linea, deve esserci stato un problema, non riusciamo a collegare la giornalista del Sole 24 Ore, che si occupa appunto per il quotidiano economico del PNRR. Vi accennavo comunque che si è riunita due giorni fa a Palazzo Chigi la cabina di regia del PNRR per esaminare l'ottava relazione sullo stato di attuazione del piano e per verificare se il nostro paese ha conseguito i 156 obiettivi, gli ultimi obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima e ultima rata. Il valore complessivo di questa ultima rata è di oltre 28 miliardi di euro, insomma non parliamo di spicci. Gli obiettivi del piano in totale erano 576 e da parte del governo c'è comunque c'è stato appunto ottimismo, perché gli obiettivi, si è detto, sono stati raggiunti. Lo approfondiremo più avanti. Sentiamo se adesso siamo riusciti a collegarci con Manuela Perrone. Manuela, ci sei?
3: Buongiorno, mi sentite?
2: Eccoci,
3: adesso
2: ti sentiamo Manuela, buongiorno. Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora,
3: a te.
2: Con te partiamo dai numeri dopo questa mia introduzione. Quanti progetti erano previsti nel PNRR e quanti sono stati realizzati?
3: Allora, inizialmente erano previsti più di 600 obiettivi tra milestone e target, poi questi obiettivi sono stati rimodulati con la serie infinita di revisioni che si sono susseguite in questi 5 anni e gli obiettivi totali sono scesi a 576. È però stata aggiunta una missione alle 6 previste in origine, la missione sostanzialmente sull'energia, sulla transizione, e quindi il piano si è composto ed è stato dichiarato completato proprio nella cabina di regia a cui tu facevi riferimento.
2: Quanti sono i progetti però? Ecco, parliamo di migliaia, decine di migliaia.
3: I progetti sono decine di migliaia, sono anche tanti micro progetti rispetto ai filoni macro in cui sono inseriti, anche perché i progetti sono stati classificati all'interno del cervellone telematico del Ministero dell'Economia secondo un CUP, cioè un codice unico, quindi ogni pezzettino anche di investimento è stato classificato e conteggiato come progetto a sé stante. Sottolineare una cosa importante: il fatto che il PNRR sia stato completato è comunque un'ottima notizia, perché in questi 5 anni è successo davvero di tutto. Certo. E un piano imponente come quello italiano, che vale complessivamente 194,4 miliardi, rischiava a più riprese di fallire.
2: E infatti è successo di tutto, dicevi Emanuele, e questo poi ha comportato anche la richiesta di rimodulazione del piano, no? In particolare nel 2023, poi dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.
3: Assolutamente sì, ci sono state due maxi rimodulazioni, una quella di novembre 2023 quando il ministro per il PNRR era Raffaele Fitto, e poi l'ultima invece è di qualche mese fa, che è stata condotta in porto dal ministro Tommaso Foti. Rimodulazioni che hanno inciso sugli obiettivi meno raggiungibili. Faccio un esempio per tutti, anche perché è una delle misure più popolari, gli asili nido. L'obiettivo iniziale era di 250.000 nuovi posti, l'obiettivo che è stato dichiarato raggiunto è di 153.000 nuovi posti.

0: costi. Questo non significa che il PNRR non sia stato incisivo in un settore in cui l'Italia era insomma navigava veramente al di sotto della media di tutti gli altri paesi, però significa che alcuni dei target anche più importanti sono stati rivisti al ribasso. In compenso, diciamo, si è cercato di salvare il salvabile istituendo delle cosiddette facility, cioè dei veicoli finanziari per 24 miliardi che garantiranno ad alcuni progetti di essere portati avanti fino al 2029. Quindi noi avremo una finestra dal 2000, da adesso in poi, anche per proseguire alcuni dei progetti che non sarebbero stati realizzati in tempo per la rendicontazione finale.
1: Ecco, Manuela, con quali fondi sono stati finanziati questi progetti? Ci hai parlato di 194 miliardi, l'Italia insomma è uno dei paesi insieme alla Spagna mi pare che ha ricevuto i fondi maggiori, ma questi fondi noi in parte li dovremo restituire.
0: La parte che dovremo restituire è di 122 miliardi sui 194,4 complessivi, sono fondi presi a prestito a differenza degli altri. Va detto che sin dall'inizio la riflessione dei governi che hanno contribuito alla stesura del PNRR, quindi prima il governo Conte 2 e poi il governo Draghi, ha deciso di comunque accendere, di prenotare l'intera somma a prestito, perché si tratta di fondi destinati a riforme e investimenti che, se avessimo dovuto comunque trovare sul mercato, ci sarebbero costati molto di più di un prestito comunque acceso da debito comune, cioè europeo, quindi dalla Commissione europea, che ha tempi lunghi di restituzione e tassi comunque vantaggiosi. Quindi la riflessione che è stata fatta è che ci conveniva prendere a prestito questi fondi.
1: Chiaro. Manuela, il PNRR ha generato anche un aumento di PIL e un aumento in termini di occupazione nel nostro paese?
0: Allora, non abbiamo ancora cifre definitive sull'impatto, però abbiamo diversi rapporti, in particolare dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che ci raccontano come l'effetto cumulato sul PIL in questi anni è stato di almeno 1,8 punti percentuali. Che cosa significa? Significa che in quasi 4 anni e mezzo questo paese è cresciuto di circa 40 miliardi proprio grazie al PNRR. Nel 2026, quindi quest'anno, lo stimolo alla crescita è stimato in 0,5 punto percentuale. Quindi la domanda chiave che ci dovremmo porre, dati veramente diciamo fragili, no, sulla crescita del nostro paese di cui parliamo sempre, è: che cosa sarebbe stato in questi anni senza il PNRR? Non dico che rischiavamo di avere una crescita negativa, però sicuramente l'accelerazione del piano si è vista
1: e ha fruttato. Grazie Emanuela Perrone, Sole 24 Ore, Osservatorio PNRR. Grazie Emanuela, e do il buongiorno ad Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Buongiorno
2: a tutti.
1: Buongiorno. Allora, per voi costruttori, il PNRR ha rappresentato una nuova opportunità dopo il Superbonus?
2: Ma certamente ha rappresentato una grandissima opportunità. Do dei dati: noi nei 133 miliardi che sono stati rendicontati al 31 agosto rappresentiamo circa la metà. Circa 66 miliardi, 18 mila cantieri, di cui l'85% risultano completati. Un piccolo appunto sull'occupazione: noi abbiamo dei dati sull'occupazione, i nostri dati ci dicono che in 5 anni siamo cresciuti di 350 mila addetti, quindi è stata sicuramente una grande stagione, e mi permetta di dire una stagione anche di successi, perché l'85% dei cantieri conclusi, e questo era un dato di luglio, attesta che naturalmente abbiamo performato.
1: Senta Ciucci, il PNRR però si avvia alla conclusione inevitabilmente. Abbiamo sentito la collega Perrone dire che c'è una finestra fino al 2029, però insomma il grosso dei progetti è stato completato o comunque è in via di completamento. Ora temete un nuovo contraccolpo che voi già temevate appunto al termine del programma, chiamiamolo così, del Superbonus?
2: Certo, sì, do un altro dato: il PNRR rappresenterà nel 26 il 25% circa

circa degli investimenti nei settoriali, quindi è chiaro che uscendo da questa da questi investimenti così importanti il contraccolpo ci potrà essere. Noi riteniamo però che con una corretta riprogrammazione, e mi permette anche in questo senso una riprendere il buono del PNRR e quindi naturalmente la centralità della regia del PNRR.

0: sottolineato nelle sue interviste da presidente dell'ANCE il buon funzionamento della governance del PNRR, con questa cabina di regia centrale pronta ad aiutare, a dare assistenza. Questa cabina seguiva le stazioni appaltanti e i soggetti attuatori. Si può replicare questo modello per altri provvedimenti?
1: È proprio questo che noi chiediamo. Il PNRR non era partito naturalmente sotto i migliori auspici. Tutti quanti noi pensavamo che le piccole stazioni appaltanti, ad esempio i comuni, potessero fare fatica. Invece è proprio con questa politica centrale, che tra l'altro ha portato anche a rimodulare i fondi, lo ha spiegato prima la giornalista che mi ha preceduto, ha portato per esempio a far uscire i fondi dal PNRR e portarli nei fondi di coesione, quindi accompagnare l'investimento fino alla fine. Questa secondo noi è la via da intraprendere, anche perché, ripeto, noi nella spesa dei fondi europei siamo a dei livelli bassissimi, circa il 15%, quindi aumentando la spesa dei fondi strutturali e di coesione, che comunque arriveranno, potremmo cercare di coprire, se non tutta, gran parte di quella aliquota che perderemo inevitabilmente del PNRR.
0: Senta, quindi le vostre proposte per compensare appunto la perdita che inevitabilmente il settore che lei rappresenta subirà dopo la fine del PNRR sono quindi accedere con maggiore efficacia, ecco, mettiamola così, ai fondi di coesione, ai fondi europei, e poi?
1: Noi diciamo questo.
0: Da parte del governo che cosa si può fare?
1: Modello PNRR sicuramente, riprogrammazione delle opere, nel senso che quelle che effettivamente non possono essere fatte bisogna tornare i fondi per metterli su quelle che possono essere realizzate, e chiaramente nuove misure di investimento. In questo senso penso al piano casa, perché chiaramente il piano casa sarà un altro obiettivo per il nostro settore. Poi di tutto questo parleremo il 1° e il 2 ottobre a Città, nel futuro, un nostro evento che faremo al Maxi a Roma.
0: Senta Ciucci, la interrompo un attimo, leggo qualche messaggio che ci arriva dai nostri ascoltatori, e si parla anche dei fondi, no? Dei contributi che appunto che l'Europa ci ha dato. Un ascoltatore, Federico, ci dice tanto i soldi noi li restituiremo con l'aumento dei contributi all'Unione Europea. Un'altra ascoltatrice, Mara, in parte sono progetti di cui si poteva fare a meno. Sandra da Salerno, sono state realizzate opere anche gonfiate che nulla hanno a che vedere con le misure strutturali che dovevano essere realizzate, e quindi vabbè, ci sono anche delle critiche. Cristiano da Roma, i fondi del PNRR si sono avuti grazie al governo Conte, non Draghi come molti vogliono far credere, in realtà credo ci sia stata una compartecipazione. Renata ci scrive, nel nord gli operai sono per la maggioranza stranieri, questo riguarda più direttamente lei, Ciucci?
1: A parte il fatto che non penso che abbiamo nessuna contrarietà a avere operai stranieri, ma la necessità, bisogna chiedersi perché ci sono meno italiani. Ci sono meno italiani perché per 10 anni, io lo dico sempre, tra il 2008 e il 2018 il nostro settore è stato dimenticato, e quei 350.000 addetti in più che abbiamo recuperato in questi ultimi 5 anni, non ci dobbiamo dimenticare che ne abbiamo bruciati 650.000 in quel decennio che le avevo detto. Quindi noi quello che predichiamo è il nostro settore, un settore che dà tanta occupazione, chiediamo solamente una stabilità di investimenti. È quello che fanno tanti paesi, vorremmo che fosse fatto anche nel nostro. Noi viviamo di troppe montagne russe, scendiamo negli investimenti, poi risaliamo quando succede un'emergenza, cade un ponte, c'è un dissesto idrogeologico, c'è una frana, allora cominciamo a pensare che le infrastrutture, il nostro territorio, vanno mantenute, vanno curate, che le infrastrutture comunque sono fondamentali per lo sviluppo, e la casa chiaramente è la prima infrastruttura, perché è un'infrastruttura sociale, come diciamo sempre noi.
0: Beh, credo che il nostro prossimo ospite sia la persona adatta a risponderle. Allora io intanto ringrazio Antonio Ciucci, presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e introduco appunto il ministro Tommaso Foti, ministro degli Affari Europei. Buongiorno ministro.
2: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora ministro, prima di entrare proprio nel clou del PNRR, credo che quest'ultima considerazione di Ciucci meriti una sua risposta. È vero che il nostro paese negli anni ha vissuto troppo di alti e bassi per quello che riguarda gli investimenti?
2: Beh, sicuramente

0: non possiamo non riscontrare che l'andamento degli investimenti non è stato omogeneo nel corso degli anni. Spesso e volentieri, per far tornare i conti, ogni governo ha cercato di comprimere quella che era la parte di investimento pubblico che, come i fatti dimostrano, è poi quella che invece fa rimbalzare di più il PIL.
1: Quindi una progettazione diversa si può pensare forse per il futuro?
0: Direi proprio di sì, anche perché il lascito vero del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al di là dei risultati, dimostra come in 5 anni in Italia si possono mettere a terra 690.000 progetti e concluderne 680.000 nei tempi previsti. Quindi significa che, andando con dei cronoprogrammi, avendo avuto effettivamente un grande risultato anche per quanto riguarda le stazioni appaltanti e l'esecuzione dei lavori, possiamo dare una scossa al sistema dell'investimento pubblico senza i ritardi epocali che hanno caratterizzato nel passato molte opere.
1: Ministro, allora entriamo proprio nel clou, nel cuore del PNRR. Tutto pronto per la richiesta della 10ª e ultima rata? Gli obiettivi sono stati tutti raggiunti?
0: Beh, noi abbiamo fatto una riunione della cabina di regia, nella quale ovviamente abbiamo preso atto di tutte le comunicazioni che ci sono pervenute dai vari dicasteri a livello centrale, ma ovviamente anche con la raccolta dei dati a livello periferico, e possiamo dire che i 156 obiettivi della 10ª rata, di cui 17 riforme e 117 investimenti, sono stati a nostro avviso raggiunti, e invieremo questa comunicazione alla Commissione europea. Dopodiché si inizierà la fase di verifica, perché è chiaro che non è un'autodichiarazione, è una dichiarazione che viene poi verificata a livello europeo.
1: C'è un controllo, certo.
0: Direi anche abbastanza rigido e puntuale, come è stato per le altre 9 rate, e mi auguro che, come per le altre 9 rate, si concluda con un assessment positivo e quindi che ci vengano liquidati 28,4 miliardi di euro corrispondenti a questa rata.
1: Ministro, entro il 30 settembre, giusto, va inviata la richiesta?
0: Sicuramente entro il 30 settembre, ma direi che è solo un problema che io debba porre la firma, perché
1: ci siamo, è pronta.
0: La lettera è già scritta.
1: È pronta, perfetto. Senta, ministro Foti, cosa hanno significato i progetti realizzati grazie al PNRR per la nostra economia e per la nostra occupazione, per il mondo del lavoro nel nostro paese?
0: Ma guardi, cosa hanno realizzato anche per l'Italia, perché faccio presente che quando tu realizzi 11.000 alloggi con il programma di riqualificazione Pinqua, quando tu realizzi 153.000 nuovi posti negli asili nido, quando tu realizzi 176 nuove scuole, quando vi sono 1.600 plessi scolastici messi in sicurezza, quando si decide di non consumare più suolo agricolo ma si va con l'agrisolare e si realizzano 1,5 milioni di kilowattora installata sui tetti agricoli, e quindi una produzione energetica differenziata e aggiuntiva ma senza consumo di suolo agricolo, torno a ripetere, quando il settore agricolo riesce a realizzare 274 contratti di filiera, che significa poter operare nei prossimi anni in un modo puntuale nell'ambito dell'agricoltura. Vorrei ricordare che in questi 5 anni, con il PNR e con la politica del governo Meloni, grazie al ministro Lollobrigida, siamo passati da 3 a 9 miliardi di investimenti nel PNR, ma soprattutto siamo diventati la prima agricoltura d'Europa. Quindi cosa significa? Significa che, ho citato alcuni dati, poi potrei citare quelli della sanità, tanto per essere chiaro: 1.270 nuove case di comunità, 327 nuovi ospedali di comunità, 3.173 macchinari per la diagnostica negli ospedali, e soprattutto vorrei ricordare, dato molto significativo, il Covid ebbe a determinare poi l'intervento europeo di questo debito comune, e uno degli elementi che noi riscontrammo drammaticamente durante l'emergenza Covid era quello della precarietà della medicina territoriale, ma della totale carenza di posti di terapia intensiva e subintensiva. Ne abbiamo realizzati 6.040, quindi penso di poter dire che ha avuto un impatto

0: positivo sull'economia e sull'occupazione. D'altra parte non lo dico io, lo dice anche l'OCSE due giorni fa, basta leggere quello che dicono i grandi report al Fondo Monetario Internazionale, a OCSE, a Banca d'Italia, e ci si rende conto che una narrazione che era stata costruita contro il governo Meloni dicendo che non avrebbe mai raggiunto gli obiettivi è franata miseramente.
1: Ministro, uno degli obiettivi del PNRR era anche quello di ridurre il divario nord-sud, riservando il 40% delle risorse al mezzogiorno. È andata davvero così? Si è riusciti a ridurre il divario che è storico in Italia?
0: Guardi, innanzitutto il 40% delle risorse è riferito alle risorse territorializzabili. Certo. Lei sa che in precedenza nel sud venivano investiti in relazione al combinato disposto popolazione e estensione territoriale 33% delle risorse. Posso dire che abbiamo superato il limite di legge perché siamo tra il 41,8 e il 42%, ma ciò che più rileva, ad esempio, è il fatto che sono stati costruiti oltre 100 chilometri di tratte per quanto riguarda l'alta velocità al sud, che una parte significativa degli interventi, soprattutto nell'ambito della salute, sono stati realizzati al sud, che fatto molto importante, la digitalizzazione e la connettività del paese si è sviluppata non a macchia di leopardo, ma su tutto il territorio nazionale, con una evidente e costante beneficio del sud. E poi, se me lo consente, basta andare a vedere l'andamento del prodotto interno lordo di questi ultimi anni al sud, ci si rende conto di quanto il PNR abbia contribuito, non dico in via esclusiva, ma sicuramente in via significativa, all'aumento del PIL, che è superiore alla media del PIL del nord.
1: È così, Ministro, perché c'erano queste stime dell'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI, che parlava addirittura di un PIL che negli ultimi 5 anni al sud è cresciuto più del doppio rispetto al nord, 3,26% rispetto all'1,5% registrato nel centro-nord. In questo,
0: glielo stavo dicendo prima, è la conferma di quanto detto.
1: E questo è dovuto in particolare agli investimenti nelle infrastrutture?
0: Sicuramente sì, è dovuto anche, voglio dire, alla avvenuta realizzazione della ZES unica. È avvenuta grazie a una politica che il governo Meloni ha perseguito al sud per evitare di proseguire in una politica dell'assistenzialismo che è fine a se stesso, ma per invece dare vita a una politica di investimenti che è destinata strutturalmente a far crescere.
1: E non la sento più, Ministro? Lei ci sente?
0: Io vi sento perfettamente.
1: Perfetto, allora è stato solo un attimo. Ministro, però leggerò anche qualche domanda dei nostri ascoltatori. Lei parlava dei progressi che ci sono stati nel campo della sanità, uno degli ambiti di cui lei ci ha parlato prima, però ci scrivono alcuni ascoltatori che le liste d'attesa restano troppo lunghe in tante regioni e per tanti esami ancora.
0: Ma guardi, noi abbiamo collaudato, le regioni hanno collaudato, hanno deciso loro il numero di case della comunità e degli ospedali di comunità da realizzare, ma le abbiamo ultimate al 30 giugno 2026. Se già rimbalzasse in modo significativo la diminuzione delle liste d'attesa, sarebbe un dato fenomenale. Mi consenta di dire però che la rilevazione delle liste di attesa in alcune regioni, grazie alla puntuale azione svolta dal ministro Schillaci, determina una forte inversione di tendenza. Poi è chiaro che è anche un problema spesso e volentieri organizzativo delle regioni, perché lo Stato centrale ha fatto la parte significativa che doveva fare mettendo a disposizione le risorse, che sono risorse tra l'altro a debito.
1: Comunque
0: adesso
1: c'è
0: l'organizzazione,
1: c'è
0: dipende da altri, però
1: c'è ancora
0: sulle liste d'attesa sicuramente è una priorità del nostro governo ridurle.
1: Senta, Ministro, un'altra domanda dei nostri ascoltatori che ci chiedono come ridaremo questi soldi, perché in parte l'abbiamo detto, sono dei prestiti, come si concilia questa necessità appunto di ridare i soldi alle istituzioni europee con il progetto di aumentare gli investimenti in armi fino al 5% del PIL?
0: Ma guardi, gli investimenti in armi fino al 500% per PIL è un progetto a lungo

0: di lungo respiro, e voglio anche aggiungere che non è in armi, ma è per la difesa, anche in relazione alle vicende che noi vediamo tutti i giorni di una disinformazione creata ad hoc da parte di alcune centrali di paesi esteri.
1: Ce ne abbiamo parlato nella prima parte, sì, Ministro, sì.
0: Questo sì. Mi pare che sia evidente, quindi un conto è la difesa, un conto sono le armi, non sono sinonimi, bisognerebbe anche comprenderlo. Dopodiché noi abbiamo questo debito di 122,6 miliardi di euro che verrà rimborsato entro il 2058. Questo cosa significa? Significa che la spalmatura del rimborso delle rate ovviamente incide in parte sul bilancio dello Stato, ma con un impatto del tutto diverso se questo debito fosse stato un debito decennale o ventennale.
1: Ministro, 20 secondi, i progetti realizzati vengono controllati anche dopo la conclusione?
0: Certo, non solo vengono controllati dalla Commissione per quanto riguarda gli effetti e la conformità tra quanto dichiarato e quanto realizzato, ma vi sarà poi la Corte dei Conti europea che provvederà a campione a fare tutte le verifiche, perché giustamente, essendo soldi pubblici, devono essere controllati ed essere stati spesi bene. Chi ha fatto il furbo è giusto che sia punito.
1: Grazie Ministro Tommaso Foti, Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le politiche di coesione. Grazie Ministro, sono le 8:58 minuti, oggi in console Stefano Siani, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, ad Amarra Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Viviana Verbaro al timone di Progetto Benessere. Radio Anch'io torna con lo sport lunedì e con Giorgio Zanchini martedì prossimo, stesso orario, 7:30.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Come porti i capelli, bella bionda?
4: Tu li porti alla bella marinara.
5: Io li porto come l'onda.
4: Come l'onda in mezzo al mar.
6: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
5: Avvistamenti.
4: Veleggiate.
5: Ancoraggi.
4: Radio di bordo.
5: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
4: Con Germana Brizzolari
5: e Raffaele Roselli.
7: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.
8: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
9: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
8: Il fenomeno della risonanza?
10: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
8: E la pressione?
11: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
8: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
12: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta dell'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia il New York Times, secondo cui l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La proposta è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Assemblea che ieri ha visto come protagonista il premier israeliano Netanyahu contestato fuori dal palazzo di vetro e dentro.
3: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu. L'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, li ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti, ha ringraziato

0: Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
1: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha affermato il presidente cinese. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan, Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, ha annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Continuano gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio in Russia. Due impianti in fiamme nella regione di Rostov e nella zona di Perm, a 1500 chilometri di distanza dal confine. Centrata anche una fabbrica di componenti radio a Ulyanovsk. Nuovi raid russi su Kiev, ucciso un 14enne. La visita del Papa in Francia, Leone XIV in viaggio verso Parigi. Prima della partenza il consueto messaggio al presidente Mattarella, in cui si auspicano pace e riconciliazione tra i popoli. Messaggio anche dal capo dello Stato al Papa. Mattarella scrive: il processo di integrazione argina il predominio della forza. Desidero ringraziarla, Santità, per il messaggio che ha voluto inviarmi, scrive ancora il capo dello Stato. Proprio la pace, l'Europa, ma anche l'intelligenza artificiale sono i temi al centro della missione che porterà il pontefice, oltre che nella capitale francese, a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con i giovani allo Stade de France. Il decreto scuola con il tetto agli stranieri approvato dal Consiglio dei Ministri. Siamo fieri di una legge che aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, così Giorgia Meloni. La Premier definisce inoltre spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab. Plauso alle novità da tutta la maggioranza. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica della segretaria PD Elly Schlein. Opposizioni che parlano in coro di spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto per inseguire vannacci. Quindi aggiungono: libertà ed emancipazione passano da cultura e diritti. In Europa, in questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari, la situazione internazionale continua ad avere effetti sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
2: Sì, in primo piano c'è proprio il prezzo del petrolio, sempre sensibile alle notizie sul conflitto in Medio Oriente. Il Brent si mantiene questa mattina su livelli elevati sopra i $105 al barile, ma ripiega leggermente rispetto a ieri sull'ipotesi di un graduale accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Apertura in netto rialzo per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. Milano avanza di circa un punto percentuale, Francoforte dello 0,8%, mezzo punto percentuale per Londra e Parigi. Andamento misto invece per le borse asiatiche: in positivo Tokyo, che guadagna quasi un punto e mezzo; in rosso invece l'Hang Seng di Hong Kong. Chiuse per festività le borse di Seoul e della Cina continentale. Chiusura contrastata anche per gli indici della borsa statunitense, dove ieri il Dow Jones ha ceduto lo 0,31%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha chiuso poco sotto la parità, quasi invariato anche il Nasdaq. Resta però alta la tensione sui mercati obbligazionari. Ieri il rendimento dei treasury a 10 anni ha toccato i nuovi massimi dal 2007, portandosi oltre il 5,2%, ben oltre la soglia del 5% considerata critica. E anche lo spread si porta sui nuovi massimi da fine marzo, a 96 punti base. A voi.
1: È tutto per questa edizione. Ora c'è Progetto Benessere. Buon ascolto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Progetto Benessere, per una vita più sana.
6: Ed eccoci qui, scusatemi, non riuscivo a prendere il pulsante per il rosso. Siamo noi.

Progetto Benessere, bentornati da Viviana Verbaro all'ascolto della nostra trasmissione che, lo sapete, è dedicata alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, che è il 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it. Per riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre c'è l'app Rai Play Sound. Oggi siamo lieti di annunciarvi che ritorna la nostra rubrica di benessere psicologico del venerdì, in cui esploreremo un po' insieme Mia e Andri della nostra anima con Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta. Il tema che abbiamo scelto per voi oggi è quello delle nuove depressioni che si possono andare a nascondere, a celare dietro la troppa frenesia. Nella seconda parte invece ci dedicheremo all'udito, perché la salute uditiva riguarda tutti, a qualsiasi età. Pensiamo i più giovani, sempre più esposti a musica ad alto volume attraverso cuffie e auricolari, ma anche agli adulti e agli anziani, per i quali una perdita uditiva non intercettata può incidere profondamente sulla qualità della vita. Ne parleremo con i nostri esperti. Prima la musica, dopo in diretta i nostri temi.

detto tra noi di Malika Ayane ci porta verso il nostro spazio, il nostro tema. Dovete sapere che siamo abituati a pensare alla depressione

0: come a una forma di apatia. Nella realtà stiamo assistendo anche a nuove forme di depressione, magari coperte, mascherate da una iperattivazione costante della vita, un'angoscia esistenziale che è caratterizzata dal fare, dal fare, dal fare, senza soluzione di continuità, senza più quiete. E cosa succede se ci si ferma? Lo chiediamo ad Agnese Scappini, psicologa, psicoterapeuta, fondatrice del metodo PAI, psicanalisi intersoggettiva integrata, nostra cara interlocutrice del venerdì mattina. Ben ritrovata, cara Agnese.
1: Ben ritrovata Viviana, ben ritrovati a tutti, buongiorno.
0: Allora, prima di entrare nel vivo io ti devo dare il buongiorno con un messaggio di un'ascoltatrice di Marianna che dice: buongiorno a tutti, finalmente il ritorno della mia dottoressa preferita Agnese Scappini.
1: Grazie,
0: hai visto come ti accogliamo tutti
1: come
0: quanti.
1: Vengo accolta, bellissimo.
0: E allora, grazie. Sei pronta a questa nuova stagione con noi?
1: Ma felicissima, soprattutto se possiamo mettere a servizio, no, le nostre, i vostri strumenti, le nostre competenze, questo è perfetto, così aiutiamo, no?
0: Facciamo
1: persone,
0: combo, assolutamente.
1: Esatto.
0: E quest'anno cercheremo di trattare tanti temi anche più inediti, perché ci sono tanti meandri della nostra anima, come dicevamo all'inizio, da esplorare. Allora, prima di addentrarci nell'argomento di oggi, che è già un po' difficile, vorrei che ci aiutassi a fare chiarezza nella distinzione tra tristezza e depressione.
1: Sì, anche perché altrimenti pensiamo che ogni volta che siamo tristi siamo depressi e patologizziamo. Insomma, la depressione è una patologia a tutti gli effetti. Che cosa determina la patologia rispetto ad una normale fase di tristezza o a un normale vissuto di transitorio, appunto, di questa emozione? È proprio il fatto che la patologia non è governabile, ovvero prende il sopravvento. È qualcosa su cui il soggetto non ha più potere e quindi lo determina nella vita e limita le sue normali funzionalità nella vita. Ora, perché oggi infatti entriamo su questo interessante argomento? Perché se è vero che è un po' complicato parlarne in questo senso, è vero che è sempre più importante essere anche aggiornati, no, su quello,
0: certo,
1: che ci succede intorno, perché noi pensiamo alla depressione come ritiro sociale, tendenzialmente apatia, ritiro dalle normali attività, un'angoscia perturbante che porta ad una anedonia, ad una perdita proprio di energia fisica, ok? Questo è l'immaginario. Quindi nel momento in cui noi viviamo un'altra condizione apparentemente opposta, non riusciamo a riferirla alla prima. E quindi io mi ritrovo che vivo una vita iperattivata,
0: sì,
1: costantemente sul pezzo, come si dice fra di noi, no?
0: Uh-huh.
1: E costantemente proattiva, performante, eccetera. Poi succede che quando mi fermo però mi arriva un'angoscia profonda o un qualcosa che io non riesco a gestire, e questo motivo è spiegato moltissimo ad esempio il boom di richieste di iniziare i percorsi di psicoterapia durante le feste estive e quindi le ferie estive e durante le feste ad esempio natalizie o i momenti di stop. Voi dovete sapere che nel nostro mestiere, in questi periodi che uno pensa uno sta bene perché,
0: sì,
1: si può riposare,
0: certo,
1: può stare in famiglia, invece abbiamo il problema opposto, abbiamo un aumento di richieste. Allora perché? Perché nel momento in cui viene tolto il ritmo, quel ritmo forsennato, che è l'aggettivo secondo me più giusto di questa,
0: sì,
1: epoca, le persone non riescono, non sono abituate a vivere abbastanza l'esperienza di sé, a stare con se stessi. Questo evitamento del sé è la forma, diciamo, manifestatamente opposta, ma che arriva ad avere la stessa funzione della depressione. Io non entro più in contatto con me stesso, non posso, per una serie di motivi che poi ogni soggetto ha in diverse forme, ma che la nostra società, come dire, sostiene meglio, perché una persona che iperfunziona è una persona molto più adattata apparentemente.
0: Ce lo stanno iniziando a scrivere i nostri ascoltatori. Adesso vado infatti da loro con i primi messaggi. Il primo ti chiede: la frenesia allora è depressione?
1: attenzione, non estremizziamo, perché ci sono persone che vivono benissimo in questo tipo di ritmo alto, e quindi nel momento in cui questo ritmo però finisce riescono a riposarsi, a vivere bene anche la fase di riposo, e quindi in questo caso siamo nella normalità. Ci sono persone che quella frenesia non possono evitarla, quindi quando si fermano vivono stati di angoscia profondissima, per cui sono schiavi del loro fare. Lì comincia ad essere un po' un problema.

0: perché certo. Se io non riesco a stare fermo in casa, non riesco a stare tranquillo in compagnia delle persone che ho attorno senza avere un obiettivo necessario immediato, non riesco ad esempio a saltare un allenamento, pensiamo, no? Perché vivo uno stato di difficoltà, tanto che vado in evitamento di me, allora lì dobbiamo cominciare un pochino ad allertare la situazione, prima di parlare di depressione come patologia, per cui quella poi va diagnosticata ovviamente.
1: Allora invece Agnese cara, Luigi da Napoli dice buongiorno a voi, come si distingue la depressione come patologia dai tratti caratteriali depressivi? Entrambe influenzano la nostra vita.
0: Allora diciamo che il tratto influenza piuttosto la personalità più che la vita, mentre la depressione come patologia effettivamente influenza la vita, perché il tratto determina un certo modo di vivere la vita, che però è funzionale, ok? Cioè funziona, io riesco a portare avanti il mio lavoro, le mie relazioni, anche se ogni tanto, come dire, l'angoscia mi accompagna più intensamente rispetto ad altre persone, ma io la gestisco. Questo è il tratto, ovviamente lo dico in maniera semplicistica. La patologia invece accade che la persona si trova a non riuscire ad alzarsi dal letto e quella mattina non va al lavoro. Quindi lì, come dire, la patologia ha preso il sopravvento, è una rigidità del sistema che non è governabile.
1: Ti leggo un altro messaggio, Agnese, e poi ti invito nella risposta ad allontanarti poco poco dal microfono perché sentiamo un po' di disturbo. Dice buongiorno, il messaggio non è firmato. Anche chi in seguito a un vissuto amaro, come per esempio un tradimento subito e un conseguente divorzio, si dedica freneticamente ad attività sportive, al lavoro e ad uscite con amici, può essere in realtà depresso? Una bella domanda.
0: È una bellissima domanda e soprattutto molto azzeccata, mi sentite meglio, spero. Assolutamente sì, perché quello è uno di, attenzione, non è depresso, ma è una forma di gestione del lutto, perché effettivamente moltissimi, diciamo che c'è una percentuale molto alta di chi in una in fase poco dopo un lutto di qualsiasi tipo, sia riferibile al lutto, il dolore che la persona sta vivendo, vive una fase di frenesia. E questa frenesia serve proprio a silenziare il dolore in certo, qualche modo, quindi certo. Può chiamarsi fase di depressione reattiva, perché è proprio una fase depressiva che risponde a un determinato innesco e solitamente è transitoria. Se non rientra entro un certo tempo, quindi entro diciamo un tot di mesi eccetera, allora può diventare patologico questo.
1: E un altro messaggio lo scrive Carlo, dice sapete qual è il problema? Che se mi fermo sul posto di lavoro mi scavalcano, la nostra società ti costringe a questa iperattività.
0: Esatto, diciamo che la nostra società crea una combo in questo tipo di sintomo che prende le forme perfette della nostra società. Ora, sentire questo senso di perdita di sé, se io rallento, è qualcosa che può essere in parte innescato da ciò che accade intorno, ma solitamente è qualcosa che abbiamo anche dentro. Significa che io sento un po' di non fare mai abbastanza, forse, e allora mi sento in dovere di fare sempre di più e di stare passo, e quindi bisogna capire quanto c'è una narrazione interna appunto performante di valore e quanto in realtà poi ci sia anche un contesto effettivamente troppo in tanti ambiti lavorativi c'è.
1: Allora un altro messaggio, dice buongiorno cara Viviana, vorrei dire alla gentilissima dottoressa Agnese, la depressione si combatte con il sorriso. Non è una domanda ma è proprio un'affermazione netta da parte di un nostro ascoltatore. Che ci dici Agnese?
0: Che sono contenta che questa persona ha trovato una sua strategia. Benissimo, diciamo che come tutti, Sant'Agostino diceva, se non credi mettiti in ginocchio e prega, significa che a volte possiamo portare dentro le cose da fuori e allora riuscire a sorridere, riuscire a rallegrare un contesto per poi vivere internamente meglio, certo aiuta. Io dico sempre che la depressione è anche molto aiutata dalla capacità di relazionarsi con gli altri, dall'uscire da quell'inghippo di solitudine, però è un lavoro molto complicato perché abbiamo anche notizie recenti, sappiamo di Presley Kerber, no? Un ragazzo giovanissimo americano,
1: sì,
0: con gravi forme depressive, esatto. Quindi diciamo che la depressione è la nostra malattia di quest'epoca e soprattutto del nostro mondo occidentale, perché proprio attiene al nostro mondo occidentale e è qualcosa di molto complicato.
1: Senti Agnese, siccome come progetto benessere sai benissimo che il nostro filo rosso, il nostro mantra, come ci piace dire, è la parola prevenzione. Questi stati depressivi li possiamo prevenire in qualche modo?
0: Assolutamente

0: Sì, anche il nostro argomento di oggi lo è, perché poter mettere un attimo in luce questo tipo di comportamento frenetico, poterlo leggere come qualcosa che avvisa di un disagio è già di per sé prevenzione, perché ai nostri ascoltatori possiamo far chiedere, no? Far sì che si chiedano: ma io riesco a fermarmi? Che persona sono se un giorno non faccio niente? Davvero perdo valore? Davvero qualcuno mi scavalca? Questa domanda ci può cominciare a far considerare innanzitutto il contatto con noi stessi e a capire quanto in realtà il nostro valore non debba essere legato alla nostra prestazione, e quindi ci comincia a far attenzionare. E dopodiché, ogni volta che si sente e sentite, quindi cari ascoltatori, che un tipo di angoscia, un tipo di sentire non passa in alcun modo, allora chiedete aiuto, c'è in tantissime forme.
1: E questa è una cosa molto importante. Torno appunto dagli ascoltatori, che sono sempre i nostri protagonisti, e c'è un'ascoltatrice che scrive: io ad esempio entro in depressione quando, essendo malata oncologica, mi si consiglia di ripetere annualmente gli stessi esami, mi sento oppressa dai medici che mi curano.
0: Ok, questo è comprensibile, la comprendo benissimo, perché avendo io avuto la stessa esperienza, che nel mio caso fortunatamente è passata ancora oggi, dopo anni, quando ho la visita di routine, insomma, vivo angosce importanti. Diciamo che si entra in una fase depressiva, chiamata reattiva, come dicevo prima, perché è in reazione a qualcosa che ovviamente ci angoscia, perché in quel momento la nostra vita è in mano paradossalmente a qualcun altro. Quindi quello che possiamo dire, oltre che quello che la signora vive è ovviamente normale, è anche riuscire a trovare delle proprie strategie per viverla meglio possibile. Per esempio, io solitamente mi faccio sempre dei bei regali dopo le mie visite. Scusate, dico cose molto molto basiche.
1: No,
0: però
1: non è vero,
0: perché sono
1: consigli pratici.
0: Sì, assolutamente, mi vado a fare un giro, oppure mi prendo un bel caffè con la panna, che è una cosa che amo molto, insomma, poi mi in qualche modo premio.
1: Ti gratifico.
0: Esatto, e questo aiuta, però ovviamente poi ognuno deve trovare il proprio modus.
1: E leggo un altro messaggio. Agnese dice: buongiorno Viviana, vorrei chiedere alla carissima dottoressa Agnese quanto potrebbe aiutare a stare meglio con noi stessi le camminate, magari all'aria aperta senza cuffie, ascoltare i rumori della natura. Anche questo è un bel consiglio.
0: Fondamentale, se poi ci mettiamo di farle anche in compagnia, cambiando ogni giorno percorso, pensate che facciamo prevenzione anche verso l'Alzheimer, e contro l'Alzheimer, pardon, sapete? C'è uno studio interessantissimo su questa cosa. Se si fanno almeno 3 camminate a settimana, ogni volta cambiando percorso perché stimola l'ippocampo, e in compagnia perché stimola la socialità, è una prevenzione ovviamente specifica per l'Alzheimer, perché vi è un particolare studio a riguardo, ma ovviamente è una prevenzione per tantissime patologie negative, anche psichiche.
1: E un altro messaggio dice: mi riconosco in questo fare continuo, se mi fermo anche solo un'ora nel weekend mi assale il senso di colpa.
0: Eccolo, il senso di colpa.
1: Arrivato.
0: Io lo chiamo il pronipote della rabbia. Quindi vi accenno a chi vive questi stati, che sono tantissime persone. Per questo con Viviana, no? Abbiamo voluto parlare di questo argomento, si vedono anche dalle domande quanto effettivamente sentito. È proprio questo, bisogna capire qual è la rabbia, ve l'accenno così, ve la butto così, che sta alla base di questa nostra frenesia. La rabbia è una reazione al dolore che noi abbiamo, quindi c'è qualcosa che nella nostra vita ci fa arrabbiare. Se non la riusciamo a gestire, ad esprimere, la trasformiamo in senso di colpa. E questo è un modus che dobbiamo purtroppo solo accennare qui, però intanto così accendiamo qualche lampadina ai nostri ascoltatori.
1: Certo. Agnese.
0: Allora,
1: senti sempre?
0: No, sì, scusate, ho perso un attimo. Sì, esatto. No, è semplicemente proprio ragionare sul che cosa nasconde il senso di colpa. Vi accenno che solitamente nasconde un profondo senso di rabbia che non connettiamo, e dobbiamo quindi un pochino andare a cercare, attraverso lo stare con noi stessi, questa situazione qui, o che cosa ci muove. Questo un po' aiuta, ovviamente da soli è complicato, questo andrebbe fatto anche con un supporto ovviamente professionale.
1: Dunque continuano ad arrivare messaggi, tanti tantissimi. C'è chi dice: invece di camminare si può andare in bici, ottimo, immaginiamo anche questo. Ma voglio concludere e salutare Agnese Scappini per darle appuntamento al prossimo venerdì con un ultimo messaggio. Lo scrive Mario e dice: solo il sentirvi parlare fa stare bene, e questa è una grandissima soddisfazione, Agnese, credo per per entrambe.
0: Per entrambe, assolutamente sì. Un saluto a tutti.
1: Un grande abbraccio, ci

0: Fermiamo qui per la nostra prima parte, diamo la linea alle previsioni del tempo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
8: Acqualete.
9: Acqualete.
7: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
11: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
12: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Romix, dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma, vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ora ci occupiamo del nostro udito, uno dei cinque sensi. Sentire bene significa molto più che percepire un suono, significa anche ascoltare, riuscire a seguire una conversazione, partecipare alla vita sociale, lavorare, studiare, in poche parole sentirsi parte di ciò che accade intorno a noi. Eppure spesso dell'udito ci occupiamo solo quando compare un problema, magari quando chiediamo continuamente agli altri di ripeterci una frase, oppure aumentiamo il volume della televisione fino a far protestare i vicini, oppure quando facciamo fatica a comprendere le parole in determinati ambienti, magari rumorosi, con un rumore di fondo. Di tutto questo, per cercare di inquadrare bene il problema, ne parliamo con i nostri ospiti. Ho qui in presenza accanto a me negli studi di Saxa Rubra Edoardo Covelli, che è direttore dell'Otorino Laringoiatria dell'ospedale Sant'Andrea di Roma ed è professore associato di Otorino Laringoiatria alla Sapienza Università di Roma. Benvenuto, bentornato a Progetto Benessere.
13: Grazie, buongiorno. Grazie per l'invito.
0: E in collegamento abbiamo Valentina Faricelli, che è la presidente

0: Di Udito Italia, anche lei amica affezionata di Progetto Benessere. Valentina, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, con i miei ospiti che sono un po' consueti, io faccio un po' fatica a dare del lei, però ci provo, mi imposto, vediamo di fare tutto in maniera anche formale. Inizierei dal professor Covelli. Quando parliamo di prevenzione uditiva, da dove dobbiamo partire?
2: Allora, il problema uditivo è un problema che sicuramente colpisce tantissime persone. La prevenzione uditiva è una parola fondamentale ed è una cosa che deve essere fatta, secondo me, in modo costante. Cioè, a un certo punto dell'età alcune problematiche uditive si presentano e quindi in qualche modo è giusto effettuare degli esami audiometrici, delle valutazioni di screening, tali da poter determinare se ci sono delle perdite uditive o delle difficoltà da parte dell'udito nella comprensione delle parole. E quindi penso che la prevenzione inizi quando ci sono sicuramente delle difficoltà, ma anche a un certo punto le proprietà devono essere effettuate.
0: E allora, parlando di prevenzione, vorrei sentire anche la nostra presidente Faricelli, perché c'è un'iniziativa molto importante che si chiama Nonno Ascoltami, la prevenzione in piazza, ed è una campagna nazionale che porterà screening gratuiti e informazioni in molte città italiane. Ancora benvenuta.
1: Grazie, sì, siamo proprio ai nastri di partenza con la nostra campagna che il 27 settembre partirà dalla città dell'Aquila per raggiungere tantissime piazze italiane fino al 18 ottobre. È il 17° anno che portiamo avanti Nonno Ascoltami. Che cosa succede nelle piazze? I cittadini hanno la possibilità di incontrare medici, otorinolaringoiatri, professionisti sanitari e fare non solo degli screening, ma soprattutto parlare di questo problema, affrontare questo problema al di fuori dell'ospedale, dove forse spesso ci si può sentire un po' bloccati, un po' intimiditi, scoprire che tantissime persone condividono questo disturbo e quindi cominciare a fare qualcosa per avere sensibilizzazione sull'importanza dell'udito e su quanto è semplice mantenerlo in buona salute.
0: E allora voglio leggere proprio i dati che riporta Udito Italia, che ci riferisce che dopo i 65 anni circa una persona su tre presenta una perdita uditiva significativa e dopo i 75 anni la percentuale supera il 50%. Professor Covelli, i campanelli d'allarme quali sono?
2: Ma diciamo che i campanelli d'allarme, questi dati sono veritieri. I campanelli d'allarme sono sicuramente quelli in cui pazienti, persone, hanno difficoltà nella percezione delle parole in ambiente rumoroso. È caratteristica la condizione in cui le persone sottintendono sento ma non capisco le parole, oppure condizioni in cui improvvisamente per qualche motivo c'è una perdita uditiva. Questi possono essere definiti come dei campanelli d'allarme, campanelli che presuppongono una valutazione dell'otorino con esami audiometrici e esami specifici.
0: Allora, a proposito di valutazione dell'otorino, io voglio leggere un messaggio di Daniele da Bari. Dice: buongiorno, chiedo per mia figlia che fare, perché le hanno diagnosticato che ha il condotto uditivo molto stretto, per cui la pulizia non è ottimale e questo le crea dei problemi uditivi.
2: Assolutamente. Diciamo che spesso l'anatomia può non favorire ovviamente la pulizia del condotto uditivo. Quando ci sono queste condizioni di condotti uditivi stretti, dove si accumula facilmente del materiale del cerume, si determinano delle ipoacusie. E quindi il consiglio che posso dare a questa persona sono due. Il primo è quello che periodicamente è giusto effettuare delle otomicroscopie, cioè delle aspirazioni, delle pulizie attraverso il microscopio in modo molto specifico. E l'altra è forse quella di mettere ogni tanto un po' d'olio o comunque qualche piccolo metodo che possa aiutare a far defluire questo cerume, perché in realtà l'ostruzione nei condotti uditivi stretti porta delle ipoacusie e per i bambini o comunque per gli adulti è molto fastidioso.
0: Certo. Allora, Valentina Faricelli, questa domanda mi dà il là per poter fare un passo più avanti, perché il problema uditivo non è necessariamente legato all'età. Tutti possono fare il controllo, anzi devono fare i controlli, è così?
1: Certamente, infatti la nostra vuole essere una festa dedicata a tutta la famiglia. C'è anche da dire che ultimamente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato un vero e proprio allarme riguardo ai giovani. Oltre 1,5 miliardi di giovani mettono quotidianamente a rischio il proprio udito a causa di abitudini di ascolto non corrette, proprio perché manca la corretta informazione. Ancora prima i bambini, nelle scuole tanti disturbi uditivi, il dottore mi confermerà, non vengono diagnosticati o si arriva tardi alla diagnosi perché si pensa prima a tutta una serie di disturbi dell'attenzione e solo residualmente alla perdita uditiva, che invece condanna il bambino ad un ritardo cognitivo, ad un ritardo nell'istruzione assolutamente evitabile.
0: Chiaro. E un'altra domanda per Covelli, che non è firmata, dice: buongiorno, l'acufene può portare una diminuzione dell'udito?
2: La risposta è sì. Allora, il primo punto è questo: gli acufeni sono un campo molto complicato, perché ci sono numerose cause che possono determinare l'acufene. Però quando un paziente descrive un acufene, spesso può avere anche una perdita uditiva, nel senso che la perdita uditiva, si dice neurosensoriale, cioè del nervo, può essere associata all'acufene, e quindi effettuare un esame audiometrico con un test che si chiama acufenometria permette di definire precisamente qual è la soglia audiometrica, se c'è una perdita e qual è il grado di problema di acufene che si può identificare. E quindi secondo me in questo caso la risposta è sì.
0: E dunque ho un altro messaggio un po' particolare, glielo leggo, professore, vediamo se riusciamo a dare una risposta a Roberto. Dice: per l'apoacusia monolaterale, qual è la reale efficacia degli audiocchiali che ora vengono proposti dal mercato? Le risulta questa?
2: Allora, la domanda penso che sia questa. Le cose, esistono degli occhiali che il mercato propone, ma sono indicati nelle ipoacusie neurosensoriali di grado lieve. Se il paziente parla di una anacusia, cioè una perdita totale dell'udito su un unico lato, esistono diversi rimedi chirurgici che si chiamano protesi impiantabili, e vengono applicate anche nell'ospedale dove io lavoro, al Sant'Andrea, sempre con delle valutazioni preoperatorie. Oppure ci sono delle protesi, si chiamano cross, come i cross che vengono fatti, dove l'orecchio buono, tra virgolette, riesce a far sentire l'orecchio controlaterale. Ma questo caso è un caso molto particolare, dove si identifica anacusia, cioè perdita totale dell'udito monolaterale.
0: Ok, quindi assolutamente specifica. Torniamo, prima di salutarci, a Valentina Faricelli, così ricordiamo l'appuntamento dal 27 fino al 18 ottobre nelle principali piazze italiane. Presidente.
1: Sì, saremo da nord a sud, saremo a Trento, a Como, Genova, Bologna, fino ad arrivare a Napoli. Invitiamo davvero i cittadini a passare la domenica nelle piazze di Nonno Ascoltami. Troveranno personale medico, potranno fare tutte le domande necessarie per essere tranquillizzati, per essere informati su come mantenere l'udito in buona salute, tutto in un clima di festa. Tra l'altro, in numerose città ci saranno anche le delegazioni dell'ACI, degli Automobile Club locali, proprio perché l'udito entra in gioco in tutti gli aspetti della vita, e stiamo portando avanti la campagna che collega l'udito e la sicurezza stradale.
0: Grazie ai nostri ospiti, grazie a Valentina Faricelli, grazie a Edoardo Covelli. Dobbiamo tornare a parlare di questo argomento quanto prima, perché ha un grande interesse, a quanto pare le difficoltà sono molte e per tanti. Andiamo in musica, poi parleremo di oncologia pediatrica.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere. Ogni anno in Italia circa 1400 bambini e 800 adolescenti si ammalano di un tumore maligno, purtroppo. Grazie ai progressi della medicina, oggi l'80% dei piccoli pazienti sopravvive, ma il percorso di cura lascia spesso segni profondi sul piano emotivo e su quello sociale. Per questo siamo lieti di parlare del progetto della Fondazione Sole Terre, che da oltre 20 anni lavora per garantire il diritto alla salute integrale dei minori oncologici, fisica, psicologica e sociale. Un progetto sostenuto da RAI per la sostenibilità. Vi presento la nostra ospite Elena Costa, che è psicologa legata a Sole Terre, per parlarci di questo progetto. Benvenuta, dottoressa.
1: Salve, grazie, un caro saluto.
0: In che cosa consiste questa iniziativa?
1: Sì, allora, questa iniziativa, proprio sui dati che lei ha detto, consiste nel mettere a fuoco che appunto più di 2000 famiglie ogni anno purtroppo devono affrontare questo difficile percorso che è la cura del cancro infantile. E se noi consideriamo che ci sono sul territorio italiano 49 ospedali nei quali operano appena 82 psicologi, ci rendiamo conto che c'è un divario enorme tra il bisogno di oltre 2000 famiglie. Sì. E appena 82 professionisti che possono rispondere, no, alle necessità di supporto. Questo significa, tradotto, che non tutti i bambini e non tutti i loro caregiver troveranno un supporto psicologico, o comunque, se questo c'è, molto spesso è discontinuo, non hanno a loro disposizione una figura stabile che li segua nel tempo. Grazie appunto ai progressi della medicina l'80% di questi bambini sopravvive, e questo è un ottimo dato. Certo. Ma ovviamente quando un bambino si ammala tutta la famiglia, ad esempio fratellini compresi. Questo significa che c'è più di una persona per ogni nucleo familiare da assistere, che soffrirà di ansia, di isolamento, di difficoltà anche economiche e paura, che mettono a dura prova la vita di tutti i giorni. Ma la sofferenza più grande che ci raccontano le famiglie, sì, è soprattutto il senso di solitudine.
0: Di solitudine, quindi esatto. Fare rete può diventare, certo no, non può essere la soluzione, però può essere un punto di partenza anche molto consolatorio, mi lasci passare questo termine.
1: Molto, perché in un momento in cui la famiglia tende a sentirsi invisibile perché sparisce dalle proprie reti sociali sostanzialmente, questi progetti ridanno visibilità, ridanno dignità alle famiglie, quindi in qualche modo la famiglia si sente messa al centro e vista nelle proprie esigenze, e quindi c'è una, come dire, una rete che a questo punto diventa una rete nazionale, perché la Fondazione Sole Terre lavora su Pavia, Taranto, Cagliari e Roma, e lavora con un modello molto preciso che appunto, diciamo, è come dire, un modello integrato anche con educatori, anche con assistenti sociali, per cui una famiglia che magari intercetta lo psicologo può manifestare delle difficoltà, ad esempio anche economiche, e noi, certo, abbiamo facoltà di interpellare ad esempio i nostri assistenti sociali, che guidano poi a loro volta la famiglia.
0: Sono, dottoressa Costa, informazioni molto importanti. Io voglio ricordare che RAI per la sostenibilità è proprio accanto a questa campagna di Sole Terre, che intende garantire una migliore qualità di vita a 600 bambini malati di cancro e a circa 1200 esatto, genitori, quindi assicurando proprio questa presenza costante di cui ci parlava, con questa rete nei reparti pediatrici di Pavia, Taranto, Cagliari e Roma. Lo ribadisco perché sono importanti informazioni per chi si sente solo, per le famiglie che in questo momento si sentono abbandonate ad affrontare la malattia, ma anche affrontare un percorso di cura che può essere a tutto tondo. Allora, dottoressa Elena Costa, ci dica come possiamo aiutarvi, noi, i nostri ascoltatori.
1: Certo. Allora, l'aiuto diretto che si può dare, che ovviamente è un aiuto che possono dare le persone comuni, insomma anche le aziende, è una donazione diretta che si può fare sul sito della Fondazione Sole Terre, dove troverete il link che rimanda proprio al progetto Non Lasciamoli Soli, oppure direttamente sulla pagina sostieni.soleterre.org.

0: dove appunto troverete la modalità per fare la donazione nella misura che ognuno di voi ricrede più, insomma, crede più idonea, ecco.
1: Anche piccole offerte credo
0: anche
1: possano essere utili per riportare soprattutto l'umanizzazione della cura, che è qualcosa di fondamentale che non dobbiamo dimenticare.
0: Assolutamente, proprio per far capire quanto poi le persone possono essere vicine in modo concreto a quello che facciamo, per ogni importo di donazione è indicato che cosa effettivamente in modo pratico si può fare per le famiglie con quell'importo, quindi la persona ha anche la misura di su cosa va a intervenire.
1: Certo, assolutamente, anche perché è un periodo in cui abbiamo forse a volte timore ad avvicinarci alle iniziative,
0: esatto,
1: perché non sappiamo magari i nostri risparmi, abbiamo fatto uno sforzo, però a chi vanno e come verranno utilizzati.
0: Esatto, esatto.
1: E quindi collegandosi si troverà un IBAN legato a Sole Terre con cui si potrà contribuire. Io voglio davvero ringraziare Elena Costa, psicologa, ringrazio Sole Terre e RAI per la sostenibilità che ci dà modo con Progetto Benessere di diffondere anche queste informazioni che possono arrivare a chi non ha a volte modo. Noi ci fermiamo qui, torniamo lunedì e vi parleremo della fangoterapia e dell'Alzheimer all'indomani della giornata mondiale. Vi ricordiamo che per riascoltare le nostre trasmissioni c'è l'app Rai Play Sound. Allora vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica oggi abbiamo avuto Stefano Siani. Vi lasciamo al GR1 delle 10.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9:30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.

0: feste e celebrazioni ebraiche.
1: In occasione della festività di Sukkot vi trasmettiamo una conversazione con Marco Del Monte, ministro di culto della comunità di Bologna.
2: Salve a tutti gli ascoltatori. Oggi parleremo della festa ebraica di Sukkot. Sukkot è una delle feste più particolari e forse più affascinanti del calendario ebraico. Il suo nome è il plurale della parola ebraica sukkah, che significa capanna. Ed è proprio una capanna il simbolo centrale di questa ricorrenza. Durante la festa la tradizione ebraica chiede di lasciare, almeno in parte, la sicurezza delle nostre abitazioni e di trasferire la vita quotidiana in una costruzione temporanea coperta di rami attraverso i quali sia ancora possibile intravedere il cielo. Che bel messaggio! Chissà quanti sanno ancora fermarsi dalla freneticità e guardare il cielo. Sukkot comincia il 15° giorno del mese ebraico di Tishri, pochi giorni dopo lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione, e dura 7 giorni. Subito dopo viene Shemini Atzeret, letteralmente l'8° giorno di raccoglimento. Una festa distinta ma intimamente legata a Sukkot. La fonte si trova nel libro del Levitico: nelle capanne dimorerete per 7 giorni affinché le vostre generazioni sappiano che nelle capanne feci dimorare i figli di Israele quando li feci uscire dalla terra d'Egitto. Ma qui nasce una domanda molto ebraica: che cosa significa esattamente capanne? Il Talmud ci offre una discussione affascinante tra due grandi maestri. Secondo Rabbi Akiva, si trattava di vere capanne, abitazioni precarie costruite dagli israeliti durante il viaggio nel deserto. Secondo Rabbi Eliezer, invece, la Torah alluderebbe alle nubi della gloria, cioè alla protezione divina che, secondo la tradizione, accompagnò Israele nel deserto. Visioni molto diverse che possono però consegnare insieme un messaggio straordinariamente attuale. Una prima interpretazione ci ricorda la fragilità dell'esistenza umana. Possiamo costruire case, città, sicurezze economiche,

programmi per il futuro, ma nessun muro rende l'essere umano invulnerabile. Per 7 giorni l'ebreo esce dalla casa stabile ed entra nella sukkah, quasi per ricordarsi che sicurezza e stabilità non possono mai essere considerate assolute. Il messaggio invece di Sukkot è che lo spirito è sì invulnerabile ed eterno. Assistiamo quindi quasi ad un gioco delle parti tra spirito e materia, tra stabilità e provvisorietà, tra valori passeggeri o immortali, tra questo mondo e il mondo a venire. Una seconda interpretazione aggiunge qualcosa: proprio quando scopriamo di non poter controllare tutto, possiamo imparare almeno ad avere fiducia in Dio. La sukkah è sì fragile, ma non è un luogo di paura. Pensiamo che Sukkot è chiamata il tempo della nostra gioia. Ed è questo uno dei paradossi più belli di Sukkot. La gioia non nasce necessariamente dal possedere di più, ma dalla capacità di riconoscere ciò che abbiamo. Come dice il famoso detto, a volte bastano 2 cuori e una capanna. Sì, proprio una capanna. Sukkot è anche un'antica festa agricola del raccolto. Dopo aver raccolto i prodotti della terra, proprio nel momento in cui l'uomo potrebbe pensare «tutto questo è mio, tutto questo dipende da me», la Torah gli chiede di uscire dalla propria casa e sedersi sotto un tetto di foglie. Come a dire, raccogli i frutti del tuo lavoro, gioiscine, ma non dimenticare mai la gratitudine. C'è poi un aspetto di Sukkot sorprendentemente universale. Ai tempi del santuario di Gerusalemme, durante la festa venivano offerti complessivamente 70 tori. Il Talmud domanda perché proprio 70 e risponde: essi corrispondono alle 70 nazioni del mondo, il numero con cui l'antica tradizione ebraica rappresentava simbolicamente l'intera umanità. Sukkot, dunque, pur essendo una festa profondamente ebraica, abbraccia il mondo intero. Il benessere spirituale viene immaginato come una benedizione ricevuta insieme a tutti gli altri popoli. Il profeta Zaccaria arriverà infatti a rappresentare Sukkot come la festa alla quale, in un futuro di riconciliazione, parteciperanno tutte le nazioni. Accanto alla sukkah troviamo un altro grande simbolo della festa, cioè le 4 specie vegetali. Sono il lulav, il ramo di palma, la das, il mirto, l'aravà, il salice, l'etrog, il cedro. Vengono tenuti in mano uniti insieme durante tutta la preghiera. La tradizione rabbinica ha visto in queste 4 specie anche 4 differenti tipi di persone, individui con caratteristiche, qualità e percorsi diversi. Ma attenzione, il precetto religioso può essere compiuto soltanto riunendoli. È un'immagine semplice, potentissima. L'unità non richiede l'uniformità. Una comunità non è veramente unita quando tutti sono uguali, ma quando persone differenti imparano a stare insieme senza perdere la propria identità. Durante la preghiera, il lulav e le altre specie vengono inoltre rivolti nelle diverse direzioni dello spazio. Il gesto esprime simbolicamente l'idea che la presenza divina non appartenga a un solo luogo, ma abbraccia ogni direzione dello spazio e dunque ogni dimensione dell'esistenza. Durante Sukkot si compiono anche delle processioni chiamate hakafot, letteralmente circonvoluzioni. Si gira intorno all'altare tenendo in mano le 4 specie e recitando particolari preghiere chiamate Oshannot, invocazioni di salvezza. C'è qualcosa di molto suggestivo nel pregare camminando in cerchio. Il cerchio non ha un punto privilegiato, ogni punto appartiene alla stessa figura e tutti sono orientati verso un centro comune. Durante Sukkot viene tradizionalmente letto anche il Qohelet, libro biblico conosciuto in italiano come Ecclesiaste. Può sembrare una scelta curiosa proprio durante la festa della gioia, perché Qohelet è il libro che pronuncia la frase «vanità delle vanità, tutto è vanità», o letteralmente «tutto è come un soffio». Ma forse proprio qui si trova il legame più profondo. Qohelet non ci chiama a disprezzare la vita, ci insegna piuttosto che la vita non può essere lasciata andare. Tutto passa e proprio perché passa acquista valore. Per quanto anche una sukkah sia bella, pochi giorni dopo verrà smontata. Ma la sua precarietà non distrugge però la gioia.
le

0: insegna a valorizzare ogni istante della vita. Infine arriva Shemini Atzeret, l'ottavo giorno. Il Talmud lo descrive con una parabola. Dopo una grande festa, un re dice alla persona che ama: rimani ancora un po' con me. A questa conclusione si lega Simchat Torah, la gioia della Torah. In questo giorno si termina la lettura annuale dei 5 libri di Mosè e immediatamente si ricomincia dal principio del libro della Genesi. Non si lascia neppure uno spazio vuoto tra una fine e un nuovo inizio, proprio come nel cerchio. Ed è forse questa l'immagine con cui Sukkot può parlare anche a chi appartiene a tradizioni differenti. L'essere umano costruisce, raccoglie, perde, ricomincia, cade e si rialza, cerca sicurezza e scopre la fragilità. Incontra persone differenti da sé e deve imparare a trasformare la diversità in comunità. Sukkot insegna allora qualcosa di apparentemente paradossale. Per capire che cosa ci sostiene davvero, qualche volta dobbiamo avere il coraggio di uscire dalle nostre mura. Sedersi per qualche giorno sotto un tetto di rami, guardare il cielo attraverso le sue aperture, ricordarsi che oltre all'eterno nulla dura per sempre, e proprio per questo bisognerebbe imparare a gioirne fino in fondo, finché ci è donato. Chag Sameach, buona festa!
1: Abbiamo trasmesso Feste e celebrazioni ebraiche.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Incendio nella notte in una palazzina a Lucca. Ci sono vittime e feriti. Sentiamo.
4: Le fiamme violentissime sarebbero partite dall'appartamento di due anziani, un uomo e una donna di 70 e 65 anni. Sono loro le due vittime del rogo che si è sviluppato questa notte in una palazzina in località San Vito, alla periferia di Lucca. Erano le 23:30 circa quando in pochi minuti l'incendio si è propagato fino alle vicine abitazioni di edilizia popolare a due piani. Diverse le famiglie coinvolte. Il bilancio è pesante, 13 feriti. Il più grave è una donna sulla sessantina, trasferita a Pisa in codice rosso. Gli altri intossicati sono codici gialli e verdi, tra cui quattro bambini trasportati negli ospedali di Lucca, Pisa e Versilia. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze. È stato allertato anche il coordinamento regionale delle maxi emergenze. I soccorritori hanno portato in salvo le persone che si erano rifugiate sui balconi e dopo aver domato il rogo all'interno dell'appartamento, i vigili del fuoco hanno fatto la drammatica scoperta, rinvenendo i due corpi ormai privi di vita. In corso gli accertamenti per capire che cosa abbia provocato le fiamme. Eleonora Fioretti, GR1.
3: La visita del Papa in Francia. Il volo di Leone XIV è atterrato proprio in questi istanti all'aeroporto di Parigi. Prima della partenza, il consueto scambio di messaggi con il presidente Mattarella. Il capo dello Stato ha rimarcato il valore di un'Europa unita, riconciliata e giusta, argine irrinunciabile al predominio della forza. Augurio del pontefice per la pace e la riconciliazione tra i popoli. E proprio la pace, l'Europa, ma anche l'intelligenza artificiale saranno i temi al centro del viaggio che porterà il Papa, oltre che nella capitale francese, anche a Lourdes e Metz. Questa mattina l'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata la veglia con

0: giovani allo Stade de France. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta arriva dall'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia è il New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. Nella notte la cena di gala alla Casa Bianca tra Trump e Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha detto il presidente cinese. Sintonia tra i due sul tema dell'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan Xi Jinping ha chiesto prudenza al Trump, ha annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Il presidente di Fideuram, Paolo Molesini, a febbraio 2026 è stato vittima di una truffa da 95 milioni di euro. Lo riferisce il Corriere della Sera. Un falso messaggio WhatsApp, poi una telefonata fatta con l'intelligenza artificiale. Tutto a opera di banditi informatici che si sono spacciati per l'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina. Molesini è stato indotto a operare una serie di bonifici all'estero. La Procura di Milano ha recuperato metà del bottino, mancano però ancora all'appello 36 milioni di euro, sono stati convertiti in bitcoin. La FAO premia come eroe del cibo il paese dove è nata la dieta mediterranea, Pollica, nel Cilento. L'annuncio a New York durante la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU.
1: Di solito la FAO sceglie un pescatore, un'anziana contadina, un giovane che salva i semi antichi. Sono gli eroi del cibo selezionati dall'Agenzia ONU ogni anno per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. Questa volta però il titolo va a una comunità intera, una comunità italiana, Pollica, nel Cilento. Non è una scelta casuale. A Pioppi, frazione del comune campano, arrivarono all'inizio degli anni 60 i coniugi americani Ansel e Margaret Keys. Ci sono rimasti per 40 anni e da lì hanno fatto conoscere al mondo la dieta mediterranea, un modo di intendere il cibo legato al territorio e alle stagioni, che il 16 novembre avrà per la prima volta una sua giornata internazionale, con Pollica naturalmente in prima fila. Il sindaco Stefano Pisani.
2: Una piccola comunità come Pollica traccia la linea per il futuro sostenibile, fatto di cibo, di patrimonio, di cultura, ma è soprattutto fatto da relazioni sociali. Lo stare insieme delle persone può fare la differenza e può cambiare il futuro del mondo.
1: Federico Mello, GR1.
0: Calcio, questa sera il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio, fischio d'inizio alle 20:45 con radiocronaca qui su Radio 1. Nel pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian dalle 14. Vela nelle acque del Golfo di Napoli oggi il via alle regate preliminari della Coppa America, ieri le prove generali. Sul lungomare Caracciolo, al Race Village, tanti gli appassionati. Ne ascoltiamo alcuni al microfono di Giorgio Saracino.
3: È la prima esperienza, diciamo, qui a Napoli. Abbiamo seguito altre iniziative quando stavano a Cagliari, ci piace seguirli.
4: Le dico la verità, è veramente emozionante, è un'occasione unica per Napoli e per noi napoletani.
5: È la mia passione.
6: È anche tifoso di uno dei team?
5: Sì, ovviamente.
6: Quale?
5: È Luna Rossa.
6: And where are you from?
7: Boston, New York.
8: Sono contentissimo, forza Luna Rossa.
0: Sono i 10:05, restate su Radio 1, il GR torna alle 11.

0: Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 25 settembre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, oggi puntata del venerdì, non parliamo di politica anche se poi tutto è politico, parliamo di un caso che gli italiani seguono con apprensione da ormai 10 mesi, un caso che anche qui a Ping Pong abbiamo più volte approfondito e invito subito i miei ospiti, abbiamo qui con noi l'autorità garante per l'infanzia Marina Terragni, buongiorno Presidente Terragni.
2: Buongiorno a tutti.
1: E poi c'è con noi Simone Pillon, in un'altra vita politico, oggi avvocato della famiglia che gli italiani, avvocato Pillon, hanno imparato a conoscere come la famiglia nel bosco. Signori Trevaglione.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, allora partirei con lei avvocato perché si è tenuto finalmente dopo 10 mesi e dopo l'allontanamento di questi 3 bambini l'incontro. Ci può raccontare qualcosa di questo incontro?
3: Ma l'incontro alla fine era quello che era stato rimandato la volta scorsa, c'erano stati dei problemi perché si sosteneva che ci fossero giornalisti che in realtà non c'erano, erano stati messi a distanza. Sono

0: stati messi alla stessa distanza anche questo martedì, e però l'incontro si è tenuto nelle stesse condizioni. La differenza credo sia stata quella che ci siamo presentati io, il sindaco, la tutrice e la curatrice, abbiamo rassicurato tutti insieme le operatrici mandate dal servizio sociale che non c'era nessun problema di invadenza da parte dei giornalisti, e quindi alla fine, nonostante inizialmente avessero manifestato delle ulteriori difficoltà, l'incontro alla fine si è fatto.
1: E senta, se ho capito bene, non si sono incontrati nel casolare in pietra dove quei bambini, diciamo, crescevano nella casa data in comodato d'uso dal sindaco di Palmoli.
0: Esattamente, il primo incontro noi avevamo chiesto si tenesse nella casa del bosco, invece hanno voluto farlo lì al comune di Palmoli. Va bene, adesso la settimana prossima si farà l'incontro nella casa del bosco, a Dio piacendo, e finalmente questi bambini, dopo 10 mesi abbondanti, potranno tornare a casa loro, in mezzo alle loro sicurezze, in mezzo ai loro animali, in mezzo a quello che per loro è un ricordo di gioia, di felicità che è stata bruscamente interrotta.
1: Senta, ma quante ore è durato questo incontro?
0: Dunque, l'incontro è durato 2 ore e mezza perché si è recuperata l'ora che si era perduta la volta scorsa a causa appunto della volontà del servizio di interrompere, di non effettuare l'incontro e di spostarlo all'ultimo minuto. Quindi l'incontro è stato complessivamente 2 ore e mezza, di cui 2 ore con i bambini.
1: E che cosa hanno fatto? Come si sono intrattenuti? Ho letto che hanno giocato con i cagnolini.
0: Beh, quando io sono arrivato, Catherine aveva preparato dei sontuosi biscotti allo zenzero, di cui ho potuto anche beneficiare assaggiandone uno. Poi avevano predisposto la casa in modo da essere molto accoglienti. È stato molto bello la scena dell'arrivo, perché si sono fatti trovare mamma e papà abbracciati uno all'altra quando è arrivata la macchina con i bambini. I bambini, appena si sono aperte le portiere, si sono precipitati giù, hanno abbracciato i loro genitori e poi hanno cominciato a esplorare i dintorni della casa, quindi il giardino, i giochi che ci sono fuori dalla casa. Ci sono dei giochi installati dal comune, tipo altalena, scivoli, quelle cose lì, e poi hanno giocato con i cagnolini che erano stati portati, e poi dopo aver fatto un po' di attività all'esterno sono tornati in casa, e in casa hanno insieme tutta la famiglia ha preparato la cena e poi hanno cenato insieme. È stato davvero un
1: allora Marina Terragni. Sì, Marina Terragni, autorità garante appunto per l'infanzia, anche qui da noi. Lei ha espresso perplessità e critiche, no, su come è stato gestito questo caso sin dal principio. Adesso che impressione ha di com'è, dell'evoluzione che la vicenda sta avendo?
2: Ecco, mi piacerebbe sapere, quando i bambini poi sono tornati in casa famiglia, come è stato spiegato loro questo rientro. Perché la cosa importante da evitare assolutamente, dopo una serie ripetuta di traumi che questi bambini hanno subito, tant'è che la ASL locale ha certificato uno stato di stress post-traumatico, non so se in uno o più o tutti questi bambini, due bambine e un bambino, ecco, bisognerebbe evitare massimamente che a questi stress si aggiungessero altri stress. Quindi mi piacerebbe sapere dall'avvocato, se è possibile, poi il distacco, come è avvenuto, se i bambini erano tranquilli, se è stato spiegato loro questo andirivieni che dovranno fare ancora per un periodo, speriamo il più breve possibile. Io continuo a sottolineare i motivi di salute, perché speriamo che non sia capitato che quei bambini, entrati sani, pur diciamo con delle piccole medie problematiche nella loro casa familiare, non escano peggio di come sono entrati, perché allora sarebbe veramente uno scacco per il nostro sistema della tutela dei minori. E la seconda cosa che mi limito qui a accennare è la questione della scuola. Noi abbiamo il diritto costituzionale a scegliere il tipo di educazione da impartire ai nostri bambini, e quindi io spero che, avendo la famiglia Trevaion scelto dall'inizio

0: educazione di tipo parentale, avendo conseguito dei risultati ottimali agli esami, gli esamini che sono stati fatti, io spero che questa possibilità venga restituita, perché ognuno di noi ha diritto a scegliere. Invece nel decreto del tribunale, sì, in qualche modo si obbliga alla scuola pubblica.
1: Sì, torneremo a parlare anche di questo elemento qui dell'educazione, anche perché dopo le resistenze iniziali poi l'avvocato ci dirà, mi pare che la famiglia abbia condisceso e abbia accettato, diciamo, di venire incontro alle richieste. Però è una domanda importante, avvocato Pillon, cioè le vogliamo chiedere come è stato spiegato ai bambini quando sono tornati in casa famiglia perché non potevano stare ancora con i genitori, il distacco.
2: Io questo francamente non lo so, non ero presente, credo da papà oltre che da avvocato che questo andirivieni, che può essere giustificata la gradualità del rientro quando si viene da una situazione di pregresso, criticità importante, abuso, una cosa del genere, allora sai, quando li riporti in casa devi essere sicuro che le cose siano davvero cambiate, ma qui non c'era nessuna necessità di gradualità. Perché? Perché i bambini stavano benone prima e continueranno a star benone anche dopo. I genitori sono affettuosi, sono assolutamente con i loro figli, sono dei tesori, sono splendidi, e quindi non c'era nessun rischio. E il fatto di forzare l'andirivieni è uno degli aspetti che noi abbiamo impugnato, quindi alla Corte di Appello il prossimo 3 di novembre all'udienza chiederemo che questo andirivieni sia eliminato e che i bambini tornino definitivamente senza nessuna gradualità, perché alla fine è scritto nero su bianco, sì, e purtroppo sì, la garante l'ha detto, è così, che i bambini stanno in casa famiglia perché devono andare a scuola, e ok, adesso sono stati iscritti a scuola, sono stati mandati a scuola, ora basta, facciamoli tornare a casa, fermo restando che i genitori non hanno accondisceso supinamente alla decisione del tribunale, perché da una parte è vero che non è che faranno barricate o quant'altro, però dall'altra parte continueranno a chiedere che il loro diritto alla scelta libera della scuola per i loro figli sia tutelato, e quindi obbediranno
1: all'homeschooling, cioè all'educazione proprio domestica?
2: Esattamente, all'homeschooling, che è una delle possibilità.
1: È un'opzione consentita dalla legge.
2: Esatto.
1: Senta, ma oggi come si sta svolgendo però la dinamica dei bambini con i genitori? Cioè ogni quanto li vedono, per quante ore?
2: Ma dunque c'è un rapporto quasi quotidiano con il papà, che tutti i giorni, per 6 giorni a settimana, va alla casa famiglia. Il rapporto con la madre è di 2 giorni a settimana in presenza e altri 2 giorni in videochiamata, quindi questo è l'attuale regime. Attualmente di quei 2 incontri in presenza con la madre, uno dei 2 si fa in una località protetta, l'altro si fa a Palmoli, alternando la casa del sindaco e la casa del bosco. Questo è
1: c'è anche questo
2: attuale
1: aspetto interessante, Marina Terragni, no? A un certo punto la figura della mamma, che ai primi tempi stava lì in quella casa famiglia con i figli, sebbene non le fosse consentito di dormire nella stessa camera, stavano su piani separati, insomma tutte queste storie, questa signora è stata allontanata e oggi vede i figli solo 2 giorni a settimana ed è diventata anche il bersaglio delle critiche più dure, no? Da parte di assistenti sociali e anche magistrati.
0: Beh, Catherine è una donna colta, con molte esperienze di vita, è una donna che tiene il suo punto dal punto di vista dell'educazione dei bambini. La cosa certa è che in quella famiglia circola una quantità sterminata di amore. La cosa certa che vorrei chiedere a chiunque tra chi ci ascolta avrebbe il coraggio e la forza di stare con 3 bambini ancora abbastanza piccoli H24 senza mettergli, come facciamo abitualmente nelle nostre famiglie, un dispositivo elettronico, un cellulare, un iPad in mano. Ecco, e queste sono le cose problematiche su cui noi dobbiamo tenere l'attenzione. Ma dove circola una quantità così grande di amore? Magari ci sono delle cosine da aggiustare, e questo non, però diciamo che un po' tutto il sistema degli allontanamenti dei minori a questo punto va ripensato. Adesso stavo appunto seguendo un caso

0: che riguarda sempre il Tribunale dell'Aquila. Adesso non entro nei dettagli, ma sono forzati, sottratti tre minori, a quanto pare, da quello che leggo nel dispositivo del Tribunale, perché la casa non era, era sporca e non era, come dire, funzionale alla vita, a una vita domestica ordinata. Cercheremo di capire anche lì che cosa sta succedendo. Ecco,
1: ma proprio su questo, Terragni, mi veniva in mente un caso che pure ci ha colpito moltissimo, no? Quello della piccola Beatrice, che è stata uccisa, morta a 2 anni per maltrattamenti. La mamma e il nuovo compagno della mamma, maltrattamenti che andavano avanti per mesi. Le strazianti testimonianze delle due sorelline, che dicono che quando appunto non voleva mangiare veniva sbattuta contro la finestra, e che poverine piccolissime queste bambine venivano incaricate di occuparsi della sorella più piccola di Beatrice, mentre la mamma stava con il nuovo compagno, donna con problemi di alcolismo, di tossicodipendenze. Ecco, lì i servizi sociali purtroppo non sono arrivati. Sono tanti i casi di bambini che subiscono maltrattamenti, abusi, violenze, cioè tutto ciò che non c'è nella famiglia del Bosco, dove, come tu ricordavi, piuttosto c'è evidentemente la storia di due genitori che amano i figli. Che cosa non sta funzionando nel sistema di assistenza sociale anche per le famiglie con problematiche in Italia?
0: Beh, in questo caso proprio la situazione incredibilmente non è stata intercettata a nessun livello, quindi a livello di scuola, di vicini di casa,
1: i familiari stretti,
0: perché questa bambina,
1: il pediatra,
0: di base,
1: i lividi, no, i segni.
0: Ecco, tutto questo va sicuramente attivato. Per quello che riguarda i servizi sociali, invece, loro stessi l'hanno posto anche a me personalmente, un tema di inadeguata formazione, e quindi su questo noi dobbiamo tornare con una certa energia, perché non può bastare un biennio dopo la triennale a poi renderti o immediatamente operativo su situazioni che hanno una loro delicatezza, come abbiamo visto lì nel caso della famiglia del Bosco. Lì si è posto evidentemente, è scattato subito qualcosa di che non agevolava la relazione tra i servizi e questa famiglia, e per esempio in questo caso io credo che sarebbe stato opportuno che si cambiasse l'assistente sociale, perché possono verificarsi delle incompatibilità insuperabili. E invece le cose poi sono andate diversamente. La mia sensazione è sempre stata un'enorme sproporzione tra i problemi rilevati e quello, i provvedimenti
1: e le misure adottate.
0: Sì. Certo.
1: Chiaro. Avvocato Simone Pillon, noi abbiamo visto anche la grande dignità, no, di questi due genitori, Nathan e Catherine, che avevano sognato l'Italia, probabilmente mai avrebbero immaginato di trovarsi in questa situazione. Peraltro ricordiamo che in quella zona delle campagne montuose dell'Abruzzo ci sono delle comunità cosiddette neorurali a cui piace vivere in queste modalità bucoliche, diciamo. Sono stati i due genitori anche ricevuti a marzo dal presidente del Senato Ignazio La Russa, che appunto li ha voluti incontrare. Oggi che stato d'animo hanno? Vogliono diciamo restare in Italia una volta che avranno di nuovo riabbracciato i figli in modo stabile? Hanno il terrore del nostro paese? Li abbiamo traumatizzati? Cosa ci può dire?
2: Beh, sicuramente c'è un'alternanza tra la speranza di riavere finalmente i bambini a casa, la necessità di essere forti per loro, quindi rassicurarli, farli sentire comunque accuditi, sostenuti, e evitare qualunque sensazione di abbandono di questi bambini, e dall'altra parte anche l'amarezza di non vedere riconosciuti i propri sforzi e non vedere riconosciuta la dignità e il rispetto per quelle che sono le loro convinzioni. Quindi questo è il loro stato d'animo in questo momento: da una parte ben convinti di voler sostenere i loro bambini fino all'ultimo e di riaverli a casa il prima possibile, d'altra parte l'amarezza e anche la nostalgia, perché insomma quando la sera chiudono quella porta e pensano che i loro bambini stanno chiusi in una casa famiglia, oltretutto detto senza nessuna colpa per nessuno, però di fatto quei bambini ormai sono là dentro senza alcuna ragione, ammesso che ce ne sia mai stato.

0: stata una, è chiaro che anche per loro è dura e è difficile.
1: Noi qui a Ping Pong abbiamo anche ospitato Tonino Cantelmi, lo psichiatra, consulente dei legali della consulente della famiglia, che appunto ha ci ha anche un po' edotto proprio sulle conseguenze sulla salute psicofisica di questi bambini per questa vicenda kafkiana di cui non abbiamo capito quando arriverà alla fine. Quindi anche da medico Cantelmi ha messo in guardia proprio dalle ricadute e ha evidenziato l'inadeguatezza del servizio sociale. Pillon, le voglio chiedere, ma secondo lei da quale avvocato equipaggiato da qua a Natale, secondo lei è ipotizzabile, possiamo immaginare, confidare che la famiglia si riunirà stabilmente sotto lo stesso tetto?
0: Io non ci giurerei, ovviamente lavoriamo in questa direzione, ma non ci giurerei, anche perché con l'iscrizione a scuola il mio timore è che vogliono usare questo argomento per dire beh, arriviamo almeno a metà quadrimestre prima di, questo è qualche cosa che mi auguro non succederà, ma che ormai sono abbastanza attrezzato per temere, quindi spero che non accada, anche perché non vi è motivo di attendere così a lungo, perché c'è di mezzo, come ha detto anche la garante dell'infanzia, la salute dei bambini, che viene prima di tutto, viene prima della scolarizzazione, viene prima della relazione, viene prima di tutto, prima la salute e poi tutto il resto. E quindi io mi auguro che la decisione della Corte di Appello sia quella di rimandarli a casa subito.
1: Ce l'auguriamo anche
0: fosse,
1: noi.
0: Il 3 di novembre già potremmo avere una decisione in questo senso. Ecco.
1: Noi davvero ce l'auguriamo. Marina Terragni vuole fare il suo auspicio conclusivo, anche se torneremo a parlare di questo caso, spero con note più positive.
2: Sì, allora io mi condivido ovviamente gli auspici dell'avvocato Pillon, e voglio però dire che bisogna cogliere l'occasione di una grande sensibilità pubblica, perché io ho passato l'estate con gente che chiedeva a me quando quei bambini sarebbero tornati a casa, tutti quelli che mi vedevano me lo chiedevano, questo per dire, per fare un ragionamento sul tema i bambini di chi sono? Sono della famiglia, sono dello Stato, perché io temo, i bambini appartengono a loro stessi e sono affidati, no? Però io vedo, sento, percepisco un vento statalista etico che francamente mi preoccupa molto, e quindi su questo andrebbe sviluppato un ragionamento.
1: Comprendo il punto e soprattutto impegniamoci per aiutare i bambini, quelli che devono davvero essere allontanati da famiglie assolutamente non adeguate. Allora, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio l'avvocato Simone Pillon, ringrazio il garante per l'infanzia Marina Terragni, ringrazio in redazione Roberta Genuini e Lara Guerzoni, la parte tecnica Stefano Velli, in regia Filippo Mosticone. Buona giornata da Annalisa.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Sensei, chi insegna la sua mossa migliore?
6: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
8: Acqualete.
6: What up?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a

0: prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
1: Papà!
0: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
2: Le notizie del giorno.
3: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
4: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
2: E l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
5: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
2: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.
6: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
7: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
8: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
9: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
8: Non è la mia.
9: Quella che hai aperto per me.
7: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
10: Dai, proviamoci.
11: No, lascia stare.
10: Ehi, fidati di me.
11: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
12: Tu sei carina.
10: Non lasciami andare, per favore.
11: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28:52. Sulla A4, la Milano-Brescia, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. 3 chilometri di coda a seguito di un incidente si sono formati sulla A7, la Milano-Genova, tra Genova e la A12 in direzione di Milano. Sulla stessa autostrada, code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla A12, la Genova-Rosignano, code per un veicolo fermo tra Genova Nervi e Recco in direzione di Livorno, mentre sulla A10, la Genova Ventimiglia, ci sono code per un incidente tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova, code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orcofeglino in direzione di Genova. Ci spostiamo in autosole, troviamo code per un veicolo fermo tra Piacenza Nord e la A21 in direzione di Bologna, un incidente allo svincolo per Parma in uscita nelle due direzioni e rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Ancora dall'autosole, rallentamenti per perdita di carico tra Arezzo e Valdichiana in direzione di Roma. Sulla Pontina rallentamenti per traffico intenso tra Castel Romano e Raccordo Anulare in direzione del raccordo. Sulla Trena Napoli-Salerno code per traffico allo svincolo per Castellammare di Stabia in uscita per chi proviene da Napoli. Infine sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti in prossimità dello svincolo per Cosenza Nord in direzione di Fisciano. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS.
14: Formato famiglia, generazioni a confronto.
15: Buongiorno, buongiorno, bentornate, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia da Diana Alessandrini. Allora, venerdì 25 settembre, come vi ho annunciato martedì, da oggi e per tutti i venerdì fino a giugno avremo uno spazio nuovo dedicato a voi genitori in crisi. Insomma, ogni settimana partiremo da una storia, una domanda, un messaggio di voi mamma e papà all'ascolto e affronteremo insieme le difficoltà che entrano nelle vite dei nostri figli e davvero spesso ci lasciano senza parole. È uno spazio per capire cosa sta accadendo e soprattutto da dove cominciare. Nella seconda parte della trasmissione torna l'appuntamento del venerdì con i weekend formato famiglia, i nostri suggerimenti per trascorrere del tempo di qualità in famiglia con i vostri figli tra mostre, festival, laboratori, passeggiate in montagna, sport, insomma ve ne consiglieremo di tutti i tipi. Vi ricordo i nostri contatti, il numero dedicato di formato famiglia 345 40 38 245 al quale potete già cominciare a mandare le vostre richieste di aiuto e consiglio. Poi c'è il numero di Radio 1, ormai lo sapete, 335 699 2949, e poi la nostra mail formatofamiglia@rai.it.

0: Adesso che faccio? Lo psicologo risponde ai genitori in crisi. Per le vostre domande, WhatsApp al numero 345 40 38 245 e formato famiglia @rai.it.
1: Sarà di con tanto di sonoro di allarme in questa testatina montata da Francesco Galluzzo, che ci introduce appunto allo spazio pensato per voi e al nostro esperto a vostra disposizione. Torna con noi il professor Giuseppe Lavegna, lo sapete, psicologo, psicoterapeuta, docente universitario e direttore scientifico dell'Associazione Nazionale DITE, Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Allora, intanto vogliamo spiegare, Lavegna, la ragione per la quale abbiamo pensato di creare questo spazio di ascolto per genitori?
2: Beh, perché è sotto gli occhi di tutti che i ragazzi sono particolarmente in difficoltà, la salute mentale è qualcosa a cui dare sempre maggiore attenzione e maggiore valore, e questo spazio prova a dare qualche risposta, ma soprattutto prova ad accompagnare tutte quelle persone, quelle famiglie che hanno qualche piccolo o grande problema. Questo è il nostro intento, quello di cercare di dare risposte.
1: Non c'è da vergognarsi, no? Anzi, a chiedere aiuto, anzi, ed è quello che cerchiamo di fare qui come servizio pubblico, quindi gratuitamente con uno psicologo a disposizione. E già sono arrivati i primi messaggi di voi genitori ascoltatori, il numero lo ripeto 345 40 38 245. Sono diversi quelli che riguardano i disturbi del comportamento alimentare, Lavegna. Allora io proprio da questo argomento insieme abbiamo deciso di cominciare. Sentiamo il primo WhatsApp che ci hanno mandato.
3: Buongiorno, sono Giulia, 35 anni. Per diversi anni della mia vita ho purtroppo sofferto di anoressia nervosa e bulimia. Quando stavo male, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, mi è capitato spesso di cercare risposte su internet e finire in blog, chat e spazi nascosti in cui le persone si presentavano come esperti che incoraggiavano ragazze come me a dimagrire sempre di più. Purtroppo mi sono resa conto che quando sei dentro una malattia come questa, questi tipi di contenuti possono diventare molto pericolosi, e per me hanno alimentato una spirale di confronti, aspettative e modelli che erano. In quel tipo di malattia c'è sempre un obiettivo in più da raggiungere, la sensazione di non essere quindi mai abbastanza. E la mia strada verso la guarigione è iniziata quando ho chiesto aiuto ai miei genitori e ho intrapreso un percorso terapeutico. Oggi sto bene, anche se questo non significa che non esistano delle giornate difficili, e quando capitano so che devo fare attenzione anche a ciò che guardo sui social, perché basta soffermarsi su determinati contenuti perché l'algoritmo inizia ovviamente a ripropormeli. Oggi ho 35 anni appunto e penso anche alla possibilità un giorno chissà di diventare madre, e mi chiedo se mio figlio o mia figlia dovesse incontrare contenuti come quelli che ho incontrato io, sarei in grado di accorgermene? Forse questo è il messaggio che vorrei lasciare, cioè chiedere aiuto non è una debolezza, parlarne con qualcuno, con la propria famiglia, soprattutto affidarsi a professionisti può fare davvero la differenza. Per me l'ha fatta.
1: Ecco, Lavegna, Giulia non solo porta la sua esperienza diretta di quando era adolescente, quindi fortemente coinvolta, però ha anche una preoccupazione rispetto ai figli che verranno, no? Questo la dice lunga.
2: Beh, io vorrei rassicurare però Giulia che lei ce l'ha fatta, e che disturbi del comportamento alimentare, lo sappiamo tutti, purtroppo sono in crescita in questi anni, ma non è qualcosa che noi trasmettiamo, anzi lei avrà l'esperienza per poter leggere prima, mi sembra ben consapevole Giulia del suo vissuto e di quanto per esempio lei ci raccontava, no? Ci chiedeva quanto l'algoritmo può impattare nella vita dei nostri figli, può impattare se nei nostri figli c'è una fragilità. In questo momento le ragazze, le donne sono particolarmente in difficoltà, il 50% degli adolescenti che noi abbiamo intervistato con un'indagine con scuola.net dice costantemente e pensa costantemente che nulla ha senso, quindi noi dobbiamo lavorare su ridare un senso alla vita ai nostri figli, e non avranno bisogno di riempirsi di altro.
1: Su questo stesso, diciamo su questa linea, c'è anche un altro WhatsApp che hanno inviato al 345 40 38 245, è di una mamma, l'ascoltiamo insieme.
4: Salve dottor Lavegna, sono una madre, ho una figlia di 14 anni, aveva cominciato a seguire dei consigli

0: figli alimentari sui social, passava sempre più tempo chiusa in camera. Noi pensavamo fosse giustamente l'adolescenza, perché comunque è una situazione delicata. Dopo qualche mese, però, un giorno ci siamo fatti coraggio e siamo entrati nella sua cameretta e abbiamo trovato lo schermo acceso. Noi le davamo la possibilità di usare comunque i social. Purtroppo poi abbiamo scoperto un gruppo di Telegram pieno di ragazzini. Ogni settimana abbiamo letto che si confrontavano su cosa avevano mangiato e cosa dovessero mangiare. Giustamente siamo rimasti sconvolti e non immaginavamo minimamente tutto questo, e leggendo quei messaggi abbiamo poi capito quanta pressione e sofferenza le mettesse addosso. Solo allora abbiamo cominciato a capire perché in fondo si chiudesse nella sua camera e abbiamo iniziato a pensare a tutte le volte che le abbiamo permesso comunque di restare chiusa in camera, pensando che magari lei volesse stare per conto suo, però non immaginavamo minimamente cosa stesse vivendo Francesca. Ora stiamo cercando di starle vicino, però abbiamo bisogno comunque di consigli utili per poter affrontare la situazione. Grazie.
1: Ecco, Lavenia, anche in questo messaggio il problema dei social, in particolare poi dei gruppi Telegram sui quali trovano indicazioni non soltanto mendaci, no? Però veramente che rischiano di trascinarli nel baratro. Che consigli possiamo dare all'ascoltatrice?
2: Beh, io darei il consiglio intanto di hanno fatto qualcosa, anzi, prima la rassicurerei perché hanno fatto una cosa importante, hanno aperto quella stanza dei nostri figli che è sempre complesso aprire, soprattutto in fase adolescenziale. E poi il consiglio che posso dare sia all'ascoltatrice, ma penso che possa essere utile per tutti, è quello di informarci della vita digitale dei nostri figli, non solo quando arrivano situazioni di cronaca o situazioni particolari che magari leggiamo nei giornali. La distanza digitale diventa distanza relazionale, quindi se noi non ci prendiamo cura di quel mondo lì, di quell'identità dei nostri figli, i nostri figli non ce ne parleranno. Quindi io chiedo a tutti di chiedere ai propri figli come è andata la loro giornata, ma anche come è andata la loro giornata online, perché un pezzo della loro vita, della loro identità oramai passa da lì, ricordandoci anche che c'è sempre un'età per fare le cose, per accedere alle piattaforme. 13-14 anni, forse un pochino presto.
1: La signora parlava dei gruppi Telegram e insomma la cronaca ci racconta che su Telegram corre la violenza, no? A cui si abbeverano veramente molti dei ragazzi che poi compiono questi atti scellerati a scuola, non mi viene un altro termine, si filmano in diretta, no? Due episodi di accoltellamento dall'inizio dell'anno scolastico, è iniziato adesso, insomma, oltre a quelli drammatici che abbiamo già vissuto nell'anno precedente. Ecco, noi genitori come facciamo a renderci conto di quello che fanno i nostri figli sui social, come li possiamo fermare? Dicevi, professor Lavenia, appunto, di chiedere anche qual è la loro vita online, ma dovremmo magari controllarli, prendere questo telefono o guardarlo insieme?
2: Ma intanto noi abbiamo il dovere di verificare quello che fanno i nostri figli online, soprattutto perché sono minori. Adesso va poco di moda dire queste cose, ma saper dire no, non sei pronto, oppure verifichiamo, oppure se vuoi avere l'accesso ai social tu mi devi lasciare la password perché io posso entrare e verificare social o servizi di messaggistica. Io penso che sia un dovere dei genitori. E naturalmente il controllo non è sufficiente, bisogna costruire un patto fiduciario, bisogna prendersi appunto cura di quel mondo lì, e forse dovremmo vedere anche il valore che ha la tecnologia mediata per i nostri figli, no? I servizi di messaggistica o i social, perché in realtà la tecnologia mediata si inserisce perfettamente proprio lì dove c'è assenza e dove c'è sofferenza. E se lei ha ascoltato tutti i fatti di cronaca, comunque vediamo e sentiamo sempre di ragazzi particolarmente soli, particolarmente in difficoltà, che avevano presentato delle difficoltà, e ahimè, molto spesso il tema della salute mentale, proprio per questo, no? Forse ne stiamo parlando, deve essere sdoganato un po' di più e se ne deve parlare prima in modo tale da accorgerci prima.
1: Ho un minutino perché certamente dietro tutto questo c'è anche un discorso di scelte, no? Che mettiamo in conto, in campo, forse inconsapevolmente lo fanno anche i nostri figli, su chi si vuole diventare. Allora scegliere magari il rispetto può essere una sorta di antidoto a tutto questo, e mi sembra che sia un po' il messaggio del libro nuovo di Giuseppe Lavenia, Il patentino del rispetto, storie per fare la cosa giusta. È un corso pratico per decifrare le situazioni a rischio prima di finirci dentro irrimediabilmente.

è prendere consapevolezza, è trasmettere che il rispetto si può insegnare, si insegna attraverso storie, racconti. Quindi questo libro è pensato per la scuola, per i ragazzi, per l'educazione civica, quindi educare al rispetto si può fare, lo possiamo dire, e il rispetto però parte anche dal buon esempio di noi adulti, e molto spesso questo ce ne dimentichiamo. Quindi raccontare con storie pratiche, storie di vita di tutti i giorni, secondo me era il modo migliore

0: Noi ci sentiamo la settimana prossima, buon lavoro, so che tra l'altro ha una conferenza importante. Io ricordo agli ascoltatori il numero per porre le domande, per chiedere consiglio al professor Lavenia, che vi risponderà ogni venerdì in diretta, WhatsApp scritti e audio al numero 345 40 38 245. Ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie, grazie a tutti voi.

0: Weekend formato famiglia. Attività e appuntamenti per genitori e figli.
1: Ed eccoci con i nostri consigli per un tempo di qualità da trascorrere insieme. Cominciamo andando a Palermo, dove oggi e fino a domenica è in corso al Parco Villa Filippina il Festival Logos, Parole dal Mediterraneo. È diretto da Nadia Terranova, è una prima edizione in cui letteratura, teatro, cinema, arti e musica si intrecciano e dialogano per valorizzare la cultura del Mediterraneo e, grande attenzione, viene data ai più piccoli, con la sezione Logos Kids, il cui programma è a cura della libreria Dudi, di cui Maria Romano, Romana Tetamo, è la fondatrice. La sentiamo insieme.
2: Il programma che Dudi ha preparato per il Festival Logos nasce dall'idea che le parole, le storie, possano essere uno spazio di incontro, scoperta e immaginazione. Il programma verrà inaugurato con l'incontro con la scrittrice Cornelia Franz, una scrittrice tedesca che presenterà il suo ultimo libro per Iperborea. I giorni seguenti saranno ricchi di attività e tra queste mi fa piacere segnalarvi due appuntamenti dedicati a due riviste indipendenti, il leggendario e la rivista vista Nilsson, che conosceremo attraverso un laboratorio pratico in cui ci divertiremo un po' a smontare e rimontare le immagini e i testi che compongono una rivista, così da capire anche come nasce. Altri momenti che mi interessa segnalarvi sono sicuramente quelli dedicati alle performance, in cui il libro prende importanza e viene vissuto non solo attraverso la lettura ad alta voce, ma attraverso il coinvolgimento del corpo. Entrambi gli appuntamenti saranno dedicati sia ai bambini che gli adulti. E infine ci fa molto piacere quest'anno ricevere anche la partecipazione di molte scuole della città di Palermo. Tra queste abbiamo delle classi di scuola secondaria di primo grado, per le quali abbiamo preparato una passeggiata tra gli editori presenti al festival, in modo da mettere in dialogo sia i ragazzi che le ragazze con quello che è il mestiere dell'editore, scoprendone così

0: conoscendosi il funzionamento, i segreti, ma soprattutto conoscendone la storia e il catalogo e le ultime novità editoriali.
1: E allora lasciamo Palermo adesso e ce ne andiamo a Bologna, perché è stata inaugurata sabato la mostra Feeling, viaggio immersivo nell'educazione emotiva, e durerà fino al 15 aprile. È una mostra, io direi, importante e imponente, perché è su circa 6.000 metri quadrati del Gran Tour Italia, l'ex FICO, in cui sono allestite 10 stanze sensoriali, ognuna dedicata a un'emozione, a uno stato d'animo. Il partner scientifico della mostra è il team di educazione emotiva Motiva.it, per intenderci sono gli esperti che hanno messo a punto il metodo della didattica delle emozioni, team guidato dagli psicoterapeuti Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, che è collegata con noi al telefono. Bentornata, dottoressa.
2: Grazie, bentrovati a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Ed è con noi anche una ragazza che è stata formata proprio da Schiralli e Mariani per accompagnare genitori, famiglie, studenti nella mostra. Sofia Morando, benvenuta.
3: Ciao, grazie.
1: Allora, comincio con la dottoressa Schiralli, perché questa è una mostra che è un'assoluta novità, direi, nel panorama italiano, no? Rappresenta una possibilità concreta per genitori e figli, però anche per scolaresche, di sperimentare insieme le emozioni. Allora le chiederei proprio di descriverci il percorso, come funziona, che cosa trovano le famiglie che vanno alla mostra.
2: Allora, intanto l'obiettivo non è quello di spiegare le emozioni e come si potrebbe fare attraverso una lezione, ma proprio farle vivere attraverso lo spazio, attraverso il corpo, attraverso le immagini, attraverso suoni, gioco e interazione. È una mostra unica, veramente, almeno sul territorio italiano. È una mostra immersiva che mette a contatto a livello proprio di vissuto con le emozioni, perché il visitatore, grandi e piccoli, perché non è solo una mostra dedicata a bambini e ragazzi, ma anche gli adulti si divertono e vengono a contatto con le emozioni. Si tratta di attraversare una serie di stanze che possono, sono una 10 stanze, ognuna per ogni emozione.
1: Facciamo, diciamole queste emozioni.
2: Sì, come no, lo stupore, la curiosità, l'ansia, la paura, la stanza della rabbia, della noia, della tristezza, dell'affetto amore, della calma e della gioia. Non vi dico i particolari, perché sennò poi faccio lo spoiler.
1: Però diciamo un po' di ambient ci sta bene, quindi magari diciamo lo stupore, per esempio, che cosa succede in questa stanza?
2: Sì, veramente quando si entra in questa stanza veramente si rimane stupiti, si rimane proprio la classica immagine a bocca aperta, perché c'è un paesaggio tutto molto soffuso, tutto sul grigio lunare, con la sabbia per terra, la luna disegnata molto grande, e poi c'è proprio una base satellitare vera, autentica, che è stata data al comune di Bologna dall'allora Unione Sovietica. E quindi è proprio da queste, c'è tutta sabbia per terra, in più, oltre queste luci, questa musica da incontri ravvicinati del terzo tipo, poi ci sono dei seggiolini a cui i ragazzi legano, soprattutto i bambini, perché il peso va dai 25 ai 45 kg, e loro, attaccati con delle corde, possono provare più o meno, diciamo, quello che gli astronauti hanno provato atterrando sulla Luna.
1: Insomma, cioè, vengono issati in alto, quindi come dire, perdono la gravità, in qualche modo volano in questo spazio. Le appunto stanze sono tante, c'è quella della tristezza con la pioggia, ma quella della rabbia con la piattaforma sulla quale sei sopra, e più urli più la piattaforma trema. Insomma, davvero come dire, immersivo emotivo e coinvolgente. E dottoressa, viene consegnato un passaporto delle emozioni all'inizio, come sì, va usato, che funzione ha?
2: Questa è una cosa molto bella, che ha un significato, una funzione, perché il passaporto delle emozioni serve proprio a far sì che dopo che c'è stato questo aggancio esperienziale, no, emotivo, il bambino, il ragazzo, perché si dà ai bambini, ai ragazzi soprattutto, possa riflettere, sostare su quell'emozione e mettere sul passaporto un timbro che è graduato. Ci sono dei timbri graduati per ogni stanza, per cui se ti è piaciuto molto metti il timbro con tre barrette che indicano l'intensità massima, se no, se ti è piaciuto vuol dire che io prima di mettere il timbro devo riflettere su quello che ho sentito. E questo sembra una cosa da poco, in realtà è una possibilità importante di riconoscere, nominare l'emozione e dire che effetto ha fatto dentro di me.
1: Quindi vuoi passare dall'emozione, quindi dall'emotivo al cognitivo, che vivo, appunto è un momento estremamente importante. Vado da Sofia, 19 anni, quindi giovanissima, quasi quasi, forse la mostra è piaciuta anche a lei, non lo so, adesso magari glielo chiedo. Ma sabato all'inaugurazione tantissime famiglie, com'è andata, come hai visto genitori e figli?
4: Ho visto tutti quanti molto molto contenti, sia bambini che anche genitori. Io tipo ad esempio sono stata nella piscina con le palline e tutti i bambini davvero erano molto contenti, anche appunto i genitori, momenti di unione, appunto mi chiedevano di farsi delle gran foto insieme. E oltre a questo, in generale ho visto tutti quanti, soprattutto i bambini ovviamente, molto molto concentrati e emozionati di fare appunto quella, diciamo, di timbrare il passaporto, perché un po' quelle formalità che magari a un bambino possono incuriosire, e questo.
1: E anche rappresentare un momento appunto di consapevolezza di cui evidentemente hanno capito anche l'importanza, quindi sicuramente tanta felicità, però ci possono essere anche momenti difficili di tristezza o di rabbia, esatto, perché vengono sollecitati proprio dal vissuto nelle stanze. Ecco, voi avete fatto questo corso di formazione e quindi siete preparati a gestire anche questi, Sofia, come?
4: Allora sì, ci hanno formato soprattutto appunto su questo, perché sono cose intanto che possono succedere. Ad esempio, non so, un bambino vede un qualcosa, un trigger, e può avere una reazione forte, come non so, piangere o avere un attacco di panico, ok? Questo non perché all'interno della mostra ci sono cose traumatizzanti, ma perché un bambino, appunto proprio perché è piccolo e diciamo il suo cervello non ha ancora quel filtro che riconosce, cioè che differenzia diciamo il passato dal presente, quando vede una cosa che magari nel passato gli ha fatto provare emozioni negative, se la rivede anche dopo qualche anno potrebbe riprovare la stessa sensazione, quindi magari mettersi a piangere.
1: E voi che dovete fare?
4: In questo caso noi appunto dobbiamo innanzitutto osservare la situazione, quindi non buttarci subito a intervenire, perché magari non so, un insegnante che conosce meglio il bambino è già andato da lui, ad esempio nel caso di una gita scolastica. Se no appunto, se capiamo che la situazione è ok per noi per intervenire, e interveniamo, ed è una cosa molto importante, ovvero non dirgli tipo sei nella stanza della gioia perché piangi, non devi piangere, quindi non dirgli cosa deve provare, ma aiutarlo diciamo a capire come si sta sentendo, quindi fargli domande come ti senti, cosa stai provando in questo momento.
1: Insomma, una bella sfida anche per voi, soprattutto nel caso di Sofia, così giovane, 19 anni, che però ha una grande passione anche per le neuroscienze. Dottoressa Schiralli, ci saranno anche laboratori per ragazzi, ma soprattutto li farete per genitori? Velocissima, in un minuto.
2: Sì, noi faremo all'interno della mostra, a una certa scadenza, faremo una sorta di scuole per genitori, cioè incontri sull'educazione emotiva. Quindi diremo ai genitori come si possono stressare di meno applicando l'educazione emotiva in famiglia. E la novità questa volta è che contestualmente noi faremo la parte generale, io e Ulisse Mariani, Poi le colleghe del nostro team faranno una sorta di laboratorio quel giorno stesso con i genitori, cioè i genitori potranno fare le domande, potranno fare delle simulazioni proprio su alcune situazioni, per dire capricci, rabbie dei figli.
1: Insomma, per imparare veramente, iniziare questo viaggio, feeling, viaggio al centro delle emozioni, crescere bene con l'educazione emotiva, edito dall'editrice La Scuola, e tra l'altro il libro che accompagna la mostra, e quindi sarà anche importante scoprire, no, per i genitori è un sussidio importante. C'è un appuntamento del 6 ottobre in Parlamento alle 11 in cui Mariani e Schiralli presenteranno la rete dell'educazione emotiva per le scuole. Ne parleremo un'altra volta, purtroppo non abbiamo il tempo, noi siamo in chiusura. Io ringrazio le nostre ospiti, appunto la dottoressa Schiralli e Sofia Morando, e con Graziana Vella, Stefano Siani, Francesco Galluzzo, io sono Diana Alessandrini. Noi tutti insieme, che siamo la squadra di Formato Famiglia, vi diamo appuntamento a martedì prossimo alle 10.30. Adesso c'è il GR1, poi Radio 1 Musica. A voi tutti, buon proseguimento di ascolto su Rai Radio 1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
7: No, non mi basta.
6: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
7: No, non mi basta.
6: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
7: Il mondo non basta. Luoghi, scoperte, avventure.
6: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
7: Su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Papa Leone è a Parigi per un viaggio di 4 giorni che lo porterà anche a Lourdes e a Metz. Il pontefice è stato accolto all'aeroporto di Orly con tutti gli onori, stretta di mano con il presidente Macron, accompagnato dalla moglie Brigitte, tra poco il faccia a faccia tra i due all'Eliseo. Durante il volo, battuta ai giornalisti della CNN, sono contento che siate qui, riferimento all'esclusione decretata invece da Trump. Trump che ha ricevuto alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping, messaggi concilianti tra i due, sentiamo il corrispondente.
4: Alla cena di Stato in onore del presidente Xi Jinping, ieri sera il brindisi con lo stesso spumante del 1972, quello del disgelo tra Stati Uniti e Cina ai tempi di Nixon e Chou Enlai, simboli e solennità del cerimoniale come viatico per mantenere un canale di dialogo tra le due prime potenze mondiali. Xi alla Casa Bianca, dopo oltre un decennio, non è da meno, dice che Make America Great Again e grande ringiovanimento cinese sono obiettivi complementari. Washington e Pechino devono coesistere e cooperare, afferma. Va evitata la trappola di Tucidide che spinge potenze dominanti ed emergenti allo scontro. Per tentare di allentare le tensioni si parte dal commercio. Prolungata fino a gennaio la tregua fra i due paesi su dazi e minerali critici, poi la sfida dell'intelligenza artificiale. Resti sotto il controllo umano, avverte Xi. E si media con i titani dell'high tech come Musk di XAI, Jensen Huang di Nvidia e Tim Cook di Apple, non a caso seduti al tavolo dei leader. E solo a porte chiuse si discute dell'isola di Taiwan, su cui Xi suggerisce prudenza a Trump, o della crisi iraniana, o dei test nucleari cinesi, su cui l'America chiede più trasparenza. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: E agli Stati Uniti arriva da parte dell'Iran, a 7 mesi dall'inizio del conflitto, un piano di 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La notizia è riportata dal New York Times, secondo il quale l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. 2 morti, 13 intossicati nell'incendio scoppiato nella notte in una palazzina a Lucca. Le fiamme partite dall'appartamento di una coppia di anziani, le due vittime, si sono poi propagate alle abitazioni vicine, diverse le famiglie coinvolte. Indagini in corso a Torino dopo il ritrovamento di un cadavere in un appartamento alla periferia della città. Si ipotizza un omicidio. 2 giovani sono negli uffici della mobile sentiti come persone informate sui fatti. Una lite è finita in omicidio a Verona. Un uomo è stato accoltellato al culmine di una rissa con un gruppo di conducenti di golf car, le mini auto che trasportano i turisti in centro. Portato in ospedale, è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. L'uomo che lo ha colpito è stato arrestato. Al Tribunale del Lavoro di Roma l'udienza in cui viene trattato il ricorso urgente presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report, decisa dalla RAI, per la vicenda dei rapporti con Walter Lavitola, il faccendiere arrestato in quanto mandante dell'attentato al conduttore. I legali chiedono il reintegro immediato. La RAI ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti di Ranucci, contestandogli la violazione delle norme aziendali. Tornano domani e domenica le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d'Europa.
5: Visite guidate, attività per famiglie, concerti e convegni, laboratori e aperture straordinarie e tante altre iniziative, ma soprattutto sabato sera porte aperte con ingresso simbolico a 1 euro. Coinvolti musei e luoghi della cultura pubblici e privati presenti su tutto il territorio nazionale. Lo scopo delle 2 giornate è mettere sotto i riflettori la bellezza e l'importanza del patrimonio culturale europeo, quest'anno a partire dal tema proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Una iniziativa, le giornate europee del patrimonio, che si rivolge anche ai più piccoli. Per loro, solo per fare un esempio, è stata organizzata la visita serale nella Basilica di San Francesco ad Arezzo, straordinariamente aperta sabato dalle 19 alle 23 a 1 euro, con un QR code i cui contenuti spiegano gli affreschi di Piero della Francesca in modo semplice e coinvolgente. Il sito del Ministero della Cultura elenca tutte le iniziative, ma organizzatevi subito, alcuni eventi sono già sold out. Federico Pietranera, GR1.
3: La FISI, Federazione Sci, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Sofia Goggia, rientrata in Italia a metà mese dall'Argentina, dove aveva accusato malori durante la preparazione. La sciatrice ha concluso una serie di esami clinici, riscontrate due differenti infezioni virali che, sommate una con l'altra, hanno creato effetti ancor più amplificati a livello fisico, causando un forte stato di debilitazione. Goggia ha già cominciato in questi giorni il percorso di recupero stilato in collaborazione con la Commissione Medica. Sono le 11:05 e la linea va a Radio 1 Musica. Buon ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le ore 11, 5 minuti e 40 secondi, il benvenuto vi viene da Tania Marmai e da Mauro Cumin alla parte tecnica. E la programmazione di oggi inizia alle 11.10 con Vue of Evelyn D. Sarà pubblicata nei prossimi giorni e presentata a breve la nuova carta del gusto della Riviera Friulana, il format che da 15 anni propone le eccellenze dell'area tra i bacini dei fiumi Tagliamento e Isonzo, il litorale friulano e la linea delle risorgive. Come in ciascuna delle edizioni più recenti, la carta sviluppa di volta in volta un tema diverso, che per quest'anno è incentrata sulla valorizzazione del volontariato culturale. Alle 11.20 un tranquillo weekend a paura estate. Per marzo e giugno è l'ultimo weekend estivo, quindi tra i tanti posti dove vorrebbero portarci ci sono sicuramente la 55esima mostra regionale della mela di Pantianicco e la imperdibile 21esima edizione di Gusti di Frontiera a Gorizia. Per allenare il pensiero critico anche durante questa lunga estate c'è a Lignano Sabbia d'Oro la prima edizione del Fake News Festival con Adrian Fartade e la redazione di Lercio. E poi ancora uno spettacolo allegro e divertente a Sejana, con tantissimi ballerini, e infine a Palmanova per l'interessante festival della città ideale. In chiusura, il collegamento con Federica Ovan da Piazza Unità di Trieste per Next, il Festival della Scienza. Arriviamo così alle 12.30, orario del giornale regionale, allora un'anticipazione delle notizie con la collega Giulia Magro.
2: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica del Friuli Venezia Giulia. In apertura parleremo della scuola. Approvato ieri il decreto dal Consiglio dei Ministri. Via libera al tetto del 30% di stranieri in ogni classe. Multe per chi indossa il burka o il niqab e ai genitori che non conoscono l'italiano. A inizio oggi Trieste Next, il festival della ricerca scientifica, affronta i temi centrali del dibattito scientifico e culturale contemporaneo, spaziando dall'ambiente alla tecnologia, dall'energia alle sfide dell'alimentazione. L'edizione 2026, intitolata La forma del pensiero, è dedicata all'esplorazione dei processi che generano il pensiero e delle nuove relazioni tra mente umana e sistemi intelligenti. Infine parleremo del meteo previsto per questo fine settimana. Le altre notizie nel GR delle 12.30.
1: E grazie a Giulia Magro, noi torniamo alle 14 con Estate in Onda, ultima puntata di Estate in Onda 2026, tema mari e monti. Saliamo a 1730 metri di quota in Val Zemola, nel cuore delle Dolomiti friulane, al rifugio Maniago. Niente corrente elettrica, niente comfort superflui, Valeria e Federico, i gestori, ci accolgono in un luogo dove la montagna non è uno sfondo, ma il motivo per cui si è lì. E noi ci siamo anche con Roberto Valenti, alpinista accademico del CAI, nonché direttore della scuola di sci alpinismo città di Trieste, per conoscerne le bellezze naturalistiche e le vie da percorrere. Dalle vette ai fondali marini, quelli del golfo di Trieste e del litorale, ma chi ci vive oggi? E poi con Saul Ciriaco, responsabile delle attività di monitoraggio in area marina protetta Miramare, scopriamo quali alghe e pesci popolano il nostro mare. Sono gli stessi di qualche anno fa? Ci sono nuovi arrivati? Per concludere, la rubrica settimanale L'Allora e l'Oggi, per la coproduzione L'Allora e l'Oggi della comunità radiotelevisiva italofona, Rai Radio 3 con Paolo Di Paolo ci porta a ricordare il brillante pensiero di Umberto Eco a 10 anni dalla sua scomparsa. L'ultimo appuntamento è alle 15.15 con Vue of Evelyn D. Dal Cour de Thiere è il titolo del disco appena uscito del duo Accordos, composto da Sara Rigo e Alessio De Franzoni, edito dall'etichetta friulana Nota di Walter Colle. 10 tracce in lingua friulana, brani originali da loro composti per un viaggio di emozioni che guarda l'ecologia culturale. Allora, questo è tutto, trovate le sinossi su sedefvg.rai.it e vi ricordo che i programmi sono disponibili anche sulle piattaforme Rai Play Sound e Rai Play. Una buona continuazione sulle frequenze Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia.
0: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Manca di poco sarà pubblicata online e dunque presentate le nuove carte dal gust da Riviera Furlane e venga stai il progetto che di ormai 15 anni si fa sconosci le eccellenze di queste zone dal Friuli, Enfril, Tilimente, Lusince, le litoral furlane e le zone dei risultivis, come che già si è fatto in edizioni passate, anche perché queste le carte e di sviluppo un tema principale che le diverse dai anni passati e che per il 2026 sale indrecciate alle valorizzazioni del volontariato culturale che all'insiore anche le attività delle stesse associazioni. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi of Evelyn D, un programma fatto da sede RAI di Udine e Dut per Furlan, che si ascolta ovviamente in onde medie di frequenza su Radio 1 RAI, sovves voi anche su internet dal sito www.sedefvg.rai.it e poi sovves voi anche il podcast, potes là ascoltare sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie dal programma di Marco Fornasinco, saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche un collega giornalista responsabile del progetto Riviere Furlane e anche insomma da guide online e di chi ste chiarte insomma dal gust, cale Carlo Morandini. Mandi Carlo.
4: Mandi Enrico, mi chiamate tutti i scopatori e gli scopatori.
3: Allora, insomma, un erede di volontariato culturale creato di questa associazione è presente chi ci percorsi clubi e pedonai anche, no?
4: Sì, però queste volte si soffermi solo sulle parti nautiche, sulle parti interne delle zone umide e sugli slaguni, facendo lì inserita anche le strutture nautiche e diportistiche in marina, che hanno concorruto un grum a far sviluppare il territorio, ma anche l'economia e persino la cultura, perché lì ha cominciato a pensare che ovviamente anche il mare, a trabagliare di mare, di marinerie, prima erano robe lontane, avevano dove qualche peschereccio, le api in Darsena, invece che erano vecchie base di lavoranti, le Darsena di Lignano, e bombe, insomma, non le granché.
3: Ma di dove nasce questo progetto Taiains, Carlo?
4: Ma dici che io ho fatto 42 anni, come se intenzione di un paio di anni, ma come dici i giornalisti non si fermi mai, ho fatto la destappa del presidente del giunta regionale, quindi ho girato le regioni lungo e largo, se avevi luci problemi, se le decessi del territorio, quindi sono sempre stato un po' del territorio, mangiami dai sommelier, dai ristoratori, anche sul presidente regionale, le stampe agricole, agroalimentari del territorio. Qui sono lì delle delegazioni del basso, ci chiamavano delle delegazioni basso friulana, l'altra cosa sola che le scomparò un po' di anni fa, era un promotore del territorio, il De Mauro, mi pensavo così in caldo di viaggio e pensando con vari operatori, con Piero Villotta, il collega Verai che le resti presidenza, anzi, e con Massimo Bassani di Augusta, mi pensavo, ma siamo nella riviera, cambiamo qualcosa. Allora è cominciato a tabagliare di riviera, tanto alle fine mi hanno istruito e fatto il libro La Riviera Friulana, che era il furto al 2006. Lì ho cominciato a creare un'associazione che metterebbe tutti i suisti in realtà, insieme gli operatori gastronomici, i vitivinicoli, cioè che sono quelli che hanno il mio territorio. E queste volte è venuto a dentro anche la nautica. Infatti, sì. dal Tidimen, Marina Punta Verde, al Caneo, che è la marina anche lì, che è sul Luvin, che è di Sandro Lovato, dall'hotel, dal grande hotel a storia di Grau, che sono i riferimenti. I lati estremi, ecco, con pensieri di riviere, anche se le pensi fino a San Michele a Tagliamento, le fino a Casa Gioia, che da Cade a Bibione sulle rive del Tidimen di altre bande.
3: Sì. Tagliamento. Tra l'altro sono anche le presenze di due siti su UNESCO, se non sbagli, no?
4: Sì, beh, una grande roba. E però con Mostin, siccome la carta del gusto, ma l'idea Riviera Friulana, e sono rivi fino a che non scomente contare un territorio che è insieme, che è omogeneo, che è di mettersi in rete, se avessi scelto là le stesse lingue, o comprenderei probabilmente anche la Villa Manin, e forse anche Volezon, che è un borgo medievale, anche se lei da questo tagliamento ovviamente non c'è più su. Ma no, giustamente a livello mediatico di comunicazione, perché io mi faccio dire che è fuori di inchiesta. Ecco.
3: Tra l'altro le carte dal gust che tu hai citato vengono pubblicate appunto sul portale www.lariverafriulana.it e ha 500.000 contatti, oltre 250.000 visualizzazioni, quindi insomma sono numeri interessanti. Se ti aspetti tu Carlo di queste edizioni nuove di Kistan insomma?
4: No, ovviamente è un ritorno mediatico importante, anche specialmente dell'Austria e della Germania e tanti degli esteri che clicchino sulle estere. Destri sempre sulla carta del gusto, vedi da grandi là e sono beati di Germania e vengono io perché sanno che ti ha le ricette, il valore, le qualità del territorio. Carta del gusto e l'idea che ovviamente di Partalent, là che la Mirla e là che si piatti si ben, l'accoglienza, l'ambiente, non per noi qui dentro le attività sì, importanti di ristorazione, che insomma quelli se là insomma, manco, insomma un resort a 5 stelle a Emiliano Rivero, che tante robe di contà, anche di Gnove.
3: Carlo, Riviera Friulana, non sai, una volta si diceva basse, no? Come che si dice?
4: Esatto. Però le basse restano comunque limitate e restano da Udi fino alla Tisane, perché sotto comunque basse. Le nostre riviere si di queste fino in su, ecco,
3: sicuro.
4: Si è
3: diversificato, si dice a Spartaliani,
4: sì,
3: insomma.
4: Ten conto che per esempio a livello di ritorno mediatico qualche l'estate spettacolo dei droni discussi bien discutibile o manco il Ferragosto a Lignan in un'ora di 200.000 click sul net riportare, quindi insomma anche sui social, quindi funziona, ecco, e ormai è entrata in professione da internet.
3: Quindi se potete dire che queste chiarte hanno un piccolo compendi di turismo, enogastronomie, nautiche, insomma, c'è carrente attrattivo le riviere.
4: Sì, ma anche cultura, perché giustamente tu hai detto, ho vinto per un estivo, ho vinto in Italia nostra, ho vinto situazione per un mese di in Friuli, e passare le lezioni, ho vinto spazi anche a riscuvianti, no? Di Luigi da Porto e Lucina Savornian, che si sono ammassi a Bivut. A aree di Rivignano.
3: Io le chiase, no? Lei mi tu da puestra l'altri come anche.
4: Esatto, sì, quindi tutti i cibi tira fu algo interessante di Newfe e sono dunque che lei non ha di mosso, è brutta bomba, ecco.
3: Il contesto anche di avuto queste idee anche con i sommelier, perché sai che il vino è sempre internazionale e le riviere furlane, al di là che si pensa sempre dal collio, ma è parte con sé anche eccellenze anche da un punto di vista dal vino, insomma, il Refosc per esempio, il Manodome.
4: No, e anche vinci come Chardonnay, come Sauvignon, ho vinto tutti i concorsi a Bruxelles, i concorsi mondiali, quindi anche scantini alle riviere, che è più importante sono ovviamente, che fanno anche ricerche di enologie di un team. Però questo è il ragionamento, le amicizie, c'era anche io sommelier, tra l'altro, le amicizie che ho sempre avuto con queste figure, che il settore dal territorio mi ha portato a presentare al Vinitaly, a Improsi di Bol di Meranga.
3: E che esperienze sono state lì?
4: Fantastiche, molto tanto seguiti, sono venuti dei colleghi di fuori dall'estero, quindi lì e si abbeverano di che territorio presente.
3: No, tra l'altro il nord Europa sono ridotte, il centro da Mitteleuropa, le Austrie in particolare, sempre state interessate. O sai che tu sei stato anche al Salone del Turismo di Vienna, se non sbagli.
4: Sì. No, ten conto che io e Vigiulli, Baruffi, da Nessi di Schiranzi, sono pionieri del vino tra collina e pianura, che bisogna il vino più buono, eccetera, eccetera. Il problema che comunque continuiamo a vivere un po', a lei la tendenza all'individualesimo, ecco, che la ma è tipicamente il Furlan, quindi forse di una qualità una
3: anche caratura. Il Fasin di Bessoi, no? In qualche maniera
4: sì, che non sa di Findustria, storie, pensai, quindi va ben così, tu sa valorizzanti che si è spesso.
3: Dunque, ho venuto un minuto, Carlo. Allora, se qualcuno la vuoi di là, quando metterà tu online sulla rivierafriulana.it le chiarte?
4: Probabilmente di voi stesso.
3: Vi ho voi proprio.
4: Eccetera. No, fate lì insieme, lì non vedo un taglio. Anche sì. Con questi ascoltatori.
3: Sì, no, sicuramente. Ti ringraziamo ovviamente Carlo Morandini. Ho domande, c'è che tu ti aspetti in generale, proprio te come click?
4: Tante centinaia di migliaia di visualizzazioni, perché gli individui si passate, attualmente c'è perché già la via di dura, le copertine sul tuo verde dura, neanche prima ovviamente, e non si può raccontare direttamente, e lei un signo calnati di sereno perché già agli dall'Usins, con Daure il collo sloveno e simboleggia la purezza del territorio, ecco.
3: Insomma, anche chi sta le marketing, come che si dice. Grazie per essere stato con noi, a Carlo Morandini, e ovviamente voi, o vin savut come voi, venirà pubblicata a Pont Chiste Chiarte dal Gust da Riviere Furlane, edizione di Chistan. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio. Buon fin di settimana a tutti gli ascoltatori, sia degli ascoltatori. Torniamo a sentirsi settimana che viene.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dire che siamo di corsa oggi è riduttivo.
1: Bello, senti che frizzante diventa l'aria quando si è di corsa, quando si hanno mille cose da fare.
0: Mi sono cambiato che Superman mi ha fatto un baffo.
1: Sì,
0: di
1: è
0: nuovo
1: stato bello,
0: qui.
1: È stato bello vedere entrare Giulio così come un fulmine. Magnifico.
0: Eccoci di nuovo in onda con un tranquillo weekend da paura. Estate, ultima puntata
1: per
0: edition
1: per noi. Per Giulio Cancelli, appunto, al microfono.
0: Sì. E Marzia Postogna, benissimo.
1: Diretti come sempre, diretti da Stefania De Maria.
0: Stefania De Maria, al di là del vetro, e alla parte tecnica Mauro Cumin. Benissimo. Aiutami per
1: guarda,
0: favore,
1: l'importante, quello che è. No, il defibrillatore no, perché tu sei pieno di salute, anche perché sicuramente sarai un consumatore di frutta, in particolare di mele, perché una mela al giorno
0: toglie il medico di torno. Infatti, per le fibre,
1: tutto,
0: hai capito?
1: Fibre, vitamine, chi più ne ha più ne metta.
0: Ma chi ce ne può parlare?
1: Meglio che Greta Cisilino, presidente Proloco
0: di Pantianicco,
1: dove si sta svolgendo la mostra regionale della mela.
0: Buongiorno Greta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
0: Mi pare che ci siamo già sentiti per questo programma che ormai, voglio dire, è giunto alla 55esima edizione, giusto?
2: Sì, assolutamente, siamo molto fieri e orgogliosi di questo numero. Infatti quest'anno lo abbiamo festeggiando, dedicando una mostra fotografica alla nostra storia e a tutti quelli che sono stati i pionieri, no? Di questa Proloco, che ci hanno permesso di arrivare ed essere la mostra regionale della mela che tutti voi conoscete oggi.
0: Quindi una vera e propria kermesse, si può dire ormai.
2: Il programma è un programma ricco, con un'offerta insomma per tutti i gusti. Ci saranno degli eventi dedicati allo sport con la mitica Marta Traimeli questa domenica, segnatevi la data, domenica 28 settembre. È una gara podistica non competitiva da 5-10 km con due punti di ristoro e un piatto di pasta asciutta all'arrivo, insomma.
0: Il 27 settembre, giusto?
1: Domenica
2: sì,
1: 27.
2: Perdona, sì, 27 settembre.
0: Sì, no, tranquilla, anch'io sono io sono discalculico, com'era?
1: Discalculinico. No,
0: ecco,
1: no.
0: Ho la discalculia,
1: no,
0: ma io
1: no,
0: personalmente.
1: No, non è così, però diciamo che ogni tanto
2: 27,
1: i numeri confondono.
2: Sì.
1: Ci si confonde.
2: 27 settembre.
1: Comunque, sì, 27 settembre, appunto. Comunque il primo appuntamento oggi, giusto?
0: Oggi inizia
2: sì,
0: il tutto.
2: Questa sera sì, avremo un DJ set con Michael McCore, quindi musica, ma l'apertura dei chioschi enogastronomici con la nostra offerta fornitissima, a partire dai nostri dolci, l'inimitabile pomela, la frittella di Pantianicco di mele, ma lo strudel, gli gnocchi al capriolo, l'arrosto con le mele, insomma, e tanto tanto altro.
1: Tanto,
0: però.
1: Ok. sono già con la salivazione a mille.
0: Segno il menù.
1: Sì,
0: comunque,
1: mi raccomando. Ecco, mi è molto incuriosito comunque anche tutto l'aspetto più tecnico, no, scientifico, chiamiamolo, insomma, di tutta questa manifestazione, perché ci sono anche dei concorsi, dei premi che premiano.
0: Perché Marzia
1: appunto
0: è una secchiona e di conseguenza va sul.
1: Non me l'hanno mai detto.
0: Ti è piaciuto?
2: Diciamo che
0: ti è piaciuto?
2: Diciamo che la mostra regionale della mela è una manifestazione, abbiamo sempre avuto come obiettivo sì di fare festa, di divertirci, ma anche di creare soprattutto dei momenti di incontro tra il produttore agricolo e gli addetti ai settori, no? Infatti se c'è una cosa di cui andiamo molto fieri sono sicuramente i convegni tecnici dedicati e i concorsi, a partire dal premio speciale Mela Friuli, che è il premio dedicato e rivolto alle aziende melicole regionali, al ventesimo concorso quest'anno, il ventesimo concorso internazionale di succo, sidro e aceto di mele, che ha visto 132 campioni provenienti da diverse regioni d'Italia e campioni provenienti anche dalla Carinzia, e poi siamo arrivati alla 35esima edizione del concorso Miele Città di Pantianicco, terzo Memorial Giorgio della Vedova, che organizziamo in collaborazione con il Consorzio Apicoltori della provincia di Udine e l'Associazione Regionale Produttori Apistici. Cifra record, anche qui la bellezza di 222 campioni iscritti, 200 sfumature d'oro
0: niente proprio di meno che
2: sì, un risultato eccezionale anche qua, che ci dimostra l'interesse, no, il desiderio da parte dei produttori, degli apicoltori, ma insomma di partecipare. E quest'anno lo abbiamo aperto anche ai produttori di fuori regione, il concorso
0: Greta,
2: completare non finisce mica qua, perché abbiamo,
0: ci ricordi chi l'ha vinto l'altro anno, il miele migliore?
2: Mi fai una domanda cosa da ricordare, mi cogliete in
0: castagna. Non volevo farlo, credimi.
2: Però stasera abbiamo i tecnici per il concorso della rivolta alle migliori cassette, no? Per tipo varietale. Quindi stasera verrà valutata la cassetta, no? Migliore per ogni varietà.
1: Cioè, cassetta è una quantità prestabilita di mele, immagino.
0: È una sorta di unità di misura.
2: No, ci sono delle cassette espositive che contengono all'incirca una ventina di mele predisposte, no? In maniera
0: che si facciano osservare al meglio, ecco.
2: Merita venire a fare un giro a Mostra Regionale della Mela anche solo per questo. Abbiamo questo espositore meraviglioso, 154 dovremmo essere arrivati quest'anno di cassette esposte con questi colori stupendi.
1: Ma infatti diventa quasi un'opera d'arte, perché comporre una cassetta, ma anche la scelta del materiale proprio della cassetta, la carta, l'etichetta, le cose, ci sono anche questi elementi.
2: Assolutamente. C'è un lavoro incredibile dietro, no? Se mi concedete un minuto, vorrei veramente, parlando di questo, ringraziare tutti i volontari, tutti i soci d'altro loco che si adoperano da mesi per riuscire a portare a casa la manifestazione nel migliore dei modi ed essere pronti ad accogliere i visitatori.
1: Certo.
0: Allora,
1: complimenti per tutti i partecipanti e tutti questi che hanno lavorato a questa bellissima manifestazione.
0: E noi ricordiamo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che oggi parte questa kermesse vera e propria si interromperà il 27 per dopo riprendere l'1 ottobre fino al 4. Quindi andate
1: di appuntamenti
2: con tante altre novità, ragazzi.
0: Devono venire
2: tutto,
0: tanto altro.
1: Bene.
0: Noi ringraziamo Greta Cisilino per essere stata con noi e buona manifestazione.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo a Pantianicco.
0: Senz'altro.
1: Ciao.
0: Bene. E ora qualcosa
1: dalla
0: di
1: comfort di un frutto,
0: dal comfort al comfort di un guanciale. Ma perché dico guanciale? Perché non è che dico.
1: Maiale, per cui poi ne facciamo
0: vedere.
1: Pigiamino.
0: Sonnellini. No, non c'entra. Non c'entra.
1: Il diciamo titolo che di questa questo evento è curioso. Ci ha incuriosito. Perché? Incuriosirà anche voi. Pigiama.
0: Metti una sera in pigiama. Esatto. E a parlarcene è con noi Arianna Starace, insegnante di danza e nella fattispecie una delle coreografe di questo spettacolo.
1: Le ideatrici, perché più di danza c'è tanto di più. Buongiorno.
0: Buongiorno. Beh, a tutti. Non ho detto niente di
1: no,
0: male.
1: No, perché ho voluto puntualizzare.
0: Va bene. Buongiorno.
3: Allora vi siete incuriositi del perché metti una sera in pigiama?
0: Come?
1: Se siamo incuriositi?
3: Sì, sentito.
1: È un titolo che attrae, secondo me, perché il pigiama, insomma, lo associamo, no, a qualcosa appunto di riposante, così, mentre qui si danza, c'è la musica. E com'è? Ci spieghi?
3: Allora, è vero che il pigiama richiama soprattutto le ore di sonno, ma non lo so se io credo che sia capitato un po' a tutti che in pigiama si fanno tantissime cose. Per quanto mi riguarda, io in pigiama ci studio, ci faccio colazione e ci ballo pure.
1: Wow.
0: Vabbè, però qui entriamo nel personale, voglio dire, io nell'immaginario, non avendo mai avuto un pigiama, penso, lo associo immediatamente al sonnellino, ecco. Anzi, a un sonnellone.
1: Invece no, qui è un simbolo di qualcosa di molto più ampio. Arianna.
3: Sì, allora, per noi l'ideazione mia e della insegnante di canto di Adesso Musica è nata proprio da questo, che a volte si passano delle giornate, ma anche quando eravamo bambini, no?
1: Sì, certo.
3: In relax, può capitare, non così spesso, ma capita, dove ti chiudi magari nella casa, nella stanza, e vengono fuori tutte le tue emozioni più profonde di quel periodo, certo. Tra cui noi che ci occupiamo di danza e di canto, magari ci vengono anche delle idee, nasce un po' la creatività. Uh-huh. E così abbiamo ripercorso 80 anni di musica da film, scegliendo quelle che più a noi piacevano, le abbiamo collegate a delle emozioni che possono venire a una persona nella sua stanza da letto. Uh-huh. Sicuramente una ragazzina, la storia è quella di una ragazza giovane, uh-huh, che ha delle velleità di diventare qualcuno come

0: se diventare qualcuno fosse per forza diventare una star, ma invece sappiamo che qualcuno può diventare importante soprattutto per se stesso, no? Può sentirsi integrato nel mondo, mm-hmm. anche nella propria stanza. Mm-hmm. E così c'è la storia di questa ragazza, non si sa, non, vedremo gli spettatori se pensano che è un sogno, la storia di un sogno o il sogno di una storia. Mm. Comunque tutto si svolge in una notte, in una serata, in una notte.
1: Perché c'è da dire che appunto c'è il racconto, c'è anche una consulenza alla messa in scena, tra l'altro una voce narrante, possiamo nominarla, sì. Marcella Serli. Ecco.
0: Sì, lei ho la fortuna di conoscerla, di averla come amica, ci ha dato una grossissima mano, certo. In quanto lei è molto, molto impegnata, però diciamo secondo me si sta anche divertendo un po', ed è stata, certo. fondamentale, certo. perché prima all'inizio c'erano solo i brani e mm-hmm. le coreografie, mm-hmm. si è trovata davanti il lavoro mezzo fatto, ha detto adesso
1: cuciamo.
0: Una professionista bravissima, però a mettere tutto il collante. Ah.
2: Diciamo che approfittiamo anche per dire che Marcella Serli sarà il prossimo venerdì lei a condurre insieme a Stefania De Maria il programma, e invece chi mi dispiace per loro, perché generalmente ci tengo a citare tutti i partecipanti, ma qui
1: è difficile
2: farlo perché sono 90 ballerini, se non ho letto male,
0: sì.
2: che partecipano a questo spettacolo, e quindi scusateci, ma siamo con voi.
0: Ringrazio innanzitutto la parte tecnica, che stanno facendo un lavoro grandissimo, che sono i fonici Andrea Rote e Martina Marafatto, e il mio collega che è Franco Giombetti, con cui condividiamo la scuola già da 43 anni. Mm-hmm. E poi ci sono le Ariella Petelin, che è una bravissima insegnante di fitness, mm-hmm. e nonché ballerina, e Elisabetta Romanelli, che si è occupata invece, è ospite con il suo gruppo di flamenco, di melodia simple.
1: Metti una sera in pigiama, sabato 26 settembre alle 20:30, domenica 27 settembre alle 16:30, dove?
2: A Sesana, in Slovenia. Dove precisamente?
0: Il teatro pronuncia, non ho detto Kosovelo Dom, ecco, un teatro bellissimo.
2: Chiedo
0: grande,
2: scusa, mi sono tolto questo, mi sono disimpegnato in una maniera un po' così da birbante. Ecco.
1: Ecco, ti ha lasciato
2: il Kosovelo, credo.
1: No, Kosovelo Dom. Ecco.
2: Oh, sì. Benissimo.
1: Bene, allora andiamo a vedere questo spettacolo, perché è uno spettacolo completo, musica, danza, è un bellissimo lavoro, mm-hmm. Poetico direi anche.
2: E noi ringraziamo Arianna Starace per essere stata con noi, e come si dice in questi casi, un grandissimo in bocca al lupo. È un buon è un buon tranquillo weekend da paura. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie mille. Ciao.

0: Devo sapere, questa è una guarda ma Stefania, cosa devo fare?
1: Se
0: l'abbiamo scelta apposta comunque fatto sta che questa è una dedica così nei tuoi confronti,
2: questa musica così scatenata,
0: perché l'ho decisa io,
2: che carino,
0: quindi
2: apprezzo molto, anche se
0: vabbè,
2: una sinfonia, una cosa
0: niente,
2: più
0: non ne veniamo fuori,
2: no,
0: qua
2: no,
0: non ne veniamo
2: non mi
0: fuori.
2: Conosci in tutte le mie sfaccettature,
0: sfaccettature, eccolo.
1: Però a proposito della festa, a proposito delle emozioni, sì, dell'euforia, di cosa parliamo adesso?
0: Adesso parliamo di gusti, ma non gusti così tipo sai come c'è, non è questo. Qua parliamo di gusti di frontiera. Sì.
1: 21esima edizione,
0: esatto. E a parlarcene, così parleremo assieme di questi gusti di frontiera con Luca Cagliari,
1: assessore ai grandi eventi
0: del comune di Gorizia. Mm-hmm. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Grazie per essere con noi in diretta.
3: Grazie
0: in questo venerdì pazzo, direi. Oseremo.
1: Sì, siamo pazzerelli, molto forici. Vabbè.
0: Io non so qui se hanno acceso l'aria condizionata al contrario, ma ho un caldo che veramente potrei. Però questo non è poco interessante.
1: Perché no, a noi interessa parlare di queste squisitezze.
0: Esatto.
1: Questo florilegio di gusti, sapori.
0: Di questa manifestazione che è iniziata ieri, giusto Luca?
3: Sì, assolutamente, è stato veramente un giovedì straordinario, da tutto esaurito, dopo anche una grandissima inaugurazione con moltissime autorità, e questo testimonia l'importanza di questa manifestazione per il Friuli Venezia Giulia, che non solo, visto che è la più grande kermesse enogastronomica di tutto il nord-est.
0: Ma scusa, essendo iniziata ieri, avete ancora fame? Cioè, anche oggi?
3: Anche se non abbiamo fame, qua è tutto così buono. Che ci costringono a mangiare.
1: Ma infatti mi ponevo proprio il quesito. Io adesso vado e assaggio, che ne so, l'assado, sì. E dopo non ho più spazio per assaggiare tutto il resto. Invece è tutto così succulento.
0: Ma immagino che questa cosa sarà
3: ci
0: anche
3: sono i dolci, c'è da bere, c'è di tutto.
0: Sì.
1: Andiamo per ordine, perché qua ci stiamo lasciando prendere dalle emozioni.
0: Ordine, signori,
1: ordine. Disciplina. Quindi è già cominciato giovedì 24.
0: E questo
1: l'ho qua
0: detto.
1: L'abbiamo detto.
0: L'abbiamo detto.
1: Ma, allora, uno arriva a Gorizia e cosa trova nelle strade, per le vie?
3: Innanzitutto bisogna dire che può arrivare a Gorizia in macchina e parcheggiare nei parcheggi messi a disposizione per la manifestazione, può arrivare in treno con 77 treni ordinari e 55 treni straordinari attivati dalla regione Friuli Venezia Giulia, può prendere la navetta dalla stazione per arrivare fino al centro. Può arrivare in qualsiasi modo.
1: Questo è molto importante, perché alle volte uno attirato da queste kermesse dice: ma
0: d'altronde,
1: mia, però,
0: sai, Marzia, no? Il detto, no? Tutte le strade portano a Gorizia. No?
1: È un detto proprio antico, medievale.
3: Lo sapete già, non sapete neanche che ve lo dico.
0: A Luca è piaciuta questa, dai, diciamolo. L'ho sentito.
1: Vabbè,
0: l'ho
1: Gorizia sentito. Sta vivendo una stagione veramente piena di appuntamenti, questa cosa della capitale europea della cultura.
3: Sulla scia di Go2025, veramente la città è cresciuta straordinariamente in ogni ambito. I gusti di frontiera è uno di quegli ambiti che ci trasforma. Conferma la nostra vocazione internazionale.

0: internazionale trasfrontaliera, arrivano qua i cibi di tutto il mondo. Mm-hmm. Quello che trovi per strada sono ben 17 borghi con oltre 350 stand. Tutto il mondo, tutti i sapori del mondo sono qua, a Gorizia.
1: Mm-hmm. Eh beh, cioè, c'è poco da dire. Tutti i sapori del mondo sono a Gorizia, quindi hai visto che il mio
0: noi aspettiamo tutti per far assaggiare tutto, quindi anche voi, noi vi aspettiamo, vi aspetto io, andiamo a mangiare, assaggiare un po' di tutto.
1: Ah, si sta creando, no?
2: Certo.
1: Si sta creando, così stiamo facendo
2: la mia
1: gruppo,
2: agenda si sta riorganizzando.

0: lì fa, ma chi siete voi due? No, per carità, perché d'altronde Trieste e Gorizia sono 35 minuti, quant'è?
1: 40 sì. Di treno, sì, 44. Vabbè. Ecco, ma tanto così per solleticare le papille gustative dei nostri ascoltatori.
0: Ma sentite come l'ha detto bene.
1: L'ho detto, sì, sul cibo vedi come mi accendo. Mm-hmm. Abbiamo per esempio, è tutto diviso in borghi, questo è molto anche divertente perché è quasi una caccia al tesoro. La caccia al cibo da noi preferito, quello che
0: la
1: sogna...
0: caccia al manicaretto.
1: Al manicaretto desiderato, perché non so tu, ma io ho tante cose nella mia lista, cibi che vorrei assaggiare, poi o non c'è il ristorante, o gli ingredienti sono introvabili, o non c'ho il tempo di cucinare. Per cui abbiamo il Borgo Italia.
2: Abbiamo assolutamente il Borgo con un rappresentante di ogni regione d'Italia,
1: mamma mia. Mm-hmm. Dalla carbonara al bomba,
2: tutto.
0: Poi abbiamo... Luca dice tutto, quindi cioè è inutile.
1: Ma io
0: voglio
1: sapere tutto, no, è troppo vago. Andiamo avanti. Borgo Friuli Venezia Giulia. E qua, ovviamente siamo di qua. Poi Borgo Austria, vabbè, ci sta ovviamente, che siamo confinanti e abbiamo un sacco di influenze da questa cucina. E quindi qui però andiamo proprio sugli originali. Borgo Europa Centrale, goulash, zuppe, carni speziate.
2: Ma tu sei già passata di qua, perché
1: no, sto leggendo con avidità il vostro comunicato.
0: In realtà fa quella la saccente, in realtà sta leggendo Luca. Quindi...
2: allora, andiamo avanti con gli altri borghi, perché devono conoscere.
1: Borgo Slovenia e Penisola Balcanica, ed Agde Cevapcice, basta.
0: Niente, io direi, consiglierei più che altro a chi ci sta ascoltando di correre a Gorizia con i treni, con la macchina, anzi con la macchina non correte troppo, andate a Gorizia fino al 27 settembre compreso, giusto?
2: Assolutamente, ecco. Oggi, domani, sabato, dopodomani, domenica, qua è veramente grande festa, veramente un ambiente straordinario per i giovani, per le famiglie, per gli anziani, per tutti, perché qua a Gorizia si sta bene. Uh-huh. E queste manifestazioni veramente regalano emozioni.
0: Benissimo, ecco. Grazie allora. Guarda, Luca Cagliari, noi ti ringraziamo. Grazie. Quindi possiamo anche dire che la nostra parte tecnica, Mauro Cumin, è di Gorizia, quindi sta facendo tutto il tempo col capo. Pensavo che gli fosse successo qualcosa. Invece proprio conferma
1: e esatto. Ovviamente andrà anche usufruirà abbondantemente. Ed ho finito il suo turno.
0: Ringraziamo Luca Cagliari per essere stato con noi, l'assessore ai grandi eventi del comune di Gorizia. E che dire, buona continuazione. No?
2: Grazie a voi, buoni gusti, vi aspettiamo e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, buon weekend,
2: ciao. Grazie, ciao.

0: Hai capito, Marzia?
1: No.
0: La sfortuna è stupida.
1: Ecco. No, vabbè, finché la fortuna è stupida.
0: Sto silenzio?
1: No, perché riflettevo.
0: Ma perché, perché riflettevo?
1: È un concetto. Vabbè, non
0: ma che
1: rianalizzerò il testo di questo brano.
0: Vabbè, senti. E ora qualcosa di completamente diverso.
1: Sì.
0: Perché accade in quel di Lignano Sabbiadoro.
1: Bel posto dove dormicchiare in riva al mare, ma non
0: sì,
1: sempre.
0: Sì. Vabbè,
1: alle
0: no,
1: volte.
0: Non sempre, ovviamente. Non sempre. Perché arriva una sorta. Da quello che ho capito, una sorta di anticipazione di questa quinta edizione che si svolgerà dal 12 dal 12 al 15 novembre a Udine, la quinta edizione del Fake News Festival.
1: Wow.
0: Questa è, diciamo, la Summer Edition.
1: Ecco. Yeah. Fake
0: quindi,
1: news molto attuale,
0: fake news,
1: è quindi molto interessante.
0: Fake news, sì, che praticamente io non l'avevo mai sentita, ma diciamo che già il titolo di questa manifestazione introduce l'argomento,
1: dove
0: e quindi
1: andando.
0: Insomma non è che voglio fare l'esperto. Quello che posso dire è che il grande tema affrontato due giornate sarà quello degli UFO. Confidavo, ma esattamente. Comunque, domani insomma c'è questa l'inizio di questa anticipazione.
1: Chiediamo a qualcuno che magari
0: è con noi collegato in questo momento, c'è colui che è uno dei membri storici della redazione Lercio.
1: Wow.
0: Che lo dico tranquillamente in diretta, è stato, io non essendo particolarmente social, anzi asocial sono, però diciamo che questi marchingegni ce li hai, questi spazi, ed è stato il mio primo all'epoca, quindi si parla ormai di tanto tempo fa, il mio primo mi piace sulla piattaforma
1: e
0: social.
1: E Giulio non è generoso, quindi mi ha raccontato questo aneddoto.
0: Sapere i miei mi piace.
1: Andrò subito a vedere questo Lercio.
0: Comunque
1: abbiamo proprio
0: lui, Vittorio Lattanzi. Buongiorno Vittorio.
2: Buongiorno.
0: Posso permettermi di dire che, siccome sai, io e te abbiamo fatto due chiacchiere, proprio due, detto anche il vaticanista, giusto?
2: Sì.
1: Terreno, diciamo, scivoloso.
2: Sì, perché io curo i rapporti con il clero.
0: Esatto, lui è un mitigatore, no? Ecco, non è proprio un mitigatore, ma insomma... guarda...
1: Parliamo un po' di questo fake news.
0: Sì.
2: Allora. Sono felicissimo di partecipare al Fake News Festival, che ormai Lercio è quasi una presenza fissa, possiamo dire, in quanto siamo un'istituzione per quanto riguarda le fake news, anche se noi poi in realtà facciamo fictional news, ci tengo a precisare, noi facciamo battute travestite da notizie giornalistiche, ecco. Quindi non, in realtà non facciamo le fake news che spesso hanno
0: sottolineate diciamo una sorta
1: di rischio attraverso le comicità, spiegate come la notizia può essere, no?
0: Cioè attraverso la comicità spiegano come appunto sì, certi strafalcioni
2: creiamo delle iperbole affinché magari delle notizie oppure delle manovre,
0: sì, anche dei fatti che sono talmente ridicoli, ma cioè nel senso talmente tristi da diventare ridicoli, ecco, oserei dire.
2: Esatto.
1: Comunque l'umorismo è sempre un esercizio di intelligenza,

0: quindi esercitiamo il cervello, la nostra sensibilità a distinguere, no? Notizia, comicità, satira, insomma. Quindi...
1: Esatto, infatti uno dei nostri più grandi risultati, cioè perlomeno di cui vado più fiero, mm-hmm. è proprio il fatto che le persone davanti a una notizia assurda o comunque che sembra di fantasia, la prima cosa che scrivono sotto i commenti è: ah, ma questo è Lercio, ah, ma non è Lercio?
0: Siete diventati un marchio.
2: Sì, sì. Ormai è, come dicono i giovani, anche i meno giovani, è un hashtag,
0: è un
2: quasi.
0: Hashtag.
2: Cioè,
0: certo.
2: No?
1: Esatto.
2: Forse
1: esatto,
2: hashtag
1: esatto.
2: È già da anziani ormai, cioè già, sarà già su. Siccome siamo ormai viviamo nel, non so, nel altro che metaverso, nella ultra velocità, no? Nella velocità del suono. Le cose appunto
0: vanno,
2: si estinguono in fretta, ecco.
0: Però non Lercio evidentemente,
2: no.
0: Che infatti appunto è questo appuntamento fisso in questo festival,
2: questa due giorni infatti questo, in questo esatto. caso che vedo sì che l'appuntamento principale insomma è sabato il 26 alle 18 in piazza Marcello d'Olivo a Mignano esatto. Sabbiadoro, ma in realtà inizia oggi. Che, anzi, è già iniziato da un po'.
0: Sì, perché c'è stato un incontro con le scuole, informarsi nell'era dell'intelligenza artificiale. Ecco, ecco. Vedi come l'argomento è molto molto attuale e dalla fake news appunto si passa a quello che è tutta la percezione del mondo attraverso internet, quello che noi sappiamo e come bisogna trovare una sensibilità rispetto a questo. Infatti c'è questo istituto Pietro Savornian di Brazza che partecipa, gli studenti partecipano a questo incontro. Ecco, la scoperta dei meccanismi dell'IA generativa si sta svolgendo in questo momento.
2: A me piacerebbe farti veramente un sacco di domande, Vittorio, ma purtroppo dovrò esimermi dal farlo perché il tempo è tiranno, però anche tu in qualche modo tratterai la questione degli UFO.
1: Ovviamente, ah, ecco. verrò a Lignano apposta dalle Marche. sì, poi sarò affiancato, è un onore per me, da Adrian Fartale, un divulgatore giovane, diciamo molto più giovane di me, che io seguo personalmente, sono addirittura il badge di quelli che lo seguono di più, quindi
2: addirittura fan più
1: esatto.
2: attivo, se non sbaglio,
1: e insieme alla moderatrice che poi è una dei ragazzi del Fake News Festival, che sono fantastici i ragazzi del Fake News Festival, è proprio non riuscirei a rinunciare al loro invito per quanto sono preziosi con noi.
2: Senti Vittorio, guarda, e dopo dobbiamo lasciarci, ma comunque di fake news, anche proprio per una questione di informazione, tu ne saprai, ecco, di
1: sì,
2: fake
1: qualcosa,
2: news
1: sì.
2: che sono uscite. Secondo te, quindi puoi rispondermi quello che vuoi, senza alcuna crisi, secondo te una delle bufale più grandi che sono state così
0: divulgate,
2: sciorinate gratuitamente proprio?
1: Cioè... c'è una bufala collegata a una notizia finta che è molto carina, che potrei la conoscete tutti, la storia di Orson Welles, no? Che fece praticamente questa, lui leggeva un libro via radio e aveva scelto un libro di fantascienza di 50 anni prima di H.G. Wells, e praticamente che poi è quello, la guerra dei mondi, no?
2: Certo,
1: è praticamente
2: aspetta, di quella trasmissione
0: che gli ascoltatori
2: hanno sentito questa
0: pensarono negli
1: esatto,
0: Stati Uniti
1: esatto.
2: Certo.
0: Esatto. Effettivamente si stesse svolgendo questa invasione degli UFO
2: aliena,
1: esattamente,
2: insomma.
1: Esattamente, perché effettivamente. Lui usò uno stratagemma fantastico. Invece che la solita lettura nell'ora
0: prevista dagli ascoltatori,
1: esatto, lui praticamente decise di raccontare, di leggere, di fare questa lettura durante tutto il palinsesto della giornata. Quindi per chi si metteva all'ascolto,
2: sentiva sempre a mantra questa cosa.
1: Esatto. Beh, e molti, esatto, e molti telefonarono spaventati alla polizia. Poi la bufala che girò su questa notizia è che ci fu un'ondata di

0: omicidi.
1: Ma è un disastro.
2: Questa mi mancava. Però,
0: però questo no, non è vero, ovviamente non è vero. Purtroppo, insomma, non. Orson Welles rischiò addirittura la galera per, cioè, però non è assolutamente successo nulla, anzi è successa una cosa molto carina, che uno chiamò la polizia e chiese a che ora è la fine del mondo.
1: Vabbè, fantastico.
0: A sua volta, infatti, la canzone dei Rem è stata ispirata da questa telefonata.
1: C'è un citazionismo del citazionismo, sì, c'è una cosa tutto legata.
2: Sì,
1: vabbè,
2: sì,
1: senti,
2: agli albori delle fake news. Cioè.
1: Noi ringraziamo veramente Vittorio Lattanzi, uno dei membri storici appunto della redazione di Lercio. Ad essere stato con noi.
2: Appuntamento sabato 26 settembre in piazza Marcello d'Olivo a Lignano Sabbiadoro per questo Fake News Fest.
1: Benissimo. Quindi, allora un ufologico weekend da paura a te.
2: Va bene? Grazie.
0: Ci abbracciamo domani tutti quanti.
1: Certo, ciao. Ciao, ciao Vittorio, ciao.
0: Ciao.

0: Che fisico.
1: Grazie,
0: che
1: Marzia. Grazie. Grazie, grazie.
0: Non parlavo di... Ma ti prego. Ma sto parlando di un fisico, non nel senso del fisico, il fisico, quello che studia la fisica.
1: Scusatemi,
0: ma ogni tanto è un po'. Budinic, 110 e lode. Fisico Budinic. Perché stiamo parlando di un documentario di Sara Schwagel e Ettore Spezza su Budinic. Il fisico Paolo Budinic, che è colui che ha immaginato Trieste come la città della scienza e ne ha iniziato la costruzione.
1: Figura poco nota, fuori dall'ambiente scientifico, Paolo Budinic già dagli anni 50 fece tutto ciò che era in suo potere per risollevare le sorti di questa città attraverso l'alta cultura. Dai simposi di fisica presso il Castelletto di Miramare alla scelta di Trieste come luogo di nascita del Centro Internazionale di Fisica Teorica, sotto la bandiera delle Nazioni Unite, alla creazione della SISSA, prima scuola di dottorato in Italia. Gli enti scientifici creati o portati a Trieste da Paolo Budinic sono innumerevoli e la complessa macchina diplomatica costituita a questo scopo fu il Comitato Cittadino, ora diventato Fondazione Internazionale di Trieste.
0: Quella di Budinic era una visione volta alla crescita della cultura.

0: in generale e alla sua divulgazione come condizione necessaria per la caduta dei confini, certamente politici ma soprattutto mentali. L'immaginario scientifico, all'epoca uno dei primi musei della scienza d'Europa, fu uno degli auspici più sentiti che Budinich lasciò alla città, e si tratta di un documentario che andrà in onda domenica alle 9:15 su Rai 3, trasmissioni regionali, mercoledì 30 settembre alle 21:20 su Rai Play.
1: Su Rai 3 bis
0: e quindi su Rai Play, scusate. Benissimo. Ecco, questo era l'appuntamento con i documentari che ogni settimana.
1: E invece, per quanto riguarda domenica 27 settembre, su Rai Storia, alle ore 17:30 andrà in onda un nostro documentario, invece produzione Rai Friuli Venezia Giulia, su Sappada, in replica lunedì 28 alle 11:15, documentario di Antonia Pillosio.
0: Eccoci.
1: Benissimo, e ora?
0: E ora con l'appuntamento prossimo.
1: E ora sì, siamo
0: a Palma Nova.
1: Esattamente.
0: Dove torna il Festival della Città Ideale.
1: A parlarcene è con noi Renzo Furlano, il direttore artistico del Festival, per l'appunto. Buongiorno Renzo.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno ai radioascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno. Questa città ideale mi ha subito suscitato un'immagine, o meglio mi ha portato al quadro, no? Quello esposto ad Urbino, la città ideale, e forse, non so, chiedo, non a caso, in quanto Palmanova un po' quel quadro me lo ricorda. Non so se è voluto o casuale, però mi riporta subito questa immagine.
2: Esatto, Palmanova lo era già nel Rinascimento per la sua forma, per la sua storia, per la sua architettura, e vorremmo che lo sia ancora ideale in quanto capace di ricevere e di trasmettere dei pensieri, delle idee, dei confronti dialogando su vari argomenti d'attualità.
1: È iniziato ieri questo festival, che terminerà il 27 settembre, giusto?
2: Sì, esatto.
1: Ieri questa apertura, invece oggi se non erro, c'è un appuntamento dove vanno a finire le nostre tasse. Guarda, mi incuriosiva questa cosa, perché un confronto su tassazione, salari e disuguaglianze in Italia con l'economista Carlo Cottarelli, che appunto presenterà anche questo libro, no? L'economia facile. Ma quello che volevo così smorzare un po', quello che può essere pesante, anche se appunto grava
0: su tutti noi.
1: Pendolo, diciamo, è il fatto che la stessa sera, quindi questa sera alle ore 21, c'è la banda Osiris con questo spettacolo musicale teatrale che si chiama Le note dolenti. Ecco,
0: ecco,
1: lo trovo molto conforme.
0: Una magnifica accostamento, ecco, insomma, di temi e argomenti.
2: Esatto.
0: E poi appunto gli appuntamenti continuano con tutti questi incontri. Se vuole magari raccontarci di qualche appuntamento che trova.
2: Sì, personalmente, ovviamente, avendolo pensato e messo insieme, questi uomini e questi pensieri lo sono tutti in egual misura, però voglio ricordare quello di oggi sicuramente le note dolenti non l'avevo neanche realizzato personalmente e dovevano finire le nostre tasse che il sottotitolo della banda Osiris nello specifico è, dice, non fate i musicisti perché ci rimettete.
1: Per noi è una vecchia storia, al di là dei musicisti, proprio
0: ci abbiamo fatto il callo
1: di chi fa spettacolo in generale, o ci stai o non ci stai.
0: Sì,
1: senso, comunque si continua a lottare, questo è senza dubbio.
2: Bisogna pur resistere.
1: No, d'altronde non si può fare altrimenti.
0: Gli incontri sono al Teatro della Città
2: della città di Palmanova, certo. Al Teatro Modena. Domani è una giornata particolarmente interessante, che vedrà l'assegnazione di tre premi La prima alla mattina a Eleonora Rocco verrà premiata

0: la sua tesi sui minori e la disabilità. Ricordo che il discorso di inclusione di scuole per noi è molto importante. Dopodiché il pomeriggio alle 16 ci sarà la premiazione, l'assegnazione del premio alla carriera a Marco da Milano, a seguire una conferenza da parte della magistrata Paola Di Nicola Travaglini, consigliere della Corte di Cassazione, su combattere la violenza di genere. Mm-hmm. Mentre il terzo premio della giornata va alla Città Ideale, al libro di Paola Cariddi, Sudaria, elegia per Gaza. Mm-hmm. Conclude Gerardo Colombo con delle riflessioni sulla nostra Costituzione.
1: Bene.
2: E più tanti altri appuntamenti che sicuramente i nostri ascoltatori potranno verificare online e informarsi
1: e anche
2: e partecipare
1: in loco.
2: E anche in loco, assolutamente.
1: Grazie a Renzo Furlano.
0: Buona giornata.
1: Per essere
0: grazie.
1: Stato con noi e buona manifestazione.
0: Grazie, buona giornata. Buona giornata.
1: Dunque, e adesso?
2: E adesso?
1: E adesso, cara Marzia, andiamo direttamente in Piazza Unità a Trieste.
2: Ma cioè dobbiamo uscire?
1: No, andiamo, è un modo di dire.
2: Tutto, andiamo in Piazza Unità. Siamo in radio, è vero.
1: Sì. Andiamo in Piazza Unità con una nostra amica.
2: Sì.
3: Cioè, chi è questa amica?
1: Ma chi è questa amica?
3: Diciamolo,
1: ma è Federica Ovan.
3: Stiamo aspettando. Ciao Marzia, ciao Giulio.
1: Ciao.
3: Noi siamo in Piazza Unità d'Italia, qui a Trieste, perché pochissimo tempo fa, questione di minuti, è stato tagliato ufficialmente il nastro della 15ª edizione di Trieste Next. Voi che siete arrivati preparatissimi all'argomento, perché avete studiato tutta l'estate mentre noi eravamo in ferie, vero o no?
2: Mamma mia!
1: Sento allora un picco di ironia, sarcasmo, cose così.
3: Io lo so che avete tenuto d'occhio il programma di questa manifestazione e che vi state preparando. Adesso tra pochi minuti chiudete Baracca e Burattini, è finita anche questa edizione del Tranquillo Weekend, e allora ci potete raggiungere qui, perché io sono in compagnia del direttore di Trieste Next, Antonio Maconi. Buongiorno,
4: ciao a tutti.
2: Buongiorno.
3: E c'è con me anche Emiliano Biasini, che è un docente, è un rappresentante di Teleton e che oggi ci racconterà come nasce un pensiero. Buongiorno professore.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno.
3: Vi ho incuriosito, cara Marzia, caro Giulio e cari ascoltatori?
1: Per forza.
3: Vi dico subito che non vi sfotto, voi io so che avete una preparazione scientifica degna di nota e che volete essere qua con noi a parlare di quello che è il tema di questa edizione. Lo lascio dire al direttore, perché ogni anno Trieste Next affronta un tema diverso. Qual è quello di quest'anno?
4: Quest'anno parliamo della forma del pensiero e quindi delle interazioni tra cervelli umani, animali, vegetali, ma anche digitali, visto che si parla tantissimo di intelligenza artificiale, e di come questa interazione porti allo sviluppo dell'intelligenza. E una cosa solo che volevo aggiungere è che Trieste Next è per tutti, non bisogna essere scienziati per partecipare a Trieste Next, per parlare sì, però per partecipare bisogna essere semplicemente curiosi.
3: Curiosi, la piazza è gremita effettivamente, non solo di esperti, scienziati, divulgatori, è piena, zeppa di studenti di qualsiasi età. Ho visto ragazzini giovanissimi, ho visto studenti dei licei, delle scuole superiori, ho visto tanti universitari che stanno dando una mano attivamente, accogliendo i curiosi, come dicevi giustamente tu, accogliendo gli studenti, i docenti e tutti coloro che si stanno avvicinando. Oggi la giornata è splendida,
4: spettacolare.
3: Abbiamo fatto di tutto per avere il sole ed eccolo qua. Ma se dovessimo riassumere un po' il programma di questa edizione, i numeri sono sempre esorbitanti, perché

0: Ci sono più di 100 eventi, sì. Più di 300 relatori, sì. E lascio dire a te appunto quelli che sono i personaggi più importanti, quelli che sono i luoghi di Trieste Next, perché Trieste appunto non è solo Piazza Unità d'Italia.
1: No, assolutamente. Allora, il cuore è Piazza Unità d'Italia perché ci sono tutti i laboratori appunto scientifici aperti a tutti per fare un po' di esperimenti e capire come funziona la ricerca scientifica, ma poi tutta la città, tutto il centro città, dal Teatro Verdi al Teatro Miela, dalla sede della Regione alla Camera di Commercio, sono le sedi degli appuntamenti e dei dibattiti. Abbiamo appunto 300 e passa relatori, cito i più importanti: Vittorino Andreoli, Maria Chiara Carrozza, Umberto Galimberti, Vera Gheno. Cito ad esempio, domani sera al Teatro Verdi avremo uno spettacolo, è una novità quest'anno. Abbiamo deciso appunto di parlare di scienza attraverso la musica, quindi ci sarà Telmo Pievani, un famosissimo divulgatore, narratore scientifico, che verrà accompagnato dai The Producers, il meglio della musica indipendente italiana, che saranno sul palco appunto del Teatro Verdi per portarci alla scoperta di come siamo fatti, fondamentalmente.
0: E fondamentalmente è il messaggio principe di Trieste Next. La scienza non vive solo nei laboratori. No. Ecco che, oltre a scendere in piazza, viene associata anche a delle discipline che di primo acchito uno pensa veramente lontani dal mondo della scienza. Però nel programma dedicato alla scienza di Radio Rai Friuli Venezia Giulia, e sto citando Radar, abbiamo imparato che effettivamente dietro ogni evento e dietro ad ogni disciplina si nasconde la scienza, perché la musica prevede se non altro la propagazione del suono. E quindi, cari amici, se dovete fare un ripassino potete continuare a seguire le trasmissioni di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia e accorrere in questi giorni fino a domenica.
1: Sì, fino a domenica pomeriggio, domenica sera.
0: Fino a domenica tardo sì. Pomeriggio, per appunto selezionare gli appuntamenti che vi coinvolgono maggiormente.
1: Assolutamente, un ripassino e anche scoprire tantissime cose nuove e soprattutto chiedere ai ricercatori. Ormai siamo abituati a chiedere a ChatGPT o a Google senza fare nomi, ma adesso qui invece abbiamo l'opportunità di chiedere, se abbiamo delle curiosità, ai ricercatori e avere le risposte che vogliamo.
0: E non sentirci rispondere domanda interessante. E allora io vorrei rivolgere una domanda interessante ad Emiliano Biasini. Lei è docente, si occupa appunto di neuroscienze e di conseguenza del pensiero. La nascita del pensiero è tra, diciamo, i temi di questa edizione di Trieste Next. E in un evento di domani mattina, sempre qui in Piazza Unità d'Italia alle 11.30, lei ci racconterà di come pensi uno scienziato. Quindi io le chiedo innanzitutto, un pensiero in maniera generica, quindi non scientifico, come nasce? Quali sono le indicazioni di base per il nostro cervello affinché un pensiero si crei?
2: Allora, permettetemi soltanto di fare un passo indietro e ringraziare, ho l'opportunità di ringraziare direttamente il Deus Ex Machina della manifestazione. Questa è una manifestazione bellissima, è una delle forme migliori per immunizzare, secondo me, soprattutto le nuove generazioni alle stupidaggini che sentiamo in giro. E poi, fatemi dire, credo di essere proprio nel posto giusto, perché avete cominciato con la parola che per me rappresenta più di tutte il fondamento del pensiero, che è curiosità. Il direttore prima ha menzionato ChatGPT, Gemini, Anthropic. Avete mai provato ad aprire la pagina di ChatGPT e non immettere nessun prompt? Non parte da solo.
0: No.
2: C'è sempre bisogno della nostra curiosità, che può essere anche di natura più o meno seria. Senza la curiosità la macchina non funziona. Mm-hmm. Io personalmente, invece di super intelligence, la lascerei solo artificial e toglierei la parola intelligence, perché la curiosità ce la mettiamo noi. Mm-hmm. Da dove parte il pensiero? Dalla curiosità, che sia nella testa di uno scienziato che magari ha gli strumenti per elaborarlo e per portarlo veramente a tradurlo nella realtà,

0: o che sia nella testa di una persona, permettetemi il termine, qualsiasi, che non abbia strumenti, è la curiosità che ci rende umani, è la curiosità che ci fa appassionare alla scienza, la curiosità in ultima analisi il motore di tutto quello che facciamo, in qualsiasi ambito. Quindi grazie per aver menzionato la parola curiosità.
1: E a questo proposito, allora, se tutto parte dalla curiosità, la curiosità di uno scienziato come si concretizza poi nel momento in cui individua un argomento? Quali sono gli step per avviare la ricerca scientifica?
0: Ci sono due tipi di ricerca oggi. Mm-hmm. Il primo è quello che va, dico un po' purtroppo, più in voga, è quello tecnologico applicativo. E in quel caso la curiosità cerca di rispondere a un'esigenza e a un bisogno. Non dico che è sbagliato, però è un pensiero, permettetemi in termine, un po' viziato, che quindi segue delle esigenze e viene da esse imbrigliato. Poi c'è quello che in inglese viene definito blue sky research, che è una curiosità pura, nata dall'osservazione, senza dover per forza rispondere a un'esigenza. È quella più rischiosa, è quella su cui tendiamo, e per insomma noi intendo tutti, i governi, l'opinione pubblica, tendiamo a dargli meno risalto perché è quella più rischiosa, è quella che ci dà meno risposte ai nostri bisogni. Ma credetemi, la storia della scienza e dell'uomo lo insegna, è da lì che esce la vera innovazione. E da dove parte quella curiosità? Non lo sappiamo. Le più grandi scoperte scientifiche sono nate da una pura curiosità, nata da un'osservazione avvenuta per caso. E poi ovviamente da un pensiero che viene scaturito da quella curiosità. Io mi permetto il lusso ancora di poter fare almeno una parte, occupare una parte del mio lavoro in quell'ambito, e vi assicuro che non rappresenta soltanto il nostro passato, il nostro presente, è sicuramente anche il nostro futuro, e dovremmo ragionarci tutti quanti della sua importanza.
1: E noi facciamo tesoro di questa osservazione, e partendo da un ragionamento in vista di un risultato, lei ha detto che diciamo la curiosità per una ricerca pura, che non si concretizzi in una ricerca di risultati pratici, di una finalità utile, chiamiamola così, ma rimanga una curiosità, una voglia di sapere astratta. Dove piazziamo all'interno di questo circolo di pensiero, dove piazziamo l'errore? Uno scienziato lo considera, e se considera l'errore, è un, diciamo, un fattore demotivante, o come lo legge uno scienziato?
0: Avevo l'onore di presentare esattamente questa tematica stamattina a dei ragazzi del liceo, e ho cominciato la mia presentazione facendo parlare Paolo Maldini.
1: Uh-huh.
0: Chi se ne intende di calcio, parlando insomma di una persona che ha vinto 5 Champions League. E Paolo Maldini fa un intervento durante un podcast e dice: ma avete mai realizzato che io sono il giocatore più perdente di sempre? Perché per vincere quelle 5 Champions League ha perso 10 volte più trofei, cioè sono molti di più i trofei che ha perso. Ecco, allora ho cominciato questo per spiegare agli studenti in sala che i ricercatori sono campioni del mondo del fallimento. Noi procediamo un passo dopo l'altro, e ognuno dei gradini è il fallimento precedente sul quale poggiamo il piede per formulare l'ipotesi successiva a correzione di quella precedente sbagliata, e la scala non sai nemmeno quando finirà. L'unica cosa a cui puoi aggrapparti è la voglia di percorrerla, e l'unica certezza che hai è che dovrai continuare a sbagliare. Quindi per noi, per un ricercatore, per uno scienziato, il fallimento è il pane quotidiano. Addirittura dopo un po' ci si prende l'abitudine e si quasi gioisce dei fallimenti, per poi scoprire che il resto del mondo invece il fallimento lo penalizza, e quindi ritorni un attimo sui tuoi passi, almeno nella comunicazione. Però il fallimento è essenziale, ma credo in realtà, ecco, ho preso l'esempio del calcio per estenderlo un po' a tutto il nostro vissuto. Noi abbiamo bisogno di sbagliare.
1: Allora, è quasi un messaggio motivazionale questo, che noi giriamo a tutti voi che siete all'ascolto, facciamo nostro anche per la vita di tutti i giorni. L'errore mettiamolo in preventivo, e anzi utilizziamolo per crescere. Chi non sbaglia un colpo è il direttore di Trieste Next, che crea edizioni vincenti, allora abbiamo veramente ancora un paio di battute e io le chiedo, nel momento in cui nasce un pensiero, il mio pensiero va alla prossima edizione di Trieste Next. Come nasce il pensiero dell'edizione futura?
2: Nascerà in questi giorni, nel senso che ormai è una tradizione rielaborare un po' quello che emerge durante l'edizione corrente, poi come una specie di frullatore nasce l'idea. Quindi ormai sono già 4-5 anni che alla fine delle tre giornate di Trieste Next mi scatta l'idea per il titolo o perlomeno per il tema. Quindi abbiamo appena iniziato, non posso fare anticipazioni, anche se questo tema della curiosità che è emerso un po' così in maniera sporadica potrebbe essere un po' il filo conduttore, ma vedremo.
1: Allora, noi nel frattempo continueremo a porci tanti perché,
2: esatto.
1: Perché i perché sono poi il germoglio del sapere presente e futuro. Io ringrazio gli ospiti che ho avuto, è sempre, avete sentito, questo è il tono, questo è lo stile della divulgazione scientifica di Trieste Next, sono chiacchiere diciamo comprensibili da tutti, coinvolgenti, addirittura divertenti, la scienza può divertire e allora Trieste Next vi aspetta e soprattutto aspetta Marzia e Giulio che si stanno preparando a lasciare lo studio della sede di Via Fabio Severo qui.
3: Beh,
1: a
3: questo
1: Trieste.
3: È un modo gentile per
4: invitarci a fare bagagli.
3: È un modo gentile per dire come stanno andando realmente qui le cose, perché abbiamo dei gendarmi alle porte con le nostre valigie che hanno fatto loro per noi.
1: Sì. E quindi
3: arrivederci e grazie proprio della serie.
1: Quindi, lasciatemi solo ringraziare Antonio Maconi, direttore di Trieste Next.
2: Grazie a tutti.
1: E Emiliano Biasini, docente, relatore, portavoce di Teleton. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie mille a tutti.
1: Grazie a Marzia Giulio, qui con me Roberta San Germano e Eugenio Giuffrida. Vi aspettiamo in Piazza Unità d'Italia fino a domenica. Grazie a tutti.
3: Benissimo,
4: ciao,
3: noi stiamo arrivando. Ciao Federica, Ovan e buon lavoro. A presto, ci vediamo prestissimo.
1: Ciao.
3: Bene.
4: Ed eccoci qua. Questa giornata... Questa, che noi abbiamo solo immaginato
3: quest'ultima giornata di quest'estate.
4: È stato un bel viaggio, Giulio.
3: È stato bello anche per me. Io voglio ringraziare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché chiaramente senza le persone che ci ascoltano
4: siamo inutili.
3: Siamo qui, sai, ce la raccontiamo tra me e te, speriamo di essere stati
4: di avervi intrattenuto e informato,
3: sì, un po' utili, e ogni tanto che vi siate anche fatti di qualche sorriso, se non risata.
4: Noi sicuramente
3: con attimi di panico anche, però panico
4: ma di divertimento e anche di curiosità che siamo.
3: Io vorrei anche ringraziare Stefania De Maria, che è stata sempre il nostro faro in tutto e per tutto. In questo caso le parti tecniche sono state tante. Qui ringraziamo Mauro Cumin. Vorrei spezzare anche una piccola lancia per Tania,
4: certo.
3: Tania Marmai, che, certo,
4: che si è alternata,
3: e abbiamo costruito
4: un bel gruppo.
3: Noi ricordiamo inoltre che Un Tranquillo Weekend da Paura continua, perché è eterno, non finisce mai, però quest'estate è finita.
4: E l'autunno
3: sta arrivando.
4: Marcella Serli e Stefania alla conduzione.
3: Esattamente. Ciao Marzia.
4: Ciao Giulio.
3: Ciao.
4: Grazie.
3: E chissà chi vivrà, vedrà. Per la prossima.
4: Ciao.
3: Ciao a tutti.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il tetto del 30% degli alunni stranieri nel decreto legge scuola del governo ancora in primo piano, un decreto che contiene una disposizione importante per una regione come il Friuli Venezia Giulia.
2: Rinnovata la convenzione tra Caritas Udine e Fondazione Friuli.
1: Alla primaria Gabelli di Pordenone prove di evacuazione per emergenza sismica.
2: Sole e temperature in aumento, ultimi giorni di settembre all'insegna del bel tempo.
1: Nuovo centro alla Pallacanestro Trieste, si tratta di Luca Brakovic, nell'ultima stagione all'Olimpia Lubiana, con cui ha conquistato il titolo di campione di Slovenia.
2: 12.30 e 55 secondi, seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, in studio Giulia Magro e Sebastiano Franco. E allora, il tetto del 30% degli alunni stranieri nel decreto legge scuola del governo ancora in primo piano. Un decreto che contiene una disposizione importante per una regione come il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo il perché.
3: Il decreto legge scuola approvato dal Consiglio dei Ministri rende obbligatorio dal prossimo anno scolastico il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana e che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per ciascuna classe alla primaria. Stesso limite alla secondaria per gli alunni che non abbiano frequentato il sistema scolastico nazionale per almeno 3 anni. Per Luca Gervasutti, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi per il Friuli Venezia Giulia, la norma avrà un impatto molto limitato su appena lo 0,2% delle classi in tutta Italia. Ma all'interno dello stesso decreto legge si trova una disposizione che per l'istruzione regionale è importantissima, sottolinea l'assessore Alessia Rosolen, anche in ottica di autonomia differenziata. Sarà consentito al Friuli Venezia Giulia, con risorse a proprio carico, il finanziamento dell'incremento dell'organico del personale scolastico, ma anche la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di tedesco. La regione già stanzia 4 milioni e mezzo di euro per il pacchetto scuola per pagare le ore in più di docenti e personale ATA a supporto della qualità dell'istruzione. Se la dotazione ministeriale, parametrata sul numero di alunni che va sempre più riducendosi, prevedeva l'impiego, per esempio, di 10 ore per un insegnante di sostegno, le ore ulteriori venivano pagate dalla regione, coprendo fabbisogni che altrimenti non erano coperti. Questo vale anche per il personale ATA, che serve a tenere aperte le scuole, soprattutto in montagna, ai docenti dei plessi già a rischio chiusura, dove sono numerosi le pluriclasse. Cosa cambierà? Fino ad oggi le scuole si arrangiavano con contratti atipici e queste ore non erano valide per la ricostruzione di carriera, indica Massimo Gargiulo, segretario generale della FLC-CGL. Con questa novità le scuole potranno utilizzare il contratto nazionale e il personale sarà coperto integralmente. Sicuramente un avanzamento dal punto di vista sindacale, aggiunge Gargiulo. Lo stesso vale per gli insegnanti di tedesco, valorizzando la sperimentazione delle scuole bilingue del nostro territorio, afferma l'assessore Rosolen. Ora li possiamo trovare anche da fuori graduatoria e l'esperienza che matureranno potrà essere riconosciuta in graduatoria. Il tutto, conclude Rosolen, non più con un'autorizzazione da rinnovare ogni anno, ma rendendo la nostra un'azione sistemica a tutti gli effetti. Udine.

0: Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Rinnovata la convenzione tra Caritas di Udine e Fondazione Friuli. Quante sono le famiglie in difficoltà secondo l'Osservatorio della Caritas?
2: Un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà economica. È stato rinnovato oggi a Udine il quarto protocollo tra Fondazione Friuli e le Caritas di Udine e Concordia Pordenone per sostenere chi fatica a far fronte alle spese essenziali. Un rinnovo importante contro la fragilità. Nato negli anni dell'emergenza Covid, il fondo ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione. Non più soltanto bollette, ma anche affitti, spese condominiali, scuola, trasporti, alimentazione e percorsi di reinserimento lavorativo. Un sostegno rivolto sempre più spesso anche a famiglie con un reddito da lavoro, ma comunque in difficoltà nel sostenere il costo della vita. Oggi, insieme alla firma del nuovo accordo, sono stati presentati anche i risultati raggiunti nel triennio 2023-2025. Il fondo, complessivo a da 800.000 euro, ha aiutato 3.655 persone, per un totale di 1.274 nuclei familiari. Di questi, i beneficiari sono per il 52% stranieri e per il 48% italiani. Il 41% dei soggetti si è rivolto alla Caritas per la prima volta. L'aiuto è stato integrato da 12.740 ore di ascolto e orientamento dell'importante lavoro dei volontari. Il risultato chiave, presentato oggi, è anche il 75% dei nuclei aiutati ha raggiunto la stabilità e non ha necessitato di ulteriori interventi. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Siamo alla viabilità. Da questa sera fino a lunedì mattina in A4, nel tratto tra Monfalcone Est e Redi Puglia, verrà fatta la ripavimentazione con uno scambio di carreggiata. Per questo verrà chiusa l'uscita a Redi Puglia per chi arriva da Trieste. Per raggiungere l'aeroporto di Ronchi dei Legionari bisognerà quindi uscire a Monfalcone Est.
1: Prova di evacuazione di emergenza sismica questa mattina alla scuola primaria Gabelli di Pordenone.
4: Suona la campanella, gli alunni e le alunne della scuola primaria Gabelli in centro città ordinatamente escono e raggiungono il punto di raccolta e la prova di evacuazione in emergenza sismica nell'ambito dell'esercitazione della protezione civile denominata Orcolat e delle iniziative La memoria che protegge organizzate a Pordenone in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
5: Si tratta di coinvolgere l'intero apparato della macchina comunale, abbiamo attivato la COP, abbiamo firmato l'ordinanza, quindi abbiamo fatto proprio tutti quei passaggi che sarebbero stati necessari in caso di evento sismico e adesso attraverso questa esercitazione con i bambini ci mettiamo veramente alla prova per vedere se questa squadra dal punto di vista formale anche tiene sul piano sostanziale.
4: Daniela Reina è la dirigente scolastica.
6: Speriamo ovviamente che non ci sia mai questa necessità. Di certo però la Gabelli, un buon po' per i 100 anni della Gabelli, un po' per il 50° del terremoto, diventa anche oggi un'occasione importante proprio nell'ottica della prevenzione dei corretti comportamenti.
4: L'attività ha coinvolto in tutto 10.000 studenti e studentesse della città con 80 volontari. Le iniziative proseguono anche nel fine settimana. Fabio Bracini coordina la Protezione Civile di Pordenone.
7: Nella giornata di sabato ci saranno dei percorsi proprio in centro città, in piazza 20 settembre, da provare per tutti i cittadini, sempre col tema del sisma. Quindi avremo delle tende fumo, avremo dei percorsi per disabili e altre attività, diciamo, interattive che tutta la popolazione può venire a provare.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Dal 23 settembre il primo dirigente della Polizia di Stato, Nevio Di Vincenzo, ha assunto l'incarico di vicario del questore di Gorizia. 52 anni abruzzese in carriera, ha diretto la Digos della Questura di Ferrara e dal 2012 quella di Vicenza. Nel 2019 è stato assegnato a Termoli, in provincia di Campobasso, dove ha diretto il commissariato distaccato di pubblica sicurezza.
1: E ora le previsioni meteo per il fine settimana con Livio Stefanuto, Osmer Arpa, Friuli Venezia Giulia.
8: Il tempo sulla nostra regione è determinato dalla presenza di un anticiclone sull'Europa che fa fluire correnti secche settentrionali anche sulla nostra regione. Il tempo quindi rimane bello, soleggiato per l'intero fine settimana e anche per l'inizio della prossima settimana. Soltanto qualche leggera velatura sabato sera potrebbe così disturbare un po' il cielo, ma senza fenomeni. Rimarrà un po' di vento di bora, borino sulla costa nel primo mattino e poi brezza nel corso del pomeriggio. Le temperature andranno lentamente aumentando, sabato temperature massime attorno ai 24 gradi, domenica anche 25 e localmente 26 gradi in pianura, quindi con temperature di nuovo sopra la norma del periodo. Anche per l'inizio della prossima settimana non si prevedono precipitazioni, rimarrà ancora l'anticiclone con tempo bello e stabile.

0: Il tempo, cielo sereno su tutta la regione, come sentivamo. Le temperature registrate alle 11, Trieste 19 gradi e mezzo, mare mosso con temperatura di 23 gradi e 5 decimi. Il vento soffia a 38 km orari da est-nord-est, Bora. Gorizia 20 gradi, Udine 19 gradi e mezzo, Pordenone 19, Tolmezzo 15 gradi e mezzo, Forni di Sopra 13 gradi e mezzo, Tarvisio 12 gradi e mezzo, Piancavallo 9 gradi e mezzo, Sappada 9 gradi, Montezoncolan 9 gradi e 5 decimi, Montelussari 7 gradi, Lignano 19 gradi e mezzo, Grado 19 gradi, temperatura del mare rispettivamente di 21 e di 22 gradi.
1: Ed ora una notizia, un servizio di incauto acquisto, diciamo così, mette una firma per confermare di aver ricevuto una carta convenienza per ottenere sconti su articoli d'arredo, elettrodomestici e pentole, e soltanto quando ormai è troppo tardi si accorge di aver sottoscritto un contratto con il quale si impegna a fare acquisti di merce per quasi 5.500 euro più IVA per ben 5 anni. E la trappola da oltre 27.400 euro più IVA in cui è caduta una casalinga pordenonese 55enne dando retta ad un rappresentante porta a porta di una sedicente ditta di designer della provincia di Padova. Grazie all'aiuto dell'ADOC, Associazione Consumatori di Pordenone, la donna ha evitato quello che potremmo definire appunto un incauto acquisto. Sentiamo Antonella Santarelli di ADOC.
2: La signora si è vista arrivare un venditore porta a porta che le ha proposto compri qua, compri là, compri la via. Lei ha detto non ho bisogno, eh? Ho detto vabbè, però io le do questa card, casomai lei ha 60 mesi di tempo e utilizza questa card e le facciamo sconti dal 20 al 50%. Lei firma, quando lui se ne va, alcuni giorni dopo, lei scopre di aver firmato un contratto in cui in questi 60 mesi, cioè 5 anni, si impegnava a spendere 5.400 euro all'anno di mobili. Ormai erano passati i famosi 14 giorni del diritto di recesso. Allora lei chiama noi, io le do l'appuntamento e proprio il giorno in cui doveva venire arriva il venditore col suo catalogo e lei comincia a dire sono una casalinga, non ho soldi, mi sono pentita, eh. Lei dice anche che oggi pomeriggio vado dall'associazione dei consumatori.
1: Ok.
2: Allora il venditore capisce la mala parata e che cosa fa? E dice signora facciamo finta che siamo in fiera, lei mi compra uno di questa merce che io ho qui a catalogo e io le annullo la card di cui lei si impegna a fare acquisti per tutti quegli anni. Lui le propone sto catalogo, ma la cosa che costava meno era un materasso di 2.800 euro. E mi dice, ma io non li ho 2.800 euro. E lui dice, ecco qua, questa qui è la richiesta di accesso alla finanziaria, alla Compass per prendere il materasso. Allora la signora, va bene, gli dà 500 euro in contanti e firma che fa il prestito per pagare il materasso. Ma quando il 2 settembre le è arrivato il materasso,
1: sì,
2: il Corriere gliel'ha portato, un materasso senza nessuna marca, dozzinale, sì, messo in questi bustoni sottovuoto, si vedeva che aveva un valore scarsissimo ed è venuta da noi. Allora io la prima cosa che ho fatto ho chiamato la ditta, ho detto guarda, c'è una bella truffa, eh. E questa immediatamente, guarda, la mattina dopo aveva i soldi nel conto corrente e mi ha mandato la lettera con la disdetta liberandola da tutti i vincoli. E questa settimana, lunedì, è arrivato finalmente il Corriere, ha ripreso il materasso.
0: Al via Trieste Next, 3 giorni di opportunità di scoprire ricerca e innovazione, percorsi didattici e spettacoli all'interno del festival scientifico che si apre al pubblico in Piazza Unità.
3: Ha preso il via in Piazza Unità Trieste Next 2026, la forma del pensiero, una mattinata ricca di laboratori e attività didattiche, più di 2.300 studenti coinvolti con scuole da tutta la provincia e anche da fuori confine, un cartellone ricco di eventi per un pubblico di tutte le età che culminerà in serata al Teatro Verdi, prima con l'Ambros Malafuris, archeoantropologo dell'Università di Oxford, e a seguire con un intervento di Umberto Galimberti, filosofo, saggista e psicoanalista. In piazza tanto movimento, tanti giovani, stand e incontri con il pubblico. In 3 giorni oltre 120 e più di 300 relatrici e relatori. Un festival internazionale che è alla 15ª edizione. Una manifestazione che mostra quanto la scienza sia fondamentale nella vita quotidiana. Il tema di quest'anno è la forma del pensiero, interazioni tra cervello e intelligenze, perché capire che cosa questi sistemi facciano davvero è oggi una questione che riguarda la ricerca, la scuola, la sanità e l'informazione, ovvero tocca da vicino

tra gli appuntamenti da segnalare all'area TOC 2 intelligenze abissali. L'oceano rappresenta infatti oltre il 65% della superficie del pianeta e ospita la più grande biodiversità microbica della Terra. Questo sistema

No, conoscere un artista originario del nostro territorio che porta le sue particolari performance in tutto il mondo, dall'America al Giappone. Il suo nome d'arte è Jestern ed è stato ospite questa mattina del nostro programma. Buongiorno.

0: La mia pratica artistica usa segnali sonori per controllare la luce, quindi mi piace descriverli come un modo di ascoltare le immagini oppure guardare il suono.
1: Friulano di Manzano, laureato a Trieste in fisica nucleare, poi dottorato in Olanda all'Università Tecnica di Eindhoven, Alberto Novello in arte gestern alla fine è tornato alla passione della vita.
0: A un certo punto mi sono ritrovato a dover scegliere tra le due cose e si sono mischiate in questa specie di forma d'arte ibrida che unisce scienza e arte, musica.
1: Le sue performance di musica elettronica e giochi di luce laser lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo.
0: C'è comunque a livello mondiale una scena audiovisiva e quindi quando mi reco a Seul o a Los Angeles c'è sempre il pienone perché ci sono pochi artisti che fanno questi esperimenti con la luce.
1: E questa sua esperienza Novello la porta agli studenti del Conservatorio di Padova, dove insegna multimedialità, lezioni le sue che sembrano più quelle di un ITIS che non di un istituto musicale.
0: Si parte dalla saldatura, ma poi anche studio di circuiti, ci sono delle basi necessarie di matematica. Di solito si pensa sempre alla musica come qualcosa di strumentale con uno strumento fisso, ma la musica elettronica poi richiede conoscenze ampie su diversi ambiti della scienza e dell'arte.
1: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ultimo appuntamento ieri sera per il festival Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti. Alberdi di Trieste, uno dei più importanti direttori d'orchestra del mondo, Ton Koopman, con un programma tutto dedicato a Mozart.
3: Ton Koopman è uno dei direttori che ha cambiato il modo di suonare Mozart e i compositori prima di lui. Di solito lavora con orchestre specializzate nel repertorio barocco e classico, quindi diciamo fino alla fine del Settecento, e abituate ad una tecnica diversa da quella dei complessi che suonano soprattutto musica di epoche successive. Insomma, era una sfida per lui e per l'orchestra del Verdi di Trieste. Ricreare quel suono più asciutto, più nervoso e più definito che è un marchio di fabbrica del direttore olandese, ma siccome siamo tra professionisti, due giorni di prove sono bastati per un risultato che ha lasciato senza fiato. Dopo l'ouverture del flauto magico, nel programma c'era il concerto in Do maggiore K503. Solista al pianoforte Francesco Piemontesi, un altro esperto di questo repertorio, e anche da lui e dal Fazioli che suonava è venuto un suono trasparente, brillante e pieno di sfumature. Il gran lavoro fatto dal direttore con l'orchestra è venuto fuori del tutto nella Sinfonia Jupiter, l'ultima scritta da Mozart che chiudeva la serata. Esecuzione travolgente con tempi rapidissimi e chiarezza di linee che ha lasciato pienamente soddisfatti sia il pubblico sia i musicisti. Il festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti non poteva avere conclusione migliore.

0: Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo allora agli appuntamenti degli spettacoli di questa sera, che alle 20.45 il Teatro Comunale di Polcinigo ospita Il racconto del mulino attraverso figure femminili e vicende storiche reali del Friuli. L'opera ripercorre l'evoluzione della tecnologia idraulica e il suo impatto su ambienti e società, dal Medioevo fino ai problemi energetici attuali.
2: Alle 18.30 il Folador di Villa Rubini a Trivignano Udinese ospiterà un concerto dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema. Il programma offre un viaggio tra i grandi capolavori del cinema e della TV, proponendo le celebri musiche di Anonimo Veneziano, Pinocchio, Schindler's List, fino ai capolavori di Rota, Shostakovich e Morricone.
1: Torna Muge in Musica, la rassegna di musica classica nelle chiese periferiche del comprensorio mugesano. Protagonista della serata sarà l'EOS Saxophone Quartet, che si esibirà a ingresso libero alle 20.30 nel santuario di Muggiavecchia.

0: Alle 20:30 al Teatro Palamostre di Udine, Friuli Venezia Giulia Pride ODV presenta la lettura performance Woke contro la nuova grammatica reazionaria.
1: Questa sera alle 20:30 la rassegna Gli Ederiadi torna alla Cavallerizza di Udine con un concerto della FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni. In programma la Sinfonia numero 14 di Shostakovich.
0: E ora lo sport. La Pallacanestro Trieste ufficializza l'arrivo di Luka Brajkovic, centro di 2,08, classe 1999, nato in Austria, con doppia nazionalità serba. Il giocatore si unisce al roster giuliano dopo l'ultima stagione disputata con l'Olimpia Lubiana, con cui ha conquistato il titolo di campione di Slovenia.
1: 12:49 e 43 secondi, il nostro giornale si chiude qui grazie alla collaborazione tecnica di Marco Ferrito e Mauro Cumin, in segreteria Cristina Polselli, da Giulia Magro e Sebastiano Franco l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Quindi lei dice che bisognerebbe ridurre? Veramente lo diciamo da qualche mese.
5: Sì, esatto, purtroppo. È solo il prezzo, purtroppo solo il prezzo è capace di fare questa riduzione, cioè distruggere domanda, che è una brutta cosa da dire, sì. Ma la gravità della crisi, del resto c'è una guerra, c'è il blocco di Hormuz, poi c'è stato anche l'aggiunta dell'altro stretto sul Mar Rosso, Babel Mandeb. Pertanto qua ogni ora, poi in questo momento a New York stanno discutendo iraniani e americani per raggiungere una sorta di pace, speriamo che ci arrivino, altrimenti di 2,5 li raggiungiamo.
4: A questo si aggiunge anche la minaccia che arriva dagli Stati Uniti d'America di bloccare le esportazioni per 90 giorni del gasolio di USA. Noi ci riforniamo dagli Stati Uniti di gasolio? Siamo molto dipendenti.
5: Sì, prendiamo, ma non molto, però le esportazioni americane contano su tutto il bacino atlantico, c'è una scarsità di gasolio in tutto il mondo, perché dal Golfo Persico uscivano 20 milioni di barili al giorno fra petrolio e greggio, ma 5 milioni erano solo prodotti, questo in gran parte è qualcosa che assomiglia al diesel, c'è anche il kerosene, perciò manca. Noi in Europa manchiamo di raffineria, e se viene meno questa esportazione dagli Stati Uniti è un aggravante veramente, 2,5 viene superato molto velocemente.
4: Molto facilmente, perché poi alla fine, Presidente, quando la materia prima manca sul mercato, indipendentemente dalla dipendenza nazionale, viene a mancare per tutti e quindi di conseguenza il prezzo aumenta.
5: Sale, sì.
4: Senta, ho una domanda, c'era questa riflessione sui quotidiani ieri, sul petrolio che nel 2008 era a $147 al barile, ma la benzina €1,50, mentre oggi, lo abbiamo sentito, è poco sopra i $100, ma la benzina, comunque anche il diesel, superano di parecchio i €2. Per quale motivo?
5: Ma allora, innanzitutto avevamo le accise più basse, nel frattempo sono state aumentate in questi 17 anni, e poi avevamo un dollaro diverso, cioè noi dividiamo le quotazioni in dollari per 1,1 euro, allora si divideva per 1,45 euro, e poi, ma la cosa più importante, mentre in questa crisi abbiamo avuto il prezzo del petrolio che è passato da 60 a $100, e il prezzo del gasolio è più che raddoppiato, cioè ha avuto un aumento del 100% contro un aumento della materia prima del petrolio del 60%, pertanto il fatto che manca proprio il gasolio, quello che dicevamo prima, perché abbiamo carenza di capacità di raffinazione.
4: Ecco, e proprio a proposito, quindi c'entra anche la raffinazione, perché a proposito di questo volevo parlare con lei di questa convocazione che i ministri Urso e Pichetto hanno effettuato, diciamo, nei confronti degli operatori delle raffinerie per aumentare la produzione, ma è sufficiente? Cioè, nel senso, quanto tempo occorre per aumentare la capacità di raffinazione? Non è una cosa che si fa dall'oggi al domani.
5: Guardi, sarà già un buon risultato se non smettiamo di chiuderne. Ne abbiamo chiusa una quest'anno, che è quella di Livorno. C'è una lunga lista: Mantova, Cremona, Marghera, Roma, che abbiamo chiuso, Gela. e dobbiamo tenerci molto strette quelle che abbiamo.
4: Posso
5: che
4: chiederle perché le abbiamo chiuse, Presidente? Ma perché ce lo facciamo raffinare fuori? Ci conviene?
5: Allora, il capro espiatorio di tutto adesso è diventato il Green Deal, in realtà non è questo, cioè le politiche verde hanno anche queste spinte, ma era un'industria vecchia su cui bisogna fare degli enormi investimenti, queste raffinerie. Si dice sempre che la domanda di petrolio, di carburanti dovrebbe crollare perché entra l'elettrico, cosa
4: non
5: vera.
4: Però questo non è successo, quindi noi abbiamo ancora bisogno
5: successo.
4: Delle raffinerie.
5: Assolutamente, assolutamente, perché guardi, la mobilità del mondo è cambiata radicalmente grazie al petrolio, le due cose sono legate, cioè tutto il trasporto mondiale si fa col 90% dell'energia che consuma il trasporto è petrolio, perciò abbandonarlo è difficile, però petrolio tal quale non si usa, va sempre raffinato in qualcosa che è il cherosene, il diesel, la benzina, anche i lubrificanti e soprattutto, lo dico per quelli che vanno in bicicletta, il bitume. Che andare sul pavé a Milano è bruttissimo perché si rischia di cadere, come sui San Pietrini a Roma, mentre se uno va sull'asfalto che è fatto col bitume, che è petrolio, è molto molto più sicuro.
4: Quindi tornare a raffinare all'interno del paese potrebbe garantirci un po' di una quota,
5: sì,
4: di risparmi.
5: Guardi, però fare una raffineria nuova, guardi, no. Ci vogliono almeno 10 miliardi di euro e ci vogliono 5 anni. E ripeto, bisogna tenere aperte quelle che abbiamo, dalla piccola Falconara, Trecate, San Nazzaro, Priolo, c'è un grande complesso raffinativo, c'è una piccola Taranto che raffina il nostro greggio nazionale, che ce ne abbiamo ancora tantissimo, bisogna espandere, cioè, e cercare di fare investimenti su queste, tra l'altro stanno funzionando al massimo della capacità da mesi, sperare anche che non ci siano delle fermate come c'è stata poche ore fa negli Stati Uniti, che ha causato anche poi questo problema del diesel che vogliono bloccare le esportazioni.
4: Senta, Presidente, in 30 secondi, abbiamo un problema sul gas perché c'è la Germania che sta facendo grandi scorte, quindi potrebbe far alzare il prezzo.
5: Sì, abbiamo un problema del gas dall'agosto del 2021, quando la Russia ha cominciato a ammassare truppe con l'Ucraina. C'è la guerra in corso, non è finita, abbiamo smesso di prendere gas dalla Russia, c'è stata l'aggravante del Qatar e adesso ci sono anche i tedeschi che hanno bassissime scorte. Pertanto situazione preoccupante, ma siamo ancora lontanissimi dai livelli dei prezzi del 2022.
4: Beh sì, perché il gas ha superato gli 80 euro al megawattora nel 2022, l'abbiamo visto, siamo arrivati anche a 300, no?
5: Esatto, esatto, perciò siamo lontanissimi, magra consolazione.
4: Esatto,
5: ecco. Però
4: magra
5: ricordo
4: consolazione.
5: Sempre che negli Stati Uniti il prezzo è 10 contro i nostri 80.
4: Bene, grazie Davide Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia, ci ritroviamo venerdì prossimo, oggi economia a cura di Paola Bonanni. Torna lunedì, ringrazio la regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Adriano Lippi, Cristina Saccole, Rolando Bosco in redazione. Riascoltateci su Rai Play Sound. Dopo di noi l'informazione del giornale radio da Francesca Capannolo. Grazie per l'ascolto e buona giornata su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2 euro.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Il viaggio di Papa Leone in Francia, campana festa in tutto il paese, sono contento che ci siate, dice il pontefice ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca. I conflitti in Ucraina, l'annuncio di Zelensky, c'è il via libera di Trump per produrre qui i missili Patriot, non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Aeroporto Silvio Berlusconi, da oggi lo scalo di Malpensa è ufficialmente intitolato all'ex premier, alla cerimonia i vice premier Tajani e Salvini, assente l'opposizione, la figlia Marina, grande orgoglio. Incendio in provincia di Lucca, in fiamme una palazzina di 3 piani, 2 vittime, 13 feriti, in salvo un neonato. A Modena 50 studenti escono da scuola, assaltano un supermercato e filmano tutto sui social. Paolo Crepè al giornale radio, responsabilità dei genitori. 40 anni dopo The Final Countdown tornano gli Europe con un nuovo disco di inediti. Stasera il debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale per l'esordio in Nations League contro il Belgio in diretta dalle 20.45 qui su Radio 1. Formula 1, domani il Gran Premio dell'Azerbaigian, fra poco le qualifiche. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Papa Leone a Parigi per il suo viaggio pastorale di 4 giorni in Francia. Tra i primi interventi, il discorso all'Eliseo, come ci riferisce in diretta la nostra inviata Francesca Paltrac.
3: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo dopo il faccia a faccia con il presidente Macron. Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Francia, paese dal vasto patrimonio culturale e religioso, è molto spesso nel centro delle preghiere di Papa Leone, che non dimentica le sue origini familiari normanne e bearnesi. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata qui a Parigi, ricorda il pontefice, ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
4: La giustizia, la saggezza.
3: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, perché la pace non è un equilibrio di forze ma si costruisce ogni giorno con il dialogo e la giustizia. Mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. E nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia, trasformandole in imprese lucrative che favoriscono manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi e offerta di una morte programmata. E durante il volo papale che lo ha portato qui a Parigi ha salutato i giornalisti e ai colleghi della CNN esclusi dalla Casa Bianca da Trump, dice: sono contento che ci siate. Nel pomeriggio in agenda la visita all'UNESCO e i vespri nella cattedrale di Notre Dame, simbolo di speranza, la prova, dice Prevost, che ciò che si credeva distrutto per sempre può rinascere grazie alla collaborazione di tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, linea allo studio.
2: E a Parigi misure di sicurezza eccezionali per la visita del Papa, accolto con calore nella Laica Francia. La corrispondente.
5: Parigi si è svegliata colorata dal giallo delle magliette indossate dai volontari, circa 15.000 mobilitati per assistere allo svolgimento del viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Saranno loro ad accogliere e indirizzare le centinaia di migliaia di pellegrini e fedeli attesi durante i grandi raduni, come la messa di domani pomeriggio su Place de la Concorde, dove si attendono 600.000 persone. Una sfida unica per garantire la sicurezza nella capitale, dove si prevedono in totale 1 milione di presenze. Imponente il dispositivo di protezione con barchi da accesso intorno al perimetro Concorde Campi Elisi, tutti presidiati. Chi ha ricevuto il QR code con zona ingresso consigliato dovrà presentarsi

0: con documento d'identità presso i settori che copriranno circa 3 chilometri. Bisogna arrivare con largo anticipo per le perquisizioni, vietati vetro, alcol, animali, esclusi cani guida, sedie pieghevoli, valigie e zaini sopra i 25 litri. 15.000 gli effettivi mobilitati tra poliziotti, gendarmi, forze mobili e militari dell'operazione Sentinella, di cui 14.000 solo nella capitale. 13.000 le transenne sui campi Elisi. La papa mobile sarà scortata da poliziotti a piedi, agenti in mezzo al pubblico e tiratori scelti sui punti elevati. Chiuse domani anche 10 stazioni del metro. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: E come di consueto, il presidente Mattarella ha inviato un messaggio al Papa in occasione del viaggio in Francia.
2: Torna il presidente Mattarella sul concetto di integrazione europea. È una necessità, dice, rievocando la figura di Robert Schuman che Papa Leone XIV ricorderà nella sua visita a Metz. Il suo progetto di un'Europa unita, riconciliata e giusta, scrive il capo dello Stato al pontefice, alimenta e sostiene l'ordine multilaterale ed è un argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza. Tanto più in un momento in cui, aggiunge, si fa sempre più l'esigenza di un'equa condivisione delle risorse sul pianeta e di un loro impiego etico, salvaguardando l'equilibrio tra le genti e le generazioni. Mattarella sottolinea quindi il motto dell'imminente viaggio del Papa in Francia: affinché il mondo abbia vita. Sono certo, conclude, che le sue parole in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli saranno accolte come segno di speranza in un futuro di maggiore concordia. Valentino Russo, GR1.
1: Questa mattina la cerimonia di intitolazione a Silvio Berlusconi dell'aeroporto di Malpensa, il servizio.
3: Ognuno di voi ha un cordino, tirando insieme il cordino scopriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano-Malpensa, Silvio Berlusconi.
4: Sul palco ci sono il fratello Paolo, il presidente del Senato La Russa, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia Fontana. L'intitolazione annunciata tra le polemiche 2 anni fa su decisione dell'ENAC è compiuta. Marina Berlusconi risponde all'assedio della stampa: questo è un crocevia tra Italia e il mondo, quale nome migliore di quello di mio padre? Che è un po' il leitmotiv di quasi tutte le dichiarazioni, da quella di Tajani collegato da New York allo stesso Ignazio La Russa, che ricorda come Berlusconi tendesse sempre ad unire in politica estera come interna e si rammarica delle assenze. Questa non è una cerimonia politica, osa il leader della Lega Salvini, ricordiamo uno dei più grandi imprenditori del paese, peccato per chi non c'è. Nessun commento per ora dalle file delle opposizioni, che quando fu resa nota la decisione di intitolare al Cavaliere l'aeroporto di Milano Malpensa espressero contrarietà e sdegno. Noemi Giunta, GR1.
1: Solidarietà di tutto il PD, a cominciare dalla segretaria Schlein, ma anche dal capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, a Stefano Bonaccini e al sindaco di Bologna Matteo Lepore, raggiunti da una lettera di minacce. Nelle scorse settimane a Lepore era stata messa a disposizione una scorta a seguito degli attacchi online ricevuti dopo gli scontri avvenuti nel centro storico di Bologna il 20 luglio, al termine del presidio per ricordare Abderrahim Fakir, morto durante un arresto. Guerra tra Russia e Ucraina, 5 persone uccise in varie regioni russe, colpita anche una raffineria a oltre 1500 chilometri dal confine. Ancora raid di Mosca su Kiev, morto un 14enne, altre 2 vittime a Odessa. E dal presidente Zelensky arriva un importante annuncio sulle difese aeree.
5: Gli Stati Uniti consentiranno all'Ucraina di produrre missili intercettori Patriot. La decisione di Trump, dopo vari ripensamenti, sarebbe definitiva, afferma Zelensky, secondo cui sul versante delle trattative diplomatiche con Mosca, Washington ha inoltre proposto una riunione trilaterale a livello tecnico negli Emirati. Consultazioni che coinvolgono, oltre che i russi, gli alleati europei di Kiev avverranno nei prossimi giorni. Un incontro potrebbe esserci presto, si limita a confermare il portavoce del Cremlino Pieskov, ma Zelensky resta convinto che Mosca non interromperà gli attacchi né le provocazioni nei confronti dei paesi europei, anche esterni alla NATO, e l'aeronautica militare finlandese annuncia che suoi caccia, insieme ad apparecchi svedesi, si sono alzati in volo dopo la segnalazione di aerei russi nello spazio aereo internazionale sopra il Golfo di Finlandia. È la prima missione di identificazione operativa congiunta per i due paesi, entrati nell'Alleanza Atlantica dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Davide Maggiore, GR1.
1: La visita di Stato di Xi Jinping negli Stati Uniti nella notte italiana, il banchetto ufficiale, ai tavoli come ospiti anche gli esponenti dell'elite del mondo imprenditoriale e tecnologico. Accoglienza calorosa e solenne del presidente Trump, ma sono numerosi i dossier che vedono come antagonisti Pechino e Washington.
6: Auspica stabilità strategica, Xi Jinping.

0: Jinping alla Casa Bianca.
1: President Xi and I...
0: Donald Trump celebra una relazione tra le due nazioni che garantirà decenni di prosperità e pace. Entrambi invocano l'amicizia tra i due popoli. Trump enfatizza il rapporto personale con il presidente cinese, che esorta a evitare di cadere nella cosiddetta trappola di Tucidide, il titolo di un fortunato saggio di alcuni anni fa, in cui si teorizzava la crescita esponenziale del rischio del conflitto quando una potenza in ascesa, la Cina, sfida e compromette l'egemonia consolidata di un'altra potenza, gli Stati Uniti. Dialogo, cooperazione, comprensione, le parole che infiorettano discorsi cerimoniali mentre sul tavolo i dossier del vertice si accatastano senza soluzioni definitive. Gli aiuti diretti e indiretti della Cina all'Iran, che Washington vorrebbe fossero limitati, mentre vorrebbe crescessero i flussi finanziari da Pechino verso la manifattura statunitense e l'acquisto di derrate agricole. La guerra dei dazi, che resta congelata, benché si concordino altri due mesi di tregua, l'intelligenza artificiale, un terreno di competizione decisivo. Xi Jinping auspica che resti sotto il controllo umano, ma non si intravede un quadro di partnership per contenerne le potenzialità nocive. Infine e soprattutto Taiwan. Pechino vuole assorbirla nel suo impero, non tollera interferenze, come la vendita di armamenti di Washington a Taipei per 14 miliardi di dollari che Trump ha per il momento congelato. Enzo Arcieri, GR1.
2: Il conflitto nel Golfo, l'Iran ha inviato agli Stati Uniti un piano per cessare le ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz in 7 giorni. La proposta ricalca sostanzialmente il memorandum d'intesa di giugno e prevede dunque la fine di tutti gli scontri anche in Libano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la revoca delle sanzioni sul petrolio di Teheran. Lo ha riferito il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove ha incontrato anche l'omologo russo Lavrov. Questa è Radio 1, sono le 13:10, siamo alla cronaca, sono marito e moglie le due vittime dell'incendio di Valpato a Lucca, 13 i feriti.
3: C'era dalla parte di là tutto bruciato, pigliava fuoco proprio tutto.
4: Un muro di fumo bianco che invade il vano delle scale, impossibile percorrere l'unica via di fuga per la dozzina di condomini bloccati ai piani superiori della palazzina di edilizia popolare alla periferia di Lucca, dove ieri sera è divampato l'incendio che ha causato la morte di Gianluca Del Papa, 65 anni, e di Maria Grazia Giorgetti, 73, marito e moglie, seguiti dai servizi sociali.
3: Lo sono venuto a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata. Non so cosa possa essere successo.
4: La donna aveva problemi di salute, anche ieri era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause dell'incendio ci potrebbe essere una sigaretta lasciata accesa. La 73enne sarebbe stata colta dal fuoco mentre si era addormentata nel soggiorno, dove i pompieri hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Quello dell'uomo era nella camera da letto. 16 gli sfollati della palazzina, di cui 13 feriti, fra loro alcuni bambini, di cui uno neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
2: Operazione dei carabinieri del ROS e della Digos, che questa mattina hanno perquisito in diverse città 17 persone, 14 i minori, che pubblicavano su internet manifesti sulle strage di attentatori suprematisti esaltando Hitler e proponendo anche tecniche per azionare o costruire ordigni. Sono accusati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa con l'aggravante del terrorismo. E sta facendo molto discutere l'assalto a un supermercato compiuto da un gruppo di ragazzi a Modena che hanno condiviso i video sui social.
5: La musica trap fa da sottofondo alle urla dei ragazzi e allo sbigottimento di clienti e personale del supermercato. È una vera e propria razzia a compierla, poco dopo la fine delle lezioni di martedì, una cinquantina di adolescenti delle scuole vicine. Qualcuno filma e di lì a poco mette i video sui social, altri rubano prodotti dagli scaffali e mettono a suo quadro le corsie, alcuni con cappucci e sciarpe sul volto per non farsi riconoscere. L'azione dura 10 minuti, quanto basta per paralizzare il punto vendita. Mentre i giovani abbandonano il negozio alla spicciolata, gli addetti recuperano parte del bottino, ma il danno è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri, che proprio anche, grazie ai video condivisi online, sono al lavoro per identificare i responsabili. Daniele Lettige, GR1.
2: Su quanto accaduto a Modena abbiamo sentito lo psichiatra e scrittore Paolo Crepè.
6: I social da sempre spingono a fare cose diverse da quelle accettate dalla morale piuttosto che dalle leggi.
7: Cos'altro spinge questi ragazzi a comportarsi così?
6: Assoluta mancanza di educazione, genitori falliti, scuola fallita, quindi sono cuccioli di gorilla in mezzo a una foresta.
7: E ci sono dei medi, quali possono essere?
6: Basterebbe che un papà si arrabbiasse, una mamma si arrabbiasse, sa com'è, quelle cose antiche, tipo non è

0: esci per un mese.
1: E perché i genitori non intervengono?
0: È faticoso e poi non vogliono loro avere delle regole. L'educazione è fatta di coerenza. Se ci sono dei genitori che stanno sui social 12, 13, 14 ore al giorno, come si fa a dire te non ci devi stare?
1: E come lo Stato dovrebbe intervenire, per esempio, sulla scuola e sui professori?
0: Dei ragazzi che fanno tutto questo devono avere delle conseguenze.
2: Flaminia Gullo, GR1.
3: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti su un loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Caso Ranucci, questa mattina l'udienza sul ricorso urgente presentato dai legali del giornalista contro la rimozione della conduzione di Report. Gli aggiornamenti in diretta con Elena Papa.
4: Se l'incontro è terminato, la decisione del tribunale ci sarà nei prossimi giorni. Il giudice, ci hanno fatto sapere, dovrà, dice, acquisire prove orali. Ranucci è uscito ma non è passato dall'entrata principale. Due ore di incontro con i referenti legali della RAI, dello studio Pessi e i giuslavoristi dello studio legale di De Vita, che segue appunto Ranucci. Il responsabile dello studio, Roberto De Vita, ci ha detto niente dichiarazioni per rispetto della decisione che appunto avverrà nei prossimi giorni. I legali ieri hanno depositato il ricorso urgente contro la rimozione di Ranucci dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio quel comportamento tenuto nei confronti del giornalista. Inoltre ritiene non equivalenti le mansioni offerte. La tesi invece dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni dell'organizzazione del lavoro. Con il ricorso viene chiesto al tribunale di accertare in sede cautelare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Per ora è tutto, linea a voi.
3: Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dall'eventuale rottura di una vite, che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto, che su base mondiale potrebbe riguardare oltre 2 milioni di vetture. La notte delle ricercatrici e dei ricercatori torna all'iniziativa annuale dell'Unione Europea, pensata per avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica, con iniziative in tutta Italia.
5: Esperimenti, laboratori, incontri, giochi e dimostrazioni. Una grande festa che coinvolge università, enti di ricerca e istituzioni da nord a sud. Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, i dati di terremoti e fenomeni geomagnetici diventano musica attraverso un'installazione che mette assieme scienza ed arte. A Torino si può salire a bordo di un autobus speciale dedicato agli universi del cibo per parlare di alimentazione e sostenibilità. A Cagliari invece si parla dell'Einstein Telescope e della possibilità di ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali. Ma c'è spazio anche per la volta celeste, come nel doppio appuntamento romano voluto dall'Agenzia Spaziale Italiana. Mario Cospito, commissario straordinario ASI.
6: In questa notte europea l'ASI porta in due sedi un unico filo conduttore, la esplorazione lunare, sia qui all'ASI che sia al Museo Explora, che accoglie nel pomeriggio bambini e famiglie con un momento fatto di giochi, di esperimenti, di laboratori, insomma un'esperienza immersiva che sta tornando a incantare gli adulti ma anche le giovani generazioni.
5: Mauro Zanda, GR1.
3: La musica, gli Europe tornano con Candice Madness a 40 anni da The Final Countdown.
7: Sembra che il conto alla rovescia si sia fermato. Gli Europe tornano con l'album più heavy della loro carriera. Mentre celebrano 40 anni di The Final Countdown, tra l'altro con una data a Milano il prossimo 14 ottobre, Joy Tempest e soci dicono no all'effetto nostalgia, sfoggiando la loro vena rock più pura. Come questo album, Come This Madness, Joy Tempest.
8: But this album has more connection maybe with the past.
7: Ha molte più connessioni con il passato di quanto si possa immaginare. Ha quell'atmosfera dark tipica della Scandinavia.
8: And there's a melancholic side to Swedish and Scandinavian bands.
7: E gli Europe hanno guardato le loro radici

0: senza rinunciare a sonorità contemporanee. Si va da melodie marcate, orchestrazioni, a riff graffianti e compatti. E per vederli dal vivo e ritrovare quell'energia, l'appuntamento è dietro l'angolo. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento di edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Giovanni De Palma e Massimo Vasciaveo. Tra poco c'è lo sport con Giuseppe Bissantis, poi il meteo e un giorno da pecora. Da tutti noi buona giornata.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il primo volume, Il Gruffalò, in edicola con Repubblica.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19 euro.
4: GR1 Sport.
5: In studio Giuseppe Bisantis, apriamo una notizia di pochi minuti fa: Jannik Sinner rinuncia al torneo di Pechino, doveva essere il suo rientro in campo. Il numero uno al mondo ha fatto un video sui suoi social: non sono in grado di competere, mi dispiace di darvi questo annuncio, ha spiegato. L'atmosfera ed il calore dei tifosi del torneo di Pechino che ho vinto l'anno scorso mi mancheranno, sono molto dispiaciuto, spero di potervi rivedere presto in campo. Si tratta dell'infiammazione al ginocchio destro causata da una tendinopatia. Sinner era ripresa ad allenarsi, ma evidentemente non in modo tale da sostenere e disputare un torneo. Torna la nazionale dopo la mancata qualificazione nelle ultime tre edizioni del mondiale, si riparte dal passato. Roberto Mancini torna tre anni dopo, il nuovo corso riparte dalla Nation League, Lega A, prima giornata alle 20:45 allo Stadio Olimpico, c'è Italia-Belgio, il nostro servizio.
6: Maldini o Ken a sinistra in attacco, l'unico dubbio di Mancini. Roma di fine settembre, luminosa e fresca. La nazionale è tornata nell'albergo delle notti magiche dell'Europeo, a un passo da Villa Borghese, Coverciano, Roma, luoghi che portano bei pensieri, commenta Mancini. Per sperare nella chiamata della nazionale confida, ha lasciato cadere alcune offerte. Non sarebbe dovuto andare in Arabia, ripete.
7: La mia speranza era quella di riavere questa possibilità, c'è stata e quindi di questo sono molto felice. Quello che avevo l'avevo qui, quindi sarei dovuto rimanere qua.
6: Il Belgio ottavo nella classifica FIFA, gli ultimi mondiali si è fermato ai quarti, sconfitto dalla Spagna. Le nazionali migliori corrono forte. Mancini vede qualche progresso nel campionato italiano.
7: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto.

0: di vista, però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
1: Cambiaghi debutterà da titolare a destra, più Esposito al centro dell'attacco. Vergara e Zaniolo vanno in tribuna, è la prima di quattro partite. Le rotazioni sono fisiologiche, con Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: È venerdì, ma è già vigilia del Gran Premio di Formula 1, causa la concomitanza con il giorno della memoria che commemora i caduti della guerra in Nagorno-Karabakh. Il Gran Premio dell'Azerbaigian si corre di sabato. Alle 14 le qualifiche, nelle ultime libere della mattinata, la Red Bull di Verstappen precede la Mercedes di Russell, la Ferrari di Hamilton, l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli e la Ferrari di Leclerc. E sempre alle 14 scattano le regate preliminari della Menisca Cup, e qui parliamo di vela. A Napoli è già Luna Rossa Mania, ma non solo per l'imbarcazione principale, anche per il team giovanile. L'inviata ha intervistato la timoniera Margherita Porro.
3: In un campo di regata così un po' di fortuna aiuta sempre. Sono una ragazza molto scaramantica, quindi cerchiamo di mandare buone vibes.
4: Te l'hanno regalato un cornetto?
3: Ce l'hanno regalato, sì, lo custodisco. Sono rimasta veramente stupita dai ragazzi giovani e da Maria Vittoria, che hanno imparato il loro nuovo ruolo veramente velocemente. Abbiamo fatto delle regate di allenamento che sono andate bene e ora vediamo in regata ufficiale, cosa riusciamo ad ottenere.
4: Vai in acqua, felice, hai un sorriso che spacca.
3: Sì, no, siamo molto contenti, siamo veramente onorati di essere qui. Non sentiamo assolutamente la pressione per quanto mi riguarda. Ogni giorno in acqua per me è uguale sia in allenamento che in regata. Cerco di dare il meglio che posso per migliorare. Gli altri equipaggi sono molto forti, hanno avuto anche loro il tempo di allenarsi, di provare il campo di regata di Napoli, quindi si vedrà.
4: Da Napoli, Germana Brizzolari, GR1.
2: E chiudiamo con Sofia Goggia. Ricorderete che nei giorni scorsi l'asciatrice azzurra era stata costretta ad interrompere la preparazione in Argentina per precarie condizioni di salute. Dagli esami è emerso che la campionessa ha avuto due infezioni virali che ne hanno debilitato il fisico, ma adesso è pronta per riprendere la preparazione in vista della nuova stagione. Le 13:26 minuti, 5 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
6: In serata piogge tra Calabria e Sicilia, qualche isolato piovasco anche sul Salento e sulla Sardegna orientale. Bel tempo sul resto del territorio. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
8: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1. Dal lunedì al giovedì, ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Dal 28 settembre il Mix del 23 su Radio 1, dal lunedì al giovedì, alle 23 e su Rai Play Sound.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.

0: sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli, c'è stata l'invasione della banda Osiris con la loro sigla che non volevano più andare via, abbiamo dovuto un po' acchietarli
0: e li abbiamo fatti secchi.
1: Sì, e anche perché diciamo oggi siamo in uno studio totalmente refrigerato.
0: Ma è una cosa meravigliosa, hanno messo nuovi split.
1: Sembra di essere
0: una frescura.
1: Una cella frigorifero.
0: Ah, adesso non te sta bene manco il fresco.
1: No, io sto benissimo, è che tra un po' il nostro CDM e che è la nostra ora si lamenteranno del freddo. Oggi però si sta benissimo, è proprio straordinario.
0: Meno male, giornata perfetta, iniziamo a lavorare benissimo. Dici che cosa è successo questa settimana in Parlamento subito.
1: Certo, ti volevo solo dire, sai che oggi è il 25 di settembre.
0: E dunque?
1: Quindi mancano 3 mesi a Natale. Io ho già comprato tutti i regali. Tutti, sono portato avanti che non voglio arrivare all'ultimo, poi, capito? Quindi li ho comprato a tutti i regali, già fatti, li ho già impacchettati, anche fatto il fiocchettino.
0: Che bello! Ma tutti nello stesso negozio le compri?
1: No, assolutamente.
0: Cioè sono mesi che stai facendo.
1: Sono tutti ad hoc, sì, anche Luca Argentero. E invece nelle nostre aule parlamentari, che sono un po' la casa della nostra democrazia, dove anche lì c'è il problema dell'aria condizionata.
0: Yes.
1: Non è chiaro, ovviamente anche lì il tema della settimana, di questa settimana è stato quello
0: che... Non può essere che uno.
1: Che ha tenuto banco altissimo, quello della vicenda della gonna di Tajani.
0: Esatto.
1: Non proprio della gonna di Tajani, della sua, cioè però dell'idea della gonna corta o lunga.
0: Io gli ho mandato una foto con la minigonna di Tajani. Minigonna era molto bella.
1: Purtroppo è fatta con l'intelligenza artificiale, non è vera, perché invece quello sarebbe stato molto meglio. Al Senato presiede il presidente del Senato, chi se non lui.

0: Ignazio La Russa.
1: Senatrice Paita, come lei, mi hanno chiesto prima preventivamente di intervenire su dichiarazioni apparse sui giornali.
2: No, sì, ecco, ci sono senatrici che vogliono intervenire.
0: Come la senatrice Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato. Però La Russa dice...
2: Che fa?
1: Ho chiesto cortesemente di riservare questi interventi agli interventi di chiusura.
2: Ah, ecco, vedi, chiede che intervengano in chiusura.
0: Sì, perché alla fine, cioè, di solito si interviene a titolo personale, e quindi lui dice parliamo di questa cosa, della cosa degli italiani, delle dichiarazioni, ma alla fine della seduta. Però invece Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, interviene.
3: Penso che sia importante oggi ribadire al ministro Tajani e anche all'onorevole Vannacci che le donne in questo paese hanno il diritto di vestirsi come credono.
2: Vabbè, certo. E non ha torto.
0: No, non è che non ha torto. È sempre stato che
2: addirittura applausi.
0: Sì, applausi, è sempre stato che ci sia, che ci sia
2: qualcuno. Che si debba dire.
0: Però La Russa dice:
1: mi permetterà di dire che lei ha preferito non a condiscendere al mio invito a fare a fine seduta.
0: Non ha condiviso,
4: ma alla fine
0: non ho capito la parola in mezzo
2: non ha condisceso.
0: D'altra parte, La Russa ci teneva tanto che fosse alla fine, perché lo vuole specificare, perché
1: mi pare che nessuno in nessuna dichiarazione abbia detto che è vietato alle donne vestirsi come ritengono.
0: Gente che urla, certo, sarebbe strano se ci fosse stato qualcuno che in Italia avesse detto che le donne non possono vestirsi come vogliono, però anche se qualcuno l'ha detto, perché adesso c'è col burka, non si può mettere, quindi però vabbè, comunque.
2: Però è molto vivace il commento in aula, sono molto, molto presenti.
0: Il Senato è così, e La Russa cerca subito di tranquillizzare.
1: Senti, a calma. Mi permetto di dire questo.
2: Parla con uno specifico.
0: Stia calmo, non lo so, quindi un uomo, immagino.
2: Stia calmo. Prima il da del tu e poi del lei. Cioè, stai calmo. Ma con chi ce l'ha?
0: Sì, perché dovrebbe dargli del lei. Non lo so con chi ce l'ha.
1: Si accomodi.
2: Prego, si metta comodo.
0: Si vede che c'era qualcuno scomodo.
2: Allora si accomoda. Rotto, va accomodato. Cioè,
0: comunque il Senato è pieno di senatori molto, molto scomodi. Quindi La Russa gli chiede di accomodarsi. Ma
1: mi permetto di dire che questo argomento è stato trattato nonostante il mio invito a trattarlo a fine seduta.
0: Vi ricordo che questo è il Senato, no? Quello che sentite
2: sotto casino, sotto questo pollaio,
0: che, vi ricordiamo, Renzi voleva abolire tanto tempo fa, ma poi non è andata così. La Russa parla, urla, sotto urlano sotto di lui, poi cerca di dare
1: la parola. A chi?
2: Non lo sa. A chi la vuole dare?
0: Cioè, se non lo sa La Russa, a chi deve dare la parola? Lui che
2: dovrebbe essere lui che dà la parola.
0: Noi cosa ne sappiamo?
2: A chi la diamo?
1: L'ordine del gioco.
0: Che gioco è? Mosca cieca, cosa giochiamo
2: dai,
0: oggi?
2: Giochiamo.
4: Non lo so. Ponte Ponte Pita, Pita Perugia,
2: bravo, è bello
0: anche
2: questo.
0: Anche Paita, tra l'altro, gioca quel gioco lì. Però no.
1: L'ordine del gioco.
0: L'ordine del gioco. Ma poi la vita è un gioco, si sa, insomma, poi un bel gioco dura poco, quindi questo no, perché il governo vuce da 5 anni, quindi non è questo il caso. Chi deve parlare? La Russa.
1: Prega discussione del disegno di legge.
0: Lopreiato non è un insulto, no? Magari uno può dire. No, stiamo parlando di Ada Lopreiato, senatrice del Movimento 5 Stelle, che non so se riesce a parlare in questo inferno che è diventato il Senato. Lopreiato.
5: Che succede? Presidente, lei ha giustificato il fatto.
2: No, ma no. La Russa interrompe.
0: Sì, no, dico non il fatto di Marco Travaglio, no?
2: Il fatto
0: quello di Tajani.
2: Il fatto quello di Tajani. Esatto.
0: E La Russa.
1: Aspetti, richiamo all'ordine intanto il senatore Licheri.
2: E perché? Che fa Licheri?
0: C'era un silenzio per la prima volta sotto quando. E non so che farà Licheri.
1: Non si permetta al senatore di urlare in quel modo.
0: Io non sento nessuno. Forse urlava e.
2: Piano piano.
0: Mimando.
2: Urlava.
0: Era il primo senatore mimo che urlava, credo. No, cosa intanto Lopreiato continua.
5: Le chiedo la gentilezza, visto considerata che è stata data la possibilità alla collega Epala, di riconoscere questa possibilità a tutte le colleghe che vogliono intervenire.
0: Questo è giusto. Parte, cioè, visto che. Però scusi, risentiamo il pezzettino, perché lo dico anche al nostro maestro Bernardini. Dico perché la signora la senatrice Lopreiato dice, le chiedo e poi ci fermiamo quando
5: chiedo la gentilezza, visto considerata che è stata data la possibilità alla collega Epala di
0: Pala non c'entra,

0: Pala, no, era Paita. Vabbè, però non è che si possono conoscere.
1: Ipala. Ipala.
0: Cos'è la pala col dell'iPhone, credo, non so, del Mac.
1: Non sappiamo.
0: Ma quindi a questo punto, dopo la collega Pala, chissà come sarà contento la russa che ha parlato lo Priato, che dice dopo la pala fai parlare tutti.
2: Mi ero permesso di dire che è uno di quegli argomenti da fare a fine seduta.
1: Era un po' arrabbiato.
0: L'abbiamo capito, cioè che per la russa questo è un argomento che andava trattato non adesso, ma
1: a fine seduta. Ma mi pare che non lo stanno proprio filando
0: però,
1: per niente.
0: Perché lui dice:
2: siccome siete abituati a una mia disponibilità, forse a volte eccessiva, non tutti hanno voluto ascoltare questo consiglio.
0: La russa è troppo buono. Invece il difetto di la russa è quello lì, che è troppo buono.
1: È un cuore d'oro.
0: E fa fare un po' a tutti quello che vogliono. Intanto lo Priato, che non è, dice: no, lo Priato, no, lei, la senatrice delle 5 Stelle, continua.
3: Non posso che condannare fermamente quelle che sono le dichiarazioni fatte dal ministro Tajani.
0: No, scusi, l'inizio, lo Priato. Non è che non può che fare che cosa?
3: Non posso che condannare.
0: Non si può condannare.
1: Non si condanna mai.
0: Ma anche Urso.
1: Quando uno condanna fa brutta figura.
0: La condanna è quella. E poi arriva a questo punto, visto che parlano tutti, anche Valeria Valente, senatrice del PD.
4: Presidente, sto proprio rivolgendomi a lei, se mi può ascoltare un secondo.
0: Ce l'ha con la russa.
1: Risentita.
0: Dice se la può ascoltare, nel senso la russa sta ascoltando Valente?
4: Se mi può ascoltare un secondo. Proprio a lei sto parlando.
0: Presidente della
1: russa. Ascolta.
0: Non lo so, non c'è Valente che le chiede se la può ascoltare.
2: Io l'ascolto.
1: La sta Valente.
0: Valente, la russa
1: sta ascoltando,
4: No, la vediamo un attimo distratto.
0: Cioè Valente vede che la russa
1: lo riprende un pochettino.
0: Perché vede che è distratto, magari si sa cosa sta facendo, magari sta contando i bulli. Non so, cioè cosa sta facendo?
2: Le orecchie non seguono gli occhi.
1: Perché lui evidentemente guardava da un'altra parte, ma ascoltava lei.
0: Chissà dove guardava.
5: Orecchie non occhi.
0: È quello, potrebbe essere. Valente allora dice:
4: questo per dire, lei stava difendendo Tajani e stava provando a fare l'esegesi del pensiero di Tajani.
0: Lo fa la russa.
1: L'esegesi del pensiero di Tajani, ovvero l'interpretazione critica e dettagliata del pensiero di Tajani.
0: Come dicevano ai tempi di AN, l'esegesi dei fini, si sa quella cosa lì. Insomma, e quindi chi deve parlare adesso?
2: Parlerà solo uno per Bubbo.
0: Non ho capito, la russa, non ho capito, parlerà solo uno?
2: Parlerà solo uno per Bubbo.
0: Ma non può aver detto così. Ma
2: parlerà solo uno per Bubbo.
0: Bulblo, per Bulbo. Ma cosa voleva dire? Se non Bubbo. Brublo forse. No, per ricomandare.
2: Parlerà solo uno per Bubbo.
1: Blu. Non si capisce.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con il blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu blu bl

0: Xi Jinping avverte Trump, sarà scontro se intervieni su Taiwan, ma Trump lo rassicura, Netanyahu non me l'ha mai chiesto.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: È sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi, adesso, subito, con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Pentolina e padella, c'è Clemente Mastella.
2: Clemente Mastella,
3: sindaco di Benevento e l'ultimo dei democristiani. Signor Mastella, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Eccomi, buongiorno a voi, ben ritrovati, ben ritrovati.
2: Eccoci. Bene, qua, sempre qui stiamo.
3: Come sta, signor Mastella?
5: Insomma, mi curo. Do speranza a me stesso e invito a avere speranza anche da parte degli altri.
3: Perché quest'estate ha commosso un po' tutti. Con l'annuncio
5: della
3: sua malattia.
5: È un effetto mediatico forte, era anche un motivo per incoraggiare.

0: me stesso in parte e soprattutto anche gli altri. Ho avuto attestazione e affetto di stima da parte di chi stava, diciamo, peggio di me.
1: Di umore come sta?
0: Di umore abbastanza bene.
2: E poi c'è la politica.
0: L'unica cosa per la quale non ho buon umore è questo centro-sinistra che vedo un po'
1: che la
0: frammentato.
2: Lo so, però non si può avere tutto, signor Mastella. Ho capito.
0: Esatto,
2: lei stamattina sulle colonne di Repubblica ha fatto un appello al centro.

0: su una sorta di intromissione nella cintura muraria di ognuno di loro, ma insomma, così non, a Brandelli non si vince.
1: Ma scusi,
0: anche perché
1: in questo appello, in questo, quando lei si rivolge al centro del centro-sinistra, chi si immagina, da chi è composto il centro del centro-sinistra?
0: No, a mio parere dovrebbe essere composto da, diciamo, l'area riferimento a Renzi, l'area riferimento al progetto civico
1: Onorato,
0: a Tabacci, a quello della mia, esatto,
1: Tabacci,
0: un po' tutti, tutti.
1: No, aspetti, allora, Renzi, Onorato, Tabacci, Mastella e poi chi c'è, anche Ruffini?
0: Ma certo, anche Ruffini, Ruffini e chiunque si
2: Gabrielli,
0: ritenga anche
2: Maggi,
0: anche
1: sì, Maggi,
0: ma Maggi non è tanto centro, si può alleare con lui, insomma, una non è che non mi piaccia, cioè, nel senso
1: Maggi,
0: che è una posizione un po' diversa dalla mia tradizionale, diciamo. Si può alleare, come giusto che sia, stesso partito, qualche difficoltà, però non ho nulla in contrario.
1: E quindi fare, non so, una lista unica, secondo lei?
0: A mio parere sì, dovrebbe essere fatta una lista unica che ha riferimento all'area centrale, quella che oggi, diciamo, ha un'astensione molto forte, perché vede la sinistra è come tale, uno di centro dice perché devo votare questa sinistra, dove non c'è neppure la faccia di uno che esprima il centro moderato italiano.
1: E quanto quanto vale questo gruppo di centro, secondo lei?
0: Diciamo? Ma se fosse assieme arriverebbe sull'8-9%.
1: 8-9%. Ma e Renzi dirà, c'è già Casa Riformista, ha fatto quella lui e va bene quella?
0: Ho capito, tu puoi anche fare Casa Riformista perché hai il simbolo, mentre gli altri devono concorrere attraverso l'esercizio della sottoscrizione. Io so però che significa che il 2006 io la feci, unico in Italia feci questa sottoscrizione, riuscii a farcela, però era 2500 sottoscrizioni per ogni realtà regionale. Oggi invece 6.000, insomma, però, è una cosa molto molto
1: signor Mastella, questa lista di centro di cui parla lei, se passa questa legge elettorale, può andare da sola o deve stare nella coalizione con il campo?
0: Sempre in coalizione,
1: quindi partecipare a
0: alleata con la sinistra.
1: Con la sinistra. Senta, Calenda.
0: Perché se uno vede soltanto Calenda va per i fatti suoi, però Calenda, vedi, con cui io non è che abbia un ottimissimo rapporto.
1: Sì.
0: Però devo dire che laddove non scattassi il 42%, Calenda può diventare ago della bilancia.
2: Ma
0: anche
2: è
0: perché
2: o non è il centro-sinistra?
0: Se arriva prima il centro-destra, non è che si può alleare con Vannacci, ma può allearsi invece con Calenda.
1: Beh, però perché non può allearsi con Vannacci il centro destra?
0: No. Ragazzi, la cosa è molto seria, perché l'Europa si incazza, salta l'Europa, salta il Partito Popolare, se immagini quelli del CDU tedesca che stanno contro i nazisti tedeschi, vedere che Vannacci collegato con loro e va in coalizione maggioranza, gli italiani che fa? Cioè saltano il Partito Popolare Europeo, è una situazione molto delicata.
1: Quindi lei dice se nessuno delle due schieramenti dovesse superare il 42% il premier maggioranza, il centrodestra arriva al 40% con Calenda può governare.
0: Perché a quel punto
1: è proporzionale.
0: Esatto, è proporzionale, per questo.
1: Ma bisogna arrivare a 50% a quel punto, non più al 43%.
0: Insomma, tengo conto delle astensioni o altro si arriva.
1: Senta, ma se quindi questa sua lista di centro, che tra l'altro lei ha un nome, come potrebbe chiamarsi?
0: No, non mi interessa il nome. Figlio si chiama Pellegrino, non è un nome molto, diciamo, appetitoso sul piano della grammatica, però è mio figlio, cioè nel senso vale per quello che lo fa,
1: lista Pellegrino,
0: quali siamo tutti Pellegrini del centro, divisi Pellegrini del centro,
1: sì ha ragione,
2: li ha chiamati centrini, cioè tipo il centrino della nonna,
1: sì, tutti questi sì un po' sparsi,
0: sì, ma quelli vanno bene sul comodino, ma non vanno bene sul piano politico.
2: Capisci.
1: Senta, ma e quindi le primarie, perché se questa lista in cui c'è sarebbe anche lei
2: favorevole?
1: Favorevole alle primarie o contrario?
0: No, secondo me no, perché come ho detto io oggi in Vita Repubblica, come avete citato, sembra che tra Schlein e Conte siano più interessati a vincere la corsa, una tappa Italia che Giro Italia.
1: Certo.
0: Bisogna vedere a partire da loro chi è in grado di battere la Meloni, che è forte. E quindi come tale vedete di fare un sondaggio, nominato un comitato di saggi.
1: Ma secondo signor Mastella, lei che sta in politica da 250 anni, chi è più adatto a battere la Meloni, Conte o Schlein?
0: Non lo so, dice Schlein e chi dice Conte?
1: No, lei chiedo,
0: qualcuno?
1: No, a lei chiedo, signor Mastella, non chi dice. Lei dal suo fiuto da democristiano, chi è più adatto?
0: Ma più il mio fiuto da democristiano probabilmente qualcuno che sia meridionale...

0: diciamo più di Conte.
1: Beh, è pugliese.
0: Perché oggi è uno sbilanciamento del centro-sinistra più al sud che di quanto sia nelle aree del nord.
1: Ma è pugliese Conte. È più
0: sì, però sì, sì, però insomma io vado su Ate. Mi piace molto, devo dire la verità, il sindaco di Napoli. Mi piace anche il presidente della regione Puglia. Però li vedi, non ho contrario, non la Schlein e neanche Conte. Però ci mettessero d'accordo.
1: Però diciamo
0: non ho problemi.
1: Certo.
0: Se uno di loro vince, vanno un sondaggio. Chi vince contro Meloni? Volete, cari italiani? Mica sono le primarie del centro-sinistra, ho visto oggi il mio amico Boccia dice andremo 3 milioni, sì, ma il problema è avere 15 milioni, non 3 milioni.
1: Perché lei dice se poi le primarie le vince Conte, quelli del PD non sono così sicuri di votarlo. Se le vince
0: la verità, devo essere onesto, vedere anche la mia realtà, e insomma questi di 5 Stelle per loro, per i cacchi loro, si fanno votare. Io li voto, ho votato anche. Ho quasi dato di votare Mastella, magari è iniziato Mastella, viene dal mondo dell'iperuranio antico, cioè, diciamo la verità, questa cosa è eliminata. Vedi, la differenza tra centro-sinistra e centro-sinistra, che centro-destra, nonostante lo sfarfalleggiamento, chi è più russo, chi è più ucraina, però è una coalizione. Qua non c'è la coalizione.
2: Non c'è.
1: Sì, che non c'è. E quindi lei dice, ma e quindi bisogna fare sto tavolo, parteciperebbe anche lei al tavolo?
0: Ma non è importante che vada qualcuno, io non sono mica come qui a VS, ha visto la fotografia, sono quattro nomi persone e tre partiti. Quelli di VS sono come i consoli romani e come quelli di San Marino.
1: Però, guardi che si deve alleare.
0: Andasse uno solo, no, perché sono tre, non sono 50 partiti.
1: No, lei sta
0: da uno a rappresentarli. No,
1: sta dicendo.
0: I giorni feriali va uno e i giorni festivi va un altro.
2: No, lei sta dicendo.
0: Vanno sempre in due.
1: Spieghiamo, lei sta dicendo che AVS ha due leader, sono Frattoiani e Bonelli. Se c'è il tavolo della foto, quella di quest'anno, dovevano andare o Frattoiani o Bonelli, non tutte e due con Conte e Schlein.
0: Così vuole andare uno dicendo che rappresenta, poi si possono alternare, uno va delegato e un'altra volta no, ripeto insomma, cioè, no.
1: Ma chi sarebbe il leader di questa lista di centro? Renzi, Onorato,
0: ma non
1: lei?
0: Mi interessa il leader, ma non mi interessa chi è, cioè, no, io non mi sto a questo. Importante è avere diciamo una sorta di referenzialità rispetto ad un mondo, quello dell'astensione, sono tanti insomma, anche parte del mondo cattolico ci guarda con simpatia, diciamo la verità, simpatia non tanto di qua. Ma se vede tutto sinistra e quella fotografia di questi quattro, ma perché cavolo devo dare il centro-sinistra? Me lo dice.
1: Quindi lei dice
0: che sta nessuno di centro.
1: Cioè che serve, certo, se ci fosse
0: un. Certo.
1: Però scusi, di questi di centro, quello che ha più voti in assoluto è Calenda.
0: No, di quale centro?
1: Di
0: centro,
1: Renzi,
0: ma Calenda si è tirato fuori. Ci fosse anche Calenda dentro qua per me andrebbe bene, ma lui è fuori, si è tirato fuori.
1: Ma secondo lei Calenda è un po' il Vannacci del centro-sinistra dal punto di vista diciamo delle candidature?
0: Forse non tanto lui, ma attenti.
1: Sì.
0: Che arriva magari quello cui io sto sempre sulle palle, che
1: chi è?
0: Chi è? Un vecchio Grillo che diceva maffa Mastella, sempre Mastella, ma perché lo conoscevo bene prima della prima repubblica questo Grillo.
1: Lei dice che Grillo
2: Grillo
1: potrebbe, ma ha detto che non se la sente di fare un partito.
0: Però voglio dire, se quello dice non votate Conte perché quello che mi ha tradito, quello mi ha fottuto, secondo lei diversi non votano diversamente dall'appello di Conte, è un problema anche questo.
1: Senta, ma
0: bisogna mettere assieme tutti, anche questa storia di Conte contro Renzi. Poi Renzi non sarà il massimo di simpatia, però gli deve stare pure Renzi, o si perde.
1: Senta, ma secondo lei, se invece il centrodestra si alleasse con Vannacci prima delle elezioni, è possibile che Forza Italia si stacchi dal centrodestra?
0: Secondo me sì, sarebbe una buona cosa e aprirebbe al centro un'area di centro eccezionale.
1: Ma a quel punto, però scusi, diciamo, stiamo facendo della fantapolitica, però ci piace farla. Se Forza Italia si stacca dal centrodestra, poi fa il centro con chi? Con Renzi, con Calenda?
0: Ma non si stacca, non si stacca, che non arriva Vannacci, non si stacca.
1: Ma il centrodestra?
0: Questa è un'ipotesi di terzo tipo.
1: Ma e come fa a vincere il centrodestra senza Vannacci?
0: Come? No, può vincere
1: senza Vannacci.
0: Perché se facciamo questi errori c'è la perdizione, o come dire, c'è una sorta di ipoteca in negativo sulla. La volta scorsa si andò alle elezioni con un sistema di coalizione eletta andò da solo. È come partecipare alle Olimpiadi ai 100 metri dando il vantaggio di 30 metri. Ovvio che vince quelli di 30 metri prima, così vince centro-sinistra.
1: Ma scusi, ma se ci fossero, se ci fossero le primarie, lei va a votare o no?
0: Mi hanno messo anche voi dicendo alle primarie, io sono contro le primarie,
1: ma se
0: anche se io, io però voglio ricordare che io ho partecipato a differenza di altri.

0: erano le primarie. Quando arrivò prima Prodi,
1: sì.
0: Poi arrivò Bertinotti, sì. E terzo, sapete chi arrivò?
1: Mastella.
0: Arrivò? Esatto, prima di piede degli altri.
1: Ma a questo punto, se ci fossero le primarie, chi potrebbe essere il candidato di centro?
0: Dobbiamo trovarlo.
1: Ma secondo lei, onorato?
0: Ma se a me fai, diciamo, da terzo incomodo tu, farei pure io, questa è l'esperienza che ho avuto no, non mi autocandido.
1: Signor Mastella, lei sarebbe un bel punto, tanto non le vincerebbe le primarie, ma sarebbe un punto di riferimento, dice.
0: Ma io voglio che sul punto di riferimento il centro come tale, non tanto io.
1: Ma onorato le piace?
0: Ma onorato, un bravo ragazzo, insomma, deve ha delle qualità, però deve affinare queste qualità, deve essere, diciamo, non è che non mi piace, per l'amore di Dio, non piace, però vorrei che fosse tutti quanti assieme, non è che lui può dire no a Renzi, né Renzi deve dire no a onorato, sono tutti.
1: Ma
0: questo è quello che penso io, però
1: gli presterebbe,
0: come credo, no?
1: Gli presterebbe il simbolo per fare la componente alla Camera per poi
0: Ma io non ce l'ho il simbolo, io mi chiamo Stella e basta.
1: Ma noi di centro, con quello con cui si è presentato
0: l'elezione, però noi di centro non consente di, non ho parlamentari, se li avete la volta prossima, ora
1: col suo simbolo, se fanno una componente e nel misto
0: centro
1: poi...
0: centro con loro però devono essere tre parlamentari,
1: esatto, se trovano tre parlamentari,
0: e me non ce l'ho,
2: troviamoli,
1: se ci sono tre
0: parlamentari, ma troviamoli, fate l'appello,
1: aspetti
0: da un giorno da pecora, date tre parlamentari che ce n'è bisogno,
2: Mastella che c'ha bisogno,
0: schiatti il centro prima di iniziare,
1: aspetti signor Mastella, dico, se per dire il PD, 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra mettessero tre loro parlamentari che vanno nel misto e fanno una componente con il suo simbolo, a quel punto poi dopo si possono raccogliere le firme per onorato
0: a 1.500.
1: Ma lei sarebbe disposto a prestarglielo?
0: Io sono disposto a dare una mano a quello che accetta l'invito a stare assieme.
1: Tutti
0: chi
1: insieme.
0: Chi si esclude non va bene per me.
1: Che non si potrebbe chiamare centrino, è brutto in effetti, no?
0: No.
1: Centrino no, pellegrino no, come si potrebbe chiamare questo...
0: Come si vorrebbe chiamare?
1: Lei che c'ha sempre grande inventiva, signor Mastella.
0: Vabbè, questa inventiva mi viene meno, perché vedo così mi viene
1: centrone,
0: qua la depressione.
1: Centrone. Perché è il centro del centro-sinistra, il centro del campo largo, come potrebbe essere?
0: Ma c'è il campo largo, non ci crede.
1: Centro largo.
0: Ma no, perché insomma tutti quanti si fermano, nessuno superi il proprio confine dell'egoismo. C'è una ipertrofia egoistica incredibile, quasi che è noto. Nella mia prima Repubblica, anche la seconda con Prodi, gli altri, questo
1: è l'ipertrofia. Grazie Clemente Mastella, il più grande democristiano di tutti i tempi.
0: Ciao a voi, grazie. Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
5: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
6: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
4: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
4: Con Raffaele Roselli,
5: Simona Rigoni
6: e Claudio De Tommasi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
12: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
11: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
13: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini. C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: RAI Radio 1, programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Calegarin che vi parla, da Walter Vidonis alla console e da Antonia Pillosio alla regia. Benvenuti a questo ultimo appuntamento di Estate in Onda, per questa stagione si finisce. E finiamo in bellezza perché vi porteremo al mare e in montagna. Saliremo a 1730 metri di quota in Valzemola, nel cuore delle Dolomiti friulane. Andremo al rifugio Maniago. Niente corrente elettrica, niente comfort superflui, ma troviamo Valeria e Federico, i gestori, che ci accolgono in un luogo dove la montagna non è uno sfondo, ma il motivo per cui si è lì. E noi ci siamo anche e ci saremo con Roberto Valenti, alpinista, accademico del CAI, Club Alpino Italiano, nonché direttore della Scuola di Sci Alpinismo Città di Trieste. Con lui conosceremo le bellezze naturalistiche e le vie da percorrere nella zona. Dalle vette, così come abbiamo promesso in apertura, ai fondali marini, quelli del Golfo di Trieste, del litorale, per scoprire chi ci vive. E noi avremo con noi Saul Ciriaco, responsabile dell'attività di monitoraggio dell'area marina protetta di Miramare, per scoprire quali alghe e quali pesci popolino il nostro mare. Ci chiediamo e chiederemo a Saul Ciriaco se sono cambiati nel tempo, ci sono nuovi arrivi e forse è scomparso qualcuno. E per concludere la rubrica settimanale L'allora e l'oggi, in coproduzione con la comunità radiotelevisiva italofona RAI Radio 3 e Paolo Di Paolo, ci porteranno a ricordare il brillante pensiero di Umberto Eco a 10 anni dalla sua scomparsa.

0: With no name ma un nome ce l'ha Valeria Busette, gestrice del rifugio Maniago, dove oggi vi porteremo per questa ultima puntata. Valeria,
1: buongiorno a tutti.
0: Eccola, da 1730 metri di quota fino a qui a Trieste, con noi in studio Roberto Valenti. Ben ritrovato, Roberto.
2: Ciao a tutti e ciao Valeria.
0: Beh, come già anticipato, alpinista accademico del CAI, insomma, già guardia forestale, ex. E quindi, insomma, siamo pronti per partire. Intanto, Roberto Valenti, dove si trova il rifugio Maniago?
2: Ma ci siamo già stati in altre puntate con il rifugio Pordenone all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane e ritorniamo proprio là. È un'area selvaggia, bellissima nostra regione, e pensate che fa parte delle Dolomiti Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Per noi potrebbe essere normale, no? Dare questa connotazione a quest'area, ma per il resto del mondo questo riconoscimento è stato dovuto all'eccezionalità geologica e paesaggistica di queste montagne. Difatti, già quando noi partiamo per risalire la Valzemola verso Casaramela, partiamo da Erto, risaliamo ancora con l'automobile, già là vediamo come ci troviamo immediatamente immersi nella storia geologica di queste terre. Oltre alla foresta di San Romedio che contorna sul lato destro la vallata, possiamo osservare una grande piega sinclinale del monte Porget, che è originata dalle spinte proprio dell'orogenesi alpina. Ci fa capire come si sono formate queste montagne. Bellissimo dal punto di vista geologico questa rappresentazione rocciosa di calcari, ma molto interessante anche per l'alpinismo. Difatti su quelle pareti si sviluppano degli itinerari di arrampicata sportiva, quindi moderni, di alta difficoltà.
0: E non è un caso che Valeria sia andata lì come rifugista assieme al marito Federico Tonello, perché Valeria è proprio un'istruttrice di arrampicata, quindi Valeria, non potevi scegliere luogo migliore dove vivere.
1: Sì, beh, l'Erto è una zona, e poi anche la Valzemola, che io ho frequentato da quando ho iniziato proprio ad arrampicare. A Erto, poi sotto Casso, c'è una delle pareti storiche del nord-est dove si è sviluppata a partire dagli anni 80 l'arrampicata sportiva italiana. Quindi ne ho passate tante di ore in palestra a Erto, e alla fine si dice che poi si finisce dove si doveva finire, quindi forse è vero. E grazie a Roberto per questa bellissima introduzione geologica. È sempre tanta la curiosità delle persone che si affacciano in Valzemola, appunto, e vedono le formazioni rocciose del Porgeit. È una domanda che ci viene spesso fatta, insomma, rispetto a quelle pareti, alla storia della cava Buscada e tutta un po' la storia geologica della valle.
0: Ecco, abbiamo inquadrato il luogo dove si trova il rifugio Maniago, un rifugio che nasce nel 1963, un anno molto importante, lo stesso anno del disastro del Vajont, quindi una storia che accompagna questo luogo meraviglioso anche a un evento così tragico. Qual è la storia del rifugio Maniago, Valeria?
1: Sì, il rifugio è stato edificato poi fisicamente nel 63, anche se la sua insomma, i primi sassi, insomma, la volontà era già di qualche anno prima. L'alpinista Antonio Berti, appunto, che ha redatto, insomma, la prima guida delle Dolomiti orientali, parlava appunto della volontà di avere un bivacco fisso donato agli arrampicatori e agli escursionisti. E il CAI di Maniago poi nel 61, insomma, con il comune di Erto ha iniziato i lavori. Il rifugio sorge su un terreno che è stato donato nel 61 dal comune di Erto, la località Bozzia, e quell'anno, insomma, è iniziata l'edificazione sia grazie a dei volontari del CAI Maniago, quindi della città di Maniago, che anche ertani, quindi valligiani, e anche con l'aiuto dell'esercito, con l'aiuto del reggimento degli artiglieri di Belluno. E l'anno prima della fine dei lavori, 62, ha iniziato la costruzione, e poi con il 25 agosto 63, questo me lo ricordo sempre bene perché è il compleanno di mia mamma, il 25 agosto, è stato inaugurato ai piedi proprio, appunto, del Durano, che è la cima più alta della valle. pelle. Poi è sempre rimasto di proprietà del CAI di Maniago, che ha investito tanto lavoro e risorse sia economiche che di volontariato sul rifugio, e tutti questi lavori stratificati poi negli decenni hanno portato il rifugio, insomma, a quello che è adesso.
0: E voi, tu e tuo marito siete arrivati da poco in questo rifugio come gestori, un anno fa.
1: Sì, noi lo scorso anno abbiamo intercettato la chiamata della sezione che stava cercando un nuovo gestore per il rifugio, e conoscendo bene la valle, essendo molto affezionati alle zone, siamo guardati e abbiamo detto: senti, provare non ci costa niente. Ancora non sapevamo che in realtà ci sarebbe costato molto impegno anche solo capire quali risorse sarebbe stato necessario mettere in campo, sia a livello proprio di lavoro, di energie, ma anche economiche, di risparmi personali, di impegno. E comunque, insomma, la nostra candidatura è andata a buon fine, siamo stati scelti noi, e quindi abbiamo aperto fisicamente a giugno di quest'anno, del 2026, il 15 giugno, ma in realtà abbiamo iniziato a salire in rifugio già da aprile con lo scioglimento della neve, e per fare un po' di lavori di ristrutturazione per organizzare un subentro. Ovviamente diventa poi un luogo dove si vive, quindi avevamo bisogno di sistemare un po' di cose, di portare su tante cose. Quindi questo è il nostro primo anno di gestione, questi sono stati i nostri primi mesi di gestione.
0: E com'è andata?
1: È andata molto bene, c'è stata molto più di quella che ci aspettavamo. E è stato anche molto faticoso, non credo che fare gli eroi serva a nessuno, anzi a volte è necessario rimanere un po' coi piedi per terra e far rendere conto alle persone che questo è sicuramente un luogo da sogno, ma l'impegno è tanto, e anche nel momento in cui entri nell'ottica di dire: cavoli, vorrei un rifugio, chissà cosa poi devo fare, com'è la quotidianità, non te lo puoi proprio immaginare in tutti gli aspetti quanto sia faticoso e quanti siano gli impegni e quanti siano, insomma, le cose che ti portano a fare.
0: Certo, così faticoso.
1: Però
0: è stata una bella esperienza, lo capiamo anche dall'entusiasmo con cui ce ne parli, nonostante la fatica. Faticoso, Roberto Valenti, arrivarci, perché ci si arriva solo a piedi al Rifugio Maniago.
2: Ma assolutamente, insomma, difatti da Caseramela, come dicevo prima, arrivati in auto, parcheggiata la macchina, si sale attraverso il sentiero CAI 374, tutti i sentieri CAI hanno un numero per riconoscerli, che è il più agevole per raggiungere il rifugio in circa un'ora e mezza, due ore, poi dipende. Il percorso ombreggiato, io l'ho fatto quest'anno con mia moglie, una giornata di luglio caldissima, e devo dire che siamo saliti veramente molto molto serenamente, no? Attraverso il bosco, un bellissimo bosco di faggio, nella parte alta un bosco di larice, veramente meraviglioso. E per chi ne avesse voglia, io invito tutti a fare l'escursione adesso nel periodo autunnale, quando tutti questi boschi assumeranno i colori più belli. Però non è l'unico accesso al Rifugio Maniago. Un altro possibile itinerario, più impegnativo, se non altro fisicamente ma non tecnicamente, è la 30ª tappa del Geotrail delle Dolomiti, che da Erto porta in cima al Monte Borga, dove troviamo i fantastici e imperdibili libri di San Daniele, no? Proprio uno splendido esempio di erosione selettiva, dove praticamente si sono create delle lastre di rosso ammonitico, le ammoniti li conosciamo un po' tutti, no? E questi fossili, no? Famosissimi proprio per l'ambiente dolomitico, e queste lastre ricordano dei libri pietrificati che varie leggende collegano a San Daniele.
0: Questo rosso meraviglioso forse ricorda anche un po' il prosciutto tipico del San Daniele, quel rosso.
2: Non so
0: per
2: se
0: andare
2: sono
0: sul culinario, poi chiederemo a Valeria anche che cosa si possa mangiare di così meraviglioso in questo posto, e perché le notizie ci dicono che si mangia anche molto bene in questo rifugio. Oltre ad esserci una natura straordinaria, abbiamo parlato di montagne, di piante, ci sono anche dei fiori particolari che si possono trovare in zona.
2: Ma sicuramente abbiamo una flora alpina stupenda a quelle quote, soprattutto nelle parti alte, anche perché c'è una grande diversità ambientale, dagli ambienti rupestri, dagli ambienti forestali alle praterie d'altitudine. Tra tutte, proprio volendo identificare una pianta, io parlerei dell'endemica, cioè di una rarissima pianta, la campanula morettiana, che è una campanula molto bella che vive proprio abbarbicata alle pareti rocciose, e che vive esclusivamente nell'area dolomitica, da nessun'altra parte del pianeta. Ecco, per la flora alpina io mi fermerei qua, perché sennò potremmo parlare veramente ore.
0: E allora noi adesso ci ascoltiamo un po' di musica e ci ritroveremo qui a breve.

0: Take Me Out, Franz Ferdinand, Rock, Rock Roccia. Siamo al Rifugio Maniago, siamo in compagnia di Valeria Buset. Valeria Buset, gestrice ovviamente di questo meraviglioso rifugio. Dicevamo, niente corrente elettrica, niente comfort superflui. E perché è così meraviglioso questo posto e come ci si vive?
1: Allora, beh, la corrente dai, ce l'abbiamo, però non possiamo dare per scontato la presenza della rete, cosa che ormai nelle nostre quotidianità super civilizzate sembra quasi qualcosa di dovuto. Invece qui corrente elettrica e acqua sono qualcosa di non scontato. Siamo un'isola energetica, quindi vuol dire che se non ci sono le batterie non c'è il generatore, corrente non ce n'è, però questo ovviamente va a creare un contesto molto particolare. E soprattutto per quanto riguarda poi quello che ci dà da vivere, ovvero dare da mangiare e da bere alle persone, no? Diamo sempre per scontato che c'è il frigo, che le cose si conservano, che la luce è accesa. Qui non è proprio così e quindi quest'estate noi come prima gestione abbiamo anche dovuto fare amicizia con le caratteristiche tecniche di questo luogo, i limiti
0: e quindi nel concreto questa cosa. E quindi nel concreto questi limiti come si sono riversati, per esempio, sulla cucina? Che scelte avete fatto?
1: Allora, siamo partiti a strutturare il menù proprio partendo da questi limiti, tra virgolette. Il primo è la distanza dai rifornimenti, quindi la spesa è un viaggio, richiede tempo e conservare la catena del freddo non è qualcosa di scontato, quindi abbiamo optato per dare priorità che si possono conservare in sicurezza anche nei trasporti e che poi riescano di fatto a vivere negli spazi limitati dei nostri frighi per tutta la settimana, o comunque riescano a sostenere una spesa che è settimanale, non può essere quotidiana. E sicuramente gli spazi di conservazione sono la cosa che ci ha più portato a prendere le misure con il menù e quindi abbiamo dovuto fare una serie di riflessioni proprio

0: sulle materie prime. E abbiamo per esempio escluso le preparazioni che prevedono carne cruda, abbiamo dei salumi che quindi sono conservati, sono dei salumi artigianali della Valcellina e della Pedemontana Pordenonese, e abbiamo ovviamente i formaggi, ma abbiamo escluso dei prodotti molto freschi. Ti faccio un esempio: noi nelle colazioni diamo lo yogurt, ma lo facciamo, non avere 20, 30, 40 barattoli di yogurt in frigo per noi purtroppo non è sostenibile, come, non lo so, avere tante uova per fare delle frittate quando magari abbiamo 70 coperti fuori, purtroppo per noi non si è rivelato sostenibile, perché ovviamente non è ovvio per niente le normative igienico-sanitarie che vengono richieste a noi come rifugio senza strada di fatto non sono diverse da quelle di un ristorante in fondovalle o una pizzeria in pianura, e quindi siamo tutti sotto la stessa legislazione e dobbiamo rispettare tutte le stesse regole. E quindi il nostro menù prevede primi piatti, zuppe, il frico ovviamente con la polenta che facciamo noi ogni giorno, e poi abbiamo per esempio la farinata di ceci con una giardiniera artigianale, che è un altro modo per avere insomma un po' di verdura in un luogo dove non è così semplice avere la verdura, e abbiamo cercato di evitare soprattutto per le materie prime preziose come i formaggi, i salumi, ma anche la polenta in realtà, produttori locali. Abbiamo cercato di non andare troppo sulle filiere industriali e di supportare anche un po' di produttori della zona. Questo complica obiettivamente le cose, perché un grande fornitore ti porta tutto, ti porta degli scatoloni, tu li metti via e vonde. Tanti piccoli fornitori significa andare in tanti posti. Si fa, perché si fa, ma è ovvio che costa tempo, costa chilometri, ma è qualcosa che francamente continueremo a fare, perché ci abbiamo provato quest'estate e vediamo che è sostenibile. Non tutti magari capiscono se manca qualcosa, se qualcosa finisce.
1: Però il fatto che adesso ce lo stai raccontando, sapere che cosa c'è, come dire, dietro le quinte, l'impegno, il lavoro, la cura per avere qualità nella materia prima, sicuramente porterà anche maggior rispetto, che in effetti è un problema che abbiamo riscontrato in generale anche in altre occasioni parlando con altri rifugisti. Il pubblico non è sempre così rispettoso di tutto il lavoro che ci sta dietro, e insomma qui è stato in onda, cerchiamo di promuovere anche questa cultura qui. Roberto, tu ci sei stato rifugio Magnago, sì. E che cosa hai mangiato?
2: Ma devo dire che adesso cercavo di fare memoria e non ricordo. Credo un piatto di pasta con qualcosa e poi un dolce, credo uno strudel. Ma devo dire che, visto che mi fermo spesso per i rifugi, faccio un po' di confusione, forse giro un po' troppo per i monti.
1: Sì, no, prima ti chiedevamo come va, forestale, già forestale, perché è dipendente dell'INPS, diceva. Questo forse è uno dei motivi. Scusami. Valeria, stavi dicendo qualcosa?
0: Sì, volevo chiedere a Roberto, ma se era passato da noi proprio quest'estate.
2: Sì, abbiamo parlato della Varosandra, ti ricordi? Sì, dai.
0: Adesso ho capito perfettamente chi sei. Adesso ho focalizzato chi sei. Non siete venuti a dormire, siete venuti a pranzo. Adesso
2: posso dormire. Non ancora, ma tornerò anche per dormire.
1: Ecco, Valeria, a proposito del dormire, quanti posti letto avete?
0: Allora, noi abbiamo due camerate con 20 posti letto, che però non vengono mai saturati del tutto, perché ne teniamo sempre un paio di emergenza, e a differenza di altri rifugi più grandi che hanno magari anche la cameretta da 4, le camere piccole, noi invece abbiamo solo due camere con i letti a castello, con 5 letti insomma a castello l'una, quindi i posti in tutto sono 20, sono al piano superiore del rifugio. Il bagno ovviamente è al piano terra, perché i rifugi hanno sempre poi delle questioni impiantistiche che comandano, e quindi bisogna scendere per utilizzare i servizi, e quindi tendenzialmente nel weekend siamo sempre stati pieni quest'estate.
1: Bene.
0: E le nostre insomma 18 persone le abbiamo sempre avute, comunque i posti totali sono 20.
1: Fantastico. Roberto, vogliamo proseguire un po' anche nell'esplorazione dell'ambiente che attorna a questo rifugio Magnago?
2: Ma guarda, sicuramente la parte naturalistica è preponderante, cioè le Dolomiti Friulane in generale sono tra gli ambienti più selvaggi che possiamo trovare nella nostra regione e non solo, possiamo dire anche sull'intero arco alpino. La sua caratteristica proprio di queste aree è che c'è uno scarsissimo impatto antropico, anche perché a Rifugio Magnago tutto sommato la gente arriva, si ferma, mangia, magari scende, poi ci sono delle salite da fare, ma ne parleremo dopo, ma non è che uno abbia modo di andare troppo in giro se non una persona esperta o è accompagnato da esperti, e sicuramente la componente faunistica è veramente importante, cioè proprio là vicino al Rifugio Magnago, tra là il bivacco Bregolina, quello è proprio un po' il cuore del parco, dove si possono fare anche interessanti incontri, osservazioni di camosci, stambecchi, aveva una colonia di stambecchi che in tutto il parco è in continua espansione, caprioli, cervi, marmotte, però anche con un po' di fortuna nel bosco possiamo incontrare il gallo cedrone, più in alto il gallo forcello, nelle zone più alte ancora le pernici bianche, e poi ci sono i predatori, insomma sicuramente il lupo, non facilmente osservabile, ma è presente, e in quell'area nidifica anche l'aquila reale. Difatti il giorno che salivo sentivo il pullo, cioè il giovane dell'aquila da poco uscito dal nido, che chiamava i genitori per avere un rifornimento di cibo, no? Che per lui in quel momento era molto importante, girava tutto il tempo per la valle, poco sopra le chiome degli alberi, no? Quindi veramente emozionante. Questa fauna è osservabile con binocoli, con cannocchiali, con personale esperto del parco, in alcuni casi, in delle giornate, mi dicono anche adesso nel prossimo mese di ottobre, anche in compagnia del personale del parco più le guardie forestali, il corpo forestale regionale, delle stazioni competenti, insomma, quindi l'area è veramente molto interessante dal punto di vista dell'osservazione faunistica.
1: E insomma, Valeria, avete scelto, ribadisco, un posto meraviglioso dove vivere. Avete appena cominciato l'avventura, marito e moglie, insomma, in questo posto così, direi, paradisiaco. E ci sono tante le escursioni, che ci diceva Roberto. Una stagione che apre e si chiude da quando a quando?
0: Allora, noi abbiamo l'obbligo, insomma, di presidio, di presenza, di apertura sul territorio da giugno a settembre, come tutti i rifugi CAI. In realtà, molto probabilmente nella stagione 2027 apriremo già in maggio, e adesso ci avviamo verso la chiusura, facciamo tutti i giorni fino al 30 settembre e poi faremo i primi due weekend di ottobre. Il limite, diciamo, per la chiusura qui è l'accessibilità alla valle, la strada viene chiusa di solito alle prime piogge, alle prime nevicate, se ci sono fenomeni di pioggia violenti, oppure le prime nevicate, dalla comunità montana, dalle ultime case di Erto, quindi l'accesso poi diventa molto lungo perché il tratto fino a Casaramela non si può più fare in auto. E poi l'altro un po' campanello di chiusura è l'acqua. Noi abbiamo la fortuna di avere una sorgente che è per ora è ricca d'acqua, anche se ha avuto dei cali ponderali durante i periodi più caldi, ma la mandata dell'acqua che ci approvvigiona è superficiale, quindi nel momento in cui la notte inizia a gelare purtroppo il rifugio rimane senza acqua, e quindi già questa mattina c'erano 5 gradi qui, quindi ecco, diciamo che fra qualche settimana la notte...
1: E certo, insomma, è stata in onda, sta per concludersi, oggi è l'ultima puntata, così si chiude anche a breve la vostra stagione, che è stata una stagione meravigliosa, e ringraziamo Valeria Busetti di essere stata in onda e di averci così guidato all'interno del suo rifugio, Rifugio Magnago, e dei monti che lo attorniano. Grazie.
2: Ciao Valeria.
0: Grazie, ciao Roberto, è stato un piacere.
2: Ciao.
1: E noi salutiamo Roberto Valenti, nostra guida tra i monti friulani. Grazie.
2: Grazie ancora a tutti voi.

0: My Life dei Talk, ci ha raggiunto Sao Ciriaco, responsabile attività monitoraggio dell'area protetta di Miramare. Ben arrivato, è stato in onda.
1: Grazie.
0: La sua vita è il mare.
1: Sì, sì, sì, la mia vita è l'acqua e il mare.
0: Mi dispiace che il pubblico a casa non veda la meravigliosa maglietta con cui si è presentato Sao Ciriaco qui oggi, è stato in onda. Prova sì, a descriverla.
1: Una maglietta con un pittogramma, diciamo, studiato da un artista croato, in realtà per tentare attraverso la citizen science, quindi la scienza dei cittadini, di coinvolgere la popolazione, in particolare ovviamente i frequentanti del mare, a segnalare possibili individui vivi di Pinna nobilis, cosiddetta lastura, dalle nostre parti.
0: Cominciamo ad andare sullo specifico.
1: Sullo specifico, una gigantesca cozza, diciamo, che vive in fissa, o meglio viveva in grande numero in fissa sul substrato, quindi sul fondale, e che dal 2016 ha iniziato a subire un tracollo incredibile fino ad arrivare nel 2019 con un patogeno che la sta praticamente portando all'estinzione addirittura nel Golfo di Trieste.
0: Ecco, motivo per cui noi oggi ti abbiamo chiamato qui Estate in Onda è perché siamo stati in montagna, Rifugio Maniago, abbiamo promesso al nostro pubblico che saremmo andati al mare e volevamo sapere proprio questo, cioè com'è abitato attualmente il nostro mare, il Golfo di Trieste, il litorale, e se ci sono dei pesci o anche delle alghe che sono arrivate recentemente e se qualcuno invece nel frattempo è scomparso. Questo è il grande tema che ti poniamo oggi.
1: Non quindi, è un tema facilissimo, no, perché comunque richiede competenze, come dire, di ricercatori, scienziati, insomma colleghi che hanno ampia competenza su diversi settori, però diciamo in termini generali possiamo dire che il nostro è un mare che sta cambiando tantissimo, ma soprattutto sta cambiando in maniera iper rapida. Questo è forse l'unico vero problema, talmente rapida che facciamo fatica noi stessi che siamo, diciamo, addetti del settore a tener conto non solo delle modifiche ma anche delle possibili soluzioni per tentare di arginare quei cambiamenti e quindi quelle perdite magari di biodiversità a cui facevi riferimento. Perché se è vero che arrivano nuove specie, e magari alcune specie nuove arrivano, vedremo anche magari perché, è anche vero che alcune rischiano per il momento di andare via, rischiano alghe di andare via, ma rischiano anche animali. Quindi il grosso problema, il grosso tema è quello di monitorare. E il grosso, diciamo, la grossa difficoltà è che il mare sembra piccolo, noi abbracciamo l'intero golfo e abbiamo la sensazione, come dire, con 20 km di costa abbiamo la sensazione che sia tutto lì a portata di mano. Però se proviamo a pensare di mettere la testa sott'acqua, a ogni metro la situazione è diversa, quindi non possiamo assimilare la situazione di Miramare, che per esempio io conosco molto bene perché mi immergo quotidianamente, non possiamo assimilarla già a quella di Grignano, ancor meno a quella di Santa Croce, men che meno a quella di Sistiana.
0: Ogni zona ha la sua specificità, sì. Però c'è un trend generale, sì, che è quello che dicevamo, che c'è una modificazione veloce e il termine ciò che determina questa modificazione veloce, possiamo dirlo?
1: Sono due fattori principali. Ecco, uno è il cambiamento climatico, sicuramente questo aumento delle temperature sta causando, non solo per il problema della temperatura ma con tutto quello che si porta dietro. Le temperature si portano dietro le precipitazioni, per esempio, quindi comunque l'apporto di acque dolci. Se pensiamo che il Golfo di Trieste ha tre fiumi grandi che insistono su uno specchio acqueo così piccolo, abbiamo il Timavo, abbiamo l'Isonzo, abbiamo il Tagliamento, e sottaciamo, diciamo, l'importanza del Po, anche se è molto rilevante in alcuni periodi, abbiamo un cambio epocale in termini di risorse di acque dolci che arrivano da noi. È uno specchio che ha 22 metri massimo di profondità, è come se avessimo un bicchiere d'acqua o una vasca da bagno, per essere un po' più generosi verso il nostro golfo, che al primo giorno di sole si scalda tantissimo, ma al primo giorno di grandi piogge provenienti magari da luoghi più freddi rischia di raffreddarsi tantissimo, e questo causa negli animali ma anche nei vegetali degli stravolgimenti del paesaggio, ma anche una differenza che è legata alla temperatura, alla salinità e all'apporto di nutrienti, perché i fiumi portano con sé ovviamente anche una parte dei nutrienti. questo sta cambiando il nostro mare, quindi finiamo per non vedere per esempio molte delle alghe che erano tipiche di molti anni fa, e cominciano, se non a scomparire, a regredire significativamente, ed è il motivo per il quale per esempio qualche anno fa abbiamo messo in atto un'azione di restauro, quindi una vera e propria piantumazione, per restituire a Miramare un genere che si chiama Cistoseira di foreste marine, che era scomparso negli ultimi anni. È un genere a rischio che vede nell'inquinamento, nei cambiamenti climatici e ovviamente anche nell'attività di erbivoria, quindi nei pesci che si nutrono di quello, vede le principali cause di scomparsa.
0: Certo, evidentemente il famoso ecosistema, no? Per sì. cui la scomparsa di un'alga determinerà poi a sua volta accaduta anche sui pesci. Ecco, allora tu sei un super esperto del Golfo, della zona di Miramare in particolare, e se volessimo raccontare al pubblico a casa quali tipologie di pesci sono consuete, sono degli abitué di questo mare, e quali siano in questo momento in difficoltà e quali siano i nuovi arrivati.
1: Il trend che possiamo vedere negli ultimi 10 anni è l'aumento tra i pesci locali, diciamo, se ci limitiamo ai pesci locali, quindi i guatti, le bavose, per parlare proprio terra-terra, quindi i gobidi, i blennidi, per essere un po' più scientifici, ma tutti, anche la famiglia dei saraghi, i branzini, i cefali, tutte queste specie che sono tipiche della nostra zona, stanno subendo l'arrivo o l'aumento delle specie cosiddette termofile, cioè con l'aumento della temperatura. Le specie che apprezzano di più il caldo rispetto al freddo ovviamente si avvantaggiano. Questo avvantaggiarsi di queste specie, quindi per esempio gli sciarrani, i tordi neri, per citarne semplicemente alcuni, che sono pesci locali, che sono pesci che avevamo già, diventano in numero straordinariamente maggiore rispetto a quelli che erano i nostri, e quindi l'equilibrio un po' cambia. Cambia anche perché alcune di queste specie sono spiccatamente erbivore, altre sono spiccatamente carnivore, e quindi il fatto di agevolare per il solo fattore della temperatura magari un pesce che è erbivoro rischia di rovinare nel paesaggio subacqueo la componente vegetale, che è quello che un po' succede da noi. Noi abbiamo tantissime salpe, le salpe sono come delle grandi mucche, vivono in grandi banchi e si aggirano come veramente dei banchi al prato, e quindi qualsiasi cosa di vegetale la mangiano senza nessun problema. Questo eradica completamente quello che è lo strato iniziale dei nostri scogli, li rende più poveri ovviamente, e questo a caduta si porta dietro un impoverimento anche della componente animale. A questo si aggiungono le specie che arrivano nuove. Perché arrivano? Arrivano perché magari c'è qualcuno che rilascia dagli acquari, come solitamente accade, qualche specie che non gli va più bene la molla, ed è capitato, il pesce sergente maggiore di qualche anno fa è arrivato probabilmente in questo modo, ma arrivano anche attraverso in grandi rotte commerciali. Non è, diciamo, infrequente, è capitato non più tardi di un paio d'anni fa l'arrivo di un pesce scoiattolo, sono arrivati dei pesci coniglio, quindi dei pesci che derivano sia dalla componente est del nostro Mediterraneo e sono entrati attraverso il canale di Suez, si chiamano specie le sepsiane, che arrivando in un contesto nel quale la temperatura è ormai simile a quella nella quale si trovavano, riescono a superare il periodo invernale, e laddove non siano single, quindi laddove non siano pesci singoli, passando il periodo invernale possono riprodursi. Se si riproducono, il rischio è quello di aumentare, di esplodere dal punto di vista del popolamento, perché magari sono più competitivi. Abbiamo anche specie che derivano dall'Atlantico, è il caso di questo pesce che è arrivato, che era appunto lo scoiattolo. Lui probabilmente è arrivato attraverso le rotte commerciali. Da noi arrivano solitamente, diciamo, specie che risalgono il versante est, quindi la parte Grecia, Albania, Montenegro, poi Croazia e poi Slovenia, quindi abbiamo una sorta di tantam dei colleghi che man mano fanno diciamo, la voce dall'uno all'altro per portarci l'informazione. È il caso per esempio del pesce palla, che recentemente è stato avvistato. Sembra, non ne abbiamo ancora le prove, che ne sia stato avvistato uno in zona slovena, stiamo aspettando le prove, ma addirittura me ne hanno segnalato uno nel Golfo di Trieste, e siamo in, diciamo, in procinto di andare a verificare se sia vero. Si tratterebbe dell'avvistamento più a nord di pesce palla al momento.
0: E questo ancora una volta ci racconta quello che dicevi prima, cioè c'è un innalzamento delle temperature. Recentemente, sempre qui a Estate in Onda, abbiamo dedicato lo spazio, fatto salvi gli speciali per Pordenone Legge. Il venerdì abbiamo sempre dedicato uno spazio al mare e abbiamo parlato anche del fatto che la presenza in questi mari di alti tassi di ormoni piuttosto che diciamo tra virgolette farmaci, ecco, sì, anche questo influenza sicuramente.
1: Può facilitare. C'è un problema legato appunto ai nutrienti, agli elementi chimici, insomma, del nostro mare, che può chiaramente cambiare e facilitare una componente piuttosto che l'altra e quindi cambiare sostanzialmente le sorti del nostro ecosistema. Per non essere catastrofisti, perché non ci piace essere catastrofisti, abbiamo la fortuna di avere un sistema che è fortemente monitorato, abbiamo la fortuna di avere ARPA diciamo che lavora costantemente e ha moltissimi punti di campionamento nel Golfo di Trieste, sia sotto costa che offshore, quindi a largo. Abbiamo l'area marina protetta di Miramare, che nel suo contesto ovviamente opera sul suo chilometro 2 di costa, ma c'è anche l'OGS, c'è l'Università di Trieste, abbiamo tantissimi istituti e fortunatamente un bellissimo network diciamo di colleghi al NIB sloveno, ma anche il CNR di Venezia, insomma le molte istituzioni che stanno facendo sistema, fanno muro, diciamo, per cercare di capire meglio. Non è sempre facilissimo, perché poi anche trovato il problema non è facile trovare la soluzione, cioè certo, l'identificazione del problema non è automaticamente una soluzione.
0: No, invece l'innalzamento delle acque influenza in qualche modo?
1: Certamente sì, perché siamo comunque in un contesto ancora una volta straordinario. Il Golfo di Trieste insieme al Golfo di Gavessi in Tunisia, a sud della Tunisia, sono gli unici due punti, o meglio il punto insieme al Golfo di Gabès, dove l'escursione di marea può superare tranquillamente il metro e mezzo tra la minima delle maree e la massima delle maree.
0: Che perché questo innalzamento non riguarda più tanto Venezia, anche Trieste,
1: sì,
0: sempre più spesso ha un innalzamento importante.
1: Certo, questo nella norma, cioè lo è sempre stato. L'aumento ovviamente è dovuto ai cambiamenti climatici, aumenta ed esaspera questo elemento e lo esaspera anche nelle situazioni drammatiche come possono essere per esempio le tempeste o comunque i marosi. Quindi ad una situazione particolare quindi una situazione di alta marea straordinaria si può aggiungere l'elemento bassa pressione per esempio, e questo può far sì che il mare si innalzi ancora di più diciamo del solito. Se succede una volta, pace. Ma se questa cosa comincia a capitare con troppa frequenza, la nostra cattiva abitudine di vivere il mare spostando le nostre abitazioni sempre più a ridosso della costa farà sì che molte di queste abitazioni o molte delle nostre strutture urbane che vivono turisticamente ovviamente della costa rischino di finire nell'arco di non 10 anni, però insomma nell'arco di 40-50 anni se non facciamo qualcosa rischiamo di finire sommerso.
0: Questo per noi umani, quindi da un punto di vista antropico diciamo, ma per i pesci e le alghe questo
1: anche
0: innalzamento
1: per loro, anche per
0: perché
1: loro
0: è capitato di vedere dei pesci come dire camminare sul molo, perché l'innalzamento li va,
1: certo,
0: portati in un terreno che non gli è proprio,
1: tranne che per alcune specie, perché come dicevo in maniera naturale il nostro golfo è strutturato diciamo per avere delle grandi escursioni di marea, per cui alcune tipologie di pesci, è il caso delle bavose per esempio, alcune di queste bavose vivono proprio nel quello che si chiama mesolitorale, cioè nella zona di marea, quindi spostano la loro casetta tra l'alta marea e la bassa marea e sono così abituate a questo ambiente da essere completamente ricoperte di una bava, da lì il nome bavosa. E per l'appunto almeno due di queste specie sono in grado di resistere ad un'emersione temporanea, quindi possono tranquillamente sopravvivere a quel momento. Però sopravvivere non vuol dire vivere bene. Quindi nel caso di uno spostamento significativo stiamo parlando di specie che espanderebbero, diciamo, il loro ambiente vitale.
0: Abbiamo detto che il passaggio è molto veloce in questo cambiamento,
1: sì,
0: negli ultimi anni è il dato più evidente. E la domanda è chi lo popola questo mare e chi se n'è andato definitivamente. Voi state tentando di tenere in vita delle specie, sia,
1: sì,
0: nel mondo delle alghe,

0: Che sia nel mondo dei pesci, ma chi è scomparso in quest'ultimo periodo?
1: Allora, scomparso, diciamo, seppur non in maniera definitiva, è per esempio la pinna nobilis di cui parlavamo. A rischio sono anche gli unici coralli duri, le madrepore che abbiamo.

0: litorale, questa zona di marea era tipico fino a una quarantina d'anni fa, scoppietta abbastanza con facilità ed era frequentissimo. La nostra frequentazione delle spiagge, quindi il nostro calpestio, quindi il numero straordinario di persone che vanno a mare rispetto a quello che c'era 20 anni fa sicuramente, ha causato pian pianino la scomparsa e gli ultimi residui sono stati fatti fuori da situazioni di temperatura molto molto elevata e quindi situazioni nelle quali è in grande sofferenza. Ormai sono pochissime le enclave di questo Fucus, ce n'è una a Monfalcone, anche quella a grave rischio, qualcosa all'interno della laguna di Grado e qualcosa ancora in Slovenia e poi negli altri paesi, però stiamo lavorando nel tentativo di ripristinarle. Però non possiamo abbassare la temperatura, quindi il nostro lavoro è un lavoro un po' in salita, come si suol dire.
1: Beh, non possiamo abbassare la temperatura, però non possiamo rassegnarci al fatto che l'estate sta finendo. Qui sottofondo la regia ci sta annunciando che ci stiamo avvicinando un po' alla fine, quindi ringraziamo Sao Ciriaco di averci così condotto per mare alla conoscenza di chi lo popola, di chi è ancora sopravvissuto, di chi salutiamo se n'è andato e di nuovi arrivati che amano il caldo, amano
0: grazie
1: l'estate.
0: A voi dell'ospitalità piuttosto, e magari venite a trovarci in mare, noi facciamo visite ogni settimana, quindi se volete godere del mare triestino veniteci a trovare.
1: Veremo sicuramente.

E l'estate sta finendo anche Estate in Onda. Ringrazio tutta la squadra che ci ha accompagnato in questi tre mesi di così appuntamenti quotidiani. Martina Callegarin al microfono, Walter Vidonis alla console, Antonia Pillosi alla regia, vi ringraziano. E adesso l'ultimo appuntamento con l'Allora e l'Oggi.

0: L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
1: Bentrovati. Io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno.

Oggi sentiremo ciò che ha preparato Radio 3, un estratto da un podcast originale dal titolo Nella mente di Umberto Eco, realizzato da Paolo Di Paolo a 10 anni dalla morte del grande intellettuale. E siccome parleremo di Umberto Eco e la settimana scorsa si è appena conclusa l'edizione di quest'anno di Pordenone Legge, vi voglio ricordare una curiosità, datata 2014. In occasione della 15ª edizione della Kermesse proprio nel 2014, il grande scrittore e semiologo fu l'ospite d'onore al Teatro Verdi di Pordenone.

0: Pordenone. In quell'occasione gli venne conferito il premio Friul Adria, la storia in un romanzo. È un riconoscimento nato dalla collaborazione tra la Fondazione Pordenone Legge ed il Festival E Storia di Gorizia. E questo premio celebrava la sua straordinaria capacità di usare l'indagine storiografica unita alla finzione narrativa per smascherare i falsi miti della cultura contemporanea. Subito dopo la premiazione, Eco tenne una memorabile Lectio Magistralis, dedicata proprio ai legami tra il romanzo e la storia. Durante l'intervento approfondì il pensiero di Aristotele sul rapporto tra poesia e cronaca, catturando il pubblico ovviamente con la sua consueta ironia graffiante e la sua immensa erudizione. Fedele al suo stile provocatorio e brillante, parlando della differenza tra la realtà e la finzione letteraria, commentò: «La finzione letteraria è molto più rassicurante della storia». Ed oggi, nel 2026, come dargli torto? Ed allora diamo la parola ad un approfondimento sul pensiero di questo grande intellettuale.
1: Cerchiamo di ricordare a cosa serviva all'uomo la memoria. Pensiamo che in principio sia Hard il canale, la ferraglia, fatta sia da un corriere a cavallo, da un vagone postale o da onde erziane. Quello che caratterizzava la ferraglia era che essa prendeva tempo.
2: Nella mente di Umberto Eco, con Paolo Di Paolo. Hardware.
3: La verità è questa, siamo fatti di memoria e non ce lo ricordiamo. È un bel paradosso, in fondo, come per un computer, anche per un essere umano la memoria è la struttura portante, l'identità. Ecco, un essere umano fuori dal comune di nome Umberto Eco, stando ai racconti dei suoi amici e compagni di viaggio, aveva una memoria prodigiosa. Non solo ricordava l'impossibile, ma aveva immagazzinato fin dalla primissima giovinezza una sterminata quantità di libri. Libri, bisogna dire, senza gerarchie, non c'erano solo saggi di filosofia, di teologia, saggi di storia, ma anche fumetti, libri per bambini, libri d'avventura di cui era ghiotto. Ecco, in fondo potremmo parlare di lui 10 anni dopo la sua morte, scegliendo una definizione per tutte tra quelle che risultano più diffuse: sì, il semiologo, il filosofo, il narratore, lo storico delle idee, ma noi potremmo forse parlarne come di un enciclopedista di genio. Non solo per la fascinazione che Eco nutriva per le imprese di sistematizzazione e catalogazione del sapere, non solo perché ha lavorato a diverse avventure enciclopediche nel corso della sua vita, anche eccentriche, piuttosto originali, la vertigine della lista era una cosa a cui tornava costantemente, ma soprattutto perché era lui stesso un'enciclopedia vivente, o potremmo dire perfino ambulante, il suo sapere si spostava con lui. Mi è capitato di dialogare di tanto in tanto con lui di persona e c'è una scena che ho in mente e che risale ai primi anni 2000. In un ristorante con altri amici, a un certo punto Eco si ferma e tira fuori dalla tasca della giacca un pionieristico hard disk. Eravamo appunto all'inizio del XXI secolo. Ce lo mostra e dice: qui c'è tutto l'Eco pensiero. E raccontò che lo portava sempre con sé, che non se ne allontanava mai, perché, diceva, mai fosse capitato qualche incidente, fosse stato, e lo diceva senza troppa superstizione o scaramanzia, investito dal tram, beh, si sarebbe trovata questa scatola nera in cui c'era tutto il suo lavoro, il lavoro del passato e il lavoro anche a cui stava in quel momento attendendo. Beh, c'è effettivamente in questa idea di Eco che ha il suo hard disk con sé qualcosa che ci dice molto del personaggio e ci dice molto appunto della sua mente biblioteca, della sua mente archivio.
4: Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Professor Umberto Eco.
1: Ladies and gentlemen, the idea of this meeting was inspired by the Encyclopedia, a print and online overview of the history of the Western world from the Big Bang up to our times. But the very idea of Encyclopedia is inspired to a conception of our historical memory, and it is on memory that I shall...
5: L'idea alla base di Encyclopedia si ispira alla necessità di preservare la nostra memoria storica ed è proprio sul concetto di memoria che elaborerò alcune riflessioni. L'idea originaria che ha spinto me e altre persone a imbarcarsi in un'impresa editoriale di questo tipo è stata la considerazione che pochi sanno quanto tempo è trascorso tra Sant'Agostino e San Tommaso, anche se dagli studi al liceo o all'università si è appreso che sono entrambi protagonisti della filosofia medievale. Bene, tra Agostino e Tommaso d'Aquino trascorrono 8 secoli, la stessa distanza temporale che separa Tommaso d'Aquino da noi. L'intero progetto è stato ispirato dalla convinzione che, specialmente tra le nuove generazioni, a est e ovest dell'Oceano Atlantico, assistiamo a un processo di perdita della memoria storica.
3: Quella che abbiamo appena ascoltato è naturalmente la voce di Umberto Eco, che in inglese si rivolge alla platea radunata nella sede delle Nazioni Unite a New York il 21 ottobre del 2013, grazie alla collaborazione con il Festival della Comunicazione di Camogli, diretto da Danko Singer, amico di lunga data di Umberto Eco, con il quale molti anni fa ha ideato questo importante appuntamento ligure. Avrete riconosciuto nella resa in lingua italiana la voce dello scrittore Gianrico Carofiglio. Tema della lezio: contro la perdita della memoria.
5: Che cosa potremmo suggerire ai nostri figli che non sanno neanche che cosa accadde solo pochi decenni fa? L'unica soluzione per arricchire la nostra memoria è leggere. Leggere non solo arricchisce la nostra memoria, ma ci allunga anche un po' la vita. Penso che questa sia una delle ragioni per le quali gli uomini hanno speso molte energie per recuperare le memorie del passato. Nel mio ultimo istante di vita ricorderò non solo ciò che è accaduto a me, ma anche l'estinzione dei dinosauri, la battaglia di Poitiers, l'istante in cui Madame Curie ha scoperto il radio e il momento magico in cui Dante vide la rosa mistica. Tutti questi ricordi saranno parte della mia esistenza. Come lettore avrò vissuto una vita così lunga che non posso ricordarla tutta in un singolo momento, e spero che avrò abbastanza tempo per ricordarla a puntate. In un mondo in cui si è tentati di dimenticare o ignorare troppo, la riconquista del nostro passato collettivo dovrebbe essere tra i primi progetti per il nostro futuro.
3: Forse uno dei segreti più luminosi della mente di Umberto Eco è proprio il segreto della capacità di scelta, di selezione delle informazioni, di connessione. Eco l'aveva non solo presagito, ma messo a fuoco. Siamo in un'epoca in cui non riusciamo più a orientarci nella mole di informazioni che incameriamo, informazioni spesso superficiali, anche molto sciatte, ma ci sovraccaricano appunto di stimoli, di nozioni, e non riusciamo più a orientarci. Eco invece era capacissimo anche di dimenticare, e probabilmente in questo senso aveva acquisito una certa disinvolta leggerezza che non ha a che fare tanto con la postura dell'accademico quanto con una parola che oggi è diventata spesso anche un po' insultante, ma ha una storia nobilissima: ha a che fare con l'esercizio dell'intelligenza e dunque con l'essere un intellettuale. Al momento della morte, tra le tante persone che lo hanno ricordato, dopo quel 19 febbraio del 2016, c'è stato anche Alessandro Baricco, e in un articolo su Repubblica così scriveva: semplifico, era il più grande. Lo era in uno sport molto particolare che a molti può sembrare un lusso noioso come il polo, e che invece può essere incantevole, e lo dico senza vergogna: fare gli intellettuali. Forse ad alcuni ne sono sfuggite le regole, quindi le ricordo: si vince quando si comprende, racconta o nomina il mondo, fine. Periodicamente in quello sport arriva qualcuno che non si limita a giocare da Dio. Quelli entrano in campo, giocano, e quando escono il campo non è più lo stesso. Non nel senso che lo hanno rovinato, nel senso che nessuno aveva pensato a usarlo in quel modo, nessuno aveva visto prima quelle traiettorie, quella velocità, quella tattica, quella leggerezza, quella precisione.
6: Avete ascoltato L'Allora e l'Oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.
7: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: pomeriggio da Elisabetta Zaccolo in studio per questa nuova edizione del nostro giornale radio. Il tetto del 30% degli alunni stranieri nel decreto legge scuola del governo ancora in primo piano. Decreto che contiene una disposizione importante per una regione come la nostra.
9: Dei ministri rende obbligatorio dal prossimo anno scolastico il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana e che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per ciascuna classe alla primaria, stesso limite alla secondaria per gli alunni che non abbiano frequentato il sistema scolastico nazionale per almeno 3 anni. Luca Gervasutti, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi.
10: Un impatto molto limitato, in realtà in base a quelli che sono i numeri in nostro possesso l'impatto riguarderà lo 0,2% delle classi su tutto il territorio italiano.
9: Ma all'interno dello stesso decreto legge si trova una disposizione che l'assessore regionale Rosolen definisce importantissima per l'istruzione regionale. Sarà consentito al Friuli Venezia Giulia, con risorse a proprio carico, il finanziamento dell'incremento dell'organico del personale scolastico, ma anche la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di tedesco. Gli organici delle scuole sono definiti dal Ministero e parametrati al numero di alunni, che va sempre più riducendosi. La Regione stanzia già dei fondi, 4 milioni e mezzo di euro, per finanziare 80.000 ore aggiuntive di personale ATA, quasi 8.000 ore aggiuntive nel sostegno e 32.000 ore per docenti di varie materie. Fino ad oggi però le scuole, in particolare a graduatorie esaurite, si arrangiavano con contratti atipici e queste ore non erano valide per la ricostruzione di carriera, indica Massimo Gargiulo, segretario generale della FLC-CGL. Ora potranno vedersi applicato il contratto nazionale e l'esperienza maturata sarà tutta riconosciuta anche in graduatoria. Lo stesso vale per gli insegnanti di tedesco, valorizzando l'esperienza delle scuole bilingui sul territorio. Ma, cosa più importante, tutte queste ore in più servono a intervenire sul dimensionamento scolastico, sottolinea Rosolen, riuscendo a tenere aperti istituti, ad esempio in montagna, a rischio chiusura.
10: Ora che tutto questo viene in qualche modo istituzionalizzato, stabilizzato, si aprono nuove prospettive e questa è davvero un'ottima notizia per le scuole della nostra regione.
9: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: Sempre più persone in regione devono ricorrere agli aiuti della Caritas, quasi metà di loro sono italiani e si sono rivolti all'ente per la prima volta. È il bilancio di 2 anni dell'alleanza tra la Caritas di Udine Pordenone e la Fondazione Friuli.
11: 3 anni, 800.000 euro messi a disposizione, 1.274 nuclei familiari sostenuti e ben 3.655 persone raggiunte. Sono questi i numeri del bilancio 2023-2025 dell'alleanza tra Fondazione Friuli e le Caritas di Udine e Concordia Pordenone, rinnovata oggi per la quarta volta con un nuovo stanziamento da 300.000 euro per il biennio 2026-2027. Un intervento nato nel 2022 è diventato negli anni uno strumento più ampio contro le nuove fragilità economiche. Bruno Malattia, presidente Fondazione Friuli.
12: Gli aiuti sono stati forniti per il 50% circa dei nuclei a persone di cittadinanza italiana e per il 50% circa a chi è venuto da lontano in questo paese e si è trovato in difficoltà. La cosa che sorprende è che le difficoltà si sono riscontrate in nuclei familiari ed in persone anche di una certa età, intorno ai 40, 50 anni, 51 anni, e non eravamo abituati prima a situazioni di questo tipo in fasce d'età così avanzata.
11: In questo triennio il 41% dei soggetti si è rivolto alla Caritas per la prima volta. Don Luigi Gloazzo, direttore Caritas diocesana Udine.
13: Ci sono delle cause che provocano i poveri, ci possono essere delle cause di tipo individuale, personale, ma ci sono anche delle cause strutturali, quindi la polarizzazione tra chi può e chi non può è sempre più evidente. I poveri hanno bisogno di incontrarsi con altre persone, non solo per esprimere le loro necessità, ma anche per sentire che fanno parte di una rete viva della comunità. Una delle povertà più tragiche è proprio la mancanza di relazione. I poveri non hanno relazioni con le altre gente, solamente tra di loro. Ecco, i volontari sono quelli che danno un volto a una comunità.
11: Il 57% delle risorse è servito per casa e utenze, il 30% per le spese alimentari, il resto per salute, infanzia e lavoro. Andrea Barachino, direttore Caritas diocesana Concordia Pordenone.
14: La firma è importante per tutta una serie di motivi e questo, uno strumento così flessibile, ci aiuta nel corso del tempo a rispondere a bisogni che possono essere via via diversi.
11: Oggi anche il dato più significativo. Il 75% dei nuclei seguiti ha raggiunto una stabilità tale da non richiedere ulteriori interventi. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
8: A Trieste sono partiti i lavori dell'undicesima edizione dell'Eurobio High Tech. All'appuntamento dedicato alle tecnologie biomedicali si discute del futuro della sanità con la valutazione delle tecnologie sanitarie e dell'intelligenza artificiale applicata alla salute.
15: Una miniera d'oro, è così che Silvio Brusaferro definisce il patrimonio di dati sanitari a disposizione, informazioni che, tutelando la privacy, possono servire a migliorare le cure ma anche a far crescere ricerca e imprese. Silvio Brusaferro.
16: Non dobbiamo avere paura dell'innovazione, dobbiamo certamente studiarla, rimanere sulla frontiera, quindi non rimanere indietro, approfondirla, trarne i massimi benefici e limitare al massimo i rischi.
15: Al centro di Eurobio High Tech 2026, oltre all'integrazione dell'intelligenza artificiale a livello della macroregione Alpe Adria, l'Health Technology Assessment, l'HTA, la valutazione delle nuove tecnologie per capire quanto siano efficaci prima del loro ingresso negli ospedali. Regolamento europeo entrato in vigore quest'anno, un ponte tra invenzione ed adozione. Ad occuparsene e a certificarne l'efficacia molti ricercatori provenienti dalla nostra regione. Diego Bravar, organizzatore dell'Eurobio High Tech 2026.
17: Perché dobbiamo risparmiare? Perché questi dispositivi e questi farmaci incidono molto, noi siamo sempre più anziani e quindi ci ammaliamo di più e spendiamo molto. Allora, per essere curati con le tecnologie innovative dobbiamo anche fare efficienza negli acquisti.
15: Quattro le tavole rotonde tra i temi della prima giornata: sanità pubblica e attrazione dei capitali privati. L'obiettivo è fare del Friuli Venezia Giulia un laboratorio dove l'innovazione non venga soltanto sviluppata, ma possa trovare investimenti e arrivare concretamente al sistema sanitario. Elisa Borello, direttrice Bio for Dream.
18: Il trend è un trend indubbiamente positivo, ma quello che dobbiamo ancora veramente portare alla luce e risolvere è il tema del far uscire dalle nostre università le idee imprenditoriali per portarle ad essere impresa.
15: Una filiera regionale, quella della Smart Health, che include 150 aziende e ha un valore d'affari stimato in 900 milioni di euro. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Prima giornata di Trieste Next, il Festival della Scienza in Piazza Unità. Più di 2.300 gli studenti delle scuole, ospiti della Kermesse, giunta alla 15ª edizione.
19: Cosa significa pensare? Come nasce un'idea? Queste alcune delle domande che sono al centro della nuova edizione di Trieste Next 2026, il Festival della Ricerca Scientifica. In Piazza Unità, laboratori e attività didattiche, più di 2.300 studenti coinvolti, con scuole da tutta la provincia e anche da fuori confine. Emiliano Biasini, professore di biochimica, Università di Trento.
20: È una manifestazione bellissima. Io la riproporrei in qualunque città d'Italia. Questo è il modo per immunizzare le nuove generazioni a dei falsi miti. Questo è il genere di manifestazioni che ci aiutano a educare tutti quanti sul valore della scienza e della ricerca.
19: Un festival internazionale che è alla 15ª edizione. In 3 giorni oltre 100 eventi e più di 300 relatrici e relatori. Un cartellone ricco di appuntamenti per un pubblico di tutte le età. Antonio Maconi, direttore Trieste Next.
21: Questa sera al Teatro Verdi ci sarà l'Ambros Malafuris, che è il grande ospite internazionale, per parlare di come si forma il pensiero. Poi avremo Umberto Galimberti, Vittorino Andreoli, Vera Gheno, Maria Chiara Carrozza e un appuntamento da non perdere, che è un po' una novità assoluta di questa edizione di Trieste Next, lo spettacolo domani sera con Telmo Pievani e i The Producers, sempre al Teatro Verdi, per parlare di DNA.
19: Una manifestazione che mostra quanto la scienza sia fondamentale nella vita quotidiana. Donata Vianelli, rettrice, Università degli Studi di Trieste.
0: siamo al centro di un territorio che ha fatto della scienza il suo DNA. E Trieste Next ovviamente significa portare la scienza fuori dai nostri laboratori e arrivare a portare, diciamo, la scienza nel dialogo con i cittadini.
19: Trieste Next continuerà fino a domenica. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature registrate alle 14, a Trieste 21 gradi, il mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia e Pordenone 22 gradi, a Udine 21 e mezzo, a Tolmezzo 20 e mezzo,

0: Monteforni di Sopra 17, a Tarvisio 15,5, a Sappada 13,5, a Piancavallo 11, sul Monte Zoncolan 11,5, sul Monte Lussari 8,5, a Lignano 21,5, la temperatura del mare qui è di 21 gradi, a Grado 21 gradi, la temperatura del mare è di 22 gradi. Ora le previsioni meteo per il fine settimana con Livio Stefanutto dell'ARPA regionale.
1: Il tempo sulla nostra regione è determinato dalla presenza di un anticiclone sull'Europa che fa fluire correnti secche settentrionali anche sulla nostra regione. Il tempo quindi rimane bello, soleggiato per l'intero fine settimana e anche per l'inizio della prossima settimana. Soltanto qualche leggera velatura sabato sera potrebbe così disturbare un po' il cielo, ma senza fenomeni. Rimarrà un po' di vento di Borino sulla costa nel primo mattino e poi brezza nel corso del pomeriggio. Le temperature andranno lentamente aumentando, sabato temperature massime attorno ai 24 gradi, domenica anche 25 e localmente 26 gradi in pianura, quindi con temperature di nuovo sopra la norma del periodo. Anche per l'inizio della prossima settimana non si prevedono precipitazioni, rimarrà ancora l'anticiclone con tempo bello e stabile.
2: Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Ultimo appuntamento ieri sera per il festival Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti, al Verdi di Trieste, uno dei più importanti direttori d'orchestra del mondo, Tom Kopman, con un programma tutto dedicato a Mozart.
3: Tom Kopman è uno dei direttori che ha cambiato il modo di suonare Mozart e i compositori prima di lui. Di solito lavora con orchestre specializzate nel repertorio barocco e classico, quindi diciamo fino alla fine del Settecento, e abituate ad una tecnica diversa da quella dei complessi che suonano soprattutto musica di epoche successive. Insomma, era una sfida per lui e per l'orchestra del Verdi di Trieste, ricreare quel suono più asciutto, più nervoso e più definito che è un marchio di fabbrica del direttore olandese. Ma siccome siamo tra professionisti, due giorni di prove sono bastati per un risultato che ha lasciato senza fiato. Dopo l'ouverture del flauto magico, nel programma c'era il concerto in Do maggiore K503. Solista al pianoforte Francesco Piemontesi, un altro esperto di questo repertorio, e anche da lui e dal Fazzioli che suonava è venuto un suono trasparente, brillante e pieno di sfumature. Il gran lavoro fatto dal direttore con l'orchestra è venuto fuori del tutto nella Sinfonia Jupiter, l'ultima scritta da Mozart che chiudeva la serata. Esecuzione travolgente con tempi rapidissimi e chiarezza di linee che ha lasciato pienamente soddisfatti sia il pubblico sia i musicisti. Il festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti non poteva avere conclusione migliore.
0: Per chiudere una notizia di sport, basket, a pochi minuti dal gong per i tesseramenti, a poco più di 48 ore dall'esordio in campionato sul parquet dei campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, la Pallacanestro Trieste ufficializza l'ultimo tassello, firmato il centro Luka Brajkovic, 25enne austriaco con passaporto serbo, già visto in Italia con la maglia di Pistoia e in Eurocup con quella dell'Olimpia di Lubiana. Ed è tutto per questa edizione del nostro giornale radio. In redazione per la segreteria ha collaborato Matteo Bazzi, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Matteo De Cecco. Da parte di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione, l'augurio di un buon pomeriggio, a risentirci per il prossimo giornale radio in onda come di consueto alle 18:30.
4: Giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: UE o Fevelin di un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Un nuov disc per il duo Accordos, una formazione furlana, il nome al disc dut, un duo di armoniche per la pont, componuto di Sara Rigo e Alessio De Franzoni, due musicisti furlans che hanno appena sburtato l'album dal titolo Dal Cur de Tiere, una raccolta di distox musicali in lingue furlane con i testi di Sara Rigo e le musiche di Alessio De Franzoni. Anin allora conosci queste loro nuove avventure in queste puntate di Way of Evelyn, come che sapete un programma duti in marilenga che potete ascoltare anche su sede fvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un ben chiatata di duti, ascoltatore ed ascoltadores, Alessio Screma al microfono e parfevela dal disco Dal Cur de Tiere, edit da etichetta nota di Walter Colle, avendo il piacere di vedere in linea IE Sara Rigo. Mandi Sara.
2: Mandi Alessio, mandi a tutti.
1: Allora, 10 tracce, no? A componing Cash New Album, se non sbaglio, è il vostro secondo di discografia, dice ben?
2: Sì, giusto.
1: Ecco.
2: Nel secondo.
1: Allora, tacchino dal titolo, no? Dal Cur de Tiere, mi sembra un disco in qualche maniera anche ecologico.
2: Ma sì, disinghi sì, ho vinto tanti temi all'interno, che sono le as comunque, dall'identità, ma un'identità che io vi ho dude proprio te parting dal rapporto con la maritiere.
1: Ok, ecco. All'è un lavoro, no? Anche di ricerche, no? Di esplorazione, anche che fa tesaur dalle vostre precedenti esperienze musicali.
2: Sì, quindi sì, non ho vinto comunque di una formazione classica di conservatori, essendoci due pianisti. E dopo però si sono appassionati a altri strumenti, a altre sonorità e composizioni e plan plan tagliance sono venute fuori queste canzoni, ma si sono mente a quars che dopo ieri insomma a Vonde per poter arrivare a Metidonia anche un lavoro unitario, no? Che avesse un senso, ecco.
1: Certo, si può dire anche un concept album in qualche maniera e dopo, come tu dicevi, sei pianista, professionista che lavorai al liceo di Joben Coreutic dall'Uccellis,
2: sì,
1: di Udine.
2: Sì, è vero, si sono conosciuti lì e lì è cominciata un po' la storia.
1: Una storia non solo musicale, ma anche affettiva, no?
2: sì, io sono un po' femmine. Con i pro e i contro delle robe, insomma, io venivo di fuori che stai.
1: Ecco, sei sempre intaccato, insomma, in qualche maniera. E
2: okay.
1: Il titolo, no? Anche dal West Group, duo Accordos, pace che sonais l'armonica, che è proprio
2: esatto,
1: diatonica.
2: Che, sì, cromatica.
1: La cromatica.
2: L'accordion, no? Lei come che Puyo Mancul si sa, ha il nome delle armoniche a livello internazionale, quasi in tutti i paesi. E quindi, dato che in cui io manco induce che fasi in cumo anche queste canzoni di Cash New Album e è simile l'armonica, è come il feel che lei in qualche maniera è dut e allora ho vinto dut che anche il nostro nome aveva di Esichella, ecco.
1: Ben detto, ben fatto, un bel nome che funziona e dopo quattro cinta al disco non su nice, no? Ma che strumenti aerofono, ma anche altri, no? Ad a sonorità trasparenti e atmosfere, un lavoro ben calato anche dai vostri stocks. Dinus qualche dunque su nice.
2: Sì, che il piano non poteva mancare perché era l'estate il primo amore della nostra vita musicale, in qualche maniera lo vengo inserito. Ho vinto il flauto irlandese, che alle di un po' di tempo mi sei metto, insomma, a provare a suonare, e dopo ho vinto le percussioni, e in studi di registrazione ho vinto anche cirut qualche sonorità di arcs, per Yemplamior, in qualche canzone, no? In dupla canzone.
1: Ecco, e dopo anche il jambè, il guiro,
2: jambè,
1: no?
2: Sì, è vero, diverse percussioni, ecco.
1: Ecco, Watch già sei nasciuto come duo dente dell'Associazione Culturale Parcenò di Montenarda, che sei no, anche a TIFS. Ecco, e dunque l'estate è una palestra formativa e anche di idee, no?
2: Sì, sì, io venivo da fuori questa associazione mettendo insieme diverse robe. La nostra musica sicuramente è una parte, una lavoro importante. Ma ho vinto anche un piccolo coro e ho vinto anche un'associazione che fa teatro, un gruppo che fa teatro. Ho vinto tutto su tre musical, due per Furlan sempre, come ho importante a Torre il Fier, cioè dal 2019 con l'Ingatore anche con Kei, e ho pensato che anche Kei sia di un, cioè un, non dice un servizio per c'è che, ma una roba che ci rindi fa parti proprio te, il Furlan, poi possibile a TIF, no?
1: Ecco. Torniamo un momento enti dal nostro new album dal cur de Tiere. Allora, tu autore dai testi e Alessio De Franzoni das Musiker. Ci mu conciliaiso questa spiet creativa. Un scrive prima il test che l'altro la musica, lavorasi insieme, ci mu.
2: E sì, una domanda che non si fa in tanto, penso che siete una curiosità un po' di tutti, no? O pensi che siete soggettivi. Non vi vinco partendo dal tema. Cioè ho deciso di c'è come voi di come in voglia che sarà con un toc l'atmosfera, qualche volta si può partire di una parole o dal titolo di così c'è che non svende ispirazione, ma dopo comincia la musica. Quindi comunque vi deciso il tema e Alessio si fa ispirare di queste di c'è che vi deciso in qualche maniera e al venfur spesso anche tutto il talking tier qualche volta no e dopo io o ci riadattai il test, ecco, dici che è ben prima la musica e dopo la speraule, ma il dubbio al partis di un messaggio che non vi invoi di lasciare, che arriva prima di tutto.
1: Ecco, allora ascoltinci un talk denti dall'album, la traccia numero 2 che si intitola

0: liriche e poetiche che ste chiantose dal titolo Aghe, la carisa anche Aghe che vuol svolà, Aghe che vuol berlà, colorà curze voi, pan di pinsirs fra i nui, batti con finze mur, pan di pinsirs fra i nui. Sara Rigo, un commento a questo.
1: Allora, che stocca le nasù diversi anni fa, perché volevi veramente chiattare la maniera di contarla, che è come un elemento di vita veramente importante, non una sin denti la panza di nostre mari talaghe, e che non puoi essere dismenteate come anche no? Il monte al vif momenti difficili anche per l'aghe, no? L'aghe è delicata ma è anche potente, può disfadut ma c'è anche di aghe non può invivi, e quindi questo è l'estate il motore di queste canzoni, no? E quindi in qualche maniera simbolicamente io volevo lanciare un messaggio di speranza, no?
0: Ecco, la speranza che l'aghe,
1: sì, che l'aghe poi di buttaiù i murs che l'hom tante volte, no? Al tirare su anche inutilmente, ecco.
0: E certo, e questa mi viene anche di pensare, no, a questi elementi naturalistici, anche a un album che vi si fatto prima, l'anno passato, 2025, si intitola, titolo curioso in spagnolo, Esta es mi casa, e avete vinto anche diversi premi internazionali con quell'album.
1: Sì, è vero, che l'è nasciuto proprio come una maniera di contare la ricerca di case.
0: Ecco.
1: Se uno di, come ha succeduto a tante persone, se è succeduto ai furlans in passato, una vorre di volte, se o si obbligasse a lasciare le nostre case, ce l'hanno di fa, o quindi cominciare a ci rimitune fisicamente, ma anche magari un po' esdura che si addista bene col cuore, con l'anime. E quindi questo è stato il motore dal primo album. E Alessio mi ha sempre detto che lui si è immaginato di essi proprio una persona che è obbligata a lasciare la sua casa e a partire per mar.
0: Ecco, e io sto attorno anche all'elemento all'aghe, no?
1: Sì,
0: e anche alla natura,
1: sì.
0: È in qualche maniera una chiase, e a chi in questo precedente album a Laisa a Charil, e us domandi se proprio tal cura de tiere alle il look che avevi schiatato.
1: Esatto, che l'alvaro di essi il senso, capito proprio bene. E fin la chiave vera è dentro di noi e dentro le maritiere in qualche maniera, no? Parviodici, bicfradici, insomma, in sostanza. No?
0: Ecco, anche la copertina dal disco è una vora biella che mostra una radice di un arbol proprio a forma di cur, denti a sonducci testi, voltati anche partalian, e quindi è un lavoro veramente ben fatto per la ponda etichetta nota di Walter Colle. Mi sembra che è il primo disco a pubblicare con loro.
1: Sì, è il primo disco che ho fatto con Walter, e ho vinto proprio per Cirut, lui vinto Cirut, ho vinto voluto tanto farlo con lui, perché cosa vinto il grande lavoro che fa per furlane, per musiche furlane. È una risorsa veramente importante, perché è come una biblioteca che resterà anche per un domani, no? Per i furlani di domani.
0: Beh, questo assolutamente, no. Non dei dubbi. Io ricordo gli ascoltatori e ascoltatori che avete anche un sito internet della città vostra di informazioni.
1: Sì.
0: Dinusè.
1: Sì, sul sito nota, naturalmente, di Walter Colle, ho chiattato le informazioni sul disco.
0: Ecco, e anche ecco. Il vostro sito lo accordò, se in là che io sei là proprio a curiosare
1: per questa. Sì, assolutamente.
0: Per questa attività. Avete anche una serie di concerti che avete fatto anche di lunga dall'estate, se non sbaglio, sei stato anche in Chiarne, proprio come duo.
1: Con gran piacere, sì, ho stato invitato per il Festival d'Arte di Luisa Sello, e ho suonato a Vergenis, a Ville di Vergenis, e lì ho avuto occasione di presentare un lavoro che anche mo non lo vi registrate né noi, però era veramente importante per noi, è un lavoro sulla sliende furlane, sperin che calchiapi vite
0: magari con tu new album, no?
1: Magari sì.
0: E allora io come ho invidi ascoltatori da prestare attenzione a quest'altri tocca che sintarin il numero vot il regal plui biel.

0: Non è un sium, ma è realtà. Te le proprie chiesti regal più biello. Lo domandi a Sara Rigo, che è in ospite proprio in queste puntate di Way of Evelindì, fevelant dal disc dal cur de tiere, li fanno anche un commento di che stock.
1: Allora, che stock alle autobiografiche, alle la, praticamente al conte, la maravè che si sint dal cur, con che le nuove vite e rive. E che queste si le ha tutti gli altri stocks perché che in fin dei cons ho vinto passare l'eredità ai picciui, no? Si può farlo come genitor, si può farlo anche in altre forme, però ho vinto pensare al mondo, al domani, ai frus che arriveranno, ecco, che sta l'ella.
0: Un pensiero voltato tal futuro, no? E il futuro sì, dal duo a Cordosa mi sembra ben che impostato, no? Senti da vostra relazione, appunto, sarà rigo adesso dei Franzoni, sentimentale ma anche creativa, che usporta proprio a condividi pensieri, musiche, concerti, in quest Friul. Tal politica non resta a ti domandi, a ti personalmente, tanche artista, ci muca tu vi odi la scena furlana in quest momento musicale.
1: Ma io ne scene furlane vive e sono tante occasioni, tante festival, tanti events, robe che anche che nascono, che vengono pur, quindi io penso che quindi coltivare il più possibile di tenere strenti e anche non musicisti ci ridi di restare vis, no? Di no perdere la vidris, e quindi io penso che si può là in devanzo queste strade e ci ridimirà, insomma, sempre di più.
0: Beh sì, no, di spesa anche da questa trasmissione, fevelin proprio di realtà musicale furlana, che è una vora vivarosa e la vostra dimensione musicale, quindi che si ha una sola distinzione dentro questo panorama, ma credo anche che i rapporti con gli altri musicisti furlani sono più che buoni, no?
1: Sì, diciamo che non ho venuto di una storia personale particolare, perché ho venuto veramente dal mondo classico, e quindi ho stigni entrante, o sin dai entrante, ma ho stigni entrante in un mondo che conosci di par di una realtà che è proprio plena di vite, e quindi ho sperato di continuare così, di conoscere sempre di più gli altri artisti furlans, e magari di collaborare anche con loro in futuro, ecco, di sperin che nasce in sempre nuove idee e nuove collaborazioni.
0: E beh, che c'è ombra di dubbi la musica proprio anche a questo potere. Io ti ringrazio c'è tanto, Sara Rigo, per vecchia cara dal tuo ultimo disc fatto insieme ad Alessio De Franzoni. O riguardi in chi titolo dal cur de tiere edit de nota di Walter Colle, e tutta l'informazione la potresti attare proprio sul sito nota.it. Io ringrazio l'usuatis per venus ascoltat, o ringrazio Dario Nardini alla parte tecnica e Marco Fornasini alla regia. Mandi.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Sentirete un gran bel brano, è il primo nostro brano di questo 25 settembre.

0: E beh, questo è il nuovo singolo degli U2, è arrivati, uscirà anche un album prossimamente, si chiama Carnaval du Luz, e celebra, è uscita anche una moneta, pensa che la zecca irlandese ha fatto una moneta celebrativa per i 50
1: anni. Per gli U2 se lo meritano, perché con quello che portano anche di introiti, va comunque, indotto, si chiama così. Ma parliamo sempre di attualità, no? Ma quanto è bello, Simona, Claudio, pensare, immaginare, volgere lo sguardo al futuro.
2: Sì, Raffaele, è bellissimo, ma è bellissimo pensare che questo futuro in realtà è molto, ma molto più vicino di quanto possiamo pensare, tra scienza, arte e anche cultura, Claudio.
0: Sì, infatti, cultura, perché oggi apre a Bologna la terza edizione del Planetaria Festival, che arriverà fino a domenica, 27 settembre, ma che insomma prevede una bel po' di avvenimenti, eventi, incontri, e a parlarcene non può che essere il direttore scientifico del festival, Giulio Boccaletti.
1: Buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Il tema è scelto, è città che non vogliono stare ferme, che poi anche se lo volessero mica conviene, insomma.
3: sì, no, infatti è il tema centrale è questo, perché poi alla fine la stragrande maggioranza di noi vive in città, e le città oggi sono il posto dove tutti i grandi temi della modernità si concentrano, quindi il problema della demografia, di una popolazione che invecchia, ma anche dell'immigrazione che trasforma il nostro contesto, il problema dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, e anche, come abbiamo visto quest'estate, il problema del cambiamento climatico, il grande caldo, la vulnerabilità alle alluvioni. Insomma, questi sono tutti i temi che trasformano quello che vediamo quando guardiamo fuori dalla finestra, e con questo festival vogliamo affrontare la cosa non solo in maniera tecnica, scientifica e magari anche un po' noiosa, ma proprio con l'arte, con il teatro, cercando di creare empatia e di ingaggiare i cittadini in una conversazione sul loro futuro.
2: Nel tuo ultimo libro tu hai spiegato come noi dobbiamo smettere di considerare la natura come qualcosa di esterno e qualcosa di intoccabile, ma che dobbiamo vederla come una vera e propria infrastruttura di sicurezza per la nostra modernità. Ci puoi fare un esempio concreto di una qualsiasi città italiana che cosa potrebbe fare per usare al meglio la natura e quindi proteggersi dalle ondate di calore, dalle alluvioni? Come fare?
3: L'esempio più ovvio è quello di Bologna, dove si terrà appunto questo festival. Voi ricorderete che l'anno scorso Bologna fu inondata, vennero giù 180 mm d'acqua in pochissime ore.

0: Ora il Ravone, che è uno degli fiumi che alimenta i canali sotterranei di Bologna, si riempì e la città andò sott'acqua. E questo è un problema che continuerà a ripetersi mano a mano che le statistiche meteoclimatiche cambiano. Poi a seguito abbiamo avuto un'estate caldissima in cui le strade medievali di Bologna si sono rivolate difficili da gestire, con 40 gradi persistenti per svariati giorni del mese. Ecco, di fronte a questi problemi non si può solo pensare all'aria condizionata o alle infrastrutture civili, ma dobbiamo anche cambiare il modo in cui, per esempio, i colli bolognesi vengono gestiti, in modo da rallentare il deflusso dell'acqua verso la città. E questo significa cambiare la vegetazione, cambiare cosa coltiviamo, cambiare come gestiamo le foreste, e similmente la città deve diventare più porosa, più verde, per cercare di limitare l'impatto del caldo. Quindi la natura non è una cartolina che noi guardiamo da distante, ma è una parte del nostro, non solo del nostro paesaggio, ma anche della nostra infrastruttura di sicurezza.
1: E il Festival Boccaletti Planetaria invita anche a non aver paura dell'ignoto.
0: Assolutamente sì, alla fine queste grandi trasformazioni richiedono una cosa sopra ogni altra ai cittadini, ed è quella di voler essere autori della propria vita. Non è un caso che noi utilizziamo il teatro come momento clou di questo festival. Domani sera ci sarà uno spettacolo che si chiama Le Mille e una Città, che è uno spettacolo con Stefano Accorsi, con Cecilia Bertozzi, con me, con altri scienziati, Andrea Segre e Simona Tondelli, dove cerchiamo di immaginare quel futuro, ma per ingaggiare la cittadinanza in una discussione, una conversazione anche narrativa, no? Su cosa vogliamo scrivere dei prossimi anni, perché alla fine il futuro può anche essere ignoto, ma molto di quello che succederà dipenderà dalle scelte che faremo, non come cittadini o tecnici, ma non come scienziati o tecnici, ma proprio come cittadini, come le persone sovrane sul proprio territorio, sulla propria casa.
2: A proposito di cittadini e città, io mi ricordo qualche tempo fa, città che non vogliono stare ferme, ricordiamo un po' il titolo e il percorso di questa edizione di Planetaria Festival, si parlava di città intelligenti. A che fine hanno fatto?
0: Beh, sono, in un certo senso sono già qui, ma l'intelligenza non è che la possiamo solo subire, la dobbiamo anche implementare e adottare, no? L'aspetto tecnologico delle città intelligenti già esiste, nel senso che noi abbiamo le tecnologie per rendere molto più dinamica la gestione del nostro contesto urbano, banalmente la gestione delle reti elettriche, la gestione dei sistemi di raffreddamento e così via. Però in realtà la città intelligente non è solo la città che ha uno strato di tecnologia che viene messo sopra le nostre città medievali. La città intelligente è anche la città dove i cittadini hanno la consapevolezza di come utilizzare non solo gli strumenti tecnologici, ma anche i loro comportamenti, no? Perché una città calda, una città che è a rischio di alluvione, richiede anche una consapevolezza, un modo di comportarsi diverso da parte delle persone che ci vivono. E quindi questo è
1: e qui Boccaletti mi dà il là a un'altra data, che è questo venerdì 25 settembre, perché è anche la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Noi in tutta Italia tornano tutti gli eventi gratuiti, tra l'altro, donne e uomini di scienza. Le è capitato anche a lei di partecipare?
0: Assolutamente sì, io sono di formazione e di professione scienziato. L'Italia ha un capitale umano incredibile dal punto di vista della scienza. Quello che a volte non riusciamo a fare è integrarlo nelle nostre decisioni, nella nostra quotidianità. Tendiamo a pensare che gli scienziati sono quelli con i camici bianchi là fuori, che pensano pensieri inaccessibili, e poi noi qua dobbiamo semplicemente accettare, diciamo, le ricette che questi ci propongono. Invece queste serate, la notte dei ricercatori, è anche un modo per la cittadinanza non specializzata di incontrarsi con gli scienziati, capire che siamo tutti cittadini, scienziati e no, e utilizziamo la scienza come strumento per aiutarci a vivere meglio e a pianificare il futuro, cosa che cerchiamo di fare anche con, appunto, il Festival Planetaria.
3: Boccaletti, ci salutiamo con una nota positiva. Spesso noi raccontiamo il clima in maniera anche catastrofico, come qualcosa che ci spaventa. In realtà proprio gli spettacoli a cui lei fa riferimento ci possono aiutare a essere dei veri pionieri del futuro, che guardano anche con speranza al domani.
0: Assolutamente sì, io credo, ovviamente affrontiamo dei problemi importanti.
4: Trasmettiamo L'ora della Venezia Giulia.
5: Della della Venezia Giulia. In apertura il decreto legge sul tetto del 30% di alunni stranieri nelle scuole, vedremo i possibili effetti in Friuli Venezia Giulia. Parleremo poi di una truffa della quale è rimasta vittima una casalinga, di Trieste Next e di un artista internazionale originale.

0: Il governo ancora in primo piano un decreto che contiene una disposizione importante per una regione come il Friuli Venezia Giulia. Sentiamo perché.
1: Il decreto legge scuola, approvato dal Consiglio dei Ministri, rende obbligatorio dal prossimo anno scolastico il tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana e che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia per ciascuna classe alla primaria. Stesso limite alla secondaria per gli alunni che non abbiano frequentato il sistema scolastico nazionale per almeno 3 anni. Luca Gervasutti, presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi.
2: Un impatto molto limitato, in realtà in base a quelli che sono i numeri in nostro possesso l'impatto riguarderà lo 0,2% delle classi su tutto il territorio italiano.
1: Ma all'interno dello stesso decreto legge si trova una disposizione che l'assessore regionale Rosolen definisce importantissima per l'istruzione regionale. Sarà consentito al Friuli Venezia Giulia, con risorse a proprio carico, il finanziamento dell'incremento dell'organico del personale scolastico, ma anche la stipula di contratti a tempo determinato per gli insegnanti di tedesco. Gli organici delle scuole sono definiti dal Ministero e parametrati al numero di alunni, che va sempre più riducendosi. La Regione stanzia già dei fondi, 4 milioni e mezzo di euro, per finanziare 80.000 ore aggiuntive di personale ATA, quasi 8.000 ore aggiuntive nel sostegno e 32.000 ore per docenti di varie materie. Fino ad oggi però le scuole, in particolare a graduatorie esaurite, si arrangiavano con contratti atipici e queste ore non erano valide per la ricostruzione di carriera, indica Massimo Gargiulo, segretario generale della FLC-CGL. Ora potranno vedersi applicato il contratto nazionale e l'esperienza maturata sarà tutta riconosciuta anche in graduatoria. Lo stesso vale per gli insegnanti di tedesco, valorizzando l'esperienza delle scuole bilingui sul territorio. Ma, cosa più importante, tutte queste ore in più servono a intervenire sul dimensionamento scolastico, sottolinea Rosolen, riuscendo a tenere aperti istituti, ad esempio in montagna, a rischio chiusura.
2: Ora che tutto questo viene in qualche modo istituzionalizzato, stabilizzato, si aprono nuove prospettive e questa è davvero un'ottima notizia per le scuole della nostra regione.
1: Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Mercoledì prossimo la Presidente Ursula von der Leyen presiderà la riunione del Collegio dei Commissari e poi intraprenderà un tour della regione dei Balcani. Si recherà prima a Tirana, in Albania, per incontrare il Presidente Begai e il Primo Ministro Rama. Giovedì proseguirà il suo tour a Pristina, in Kosovo, dove incontrerà la Presidente ad interim Albulen Aksiu e il Primo Ministro Albin Kurti. Successivamente si recherà a Podgorica, in Montenegro, per incontrare il Presidente Jakov Milatovic e il Primo Ministro Milojko Spajić. Infine sarà ospite a Skopje in Macedonia del Nord. Von der Leyen al momento ha rinviato la visita in Bosnia Erzegovina e in Serbia, ufficialmente in vista delle imminenti elezioni, ma devono aver pesato sulla decisione anche le celebrazioni per il criminale di guerra Ratko Mladic. Rafforzamento della cooperazione regionale come strumento utile al multilateralismo, connettività e sostegno all'Ucraina. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della riunione ministeriale sulla cooperazione regionale sotto la presidenza rumena dell'INCI a New York, a margine dell'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha concluso la missione del segretario generale dell'iniziativa centroeuropea Franco Dalmas. L'incontro ha visto la partecipazione di diversi ministri degli esteri e ha consentito di fare il punto sulle priorità dell'organizzazione e sulle prospettive della sua azione anche in vista del piano d'azione 2027-2030. Viabilità: da questa sera fino a lunedì mattina in A4 nel tratto fra Monfalcone e Re di Puglia verrà fatta la ripavimentazione con uno scambio di carreggiata. Per questo sarà chiusa l'uscita a Re di Puglia per chi arriva da Trieste. Per raggiungere l'aeroporto di Ronchi dei Legionari si dovrà quindi uscire a Monfalcone Est. Mette una firma per confermare di aver ricevuto una carta convenienza per ottenere sconti su articoli di arredo, elettrodomestici e pentole e soltanto quando ormai è troppo tardi si accorge di aver sottoscritto un contratto con il quale si impegna a fare acquisti di merce per quasi 5.500 euro più IVA per ben 5 anni. È la trappola nella quale è caduta una casalinga pordenonese. Grazie all'aiuto dell'ADOC la donna ha evitato quello che potremmo definire un incauto acquisto. Sentiamo Antonella Santarelli di ADOC.
3: La signora si è vista arrivare un venditore porta a porta che le ha proposto compri qua, compri là, compri la via. Lei ha detto non ho bisogno, eh? Ha detto vabbè, però io le do questa card, casomai lei ha 60 mesi di tempo e utilizza questa card e le facciamo sconti dal 20 al 50%. Lei firma, quando lui se ne va, alcuni giorni dopo, lei scopre di aver firmato un contratto in cui in questi 60 mesi, cioè 5 anni, si impegnava a spendere 5.400 euro all'anno di mobili.

0: ormai erano passati i famosi 14 giorni del diritto di recesso. Allora lei chiama noi, io le do l'appuntamento e proprio il giorno in cui doveva venire arriva il venditore col suo catalogo e lei comincia a dire: sono una casalinga, non ho soldi, mi sono pentita, eh. Lei dice anche che oggi pomeriggio vado dall'associazione dei consumatori.
1: Ok.
0: Allora il venditore capisce la mala parata e che cosa fa? E dice: signora, facciamo finta che siamo in fiera, lei mi compra uno di questa merce che io ho qui a catalogo e io le annullo la card in cui lei si impegna a fare acquisti per tutti quegli anni. Lui le propone sto catalogo, ma la cosa che costava meno era un materasso di 2800 euro. E mi dice: ma io non li ho 2800 euro. E lui dice: ecco qua, questa qui è la richiesta di accesso alla finanziaria, alla Compass, per prendere il materasso. Allora la signora, va bene, gli dà 500 euro in contanti e firma che fa il prestito per pagare il materasso. Ma quando il 2 settembre le è arrivato il materasso, sì, il corriere gliel'ha portato, un materasso senza nessuna marca, dozzinale, sì, messo in questi bustoni sotto vuoto, si vedeva che aveva un valore scarsissimo, ed è venuta da noi. Allora io la prima cosa che ho fatto ho chiamato la ditta, ho detto: guarda, mi faccio una truffa, eh. E questa immediatamente, guarda, la mattina dopo aveva i soldi nel conto corrente e mi ha mandato la lettera con la disdetta, liberandola da tutti i vincoli, e questa settimana, lunedì, è arrivato finalmente il corriere a riprendere il materasso.
1: Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Al Via Trieste Next, 3 giorni di opportunità di scoprire ricerca e innovazione, percorsi didattici e spettacoli all'interno del festival scientifico che si apre al pubblico in Piazza Unità.
3: Cosa significa pensare? Come nasce un'idea? Queste alcune delle domande che sono al centro della nuova edizione di Trieste Next 2026, il Festival della Ricerca Scientifica. In Piazza Unità, laboratori e attività didattiche, più di 2300 studenti coinvolti, con scuole da tutta la provincia e anche da fuori confine. Emiliano Biasini, professore di biochimica, Università di Trento.
4: È una manifestazione bellissima. Io la riproporrei in qualunque città d'Italia. Questo è il modo per immunizzare le nuove generazioni a dei falsi miti. Questo è il genere di manifestazioni che ci aiutano a educare tutti quanti sul valore della scienza e della ricerca.
3: Un festival internazionale che è alla 15ª edizione. In 3 giorni oltre 100 eventi e più di 300 relatrici e relatori. Un cartellone ricco di appuntamenti per un pubblico di tutte le età. Antonio Maconi, direttore Trieste Next.
5: Questa sera al Teatro Verdi ci sarà l'Ambros Malafuris, che è il grande ospite internazionale, per parlare di come si forma il pensiero. Poi avremo Umberto Galimberti, Vittorino Andreoli, Vera Gheno, Maria Chiara Carrozza e un appuntamento da non perdere, che è un po' una novità assoluta di questa edizione di Trieste Next, lo spettacolo domani sera con Telmo Pievani e i The Producers, sempre al Teatro Verdi, per parlare di DNA.
3: Una manifestazione che mostra quanto la scienza sia fondamentale nella vita quotidiana. Donata Vianelli, rettrice Università degli Studi di Trieste.
6: Siamo al centro di un territorio che ha fatto della scienza il suo DNA. E Trieste Next ovviamente significa portare la scienza fuori dai nostri laboratori e portare diciamo, la scienza nel dialogo con i cittadini.
3: Trieste Next continuerà fino a domenica. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E adesso parliamo di musica e lo facciamo andando a conoscere un artista originario del nostro territorio che porta le sue particolari performance in tutto il mondo, dall'America al Giappone. Il suo nome d'arte è Jestern ed è stato ospite questa mattina di Buongiorno Regione.
7: La mia pratica artistica usa segnali sonori per controllare la luce, quindi mi piace descriverli come un modo di ascoltare le immagini oppure guardare il suono.
8: Friulano di Manzano, laureato a Trieste in fisica nucleare, poi dottorato in Olanda all'Università Tecnica di Eindhoven, Alberto Novello, in arte Jestern, alla fine è tornato alla passione della vita.
7: A un certo punto mi sono ritrovato a dover scegliere tra le due cose e si sono mischiate in questa specie di forma d'arte ibrida che unisce scienza e arte, musica.
8: Le sue performance di musica elettronica e giochi di luce laser lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo.
7: C'è comunque a livello mondiale una scena audiovisiva e quindi quando mi reco a Seul o a Los Angeles c'è sempre il pienone perché ci sono pochi artisti che fanno questi esperimenti con la luce.
8: E questa sua esperienza Novello la porta agli studenti del Conservatorio di Padova, dove insegna multimedialità, lezioni le sue che sembrano più quelle di un ITIS che non di un istituto musicale.
7: Si parte dalla saldatura, ma poi anche studio di circuiti, ci sono delle basi necessarie di matematica. Di solito si pensa sempre alla musica come qualcosa di strumentale con uno strumento fisso, ma la musica elettronica poi richiede conoscenze ampie su diversi ambiti della scienza e dell'arte.
8: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ultimo appuntamento ieri sera per il Festival Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti. Al Verdi di Trieste, uno dei più importanti direttori d'orchestra del mondo, Ton Koopman, con un programma tutto dedicato a Mozart. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Matteo De Cecco e Carlo Morello. Dopo di noi sconfinamenti, che storia ci può raccontare la speleologia di queste terre? Che ruolo ha avuto anche nella definizione dei confini italo-jugoslavi all'indomani del primo conflitto mondiale? Come è cambiato l'escursionismo ipogeo nell'arco di un secolo? Lo raccontano a sconfinamenti le voci della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia APS e della Commissione Grotte Eugenio Boigan del Gruppo Speleologico della Società Alpina delle Giulie APS, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, in occasione dei 100 anni della pubblicazione del volume di Luigi Vittorio Bertarelli ed Eugenio Boigan 2000 Grotte. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
9: Ton Koopman è uno dei direttori che ha cambiato il modo di suonare Mozart e i compositori prima di lui. Di solito lavora con orchestre specializzate nel repertorio barocco e classico, quindi diciamo fino alla fine del Settecento, e abituate ad una tecnica diversa da quella dei complessi che suonano soprattutto musica di epoche successive. Insomma, era una sfida per lui e per l'orchestra del Verdi di Trieste, per creare quel suono più asciutto, più nervoso e più definito che è un marchio di fabbrica del direttore olandese. Ma siccome siamo tra professionisti, 2 giorni di prove sono bastati per un risultato che ha lasciato senza fiato. Dopo l'ouverture del flauto magico, nel programma c'era il concerto in Do maggiore K503. Solista al pianoforte Francesco Piemontesi, un altro esperto di questo repertorio, e anche da lui e dal Fazzioli che suonava è venuto un suono trasparente, brillante e pieno di sfumature. Il gran lavoro fatto dal direttore con l'orchestra è venuto fuori del tutto nella Sinfonia Jupiter, l'ultima scritta da Mozart che chiudeva la serata. Esecuzione travolgente con tempi rapidissimi e chiarezza di linee che ha lasciato pienamente soddisfatti sia il pubblico sia i musicisti. Il festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti non poteva avere conclusione migliore.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
9: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini, da Corrado Spunton alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il ruolo della speleologia nella storia di queste terre, ma anche nell'attualità. Il suo ruolo all'indomani della Grande Guerra, il contributo delle esplorazioni ipogee nella definizione dei confini italo-jugoslavi e un centenario. 100 anni dalla pubblicazione del volume 2000 grotte, 40 anni di esplorazioni nella Venezia Giulia di Luigi Vittorio Bertarelli ed Eugenio Boegan, che fu edito dal Touring Club italiano. Parleremo di tutto questo con due ospiti in studio con noi: Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Solo due parole per dire chi rappresento. Rappresento appunto una federazione di 20 sui 23 gruppi speleologici che operano e lavorano in regione. Con un po' di orgoglio posso anche dire che, pur essendo una regione piccola, questo numero rappresenta a tutt'oggi una sorta di record a livello italiano, fermo restando che la situazione attuale prevede una storia precedente di oltre una novantina di associazioni che fin dal secolo scorso si sono organizzate, hanno avuto la loro storia esplorativa e poi per vari motivi hanno cessato di esistere.
0: Una storia secolare che ci porterà a conoscere storie ben più antiche, le storie della terra, le storie ipogee del sottosuolo. Assieme a Mauro Kraus, Giuliano Ardetti, curatore dell'archivio fotografico della Commissione Grotte Eugenio Boegan del gruppo speleologico della Società Alpina delle Giulie. Buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti.
0: Cominciamo, Kraus, proprio dall'anniversario, dal centenario, 1926-2026, 100 anni, del volume 2000 grotte. Raccontiamo quest'opera monumentale a chi ci sta seguendo.
1: Appunto, è importante sottolineare l'aggettivo monumentale, perché da un lato è vero che parliamo del 1926 e il sottotitolo 40 anni di esplorazione, quindi tutta un'attività precedente al 1926, da fine 800, ma sappiamo benissimo addirittura dagli inizi dell'Ottocento. Tutto questo mentre nel resto del mondo, a parte qualche raro caso in Francia o in Austria, all'epoca eravamo in Austria, e in qualche città italiana più importante come Udine, piuttosto che Bologna, Roma o Torino, la speleologia era ancora un oggetto totalmente sconosciuto. Qui da noi, per questo motivo si dice che la speleologia è nata a Trieste, per tutta una serie di ragioni storiche, di ricerca dell'acqua e quant'altro, si è sviluppato appunto questo movimento che ha portato alla produzione di tantissime ricerche con tantissimi risultati: fotografie, rilievi, descrizioni, mappe catastali, che hanno avuto a un certo punto l'idea proprio di essere organizzate da due personaggi lungimiranti come Bertarelli e Boegan. C'era già stato qualcosa fatto in precedenza, ma non ha mai raggiunto un livello di queste proporzioni, se pensiamo che parliamo di 2000 grotte, che è un numero rilevante, anche se dopo 100 anni possiamo anche dire siamo arrivati, non come Venezia Giulia, ma come Friuli Venezia Giulia, a circa 8.900 cavità recensite e catastate nell'apposito ufficio curato dalla regione.
0: Questo lavoro 2000 grotte aveva avuto una ristampa nel 1986. È un lavoro molto complesso che si divide in due parti, Kraus. La prima parte spazia diciamo maggiormente sul fenomeno naturale, nella seconda parte invece c'è un catasto, un catalogo delle cavità. Ci può raccontare ancora qualcosa su quest'opera?
1: Ma certamente la prima parte è importantissima, perché si tratta proprio di un vero e proprio manuale di speleologia. In questo manuale vengono trattate tutte le varie tematiche oggetto di questa scienza che studia la Terra, ma si articola in vari settori, dall'archeologia alla biologia, alla tecnica, alla fotografia, allo studio anche in parte delle strutture militari, alla storia. La seconda parte costituisce forse la novità più grande, proprio perché c'è stata la visione di voler organizzare tutta una serie di dati, comprendendo quindi disegni, rilievi, fotografie, descrizioni, mappature, in una maniera organica, gettando quindi le basi di quelli che saranno tutti i futuri catasti che oramai in ogni regione si trovano online, a cui è molto facile oggi come oggi accedere semplicemente con un'app sul telefonino. Una volta questo non esisteva, E bisogna anche dare atto, soprattutto a Bartarelli, che era il presidente del Touring Club italiano, di aver avuto anche il coraggio di lanciarsi un'opera editoriale per i tempi un po' impensabile, soprattutto non disponendo, come invece oggi, di un pubblico che avrebbe dato un sicuro successo editoriale all'iniziativa. Fu una scommessa che fu vinta, e ancora oggi chi trova il 2000 Grotte nella versione originale, ma anche nella ristampa, dispone di un piccolo tesoro, perché è proprio quello che viene considerata la Bibbia o il Corano, se vogliamo essere più moderni, nella speleologia di oggi.
0: Stiamo parlando di due uomini, gli autori di questo lavoro, Luigi Vittorio Bertarelli e Eugenio Boegan. Prima di continuare questo tuffo nel passato, possiamo forse chiedere a Giuliano Ardetti di presentarci queste due autorità della speleologia nella Venezia Giulia. Possiamo cominciare proprio da Eugenio Boegan, che dà il nome alla commissione del gruppo speleologico della Società Alpina delle Giulie.
2: Beh, Eugenio Boegan è sempre stato un ragazzo molto determinato, con delle idee molto chiare. Il suo grande amico Silvio Cobau, che farà parte comunque della Commissione Grotte a fianco a lui negli anni in cui verrà pensato una monografia delle grotte e del sistema idrografico sotterraneo del Carso. Questa è una cosa che verrà fuori nel 1919 in una discussione delle prime sedute del nuovo consiglio direttivo della Commissione. Boegan ha le idee molto chiare, mette sulla carta quello che dovrebbe essere questa nuova monografia, con i capitoli, chi avrebbe dovuto compilarli e quale sarebbe stata la tematica. Se uno va a vedere questa descrizione di Boegan, si accorge perfettamente che vede il 2000 Grotte, cioè il libro è quello. Dopodiché il punto è, Boegan è sempre stato molto determinato anche in età più avanzata, e non era una persona tanto, credo, tanto facile quella che voleva fare, perché chi gli si metteva in mezzo e poteva creargli problemi riusciva abbastanza bene a metterlo da parte. L'amicizia di Boegan con Bartarelli, che è documentata anche da lettere che si scrivono e comunicazioni sulle attività, sulle grotte, credo fosse esistita già prima, quando Boegan si trovò durante il periodo della Prima Guerra Mondiale in territorio italiano. Perché nel 1919, quando Boegan rientra a Trieste, ha già delle idee ben chiare sulla speleologia della Venezia Giulia, e se andiamo a vedere, pochi mesi prima, sulle riviste del Touring Club italiano, Le Vie d'Italia, appaiono molti articoli che riguardano la Venezia Giulia, la speleologia. Cominciano con l'idea di un parco nazionale sotterraneo in Italia, fatto su idea di come usavano farla gli americani, e dopo un paio di mesi venne fuori l'idea del parco sotterraneo della Venezia Giulia, con la descrizione di 15 grotte che avrebbero dovuto far parte di questo parco tutelato. Tutto questo viene dalle pubblicazioni di Bartarelli. Questo vuol dire che Bartarelli, che era una persona, un imprenditore, oltre che un speleologo, un amante

0: Aspetologia, un ciclista, un turista, un appassionato d'arte, aveva già dall'inizio e ben da prima un'idea chiara che sicuramente avrà sviluppato con Boegan prima della fine della Prima Guerra Mondiale.
1: La pubblicazione di 2000 grotte risale al 1926, ma già nel 1920 troviamo un Boegan, presidente della commissione grotte della Società Alpina delle Giulie, in collaborazione con una commissione, la commissione per i confini italo-jugoslavi. Responsabile di questa commissione era l'allora colonnello Italo Gariboldi, che ritroveremo poi nel corso anche della Seconda Guerra Mondiale al comando dell'Ottava Armata in Russia. All'epoca però si stavano definendo i confini e il colonnello allora Gariboldi si rivolse ad Eugenio Boegan per un'esplorazione ipogea. Perché Ardetti interessava anche l'aspetto ipogeo nella definizione dei confini?
0: Ma allora, diciamo che già quando scoppia la Prima Guerra Mondiale, 1915, Boegan viene denunciato come spia, denunciando il fatto che avrebbe comunicato a un suo parente, colonnello dell'esercito italiano, piani, rilievi di grotte, trincee, che lui poteva osservare da Santa Croce e vedere la costruzione. E molto probabilmente questo personaggio non sarà magari colonnello Gariboldi, ma sicuramente colonnello Gariboldi è una persona che anche in questo caso Boegan ha conosciuto prima della fine. Le commissioni confini che nascono nel 1920, ce ne sono più di una. Gariboldi era il presidente della commissione confini, responsabile della commissione confini per il confine italo-jugoslavo, ma c'era una commissione confini per confine italo-austriaco, una commissione confini per confine austriaco-jugoslavo. E l'importanza che hanno avuto le grotte nell'esercito austro-ungarico nella difesa della linea di combattimento è una cosa che fu subito ha impressionato e fu subito diciamo ha preso come mentalità l'esercito italiano, il vertice italiano, in funzione eventualmente di un futuro conflitto con il regno di Jugoslavia. Perché Boegan? Perché Boegan è la Società Alpina delle Giulie, perché già nel 19 il governo italiano si fa avanti e prende contatti con la Società Alpina delle Giulie per una battuta di conoscenza delle grotte. Il governo italiano e la Commissione Confini addirittura forniscono alle Alpine delle Giulie materiale in parte gratuito, scalette, corde, e in parte come materiale di seconda mano ma in ottimo stato di funzionamento da parte del Genio Civile, del Genio Marittimo, e quindi un parco attrezzi invidiabile per poter esplorare il più possibile e nel minor tempo possibile. Oltretutto viene fornito l'usufrutto di un camion militare con autista per gli spostamenti che cioè, prima della guerra le battute venivano fatte, però veniva creato preso in affitto un locale in un paese, portato il materiale e quindi fatte le battute in giro. In questo modo potevano muoversi molto più velocemente con un camion militare che li trasportava dove occorreva. La conoscenza, diciamo, il piano di conoscenza delle cavità è un piano molto rigoroso. Vengono battute le zone dell'altipiano e del Benzista, proprio sistematicamente la zona del Goriziano, la zona della Selva Itanova, la zona di Postumia e di San Pietro in Carso, l'attuale Piuca, la zona dell'Istria, della zona Monte Maggiore e dell'Istria Meridionale. Queste zone teoricamente sono rimaste completamente dopo la definizione dei confini in territorio italiano, ma allora le varie idee degli esponenti delle potenze vincitrici americane, inglese e francese avevano proposto diverse linee di confine, non tutte favorenti quello che era le aspettative del governo italiano. Alla fine il governo, la linea confine fu spostata sulla linea della Liburnia, arrivava fino alle spalle di Fiume, e tutte le cavità che furono esplorate nella zona del Monte Maggiore, nella zona della Ciceria, del Monte Taiano e dell'Istria meridionale, realmente non servirono mai a quel concetto di difesa ipogeo che l'esercito italiano aspirava.
1: Ma intanto la mappatura, la ricognizione era stata fatta. Stiamo parlando del ruolo della speleologia all'indomani della Grande Guerra, ma più vastamente anche nella storia dei nostri territori. Dopo un intermezzo musicale continueremo assieme a Mauro Kraus, a Giuliano Ardetti, per arrivare anche all'oggi e per arrivare agli spunti forniti da un convegno che si è tenuto martedì 15 settembre al magazzino 26 di Trieste, intitolato appunto 2000 grotte, come l'opera di Luigi Vittorio Bertarelli ed Eugenio Boegan, una riflessione su quanto sia cambiata la speleologia in un secolo di storia. Rimanete con noi.

sento che la mia anima non mi abita più. E so che sta per piovere,

0: che festeggia quest'anno i 100 anni dalla prima pubblicazione, opera monumentale, come si faceva notare in principio di puntata, di Luigi Vittorio Bertarelli ed Eugenio Boegan. Stiamo parlando di questo e di molto altro con Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, e con Giuliano Ardetti, curatore dell'archivio fotografico della Commissione Grotte Eugenio Boegan del gruppo speleologico della Società Alpina delle Giulie. Prima della musica, Ardetti, eravamo rimasti all'opera, al lavoro della Commissione Confini Italo-Jugoslava, della quale era responsabile il colonnello Italo Gariboldi, ed Eugenio Boegan, allora presidente della Commissione Grotte della Società Alpina delle Giulie, una ricognizione anche a scopo militare delle cavità ipogee nel confine italo-jugoslavo. Quale fu il risultato, Ardetti, di queste ricognizioni?
1: I risultati sono evidenti nei numeri. Delle 430 grotte esplorate nella Venezia Giulia prima del 1915, al 1925 le grotte avevano già passato le 2600 unità, quindi un lavoro che è stato esponenziale proprio grazie alla collaborazione con l'esercito. Va detto che tutto questo lavoro, prima della pubblicazione del 2000 grotte, che era un libro indirizzato alla popolazione, ai lettori di qualunque ceto, l'esercito e la Commissione Confini redasse un catalogo delle grotte della Venezia Giulia che ripeteva praticamente tutto il numero delle grotte che troveremo sulla pubblicazione del 2000 grotte, ma un catalogo in cui la grafica era molto più precisa in funzione alle necessità militari e le declaratorie erano specifiche solamente in funzione delle grotte che potevano avere un reale interesse difensivo. Questo catalogo fu stampato in solamente 1100 esemplari.
0: Se ne conserva qualche copia alla Società Alpina delle Giulie, alla Commissione Grotte?
1: La Società Alpina delle Giulie ha la copia numero 177, che è stato un regalo del dottor Umberto Tognolli. Però se ne conservano anche due copie non complete, che sono le bozze di stampa sulle quali Boegan apportava le correzioni per arrivare a un prodotto finito.
0: I risultati ce li ha appena raccontati, chiaramente approfondirli richiederebbe molto tempo, ma è importante sottolineare che questa collaborazione tra il Regio Esercito e l'Alpina delle Giulie continuò anche una volta concluso il lavoro della Commissione Confini.
1: La Commissione Confini realmente concluse il suo lavoro a dicembre del 1923, quindi teoricamente si potrà concludere la collaborazione. Realmente però l'esercito voleva comunque continuare l'esplorazione delle grotte e avere un quadro ancora più completo, per cui venne ridisegnato un nuovo protocollo di collaborazione tra l'esercito e la Società Alpina delle Giulie, nel quale la specifica era che le grotte esplorate dovessero avere un interesse militare e non semplicemente. In questo caso Boegan ebbe un'idea di specificare che la commissione era cresciuta e si era arricchita di numerose persone che facevano indagini scientifiche, soprattutto nel campo idrologico, facendo presente che per un esercito e anche per la popolazione la conoscenza delle fonti d'acqua, anche se nelle grotte, rivestiva sempre una particolare importanza.
0: L'interesse militare quindi era esplicito, si continuava la collaborazione. Si passa all'oggi, anche nel corso di questa puntata, dagli anni 20 del 1900 agli anni 20 del XXI secolo. Kraus, questo convegno 2000 grotte ha portato all'attenzione anche questo, quanto sia cambiato, cosa di nuovo ci sia stato e ci sia oggigiorno nel mondo della speleologia. Ecco, ci può riassumere un po' gli spunti di questo convegno 2000 grotte, ricordiamo il 15 settembre scorso alla Sala Luttazzi del magazzino 26 di Trieste, cosa è stato detto, cosa è stato portato?
2: Ma proprio per il fatto che 2000 grotte è una prima parte che rappresenta un compendio di tutto quanto riguarda la speleologia, tutte le varie discipline, dopo aver riservato 4 sessioni a una celebrazione storica, in cui veramente sono stati prodotti dei documenti dell'epoca che fanno venire i brividi per chi è appassionato di speleologia, poi ci sono stati fatti 8 interventi sui singoli argomenti che hanno evidenziato il progresso che ha avuto la speleologia sulla singola materia in questo secolo di vita. Per fare degli esempi, in tema biologico si è passati da una immissione di ben 500 anguille nel corso del fiume Timavo per verificare che dopo circa 40 giorni erano venute fuori a San Giovanni di Duino, quindi accertare proprio il percorso ipogeo del Timavo, che nasce in Croazia al momento attuale, incontra le grotte di San Canziano, si inabissa in Slovenia in queste grotte e fa un percorso sotterraneo di 40 km al di sotto del Carso, ancora in gran parte sconosciuto, venendo fuori San Giovanni di Duino. Oggi si è parlato delle nuove tecniche, non si utilizzano più sicuramente le anguille, ma si utilizza un tracciamento del DNA delle masse di biomassa che si trovano all'interno delle acque. Si è parlato di archeologia, per come una volta molti scienziati dell'epoca, primo fra tutti il Battaglia, il Moser e altri, avevano appunto scandagliato le grotte del Carso trovando numerosissime testimonianze del Neolitico, dell'Eneolitico, del ferro, del rame e quant'altro. Oggi come oggi abbiamo avuto un intervento del professor Bernardini dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha illustrato le moderne metodologie con cui stanno indagando nella grotta Tinayama, che si trova sulle pendici dell'Anaro. Ed è veramente impressionante vedere come al giorno d'oggi ogni singola sezione di scavo, man mano che viene abbassato il pavimento, non soltanto viene setacciata all'inverosimile, ma viene documentato tutto tramite scansioni laser e tramite posizionamento di precisione col GPS. Possiamo dire che ogni singola pietra è mappata, cosa che una volta era un'utopia. Si è parlato di speleologia urbana, di come si è evoluta da una ricerca puramente interessante dal punto di vista bellico, come ben descritto qui Giuliano, mentre oggi come oggi la speleologia cosiddetta urbana si rivolge a tutti i tipi di vuoti creati ad opera dell'uomo all'interno dei territori di cui ci occupiamo.
0: Per esempio, se possiamo dare un'idea di questi tipi di vuoti.
2: Vuoti sotterranei, se ne è parlato tanto, anche in tono abbastanza leggendario, i sotterranei della chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste, piuttosto che i sotterranei di Via Panzera, tutta la rete di acquedotti che risalgono sia all'Ottocento, quelli anche documentati da Boegan, e realizzati proprio per dare un sollievo nell'approvvigionamento idrico alla città di Trieste, più tutti i ricoveri aerei costruiti nel dopoguerra tra la prima e la seconda guerra mondiale, per cui la famosa Kleine Berlin, di cui sicuramente avrete avuto modo di parlare. Quindi proprio un excursus su come i vari aspetti della speleologia si sono evoluti in questi 100 anni, potendo contare sicuramente su una maggior ricchezza, però ormai la speleologia è diventata dominio di chiunque voglia approcciarsi a questa disciplina. Lo sviluppo delle tecniche, sviluppo anche economico, che consente oggi come oggi di utilizzare strumenti una volta impensabili. Posso citare solo appunto in tema catastale i rilievi topografici che venivano fatti una volta da Boegan, come erano fatti tutto sommato semplicisticamente con una bussola a lettura diretta, con una cordella metrica e con uno strumento per misurare i dislivelli tra una battuta e l'altra. Oggi come oggi sono disponibili attrezzature, anche se fuori dalla portata degli speleologi normali, per cui si può entrare in una grotta con un apparecchio simile a un grande microfono e realizzare camminando una scansione 3D di tutta quanta la galleria che andiamo a percorrere. Dopodiché si esce dalla grotta, si scarica su un computer, abbiamo dei programmi meravigliosi che in 448 senza fatica, senza possibilità di errore, realizzano proprio una riproduzione tridimensionale precisissima della grotta che abbiamo appena esplorato.
0: Tutti questi ritrovati, queste innovazioni, sono poi oggetto anche di collaborazioni transfrontaliere.

0: vedere a livello speleologico. La federazione, appunto, per esempio, ha dei contatti con gruppi speleologici in Istria o nel Quarnero, ai quali possiamo fare anche riferimento riallacciandoci alla storia che raccontava Ardetti. Ecco, questo rapporto oggi continua, c'è?
1: C'è sicuramente, perché tutti i gruppi speleologici di tutti i paesi ormai si sono evoluti e si sono resi conto che per poter avere una rappresentanza e mandare avanti progetti più complessi, che non possono essere gestiti dal singolo gruppo, si sono strutturati e organizzati in federazioni. Parallelamente abbiamo avuto un aumento dell'interesse da parte degli enti di ricerca, sia italiani che sloveni che croati, che hanno bisogno di questi dati e devono per forza appoggiarsi ai gruppi o ancora meglio alle federazioni per avviare campagne di studi e ottenere dei dati indispensabili per le loro ricerche, quindi sia a livello dell'istituto di Postumia, sia anche appunto a livello di Croazia, a livello di università. Sono tanti progetti che riguardano il carsismo di queste terre, perché giustamente questa trasmissione ha un titolo che parla di confini, ma ricordiamoci che la caratteristica della geologia dei fenomeni carsici è quella di non conoscere confini. L'esempio tipico è quello del Timavo, che nasce in Croazia, si inabissa, diventa un tema speleologico in Slovenia e fuoriesce in Italia, e in questi anni sono state trovate sia in Slovenia che in Italia tante grotte nuove, tante finestre nuove che hanno consentito di arrivare sul fondo, trovare il fiume e quindi ricostruire una parte di questo che è questo misterioso percorso sotterraneo che ancora adesso costituisce uno dei misteri del Carso e una delle maggiori attrazioni per cui uno continua ad andare in grotta in Carso e cercare questo mitico fiume. Invidio appunto gli amici della commissione, perché loro hanno avuto la fortuna, dedicandoci tanto tempo e tanta fatica e tanto impegno, di avere l'emozione di arrivare per primi a trovare, sentire da lontano questo rombo e arrivare finalmente in questi cavernoni dove si vede questo fiume che scorre.
0: Restando sul tema transfrontaliero, Ardetti, a metà novembre ci sarà un'attività che riguarda Pisino, verrà portato un approfondimento, una mostra.
2: È un convegno organizzato dalla Federazione Speleologica Croata, a quale parteciperanno anche diverse esponenti di altre federazioni europee, e con la quale abbiamo un buon grado di collaborazione, e che ci hanno chiesto di portare quella che attualmente è la mostra sulla tragedia dell'abisso Bartarelli e l'esplorazione dell'abisso Bartarelli di Raspo, che attualmente si trova alla Grotta Gigante, e portarla a Pisino per esporla in occasione di questo convegno. Bisogna fare preciso che questa mostra l'abbiamo creata insieme, anche perché è nata con la commemorazione a Raspo delle persone che sono morte in quell'esplorazione nel 1925, assieme italiani, croati e sloveni, e il giorno successivo con l'apertura della mostra presso i saloni della Grotta di Baredine vicino a Parenzo.
0: Cosa accadde nel giorno della tragedia? Perché si parla di tragedia all'abisso Bertarelli?
2: Beh, si parla di tragedia perché morirono due giovani del posto che erano stati
0: coinvolti
2: alle manovre di corda che serviva per far salire e scendere gli speleologi e anche il materiale. Bisogna pensare che rispetto a quello che avviene oggi, che tre speleologi possono scendere un abisso di 700 metri con un paio di sacchi in autonomia, allora per fare un abisso di 400 metri era necessario perlomeno una ventina di persone, e quando gli speleologi non erano sufficienti si assumeva manodopera locale per le operazioni di manovalanza. È successo che una perturbazione anomale partita dal centro del Mediterraneo e che ha risalito tutto il Tirreno e l'Italia per poi passare verso la Jugoslavia, la Croazia e andarsi a scaricare verso l'Ungheria,

0: e l'Austria, era una cosa di portata impensabile. Ha fatto in Italia tantissimi danni, scoperchiato case, capannoni, anche morti, e a Raspe è successo che la quantità d'acqua che è venuta giù in pochi minuti ha creato un fiume e una cascata che ha trascinato nel vuoto praticamente questi due ragazzi. Va sottolineato che altri tre di questi operai assunti si sono salvati perché c'era Boega e altri due esponenti della commissione Grotte che li hanno presi di peso e li hanno ricoverati in una nicchia a protezione.
1: Con questo torniamo al collegamento tra l'oggi e gli anni 20 del 1900, collegamento che ha fatto da filo conduttore di questa puntata. Assieme a Mauro Kraus, presidente della Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, grazie, buon lavoro, buon proseguimento.
2: Grazie.
1: E assieme a Giuliano Ardetti, curatore dell'archivio fotografico della Commissione Grotte Eugenio Boegan del gruppo speleologico della Società Alpina delle Giulie. Grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno. Ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Corrado Spunton, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: E questo brano del 2016 non ebbe successo immediatamente, ma ci vollero un paio di anni ancora, quando la collaborazione tra Ariana Grande e Liso divenne davvero apprezzata anche dalle classifiche. Si chiamava Good As Hell. Abbiamo un ospite adesso qui con noi per questa parte finale, o quasi, del nostro pomeriggio.
1: E tenderemo a tenercelo tutti i venerdì per parlare di motori, perché di questo si tratta,
2: dell'automobile, che è un
0: campo vastissimo comunque.
1: Sì. Eccolo qua, in studio con noi Giovanni Sperandeo.
3: Adesso... Buonasera radioascoltatrici e radioascoltatori, grazie a Raffaele, a Claudio e a Simona in collegamento.
1: E il primo ospite io lo affiderei nelle mani di Simona Arrigoni, perché è Alessio Ribaudo, collega del Corriere della Sera, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
1: Perché Simona, c'è una notizia che riguarda in particolare le regioni del nord Italia e riguarda il blocco dell'Euro 5, no? Che è stato...
5: Sì, siamo proprio a casa mia, da dove sto trasmettendo in questo momento, quindi da Milano. Il Consiglio dei Ministri, intanto saluto Alessio Ribaudo, ha approvato proprio ieri un decreto legge che fa slittare la scadenza dal 1 ottobre 2026 al 1 ottobre 2027 del blocco di veicoli Euro 5 in Lombardia. Quindi stiamo parlando, Alessio, di una norma che riguarda in particolare comuni sopra i 100.000 abitanti, che coinvolge 1,2 milioni di autoveicoli e 200.000 furgoni. C'è un congelamento importante questo?
4: Sì, anche perché riguarda anche il Piemonte, il Veneto e l'Emilia Romagna, quindi diciamo una vasta area del nostro paese. Come hai detto tu, la scadenza iniziale doveva essere la prossima settimana, e inizialmente addirittura il blocco doveva scattare per i comuni superiori ai 30.000 abitanti, quindi abbiamo avuto tanti step che ora hanno portato a questo nuovo slittamento in avanti del provvedimento. In Lombardia il provvedimento doveva riguardare Milano, Brescia, Monza e Bergamo, però vorrei avvertire che questo slittamento non sospende le regole dell'area B, per esempio a Milano, che rimangono intatte. È un provvedimento che ha fatto discutere molto, gli ambientalisti si sono come dire, hanno protestato per questo slittamento, perché è un bilanciamento molto difficile da ottenere. Da una parte c'è la qualità dell'aria: secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente, in Italia nel 2022 sono state stimate circa 49.000 morti premature attribuibili all'esposizione lungo periodo al PM2,5. E l'OCSE valuta questo in circa 90 miliardi di euro di costi sociali. Però dall'altra parte c'è anche una questione di circolazione, di buonsenso, e in questo si innesta la necessità di trovare soluzioni strutturali, perché bloccare le auto e basta non risolverà mai il problema dell'inquinamento nel nord Italia, soprattutto ecco nel bacino della pianura padana.
3: Ecco Alessio, ciao, benvenuto a bordo, permettimi.
4: Grazie.
3: Ti volevo fare una domanda. Noi sappiamo che alcune regioni come il Veneto e il Piemonte già avevano attivato delle misure compensative, quindi già avevano sospeso questo blocco in maniera autonoma. La Lombardia, tu che vivi a Milano e vivi Milano anche dal punto di vista dell'automotive, la Lombardia ci puoi dire, sta lavorando a un contenuto di questo tipo?
4: Sì, la Lombardia è al lavoro da molto tempo, però c'è qualcosa che sfugge e rimane sullo sfondo. L'inquinamento atmosferico non è solo quello che viene prodotto all'interno di una regione. La Lombardia sconta ad esempio quello di trovarsi all'interno di una sorta di grande vasca da bagno dal quale l'inquinamento che arriva da altre regioni non riesce a uscire. Quindi la problematica è molto seria, occorre affrontarla non con appunto esclusivamente blocchi del traffico, perché non dobbiamo dimenticare che il traffico veicolare rappresenta il 40% del problema. Il 60% del fenomeno inquinamento atmosferico non è affatto legato alle automobili, ma viene dall'edilizia, viene dallo sfruttamento intensivo degli allevamenti, viene dai riscaldamenti. Quindi un solo provvedimento che riguarda esclusivamente le auto non basta, ed è per questo che la Lombardia, che è una

0: una regione altamente produttiva, ha delle problematiche importanti
1: e che andranno affrontate anche complessivamente da quello che dici. Alessio Ribaudo, Corriere della Sera, grazie per essere stato con noi. Giovanni Sperandeo ha un altro ospite, un altro tema però prima
2: abbiamo
1: di
2: un altro tema, sì, abbiamo con noi Maurizio Cotrino, direttore di Assogiocattoli. Buonasera dottor Cotrino.
3: Buonasera, grazie per l'invito.
2: Allora, abbiamo invitato il dottor Cotrino perché è ricominciata la scuola, i genitori hanno ricominciato a portare i figli a scuola, i figli si portano in sicurezza. La sicurezza non significa solo una velocità adeguata, un parcheggio tranquillo, dei tempi prestabiliti. La sicurezza significa metterli su un seggiolino, quindi su una seduta particolare. Ovviamente i bambini che vanno in una seduta particolare, un seggiolino, sono bambini da 0 a 12 anni o da 1,50 m, quindi noi parliamo di bambini scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. E Assogiocattoli, come ci spiegherà il dottor Cotrino, ha fatto una campagna insieme al MIT per il rispetto delle famose regole della sicurezza dei bambini.
3: Corretto, quindi confermo. Quindi innanzitutto agli ascoltatori informo che Assogiocattoli, a dispetto del nome, si occupa di sicurezza non solo sul gioco, il giocattolo, ma anche nel trasporto, nei dispositivi di sicurezza, appunto in auto. E sì, a fine giugno abbiamo lanciato insieme al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti una campagna, quindi uno spot, dove volutamente abbiamo voluto sensibilizzare le famiglie, comunque le persone in generale che dovrebbero utilizzare questi dispositivi, a un utilizzo in auto anche in tragitti brevi, e questa è la cosa importante. E la campagna è andata su tutti i principali media, quindi radio, TV, anche social network, ed è durato appunto il periodo, quello classico dell'estate, dove c'è una maggior mobilità, dove poi i rischi aumentano nei trasporti, soprattutto quando non c'è una cura o non c'è una cultura sull'utilizzo di questi strumenti.
4: Buone regole, quindi l'evoluzione anche della tecnologia a supporto dei genitori.
3: È importante, sì, è importante anche la tecnologia, perché ricordiamo che oltre ai seggiolini auto, che sono molto importanti, fino, lo ricordavate poco fa, fino ai 12 anni, ma oggi la legge parla non più soltanto di età, ma di altezza, l'altezza quindi è 1,5 m, ci sono anche i dispositivi antiabbandono, che sono molto importanti, che sono complici e alleati nella sicurezza nei viaggi. Ricordo soltanto la legge del codice della strada, che era la legge 172, che ricorda e che appunto richiama l'attenzione alla sicurezza. E ricordiamo anche che il non rispetto comporta delle sanzioni che vanno da un minimo di 83 euro a un massimo di 323 euro, addirittura con la sospensione della patente. Quindi, senza arrivare alle penalità, però bisogna anche essere consapevoli della responsabilità che si ha quando si trasporta un minore, e questo è importantissimo.
2: Possiamo genericamente ricordare come si trasporta un minore, giusto in 60 secondi, la pillola di sicurezza?
3: Ci proviamo. Allora, noi abbiamo indicato sul nostro sito assogiocattoli.it le 5 regole d'oro. Allora, diciamo, la prima, l'utilizzo di un seggiolino giusto, quindi farsi consigliare, andare in un negozio e scegliere il seggiolino più adatto al bambino. Due, l'installazione, quindi assicurarsi che l'installazione sia fatta bene, sia corretta, o che il seggiolino sia appoggiato così sul sedile dell'auto. Il terzo punto è l'età, quindi fino a 15 mesi, una cosa che molti magari sottovalutano, il seggiolino deve essere rivolto nel senso opposto alla marcia del mezzo stesso, questo assicura una maggior sicurezza nel trasporto. Allacciare sempre ovviamente le cinture al seggiolino auto, e poi ovviamente dotarsi di dispositivi antiabbandono che completano appunto la sicurezza, l'aspetto quindi del viaggio sicuro.
1: Ecco, presidente Cotrino, l'importanza appunto di dare informazioni a queste come dire semplici regole, ma che salvano vite.
3: È importantissimo, bisogna informarsi, poi a volte si sottovaluta pensando che superati 3 anni di età non è più necessario. Incidenti maggiori, non per spaventare, ma avvengono proprio nei tratti più brevi, nel percorso cittadino, magari quando si mette il bambino sulle gambe pensando che è la zona più sicura, ma così non è. Quindi bisogna informarsi, oggi abbiamo un sacco di strumenti per farlo, e il consiglio che diamo è di leggere con attenzione, di affidarsi anche al rivenditore dove si acquista il seggiolino auto, o farsi comunque consigliare su organi ufficiali, ecco, questo è importante.
1: Assolutamente, quindi con la collaborazione del Ministero dei Trasporti, tutto questo. Maurizio Cotrino, presidente.

0: a Soggiocattoli, grazie per essere stato con noi, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Giovanni Sperandeo, quindi abbiamo inaugurato questo spazio, ricorderemo l'Automotive torna tutti i venerdì, ce lo prometti?
2: Ve lo prometto e vi do anche la piccola chicca, giusto 30 secondi. Un annetto fa ho visionato un veicolo cinese che stava studiando come mantenere il microclima nell'auto se non c'è il guidatore, cioè quando si scende,
3: ecco,
2: per gli animali ovviamente ufficialmente, ma potrebbe salvare anche delle vite
3: anche
2: umane.
3: Dei bambini. Beh, sono notizie interessanti,
0: nuove tecnologie che andremo, come dire, a conoscere meglio con l'aiuto di Giovanni Sperandeo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
3: Bene, allora ci stiamo avvicinando al momento del GR1. Vi ricordo che non finisce qua il pomeriggio di Radio 1.
0: Ah, no, assolutamente. Prendiamo il vento dopo.
3: E dove ce ne andiamo?
0: Andiamo nel Golfo di Napoli.
3: Quindi allora GR1 e poi ancora qui per il pomeriggio di Radio 1, ancora qui con il collegamento con Germana Brizzolari, la nostra inviata per l'America's Cup. A tra poco, Raffaele Roselli, Simona Rigoni e Claudio De Tommasi vi aspettano subito dopo il GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Sono Nicola Sballario e ogni settimana sono in onda con Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. L'arte come non l'avete mai sentita. Avete mai pensato quello lo potevo fare anch'io? Beh, noi cercheremo di convincervi che non è così. Te la do io l'arte, ogni domenica alle 9.30 su Radio 1 e su Rai Play Sound.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'eco design le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Futura SPA. Ci dice di più Fabio Fenati, Corporate Business Strategy Manager.
10: Il frullato Frullà si presenta oggi con un packaging rinnovato. Il nuovo DOEPAC monomateriale in polipropilene sostituisce la precedente soluzione in materiale composito. Questa modifica ha permesso di facilitare l'attività di riciclo dell'imballaggio. L'alleggerimento del tappo contribuisce inoltre a ridurre il consumo di materia prima. Grazie a CONAI il nostro impegno è stato premiato.
9: Info su conai.org.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, tonno all'olio vegetale, 4x80 grammi Atena, scontato del 35%, a 2,19€.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, Leone XIV è arrivato a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri. È il primo papa che visita la cattedrale parigina dopo il restauro seguito all'incendio. Il pontefice è già intervenuto all'Eliseo e alla sede dell'UNESCO. L'inviata.
3: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono

0: vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Un drone ucraino ha ucciso due persone nella regione del Donetsk, controllata dai russi. Quattro vittime a Kiev, dove i droni di Mosca hanno colpito un edificio di uffici. Il Cremlino intanto commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso all'Ucraina la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze a Kiev, afferma il portavoce Peskov. Il grave incendio che nella notte ha colpito una palazzina di 3 piani a Lucca, 2 morti e 13 intossicati, fra cui 4 bambini, in salvo un neonato. Le fiamme probabilmente per cause accidentali.
2: Nella palazzina di San Vito, periferia di Lucca, la scientifica ha effettuato i rilievi nel primo pomeriggio e il recupero degli effetti personali da parte dei 16 sfollati. Si cerca di capire cosa abbia causato la morte di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e di Gianluca Del Pampa, 65, le 2 vittime. Al momento si ipotizza che a provocare l'incendio ci sia una sigaretta fumata dalla coppia deceduta che abitava al pian terreno dal quale sono partite le fiamme ieri sera poco dopo le 23.
3: C'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi non si è più saputo nulla.
2: Momenti drammatici anche per gli altri condomini che non potevano scappare per via dell'intenso fumo nel vano delle scale. Hanno atteso sul tetto e sui balconi l'intervento dei pompieri. Le vittime, marito e moglie, si erano trasferite da poco nell'alloggio popolare. Erano seguite dagli assistenti sociali. Lei aveva avuto un incidente 2 anni fa, la cognata.
4: Andavano avanti normale come 2 persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata.
2: 13 gli intossicati, tra cui 4 bambini e un neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
1: È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo il rider che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 37enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e 2 figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio, si legge in una nota della CGIL. A Roma la seconda edizione dei primi 100 anni del quartiere Coppedè, intitolato all'architetto fiorentino, soprannominato il Gaudì italiano per via del suo stile istrionico e geniale. Grazie alla sua unicità, la zona è diventata una meta turistica, teatro di visite, guidate alla scoperta dei numerosi simboli esoterici che la decorano. Diverse le iniziative, tra le quali mostre e concerti. Ascoltiamo l'organizzatore Cesare Banchi.
5: A Roma il quartiere Coppedè ha la caratteristica di essere un unicum, cioè un unicum intorno ad un unico centro, che è appunto Piazza Mincio. Il quartiere Coppedè è posizionato est-ovest, vale a dire si entra dall'arco, e quello è l'ovest del quartiere, e di fronte ci sono i villini delle fate, che stanno invece a est. Ora, qui considerando est e ovest, e nord e sud, il quartiere in pratica fa una croce. È una croce.
1: Proseguono i festeggiamenti in Val d'Orcia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. L'inviata.
6: I furgoni di servizio entrano ed escono di continuo. Ogni tanto un'auto con i vetri oscurati varca la soglia di uno dei cancelli neri in ferro battuto. C'è grande mistero davanti al lussuoso resort di Castiglion del Bosco, dove sono entrati nel vivo i festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, che dureranno fino a domenica, tra balli ed eventi. Oltre 200 gli invitati, tra amici italiani e statunitensi. Nessuna notizia sui nomi degli ospiti VIP che parteciperanno, ma c'è attesa per l'arrivo dei 3 Maneskin. Per questo fine settimana da sogno, i novelli sposi hanno prenotato l'intera tenuta tra boschi e vigneti del Brunello di Montalcino. Intanto, lungo le strade di Buonconvento, il borgo più vicino all'evento, in molti sperano di incontrare qualche personaggio famoso.
7: Mai vista tanta gente così a Buonconvento in questi giorni?
8: Pensa che siano ospiti del matrimonio?
7: Secondo me sì. Io me lo auguro che possano venire a comprare un sughetto all'aglione per i pisci. Anzi, li aspetto!
6: Da Buonconvento, Siena, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
10: 17:06, ritorniamo al pomeriggio di Radio 1 su una parola del giorno che terrà banco tutto il weekend, America's Cup.
11: E certo,
12: affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
13: Suzuki.

0: dai preliminari dell'America's Cup. Ieri le practice races, adesso invece il vento l'ha fatta da padrona e da padrone in questa giornata. Le prime due regate sono state prima slittate, poi annullate, appunto perché non c'era vento a sufficienza. Finalmente se n'è conclusa una, adesso sentiamo come è andata, ma presento il mio ospite di oggi, Giuliano Luzzatto, collega giornalista di pressmare.it. Ciao.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ho fatto un po' una sintesi rapidissima. Abbiamo slittato, finalmente pochissimi minuti fa si è conclusa la prima regata.
1: Esattamente, perché è entrata una brezza che era peraltro prevista, hanno spostato il campo di regata un pochino più a largo, questo significa che molti spettatori che erano qui sul lungomare hanno dovuto, chi ce l'aveva, prendere il binocolo per guardare, però il colpo d'occhio, ragazzi, c'è una luce tersa, l'isola di Capri con queste barche che veleggiano è qualcosa di unico.
0: E poi stamattina era partita proprio maluccio perché c'era un diluvio.
1: Allora, stamattina ha piovuto, questo ha impedito alla brezza termica di svilupparsi, non stiamo adesso... c'è stata instabilità meteo, ecco. Comunque va detto che il comitato di regata ha cercato di dare il via a due prove, slittando, come hai detto tu, postpone un pochino di un'oretta, però hanno cercato di partire, il vento non era sufficiente per tenere queste barche in volo, perché la caratteristica di queste barche è che hanno questi foil.
0: E questo qua è un po' la risposta a tutti quelli che dicono che non è vela. E come se è vela?
1: Certo,
0: perché
1: è
0: se
1: vela.
0: Non c'è abbastanza vento, 7,5 nodi, loro non volano.
1: Esattamente. Allora, diciamo che la vela foil è un po' un altro sport rispetto alla vela tradizionale, richiede delle competenze specifiche che si trovano soprattutto nei giovani, che magari iniziano con alcune discipline come windsurf foiling, le IQ foil, che sono classe olimpica, per esempio. I velisti che vediamo qui sono tendenzialmente tutti abbastanza giovani, oppure sono persone che si sono formate in questa nuova evoluzione dell'America's Cup, con i foil, prima sui catamarani e adesso su queste barche monoscafo. Va detta una cosa, questi sono delle barche uguali per tutti, lunghe 12 metri.
0: AC40.
1: Gli AC40 non sono quelle che verranno utilizzate poi quando avremo l'America's Cup vera e propria.
0: Che saranno gli AC75. Allora, questa regata comunque che dà punteggio, perché è la prima che dà punteggio.
1: No, questa regata dà un punteggio per la regata in sé, ma non vale
0: per l'America's Cup. No, le preliminari, certo. Lo sappiamo, le preliminari fanno come dire, una presentazione, un riscaldamento, un farsi vedere.
1: È importante questo evento perché il primo che c'è qui nel Golfo di Napoli è il ritorno dell'America's Cup, tra l'altro.
0: Esatto.
1: Nel Golfo di Napoli ci furono le World Series in passato.
0: Esatto, appunto, dicevamo, questa regata, la prima che dà punti 10 al vincitore, 9 al secondo e a cascare fino a 2 all'ultimo, è stata vinta dagli americani che hanno, diciamo, esordito qui a Napoli, perché a Cagliari sappiamo che non erano ancora. Però secondi Luna Rossa Senior.
1: Assolutamente sì.
0: Quindi.
1: Ma assolutamente ottima regata. Diciamo che da quando gli americani hanno preso il comando, nel corso della prima bolina, loro hanno potuto scegliere sempre i salti di vento, i punti di maggior pressione, e hanno allungato. Ma Luna Rossa li ha tallonati senza mollare assolutamente. Quindi Peter Burling, che è il timoniere neozelandese, da quest'anno timoniere principale di Luna Rossa, assieme al suo equipaggio, che invece non è quello di Cagliari.
0: Esatto, perché sono molto cambiati. Allora, facciamo un attimo un passo indietro, Giuliano Luzzatto, perché ieri le practice races sono andate bene, sono state tre belle regate, e sentiamo il commento del performance coach di Luna Rossa, Simone Salvà, poi torniamo.
2: È stata una giornata molto positiva per i nostri team, non tanto per quelli che sono i risultati, che in quanto una giornata di practice li ritengo abbastanza superflui, ma quanto piuttosto per capire quello che è il livello un pochino della flotta e per cercare di capire dai dati dove siamo rispetto alla flotta. Riuscire a districarsi da situazioni complicate, come hanno fatto appunto l'equipaggio di Margherita e Max nell'ultima regata in particolare, sono districati molto bene, la gestione delle partenze, quindi è una giornata estremamente importante da analizzare per poi trarne un pochino le conclusioni per preparare la giornata.
0: Il famoso debrief,
2: esatto.
0: Che sensazioni ti danno questi ragazzi? Hanno appreso tutto oppure ci sarà tanto da imparare, perché quando poi il gioco si fa duro?
2: Diciamo che i ragazzi sono solidi.

0: Sono dei ragazzi che conosco ormai da parecchi anni, però è un campo molto complesso. Il campo di Napoli è un campo che, soprattutto anche il meteo nei prossimi giorni, non è grandioso. Bisogna avere la testa fuori, essere a posto a livello di performance, quindi essere tutti allineati a livello di performance della barca e come la portiamo, però è fondamentale avere la testa fuori e giocare ogni salto del vento e ogni pressione.
1: È proprio vero, bisogna giocare ogni salto del vento, Giuliano.
2: Assolutamente.
1: Possiamo dire, dare una notizia proprio in diretta, direttissima, perché sta partendo un'altra regata.
2: Sì,
1: quindi
2: fanno un'altra prova e forse faranno anche la terza, perché adesso c'è veramente un bel vento, la luce c'è, tra l'altro una luce meravigliosa, chissà che belle foto vengono fuori stasera.
1: Ci sono anche tanti droni che volano sul Golfo di Napoli per immortalare tutto questo, quindi le tre regate, due sono annullate, doveva essere il timing di regata da 14 alle 16, invece appunto perché non c'è stato vento abbiamo allungato, le cose sono in itinere, quindi come il bello della vela è anche questo.
2: Ma dal vento e qua ci si gode comunque il mare lo stesso e la navigazione lo stesso, se non si sta facendo una regata si vede più lentamente, se questa velocità esponenziale oggi la vela che rallentare
1: ed è bello anche questo, no? Perché anche chi sta facendo la regata,
3: dunque in questo momento la linea con Napoli si è momentaneamente interrotta, evidentemente c'è una,
1: sì, ho sentito anch'io, sto perdendo qualche
3: una gran luce, gran come dire bellezza nelle regate in corso, ma qualche problema di linea.
1: Allora sì, non ti sto sentendo bene né Raffaele Roselli, abbiamo detto che comunque è ripresa un'altra regata, quindi continueranno a veleggiare, noi poi vi informeremo anche di quello che sta succedendo nei prossimi appuntamenti. Vi ringrazio Giuliano Luzzatto,
2: appunto, grazie a voi,
1: collega giornalista di pressmare.it, e siamo andati in onda grazie a Danilo D'Atri, e noi ci sentiamo prossimamente.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
3: Un minuto per i saluti finali di questo venerdì, Simona Arrigoni che insomma,
5: ma tantissimi,
3: ci
5: possiamo
3: lascia un weekend dove tra l'altro Germana Brizzolari con nuovi collegamenti speciali da Napoli ci informerà sull'America's Cup, e noi però diamo appuntamento a lunedì con tutta la squadra.
5: E allora partiamo con i saluti, i timonieri del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, abbiamo la redazione con Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nancy Squitieri, Luca Torrisi.
6: E poi ovviamente il nostro regista e dalla parte tecnica,
3: E dalla parte tecnica Massimo Chiadroni,
6: eccolo. Allora, noi con e senza foil saremo comunque qui lunedì
3: quando
6: prossimo.
3: Quando si abbassa quando il vento,
6: ci siamo comunque.
3: Ci spalmiamo comunque sì, negli studi di Radio 1.
6: Allora, ovviamente la programmazione di Radio 1 non finisce qui, anzi, a minuti, anzi, a secondi arriva Non Solo Parole, Noemi e Giulia Rannini nella nuova edizione. Per cui, noi appuntamento a lunedì al 15:30. Vedi che ero rimasto indietro nel
3: 15:30.
6: Tempo.
3: Il nuovo pomeriggio di Radio 1.
5: Scusate, mancano dei saluti, Raffaele.
3: Simona Arrigoni, Mon Amour.
5: Bene. No, meno male che
7: Radio 1, un mondo da sentire. Non solo parole. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e buon pomeriggio a Giulia Nannini. Io sono Noemi, come stai?
8: Ciao Noemi, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Capitano mio capitano, diceva qualcuno.
7: Capitano
8: tu
7: mio,
8: sei capitano. Il mio capitano.
7: Sono come Totti magari, grande Totti.
8: Vabbè, no, io pensavo più a Robin Williams.
7: L'attimo fuggente.
8: Sì, pensavo più a quello, però certo. Va bene. Tu c'hai i tuoi di capitani e giustamente vanno rispettatissimi.
7: Ma di cosa parliamo oggi? Quale canzone vogliamo in qualche modo
8: raccontare?
7: È
8: una canzone che ha una storia, lo posso dire? Fantastica! È una storia della profezia che si autoavvera. Questa è la storia di Video Killed the Radio Star.
7: Bellissimo. Una canzone incredibile, perché questa è la storia di una canzone che annunciò la morte della radio. 2 anni dopo, una nuova televisione musicale la scelse per inaugurare le proprie trasmissioni. Oggi, quasi mezzo secolo dopo, noi siamo qui a

0: parlare ancora di lei, quindi mi pare che il paziente stia molto bene, no?
1: E allora partiamo dall'inizio. Come dicevi, siamo nel 1979 e all'epoca sì, certo, c'era qualche videoclip musicale, ma la radio rimaneva il mezzo di fruizione principale, sì, dai, della musica. Mi confermi? Giusto.
0: Certo.
1: E a quell'epoca quindi ti dovevi immaginare tutto tramite la voce del cantante che sentivi alla radio, no?
0: Certo, sì.
1: E poi arriva una canzone che dice: il video ha ucciso le star della radio. E due anni dopo, il 1981, cosa succede?
0: Nasce la amatissima MTV. Guarda, se io penso a MTV penso assolutamente al mio, alla mia infanzia, al mio periodo di teenager. È una televisione che ha giù, ecco, nella percezione dell'artista non solo la dimensione musicale, anzi alla dimensione musicale e la dimensione visiva, no? Quando il progetto diventa proprio anche da vedere, da gustare, quindi la presenza scenica diventa fondamentale, i video diventano fondamentali.
1: Io direi senza presunzione che MTV ha cambiato il modo di fare la musica, perché
0: sì,
1: l'immagine, la coreografia, io penso a star che hanno costruito intorno all'immagine,
0: no,
1: ai videoclip,
0: beh,
1: la loro
0: Jackson,
1: Madonna.
0: Lady Gaga
1: abbiamo parlato
0: questa settimana. Guarda, bellissimo però di questo pezzo è il contrasto tra passato e presente, perché c'è la nostalgia dentro questa canzone, Video Killed the Radio Stars, per un certo modo di fare musica, di melodia semplice, però in qualche modo porta con sé nuovi modi di fare musica, di pensarla e fruirla e valutarla in una maniera diversa, come adesso per esempio sono nate, che ne so, TikTok piuttosto che le piattaforme digitali, no? C'è sempre un nuovo modo di ascoltare, di valutare la musica, che all'inizio fa un po' paura, però
1: fa sempre paura il nuovo, questo sì, questo
0: però
1: sì,
0: è un nuovo modo di anche di apprezzare la musica stessa. Trevor Horn poi, che è tra gli autori del pezzo, il produttore del pezzo, in quel momento era proprio nel mood delle nuove tecnologie, perché diciamo che questa canzone, lui non parla solamente dei videoclip, però inseriva questo discorso in una dimensione più ampia.
1: Sì.
0: Leggeva Ballard, ascoltava Man Machine dei Kraftwerk, oddio,
1: sì.
0: Giusta la pronuncia, e prende tantissimo musicalmente, soprattutto in qualche mi diverte molto questa frase nel testo che c'è: they took the credit for your second symphony rewritten by machine and new technology, cioè che vuol dire che come adesso che si parla dell'intelligenza artificiale, no, che ti hanno tolto i crediti per la tua seconda sinfonia perché l'hanno presa, l'hanno passata in una macchina che l'ha riscritta, è diventato un grande successo. Ecco,
1: sì,
0: oggi stiamo anche vivendo noi in questo periodo questa paura, no, per l'intelligenza artificiale, per a livello creativo, tutti quanti, hai visto in America comunque sia,
1: sono giorni,
0: sia gli
1: anche
0: attori,
1: in cui se ne sta parlando,
0: gli autori,
1: tanto, sì,
0: che
1: sì,
0: cantanti si stanno in qualche modo interrogando e stanno anche un po' protestando.
1: Ma torniamo a finire la storia della profezia che si autoavvera.
0: Vai, dimmi.
1: Finiamola un attimo. 1981, quindi il primo agosto esce MTV e inizia con un countdown la sua programmazione a mezzanotte 01 del primo agosto 1981 e parte un razzo. Una cosa cinematografica fece MTV da morire.
0: Pazzesca.
1: Negli Stati Uniti. E qual è la prima canzone che MTV manda in onda?
0: Ah, è Video Killed the Radio Star, c'hai ragione,
1: e
0: scusa.
1: Allora ascoltiamola, dai.

0: non posso cantare per contratto, ma però no. Tu sì. Come fa? Dai, dai, fammelo un pezzettino.
1: Video kill the radio star.
0: Ma io posso fare un programma con Noemi e Noemi non canta mai.
2: Ma no, dai, cantiamo.
0: Non
2: cantiamo
0: avevo
2: insieme.
0: Firmato così.
2: Cantiamo insieme.
0: Non si può cantare insieme, Noemi, perché io non sono capace a cantare. Posso raccontare le storie e le canzoni.
2: Ma no, ma figurati, dai, sviluppa le tue skill, ce la puoi fare, dai.
0: Va bene, continuiamo invece a parlare di Video Killed the Radio Star.
2: Bellissimo.
0: Che è una storia particolare, no? C'è anche il fatto che MTV la scelga come video di lancio della piattaforma del canale, anzi che poi cambia completamente, come dicevamo, anche l'industria della musica, perché da lì inizia un momento storico in cui l'immagine è fondamentale, le coreografie sono fondamentali.
2: Sì.
0: Penso a video come Flash Dance, che era stata inserita dentro il film apposta per essere pensata come videoclip di MTV, in modo che così se MTV la mandava a rotazione faceva pubblicità al film. Pensa te come quanto cambiò le cose.
2: Beh, il videoclip diventa fondamentale, no? Prima diciamo che era un plus, perché le persone si accontentavano solamente della musica, di sentire una voce, invece adesso questa voce la vogliamo in qualche modo legare a un volto, a un modo di vestirsi. Ancora di più oggi, secondo me, ha influenzato tantissimo, perché secondo me poi con l'arrivo delle nuove tecnologie di Instagram, allora questa attenzione per il linguaggio proprio anche visivo della moda è sempre più pesante.
0: E diciamo, questa non è una canzone che semplicemente annuncia il futuro sta arrivando, ma non so se sei d'accordo, te lo fa sentire anche come suono,
2: certo,
0: no? Cioè, per esempio, il fatto che tutte le parti suonate fossero realmente create come effetto sequenze utilizzando mezzi molto all'avanguardia all'epoca.
2: Allora guarda, il paradosso è questo, che è un pezzo che sembra fatto tecnologicamente, ma
0: esatto,
2: in realtà è tutto suonato, sono in 26 a suonare questa canzone, hanno suonato questo pezzo tipo per 12 ore di fila perché dovevano riprodurre questa meccanicità, no, della macchina nel suonare, però giustamente
0: che però all'epoca non c'era.
2: A una certa il batterista sbrocca e fa: no, io me ne vado. Infatti invece per farlo rimanere lo hanno pagato il triplo.
0: Ma dai,
2: perché giustamente c'è sempre mi piace però il fatto che questa canzone sia piena di contraddizioni e soprattutto il modo in cui è stata suonata, cioè dovevano sembrare delle macchine però in realtà è tutta suonata dal vivo, suonata live.
0: Sì. Tutte,
2: vabbè, poi ci sono delle sovraincisioni, ci sono dei sequencer, però servivano le persone.
0: Però loro
2: oggi no, vedi, con Suno fa tutto da solo.
0: Ah sì, cos'è Suno, scusami, per noi
2: sono un'intelligenza artificiale attraverso la quale vengono create addirittura delle vere e proprie produzioni, ma devi sentire, c'ha un suono incredibile.
0: Ah, quindi è una cosa che usano i cantanti, diciamo,
2: ma
0: per fare la musica.
2: Anche chi scrive, chi produce, è un buon alleato. Ecco, qua parte tutta la
0: discussione sull'intelligenza artificiale,
2: ma anche perché Suno prende spunto da un sacco di cose già scritte e quindi si parla di diritto d'autore, molti stanno storcendo il naso, infatti.
0: Sicuramente 50 anni dopo possiamo dire che la radio non è morta, questa è una bella notizia.
2: No, siamo già qua,
0: noi siamo qua e questo è un dato rassicurante. Però parliamo anche del videoclip, abbiamo proprio un minuto a disposizione, perché c'è un dettaglio molto carino, cioè compare in questo videoclip Hans Zimmer,
2: grande musicista Hans Zimmer, grandi colonne sonore,
0: ed è nel video di Video Killed the Radio Star.
2: Si vede così per una blink of an eye, batter d'occhio,
0: sì.
2: Però è bello, ti dà anche la sensazione di quanto fossero in qualche modo, no, maturi i tempi, c'era piena di persone che poi avrebbero raccontato bene la musica, avrebbero utilizzato bene questo
0: diciamo che
2: questo
0: il futuro
2: strumento.

0: la vivono anche dentro al video, senza farlo apposta. C'era già il futuro dentro, c'è proprio una canzone più futurista di questa. Non esiste. E allora dai, chiudiamo questa puntata con una buona notizia: la radio vive e vegeta.
1: Sì, siamo ancora qua, già.
0: Esatto, come direbbe qualcuno. E ringraziamo la nostra squadra in regia: Leonardo Patanè alla parte tecnica, Gennaro Strazzullo in redazione, Luca Torrisi. E noi vi diamo appuntamento a lunedì con Un Solo Parole.
1: Sì, a lunedì con Sono Solo Parole, ma vi lasciamo con una canzone.
0: Sì, vi lasciamo con i Duran Duran con Nile Rodgers. Questa è Free Love e buon weekend.
1: E free love a tutti, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Rai Radio 1, sono le 17:30 minuti. Buon pomeriggio da Lorenzo Opice, benvenuti a Oggi Economia. Una trasmissione articolata anche oggi. Nel nostro focus parleremo del rapporto di previsione di settembre di Prometeia, che presenta uno scenario leggermente migliore per l'economia italiana, pur segnalando nuovi rischi legati soprattutto all'energia. Ci colleghiamo però prima con Milano per l'andamento delle borse, che in questi minuti sono in chiusura. C'è Fabrizio Patti collegato. Fabrizio.
2: Sì, buonasera. Le borse europee rimbalzano dopo 3 giorni di calo. Quella di Milano si avvia in questi istanti alla chiusura, più 0,57%, sale di circa 0,5 punto percentuale anche il bilancio della settimana, dunque più 0,51%. C'è un rialzo simile, più 0,47%, anche per l'indice paneuropeo Eurostox 50, mentre negli Stati Uniti a Wall Street c'è più cautela, più 0,25% circa per S&P 500 e Nasdaq. Oggi le borse sono andate meglio anche perché il petrolio ha dato segni di ribasso, almeno fino a circa un'oretta fa, perché è arrivato a $104 al barile, adesso è risalito a $106,30, più o meno sui livelli di ieri. Le notizie che riguardavano una possibile schiarita nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz avevano, almeno fino ad un'ora fa, procurato questo calo. Resta in ogni caso alta la tensione sui titoli di Stato americani, che sono al centro questa settimana delle preoccupazioni degli investitori. Il rendimento del titolo decennale supera di poco il 5,20%, più 4 punti base oggi, e supera il trentennale il 5,50%, con una salita di 6 punti base. Siamo sui massimi rispettivamente dal 2007 e dal 2004. C'è una salita di 3 punti base anche per il rendimento del BTP italiano decennale, che è al 4,54%. In tema di BTP oggi c'è stato l'annuncio per la prima volta di una doppia emissione di BTP. Valore.
1: Ne parleremo tra poco, infatti, ne parleremo tra poco in modo molto più approfondito.
2: Ah, benissimo.
1: Fabrizio.
2: Allora, chiudiamo con i titoli in borsa. Oggi sono positivi soprattutto i bancari: Unicredit più del 90% e Banco BPM più del 30%. Su indiscrezione di stampa a proposito di una mossa congiunta tra Piazza Gaiolenti, cioè Unicredit, e Credit Agricole sull'Istituto Lombardo, anche se non ci sono conferme. C'è un calo invece per soprattutto i titoli energetici oggi a causa del calo del prezzo del petrolio. Linea allo studio.
1: Grazie a Fabrizio Patti da Milano. E come preannunciato parliamo della BTP Valore, perché oggi è stato annunciato che sarà possibile acquistarli dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente 2 BTP diversi, che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. E allora do il benvenuto in trasmissione a Giacomo Chiorino, che è responsabile analisi di mercato Banca Patrimoni Sella. Benvenuto, buon pomeriggio Chiorino.
3: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
1: E allora, emissione di questi, acquisto di questi 2 nuovi BTP annunciati oggi, molto amati, c'è da dire, dagli italiani.
3: Sì, assolutamente, sono ormai una consuetudine. La novità è quello che ricordava lei, cioè è questo BTP Valore Insieme, che è un titolo che sarà come l'altro a 5 anni, quindi avranno scadenza ottobre 2031, ma a differenza del primo che staccherà le cedole trimestralmente come sempre, questo staccherà un'unica grossa cedola alla fine, quindi, diciamo, l'interesse sarà pagato alla fine dei 5 anni. Quindi c'è un duplice vantaggio. Uno è il fatto che sostanzialmente è come se le cedole venissero reinvestite nel tempo, no? Quindi a livello cumulativo dipenderà come vanno i tassi, ma è probabile che si avrà una cedola complessiva maggiore rispetto alla somma delle 20 che ci saranno su quello normale. E il secondo aspetto positivo è la fiscalità, perché il 12,5% di ritenuta che si pagherà soltanto alla fine, quindi in modo posticipato a 5 anni. Quindi direi una novità interessante e l'ultima emissione è stata fatta a marzo, sì. Nel frattempo i tassi sui BTP sono saliti di quasi un punto percentuale, siamo dal 3,20 siamo attorno al 4,20 oggi su quelle scadenze, quindi chiaramente anche un interesse maggiore degli investitori per delle cedole più cicciotte che ci saranno.
1: E allora BTP diversi che potranno essere acquistati o insieme oppure singolarmente, questo è da dirlo. C'è un altro argomento che volevo affrontare con lei, c'è la forte pressione sulle materie agricole che negli ultimi mesi sono salite del 30%, perché? Qual è il motivo? La situazione com'è, Chiorino?
3: Ma è una domanda molto puntuale, perché la principale ragione è che quest'anno avremo un fenomeno di El Niño, che è questo surriscaldamento delle acque del Pacifico, che viene misurato da circa 60 anni, eccezionali, sopra qualsiasi livello precedente. La temperatura del mare è in media 3 gradi sopra la norma. Questo provoca nei mesi successivi, quindi saranno probabilmente novembre, dicembre, gennaio, delle cambiamenti di clima molto importanti, sia a livello di siccità sia a livello di forti precipitazioni a seconda delle geografie di cui parliamo. Questo impatta, come sappiamo, molto i raccolti, le rese dei raccolti agricoli, quindi parliamo di grano, di soia, di caffè, di cacao. Quindi c'è in previsione di un rischio di produzione minore un aumento dei prezzi delle materie prime, che sono saliti in media del 30%, con punti del 40% per alcune materie prime agricole più importanti. Quindi per quel che riguarda gli ascoltatori sarà interessante capire se questo avrà poi un effetto successivo, no, sui prezzi delle materie prime, sul food, quindi su tutto quello che sono i prodotti che tutti noi consumiamo a livello alimentare.
1: E allora grazie al nostro ospite Giacomo Chiorino, grazie per essere stato qua con noi, buon pomeriggio. Siamo arrivati al Focus, io do il benvenuto in trasmissione a Lorenzo Forni, che è direttore della Fondazione Prometeia. Benvenuto dottor Forni.
4: Buonasera.
1: E allora, oggi la Fondazione Prometeia ha presentato il nuovo rapporto di previsione economica. Avete visto al rialzo la crescita del PIL italiano per il 2026 dallo 0,7 allo 0,9. Quali sono i fattori che vi hanno spinto a correggere queste stime?
4: Ma allora, innanzitutto la prima parte dell'anno è andata meglio di quello che ci attendavamo. Il Q2 ha fatto 0,2, che diciamo su trimestre, quindi non è cresciuto tantissimo, ma circa 1% rispetto a un anno fa. E devo dire che si notano degli segnali interessanti. I consumi hanno tenuto bene, in particolare i consumi di materiale elettronico, IT, che a mio avviso è una cosa interessante. La seconda questione, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche, e anche questo tutto sommato è un fattore positivo, perché vuol dire che l'Europa, insomma, nel suo insieme sta un po' uscendo da una fase difficile, la Germania in particolare. C'è anche evidenza peraltro che parte di queste esportazioni sono legate a tutto il fenomeno delle AI, di data centers, e quindi che in qualche maniera la pervasività di questo fenomeno ci sta portando qualche beneficio, almeno a livello di export.
1: Dottor Forni, nel rapporto viene sottolineato anche un contributo più che positivo che è stato dato dal turismo italiano.
4: Ma sì, nell'estate il turismo è andato bene, effettivamente, diciamo per tante ragioni, però come sappiamo il turismo è un'attività, diciamo, a produttività relativamente bassa, cioè occupa molte persone, poi è un po' stagionale, e per cui non ci si può fare tantissimo affidamento per i prossimi mesi. Comunque sì, l'estate ci ha portato una buona attività turistica, questa è nei dati.
1: Secondo lei le famiglie italiane stanno recuperando potere d'acquisto in un secondo, se riesce?
4: Lo stavano facendo, ma il ciclo dei rinnovi contrattuali si è quasi tutto esaurito e con questa inflazione che sta un po' risalendo, gli ultimi dati indicano un po' di perdita di potere d'acquisto negli ultimi mesi.
1: E allora, grazie a Lorenzo Forni per essere stato con noi. Ricordiamo che Oggi Economia è un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Massimo Vasciaveo, in redazione Cristina Saccol, la nostra mail economico@rai.it. Da Lorenzo Opice, grazie per essere stati con noi e a tutti buon pomeriggio con Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, venerdì 25 settembre. Parliamo di banche, ma anche di ricchezza delle famiglie italiane, perché qualche giorno fa all'Acquario Romano, proprio nella capitale, è stata organizzata una giornata di lavoro, seminare cultura, coltivare competenze, agire responsabilità, organizzata dalla Scuola Sindacale Nazionale della Federazione dei Bancari della First CISL, di cui è segretario generale uno degli amici di questo programma, Riccardo Colombani. Buon pomeriggio, grazie di essere qui.
7: Buon pomeriggio, grazie a voi.
6: Allora, segretario, avete presentato una nuova iniziativa, sì, l'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie. Come è cambiata negli ultimi anni la composizione del patrimonio delle famiglie italiane?
7: Beh, intanto mi faccia dire come si è costruito l'Osservatorio.
6: Sì.
7: L'Osservatorio si fonda sui dati dei conti

0: distributivi della ricchezza della Banca Centrale Europea e sui dati di Eurostat per quanto riguarda reddito disponibile e risparmio. Evidentemente il risparmio è il principale alimentatore, insomma, della ricchezza degli italiani. E cosa emerge quindi dai dati di questo osservatorio? Una delle evidenze è la diversa composizione della ricchezza delle famiglie italiane, perché abbiamo preso a riferimento un periodo decennale dal 2015 al 2025. Il principale asset delle famiglie è ancora l'abitazione, sono ancora gli immobili, però il peso degli immobili sul totale della ricchezza è calato dal 56 al 46%. Emerge di contro che sono aumentate le attività di carattere finanziario e quindi le azioni di società quotate, comunque fondi comuni di investimento, e poi c'è un asset class particolare che è quella della proprietà delle famiglie italiane nelle attività produttive non quotate, quindi azioni non quotate e altri titoli di capitale. E sottolineo questo aspetto perché è quell'asset class che ha determinato praticamente quasi il 45% dell'incremento della ricchezza in questo periodo, che è stato di 2.107 miliardi, 937 dei quali fanno riferimento proprio a questa asset class. C'è però un'altra particolarità, che questa è detenuta quasi interamente, per oltre il 98%, dal 10% delle famiglie più ricche.
1: Certo. Allora, i dati che avete pubblicato mostrano però una crescita delle disuguaglianze. È un problema, le chiedo, segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani, è un problema, ripeto, solo italiano o riguarda anche gli altri paesi europei?
0: No, riguarda anche gli altri paesi europei. C'è però da dire che questa concentrazione della ricchezza nelle mani ad esempio del 5% delle famiglie più ricche e in un periodo abbastanza considerevole di 15 anni, siamo partiti dal 2010, è aumentata molto, perché è passata dal 39,9% al 50,2%, e solo il 5% delle famiglie più ricche lettone e austriache hanno una concentrazione di questo tipo. Posso però aggiungere una nota?
1: Prego, diciamo, abbiamo tutto il tempo che vuole, quindi può dilungarsi anche nel fornirci delle cifre. Prego.
0: Ok, bene. Quindi uno degli aspetti importanti attiene all'indebitamento, perché io fino ad oggi ho tratteggiato alcuni numeri e descritto dei concetti che fanno riferimento alla ricchezza netta. Ecco, la ricchezza netta viene fuori come somma algebrica, come differenza tra la ricchezza lorda e l'indebitamento. L'indebitamento delle famiglie italiane, questa non è francamente una novità, è diciamo relativamente più basso rispetto a quello delle famiglie dell'area dell'euro, perché questo osservatorio attiene proprio alla valutazione della ricchezza di tutte le famiglie dell'area dell'euro. E emerge che il tasso di indebitamento complessivo delle famiglie italiane è passato dall'11,1 al 10,2% in quell'orizzonte temporale che prima ho descritto, 2015-2025. Ancora di più in dettaglio, il 10% delle famiglie meno ricche,
1: sì,
0: o più povere, ha un indebitamento molto alto, che è il 95,6%, però comunque c'è una ricchezza che è positiva, mentre invece in questo 10% delle famiglie più ricche, ad esempio tedesche, francesi, spagnole, ma anche di molti altri paesi europei, addirittura c'è una ricchezza negativa, e questo vuol dire che l'indebitamento è ancora è più alto, insomma, della ricchezza lorda. E questa è la nota positiva riguardo se possiamo definirla tale, riguardo alla composizione, diciamo, della ricchezza, che appunto parte dalla ricchezza lorda, si toglie l'indebitamento e si arriva alla ricchezza totale netta. Un'altra particolarità è che ad esempio, diciamo, dei prezzi delle abitazioni, che è stato viene misurato dall'Istat, vede un incremento superiore rispetto invece all'incremento che si è verificato nell'asset class come censita dalla Banca Centrale Europea. Perché questo? Perché l'indice dei prezzi dell'abitazione di Eurostat fa riferimento alle compravendite realmente effettuate, mentre invece BCE fa una valutazione evidentemente anche delle case che non vengono compravendute.
1: Certo.
0: Questo è un aspetto importante, però in sintesi è chiaro che si sono avvantaggiate quelle famiglie che avevano più attività di carattere finanziario. Queste attività finanziarie sono spesso detenute dalle famiglie più ricche.
1: Devo dire che questo è chiarissimo. Noi ci fermiamo per la musica e poi ripartiamo da qui. c'è un ampliamento delle disuguaglianze, lo dice anche appunto l'indagine dei bancari della CISL. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. E quindi che fare? Quali politiche sono necessarie per ritrovare la crescita, ricostruire le basi di una società che si spera

0: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato al nostro ospite di oggi, venerdì 25 settembre, Riccardo Colombani, un amico di Cantiere Italia, anche in questa edizione 2026-2027, segretario della First CISL. Allora, Colombani, abbiamo visto e ne abbiamo parlato in maniera approfondita nel primo blocco di questa puntata, che c'è un ampliamento delle disuguaglianze visto lato ricchezza delle famiglie. Abbiamo analizzato le cause, ora passiamo alle soluzioni. Che fare? Quali politiche sono necessarie a suo avviso per ritrovare la crescita e ricostruire le basi di una società equilibrata?
1: Ecco, a proposito di società equilibrata, il tema sta proprio lì. Queste disuguaglianze economiche, in questo caso di queste disuguaglianze patrimoniali, sono importanti, perché purtroppo sappiamo che sono una delle cause, se non la causa principale, della recessione democratica, cioè delle democrazie quindi occidentali. Quindi la questione è terribilmente seria. Per noi servono delle soluzioni radicali, non solamente delle politiche incrementali, e queste soluzioni radicali devono avere come obiettivo sicuramente una crescita molto forte e duratura del prodotto interno lordo del paese. Ci ricordiamo tutti, insomma, negli anni 50 e 60 del secolo scorso ci fu il cosiddetto miracolo economico nazionale, che poi portò il nostro bel paese tra le 7 potenze industriali del pianeta, ma si è creata anche mobilità sociale e quindi si sono ridotte le disuguaglianze. Dobbiamo fare la stessa cosa. È chiaro che abbiamo un problema di soldi pubblici da investire, perché sappiamo che lo Stato non è l'unico, anche molti paesi europei sono nelle stesse condizioni, hanno un alto indebitamento, il rapporto debito pubblico è molto rilevante, pertanto non possiamo contare o affidarci quindi sulle finanze pubbliche. Fortunatamente la Commissione europea si è resa conto di questa criticità e ha fatto evolvere il concetto di unione dei mercati di capitale in unione del risparmio e degli investimenti. Ecco, accolto quindi nel seno dell'Unione Europea, dicendo che il risparmio e la ricchezza non solamente degli italiani ma anche delle famiglie europee deve mobilitarsi per arrivare nell'economia reale. Prima le ho menzionato che l'asset class che ha avuto la migliore performance in Italia in

0: 10 anni, cioè la detenzione di titoli di capitale o azioni non quotate, che ha fatto il 102,7%. Questo non vuol dire, è una performance che riguarda il passato, non dico che qui si replichi nel futuro, però direi che è sicuramente un buon indicatore. Ma c'è una questione proprio che è legata all'emergenza, all'assenza di competitività. Noi abbiamo bisogno di investimenti, non ci sono soldi pubblici, e le politiche devono incentivare la mobilitazione dei risparmi e della ricchezza degli italiani. Per noi, per poterlo incentivare, non sono sufficienti meccanismi di defiscalizzazione dei rendimenti degli investimenti, ma servono delle garanzie pubbliche, delle garanzie di Stato che riguardino quella parte del patrimonio immessa nell'economia reale. Certo, ci devono essere dei limiti di ammontare e limiti di carattere temporale. Per noi la soluzione migliore sarebbe quella della costituzione di un fondo nazionale di investimento dell'economia reale, con una partnership tra pubbliche e private, quindi cassa depositi e prestiti, e poi il corretto, giusto, quindi protagonismo, perché rientra nella mission economica e istituzionale di banche e assicurazioni di fare ponte tra il risparmio e le imprese. E questa è, direi, la sfida del Paese. È chiaro che dobbiamo anche praticare una svolta culturale, che molti imprenditori sono arroccati quindi sulle loro proprietà, ed è per quello che dovremmo probabilmente potenziare anche da un punto di vista legislativo l'istituto dei consorzi di filiera. Credo che questa possa essere la strada. Noi come categoria, ma la CISL interamente, crede ovviamente in questa proposta che porteremo avanti nei prossimi mesi.
1: Sempre molto chiaro Riccardo Colombani. Io avevo voglia di parlare con lei di un tema importante, cioè le imprese hanno soldi, più soldi di quanto noi possiamo pensare, ma non spendono. Gli italiani hanno soldi, ma li tengono spesso proprio o cash a casa, non dico sotto il materasso, ma insomma con una disponibilità immediata, oppure sui conti correnti. E ecco perché, ma glielo chiedo la prossima settimana. Lei promette
0: molto
1: di
0: volentieri.
1: Tornare e ripartiamo.
0: Promesso.
1: Da qui. Va bene? Grazie.
0: Grazie
1: di cuore a Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. E intanto grazie a Roberta Di Casimirro. Questa prima settimana insieme del nuovo Cantiere Italia è stata molto intensa ma anche molto interessante. Grazie all'ottimo coordinamento tecnico di Emanuele Di Cavio. Siccome è venerdì, io vi do appuntamento a domenica con la nostra mezzanotte di Rai Radio 1, e poi la prossima settimana ripartiamo lunedì 28 con altre interviste, altri temi, altre anticipazioni. Buon weekend, grazie di cuore, un bacio affettuoso da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del pontefice in Francia, è iniziata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame, in precedenza il discorso all'UNESCO. Il banco di prova per valutare il nostro impegno è la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri, ha sottolineato il Papa. A ciò si contrappone una volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare, ha detto il Papa, e distruggendo senza coltivare. Pertanto l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La guerra in Ucraina, sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev, decine i feriti, e all'annuncio di Zelensky sulla nuova promessa di Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre Patriot, Mosca non si scompone.
4: Zelensky ultimamente sta dicendo molte cose, afferma con sufficienza il portavoce del Cremlino Peskov, e poi avverte: Mosca monitora le informazioni su quali paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò. Il presidente ucraino si è detto convinto che Trump, dopo una serie di promesse e ripensamenti, abbia preso una decisione definitiva sulla concessione della licenza per la produzione di intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha assoluto bisogno per potersi difendere dai missili russi. A ridimensionare le aspettative, il segretario generale della NATO Rutte avverte che la realizzazione effettiva resta comunque una

0: prospettiva lontana. Il Cremlino intanto conferma che a breve potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a livello tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Sul terreno la Russia continua ad accanirsi su Kiev. Tra le vittime dei bombardamenti della notte anche un ragazzino di 14 anni che, fa sapere il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, aveva la doppia cittadinanza ucraina e israeliana. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti. Dal 28 settembre nei distributori Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 € al litro e la benzina 1,99 €, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali. La misura durerà inizialmente 30 giorni ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo ringrazia Eni, un atto di attenzione all'Italia che contribuirà a calmierare il caro carburante. Ora la cronaca, suprematismo e neonazismo, operazioni in diverse città, coinvolti alcuni minorenni.
2: Il Mein Kampf di Adolf Hitler con la svastica in copertina. Coltelli di varie dimensioni, tirapugni, nel dubbio mena il logo sulle t-shirt, questo quanto sequestrato. Poi c'erano i messaggi di propaganda e i video condivisi, numerosi di esaltazione di Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda, nel 2019 51 morti tra la comunità musulmana. Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: Mistero a Torino, in un appartamento ho trovato un corpo all'interno di alcuni sacchi.
3: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittoria è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riservo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche due coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un insegnante di italiano originaria di Rieti, di 49 anni. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai. La vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PMLE alla Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente, per capire se possa essere legato al mondo della droga oppure a motivi di altra natura. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
1: Ora la linea è il rosso e il nero, prossimo giornale alle 19.
4: Il rosso e il nero.
5: Mi ha cacciata dallo studio, mi ha mandata lontana, mi ha sostituito con qualcuno e sono lontana, lontana.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Spettatori, vi chiedo scusa per questa incursione, ma vedi Vladi, tu hai voluto giocare in trasferta, te ne sei andata a Terlizzi dalle parti tue, perché ormai sei sempre in Puglia. Chi te se Puglia? Chi te se Puglia? E qui non c'è il tuo fascino, però c'è la grande competenza oggi qua.
8: Non lo diciamo subito.
7: No, lo diciamo subito. La grande competenza per far capire che non ci sei tu, ecco, insomma, questo.
8: Comunque volevo chiarire che io non sono in trasferta, ma sono in transoferta, tanto per cominciare.
7: Sì.
8: Transoferta.
7: Fischi, ecco, mettete fischi.
8: Presentiamoci, io sono Vladimir Luxuria.
7: Io mi chiamo Francesco Storace. Anzi, rosso come e si nero. Diceva a scuola, Storace Francesco,
8: insieme fino alle 19. Oggi avremo un ospite per parlare. Oggi parliamo. Allora comincio io stavolta. Sì, guarda, visto che sono
7: fai la russa.
8: Faccio così.

0: confesso che non sono una grande esperta di calcio,
1: di niente.
0: meno esperta di Sorace, ma soprattutto meno esperta dell'illustre ospite che avremo in studio e che poi scopriremo. Allora, io tifo il Foggia perché ci sono nata e poi la Roma perché mi ha adottata, ma soprattutto tifo la nazionale sempre.
2: Com'è Sassuolo dell'adozione? Come... Che si fa, propaganda?
0: Vabbè, Roma m'ha adottata, dai, Roma m'ha adottata. No, ma che c'entra? Oggi parliamo di calcio, non di politica. Oggi in campo scende la nazionale alle 20:45 ed è la partita d'esordio Italia-Belgio della nuova edizione UEFA National League 2026-27. Ma soprattutto questo incontro segna il debutto del Mancini bis, il secondo capitolo di Mancini nella panchina della nazionale. Voi sapete che i club di Serie A non hanno molto digerito la nomina voluta dal presidente federale Giovanni Malagò, che tra l'altro ha portato alle dimissioni di Maldini e Leonardo. Adesso cercheremo di capire se una vittoria, insomma, se buoni risultati potrebbero placare, come ci auguriamo, questi dissapori. Editoriale nero di Francesco Torace, che gioca in casa.
2: E ricordiamo anche che la partita si sentirà anche su Radio 1 Rai alle 20:45,
0: esatto.
2: Appunto. Allora, tranquilli, il nero non è diventato interista perché torna a strillare Forza Azzurri, ma Italia-Belgio di stasera merita tutto l'incoraggiamento possibile per la nuova nazionale dopo troppe delusioni. La partita, che rientra nel circuito dei tornei internazionali di calcio, una volta si diceva di pallone, deve servire a restituire un capitale di fiducia alla nostra rappresentativa, come si diceva un tempo, ed è un po' una sorta di prova del fuoco anche per il neo presidente della Federazione Gioco Calcio, Malagò. E in bocca al lupo, io lo voglio dire, a differenza di Luxuria, a Roberto Mancini.
0: Non è vero!
2: Che
0: perché
2: torna...
0: mi devi farti
2: disgraziato? Che torna sulla panchina tricolore. Certo, nessuno dimentica le polemiche passate, ma vanno spenti i fuochi. Mancini è un grande uomo di sport e vedrete che la nuova stagione ci riporterà il sorriso, ma ce lo spiegherà meglio il nostro ospite. Lo vuoi presentare tu?
0: No, presentalo tu che ce l'hai accanto. Gesta apotropaici a parte, perché torpi toni trionfalistici, attenzione.
2: Il grande neo direttore di Rai Sport, Marco Lollobrigida.
3: Mamma mia, che presentazione!
2: Bentornato, stavolta da direttore.
3: Sì,
2: stavolta da direttore.
3: La responsabilità importante, per come mi ha, allora, m'ha presentato. Devo dire, ho sorriso molto trasferta.
2: Ascolta, direttore,
3: ho sorriso
2: una
3: molto.
2: Domanda. Sì. La seconda volta di Mancini può essere foriera di successi per gli azzurri?
3: Allora, il punto è che spesso grandi esperti di politica, entrambi i governi bis sono andati peggio dei governi, dei primi governi, no? È capitato, diciamo, che facessero meno bene. Noi ci auguriamo che in questo caso non avvenga. Certo, lui è l'ultimo che ha vinto un europeo, su questo non ci sono dubbi, quindi conosce molto l'Italia, intesa come chiaramente come nazionale, è ben voluto. Donnarumma è stato il primo che ha detto meno male, era la scelta migliore in assoluto. Roberto Mancini, il suo ritorno a noi ci fa felici, speriamo. Certo,
2: quindi,
3: il materiale
2: è stato nostalgico, possiamo dire,
3: è stato nostalgico, Marco. Possiamo dirlo, sì.
0: Però, direttore, eccoci. Leggo questa frase di Mancini.
3: Sì.
0: Dice: l'obiettivo è quello di giocare bene sin da subito, e poi dice: non sarà facile perché abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare la partita. Sta mettendo le mani davanti nel caso, oppure è scaramanzia?
3: No, nel senso che lo pensa seriamente, non è mettere le mani avanti. È arrivato ora, è una nazionale tutta quanta da ricostruire, ha parecchi calciatori giovani, ha fatto tante nuove convocazioni. Credo che sia soltanto consapevole di questo. È un po', sì, un po' un alibi è, però è un alibi reale. Cioè, non si può dire che sia un alibi fasullo, ecco, è un alibi reale.
2: Torno al primo tema. Ma Malagò ha fatto bene a sceglierlo, perché prima era andato su altri nomi.
3: Ma il fatto di Guardiola, secondo me, si è sgonfiato da solo. Guardiola poteva anche essere affascinato, ma
2: Pirlo poi.
3: Ma era molto stanco. Pirlo era la scelta chiaramente di due che sono dimessi, cioè Leonardo e Maldini. C'è stato quel problema con la società di betting e di comunque.

0: fatto, se vuoi, morale, etico, chiamiamolo etico più che morale, e quindi è caduto subito.
1: Anche economico, direi.
0: Anche economico, non ci sono dubbi.
2: Ma se poi soldi,
0: una società russa, insomma, era una cosa un po' complicata quella. Diciamo che l'unico nome veramente alternativo, secondo me, poteva essere Conte, che però si sono addotti, credo, addotte chiaramente delle
2: motivazioni.
1: Conte,
0: esatto, ci vorrebbero le primarie, è un po' difficile, però credo l'unico poteva essere Conte. Alla fine era probabilmente anche la prima idea che aveva in mente Gian Malagò, perché sono entrambi compagni di circolo all'Aniene, c'è un grande stima, un grande affetto personale, e secondo me gliel'aveva anche promesso per mantenere fede a una parola data, e lo ha richiamato.
3: Che dici, Vladi?
1: Ah, tocca sempre a me la domanda, va bene. Allora,
3: devi dimostrare competenza.
1: Direttore, devi sapere che i tifosi del Foggia si chiamano i Satanelli, sì, perché sono dei diavoletti rossoneri, ecco, un po' come il simbolo dei Bell, perché anche loro sono i diavoli rossoneri.
3: Quindi,
1: no?
3: Sai, ti fanno
1: allora,
3: bello.
1: No, guarda, tu mi vuoi far odiare da tutti gli italiani, ho capito qual è il tuo obiettivo, ma non ci riuscirai. Però volevo chiedere, allora, i diavoli rossi non battono, diciamo, l'Italia da molto tempo. L'ultimo successo del Belgio risale a un amichevole del 2015, sì, dove vennero battuti a Bruxelles 3-1, non perché lo sappia, ma perché ho letto quello che il materiale che mi ha mandato l'autore. Dormiamo sogni tranquilli?
0: Ah, diciamo che erano di Idea Bruges, no? come vengono chiamati, era un Belgio buono, ma era un'Italia comunque forte. Adesso le situazioni sono un po' diverse, perché tecnicamente parlando loro hanno solo una cifra più elevata rispetto all'Italia. Questo non vuol dire che non possiamo farcela. Noi tante volte nei momenti più difficili abbiamo tirato fuori grandi capacità. Lo stesso europeo vinto con Mancini, non eravamo nazionale più forte, tutt'altro. Abbiamo vinto in finale con l'Inghilterra, che è nettamente superiore. Altre nazionali erano
3: bene,
0: più.
3: Un grande abbraccio con Gianluca Vialli.
0: Portò benissimo, sì, certo, grande Gianluca. Sì, certo, certo. Rimane sempre una grande, diciamo così, arriva sempre un po' una tristezza, un'ombra di tristezza quando certo pensiamo a Vialli, per quello che ha dato, per quanto è stato amato, peraltro, sì, grande centravanti.
3: Senti, Vladi, quindi stanno vediamo cominciando ad arrivare un po' di messaggi. Siamo mancati a meriti. Ecco, poi però c'è anche la polemica, Nico da Treviso che dice su Mancini, talmente grande uomo di sport che è scappato di notte dagli arabi. E poi un altro che dice Gattuso no, vero.
1: 23.
3: Allora, dunque, per questa partita di esordio, direttore, Mancini ha deciso di ringiovanire drasticamente, sì, il gruppo, convocando ben 34 calciatori, di cui 9 è proprio la primissima chiamata. Ma è normale convocarne 34?
0: Sì, beh,
3: la regola è quella.
0: Beh, fai comunque delle cernite, poi arriva la convocazione quella lì per la partita. Diciamo
3: saluta
0: che
3: Evelina Cristellen.
0: Ah, grande Eve, saluti carissimi Evelina. Sì, sì. Carissimi saluti, sì, certo. No, secondo me sta cercando di allargare la staccionata, no? Per mettere dentro più materiale possibile, per poi trovare qualcuno che sia all'altezza del talento, la novità, per
3: anche
0: poterla ricostruire.
3: Sono stati dei forfè, però, ho visto.
0: Sì, sono stati dei forfè, questo però ricade sempre poi all'interno di quelle che sono le convocazioni. È chiaro che questa volta cerca di tirar fuori delle novità.
3: E quindi vediamo adesso cosa dirà Vladimir, alla quale avevo rubato la domanda più intelligente. Avevo rubato.
0: È scomparsa.
3: No, lei fa sempre così, perché lei
1: facciamo una cosa, facciamo
3: con noi e con qualcun altro.
1: E siamo partiti.
3: E quindi cosa
1: non mi sentite?
3: Dire?
0: Adesso sì,
3: sentiamo che ti sei messo in una posizione.
1: No, volevo dire
3: brutta.
1: Che adesso
3: aspetta, mentre sentiamo il brano intanto sentiamo il brano.

0: inizia con il brano Settembre, tra l'altro che è questo mese che sta per volgere al termine. Allora, io volevo, sono ritornata,
1: No, perché è sparita, non lo so, io dobbiamo mettere la musica.
0: Allora, caro direttore, io volevo dirle questo. Allora, noi abbiamo presentato i palinsesti di Rai Radio 1, sì, di Rai Radio 2, Rai Radio 3 e anche di altri allo Stadio Olimpico. Ero con Francesco Storace, ovviamente Francesco appena visto la panchina del CT Gasparini subito si è voluto fare una fotografia.
2: Gasparini. E non è CT, però
1: non è CT, però allenatore.
0: L'allenatore, il coach. Allora anch'io a un certo punto mi sono voluta fare una foto su questa poltrona.
1: Me l'ho fatta vedere.
0: E l'ho anche gliel'ho fatta insomma fotografare, l'ho esposta e poi diciamo ci sono stati dei sui social una cosa di odio. Io voglio ringraziare una persona,
1: odio,
2: ma perché?
0: Grima, insomma, vabbè, io per sempre per la mia identità sessuale ovviamente, io però volevo ringraziare una persona, le volevo far sentire quello che ha detto sui suoi, sì, sul suo social, su Facebook, Enrico Caffarelli, perché veramente lo voglio ringraziare. Vogliamo sentire cosa ha detto?
1: Influencer romanista questo.
3: Battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. Non capisco cosa ci sia da ridere. Io sono il primo a fare ironia, sarcasmo, battute, ma questa la reputo di cattivo gusto. La signora Vladimir Lussuria è una tifosa della Roma? Va bene. Assolutamente, perché prenderla in giro come fai tu e come tanti altri? È una persona intelligente, a modo, è molto meglio di me e di te sicuramente.
2: Beh, bello però.
1: Era allora, uno che aveva attaccato,
2: sì, ho capito,
1: e lui ha detto senza conoscerla, poi tra l'altro, se no non avrebbe detto che è intelligente.
2: Che a modo che è intelligente.
1: Vai Vladimir.
0: Però volevo approfittare no, sì, anche un po' di questo per chiedere quanto diciamo ancora il tifo può essere inquinato da violenza, da tutto quello che poi non è tifo leale ancora oggi.
2: No, è così, è il punto che sono delle sacche, la verità vera è che tra loro si riconoscono e trovano in quella comunità, una parte di quella comunità chiaramente trova sfogo, una comunità chiaramente ignorante, razzista, omofoba, tutto quello che vogliamo, trovano un canale comunicativo che poi sui social diventa un megafono enorme,
1: sì, si amplifica.
2: Questa è la verità. Io do poca dico la verità, io per natura do poca importanza

0: nel senso che non mi sfiorano molto, ecco, dico la verità.
1: Di social, è possibile soddisfare 60 milioni di italiani con la nazionale?
0: No,
1: tutti
0: mai.
1: Allenatori sono.
0: No, mai, quando vinci sono tutti quanti bravi, dicono tutti quanti, vedi, ha giocato come avrei giocato io. Ma no, non è possibile.
1: Ma torneranno campioni che prima abbiamo ricordato Vialli, come Mazzola, Baresi?
0: Io temo di no. Non voglio essere pessimista, temo di no, perché vedo proprio che è strutturale il problema.
1: Troppi stranieri?
0: È strutturale e non puoi neanche cambiare le norme, perché non le puoi cambiare. Non puoi mettere ad esempio due italiani under 19 all'interno della stessa squadra perché c'è una normativa europea, quindi una deroga che sarebbe complicatissima. Il punto però, Postman, però il punto, sì, però secondo me il punto, lo dico rapidamente, non è tanto il fatto che sono troppi stranieri, è il fatto che non si investe nel settore giovanile. La verità vera è questa, che non si investe nel settore giovanile perché costa meno prendere stranieri all'estero, magari in paesi anche con meno sostanze economiche, diciamo così, che investire tanto all'interno dei nostri settori giovanili. Cioè il punto non è tanto che non ci sono più gli italiani, quanto il fatto che non investi in quello.
1: E quindi cosa dovrebbero fare?
0: Non puoi fare nulla, perché quello diventa, essendo le società comunque private, non c'è più la vecchia associazione con un tempo non a scopo di lucro. Non ci prendiamo in giro, la maggior parte delle società stanno in mano a dei fondi o a dei proprietari con enormi capitali, che decidono come investire e dove. Se non hanno l'interesse, la volontà o la voglia di investire all'interno di quello che è il settore giovanile, succede questo, fine.
1: Diventare presidente tu.
0: No, dovrebbe essere
1: Vladi.
0: Amor proprio, dovrebbe essere un amor proprio, no? Credo io.
2: Allora, io tifo la nazionale, tifo per Mancini, certo. Però le critiche fatte a Mancini non sono del tutto infondate. Ricordiamo, no. Insomma, no. 2023, Mancini volta le spalle all'Italia, se ne va in Arabia Saudita a suon di dollari. Possiamo considerarlo il figlio al prodigo stavolta?
0: Lo è, perché noi l'abbiamo intervistato quando è stato presentato in esclusiva, abbiamo fatto una bella diretta per quel giorno. La prima cosa che abbiamo chiesto è questa: si sente di chiedere scusa? Lui disse sì, mi scuso, ho fatto un errore, una cosa che non rifarei oggi, ho fatto un errore grande, mi scuso, ma per me l'Italia è tutto, è la cosa più importante che c'è. Quindi bisogna dare anche atto, e bisogna pensare che fosse sincero, no? Per dare atto il fatto che si è scusato e che ha detto non lo rifarei oggi, ho fatto un errore comunque del quale mi pento. E credo che sia, quando uno chiede scusa, penso che il solo abbia fatto.
1: Certo. Ecco, allora siamo a pochi minuti, possiamo dire,
0: sì,
1: 20:45 sulla radio diretta, sul canale diretto dal nostro direttore Lobrigio, ma in onda la partita.
0: Anche qui però, dobbiamo... dopo Nicola Rao, cioè, giustamente ci rimane male, anche Radio 1 fa la diretta.
1: La consueta confusione di noi anziani. Però volevo dire, e siamo ancora in tempo, pronostico a parte, a coltivare buone aspirazioni.
2: Velocemente.
1: Direttore,
0: sì.
1: Ce la facciamo a coltivare buone aspirazioni?
0: Con l'Italia? In quello che ha detto Mancini, cioè lui ha detto un quadriennio.
2: Bene.
0: Ha detto che in quadriennio possiamo tornare a vincere.
1: Siamo,
2: va bene.
1: Allora,
2: ringraziamo il direttore.
0: Grazie. Poi a voi, è sempre un piacere enorme.
1: Ciao Marco.
2: Grazie.
1: Buona giornata.
0: Grazie Vladimir.
2: Nella seconda parte avremo una storia molto interessante da ascoltare. Rimanete con noi dopo il GR regionale, veramente forte.
3: A dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11:30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound. Verde, viaggiare informati.
5: 18:26, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 4 alla Brescia-Padova sono 9 km di coda per un veicolo in avaria tra Desenzano e la A21 in direzione di Brescia. Code in aumento. Sulla 10 code tra Genova-Peglie e l'allacciamento con la 7 e code per 5 km per la presenza.

0: presenza di un cantiere tra la barriera di Milano e Binasco. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra la A22 e Modena Nord e code per un veicolo in avaria tra la A21 e Casal Pusterlengo. A14 la Pescara-Bari code per 2 km per un veicolo in avaria tra Ortone e Lanciano. Ancora sulla A2 abbiamo code tra Torano e lo svincolo per Rose. Sulla statale 198 siamo in Sardegna, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto all'altezza della casa cantoniera Santa Maria. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: Il decreto scuola prevede anche più autonomia per la regione che potrà pagare con fondi propri l'incremento dell'organico.
10: Nascondeva in casa a Trieste oltre un chilo di eroina, arrestato un autista della Trieste Trasporti. Il valore della droga è di circa 90.000 euro.
9: A Udine la metà delle persone sostenute da Caritas Italiana, il 40%, ha chiesto aiuto per la prima volta.
10: Inaugurato Trieste Next, Festival della Ricerca Scientifica, oltre 100 eventi in cartellone, mattinata con attività didattiche, stasera la notte dei ricercatori.
9: Don Kopman chiude a Trieste il Faro della Musica per l'Orchestra del Teatro Verdi, un Mozart tutto nuovo.
10: Un cordiale buon pomeriggio da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa quarta e ultima edizione del nostro giornale radio. Il tetto del 30% degli alunni stranieri nel decreto legge scuola del governo ancora in primo piano, decreto che contiene una disposizione importante per una regione come la nostra.
11: Lo Stato riconosce strutturalmente al Friuli Venezia Giulia la possibilità di incrementare l'organico del personale scolastico con risorse proprie e la stipula di contratti a tempo determinato per insegnanti di lingua tedesca. Lo prevede lo schema di decreto legge approvato dal Governo. Per il Presidente Federica e l'Assessore regionale all'istruzione Rosolen si tratta di una svolta. Siamo l'unica regione, affermano, in cui viene riconosciuta questa autonomia organizzativa. Personale ATA, attività sportive, docenti di sostegno, le ore di potenziamento, il cosiddetto pacchetto scuola della regione, entrano in gioco quando la dotazione del ministero risulta insufficiente oppure non consentirebbe di tenere aperto un plesso scolastico in area montana, ore che adesso vengono riconosciute a pieno titolo. Quanto al tetto del 30% per

0: stranieri, considerato non solo il parametro della cittadinanza, ma quello della frequentazione pregressa del sistema scolastico, alla fine la misura riguarderà lo 0,2% delle classi in Italia, calcola l'Associazione Nazionale Presidi. Rosaria Arfè, dirigente scolastico del terzo comprensivo di Udine.
1: Comunque eravamo già abituati a rispettare queste percentuali, proprio per regola di buon senso.
0: Al di là della lingua, fanno notare i dirigenti, le sfide educative in classe sono legate a tanti altri fattori. Giorgio Giacometti, dirigente scolastico del quarto comprensivo di Udine.
2: Il fatto di avere molti ragazzi con disabilità, che può essere visto come un limite, può essere anche una risorsa perché ci consente di avere docenti di sostegno, anche grazie ai fondi regionali in più, i quali aiutano i docenti di classe a creare un'attività didattica, come dire, laboratoriale, no? In cui tutti i ragazzi hanno quello che è adatto a loro, ciascuno può seguire il proprio ritmo, chi sotto il profilo linguistico, chi anche dal punto di vista comportamentale di altra natura.
0: Nel nuovo decreto è previsto che le famiglie segnalate dalle scuole debbano frequentare percorsi di alfabetizzazione italiana, ma in alcuni territori già i centri provinciali per l'istruzione degli adulti si trovano a dover rifiutare domande per assenza di aule o personale.
2: Io ritengo che sia più opportuno una formazione, un approccio culturale più che sanzionatorio, anche più efficace a mio giudizio.
0: Udine, Lillo Montalto Monella, TG Friuli Venezia Giulia.
3: Ora torniamo a occuparci della vertenza Electrolux dopo la decisione a Bruxelles in occasione del Consiglio Competitività dell'Unione Europea di fare fronte comune per dichiarare strategico il comparto dell'elettrodomestico.
4: Positivo il passaggio a Bruxelles, ma ora è il tempo di misure rapide e concrete. Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, interviene all'indomani del documento promosso dall'Italia assieme ai principali paesi industriali europei per la tutela del settore del bianco al Consiglio Competitività dell'Unione Europea. È un fatto importante ma non esaustivo, ha detto. Anche il comparto dell'auto è stato inserito da tempo in questa cornice e ciò non sta impedendo l'aggressione cinese. Aggiunge, adesso ci vogliono misure concrete in tempi stretti che devono essere sostenute da una vasta mobilitazione di imprenditori e organizzazioni di lavoratori.
5: Ogni giorno che passa è un giorno pericolosamente perduto. Abbiamo bisogno di misure concrete, una delle quali è porre dazi almeno dell'80% nei confronti dell'esportazione cinese di prodotti finiti.
4: Il commento che arriva da dentro la fabbrica di Porcia lo riassume Pietro Mancino, RSU Electrolux. Il documento va nella direzione giusta e apre una discussione a livello europeo. Rimane il fatto che bisogna capire quali tempistiche e soprattutto quali provvedimenti effettivi si propone nel breve e nel medio periodo. Per Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido, membro della Commissione Affari Esteri alla Camera, sottolinea l'importanza di riconoscere la rilevanza strategica dell'elettrodomestico anche per l'indotto che rappresenta.
6: Stiamo cercando di fare quelle pressioni affinché l'elettrodomestico risulti un settore strategico e affinché anche la legislazione europea, quella sugli ETS ad esempio, cambi per fare in modo che non ci sia una concorrenza sleale tra ciò che viene fabbricato in Europa e quello che viene fabbricato dove i diritti dei lavoratori e il salario non sono elementi garantiti come vengono assolutamente garantiti nella nostra Unione Europea.
4: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: La cronaca: e carabinieri del nucleo investigativo di Trieste hanno arrestato un quarantenne autista della Trieste Trasporti, residente in città, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Ad attirare l'attenzione dei militari, l'insolito via vai di persone nei pressi di un condominio cittadino. Un dettaglio apparentemente minimo, ma sufficiente a far scattare un servizio di osservazione mirato. Dopo qualche ora di attesa, i militari hanno notato un uomo arrivare in scooter, sostare qualche minuto davanti al portone armeggiando con il telefono ed entrare nello stabile. Uscito poco dopo, già con il casco in testa e visibilmente frettoloso, è stato bloccato poco distante e trovato in possesso di un involucro di eroina appena acquistato. I successivi accertamenti effettuati hanno permesso di risalire in poche ore all'appartamento sospettato. Entrati nell'abitazione, i militari hanno rinvenuto in cucina un piccolo quantitativo di eroina e un bilancino di precisione. Poi, in camera da letto, nascosti sotto un cuscino, altri tre involucri della stessa sostanza per un totale complessivo di 1,1 kg, valore sul mercato 90.000 euro. Al termine delle operazioni l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.
3: Sempre più persone in regione devono ricorrere agli aiuti della Caritas. Quasi metà di loro sono italiani e si sono rivolti all'ente per la prima volta. È il bilancio di 2 anni dell'alleanza tra la Caritas Udine Pordenone e la Fondazione Friuli.
8: 3 anni, 800.000 euro messi a disposizione, 1.274 nuclei familiari sostenuti.

0: minuti e ben 3.655 persone raggiunte. Sono questi i numeri del bilancio 2023-2025 dell'alleanza tra Fondazione Friuli e le Caritas di Udine e Concordia Pordenone, rinnovata oggi per la quarta volta con un nuovo stanziamento da 300.000 euro per il biennio 2026-2027. Un intervento nato nel 2022 e diventato negli anni uno strumento più ampio contro le nuove fragilità economiche. Bruno Malattia, presidente Fondazione Friuli.
1: Gli aiuti sono stati forniti per il 50% circa dei nuclei a persone di cittadinanza italiana e per il 50% circa a chi è venuto da lontano in questo paese e si è trovato in difficoltà. La cosa che sorprende è che le difficoltà si sono riscontrate in nuclei familiari ed in persone anche di una certa età, intorno ai 40, 50 anni, 51 anni, e non eravamo abituati prima a situazioni di questo tipo in fasce di età così avanzata.
0: In questo triennio il 41% dei soggetti si è rivolto alla Caritas per la prima volta. Don Luigi Gloazzo, direttore Caritas diocesana Udine.
2: Ci sono delle cause che provocano i poveri. Ci possono essere delle cause di tipo individuale e personale, ma ci sono anche delle cause strutturali. Quindi la polarizzazione tra chi può e chi non può è sempre più evidente. I poveri hanno bisogno di incontrarsi con altre persone, non solo per esprimere le loro necessità, ma anche per sentire che fanno parte di una rete viva della comunità. Una delle povertà più tragiche è proprio la mancanza di relazione. I poveri non hanno relazioni con le altre gente, solamente tra di loro. Ecco, i volontari sono quelli che danno un volto a una comunità.
0: Il 57% delle risorse è servito per casa e utenze, il 30% per le spese alimentari, il resto per salute, infanzia e lavoro. Andrea Barachino, direttore Caritas diocesana Concordia Pordenone.
3: La firma è importante per tutta una serie di motivi e questo, uno strumento così flessibile, ci aiuta nel corso del tempo a rispondere a bisogni che possono essere via via diversi.
0: Oggi anche il dato più significativo. Il 75% dei nuclei seguiti ha raggiunto una stabilità tale da non richiedere ulteriori interventi. Udine, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Prima giornata di Trieste Next, il Festival della Scienza in Piazza Unità, più di 2.300 gli studenti delle scuole, ospiti della Kermesse giunta alla 15ª edizione. Questa sera alle 21 al Teatro Verdi, a cura dell'Università di Trieste, il Festival ospita la conferenza di Lambros Malafuris, l'archeoantropologo dell'Università di Oxford, che spiegherà perché siamo l'unica specie a fare della propria esperienza un oggetto di attenzione costante. Fino alle 22 poi di scena in piazza la notte dei ricercatori.
5: Cosa significa pensare? Come nasce un'idea? Queste alcune delle domande che sono al centro della nuova edizione di Trieste Next 2026, il Festival della Ricerca Scientifica. In Piazza Unità, laboratori e attività didattiche, più di 2.300 studenti coinvolti, con scuole da tutta la provincia e anche da fuori confine. Emiliano Biasini, professore di biochimica, Università di Trento.
6: È una manifestazione bellissima, io la riproporrei in qualunque città d'Italia. Questo è il modo per immunizzare le nuove generazioni a dei falsi miti. Questo è il genere di manifestazioni che ci aiutano a educare tutti quanti sul valore della scienza e della ricerca.
5: Un festival internazionale che è alla 15ª edizione. In 3 giorni oltre 100 eventi e più di 300 relatrici e relatori. Un cartellone ricco di appuntamenti per un pubblico di tutte le età. Antonio Maconi, direttore Trieste Next.
7: Questa sera al Teatro Verdi ci sarà Lambros Malafuris, che è il grande ospite internazionale, per parlare di come si forma il pensiero. Poi avremo Umberto Galimberti, Vittorino Andreoli, Vera Gheno, Maria Chiara Carrozza e un appuntamento da non perdere, che è un po' una novità assoluta di questa edizione di Trieste Next, lo spettacolo domani sera con Telmo Pievani e i The Producers, sempre al Teatro Verdi, per parlare di DNA.
5: Una manifestazione che mostra quanto la scienza sia fondamentale nella vita quotidiana. Donata Vianelli, rettrice Università degli Studi di Trieste.
8: Siamo al centro di un territorio che ha fatto della scienza il suo DNA. E Trieste Next ovviamente significa portare la scienza fuori dai nostri laboratori e portare diciamo, la scienza nel dialogo con i cittadini.
5: Trieste Next continuerà fino a domenica.

0: Trieste, Vanessa Strizzi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E a Trieste sono partiti anche i lavori dell'undicesima edizione dell'Euro Bio High Tech. Nell'appuntamento dedicato alle tecnologie biomedicali si discute del futuro della sanità con la valutazione delle tecnologie sanitarie e dell'intelligenza artificiale applicata alla salute.
2: Una miniera d'oro, è così che Silvio Brusaferro definisce il patrimonio di dati sanitari a disposizione, informazioni che, tutelando la privacy, possono servire a migliorare le cure ma anche a far crescere ricerca e imprese. Silvio Brusaferro.
3: Non dobbiamo avere paura dell'innovazione, dobbiamo certamente studiarla, rimanere sulla frontiera, quindi non rimanere indietro, approfondirla, trarne i massimi benefici e limitare al massimo i rischi.
2: Al centro di Eurobio High Tech 2026, oltre all'integrazione dell'intelligenza artificiale a livello della macro regione Alpe Adria, l'Health Technology Assessment, l'HTA, la valutazione delle nuove tecnologie per capire quanto siano efficaci prima del loro ingresso negli ospedali. Regolamento europeo entrato in vigore quest'anno, un ponte tra invenzione ed adozione. Ad occuparsene e a certificarne l'efficacia molti ricercatori provenienti dalla nostra regione. Diego Bravar, organizzatore dell'Euro Bio High Tech 2026.
4: Perché dobbiamo risparmiare? Perché questi dispositivi e questi farmaci incidono molto, noi siamo sempre più anziani e quindi ci ammaliamo di più e spendiamo molto. Allora, per essere curati con le tecnologie innovative dobbiamo anche fare efficienza negli acquisti.
2: Quattro le tavole rotonde tra i temi della prima giornata: sanità pubblica e attrazione dei capitali privati. L'obiettivo è fare del Friuli Venezia Giulia un laboratorio dove l'innovazione non venga soltanto sviluppata, ma possa trovare investimenti e arrivare concretamente al sistema sanitario. Elisa Borello, direttrice Bio for Dream.
5: Il trend è un trend indubbiamente positivo, ma quello che dobbiamo ancora veramente portare alla luce e risolvere è il tema del far uscire dalle nostre università le idee imprenditoriali per portarle ad essere impresa.
2: Una filiera regionale, quella della Smart Health, che include 150 aziende e ha un valore d'affari stimato in 900 milioni di euro. Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: Diamo uno sguardo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 17, a Trieste 21 gradi e mezzo, mare poco mosso con una temperatura di 23 gradi e mezzo, a Gorizia, Pordenone, Udine 22, a Tolmezzo 19 e mezzo, a Tarvisio 15 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 15, a Sappada 14, a Piancavallo 11, sul Monte Zoncolan 10 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 10, a Lignano 22 gradi, qui la temperatura del mare è di 20 gradi, a Grado 21 e mezzo con una temperatura del mare di 21 gradi.
1: Ma sentiamo le previsioni per il weekend e per l'inizio della prossima settimana di Giuseppe Visalli dell'ARPA regionale.
7: Buonasera a tutti, nel fine settimana l'alta pressione tornerà a rinforzarsi su gran parte del Mediterraneo garantendo tempo stabile anche sulla nostra regione. Nel dettaglio sabato avremo condizioni di cielo sereno su pianura e costa, qualche nube in più sulla zona montana soprattutto nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento, di poco superiori alla norma del periodo, potrà soffiare nel corso della notte e della prima parte della mattina borino o bora moderata soprattutto a Trieste. Domenica giornata molto simile, cielo sereno praticamente ovunque e temperature massime in ulteriore allevamento con valori fino ai 26 gradi sulla pianura. Nel corso dell'inizio della prossima settimana l'alta pressione continuerà a interessarci, proteggendoci dalle correnti umide atlantiche, da quelle più fresche invece orientali. Il cielo sarà ancora sereno, al più poco nuvoloso, solamente nella seconda parte di martedì avremo qualche nube in più con cielo variabile sulla zona montana, poco nuvoloso sul resto della regione. Temperature massime in ulteriore lieve aumento, così come anche le minime, quindi temperature superiori di poco alla media del periodo. Martedì potrà soffiare bora moderata sulla costa, sempre e soprattutto a Trieste.
6: Spostiamoci a Pordenone, dove 10.000 studenti sono stati coinvolti nell'esercitazione antisismica Orcolat a 50 anni dal terremoto per testare sul campo prevenzione, evacuazione e coordinamento della protezione civile.
8: Suona la campanella, gli alunni e le alunne della scuola primaria Gabelli in centro città ordinatamente escono e raggiungono il punto di raccolta e la prova di evacuazione in emergenza sismica nell'ambito dell'esercitazione della protezione civile denominata Orcolat e delle iniziative La memoria che protegge organizzate a Pordenone in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
9: Si tratta di coinvolgere l'intero apparato

0: della macchina comunale, abbiamo attivato la COP, abbiamo firmato l'ordinanza, quindi abbiamo fatto proprio tutti quei passaggi che sarebbero stati necessari in caso di evento sismico. E adesso, attraverso questa esercitazione con i bambini, ci mettiamo veramente alla prova per vedere se questa squadra, dal punto di vista formale, anche tiene sul piano sostanziale.
1: Daniela Reina è la dirigente scolastica.
2: Speriamo ovviamente che non ci sia mai questa necessità. Di certo però la Gabelli, un buon po' per i 100 anni della Gabelli, un po' per il 50° del terremoto, diventa anche oggi un'occasione importante proprio nell'ottica della prevenzione.

0: 40 volontari. Le iniziative proseguono anche nel fine settimana. Fabio Braccini coordina la Protezione Civile di Pordenone.
1: Nella giornata di sabato ci saranno dei percorsi proprio in centro città, in piazza 20 settembre, da provare per tutti i cittadini, sempre col tema del sisma. Quindi avremo delle tende fumo, avremo dei percorsi per disabili e altre attività, diciamo, interattive che tutta la popolazione può venire a provare.
0: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E si è conclusa l'esercitazione Poseidone 2026 svolta dal 10° Reggimento Genio Guastatori della 132esima Brigata Corazzata Ariete nell'area addestrativa di Manerbio in provincia di Brescia. L'obiettivo dell'attività è stato quello di consolidare le capacità dell'unità nella pianificazione e nella condotta di attività tattiche di contromobilità in uno scenario caratterizzato da un elevato realismo e da condizioni di stress operativo. A essere messe in pratica in particolare sono state le tecniche per lo schieramento di ostacoli attivi e passivi finalizzati a limitare la libertà di manovra delle forze avversarie, nonché la realizzazione e l'impiego di trincee e opere campali nell'ambito della situazione difensiva. I guastatori dell'Ariete hanno operato con un articolato complesso di mezzi specialistici, macchine operatrici e materiali indispensabile per assicurare l'efficace sviluppo delle attività e l'autonomia logistica dell'unità.
3: L'emergenza legata alla presenza di fauna selvatica sempre più aggressiva riguarda tutto il territorio del Pordenonese. L'ultimo, in ordine di tempo, ha coinvolto il gregge di un allevatore di Frisanco, dove 4 capi di bestiame sono stati sbranati e 3 sono stati feriti. È necessario, ha detto il presidente di Coldiretti di Pordenone, Matteo Zolin, un intervento per proteggere pecore, capre ed altri animali dalla presenza del lupo, presenza che negli ultimi anni si è moltiplicata con il ripetersi di stragi negli allevamenti. Il rischio vero, ha dichiarato ancora il presidente di Coldiretti di Pordenone, è che, nonostante tutti gli sforzi dei nostri allevatori, con tutti i sistemi di prevenzione messi in campo, la presenza incontrollata della fauna selvatica mette in ginocchio la tenuta economica e sociale dei nostri territori, con la possibile chiusura delle attività e il conseguente abbandono delle aree montane. Non solo non possiamo più limitarci a monitorare il fenomeno e a risarcire, spesso con tempi lunghi, i danni subiti, servono piuttosto procedure rapide per intervenire, strumenti di prevenzione applicabili concretamente. La resistenza degli agricoltori, dice il presidente, ormai è al limite, è necessario trovare nuove modalità di azione all'interno dei piani di governo della fauna selvatica che permettano di organizzare in maniera più efficace un sistema di gestione degli animali predatori.
2: Ultimo appuntamento ieri sera per il Festival Il Faro della Musica, organizzato dalla Società dei Concerti. Al Verdi di Trieste, uno dei più importanti direttori d'orchestra del mondo, Ton Koopman, con un programma tutto dedicato a Mozart.
4: Ton Koopman è uno dei direttori che ha cambiato il modo di suonare Mozart e i compositori prima di lui. Di solito lavora con orchestre specializzate nel repertorio barocco e classico, quindi diciamo fino alla fine del Settecento, e abituate ad una tecnica diversa da quella dei complessi che suonano soprattutto musica di epoche successive. Insomma, era una sfida per lui e per l'orchestra del Verdi di Trieste, per creare quel suono più asciutto, più nervoso e più definito che è un marchio di fabbrica del direttore olandese. Ma siccome siamo tra professionisti, 2 giorni di prove sono bastati per un risultato che ha lasciato senza fiato. Dopo l'ouverture del flauto magico, nel programma c'era il concerto in Do maggiore K503. Solista al pianoforte Francesco Piemontesi, un altro esperto di questo repertorio, e anche da lui e dal Fazzioli che suonava è venuto un suono trasparente, brillante e pieno di sfumature. Il gran lavoro fatto dal direttore con l'orchestra è venuto fuori del tutto nella Sinfonia Jupiter, l'ultima scritta da Mozart che chiudeva la serata. Esecuzione travolgente con tempi rapidissimi e chiarezza di linee che ha lasciato pienamente soddisfatti sia il pubblico sia i musicisti. Il festival Il Faro della Musica della Società dei Concerti non poteva avere conclusione migliore.

0: Trieste, Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora musica, la sua arte elettronica e i suoi giochi con il laser lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo. Sentiamo la storia di Alberto Manzanese, che ha fatto della sua passione un mestiere.
2: La mia pratica artistica usa segnali sonori per controllare la luce, quindi mi piace descriverli come un modo di ascoltare le immagini oppure guardare il suono.
3: Friulano di Manzano, laureato a Trieste in fisica nucleare, poi dottorato in Olanda all'Università Tecnica di Eindhoven, Alberto Novello in arte gestern alla fine è tornato alla passione della vita.
2: A un certo punto mi sono ritrovato a dover scegliere tra le due cose e si sono mischiate in questa specie di forma d'arte ibrida che unisce scienza e arte e musica.
3: Le sue performance di musica elettronica e giochi di luce laser lo hanno portato a esibirsi in tutto il mondo.
2: C'è comunque a livello mondiale una scena audiovisiva e quindi quando mi reco a Seul o a Los Angeles c'è sempre il pienone perché ci sono pochi artisti che fanno questi esperimenti con la luce.
3: E questa sua esperienza Novello la porta agli studenti del Conservatorio di Padova, dove insegna multimedialità, lezioni le sue che sembrano più quelle di un ITIS che non di un istituto musicale.
2: Si parte dalla saldatura, ma poi anche studio di circuiti, ci sono delle basi necessarie di matematica. Di solito si pensa sempre alla musica come qualcosa di strumentale con uno strumento fisso, ma la musica elettronica poi richiede conoscenze ampie su diversi ambiti della scienza e dell'arte.
3: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Chiudiamo con lo sport. Il basket, a pochi minuti dal gong per i tesseramenti e a poco più di 48 ore dall'esordio in campionato sul parquet dei campioni d'Italia dell'Olimpia Milano, la Pallacanestro Trieste ufficializza l'ultimo tassello. Firmato il centro Luka Brajkovic, 25enne austriaco con passaporto serbo, già visto in Italia con la maglia di Pistoia e in Eurocup con quella dell'Olimpia Lubiana.
1: E con il basket è tutto per questa edizione. In segreteria ha collaborato Cristina Polselli, per la parte tecnica in regia Mauro Cumin. Da parte di Lara Zani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
6: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio

0: eccoci di nuovo. Ti è passato l'amore?
1: No, quando sento la tua voce sento questa fiamma. Senti, sarà fuoco fatuo,
0: ragazzi,
1: c'è una notizia
0: meravigliosa, meravigliosa, perché sai che Papa
1: una notizia dell'ultima ora,
0: sì, che Papa Leone è in Francia e Macron lo ha accolto con la moglie Brigitte, lui gli ha controllato le mani ovviamente se gli dava sganazzone o meno, ma ha fatto una battuta da americano contro l'americano ai giornalisti che stavano lì, a quelli esclusi dalla Casa Bianca: felice che siate tutti qui. Ma è un mito sto papa, è un mito. Tu diresti no, vabbè. Allora, fine settimana siamo,
1: fine settimana,
0: siamo
1: appuntamento
0: fine settimana.
1: Do tre appuntamenti. Allora, appuntamento lunedì prossimo con il rosso e il nero, appuntamento alle 20:45 qui su Rai Radio 1 per seguire la partita Italia-Belgio, e appuntamento per chi ha Terlizia alle 19 per la presentazione dei protetti di Nicola Gardini.
0: Chiamate l'amministratore delegato, cattatela e viva l'Uxuria.
1: Ringraziamo la, ringraziamo la squadra Moreno Amantini e Massimiliano Lazzari, autore, e poi alla regia Ludovico Suppa, per la consulenza musicale Duccio Pasqua, la parte tecnica Francesco Ciafardini.
0: E quanto pubblicizzerai il Sistina di qui a qualche tempo? Mistero,
1: ne saprete,
0: per gli ascoltatori.
1: Ne saprete. Buon fine settimana a
0: ciao,
1: tutti.
0: Ciao a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Nations League. Dopo il flop mondiale tornano in campo gli azzurri. Inizia l'era del Mancini bis. Italia-Belgio, questa sera alle 20.35 su Radio 1. Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: c'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Ciao Fede.
2: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Francia, bagno di folla a Notre Dame, dove Leone ha celebrato i vespri. Ancora un appello per la pace, un mondo riconciliato è possibile. Alle 21 la veglia con i giovani allo Stade de France. La visita di Xi a Washington, Pechino, stabilità strategica, rispetto e reciprocità, ma su Taiwan prudenza. Trump, enormi passi avanti compiuti, restano i nodi sull'IA. Caro carburanti, dal 28 settembre Eni metterà un limite al prezzo per 30 giorni, 2,19 euro al litro su gasolio e 1,99 sulla benzina. Palazzo Chigi, lodevole atto di attenzione all'Italia. Milano, truffa milionaria all'ex presidente Fideuram, grazie all'intelligenza artificiale autorizzati bonifici dopo una telefonata con la voce clonata della DD Intesa San Paolo Messina. Fiori fucsia nel deserto, le intense piogge provocate da El Niño hanno fatto sbocciare il deserto di Atacama, uno dei luoghi più aridi del mondo nel nord del Cile. Taylor Swift sorprende i suoi fan, esce oggi il nuovo singolo Patience Zero, attesissimo il video con Dakota Johnson e Colin Farrell che sarà presentato ai Video Music Award. Calcio Nations League, stasera in campo contro il Belgio la nuova Italia targata Roberto Mancini, diretta su questa rete. Vela, preliminari di America's Cup, Luna Rossa domina la seconda regata e va in testa alla classifica. Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del Papa in Francia, in chiesa tutti possono sentirsi a casa senza essere oppressi né emarginati, ha detto Leone XIV durante i vespri a Notre Dame. Nel pomeriggio il discorso all'UNESCO, l'inviata.
4: Bagno di folla per Leone XIV che in Papa Mobile raggiunge la cattedrale di Notre Dame. È il primo pontefice dopo la ristrutturazione dell'edificio in seguito all'incendio del 2019. La giornata inizia con la visita di corte.

0: sia al presidente Macron dopo il faccia a faccia, il discorso alla società civile e al corpo diplomatico.
1: Arrête la course aux armements.
0: La guerra non è inevitabile, la Francia promuova dialogo e diplomazia. Leone chiede di fermare la corsa agli armamenti e la messa al bando delle armi nucleari. Forte l'appello alla tutela della vita, no alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, la maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. La guerra è la più terribile opera umana, dice all'UNESCO. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana anziché diventare un ulteriore strumento di dominio e di ingiustizia. Durante il volo che lo ha portato a Parigi ha salutato i giornalisti e risposto al collega della CNN che aveva chiesto un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti, è molto importante. Una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Ucraina, 7 morti negli attacchi russi su Kiev, 2 vittime a Orlivka nel Donetsk, controllato dai russi, colpita dalle forze ucraine. Zelensky soddisfatto per il via libera USA alla produzione di Patriot.
3: Una promessa che Trump aveva già fatto, ma stavolta sarebbe definitiva, ha affermato Zelensky. L'Ucraina avrebbe ottenuto dal presidente americano le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa di cui il paese ha bisogno per contrastare gli attacchi missilistici russi. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov. Zelensky parla molto ultimamente, prosegue Peskov. Il segretario generale della NATO Rutte frena. La produzione di Patriot in Ucraina resta una prospettiva lontana. Washington ha proposto inoltre una riunione trilaterale con Mosca e Kiev a livello tecnico negli Emirati Arabi. Per il Cremlino è un'ipotesi, sì, ma ancora vaga. Intanto Mosca riferisce di aver colpito nelle ultime ore hub logistici, data center e navi ucraine. Tra le vittime nella capitale un ragazzo di 14 anni. Livia Liberatore, GR1.
2: A Washington, seconda giornata di colloqui tra Trump e Xi Jinping. Accoglienza in grande stile e ottimismo sui rapporti tra Stati Uniti e Cina, ma restano nodi irrisolti. Il corrispondente.
4: La visita agli archivi nazionali di Washington per vedere da vicino dichiarazione di indipendenza e costituzione americane è l'ultimo appuntamento della visita di Stato lunga 3 giorni di Xi Jinping negli Stati Uniti. Il presidente cinese evoca un nuovo corso tra le due grandi potenze fatto di stabilità strategica, rispetto e reciprocità. Trump sottolinea gli enormi passi avanti compiuti. Cortesie reciproche tra leader e cerimoniale sfarzoso alla Casa Bianca, simboli che rafforzano un canale di comunicazione, ma restano alcuni nodi della competizione tra i due colossi. Sull'intelligenza artificiale non basta una cena con i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Jensen Huang, a chiarire cosa sarà della sfida alla frontiera tra Washington e Pechino. Sul commercio è prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina, precisa l'amministrazione, non si discutono. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e oggi l'ambasciatore americano in Cina dice: la nostra posizione non cambia, vogliamo la pace nell'area e sulla vendita di nuove armi a Taipei, osteggiata dalla Cina, deciderà il presidente. Infine, la guerra in Iran. Xi insiste, si torni alla diplomazia. Trump, da parte sua, sente il bisogno di ribadire che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese a Teheran. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Da Libano all'Iran, gli appelli per fermare le ostilità. All'Assemblea Generale dell'ONU, il premier libanese Salam chiede un cessate il fuoco consolidato e il ritiro di Israele dal territorio libanese. Teheran propone invece agli Stati Uniti una tregua di 7 giorni con la riapertura dello stretto di Hormuz e poi negoziati sul nucleare. Eni fissa un limite al prezzo dei carburanti per un mese a partire dal 28 settembre.
5: Un tetto massimo al prezzo dei carburanti lo ha stabilito l'Eni, dandone l'annuncio come contributo di solidarietà al paese in contrasto all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio, che hanno raggiunto livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane. Un mese è il limite massimo del price cap stabilito da Eni a partire dal 28 settembre. Il tetto è pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina, circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. La decisione è arrivata alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise del diesel dal 26 settembre al 5 ottobre. Ricordiamo che il taglio passa a 6,1 centesimi inclusa l'IVA dagli attuali 12,2 centesimi al litro, sempre IVA inclusa. Apprezzamento da parte del governo che ha ringraziato con un

0: una nota di Palazzo Chigi per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap è correlato all'agevolazione fiscale sulle accise in vigore e ha possibilità di estensione fino alla fine dell'anno. Paola Bonanni, GR1.
1: Nuova doppia emissione del BTP Valore dal 13 al 23 ottobre. Per la prima volta il Tesoro offrirà contemporaneamente due titoli acquistabili separatamente o insieme. Entrambi avranno una durata di 5 anni ma con un diverso pagamento delle cedole. Giorgia Meloni difende la riforma che trasforma gli istituti tecnici in licei tecnologici e i professionali in licei professionali, una scelta che riconosce a questi, percorsi pari dignità, scrive sui social la Premier. Le nuove norme sulla scuola insieme con il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni animano il dibattito politico.
2: Nessun razzismo, nessuna discriminazione, assicura la maggioranza, la lingua è prerequisito di ogni forma di istruzione. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
3: La vera integrazione si fa con regole chiare. Basta classi ghetto e studio dell'italiano garantito.
2: Argomentazioni condivise da Forza Italia, Noi Moderati e Lega. Per Matteo Salvini chiedere di parlare italiano è mero buonsenso, ma non dalle opposizioni, che parlano di propaganda sulla pelle dei bambini. Francesco Boccia, PD.
4: Ci sono sanzioni, minacce per i bambini, multe ai genitori dei bambini immigrati.
2: Gli unici tetti delle scuole che ci interessano sono quelli che vanno a pezzi, la battuta di Elly Schlein. Anche i 5 Stelle rimproverano al governo di non essersi occupato di istituti fatiscenti e stipendi degli insegnanti. Poi arriva la notizia del price cap ai carburanti, introdotto da Eni e accolto con soddisfazione dalla maggioranza. Preferiamo la responsabilità e la collaborazione alle tasse dirigiste, commenta Antonio Tajani. La prova, ribatte Angelo Bonelli da AVS, che il tetto poteva essere messo anche dal governo. Lucio Bondi, GR1.
1: Reazioni contrapposte all'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Dal centrodestra alla russa, Salvini e Tajani plaudono alla scelta e ricordano lo statista innovatore. Critico il centrosinistra. Per il PD è una brutta pagina. Alla cerimonia nello scalo assente il sindaco di Milano Sala, che dice: ho lottato contro questa intitolazione. Orgogliosa si è detto alla figlia di Berlusconi e presidente di Fininvest Marina. Il Colosseo riaprirà domani, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, la cronaca. Megatruffa con l'intelligenza artificiale a cadere nella rete, l'ex presidente di Fideuram. Sentiamo.
5: 36 milioni di euro scomparsi, operazioni effettuate in buona fede seguendo quelle che sembravano le indicazioni del banchiere Carlo Messina. La vittima del raggiro avvenuto a febbraio è l'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Tutto parte da un falso messaggio dell'amministratore delegato di Banca Intesa che gli chiede con urgenza di fare una serie di bonifici per quasi 100 milioni. I truffatori non si fermano qui, simulano un'altra comunicazione che pare credibile. Sempre a Molesini arriva la telefonata di un avvocato, socio di un importante studio internazionale, che si propone come intermediario dell'operazione caldeggiata dal finto Messina, ma la voce è replicata con l'intelligenza artificiale. Così partono i bonifici soprattutto verso Cina e Hong Kong. Quando l'inganno è scoperto, Fideuram aziona i sistemi internazionali che consentono il recupero di parte della somma, ma mancano almeno 36 milioni trasformati in criptovalute. La procura di Milano indaga per rintracciare i criminali e il denaro. Un nome è iscritto nel registro degli indagati. 13 milioni sono stati congelati in una banca in Portogallo.
6: Milano, Simone Gorla, GR1.
1: Scoperta una rete suprematista in diverse città italiane, coinvolti alcuni minorenni.
7: Si scambiavano sui social messaggi deliranti come «vendetta sarà fatta, sgozziamoli uno a uno», ispirandosi a modelli come Hitler o lo stragista norvegese Breivik. Ma prima che potessero mettere in atto i loro piani, per i quali del resto si erano già procurati dei coltelli, le procure di Roma e Venezia hanno incaricato carabinieri dei ROS e Digos di sequestrare armi e paccottiglia neonazista in diverse città italiane, tra cui Roma e Milano, nelle abitazioni di 14 minorenni e 3 maggiorenni. minorenni. I reati ipotizzati nei loro confronti sono propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale e religiosa, addestramento ed attività con finalità di terrorismo. Gli indagati raccoglievano inoltre adesioni a gruppi suprematisti

0: dotati di una gerarchia interna con cariche che richiamavano il fascismo e il nazismo. Giancarlo Rossi, GR1.
1: A Roma l'udienza per il ricorso urgente presentato dai legali del giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla trasmissione di Rai 3 Report.
2: Due ore è durato l'incontro tra la giudice, gli avvocati della RAI e i legali di Ranucci. All'uscita Maurizio Santori dello studio Pessi, che rappresenta la RAI.
3: Ci deciderà se fare una prova orale, poter esplicitare ancora meglio le nostre difese.
2: La decisione del tribunale si attende nei prossimi giorni. Non si è visto al termine dell'udienza Sigfrido Ranucci. I giuslavoristi dello studio legale De Vita, che segue Ranucci, hanno depositato ieri il ricorso urgente contro la rimozione del giornalista dalla conduzione della trasmissione Report. L'avvocato Roberto De Vita ha considerato insufficienti le spiegazioni date dall'azienda e politicamente discriminatorio il comportamento tenuto nei confronti di Ranucci. La tesi dell'azienda si baserebbe sul fatto che la procedura di mutamento mansionistico di Ranucci è espressione del diritto del datore di lavoro di procedere unilateralmente alla rimodulazione delle mansioni e dell'organizzazione del lavoro. Viene chiesto al tribunale di accertare l'illegittimità del provvedimento e di ordinare la revoca con l'immediata reintegrazione di Ranucci nelle funzioni di autore e conduttore di Report. Elena Paba, GR1.
1: Incidenti sul lavoro. È morto all'ospedale civico di Palermo il rider 37enne che ieri nella zona del Foro Italico, mentre era alla guida del suo scooter, si era scontrato con una bici elettrica condotta da una ragazza di 16 anni rimasta lievemente ferita. L'uomo era sposato e aveva due figlie di 11 e 6 anni. L'altra faccia di El Niño, il fenomeno meteo che surriscalda le acque dell'Oceano Pacifico equatoriale in alcuni luoghi è la causa di inondazioni e siccità, in altri fa fiorire il deserto, come accade in Cile.
4: Fa un certo effetto osservare l'imponente distesa di fiori che colorano di fucsia uno dei luoghi più aridi della terra, il deserto di Atacama in Cile. Uno spettacolo naturale eccezionale, reso possibile dalle abbondanti piogge dovute al fenomeno del Niño che è in corso e che raggiungerà il suo apice a dicembre. Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana.
5: Quando si verifica il Niño, la superficie dell'Oceano Pacifico equatoriale si riscalda in maniera anomala. Cambia completamente il circuito delle perturbazioni. Di norma la parte del Sud America dove c'è il deserto di Atacama, quindi il Cile settentrionale, non piove quasi mai. Quando si verifica il Niño, ecco che possono invece penetrare delle perturbazioni che portano a questa anomala fioritura del deserto. Al contrario, si verificano delle siccità in luoghi dove normalmente non c'erano.
4: Al Niño, e questo è l'aspetto più temuto, si legano eventi meteo estremi ed effetti globali.
5: Quest'anno il Niño sembra particolarmente intenso. Si pensa diventerà il più intenso degli ultimi 1000 anni.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: Dopo il sia Damiano Davide, Dove Cameron a Montalcino in provincia di Siena, grande festa blindatissima e super protetta in un lussuoso resort. Tuttavia, gli abitanti sperano di vederli, come dicono al microfono dell'inviata.
6: Ne abbiamo sentito parlare molto, non abbiamo visto niente però.
7: Ma sapere chi sono gli ospiti sarebbe bello.
8: Vi aspetto. Tutti sperano di incontrarli, di avere loro notizie o magari di vederli passeggiare lungo le stradine di Montalcino, ma per ora la speranza è vana. I festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron sono totalmente top secret. L'unica cosa certa è che due artisti rimarranno nella lussuosa tenuta a Castiglione del Bosco fino a domenica, tra balli, festeggiamenti, pranzi e cene stellate. Non mancheranno i momenti di relax in spa o in piscina. Con loro 200 invitati, amici italiani e americani, gran parte dei quali sono già arrivati nel resort a bordo di van dai vetri oscurati, e si spera nella presenza dei tre Maneskin. Davanti alla tenuta 5 stelle lusso con oltre 40 suite, 11 ville e campi da golf è impossibile anche sostare. La strada è privata, dicono gli addetti alla sicurezza. Bisogna allontanarsi. Bocche cucite almeno fino a domenica. Da Castiglione del Bosco, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: La Festa del Cinema di Roma, presentata la nuova edizione, in programma dal 13 al 25 ottobre, con le parole del presidente della Fondazione Cinema per Roma.
9: Roma offre nella grande strada della città un tappeto rosso che è il più lungo del mondo e qui la possibilità di avere tanto pubblico, siamo una capitale mondiale.
10: Parla così Salvatore Anastasi della 21esima Festa del Cinema di Roma, sottolineando il carattere sempre più metropolitano della manifestazione. Nel 2025, ha spiegato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state

0: superate le 100.000 presenze. Dal programma sembra che il cinema italiano goda di ottima salute. Apertura fuori competizione affidata a Paolo Genovese e poi, nelle varie sezioni, Massimiliano Bruno, Daniele Lucchetti, attesissima anche il biopic su Pino Daniele. Sono 18 i film nella sezione competitiva Progressive Cinema, tra i titoli italiani Brianza di Simone Catania, Susanna Nicchiarelli presenta Giorni Felici, Kasia Smutniak con il documentario Mustang. Javier Bardem riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino, senza dimenticare la musica, con i ritratti intimi di Jovanotti e Morgan. L'augurio della direttrice artistica della rassegna, Paola Malanga.
1: Viva il cinema, viva le arti, viva tutto ciò che ci offre delle vie d'uscita a dei tempi non facili.
0: Marcella Sullo, GR1.
2: Ora la musica con il nuovo singolo di Taylor Swift, accompagnato da un attesissimo video.
3: La memoria di un amore tossico e la disponibilità a supportare chi dopo di lei fa lo stesso errore. La paziente zero ci è già passata e sa come se ne esce. Patient Zero, secondo singolo di Taylor Swift per quest'anno, non va per il sottile. Assieme ad altre tre, la canzone è parte di The Life of a Showgirl di Encore, edizione espansa del suo album del 2025 che dal pubblico ha ricevuto un'accoglienza record, in particolare negli Stati Uniti. I know, it seems like he shines so bright, but he's bathing in your reflected light. Attesissimo il video che sarà presentato domenica sera ai Video Music Awards. Con la stessa cantante, protagonisti sono due divi del calibro di Colin Farrell e Dakota Johnson, diretti da Emmanuel Lubezki, tre volte premio Oscar per la fotografia. Francesco Riccardi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Jacopo Teodoro. Tra poco lo sport da Sonio Ranges, buon proseguimento d'ascolto.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
8: Che fine ha fatto la moto?
9: Te ne pentirai, Casati.
10: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: GR1 Sport.
3: Buonasera da Giacomo Prireschi. Apriamo col calcio. Manca pochissimo al debutto stagionale dei Nations League e della nazionale di Roberto Mancini contro il Belgio. Fischio d'inizio allo Stadio Olimpico di Roma alle 20:45, partita che potrete seguire in diretta su Radio 1. Per tutte le ultime ci colleghiamo con Francesco Repice.
13: Sì, è tutto pronto qui allo Stadio Olimpico di Roma per il Mancini bis sulla panchina azzurra, 40.000 spettatori sugli spalti, vedremo come andrà a finire. Nel frattempo possiamo darvi quello che è la formazione ufficiosa, ma crediamo molto vicina alla realtà, e quindi agli 11 titolari che scenderanno in campo Donnarumma, tra i pali il capitano della nostra nazionale Di Lorenzo a destra, Calafiori dalla parte opposta, Coppola e Gianluca Mancini difensori centrali nella linea arretrata a 4, il centrocampo con Romano, il esordiente romano del Cagliari, in cabina di regia le due mezzali saranno Barella e Tonali, in attacco Kin e Cambiaghi, sulle corsie esterne il centravanti Pio Esposito. Come detto da studio, alle 20.45 il fischio d'inizio con la radiocronaca diretta su questa stessa rete. Poco prima di quel fischio d'inizio che verrà dato dal signor Siebert della Federazione Tedesca, verrà celebrato il ricordo di due grandi azzurri, due grandi giocatori, due grandi campioni, due grandi uomini che hanno onorato questa maglia nel corso degli anni. Si tratta ovviamente di Franco Baresi e Sandro Mazzola. Per il momento dallo Stadio Olimpico è tutto, grazie per la collaborazione tecnica di Luciano Pegoraro e Andrea Di Marco. La linea può tornare agli studi di Roma.
14: E grazie a Francesco Repi. Ci rimaniamo sul calcio per parlare di Supercoppa Italiana. La sfida fra Inter e Lazio si giocherà il 22 dicembre al Meazza di Milano, lo ha deciso il CDA della Lega Serie A. Dopo le ultime edizioni estere e la formula delle Final Four, si torna per questa stagione alla gara secca, appunto, in Italia. Passiamo alla Formula 1. Concluse oggi le qualifiche a Baku in Azerbaijan. Pole position per George Russell, in prima fila la Ferrari di Leclerc, incidente invece per Kimi Antonelli.
15: E dire che la Mercedes non aggiorna la propria vettura da Montreal, dicevamo ieri, da maggio. Anche in qualifica a Baku è dominio della stella, anche se in questo caso è lecito parlare di Alfa e Omega. L'Alfa è Russell che con un giro strepitoso si prende la pole con 8 decimi di vantaggio su Leclerc, un'enormità. L'Omega è Kimi Antonelli che commette il primo errore della stagione, il primo grave quantomeno, stringendo troppo in curva 1 e danneggiando la sospensione anteriore sinistra già a inizio qualifica. Il leader del mondiale scatterà 16esimo in gara, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta, così come a Monza quando vinse partendo dalla 19esima piazza. Bene la Ferrari con Leclerc nel piazzamento ma non nel distacco, perché 8 decimi sono un po' troppo. Seconda fila Piastri a Jarre, capitolo delusi. Oltre ad Antonelli masticano amaro anche Hamilton a Ferrari sesto e Verstappen a Red Bull ottavo. Il 16esimo posto di Antonelli è opportunità importante per chi insegue nel mondiale per rosicchiare qualcosa, in particolare Russell che paga 81 punti al bolognese in graduatoria e domani sarà agguerrito dalla pole in una corsa dove però può succedere di tutto, con safety car storicamente sempre protagonista. Manuel Codignoni, GR1.
14: Parliamo ora di tennis, perché dovremo aspettare ancora per rivedere Jannik Sinner in campo.
16: Rientro nuovamente rimandato, il ginocchio destro non è ancora nelle condizioni ideali, spiega Sinner nel video in cui annuncia il forfè dal torneo di Pechino e ammette: non sono ancora pronto per competere. Non difenderà quindi il titolo e di conseguenza perderà i 500 punti incassati grazie al successo dello scorso anno, riaprendo così la corsa alla vetta della classifica mondiale. Se Zverev dovesse vincere nella capitale cinese ridurrebbe il distacco a meno di 1000 punti, con il sorpasso nel mirino, possibile già a Shanghai, ma soprattutto nel finale di stagione, quando Sinner dovrà difendere 3.000 punti tra Vienna, Parigi e le Finals di Torino. Discorsi e calcoli però secondari rispetto al quesito principale, ovvero quando tornerà in campo Jannik. La prima possibilità, Shanghai, al via il 7 ottobre, ma l'anno scorso si ritirò per il caldo estremo e non sembrano le condizioni più adatte per il ritorno dopo più di 2 mesi. Più probabile il torneo di Vienna a fine ottobre, senza però avere la certezza di arrivarci da numero uno del mondo. Emanuele Granelli, GR1.
14: Infine la vela con i preliminari di America's Cup. A Napoli nella prima giornata Luna Rossa in testa alla classifica nonostante un inizio travagliato nel Golfo Partenopeo con ritardi di quasi 3 ore a causa della mancanza di vento. È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
18: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
19: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:27 minuti, una buona serata da Lucio Giordano sulla 7, la Milano-Genova. Ci sono code per 5 km per un cantiere di lavoro tra la barriera di Milano e Binasco, sempre sulla 7 code per un veicolo in avaria tra Busalle e Ronco Scrivia. Sulla 1 adesso code tra la A22 e Modena Nord per traffico intenso, code per un veicolo in avaria tra l'allacciamento con la A21 e Casal Pusterlengo. Sempre sulla 1 rallentamenti per incidente tra Firenze Scandici e Firenze Impruneta. Sulla 4 code tra Brescia Centro e Sirmione. Ancora sulla A14 coda tratti tra Bologna San Lazzaro e Ramo Casalecchio. E siamo nella capitale, particolarmente trafficato la situazione appunto a Roma. Sulla via Cassia ci sono rallentamenti tra via di Grotta Rossa e il grande raccordo anulare, stessa situazione sulla via Flaminia sia in direzione centro che in direzione Castelnuovo di Porto. Sulla Pontina rallentamenti tra via Colombo e Tor dei Cenci sia in direzione centro che in direzione Terracina. Code poi sul grande raccordo anulare tra l'autostrada per Fiumicino e la Romanina e code anche tra la Trionfale e Sette Bagni. Infine sulla A24 code per lavori tra Vicovaro, Mandela e Carzoli. Siamo ai piedi di Marzia di Tagliacozzo. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
4: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
5: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
6: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
5: Non è la mia.
6: Quella che hai aperto per me.
4: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
7: Dai, proviamoci.
8: No, lascia stare.
7: Ehi, fidati di me.
8: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
9: Tu sei carina.
7: Non lasciami andare, per favore.
8: No, non ti lascio.
7: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
4: Tutto l'amore che resta. Da martedì, 21:30, Rai 1.
10: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
11: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
12: Il premier mette a punto in queste ore.
13: The president did what he always would.
14: The Afghan government says they're not surprised.
15: Zapping.
16: Le 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 25 settembre 2026. In apertura, come sempre, facciamo una brevissima ricognizione sui temi che tratteremo questa sera e sugli ospiti che saranno con noi a discuterne. Cominciamo con Paola Frassinetti, di Fratelli d'Italia, la sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Avrete quindi già capito di cosa parleremo, il tanto discusso decreto che dovrebbe servire a mettere un tetto al 30%, cioè 3 studenti ogni 10, 3 studenti stranieri ogni 10 nelle classi italiane, con lo scopo, a quanto dice Giorgia Meloni, di evitare le classi ghetto e di riequilibrare la presenza degli studenti non italiani nelle scuole italiane. Ne parleremo appunto con Paola Frassinetti. Sarà poi con noi Luciano Capone, giornalista del Foglio. Con lui torneremo un po' sulla questione dei conti pubblici, soprattutto delle conseguenze, delle cause che hanno portato l'Italia a mancare l'obiettivo dell'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, in quanto non siamo riusciti, il governo non è riuscito a portare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%. Perché non c'è riuscito? Di chi è la colpa? Dell'Istat? Del governo?

PIL, della crescita, insomma ne parleremo con Luciano Capone, anche per capire in prospettiva che cosa può succedere. Poi sarà con noi Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, è stato anche vice direttore del Sole 24 Ore. Parleremo con lui del vertice, del viaggio di Stato del presidente cinese Xi Jinping a Washington, accolto con tutti gli onori appunto di una visita di Stato, con Trump che lo è andato a prendere alla base di Andrews, cena di gala, la cerimonia del tè alla Casa Bianca, visite per le consorti, tappeti rossi, fanfare, picchetti d'onore, insomma un grande teatro offerto al leader cinese. Quello che resta da capire è diciamo la trama del teatro, dello spettacolo teatrale che si è offerto ai nostri occhi, che cosa hanno ottenuto l'uno e l'altro per i loro paesi da questo incontro, da tutta questa teatralità. Ne parleremo con Federico Rampini. Chiuderemo con Giuseppe Onufrio, che è un fisico esperto in campo energetico, ha scritto L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Parliamo con lui perché da ieri, con l'approvazione in via definitiva al Senato della legge delega al governo per far ripartire in Italia le centrali nucleari per, diciamo, ad uso civile, l'Italia dovrebbe poter rientrare quindi nella produzione di energia nucleare, e di questo ieri abbiamo parlato col ministro Pichetto Frattin, oggi parliamo con Giuseppe Onufrio ovviamente da un altro punto di vista. Bene, questa è la nostra scaletta di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.

0: Da domani dimezzato lo sconto sul diesel, resta la protesta di agricoltori e camionisti pronti lo sciopero. Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare, Valditara provvedimento equilibrato, opposizioni, i soli tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi. Papa Leone a Parigi, il dialogo previene derive autoritarie, una ricchezza alle diversità culturali, mai rassegnarsi alle guerre. Ai giornalisti della CNN qui siete tutti benvenuti. Omicidio a Torino, cadavere nascosto in sacchi neri a casa di una professoressa. Il presunto assassino denunciato dalla mamma: mio figlio ha fatto male a qualcuno. Esaltavano suprematisti e simulavano online omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche. 14 minori perquisiti, sequestrate armi bianche e bandiere naziste. Sinner salta anche Pechino, non sono in grado di competere, il ginocchio non è ancora al meglio. Un saluto ai tifosi, mi mancate voi e il torneo, adesso a rischio è il primato mondiale.
1: 19:35 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Paola Frassinetti, all'onorevole Paola Frassinetti. Buonasera. Di Fratelli d'Italia, sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione e del Merito. Buonasera, benvenuta a Zapping.
2: Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera.
1: Allora, sono giorni che si parla, si discute, i giornali ne pubblicano paginate, i talk show esplorano tutti i punti di vista di questo famoso decreto voluto dal governo per inserire, per diciamo trasformare in legge un tetto del 30% per i cittadini, per gli studenti non italiani nelle scuole, che era finora previsto in una circolare di 16 anni fa, adesso diventa, prende forza di legge. È soddisfatta dell'esito? Quali sono poi i motivi che hanno indotto il governo a chiedere un decreto necessario e urgente per affrontare questo tema?
2: Sì, io sono soddisfatta dell'esito. Penso innanzitutto che i requisiti di necessità ed urgenza ci siano, proprio perché questo decreto contiene un complesso di norme che riguardano intanto l'avvio dell'anno scolastico, che si è avviato da pochi giorni, da una settimana, 10 giorni, e oltretutto anche relativamente ai neoarrivati vanno inseriti là dove non è raggiunto il tetto del 30%, quindi sono norme che vanno congetturate all'avvio dell'anno scolastico. Per il resto mi sembra, come ha detto anche il ministro Valditara, un provvedimento equilibrato, e la necessità di farlo nasce dal fatto che

0: in troppe classi si è raggiunto questo 30% di studenti che non conoscono e non capiscono l'italiano, perché qui non si tratta di un provvedimento razzista o discriminatorio. Chi non comprende l'italiano non può purtroppo continuare ad andare a scuola se non lo impara, cioè non capisce la storia, la geografia, la matematica, qualsiasi materia. Se non capisci cosa dice il maestro, perché si tratta soprattutto di scuole primarie, quindi bambini dai 6 ai 10 anni, e questi bambini non sono in condizioni di continuare ad andare a scuola. Quindi è un provvedimento che favorisce l'integrazione, non il contrario.
1: Però lei dice che il decreto era necessario e urgente perché troppe classi avevano superato quel limite. Però se uno poi va a guardare le tante deroghe previste da questo decreto, si scopre che applicando queste deroghe si escludono tutti i nati in Italia e tutti coloro che hanno già frequentato la scuola italiana. Alla fine ho visto dei conti che sono stati fatti, le classi interessate dal decreto saranno un migliaio, 0,5-0,6% del totale, quindi diciamo un elemento molto marginale del sistema scolastico, non tanto mi sembra da richiedere un intervento così urgente come un decreto.
0: E però gli istituti in cui il superamento del tetto risulterà inevitabile possono richiedere i fondi dedicati al potenziamento della lingua italiana. Questo è nel decreto: 3,4 milioni di euro nel 2027, 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2028. Quindi anche questo, comunque, mettiamo che non ovunque dove ci sono le deroghe ci sono i fondi che aiutano a potenziare l'insegnamento della lingua italiana, che è fondamentale, perché i bambini, ripeto, se non conoscono la lingua italiana e in una classe sono troppi, non solo, io non voglio parlare che naturalmente impediscono a chi invece la capisce di andare avanti col programma, ma per loro stessi. Mi voglio fermare all'integrazione e all'attività benefica che riguarda loro, che potranno andare alle scuole medie e poi costruirsi anche un futuro scolastico, ma se non hanno le cognizioni, non riescono a comprendere l'insegnamento, perché la scuola non è un parcheggio, la scuola ha una finalità: insegnare, far apprendere i bambini. Ma se questa finalità non ha nella comunicazione linguistica del maestro la base, lo strumento base, si ferma. E se si ferma la capacità di insegnare, la possibilità più che capacità di insegnare, si ferma la finalità della scuola.
1: Certo, però ecco, resta il fatto che saranno poche le classi. Io ho l'impressione, mi dica se sbaglio, che poi alla fine con quell'altra deroga che prevede che se una classe supera comunque il 30% dei cittadini non nati in Italia senza precedente istruzione nella scuola italiana, devono comunque non possono comunque essere, diciamo, spostati come dei pacchi a chilometri di distanza. Quindi l'insieme di queste deroghe, la difficoltà di spostarli lontano e il fatto che debbano essere non nati in Italia farà sì che poi alla fine, diciamo, le scuole, tutto questo si ridurrà nel fatto che le scuole chiederanno i trasferimenti necessari a insegnare l'italiano a quelli che non lo parlano. Cioè alla fine il decreto servirà ad alcune poche classi ad ottenere dei soldi per insegnare l'italiano, per evitare
0: di... Ma non saranno poche le classi, perché nel provvedimento è previsto anche un coordinamento con gli istituti, con l'UST, cioè con l'ufficio scolastico territoriale, che comunque ha una funzione di coordinamento per le scuole di prossimità. Quindi sicuramente con una legge si potrà fare molto di più di quello che si è ottenuto con una circolare. C'è un requisito cogente nella legge che farà sicuramente in modo, io non dico che tutte le classi riusciranno, ma secondo me sarà molto importante e sarà più porterà più risultati di quello che appare letto così, diciamo, in maniera fredda. Ripeto, io ho molta fiducia negli uffici scolastici territoriali, perché li conosco e so che sono veramente calati nelle realtà scolastiche. Quindi questo, insieme ai e insieme alla possibilità, soprattutto nelle città con le scuole di prossimità, di fare una distribuzione più equilibrata di chi conosce la lingua e chi non la conosce, avrà sicuramente dei risvolti positivi.
1: Senta, è vero, oggi i giornali

0: raccontano del retroscena, che il, diciamo, questo decreto nasce con molte deroghe, con molti aggiustamenti, perché il Presidente della Repubblica, il Quirinale, ha svolto la sua opera di moral suasion e ha chiesto e ottenuto, diciamo, la revisione, l'ammorbidimento di alcune norme. Una in particolare che aveva fatto alzare le sopracciglia a molti era finita sui titoli dei giornali, secondo la quale ai genitori che non facilitassero l'apprendimento dell'italiano per i propri figli e loro stessi potevano essere tolti i figli, poteva essere tolta potevano essere allontanati i figli.
1: No.
0: Sì, è uscito, guardi, anche sui titoli dei giornali,
1: l'ho visto. Ma qualcuno che leggeva la bozza non era capace di leggerla, non c'è mai stata una norma del genere. Adesso noi pensiamo che le famiglie,
0: perché l'allontanamento dei figli è una punizione
1: molto pesante. non esiste, io ho il decreto e non esiste,
0: ma c'è stata per un certo momento,
1: non c'è mai stata. Io all'interno del ministero ho seguito ovviamente il decreto, ma non c'è mai stata.
0: Restano le multe
1: che sono anche, ci sono anche nel decreto Caivano per i genitori che non mandano a scuola i figli, e la dispersione scolastica in Italia è molto diminuita. Questo è un, per guardare ogni tanto anche gli aspetti positivi, è sicuramente, l'Europa ci aveva detto dovete raggiungere il 9% nel 2030 e noi dal 2025 siamo al 7,3%. Quindi insomma, e anche perché ci sono state norme come il decreto Caivano che hanno imposto ai genitori che non mandavano i figli a scuola delle multe, sullo stessa falsariga che ha avuto successo nella diminuzione della dispersione scolastica. Pensiamo che abbia successo anche nelle famiglie che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana, perché proprio per aiutare anche loro nel processo di integrazione con i loro figli, laddove ci sono barriere linguistiche dei genitori che costituiscono un ostacolo al dialogo. Quando il genitore non riesce neanche a parlare col maestro per sapere il bambino come va a scuola o preoccuparsi di quello che il ragazzo fa a scuola,
0: quindi anche i genitori dovranno fare dei corsi di italiano, no?
1: Sì,
0: a meno che anche qui c'è una deroga, a meno che non glielo consenta il loro particolare tipo di attività, perché in quel caso ci possono essere
1: delle deroghe. Si parla di patologie gravi,
0: non solo, ma anche per attività lavorative, non soltanto per malattie. Ho visto, è stato introdotto
1: se
0: anche
1: c'è
0: questa
1: una, se c'è una certificazione fatta da strutture sanitarie o convenzionate o lavori che proprio siano talmente assorbiscono talmente il loro tempo che non gli consentono neanche di fare un'ora alla settimana di lingua italiana. Però ecco, diciamo che chi ha dei figli nella scuola italiana e non interloquisce mai con l'istituzione crea dei problemi sia ai propri bambini in primis, ovviamente.
0: E poi c'è tutta questa questione del burka e del niqab. Anche qui mi pare che sia una questione abbastanza marginale, perché effettivamente quante bambine andavano a scuola con il velo completo, con la griglia sugli occhi? A parte il fatto che questo tipo di abbigliamento è obbligatorio per le bambine che sono già entrate nella fase della pubertà, però diciamo non mi pare un fenomeno così diffuso da richiedere anche qui un intervento di legge, un intervento di un decreto, perché burka e niqab appartengono a frazioni religiose estreme che non sono così diffuse
1: non sono così diffuse, ma male non fa nel contesto del decreto per regolamentare l'entrata a scuola, soprattutto in zone dove, per esempio, io sono stata a Monfalcone, ho fatto anche una visita alle scuole, per esempio lì il problema esiste.
0: Però li portano il velo che non scopre il volto.
1: Il niqab dove si vedono solo gli occhi. Io
0: è
1: credo
0: frequente
1: che vedere...
0: questa cosa? A me pare che non...
1: In alcune zone d'Italia sì, quindi nulla costa mettere in un decreto che dove ci sono, ripeto, territori in Italia dove questo avviene ed è un problema, a scuola si va col viso scoperto, anche per una tutela della dignità della donna, questo lo aggiungo io, ma anche senza agganciarci a regole etiche in difesa della libertà della donna, diciamo che oltretutto questa infrazione la deve accertare il preside, ma la deve comminare poi il prefetto, sì. Cioè non è la scuola subito che interviene, ma il niqab è abbastanza invasivo, ecco, io penso che vedere una ragazzina soltanto gli occhi e non il volto in una scuola in Italia non sia...
0: No, mi chiedevo

0: se fosse da, un tema così diffuso e preoccupante per la sicurezza.
1: Diciamo che ci sono però delle zone d'Italia dove il problema esiste e quindi non ci è costato inserire anche questa norma di buon senso.
0: Non ho capito se poi alla fine nel testo del decreto si fa menzione proprio del niqab e del burqa o si dice semplicemente che è vietato l'occultamento del volto con qualsiasi

0: realizza a tutte le
1: quando c'è il volto, quando c'è il volto, quando si indossano copricapi atti ad impedire il riconoscimento del volto.
0: Ecco, quindi questo
1: il volto coperto.
0: Perché tra l'altro
1: durante le attività
0: Mi ha sorpreso un titolo del TG3, prima glielo faccio sentire perché non deve essere una notizia dell'ultima ora, non so se lei ne ha conoscenza. Risentiamolo un momento.
2: Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare. Val di Tara, provvedimento equilibrato. Opposizioni, soli tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi.
0: Ecco, qui se ho capito bene, il burka e il niqab si possono indossare per ragioni didattiche. Non ho capito bene
1: questo. Nel decreto, ripeto, c'è il divieto assoluto di presentarsi col volto coperto durante le attività curricolari. Poi, quindi penso che il decreto è già stato approvato ieri, Consiglio dei Ministri, non penso che...
0: Dovremmo
1: poi
0: aspettare dopo, la Gazzetta Ufficiale nella, per capirlo.
1: No, ma nell'attività poi nell'attività parlamentare, ovviamente il Parlamento decide, però ecco, diciamo che il testo esce con il divieto di avere il volto coperto.
0: È uscito
1: coperto.
0: Anche sull'ANSA, il testo definitivo che andrà poi al vaglio del Quirinale, si prevede che possa essere indossato se ci sono ragioni inerenti alle attività didattiche o formative che si aggiungono alle specifiche ragioni sanitarie che erano già previste nella precedente bozza. Quindi chissà se poi qualcuno avrà qualche deroga per portarlo.
1: Capire le ragioni didattiche, ci saranno magari dei eroghe, ma non riesco a immaginarmi le ragioni didattiche perché uno debba portare un burka.
0: Comunque lei, alla fine, lei sottosegretario, è convinto che ci fosse la necessità e l'urgenza di intervenire su questo problema delle quote e del velo, insomma, questa...
1: secondo me sì, perché ripeto,
0: non era una necessità e urgenza legata a esigenze elettorali, no?
1: No, assolutamente. Noi stiamo lavorando sul potenziamento della lingua italiana, anche il ministro Val di Tara già l'abbiamo anche dichiarato in tanti eventi. Sono già 2 anni che si lavora sull'incremento e la potenzialità della lingua italiana e tutto va. Lo spirito, il senso di questo decreto è proprio quello, cioè far imparare l'italiano ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, per integrarli più facilmente nella vita scolastica. E così era 2 anni fa e così c'è adesso che ci sono vicine le elezioni. Non penso proprio che sia una misura elettorale, assolutamente. Poi contiene anche tantissimi interventi di aumento di risorse per il contrasto al cyberbullismo, per l'orientamento, per i campus del 4+2, e quindi insomma va anche per il caro libri, quindi ecco, interviene anche su tante situazioni scolastiche che verranno migliorate per l'erogazione di queste risorse.
0: Molto bene, sottosegretario, grazie per essere stata con noi. L'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito. 19:51 minuti, siamo un po' in ritardo, ma salutiamo subito Luciano Capone, giornalista del Foglio. Buonasera Luciano, bentornato.
3: Buonasera.
0: A Zapping.
3: Grazie per l'invito.
0: Allora, volevo un po' che tu ci aiutassi a capire meglio tutta questa polemica, tutta questa discussione che si è concentrata sul fatto che il governo ha apparentemente mancato l'obiettivo di far uscire, apparentemente no, ha effettivamente mancato l'obiettivo di far uscire l'Italia dalla procedura di infrazione, perché non è riuscita a portare il rapporto deficit-PIL sotto il 3%, come invece aveva in qualche modo detto di essere sicuro di avere questo risultato a portata di mano. Quindi diciamo ha ammesso implicitamente di aver fallito, una cosa che non so poi quanto i cittadini italiani si aspettassero con ansia, ma insomma. Allora la domanda è: perché lo abbiamo mancato questo obiettivo? Che cosa è venuto a mancare?
3: Tecnicamente 2 miliardi, diciamo, detti in soldi. Politicamente, diciamo, il governo si è autoimposto un obiettivo ambizioso che poi ha trasformato in un autogol. Cioè, l'Italia doveva uscire dalla procedura di infrazione l'anno prossimo. Se ci fosse riuscita quest'anno, l'avrebbe fatta con un anno di anticipo, perché l'obiettivo di deficit per quest'anno inizialmente era il 3,3, quindi se fosse sceso sotto il 3% sarebbe stato un grandissimo risultato, perché diciamo al di là delle aspettative. Però aver annunciato in anticipo questo obiettivo come acquisito e quando l'ha mancato per un soffio è diventato un fallimento, è diventato un autogol.
0: che ha dato poi, che ha offerto il destro all'opposizione di accusare il governo di ogni

0: di ogni ignominia, insomma, di ogni fallimento.
1: Sì, diciamo, ma infatti la battaglia su questo 3% è diventata tutta molto comunicativa, anche perché, diciamo, non ci sarebbe stato nessun tesoretto da spartire, nessun bonus da spendere se fosse stato sotto il 3% il deficit. Quindi, diciamo,
0: se fosse anche stato, scusami, ti interrompo, se fosse stato sotto il 3% il deficit, avremmo potuto avere una manovra più espansiva, come dice Salvini?
1: Ma no, tecnicamente no, perché il sentiero di spesa è già tracciato, diciamo, dalle nuove regole fiscali, da un piano che è pluriennale, e l'obiettivo è ridurre il debito pubblico di un punto l'anno e avvicinarsi a un obiettivo di deficit dell'1,5%, quindi non ci sarebbero stati bonus da spendere. È, diciamo, un obiettivo che sanciva l'uscita dalla procedura di infrazione, diciamo, da un forte valore simbolico, ma in effetti i mercati, quindi lo spread non si è mosso perché questo deficit è stato di un decimale superiore o inferiore.
0: Certo.
1: Però, diciamo, l'errore politico c'è stato da parte del governo per la mancata capacità di controllare la spesa, che poi ha trasformato in un'aggressione all'Istat, come se poi l'Istat avesse...
0: In due momenti, perché prima ha polemizzato Giorgio Meloni da Bruno Vespa, poi Arianna Meloni sul Corriere, dicendo che l'Istat si è presa una grandissima responsabilità per aver, diciamo, stabilito che c'è stato questo sforamento. Perché questa responsabilità?
1: Beh, la responsabilità che ha l'Istat quando fa ogni documento, cioè di farla nella maniera più corretta e scrupolosa, e tutti immaginiamo che lo faccia così. C'è da dire che alcune grandezze, come il PIL, sono un po' delle stime in cui sono incluse cose come dire, l'economia sommersa, l'evasione fiscale, e dopo il Covid, diciamo, c'è una trasformazione verso i servizi in cui alcuni parametri sono più difficili da misurare rispetto alla manifattura, ad esempio, no? C'è il telelavoro, ci sono tante cose che sono cambiate, quindi quando poi si fanno delle revisioni alcuni parametri possono essere corretti, in genere in aumento per quanto riguarda il PIL, ma queste correzioni del PIL all'insù non hanno un grande effetto, diciamo, sul rapporto deficit-PIL. In questa ultima correzione, ad esempio, il PIL è aumentato di 7 miliardi, lo 0,3%, ma l'impatto sul deficit-PIL è praticamente nullo, perché il deficit-PIL è una frazione tra l'indebitamento e il PIL, che sono due grandezze molto diverse. Quella sotto, il PIL, è oltre 30 volte superiore all'indebitamento, che certo, sta al numeratore. Quindi, se il numeratore aumenta, diciamo, per avere lo stesso effetto, avere un risultato invariato, il denominatore deve aumentare di 30 volte di più. Il problema è che l'indebitamento è aumentato da parte del governo perché ha perso il controllo di alcune spese, e il PIL, diciamo, sarebbe dovuto aumentare di 60-70 miliardi per come dire, mantenere il deficit sotto il 3%, e correzioni del genere non sono possibili.
0: Cioè, non ci può essere una svista dell'Istat su una mancata crescita di queste dimensioni, no?
1: Di questa dimensione no, ci possono essere correzioni che aumenteranno il PIL di 7, 8, 9 miliardi, ma non ha un impatto, non farebbe cambiare di nulla il rapporto deficit-PIL. Poi ci sono delle correzioni, diciamo, più grandi, ma avvengono ogni 5 anni e le si fanno in tutta Europa perché si ricontrolla tutta la serie storica, però sono cose eccezionali, diciamo, che poi si fanno in tutta Europa con una metodologia che è comune a tutti gli istituti di statistica europei. Però per il governo sarebbe stato molto più semplice riuscire a controllare bene le spese e le uscite.
0: Perché il problema quindi è stato non una minore crescita rispetto al previsto, non minore entrate rispetto al previsto, ma maggiori spese rispetto al previsto, che mi pare provengono, esatto, essenzialmente dal Ministero delle Infrastrutture, se non sbaglio.
1: Sì, diciamo, c'è stato, anzi, l'Istat ha registrato 2 miliardi in più di entrate, e un PIL che è aumentato di 7 miliardi rispetto all'ultima revisione. Se ci si fosse fermati qui, eravamo sotto il 3%. Il problema è che sono emersi altri 2 miliardi e mezzo di ulteriori uscite, oltre agli 8 miliardi e mezzo di super bonus di maggiori uscite che erano emersi a marzo, che hanno fatto 11 miliardi in più di uscite. Senza questi il deficit sarebbe stato al 2,6%, e, diciamo, inizialmente si è perso il controllo delle spese del super bonus, e ultimamente sono emersi questi 2 miliardi e mezzo di spese in conto capitale, di investimenti di enti o, diciamo, società che rientrano nel perimetro pubblico, come ANAS e Ferrovie dello Stato, che hanno fatto

0: circa 700 milioni di investimenti che hanno comunicato in ritardo e quindi sono emersi dopo, e 1,3 miliardi di opere di partenariato pubblico-privato che vengono comunicate dagli enti locali, di cui pure si era perso il conto, di cui non c'è il pieno controllo. Quindi sono questi 2 miliardi, senza questi 2 miliardi in più, l'indebitamento netto sarebbe stato di 67 miliardi circa, e saremmo stati sotto il 3%.
1: Ma quindi anche l'opposizione ha torto quando accusa il governo di non aver raggiunto l'obiettivo perché non si è fatta abbastanza crescita?
0: Tecnicamente sì, perché sembra, come dire, tutti guardano alla crescita e pochi guardano alle uscite, alla spesa. È quello che fa a crescere l'indebitamento, perché per quanto il PIL possa essere rivisto all'insù, diciamo il PIL nominale, c'è un po' più di inflazione, ma questo impatta relativamente poco rispetto all'indebitamento. Ad esempio, questa correzione dell'Istat ha corretto anche il PIL del 2024 precedente, aumentato di 8,5 miliardi, ma il deficit è rimasto al 3,4, quello di 2 anni fa, anche in quel caso non si è spostato, perché sono grandezze molto,
1: lo dicevi chiaramente nel tuo articolo di oggi sul Foglio, cioè che gira la percezione, no? Che basti un aumento dello 0,1% del PIL per far scendere dello 0,1% il deficit. Invece le cose non stanno così, purtroppo.
0: Non stanno così, basta, diciamo, intuitivamente potrebbe sembrare così, ma basterebbe prendere un foglio di carta e una penna e fare un po' due divisioni, diciamo, con due numeri al numeratore e al denominatore, uno in cui è 30 volte più grande dell'altro, no? E se si fa uno su 30, diciamo, per avere lo stesso risultato bisogna aumentare 2 su 60, no? Più 1 al numeratore e più 30 al denominatore. Se aumenta di 1 il numeratore e di 1 il denominatore, il rapporto cambia notevolmente.
1: Oggi qualcuno sui social diceva che questo un po' rivela il problema degli italiani con le frazioni, e lo rimandava anche alla discussione sul fatto che se la pressione fiscale sia aumentata soltanto perché è aumentata la gente che lavora. Insomma, era un po' una battuta in questo
0: diciamo
1: senso.
0: Diciamo come la regola generale, che in Italia per un politico è molto più problematico si sbaglia un congiuntivo e non si sbaglia su grandezze matematiche, diciamo. Se sbaglia un congiuntivo è morto,
1: viene messo la gogna, sì,
0: viene distrutto. Se invece è sulla matematica, diciamo,
1: se fraintende una frazione, quasi nessuno se ne accorge,
0: nessuno se ne rende conto.
1: Grazie Luciano Capone del Foglio.
0: Grazie, buonasera, un saluto agli ascoltatori.
1: Grazie anche a te, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
4: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo e ora so tutto.
5: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
6: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
8: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
7: Acqualete!
9: Acqualete.
8: What up?
9: Ottima mossa per le tue ossa.
10: Davide, non è vero!
11: Mi preparo come se fosse l'ultimo giorno della mia vita.
12: Per me non hai realizzato che è l'ultimo anno.
13: Nessun copione, prima che tutto cambi.
14: Siete quasi alla fine di un viaggio durato 5 anni. C'è il tuo ricordo
15: che si attacca. Non voglio che finisca questo momento della mia vita.
13: FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
16: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le

0: macchia da urlo con i wow days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia venerdì 25 settembre. Oggi il maltempo si estenderà anche su Puglia e Molise, con piogge fin dalle prime ore. Nel corso della giornata qualche acquazzone interesserà le coste tirreniche di Basilicata, Calabria e Sicilia, con isolati fenomeni anche sulla Campania. Sul resto del paese il tempo resterà in genere sereno o poco nuvoloso, con nubi più compatte nel corso del pomeriggio in prossimità dei rilievi o nelle aree più interne, ma con scarsa possibilità di piogge. Temperature massime ancora decisamente calde, con valori che toccheranno anche i 30 gradi in Sardegna e i 26-27 gradi in pianura al nord. Venti settentrionali che si rinforzano sulle coste adriatiche e mari da poco mossi a mossi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
3: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
2: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi.
3: Cecilia Mosetti
2: e Tiziana Di Simone su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Zapping.
4: Le 20:05, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti e salutare Federico Rampini, titoli del TG1.
5: Eni, tetto massimo per carburanti, Meloni lodevole, atto di attenzione, opposizioni, governo non deve ringraziare, attivi, politica energetica. Trump con la Cina passi da gigante, Xi Jinping con gli Stati Uniti stabilità strategica, nodi ancora da sciogliere, dazi, Taiwan e intelligenza artificiale. Francia il viaggio di Papa Leone, la guerra la più terribile delle opere umane, poi l'appello no all'atomica, allo stadio La Veglia con i giovani. Caso Garlasco a poche ore dalla chiusura indagini per Sempio, sentito dai PM ex capo del RIS Garofano e i suoi collaboratori dell'epoca. 15enne morì folgorato in un Luna Park nel Savonese, arrestati due giostrai, il padre al TG1, credo nella giustizia, che non accada più. Giallo a Torino, uomo fatto a pezzi, trovato in alcuni sacchi in un appartamento, donna chiama la polizia, mio figlio ha fatto del male a una persona. Gli U2 tornano a scuola, concerto a sorpresa a Dublino per la band che festeggia 50 anni di carriera, nuovo album in uscita a novembre. Calcio, stasera Italia-Belgio, comincia il cammino degli azzurri in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, attesa per il debutto bis del CT Mancini sulla panchina della nazionale. La partita in diretta su Rai 1, subito dopo il nostro TG.
4: Le 20:06, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping. Un saluto subito a Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera Federico, benvenuto a Zapping.
6: Grazie, buonasera.
4: Allora, interessanti i titoli del TG1, non li avevo sentiti, però hanno detto questo: Trump che dice passi da gigante nel rapporto tra Cina e Stati Uniti, e poi subito dopo il giornalista dice nodi ancora non sciolti, i dazi, Taiwan e l'intelligenza artificiale. Quindi questi passi da gigante dove sono stati?
6: No, ma sappiamo che Trump ama l'iperbole. E quindi le sue parole sono sempre eccessive, anche nella descrizione di un vertice che è stato un vertice di ordinaria amministrazione, il che in sé è già una buona notizia. Due superpotenze come l'America e la Cina è bene che non si scontrino, che non litighino,
4: che non cadano nella trappola di Tucidide, no?
6: Come esatto, dice Xi. Esatto. Sì. Quindi è stato un buon vertice, nel senso che ha ratificato e prolungato una tregua sui due settori dove si era arrivati allo scontro, cioè i super, iper, turbo dazi che l'America aveva messo su prodotti cinesi e che adesso invece rimangono attestati su un livello che è sempre alto, molto più alto di quello che l'America mette su prodotti europei, italiani, però comunque non è così alto come era arrivato,

0: E poi la questione dell'embargo cinese sulla fornitura di terre rare, che sono indispensabili per i magneti usati in tutti i prodotti tecnologici. Quindi c'è una tregua che va avanti. Su tutto il resto i progressi invece sono praticamente inesistenti. Sull'intelligenza artificiale non c'è un vero accordo per una sorta di, come dire, di trattato bilaterale sulla sicurezza, qualcosa del genere, insomma, qualcosa che assomigli a quello che è nella prima guerra fredda.
1: La competizione è troppo forte per arrivare a un accordo,
0: sì,
1: probabilmente.
0: Sì. Soprattutto è una situazione in cui la Cina, essendo il numero due che rincorre gli Stati Uniti per raggiungerli, non ha nessun interesse ad autolimitarsi finché non ha raggiunto il suo obiettivo.
1: Per e cui anche è Trump non ha interesse ad autolimitarsi. Qualche giorno
0: e
1: fa,
0: lui,
1: quando
0: sì,
1: si parlava della frenata,
0: sì,
1: e dell'apocalisse, lui ha detto no, non ci si ferma affatto, se no la Cina ci supera.
0: Esatto. Sì. Quindi nessun progresso su quel fronte. E su Taiwan, direi per fortuna, non ci sono stati dei cambiamenti, perché lì la manovra cinese è sempre quella di tentare di strappare a Trump delle promesse che in caso di attacco cinese a Taiwan l'America non interverrà, cioè, anche se non dette in modo così esplicito, però Xi Jinping cerca sempre di strappare a Trump delle frasi che indichino un indebolimento della garanzia di sicurezza americana per Taiwan. Finora non c'è riuscito, anche questa è una buona notizia.
1: Forse è riuscito, se non sbaglio, a convincere Trump a fermare ancora, credo, 14 miliardi in aiuti militari.
0: Sì. Esatto, non sono aiuti, sono vendite.
1: Vendite, certo.
0: I taiwanesi pagano denaro contante.
1: No, Trump ha smesso di aiutare, vende
0: sì,
1: e basta.
0: Sì, è vero, però probabilmente si tratta solo di un rinvio, cioè quelle armi prima o poi Taiwan le riceverà, non subito, appunto per dare un contentino a Xi Jinping. Peraltro, su tutti questi temi incombe qui negli Stati Uniti un problema che Xi Jinping non conosce a casa sua. Qui facciamo le elezioni ogni
1: certo,
0: tanto, e quindi se arriva l'ondata democratica al congresso, ci sarà un congresso vigilante su Trump anche sulla politica estera, e più decisamente più anti-cinese, cioè
1: dubbio.
0: Sia i democratici ma anche i repubblicani in fondo, soprattutto poi quei repubblicani che stanno prendendo vistosamente le distanze dal loro presidente, vogliono una politica molto più dura sulla Cina di quella che sta facendo lui.
1: Tra l'altro tu scrivevi in un lungo articolo alla vigilia dell'incontro tra Trump e Xi Jinping che tutti e due, Stati Uniti e Cina, avevano effettivamente bisogno di una tregua. Perché l'uno e perché l'altro? Diciamo, sugli Stati Uniti lo hai appena detto, ci sono le elezioni, ci sono le primarie, e Trump ha bisogno diciamo di avere un risultato da offrire ai suoi elettori. Ma perché anche Xi ha bisogno di una tregua? In fondo lui, come anche tu dicevi, non ha bisogno di rispondere a nessun elettorato.
0: No, però ha dei problemi lo stesso di consenso interno. Anche i dittatori cercano di avere qualche forma di consenso della popolazione. Allora, intanto faccio una premessa: siamo in una fase in cui, siccome Trump sta sulle scatole veramente a tutti, al mondo intero, c'è una tendenza a considerare che lui è sempre nella posizione perdente e tutti gli altri stravincono. Vale per certe analisi frettolose sulla guerra in Iran, vale a maggior ragione per la percezione della Cina, cioè un po' tutti sono diventati filo cinesi, vedono una Cina fantastica, meravigliosa, che vince su tutto, e ignorano invece
1: paladina
0: le profonde
1: del diritto
0: debolezze
1: internazionale, no?
0: Ecco, che cosa che non è,
1: ovviamente.
0: Ma cominciamo proprio dalle debolezze interne: 25% di disoccupazione giovanile, tanto per dare un dato. È una Cina che ha un'economia piena di problemi gravi. Quando vediamo una Cina che invade i mercati del mondo intero con i suoi prodotti, sembra una forza, è una debolezza, prima di tutto perché non riesce a venderli al proprio interno. I consumi sono debolissimi in Cina, la gente risparmia tanto perché ha paura, i cinesi che ancora 15 anni fa nei sondaggi

0: perché loro fanno, ecco, i dittatori fanno un sacco di sondaggi per misurare l'umore della popolazione. 15 anni fa era uno dei popoli più ottimisti della terra, oggi sono profondamente pessimisti i cinesi, e beh, per forza, se hanno un figlio a casa di 25 anni con una laurea che non trova lavoro, c'è poco da stare allegri.
1: Quindi anche il CEO ha bisogno di comprare tempo con questa tregua.
0: Ha bisogno, sì, non è, è un gigante meno forte di quello che ci raccontiamo o che ci racconta lui.
1: Ma in definitiva, secondo te, oggi al tavolo di quel vertice c'erano due potenze allo stesso livello o c'è ancora uno scarto tra Stati Uniti e Cina? In generale, non soltanto sull'intelligenza artificiale.
0: Sì, allargando lo sguardo, sono le due superpotenze del nostro tempo, non c'è alcun dubbio, ma c'è un numero uno e un numero due. L'America rimane di gran lunga più ricca, e non a caso continua a comprare prodotti dal mondo intero. Anche il Made in Italy, nonostante i dazi di Trump, ha avuto un biennio favoloso sul mercato nordamericano, mentre non riesce più a vendere in Cina. L'America è più ricca, l'America continua ad essere una società che attiva talenti dal mondo intero, nonostante che Trump abbia messo tante restrizioni sui visti. L'America è piena di talenti stranieri, la Cina no. Insomma, ci sono tante ragioni. L'America, nonostante le malefatte di Trump, continua ad avere tanti alleati e sicuramente molto più della Cina, e quindi insomma c'è
1: ancora un divario, c'è ancora un dislivello.
0: C'è ancora un divario, che è la ragione per cui Xi rispetta Trump. Cioè Xi in cuor suo può anche pensare che Trump è un pagliaccio o un demente, uno squilibrato, però dietro Trump vede l'America.
1: E quella la deve
0: l'America è quella,
1: certo,
0: roba lì.
1: Certo. Grazie Federico Rampini, grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Buonasera.
1: Grazie ancora, sono le 20:15 e l'ultimo appuntamento di questa puntata un po' più breve per motivi calcistici, ed è l'appuntamento con Giuseppe Onufri, un fisico, un esperto in campo energetico ed è coautore di un libro che cade anche a proposito quest'anno 2026, L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Onufri, buonasera, bentornato a Zapping.
2: Buonasera.
1: Allora, da ieri quella nucleare è un po' meno un'illusione, perché il governo ha portato a casa l'approvazione definitiva in Senato di una legge delega che gli dà mano libera per rimettere l'Italia sulla carreggiata del nucleare. Quindi, insomma, illusione non più tanto.
2: Ma l'illusione in termini industriali. Nel libro cerchiamo di spiegare come la tecnologia nucleare nei paesi occidentali sia sostanzialmente in una crisi profonda, né i francesi né gli americani riescono a fare impianti nuovi che siano competitivi dal punto di vista economico. Qui ci siamo poi sono inventati questa storia dei piccoli reattori modulari, quelli che si vorrebbero fare anche in Italia, ma dopo 30 anni che se ne parla non ce n'è neanche uno in nessun
1: paese
2: occidentale.
1: Io per esempio leggevo che il Nucleo, che lavora molto su questo fronte, si sta quotando in borsa con buoni risultati.
2: Ma in borsa, certo, ma in borsa ci sono anche 11 miliardi per la fusione. Cioè, le start-up hanno come obiettivo intanto raccogliere soldi, e raccolgono molti soldi, però se andiamo a guardare le tre principali start-up americane, quelle che da 15 anni lavorano su piccoli reattori modulari, negli ultimi mesi hanno perso 30 miliardi in tre, e addirittura c'è gente che ha fatto soldi vendendo allo scoperto, cioè 2 miliardi e 100 milioni di dollari sono stati fatti puntando sul loro fallimento. Quindi il governo ha fatto una legge delega, mo deve fare i decreti attuativi e dovrà identificare però il sito dove mettere i rifiuti nucleari, perché la tassonomia europea accetta il nucleare tra le fonti ecosostenibili con una serie di condizioni tecnologiche, ma tra queste condizioni bisogna già avere operativo il sito che gestisce i rifiuti a bassa e media attività e un
1: piano
2: ospedalieri
1: dettaglio. Per intenderci,
2: no quelli del vecchio nucleare, noi abbiamo
1: i mattoni delle vecchie centrali, queste cose qui,
2: no, ma tutta la roba che è accatastata e su cui c'è stato,
1: perché
2: Pichetto
1: Fratin dice che sono poche casse, che in fondo non sarà un gran problema, diciamo.
2: Ma intanto sono 20 anni, ma non le abbiamo mai sistemate, quindi e quando hanno provato a coinvolgere, si è fatta avanti uno dei

0: di centrodestra, peraltro, che non era incluso nella lista dei comuni, diciamo, dei siti accettabili, Trino Vercellese, c'è stata una levata di scudi da parte di tutto il circondario, tutto di centrodestra. Quindi quando parliamo di nucleare, io direi due cose. Primo, non c'è stato un dibattito tecnico su cosa significa effettivamente tornare al nucleare, e in secondo luogo questi SMR, piccoli reattori modulari, non ce n'è in nessun paese. L'unico che stanno iniziando a costruire in Canada, intanto non è tanto piccolo, sono 300 megawatt, quindi il doppio della centrale del Garigliano, molto più grande di Trino Vercellese e di Latina. E lo scavo di questo reattore sono 38 metri di profondità le fondamenta e 35 metri di altezza. I quattro reattori che vogliono fare in un sito già nuclearizzato in Canada, la tecnologia americana, bisognerà vedere poi nei rapporti attuali tra Canada e Stati Uniti se questa cosa andrà avanti, costeranno quasi 16 miliardi di dollari, quindi una cifra che li mette già fuori mercato.
1: Lunga durata, si dice, la produzione di energia, dovendo fare riferimento soltanto all'alimentazione del carburante nucleare, consente degli ammortamenti molto lunghi e molto favorevoli, si dice almeno.
0: A parte
1: le spese, diciamo, dell'impianto di costruirlo.
0: Ma le spese dell'impianto sono quasi tutto, effettivamente. Però io vorrei ricordare a chi ci ascolta che i francesi di Areva sono falliti nel 2016 per la causa legale del reattore costruito in Finlandia, e la Westinghouse, la Toshiba Westinghouse, è fallita nel 2017. In America, dopo quei primi due reattori, non ne hanno più fatti altri. Quindi la verità è questa: il governo giustifica che bisogna tornare al nucleare per ridurre i costi, ma la realtà
1: le emissioni, soprattutto.
0: L'emissione ai costi, ma per le emissioni si fa molto più in fretta con le rinnovabili, ma anche per i costi. Cioè i dati sulla base sulla base di cui il governo dice si risparmieranno soldi, sono delle stime fatte dall'RSI, che è un istituto di ricerca, che però non sono mai state rese trasparenti. Quindi noi siamo di fronte a una crisi verticale di chi l'industria ce l'ha.
1: Devo chiudere, proprio finire in 30 secondi.
0: Esatto, noi è un'illusione, è una pura illusione, ci farà solo perdere tempo.
1: Molto bene, grazie a Giuseppe Onufrio. Torneremo ovviamente su questi temi, magari anche mettendo a confronto pro e contro nucleare. Intanto grazie ancora a Giuseppe Onufrio, ricordo il suo libro L'illusione nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili. Ci fermiamo qui, io ringrazio tutta la redazione che ha collaborato a questa puntata, ringrazio Nino Giuliano, il nostro regista, alla parte tecnica stasera ringraziamenti vanno a Daniele Di Noia e a Massimo Chiadroni. Ora vi lascio con Ascolta si fa sera e poi Zona Cesarini con il calcio Italia-Belgio Nation League. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping. Intanto un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Confessioni. La voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto dal 26 settembre ogni sabato dalle 6:30 alle 7, in replica a 00:25 e poi su Rai Play Sound. Confessioni, parlami di te.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario, si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Ascolta. Si fa sera.
2: Al microfono padre Vittorino Grossi, professore emerito di patristica presso la Pontificia Università Lateranense.

0: sense.
1: Gentili uditrici e amici, questa sera nel nostro saluto con Agostino gustiamo con lui il diletto datoci dalla misura ritmica del suono. Esso, lui scrive, è quasi la legge di gravitazione dell'anima verso il suo tesoro, cioè laddove sta il suo cuore, cioè quell'amore che ci riannode a Dio e a chi si ama. La musica, poi, è il dilatarsi dell'anima nella sua interiorità, al contrario della superbia del pensiero che dilata immergendosi in quell'esteriorità che è svuotarsi, rendendo Dio e gli altri lontani da sé. Platone identificava il diletto musicale nella speranza, per lui la scintilla dell'anima che non si spegne mai, conservando sempre la speranza del bene e del bello, anche nei momenti più bui. Essa, infatti, è quel pezzo di luce donato all'anima umana che indica la strada verso l'eterno. Agostino raccolse l'eredità di Platone, per il quale ogni anima, nel suo desiderio di eternità, spera di elevarsi al mondo degli dèi, e la precisò nella fede cristiana di Dio che invia nel mondo umano il suo figlio da accogliere per ritornare al Padre. Per tale vissuto l'uomo dispone dell'aiuto del ritmo dei suoni che, toccando le leve degli affetti, lo educano all'amore di Dio e del proprio simile.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Zona Cesarini.
6: 26 minuti, 30 secondi, ben trovati da Nico Forletta che vi parla. Dall'altra parte del vetro ci sono Ombretta Conti alla regia, Massimo Chiadroni e Daniele Di Noia si alterneranno alla parte tecnica. Tony Tisi in redazione. Torna la nazionale di calcio, inizia con il Belgio all'Olimpico di Roma il Mancini bis. Tra poco andremo dai nostri inviati allo Stadio Olimpico. Una notizia sempre dal calcio: dopo 4 anni in Arabia Saudita con la formula della finale a 4 negli ultimi 3, torna in Italia la Supercoppa, gara secca, appuntamento Inter-Lazio a San Siro il 22 dicembre. Ma l'appuntamento più importante è quello imminente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Allora andiamo per la Nations League da Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
7: Intanto buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, tutto è pronto per il Mancini bis, dove eravamo rimasti ad una tristissima notte in Bosnia Erzegovina che ci ha estromesso per la terza volta consecutiva da un mondiale di calcio. Si riparte da qui, si riparte dalla speranza di poter coronare i nostri sogni a partire dalla Nations League per proseguire con l'Europeo e per concludersi, speriamo, tra 4 anni con la partecipazione alla rassegna di data, alla prossima mondiale. Intanto possiamo dirvi che sugli spalti dello Stadio Olimpico di Roma ci sono circa, possiamo dire Daniele, 40.000 spettatori, forse qualcosina di meno?
8: Sì, forse qualcosa di meno, poi alla fine erano 32.000 l'altro giorno, qualche altro biglietto è stato venduto, ci sono stati molti inviti, ci sono le scuole calcio, comunque questo è importante e beh, insomma, non è

0: non è uno stadio al completo, ci sono diversi spazi vuoti, però è uno stadio piuttosto caloroso.
1: Possiamo andare con le formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo appunto dagli azzurri con Donnarumma tra i pali e anche il nostro capitano Di Lorenzo, terzino destro, dalla parte opposta a Girà, Calafiori, difensori centrali Mancini e Coppola, Gianluca Mancini e Coppola, e quindi una linea difensiva a 4 almeno in partenza, così come una linea di mediana a 3 capitanata, possiamo dire anche dall'esordio di Alessandro Romano, giovane calciatore in forza al Cagliari, le due mezzali Tonali e Barella, e qui esperienza anche internazionale da vendere. In attacco tre uomini, Cambiaghi a sinistra con Ken dalla parte opposta e Pio Esposito centravanti, questo 4-3-3 del quale avevamo avuto sentore già Daniele Fortuna nel lavoro di vigilia che tu hai seguito.
0: Non aveva nascosto niente Mancini con questi tre giocatori più avanzati, qualche ballottaggio è resistito fino alla fine, fino a oggi, quello a sinistra in avanti tra Ken e Maldini, e poi la scelta è caduta sull'attaccante del Como, Cambiaghi a destra. Qui un po' di stupore perché magari si era pensato a Zaniolo, che però è reduce da un infortunio anche abbastanza lungo, e Zaniolo va in tribuna
1: addirittura, si con Vergara,
0: sì, però sono 34 giocatori, 30 di movimento e 4 portieri, 23 soltanto, 11 in campo, 12 nella panchina, scelte inevitabili visto che ci sono 4 partite in 11 giorni. Franco Baresi adesso sugli schermi dell'Olimpico.
1: Sì, celebriamo la memoria, e lo Stadio Olimpico di Roma e la Federcalcio celebra la memoria di un personaggio importantissimo, un calciatore immenso che ha onorato la maglia azzurra con le sue presenze, con una finale anche nel 1994 del Mondiale a Pasadena persa ai calci di rigore contro il Brasile, scomparso pochi mesi fa. In questo momento ne sta celebrando appunto la memoria con le immagini delle sue azioni irripetibili che scorrono sui tabelloni luminosi dello Stadio Olimpico di Roma, e l'applauso della folla dell'impianto capitolino dedicato appunto all'ex capitano del Milan. Andiamo anche alla formazione del Belgio, che è ufficiale ovviamente, e qui qualche sorpresa, non fosse altro per lo schieramento tattico di Van Bommel, che è il tecnico, il commissario tecnico dei belgi. De Catellare il punto di riferimento offensivo, con Götze, De Bruyne e Moreira nella batteria delle mezzali, i due centrali di centrocampo Raskin e Tielemans, e poi la difesa da destra a sinistra, Castagne, Goy, Makele, con De Kuyper tutti davanti all'Ammens. Anche qui è una formazione, perlomeno è un assetto tattico con qualche assenza importante, d'accordo, ma che sinceramente possiamo definire anche speculare rispetto al nostro, no? Perché poi questo 4-2-3-1 può facilmente tramutarsi in un 4-3-3.
0: Sì, attenzione a Moreira, tre gol nelle ultime partite di campionato con il Milan, due proprio qui all'Olimpico contro la Lazio e poi uno nella vittoria della Milan per 3-0 sul Lecce. Sì, le assenze, Doku infortunato, Courtois invece ha deciso di non rispondere alla convocazione per la Nations League, si rivederà però da marzo per le qualificazioni all'Europeo del 2028, si è evidentemente concordata dal portiere con la federazione belga. Per il resto, conoscenze del campionato italiano, non è un vero e proprio rinnovamento quello del secondo commissario tecnico olandese, la storia del Belgio Mark Van Bommel, dopo Advocaat. I fischi sono proprio per i giocatori belgi, perché c'è la presentazione, e allora ci sono le immagini dei giocatori adesso della panchina sul maxi schermo. Comunque sempre squadra forte, perché comunque è arrivata ai quarti di finale, agli ultimi mondiali, anche se è stato un mondiale tormentato e ribollato con una Rudy Garcia in panchina, però poi alla fine ha perso soltanto alla fine in extremis contro la Spagna, poi campione del mondo.
1: Una generazione di fenomeni che prova in qualche modo a cicatrizzare le ferite per le vittorie che non sono mai arrivate, con una nuova, ovviamente con un nuovo squad, come si dice in inglese, cioè con una nuova, con nuove convocazioni di Mark Van Bommel. È una serata particolare anche per lui, ricordiamo che Mark Van Bommel era in una sera del 2011 di primavera con la maglia del Milan, allenato da Massimiliano Allegri, a vincere l'ultimo Spanzi, penultimo scudetto rossonero, da un allenatore all'altro, a Roberto Mancini. Daniele Fortuna, tu l'hai seguito in questi giorni di lavoro a Coverciano, e hai trovato un allenatore che...
0: Ah, sempre lo stesso, l'ho visto io, lo dicono tutti, lo dicono i giocatori, non è che si è cambiato molto.

0: del carattere, dell'atteggiamento e anche della richiesta del gioco. Lui vorrebbe tornare a quell'Italia lì dei 37 risultati utili consecutivi, dei momenti migliori della sua Italia, dell'Europeo vinto, a partire proprio da quelle notti magiche e rinnovate del 2021 qui nella girone di qualificazione, le vittorie con la Turchia, con la Svizzera e con il Galles, notti magiche ancora prima quelle del 90. A proposito di Roberto Mancini, in quel caso da giocatore senza mai mettere piede in campo, le considerazioni di Mancini sono le stesse, però ha sfumato almeno all'inizio le sue considerazioni, anche perché ormai sono dati di fatto, cioè la presenza sempre più imponente dei giocatori stranieri nel campionato italiano, arrivata addirittura al 70%, inevitabile, non si può fare nulla. E lui che cosa ha fatto? È andato a scegliere i giocatori italiani in altri campionati e magari poi li vedremo già a partire da stasera, per esempio Zoma nella seconda serie del campionato tedesco, nella seconda serie della Bundesliga, perché poi bisogna arrivare a pareggiare il ritmo, la velocità, la forza delle nazionali migliori del mondo. Proprio questa mattina a riguardo Mancini ha detto questo nella nostra intervista.
1: La maggior parte dei giocatori delle nazionali più forti gioca in campionati tipo quello inglese, in squadre che giocano la Champions League sempre e giocano tutti, quindi hanno un ritmo elevato, però mi sembra che anche quest'anno il campionato italiano sia migliorato sotto questo punto di vista. Però è chiaro che poi dopo i nostri giocatori devono giocare sempre, questo è importante, perché per trovare il ritmo serve questo, giocare.
2: Insomma, queste le parole di Roberto Mancini all'immediata vigilia di questa partita che tra poco inizierà. Il calcio inizio verrà dato appunto dal signor Siebert della Federazione Tedesca, che è l'arbitro della sfida. È una sfida importante, riguarda la Nations League, il torneo in se stesso, ma anche la possibilità di assicurarsi un tabellone favorevole per il girone di qualificazione ai prossimi europei. Insomma, tutto quanto vi racconteremo nei prossimi 90 minuti e più della sfida dell'Olimpico tra Italia e Belgio. Per il momento noi ci fermiamo qui, la linea può tornare agli studi di Roma.
3: Bene, grazie, noi torneremo subitissimamente da voi all'Olimpico. Vi ricordo che Italia e Belgio fanno parte del girone A di questa Nations League, con Turchia e Francia che questa sera, stesso orario, 20:45 il fischio d'inizio, si affrontano. Questo per quanto riguarda il gruppo A, la Serie A tra virgolette della Nations League. Soltanto due le partite del gruppo A, ovvero sia Italia, Belgio e Turchia, Francia. Invece sono quattro quelle del gruppo B. Una di queste è terminata, l'Irlanda del Nord è andata a vincere in Georgia 1-0, poi Polonia, Bosnia Erzegovina, Svezia, Romania, Ungheria, Ucraina. Le altre tre tutte quante alle 20:45. Gruppo C di Nations League, Armenia 2, Lettonia 0, finale alle 20:45 Montenegro, Cipro. Ma adesso andiamo definitivamente all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, per noi Francesco Repice e Daniele Fortuna.
4: Nations League, Italia-Belgio. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
2: Noi siamo ancora qui, nonostante le delusioni, nonostante le sconfitte, nonostante le umiliazioni, nonostante tre campionati del mondo consecutivi non giocati ai quali non abbiamo partecipato. Noi siamo ancora qui perché abbiamo il diritto di sperare e di credere in questa maglia azzurra, di credere che un giorno questa maglia potrà continuare a girare per il mondo per competere con le più grandi nazioni in questo gioco e per provare a vincere. Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo Stadio Olimpico di Roma, buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Luciano Pecorano e Andrea Di Marco sono pronti a raccontarvi questa prima partita della lunga tornata azzurra della Nations League tra Italia e Belgio. Circa 40.000 spettatori sugli spalti dello Stadio Olimpico e di Roma, un bel tifo dobbiamo dire, anche una buona presenza di tifosi belgi giunti fin qui per sostenere la nazionale allenata da Marco Van Bommel. Intanto è il Mancini bis, Mancini che ritorna sulla panchina della nostra nazionale, a giudicare dal boato del pubblico e nonostante quanto accaduto nella Nations League di un po' di anni fa e quindi di quella sua partenza.

0: per un altro mondo, un altro continente, e alla subito dopo l'eliminazione, anzi il mancato approccio al mondiale, insomma, nonostante tutto c'è stato un boato di accoglienza per questo commissario tecnico che spera semplicemente di riportare l'Italia di lì dove le compete, come detto, a combattere con le nazionali più forti per tentare di vincere i trofei più importanti, l'europeo che lui ha vinto nel 2021 e anche il campionato del mondo. Prima però sarà obbligatorio partecipare a queste competizioni, perché tutto anche può passare, se non tutto, anche qualcosa di importante da questa Nations League, perché qualificarsi, non retrocedere il gruppo B significherebbe assicurarsi un tabellone di qualificazione ai prossimi europei non così impegnativo. Tutti i discorsi, diciamo così, a venire. Per il momento dobbiamo raccontare questa partita, questi 90 minuti con questi calciatori che scenderanno in campo agli ordini del signor Siebert della Federazione Tedesca. Italia con Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo e Calabria Fiori sono i terzini rispettivamente a destra e a sinistra, difensori centrali Gianluca Mancini e Coppola, in mezzo al campo Alessandro Romano con Barella e Tonali, in attacco Kin, Pio Esposito e Cambiaghi. Questo il 4-3-3 di Roberto Mancini, che si oppone al 4-2-3-1 di Mark Van Bommel, decatelare, attaccante dell'Atalanta, il punto di riferimento offensivo della nazionale belga nella batteria delle mezzali da sinistra a destra, Goetz, De Bruyne e Moreira, in mezzo al campo Raskin e Tielemans, la difesa da destra a sinistra con Castagno, Ngoi, Michele e De Kuyper, tutti davanti all'Ames dell'arbitro. Vi abbiamo detto, vi diciamo anche del terreno di gioco che si presenta in perfette condizioni, in tribuna d'onore accanto alla presidente della Federcalcio Malagò c'è anche Claudio Ranieri, diciamo così, il direttore tecnico, colui che deve far da chioccia a tanti giocatori che sono arrivati in nazionale proprio in questa tornata azzurra. Daniele Fortuna, sono stati giorni di lavoro intensi, sono stati giorni di lavoro, di conferenze stampa, di parole, anche di annunci, ma insomma adesso si tratta di far rotolare il pallone sull'erba.
1: No, pochi giorni poi in realtà lo rimarcava anche Mancini, sono stati soltanto tre allenamenti, perché poi il primo era un allenamento di scarico con i giocatori che erano appena arrivati a Firenze, c'era stata la giornata di campionato, cosa ha fatto in campo, è riuscito a fare, e non è semplice perché comunque con 30 giocatori, a volte divisi in gruppi, divisi per ruolo, almeno così li abbiamo visti il primo giorno, magari qualcuno in palestra all'inizio per recuperare, però poi le cose sono andate bene, sono filate, adesso c'è la prova del campo per capire se questo è già un gruppo, per capire se alcune cose sono già state mandate a memoria. L'Italia giocherà con il lutto al braccio, per ricordare Sandro Mazzola, perché Mazzola con la maglia della nazionale viene ricordato, viene associata quella staffetta al dualismo con Rivera, beh, 70 presenze e 22 gol. Ricordiamo poi che il miglior marcatore della nazionale di tutti i tempi resta sempre Gigi Riva, 35, e gli altri sono tanto tanto indietro. Questo sarebbe, insomma, dovrebbe essere anche un motivo per scuotere i nostri attaccanti.
0: Sandro Mazzola, che ha vinto un campionato europeo qui, questo stesso terreno di gioco, nel 1968 nella finale bis contro l'Jugoslavia, vice campione del mondo in Messico con la nazionale di Ferruccio Valcareggi, in precedenza è stata invece celebrata, onorata la memoria di Franco Baresi, altra colonna azzurra, altro grandissimo campione e grandissimo uomo finalista proprio a Pasadena, USA 94, nella partita persa ai rigori con il Brasile. Ora però è il momento degli inni nazionali, ovviamente si partirà per dovere di ospitalità con l'inno nazionale del Belgio.

0: grandissima partecipazione del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma all'inno di Mameli, cantato in coro non solo dagli spettatori dell'impianto capitolino, ma un po' come la tradizione dei giocatori, dei panchinari, anche dei magazzinieri, no, dell'Italia.
1: Tutto lo staff, sì, anche il responsabile della preparazione area performance di Salvo, che abbiamo avuto la possibilità di sentire in settimana, un po' tutti, c'è Diana Bianchedi in panchina, capo delegazione, semplicemente però perché ci è stato spiegato che quello di Buffon era un'eccezione, il capo delegazione di solito non va in panchina, era successo anche con Viali, poi vedremo perché c'è una situazione ancora di possibile incompatibilità con doppio ruolo per Diana Bianchedi anche nel CONI, ci deve essere ancora una pronuncia e insomma poi magari la situazione si svilupperà nei prossimi giorni. Comunque è stata a Coverciano, ha assistito a tutti gli allenamenti, a lei che viene dalla scherma, sport olimpico, grandi successi, Barcellona 1992, oro nella fioretta squadra.
0: Intanto lo scambio dei gagliarditi tra i due capitani in mezzo al campo, si tratta ovviamente di Gigio Donnarumma e di Tielemans per il Belgio, maglia rossa per i nostri avversari con richiami gialloneri, completo azzurro invece per la nazionale italiana di Roberto Mancini, e tutti in mezzo al campo tranne, anzi, i due capitani in mezzo al campo tranne il resto delle squadre che sono lì invece a bordo campo all'altezza delle panchine proprio per ascoltare gli ultimi consigli dei loro commissari tecnici. Ecco, è il momento adesso di celebrare il ricordo di Sandrino Mazzola, eccolo qui, il mustache elettrico, il baffo elettrico, dribbling e serpentine a sconcertare le difese avversarie, una grande personalità ma allo stesso tempo un uomo mite, un uomo buono, un uomo non divisivo che ha scandito per molti anni la storia della nostra nazionale, la storia della maglia azzurra. Il minuto di raccoglimento, il minuto di silenzio delle due squadre sarà a lui dedicato, e proprio le due squadre adesso vanno a circondare il cerchio centrale del terreno di gioco e l'arbitro darà inizio al minuto di raccoglimento che sarà osservato nel massimo silenzio qui allo Stadio Olimpico di Roma.

0: tutto filato liscio, Daniele Fortuna.
1: E ci mancherebbe.
0: Insomma, abbiamo visto sinceramente di peggio, insomma, speriamo di buttarci tutto alle spalle anche quei brutti momenti, e adesso non ci resta che raccontare la partita con il Belgio che attaccherà la sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Grandi applausi per Gigio Donnarumma che va a occupare la porta sotto la curva sud, abbracciando anche un magazziniere della nostra squadra, un preparatore, magari tra poco sapremo esservi più precisi. È iniziata la partita, è iniziata Italia-Belgio, primo

turno, prima partita della Nations League. C'è subito un tentativo degli azzurri con Pio Esposito che prova a far circolare il pallone sul settore di destra, c'è però l'arbitro che ferma immediatamente l'azione e comanda un calcio di punizione in favore del Belgio per un fallo subito, se non andiamo errati, proprio dal numero 4 Mekele. L'intervento di Pio Esposito che ha probabilmente sbracciato spalle all'avversario o forse ha alzato troppo la gamba destra, gioco per

0: area di rigore, prova in qualche modo a destreggiarsi, poi però perde il pallone grazie all'intervento di Di Lorenzo, che scambia immediatamente con i compagni di squadra del settore difensivo. C'è il tentativo di andar via della nostra nazionale, il pallone che finisce fuori dal campo, la rimessa laterale sarà in favore del Belgio da fronte offensivo sinistro dello schieramento degli ospiti. Subito il Belgio che prova a far circolare il pallone all'interno del cerchio centrale del campo con Raskin, pallone allargato sulla corsia di destra. È un Belgio che, ripetiamo, sta immediatamente mostrando grande personalità, andando ad attaccare i punti di riferimento uno contro uno, praticamente i nostri giocatori, a far circolare bene il pallone. Una destra per De Bruyne che sventaglia dalla parte opposta, un tentativo di lancio per Morelli, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi il pallone inseguito dal numero 5 De Kuyper, che è l'esterno destro difensivo della nazionale allenata da Marco Van Bommel. L'Italia subito costretta però non alla difensiva magari dopo due minuti, ma così a subire il possesso palla degli avversari.
1: Il palleggio con i giocatori che si trovano con De Bruyne lì in mezzo a ricevere, però l'Italia probabilmente, Roberto Mancini, ha deciso di aspettare in questa fase iniziale, in questi giorni a Coverciano. Hanno studiato i giocatori, rivelava Frattesi, alle partite dell'Anversa, l'ultima squadra che ha allenato Van Bommel prima di questo incarico da commissario tecnico del Belgio.
0: Il pallone per Pio Esposito che viene attaccato da Ngoi regolarmente, dice il direttore di gara, all'altezza della linea mediana. Il Belgio che recupera il pallone, sono passati e si gioca il terzo minuto nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma. È ancora 0-0 tra Italia e Belgio, ma il dominio territoriale relativamente all'inizio della partita è appannaggio dei belgi, che muovono palla sul settore di destra. Ecco che si fa vedere nuovamente Moreira, sempre molto attivo, dobbiamo dire, schierato in una posizione in cui può andare a piedi invertito, proprio quello Stadio Olimpico di Roma. Il giocatore belga, autore di una doppietta contro la Lazio nel pareggio 2-2 proprio tra i biancocelesti di Rino Gattuso ed il Milan, ancora Ngoi in possesso del pallone, lui che guida la transizione fin quasi la linea mediana del campo. Poi va a servire il capitano Tielemans, gioca con De Bruyne nel cerchio centrale del terreno di gioco, pallone allargato sull'estremo settore di sinistra, come di consueto sempre molto precisi i belgi in questi cambi di campo. E ora il tentativo di attaccare l'area di rigore con un traversone in mezzo che viene fermato però dalla nostra difesa. Vediamo se riusciamo ad uscire subito tre uomini sui portatori di palla, segnatamente su Barella, che però triangola con Calafiori proprio sulla sinistra del terreno di gioco. Il pallone per Cambiaghi, attaccato alle spalle questa volta in maniera irregolare dall'avversario. L'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore degli azzurri proprio di fronte alla panchina occupata da Marco Van Bommel, quindi all'altezza del fronte offensivo destro della nostra nazionale. È Riccardo Calafiori che va ad occuparsi di questo calcio di punizione, anche se bisogna cambiare il pallone evidentemente, perché non è così gonfio per poter rimanere a disposizione degli scarpini dei 22 in campo. Calafiori, ripetiamo, è sempre lì a giocare corto con Romano, subito un retropassaggio per Coppola. Romano che si fa vedere dalla posizione di mezzo sinistro, servito Calafiori, lo scambio tra i due, il pallone che però non esce dalla nostra metà campo, addirittura adesso entra nella nostra area di rigore per il retropassaggio di Coppola a beneficio di Gigio Donnarumma, il capitano dell'Italia, che con il piede sinistro prova a far volare Di Lorenzo sulla corsia di competenza. Buona la finta questa volta di Ken, che va via l'avversario, va via al secondo, prova ad accentrarsi il pallone per Romano, però è troppo corto il recupero di De Bruyne e il Belgio che può provare a ripartire. Il movimento della formazione di Van Bommel, buona anche la sicurezza, la freddezza con cui De Bruyne resiste al tentativo di pressione degli azzurri. È una squadra che ha grande esperienza internazionale e diciamo che lo stiamo vedendo e lo stiamo certificando, anche se solo dopo 5 minuti di partita. Daniele Fortuna,
1: però, è molto raccolta l'Italia, pronta a ripartire, pronta ad andare in pressing. Ken gioca a destra, si pensava invece a un Cambiaghi a destra, però Cambiaghi nel Bologna gioca sempre a sinistra perché dall'altra parte c'è Orsolini. Scelta dunque del commissario tecnico Roberto Mancini, braccia conserte, molto serio in questi primi minuti di partita.
0: Tutto Barella viene attaccato fin troppo energicamente da Tielemans, quasi al limite della nostra area di rigore, calcio di punizione in fuori dell'Italia, già battuto Calafiori sulla corsia di sinistra, evita Moreira che però non molla la presa sul giocatore dell'Arsenal e serve all'indietro per Coppola. Poi vediamo Gianluca Mancini allargare verso la corsia di destra, è lì che attende il pallone e lo riceve Di Lorenzo, viene incontro il centrocampista Barella, poi il retropassaggio sempre per Donnarumma, prova il giropalla la nostra nazionale nel tentativo di aprirsi un varco per andare ad imbucare verso gli uomini che stazionano all'interno della metà campo avversaria, in particolare Tonali che si sposta proprio nel tentativo di trovare il pallone che invece

0: circola sulla corsia di destra occupata da Kern, poi da Di Lorenzo, pallone che nella nostra tre quarti, Tonali che può girarsi adesso con il sinistro, aprirà l'indirizzo di Coppola, lui chiamato a superare la linea di metà campo, poi servendo Cambiaghi, Cambiaghi che ha di fronte a sé un avversario, si ferma, c'è dall'indietro ancora per il numero 6, viene incontro Barella, sempre all'altezza della linea centrale del terreno di gioco, si improvvisa adesso mezzo sinistro, lo scambio con Coppola, pallone che rimane tra i piedi degli azzurri, la girata per Cambiaghi di prima intenzione, Esposito la tiene bassa per Calafiori che fa volare ancora Cambiaghi a sinistra, il pallone in mezzo più Esposito riesce ad arpionarlo, a servire nuovamente fuori dall'area di rigore Cambiaghi che va al traversone, presa bassa di Lammens, applausi del pubblico dello Stadio Olimpico di Roma, l'iniziativa degli azzurri, la prima di una certa sostanza,
1: la prima volta in cui l'Italia riesce a trovare anche velocità nel palleggio lì a sinistra con Cambiaghi, con
0: tanta
1: Calafiori,
0: attenzione a De Bruyne che lancia benissimo in area di rigore il compagno, il sinistro, il pallone neutralizzato da Donnarumma, poi è lì Coppola ad allontanare la sfera, opportunità per il Belgio, illuminante l'idea di De Bruyne per il compagno che era volato in profondità, si trattava di Götz che è andato al tiro con lo piano sinistro. Ah, era il numero 17, era proprio De Catelare, sì, era proprio lui che è andato ad incrociare il sinistro, Donnarumma che si è disteso all'altezza del proprio secondo palo ed è andato a fermare il pallone con la manone destra, subito Roberto Mancini in piedi a dare istruzioni ai propri calciatori, in particolare ai propri difensori, la posizione di Catelare può creare qualche fastidio, l'impostazione di Coppola non è precisa per Pio Esposito, in questo momento il pallone si perde dalle maglie della difesa del Belgio che ora va a palleggiare muovendo il pallone in orizzontale. De Kuipers torna centralmente dai propri compagni del pacchetto arretrato, sono passati 8 minuti dal fischio d'inizio del signor Siebert della federazione tedesca, ora possiamo catturare palla sull'errore del Belgio, attenzione all'avanzata di Barella, il pallone per Tonali non è preciso, questa era una buona opportunità, è stata sprecata per un errore di misura, poi Moreira in mezzo a tre, termina a terra, non c'è fallo, ancora Barella vede che è dall'altra parte, poi non riesce a servirlo, la giravolta del giocatore dell'Inter, lo scambio con Tonali, Barella che in buca per Pio Esposito, in la girata, il palo colpito, anche se era in posizione irregolare Pio Esposito, ma giocata tecnicamente sopraffina del nostro centravanti sull'invito di Barella, ecco diciamo così una manovra fatta in casa alla Piano Gentile.
1: Sì, si guarda davanti Barella, vede l'inserimento di Pio Esposito, lancio perfetto, alza bene il pallone, pallone morbido ma molto molto preciso, peccato che era in fuorigioco, Pio Esposito non di tantissimo, va con il sinistro di prima intenzione, questo deve fare l'Italia, deve cercare il pallone in profondità, in verticale.
0: Ancora De Catelare sulla corsia di sinistra, il Belgio che prova a riproporsi adesso in chiave offensiva, ha già superato la propria metà campo, ora vi ritorna all'interno grazie a Raskin che va da Goye, il pallone sul settore di destra, Moreira ad attenderlo, viene incontro De Bruyne, scambio corto tra il giocatore del Napoli e quello del Milan, possesso palla reiterato da parte dei nostri avversari che non intendono sprecare appunto palloni, non intendono regalare agli azzurri che si sono resi già minacciosi con un paio di ripartenze molto ficcanti, la prima d'accordo però fermata dall'intervento del direttore di gara per la posizione regolare di Pio Esposito che aveva preso il palo. Moreira prova ad andarsene a Calafiori, pallone che schizza sui piedi di De Bruyne, l'intervento in chiusura di Coppola, arriva ancora Moreira, una finta nel tentativo di scoraggiare gli avversari, poi il pallone che filtra pericolosamente bucato da tanti difensori azzurri e circola sulla corsia di sinistra, Götz, pallone ancora all'indietro per De Kuyper, il Belgio che insiste in fase offensiva grazie alla velocità dei suoi uomini verso la linea di fondo, un tentativo di dribbling, Gianluca Mancini che rimane lì, la cross che parte, Coppola che allontana di testa, pallone che si alza a campanino all'altezza del limite dell'area di rigore azzurra, Tielemans che lo recupera, lo serve a ritroso a beneficio di Ngoi, ora il Belgio preme, siamo alla decima, sta per iniziare l'undicesimo nel corso del primo tempo, il parziale è fermo sullo 0-0 ma il Belgio si sta facendo vedere in maniera molto molto incisiva in avanti, parte un altro cross, l'uscita di Donnarumma che allontana con i pugni, Belgio che però insiste, adesso Tonali però ruba palla a Moreira, si imbola sulla corsia di sinistra, il centrocampista del Tottenham Hotspur dall'indietro, sbagliando però clamorosamente il passaggio e dando modo a Kevin De Bruyne di impossessarsi della sfera e di fatto di azionare i propri compagni di squadra per un tema offensivo nuovo, Tielemans va a destra da Moreira, posizione di ala, Roberto Mancini indica le posizioni ai nostri difensori, ai suoi difensori, pallone che però non supera la linea mediana del campo e quindi viene giocato all'altezza del cerchio centrale del terreno di gioco dal Belgio, ancora in profondità il tocco per Gozzi che prova ad andarsene.

0: sulla corsia di sinistra, molto veloce, le prese con Coppola che riesce a fermarlo in qualche maniera, la sfera che rimane in area di rigore, parte un tentativo di tiro ammortizzato però da Gianluca Mancini che arriva poi docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Gianluca Mancini, anzi Roberto Mancini, chiediamo scusa, non soddisfattissimo. Ora però gli azzurri partono con Kane, posizione della destra, entrando in rigore, il giocatore della Como prova a sfidare in dribbling due avversari che però gli tolgono il pallone. Buona, interessante l'idea di Moise Kane che poi ritorna sull'avversario, gli ruba palla, va al limite, allarga per Barella, il cross in mezzo, l'area di rigore del Belgio non è riempita a dovere dei nostri attaccanti, il pallone che fluttua verso la corsia di destra, facilmente controllato da Moreira. 12° 0-0.
1: Da una parte e dall'altra, Barella prima a sinistra, poi a destra con gli inserimenti giusti, però il migliore in questi primi 12 minuti qui all'Olimpico, con il punteggio sempre sullo 0-0, qui grande inserimento a destra, era stato premiato per la sua combattività Moise Kean, poi dalla cross però non è uscito nulla, deve fare attenzione all'Italia sugli esterni. Quello chiedeva anche Roberto Mancini prima, da una parte in difesa, dall'altra però invitava Cambiaghi e Kean da una parte e dall'altra a scendere, a correre lì sulla fascia.
0: Lo faceva in maniera abbastanza evidente anche, no? Gesticolando, dando la direzione con le braccia al movimento per operare i suoi giocatori. Pallone che intanto viene giocato dalla Belgio al limite della sua area di rigore con il portiere Lammens, il quale tocca corto per i compagni del pacchetto arretrato, c'è Goy che gli restituisce la sfera, ancora Lammens, l'arpiona con il sinistro e poi con il destro e la suola dello scarpino per Ber due volte, se non addirittura tre o quattro, prima di scrutare il piazzamento dei propri compagni. Vedremo se andrà a lancio lungo, preferirà, così come ha scelto in effetti, di andare corto invece da Ngoi. Ancora il Belgio in possesso del pallone, questa volta l'imboccata è per De Bruyne che può attaccare centralmente all'altezza dei 40 metri, si allarga a sinistra, De Kuyper recupera la sfera, punta l'avversario alla vertice della nostra area, porge ancora il giocatore del Napoli che prova la conclusione, c'è una deviazione, c'è il pallone sul fondo, ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, esattamente al 14° minuto nel corso del primo tempo, col parziale fermo sullo 0-0, ma è un calcio d'angolo, chiediamo scusa, non di punizione, in favore del Belgio, con Mark Van Bommel che ha qualcosa da dire anche con i suoi collaboratori, sta cercando di spiegare e spiegarsi soprattutto il motivo per cui i suoi uomini non vanno a tirare in porta con più diciamo così incisività verso la porta difesa Gigio Donnarumma. Vediamo chi invece va ad occuparsi del corner. Ripetiamo, il Belgio attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Andrade Kuiper probabilmente con il mancino la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Donnarumma, c'è anche Brandon Mekele nel cuore addirittura dell'area piccola a cercare di disturbare i nostri giocatori, la maglia azzurra ovviamente con il luto abbraccio per onorare la memoria di Sandro Mazzola. Intanto alza un braccio il giocatore del Belgio incaricato del tiro dalla bandierina, proprio per indicare ai suoi evidentemente uno schema, la rincorsa, pallone in area minacciosa all'altezza del primo palo, il colpo di testa di Pio Esposito, nuovamente la palla sul fondo, secondo tiro dalla bandierina consecutivo per i nostri avversari. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fermo sullo 0-0. Gianluca Mancini diceva all'arbitro no jump, non mi ha fatto saltare, voleva evidentemente un calcio di punizione il difensore centrale della Roma, che l'arbitro non ha invece concesso. Altro tiro dalla bandierina, c'è anche nei pressi del punto di battuta con il numero 10 Mika Götze, molto molto veloce, molto molto rapido, capace di interpretare più ruoli. Il cross in mezzo allontanato ancora una volta da Calafiori, il pallone che staziona nella metà campo del Belgio senza correre rischi, De Bruyne lo cede molto ritroso per il proprio portiere Lammens. I minuti passano, abbiamo raggiunto il 16°, il punteggio è fermo sullo 0-0, ma certo il Belgio si fa vedere in avanti con grande pericolosità, grande incisività. Ancora Mika Götze per il numero 7 De Bruyne, da questi all'indietro per Michele Giostra con il pallone tra i piedi proprio Götz, poi sul settore di destra si fa vedere il giocatore del Napoli che copre il traversone in mezzo, pericoloso pallone che rimbalza all'interno dell'area piccola, c'erano due uomini a guardia dell'unico attaccante De Catelare lì all'altezza del primo palo, grande rimessa degli azzurri e con Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone in campo dalla posizione di ala sinistra, poi si ferma, chiede e ottiene l'aiuto di Calafiori, si accentra il giocatore dell'Arsenal scambia con Romano da questi a

0: Barella, Barella che allarga verso Mancini, il quale gli restituisce subito il pallone. Allora si torna centralmente da Coppola, ora tutta l'Italia, eccezione fatta per Donnarumma evidentemente, è all'interno della metà campo del Belgio. Di Lorenzo ha sulla verticale Ken, sempre molto bene marcato però l'attaccante del Como, che viene incontro al pallone ma non viene servito, viene ignorato dal compagno di squadra. Azzurri che provano a far girare il pallone da destra verso sinistra, Cambiaghi che se la deve vedere con la diletto avversario, viene a dargli una mano Tonali, un retropassaggio per Coppola. Possesso palla abbastanza sterile adesso della nostra nazionale.
1: Si fa già a girare il pallone da una parte all'altra, cerca spazi, però copre bene il Belgio, aspetta l'Italia con magari l'inserimento di Di Lorenzo, perché quello poi è il gioco di Roberto Mancini, che abbiamo ammirato, che abbiamo apprezzato nella sua prima gestione, però è tutto da velocizzare in questo caso.
0: Intanto ha provato Ken a muovere il pallone, a servirlo per Pio Esposito, che poi lotta quando appunto il possesso sembrava perso, e il Belgio che esce con grande personalità dalla prova tre quarti. De Bruyne che lancia sul settore di destra, ancora una volta per Götz che punta l'avversario sopra posizione di Moreira, l'intervento di Coppola che allontana Pio Esposito, incontra la palla sul settore di sinistra, Cambiaghi prova ad andarsene con la sua velocità, inseguito proprio da Götz, se ne va al numero 10, Cambiaghi insiste però nella guardia del giocatore azzurro, proprio Götz, arriva Calafiori al limite, servito Ken, la palla sul sinistro, parte il tiro, la parata di Lammens all'altezza del palo alla sua destra, conclusione a mezza altezza, ma anche qui buona ripartenza degli azzurri.
1: Ma non ha accompagnato nessuno, si è allungata tantissimo l'Italia, alla fine è arrivato Calafiori, non c'era nessuno dall'altra parte perché Barella è arrivato troppo tardi, e poi alla fine Ken ha cercato la conclusione da fuori, però conclusione angolata non potentissima, tutto piuttosto semplice per Lammens, il portiere del Belgio.
0: Due tiri nello specchio della porta, un tiro ciascuno dobbiamo dire in questi primi 19 minuti nel corso del primo tempo, con il parziale inchiodato sullo 0-0 di partenza, il rinvio di Lammers in profondità, il colpo di testa di Di Lorenzo, a Tonali a rubare palla, anzi si trattava di Romano, il Belgio che ha la meglio, Götze è veramente dappertutto, Arpione anche questa palla vagante, poi serve sulla sinistra De Catelare che si era spostato da quel lato del terreno di gioco, possesso palla del Belgio adesso che continua proprio accanto alla fascia laterale sinistra, pallone che viene accentrato verso Orgoi che si incarica di superare la linea mediana, si improvvisa a mezzo destro, poi per la pressione di Tonali è costretto alla retromarcia a scambiare ancora con i compagni, mentre attenzione a De Bruyne tra le linee nella sua posizione, sempre molto lucido, molto bravo, serve De Catelare che mette la pallone sul destro, ancora De Bruyne, pallone lungo in qualche modo toccato dal numero 21 Castagne, il quale riesce a dialogare con Michele e riesce a mantenere il possesso palla per i propri compagni di squadra. Sta iniziando il 20° minuto nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 tra Italia e Belgio, più possesso palla per i belgi, ma Italia che si è fatta vedere in un paio di ripartenze abbastanza pericolose,
1: azioni in contropiede, il palleggio è tutto del Belgio, ma sono due squadre che si sono appena conosciute con i rispettivi commissari tecnici, due debuttanti, e tutto questo si vede nei meccanismi di gioco. Recupera l'Italia
0: con Calafiori centralmente da sinistra, poi verso destra su Ken, Di Lorenzo che viene a dare una mano, Barella che si fa vedere, pallone allargato verso il settore di sinistra, è lì che lo controlla Alessandro Romano, lo rimette in mezzo ma lo fa con scarsa lucidità, dando modo ai belgi di riconquistare la sfera e di ripartire pericolosamente in avanti, ancora con Götze, Götze all'uno contro uno con Gianluca Mancini, la palla sulla destra, Mancini la finta, Götze e il Belgio in vantaggio per 1-0, bellissimo il gol di Mika Götze, dobbiamo dire al 20° minuto cambia il parziale allo Stadio Olimpico, grande azione personale, una finta a mettere per terra Gianluca Mancini e anche i suoi compagni di reparto, e poi il tocco morbido scavando il pallone alle spalle di Gigio Donnarumma, cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio per 1-0 al 20°, il gol di Mika Götze e la linea che può tornare a Roma per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Dopo l'errore di Romano, Götze, innescato da De Bruyne, si è trovato nella posizione.

0: possibilità di puntare gli avversari, ha fatto cadere per terra sia Coppola che Mancini, poi ha evitato il ritorno dello stesso Romano e depositato il pallone lento ma inesorabile alle spalle di Donnarumma. Gran gol però.
1: È gran talento, 21 anni, appena passato alla Paris Saint-Germain.
0: Non a cazzo.
1: No, beh, anche
0: siccome
1: poi
0: lì ce ne sono pochi.
1: La sua formazione anche nel Genk, tanti sono passati da lì, poi nell'Ajax, adesso è al Paris Saint-Germain, giocatore tecnico. Si sapeva, se ne parlava, ha fatto vedere tutto questo nell'azione, però con una collaborazione colpevole, dobbiamo dire, di Alessandro Romano, che forse paga anche l'attenzione del debutto. Sfortunata l'Italia perché Mancini scivola, però lui è bravissimo, gran gol per lui, meritato anche il Belgio, ha fatto qualche cosa di più rispetto all'Italia.
0: Diciamo che il gol non era nell'aria, però si era vista un certo dominio territoriale che poteva sfociare da un momento all'altro in un'azione pericolosa e dannosa per la nostra retroguardia e per il nostro portiere, e purtroppo così è stato. Proprio al 20° minuto la si tratterà di recuperare, cercheremo anche di testare il carattere di questi ragazzi sotto di un gol contro il Belgio alla loro prima uscita, con in panchina Roberto Mancini. Insomma, è un momento complicato, vedremo come reggeranno gli azzurri, se saranno capaci di farlo. Cambiaghi a sinistra ferma il pallone, lo cede all'indietro per Coppola, Coppola che si ferma con un retropassaggio per Donnarumma, che è abbondantemente uscito fuori dalla propria area di rigore. I minuti che passano sono 23 nel corso del primo tempo, il Belgio in vantaggio per 1-0. Tre minuti fa il gol di Mika Goetz, ancora una palla sbagliata di Coppola, ancora i belgi che provano ad approfittarne sul settore di destra con Kevin De Bruyne, che è l'autentico artefice di tutte le manovre offensive della sua squadra. Gran tiro, poi la conclusione per due volte. Donnarumma si oppone prima dalla lunga, poi dalla breve distanza. Insomma, adesso il Belgio sta anche legittimando il suo vantaggio con queste azioni molto pericolose, come detto, sempre originate dalle giocate illuminanti di Kevin De Bruyne.
1: Per qui anche De Ketelare, ma soprattutto perché Raskin può andare da solo a cercare la respinta, la ribattuta, il tapin davanti a Donnarumma, quella difesa è ferma, sta concedendo troppo, errori individuali, errori anche collettivi della linea difensiva.
0: Piuttosto preoccupato Roberto Mancini, mano i suoi fianchi, all'altezza però della sua area tecnica sulla panchina della nazionale, anche perché il Belgio, ripetiamo, nel possesso palla ha praticamente dominato i primi 24 minuti di gioco, è andato a segno al 20°, ha rischiato di arrotondare il vantaggio ancora una volta, il cross in mezzo, il tentativo da parte del numero 21 che si trova da solo lì davanti, Michelele prova la conclusione, Michelele il pallone che finisce abbondantemente sul fondo, anzi si trattava di Raskin, chiediamo scusa, è questo giocatore che un po' fa rispinti, no? Riesce ad intrufolarsi tra le maglie della difesa e del centrocampo degli azzurri. In precedenza abbiamo potuto apprezzare prima la conclusione di De Ketelare con la parata di Donnarumma e poi la respinta sul tentativo di tap-in proprio di Raskin, che si era presentato a pochi metri
1: e che era in posizione regolare, dobbiamo dire, Francesco, perché ci sono due giocatori dell'Italia che si sono fermati, uno è Calafiori e l'altro è Coppola in mezzo, braccio alzato, e io andrei invece sulla respinta, perché si è trovato da solo davanti a Donnarumma, che è stato bravo anche in questo caso, però ha sbagliato il centrocampista del Belgio e dei Rangers di Glasgow.
0: Momento difficile per gli azzurri, che sono sotto di un gol e stanno subendo, vediamo, il predominio territoriale da parte degli avversari. Tonali prova a girare di prima intenzione per Ken, che viene incontro all'interno della nostra metà campo, va via due avversari, va via anche al terzo, che lo mette giù, l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore dell'Italia. Ancora Moise Kean che spinge Raskin, che si era molto maliziosamente avvicinato al punto di battuta per evitare che il pallone potesse circolare rapidamente nella sua metà campo, e proprio per questo motivo e per questo atteggiamento antisportivo merita il primo cartellino giallo comminato ai Salani al direttore di gara, che è il signor Siebert della federazione tedesca. Calcio di punizione in favore dell'Italia, i minuti passano, sono 26 nel corso del primo tempo qui allo Stadio Olimpico di Roma. Anzi, la moneta è castagna, io avevo visto Raskin per la verità, ho tutta questa impressione, ma insomma vedremo tra poco, cercheremo di capire chi è stato appunto il destinatario del cartellino giallo della signora Siebert. Intanto Coppola va a sinistra da Cambiaghi, subito inseguito proprio da Castagne, che era molto lontano dall'azione, a meno che non abbia visto sbagliato. Ecco, hanno sbagliato invece e quelli che hanno dato sul tabellone luminoso dell'Olimpico l'ammonizione a De Kuyper, è stato Raskin a meritare.

0: l'ammonizione da parte del direttore di gara. Tutto ristabilito, quindi bisognerà ristabilire però il punteggio in questa partita, visto che siamo sotto di un gol, quello segnato al 20° minuto da Mika Götz. C'è Coppola a sinistra e c'è adesso il pallone girato da Cambiaghi, ancora indietro per il nostro numero 6. È difficilissimo trovare degli spazi credibili all'interno della metà campo avversari.
1: No, perché i movimenti non sono quelli giusti da parte dell'Italia, quindi il pallone lì che ristagna a centrocampo, non ci sono inserimenti, è tutto quanto un po' sfilacciato, ecco, poco organico. Italia che prova ad attaccare adesso.
0: E ora c'è un malinteso tra Ken e Di Lorenzo, perché il pallone di Pio Esposito, spalla alla porta, all'altezza della tre quarti, era giusto per entrambi. Uno doveva arretrare, uno doveva attaccare e non rimanere, diciamo, sulle rispettive posizioni. Il pallone che si è perso oltre la linea laterale, la rimessa con le mani in favore del Belgio, pallone regalato di fatto al Belgio. Ora Castagne per Ngoi, all'altezza del lato corto della sua area di rigore, va in profondità a cercare i compagni del pacchetto offensivo. Non è messa bene la nostra difesa, sono tutti soli, ancora Mika Götz, palla in mezzo, per nostra fortuna non riesce il tap-in vincente, poi insiste Tielemans dalla corsia di sinistra, entra in area di rigore, costretto a fermarsi sulla chiusura di Coppola, arriva a gran velocità Castagne, anche qui non c'è una buona copertura, parte il cross di Castagne, il colpo di testa di Mika Götz, il miracolo di Donnarumma, che ci sta mettendo del suo per non far capitolare ancora una volta la sua porta. Deviazione in angolo, ma adesso siamo in balia degli avversari.
1: Ah, perché non riescono a recuperare bene le posizioni i giocatori della difesa, quindi possono andare a crossare, possono saltare indisturbati lì. È sembrata che la palla recuperata da Tielemans avesse oltrepassato la linea di fondo, ma insomma, ma comunque non importa, perché era solissimo, pronto a rigiocare il pallone. Seguiamo il calcio d'angolo, in questo momento ci sta salvando Donnarumma.
0: È passata una palla lunga per mettere la nostra difesa in grande difficoltà, una palla in profondità, De Bruyne, traiettoria a rientrare, Donnarumma che allontana con i pugni, ancora il numero 7 in possesso di palla, cerca di saltare l'avversario, mette il pallone in mezzo, pallone che schizza per Tielemans, che ha conclusione al volo che viene deviata, poi ancora un tentativo di tiro dal limite murato dagli azzurri, Barella che termina a terra, c'è fallo secondo l'arbitro, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, con i belgi che allontanano il pallone, e anche qui ammonizione per Moreira per comportamento antisportivo. Perché? Perché evidentemente quando gli azzurri provano a battere sollecitamente il calcio di punizione, visto che il Belgio è molto sbilanciato in avanti, arriva subito qualcuno ad allontanare il pallone dal punto di battuta, l'arbitro non ha tollerato prima questa azione ad opera di Raskin, non l'ha tollerato adesso quando ha fatto altrettanto Moreira, e quindi secondo cartellino giallo della partita. Ma il punteggio dice che il Belgio è in vantaggio per 1-0 e che la nazionale di Mark Van Bommel ha sfiorato in almeno altre 2-3 occasioni la rete del raddoppio.
1: Sì, è stato perfetto Donnarumma, è il migliore dell'Italia, che è veramente tutto dire. Questi falli per impedire le partenze veloci in contropiede all'Italia denotano anche però un furore, una voglia diversa da parte del Belgio.
0: Esatto, intanto Tielemans, De Bruyne di prima a sinistra splendidamente, ancora per Mika Götze che prova ad attaccare, fa filtrare su Tielemans il cross di ritorno per il compagno che arrivava a rimorchio alla chiusura, questa volta di Tonali, il pallone sul fondo, anzi di Romano, il pallone sul fondo, il calcio d'angolo in favore del Belgio. Siamo in grande difficoltà, stiamo subendo le iniziative della nazionale di Van Bommel, diciamo che De Bruyne, Mika Götze e Tielemans stanno mettendo veramente a dura prova la nostra squadra, e stanno vincendo tutti i duelli individuali con gli azzurri. Corner battuto corto da sinistra, pallone giocato da Michele ancora per il cross di De Bruyne al secondo palo, Michele che prova adesso il numero 4 ad agganciare un difficile pallone sulla pressione di Cambiaghi, anzi di Di Lorenzo, che aveva cambiato lato difensivamente parlando del campo, lui che gioca a destra si è portato dalla parte opposta proprio in marcatura sul giocatore del Belgio, è riuscito a farlo sbagliare, il pallone che è finito sul fondo, proviamo a uscire con la palla a terra, Calafiori, Coppola subito assediato però da due uomini, il pallone che rimbalza sul corpo di Moreira e finisce fuori dal campo, Roberto Mancini abbastanza arrabbiato, il volto è chiaro, è il disappunto totale del nostro CT.
1: Sì, sì, una smorfia di preoccupazione, e poi adesso il Belgio ha compreso naturalmente tutte le difficoltà dell'Italia e va a pressare lì anche molto alto, cosa che non ha fatto all'inizio la formazione allenata da Van Bommel. Ancora
0: De Bruyne dopo il colpo di tacco di Mika Götz, il contrasto che fa alzare

0: Il pallone De Bruyne, che è molto rapido a catturarlo, salva il compagno che va alla conclusione con il sinistro. Si trattava ancora una volta di recuperi, il pallone che ha sfiorato il montante dalla parte opposta ed è finito sul fondo. Continua a collezionare palle gol il Belgio, ma la nostra difesa è praticamente allo sbando in questa fase, non viene assolutamente aiutata dalla linea mediana che è in grande difficoltà contro gli avversari. Più Esposito da terra, Cambiaghi che arriva in anticipo, attenzione, partito che è dalla parte opposta, eccolo Servetto, l'attaccante del Como, può entrare in area di rigore, traversone che parte, Tonali troppo avanzato rispetto alla cross, perde l'opportunità per andare a calciare da facile posizione, poi fa bene in questo caso, se non andiamo errati, proprio Cambiaghi a commettere fallo a Sottilimenza, che stava per ripartire, stava per agitare un contropiede potenzialmente assai minaccioso per la nostra difesa. Siamo giunti al 32esimo minuto nel corso del primo tempo, il Belgio conduce per 1-0, ma diciamo che è un punteggio abbastanza stretto,
1: molto generoso per l'Italia, dall'altra parte, e anche in questo caso, in quest'ultima azione, Francesco, non c'è nessuno che segue, quindi si ritrovano in tre, passaggio così così di Kane per un'azione in velocità, ma non c'è nessuno pronto alle spalle per intervenire, squadra già lunghissima, meccanismi tutti da perfezionare. Purtroppo lo stesso non possiamo dire del Belgio, che sembra già una squadra che si conosce da tanto tanto tempo, è pronta, d'altronde poi alcuni giocatori hanno fatto il mondiale e sono arrivati piuttosto avanti ai quarti di finale.
0: Sto cercando di capire se Roberto Mancini ha cambiato qualcosa nell'assetto difensivo, cioè se siamo andati a tre adesso. Intanto il lancio di Barella in profondità per Ken, il colpo di testa ad allontanare di un difensore belga che concede comunque la rimessa laterale agli azzurri, la fronte offensivo destro del loro schieramento, vediamo chi va ad occuparsene. Ancora una volta Di Lorenzo viene incontro Barella, ha servito Coppola nel 5 centrale del campo, c'è Gianluca Mancini, prova ad allargarsi Calafiori, il pallone invece per Cambiaghi, Cambiaghi ancora costretto a ritornare il pallone sui piedi del difensore della Roma, si fa in orizzontale, prova a farsi sentire adesso il pubblico dello Stadio Olimpico di Roma per incoraggiare gli azzurri. È un momento difficile, gentile ascoltatori, molto difficile per la situazione in generale, ma anche per quella particolare che sta maturando all'interno del terreno di gioco. È la prima partita del Mancini bis, gli avversari fino a questo momento, la nazionale belga si sta dimostrando assolutamente superiore agli azzurri, conduce per 1-0 con il gol di Mika Gözze, ma i gol sinceramente potevano essere di più, di scarto in favore dei belgi. Tenta Barella di tenere in campo un difficilissimo pallone, non riesce nell'impresa, la sfera che termina adesso fuori dal campo, la rimessa sarà con le mani in favore dei belgi dalla fronte difensivo sinistro del loro schieramento. E tutto questo quando abbiamo raggiunto, gentili ascoltatori, il 34esimo minuto nel corso del primo tempo, Belgio che conduce per 1-0, Italia che è chiamata a reagire, è chiamata a serrare le file, è chiamata in qualche modo a riorganizzarsi, a mettere un argine quella che è la superiorità belga dimostrata fino a questo momento. Moreira si allunga troppo il pallone, ne approfitta Barella, attacca all'altezza dei 25 metri, serve sulla corsia di sinistra Cambiaghi, la maglia numero 21 ancora per il centrocampista dell'Inter, in orizzontale si torna da Roman, una girata, una giravolta prima del tocco su Gianluca Mancini, il pallone che adesso viene spostato sui piedi di Coppola prima e di Barella poi dalla posizione di mezzo sinistro, ma si è schierata la difesa del Belgio, il pallone per Pio Esposito, spalla alla porta al limite, prova a duettare con Kella, triangolazione, l'incursione di Romano che prova a girarsi, parte la conclusione, c'è la deviazione di un difensore belga con cui si congratulano tutti i compagni di squadra, si trattava, se non andiamo errati, di Michele, il pallone che è finito sul fondo e quindi, anzi forse di Raschi, non di Michele, no, di Michele, effettivamente buono il movimento di Alessandro Romano, il cross in mezzo di Barella, il pallone che viene in qualche modo spazzato dagli uomini di Mark Van Bommel, inseguito generosamente da De Bruyne, scortato fuori dal campo da Calafiori che si occupa della rimessa con le mani a cavallo delle due metà campo dal settore sinistro del terreno di gioco, quindi Tonali e quindi Gianluca Mancini, quindi Di Lorenzo. Adesso abbiamo spostato in avanti l'assetto del nostro baricentro nel tentativo di creare problemi alla retroguardia del Belgio, anche con più personalità rispetto ai minuti in cui sono piovute azioni da gol in favore del Belgio. Cambiaghi prova ad andarsene a Moreira, lo sfida in velocità, va alla tira di fondo, parte il cross in mezzo pericoloso, Ken! Pallone che accarezza la parte esterna della rete, finisce sul fondo, opportunità da rete per l'Italia al 36esimo minuto, diciamo da esterno a esterno, cross di Cambiaghi da sinistra e tentativo di deviazione vincente di Ken, lato opposto con pallone che

0: battuto il palo alla sinistra di un Lamenza che sembrava inesorabilmente battuto.
1: Perché poi comunque anche il Belgio non ha una difesa perfetta, magari lì Lammens poteva uscire o fare un passo in avanti, dall'altra parte Michele Ngoi non hanno chiuso bene, peccato, arriva un'altra conclusione interessante sperando che non sia estemporanea.
0: No, anche se dobbiamo dire è arrivata al culmine di qualche minuto, 3-4 minuti in cui gli azzurri si erano portati in avanti con più decisione, magari così con un po' di personalità anche sui nervi, no? La psicologia è importante in queste partite, abbiamo subito per tantissimo tempo, praticamente per mezz'ora, abbiamo cercato di reagire. Ora Di Lorenzo si lascia superare, decatelare De Bruyne, dopo il tocco di Götze va sulla destra Moreira, riceve il pallone al vertice, Moreira mette palla sul sinistro, ancora in area di rigore, in qualche modo Mancini riesce ad arginare la furia belga e poi a servire Coppola, il lancio in profondità su Pio Esposito che resiste alla pressione degli avversari, Benetton Alibar e la termina a terra, l'arbitro lascia proseguire in azione, c'è grande furia nella pressione dei belgi ma c'è anche molta resistenza da parte degli azzurri che riescono in qualche modo a conservare il possesso del pallone anche in situazioni molto molto difficili. Coppola da interno sinistro allarga beneficio di Cambiaghi, ancora Coppola che si ferma accanto a sé Romano, la sventagliata in profondità con il petto a Tonali, la tiene bassa su Calafiori che è costretto però a tornare dallo stesso Coppola, e poi Romano che sta salendo un po' anche di prestazione in questi minuti dopo una conclusione ravvicinata, un tentativo ravvicinato chiuso in corner da Raskin dopo un paio di aperture sicuramente molto intelligenti e molto precisi seppure in traffico, quindi molto complicate. Ora è proprio Romano che va a scambiare a destra con Di Lorenzo, si fa vedere Ken, ancora l'esterno del Napoli che è costretto a inseguire il pallone all'interno della sua metà campo, a servire alle sue spalle Mancini, il quale dirotta immediatamente il pallone sul settore di sinistra, Coppola, Calafiori, è partito Cambiaghi, viene ignorato dal giocatore dell'Arsenal che preferisce tornare dal suo compagno di squadra Gianluca Mancini, cerchio centrale del terreno di gioco, Barella che viene a chiedere e ottenere palla prima di servirla per Di Lorenzo, posizione di ala destra, sovrapposizione di Ken da quel lato del campo, viene inseguito da due uomini, Ken se ne va al primo, sfida il secondo pallone che gli rimbalza sfortunatamente sul piede destro e termina sul fondo molto molto volitivo Moise Ken.
1: Combattivo gran tunnel qui su De Kuyper, era andato via bene e poi non riesce a mettere il pallone in mezzo perché aiutano tutti, perché Götze segna e poi torna indietro ad aiutare. A proposito di Götze, sta soffrendo moltissimo da quella parte di Lorenzo.
0: Sì, sta soffrendo tanto, la velocità, la tecnica di questo ragazzo che quando può andare palla al piede è veramente molto molto pericoloso, vediamolo ancora protagonista, riuscire ad evitare due tentativi di pressione degli avversari mantenendo il pallone incollato al piede destro e con lo stesso destro innescando poi Ngoi proprio su quella corsia di campo, tocco centrale, i difensori adesso con Makele del Belgio che si fanno vedere, il tocco in profondità per decatelare alle prese con Coppola, prova a sfidarlo, lo ferma in maniera molto molto caparbia, poi ancora però una volta il Belgio con Mika Götze con il pallone per Raskin, poi l'apertura a beneficio di Moreira, posizione di alla destra Tielemans, lo scambio col giocatore del Milan, Ngoi che partecipa alla costruzione offensiva e la manovra dei suoi compagni di squadra così come del resto è Michele, ecco quel possesso di palla che ci aveva abbastanza innervosito nel corso della prima fase della partita che si sta ripetendo, questa volta il colpo di testa di decatelare però è nel nulla dell'attacco belga all'interno della nostra rigore, lì dove Gianluca Mancini lascia a Donnarumma afferrare il pallone, poi restituirglielo da questi a Calafiori, la profondità più Esposito, spalle alla porta questa volta nell'area avversaria, prova a divincolarsi dalla guardia dei due uomini, servito Tonali, ancora Calafiori, ancora in profondità, pallone che schizza sui piedi di Sandro Tonali che prova ad allargare a sinistra, si oppone Moreira, insiste però il giocatore del Tottenham con la bravura e la capacità di andare ad ammortizzare la pressione di Moreira e di servire ancora una volta all'indietro, il colpo di tacco questa volta bello di Romano proprio per Di Lorenzo che si accentra, questi a Gianluca Mancini, si allarga sulla sinistra, cambia che riceve il pallone dal giocatore della Roma, punta l'avversario, la mette sul destro, ma una sorta di dio cross che è una sorta però anche di telefonata per il portiere Lemans che la ammessa che la fa il sua al centro della porta belga, 41 minuti nel corso del primo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 e linea che può tornare a Salsa Rubra per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima. Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima.

0: ma di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, Prima.
1: L'Italia con Cambiaghi all'indietro per il tentativo di Romano, coraggioso dal limite dell'area, termina però alto sulla traversa della porta, difesa da Lammens. Era stato bravissimo Gianluca Mancini a trasformare l'azione da difensiva in offensiva, praticamente mettendosi in proprio e saltando tutta la linea mediana del Belgio.
2: Sì, con più forza adesso l'Italia complessivamente, con l'anticipo di Mancini che poi è andato via da solo e poi l'azione non è stata trasformata bene. Intanto Mancini però ha fatto alzare dalla panchina alcuni giocatori, ci sono Frattesi, Scamacca, Mandragora tra gli altri, forse
1: attenzione
2: anche
1: De Bruyne che prova ad andarsene adesso centralmente, servito Mica Gozzi che va con il destro a giro, pallone che termina fuori, deviato ancora una volta da Donnarumma, termina sul fondo, altro tiro dalla bandierina in favore del Belgio. Sono quattro ribattuti dalla nazionale di Mark Van Bommel, nessuno dagli azzurri se non vado errato, anzi forse solo uno
2: sul tiro di Romano prima.
1: È vero, sul tiro di Romano, la deviazione di Raskin, e qui con la punta delle dita è riuscito sulla conclusione velenosa di Mika Gos Gigio Donnarumma a mettere il pallone sulla fonda e quindi in calcio d'angolo, tiro della bandierina, come di consueto va ad occuparsene un mancino da destra, si tratta sempre del numero 5 De Kuiper. Il cambiato del campo, lui agisce appunto da terzino sinistro, parte la sua rincorsa, pallone in area pericoloso, Donnarumma con i pugni, pallone che invece per andare avanti va indietro verso la nostra porta, per fortuna distante dai pali, ancora una volta sul fondo, ancora un tiro dalla bandierina, l'ennesimo in favore della Belgio. I minuti passano, sono 43 nel corso del primo tempo, il Belgio è meritatamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata al 20° da Mika Götze. È proprio Kevin De Bruyne che va ad occuparsi di questo tiro dalla bandierina, sempre traiettoria di entrare, perché è da destra va un sinistro e da sinistra va un destro, proprio per creare problemi alla nostra retroguardia con queste traiettorie arcuate. Parte dal piede di De Bruyne, primo palo, attenzione, tentativo di deviazione di chi veniva incontro, Raskin, poi però c'è stato un altro tocco di un giocatore azzurro, pallone nuovamente oltre il fondo, oltre il perimetro di gioco e quindi nuovamente il corner, sempre De Bruyne, sempre da sinistra, sempre con il destro, sempre con la traiettoria a rientrare rispetto ai pali della porta difesa da Gigio Donnarumma, la rincorsa da parte del centrocampista del Napoli, il pallone più arcuato e più alto questa volta, rimesso in mezzo dal colpo di testa di Moreira, allontanato da Gianluca Mancini, Moreira che lo addormenta sul piede sinistro in prossimità della linea laterale, poi serve Tielemans, lo scambio tra i due, arriva Cambiaghi a fermare tutto, poi però si immammolano i nostri difensori, c'è una conclusione di Ngoi, c'è il pallone che questa volta finisce sull'esterno della rete, anche qui un'incertezza, buono il lavoro di Cambiaghi, è successo qualcosa lì, c'è stato un retropassaggio piuttosto strano, veniva incontro Tonali, Mancini che è rimasto fermo perché era sicuro che il giocatore degli Hotspur sarebbe andato a controllare la palla. Ora attenzione che se ne va l'Italia centralmente con Barella, Barella che si allarga verso il settore di sinistra, Cambiaghi si ferma, attende l'arrivo di Calafiori, Calafiori che scambia nuovamente con il numero 21, vediamo se parte il traversore, attende il piazzamento di Barella, Cambiaghi va a servirlo, e il tocco di ritorno da parte del compagno, parte il traversone in mezzo, deviato, si alza un campanile in aria, lotta più Esposito, anticipato da Tielemans, Arpione, nuovamente Barella, la rimette in mezzo per più Esposito che la tocca di terra, ma non è di testa, chiediamo scusa, ma non è assistito dai propri compagni. Dalla parte opposta Barella evita che Moreira possa impossessarsi della sfera dalla zona destra del terreno di gioco ed innescare la corsa verso la metà campo azzurra, mettendo la palla in fallo laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dal fronte difensivo destro del suo schieramento. Molto rapidamente dobbiamo dire il numero 21 Castagne prova a mettere in movimento proprio Moreira, gli azzurri che riconquistano però il pallone, lotta Tonali nello spazio stretto, prova a triangolare con Cambiaghi, ma ripetiamo sono spazi angusti che però costringono all'errore anche i belgi. Un solo minuto di recupero qui al termine del primo tempo, va ad infognarsi in un imbuto zeppo di maglie rosse Moise Kean e non riesce a giocare un pallone che avrebbe potuto significare qualcosa per il nostro attacco dalla parte opposta, invece negli spazi bene, benissimo il Belgio con De Bruyne e Mika Götze. Ora De Catelare va sulla destra per Moreira, sovrapposizione, il giocatore d'Atalanta parte il cross, Coppola la mette sul fondo, altro tiro dalla bandierina per il Belgio che chiuderà evidentemente in attacco questo primo tempo. Sono passati 34 secondi dall'assegnazione dell'unico minuto di recupero che ci sarà tra qui e la fine della prima, e la fine della prima frazione di gioco. Il Belgio adesso sta aspettando l'Italia e sta

0: partendo in contropiede negli spazi in maniera molto molto minacciosa.
1: Sì, senza rischiare molto, perché comunque gli attacchi dell'Italia sono stati di nervi. In questo finale di tempo arriva l'ottavo calcio d'angolo, il Belgio fa cose efficaci, sovrapposizioni, triangolazioni, seguiamo questo calcio d'angolo e poi si chiuderà il primo tempo.
0: Sempre i decù per la destra, intendo il piede sinistro, tra rientrare verso la porta azzurra, il cross che parte molto pericoloso e radente, lo sfiorano in tanti, non lo colpisce nessuno, la palla finisce sul fondo proprio nel momento in cui però il direttore di gara, il signor Siebert della Federazione Tedesca, dice che per il primo tempo d'Italia-Belgio può bastare così, si va a riposo con il seguente parziale. Italia 0, Belgio 1, la marcatura che decide fino a questo momento la sfida è quella al 20° minuto di Mika Götz, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia-Belgio.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
9: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
8: E tutte quelle persone nella foto?
9: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
8: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
10: GR1.
11: Buonasera da Francesca Giannini in Lettonia. Incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato Dardo guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. Diplomazia al lavoro intanto per un trilaterale Kiev-Mosca negli Emirati, come conferma anche il Cremlino, mentre Zelensky dichiara di aver ricevuto il via libera di Trump per produrre in patria missili Patriot per la difesa aerea. Fonti vicine al presidente ucraino bollano invece come fake news la notizia riferita da Bloomberg che il presidente americano abbia chiesto a Zelensky di andare a Mosca per un colloquio con Putin. Nessuna svolta ma scontro evitato nel vertice tra Trump e Xi Jinping a Washington. Prorogata fino al 10 gennaio la tregua commerciale e avviato il confronto sui rischi dell'intelligenza artificiale. Restano divergenze su commercio e tecnologia. Trump ha definito inaccettabile il sostegno cinese all'Iran con armi e intelligence, mentre Xi ha chiesto agli Stati Uniti di opporsi all'indipendenza di Taiwan. Torniamo in Italia. Alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, Eni fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, 2,19 euro al litro per il diesel, 1,99 per la benzina, da lunedì prossimo e al momento per un mese. In una nota di Palazzo Chigi, l'apprezzamento del governo per l'iniziativa, definita un lodevole atto di attenzione all'Italia. L'esecutivo intanto chiede di aumentare la produzione e gli operatori delle raffinerie sono stati convocati l'8 ottobre dai ministri Urso e Pichetto Fratin. Il viaggio del Papa in Francia, l'appello per la pace contro la tecnologia che disumanizza. Per Leone XIV la pace non è equilibrio di forze, ma si costruisce ogni giorno attraverso il dialogo e la giustizia. Poi l'appello per una sana laicità.
12: Une juste laïcité ne consiste donc.
11: Una giusta laicità non consiste nell'escludere la religione nello spazio pubblico o dell'istruzione, ma nel lavorare per lo Stato e le istituzioni religiose che devono dialogare insieme e unire le forze al servizio del bene comune. La cronaca ora con il giallo di Bitonto, identificati due uomini che hanno lasciato il cadavere di Alessandro Brilli davanti al

0: pronto soccorso. L'uomo sarebbe morto in un incidente mentre guidava l'auto, un'auto rubata poco prima. Ad abbandonarlo, i complici del furto.
1: Incalzati dalle indagini, si sarebbero presentati spontaneamente al comando di polizia. Secondo una prima ricostruzione, i tre avevano pianificato il furto di un'auto in un vicino comune del Barese. Brilli si sarebbe messo alla guida della vettura rubata, gli altri due lo seguivano a bordo dell'Audi. L'intenzione era quella di nascondere l'altro veicolo nelle stradine di campagna alla periferia di Bitonto per tornare successivamente a smontarla per rivendere i pezzi. Durante il tragitto Brilli avrebbe perso il controllo del mezzo, l'impatto violento contro un albero, estratto dalle lamiere, probabilmente già privo di vita, il corpo di Brilli caricato in macchina e lasciato sulla rampa dell'ex ospedale. L'autopsia sarà eseguita la prossima settimana. I poliziotti hanno ritrovato l'auto rubata distrutta dalle fiamme sul ciglio della strada, da confermare dinamica dei fatti e responsabilità dei complici. Teresa Fabbricatore, GR1.
0: Proseguono le indagini sulla morte di Noemi Impellizzeri, la 34enne trovata in piccata nella sua casa, poi distrutta dalle fiamme.
2: Dopo i primi sopralluoghi degli esperti, oggi scattano a sorpresa le perquisizioni dei carabinieri del RIS di Messina e del nucleo operativo di Catania, nei tre casolari di Toni Proietto in Vico Costanzo a Giarre, dove bussò Noemi Impellizzeri la notte prima di morire. Cercano riscontri anche nella vicina casa dell'anziana madre. I militari della scientifica hanno portato via reperti, tra questi degli indumenti. Accertamenti tecnici attesi dal legale di Proietto, unico indagato per la morte della 33enne, trovata impiccata lo scorso 23 agosto nel suo appartamento a riposto, andato in fiamme. Dinanzi al vicolo, la mamma di Noemi li osserva, non ha mai creduto alla tesi del suicidio, specie dopo aver appreso dal perito di parte della presenza di escoriazioni e lividi sul corpo della figlia. Vuol capire perché Proietto non le ha detto tutto.
3: Mi sono solo chiesta perché durante il tragitto non mi ha detto che aveva visto mia figlia morta, mia figlia appesa. Solo questo gli chiedo, perché? Chi stai coprendo?
2: Letizia Vella, GR1.
0: Ergastolo per Marco Manfrinati, l'ex avvocato che nel 2024 a Varese accoltellò l'ex moglie e uccise il suocero intervenuto per difendere la figlia. La donna sopravvisse alle gravi ferite. La corte d'assise ha escluso la premeditazione per l'omicidio e stabilito risarcimenti per 1.900.000 euro. Meteo, si allontana la perturbazione, weekend con bel tempo e temperature in aumento con picchi anche di 28-30 gradi. Domani residua instabilità solo all'estremo sud con piogge isolate, nel resto d'Italia prevalentemente soleggiato. Festa del Cinema di Roma ha presentato il programma della 21esima edizione che si terrà dal 13 al 25 ottobre. Tre i film italiani in concorso, Brianza di Simone Catania, Giorni Felici di Susanna Nicchiarelli e il documentario Mustang di Kasia Smutniak. Fuori concorso il Rumore delle cose nuove di Paolo Genovese. Premio alla carriera Javier Bardem, a consegnarlo Paolo Sorrentino. E anche tanta musica con Jovanotti e Morgan, la direttrice artistica della rassegna Paola Malanga.
4: Sembra un lavoro facile visto da fuori o quando uno comunque alla fine si trova il programma tra le mani, ma in realtà ogni singolo titolo è stato voluto, non c'è un figlio preferito, diciamo. È una famiglia enorme, è una famiglia tribale e sono orgogliosa di tutti.
0: È tutto, la linea torna al calcio con il secondo tempo di Italia-Belgio, prossimo GR1 alle 23.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici?
9: 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora?
9: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma.

0: ma siamo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo della prima sfida valevole per la Nations League tra Italia e Belgio. Alla fine della prima frazione di gioco il Belgio è andato a riposo in vantaggio per 1-0. La rete di Mika Goetz alla 20esimo. Studio.
1: Bene, grazie Repice. 0-0 invece tra Turchia e Francia alla fine del primo tempo. Queste le due partite della fascia A della Nations League, partite del gruppo A, del girone A, quello che comprende apposta Italia, Belgio, Turchia e Francia. Mentre invece nella fascia B ricordiamo ancora come l'Irlanda del Nord sia andata a vincere 1-0 in casa della Georgia. All'intervallo Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, Ungheria 0, Ucraina 1. Nella fascia C la vittoria in casa dell'Armenia sulla Lettonia per 2-0, invece all'intervallo 0-0 tra Montenegro e Cipro. C'è anche l'Eurolega di pallacanestro, la prima giornata della nuova Eurolega, insomma non è che si metta benissimo già al pronti partenza via per le due italiane. La Virtus Bologna, che è stata parecchio al comando anche se di pochi punti, adesso a 1:20 dalla sirena finale sotto di 8 in casa del Fenerbahce di Melli, 76 Fenerbahce Virtus Bologna 68, mentre invece all'intervallo Milano è sotto di 6 punti in casa del Partizan, che conduce 42-36. C'è anche la pallavolo, le semifinali degli europei maschili. La Polonia, la prima ad approdare in finale, ha battuto 3-0 la Slovenia, mentre invece la Finlandia, che ha eliminato l'Italia di Feder Giorgi ai quarti di finale, è sotto di un set con la Francia, chiuso dalla Francia a 17, ma in vantaggio la Finlandia 19-14 nel secondo set. Abbiamo visto, abbiamo anche sentito da Repice e da Fortuna come in tribuna d'onore ad assistere a questa partita tra Italia e Belgio ci fosse il presidente federale Malagò, e incastonato tra il presidente del CONI Buonfiglio e il ministro dello sport Abodi. Oggi c'è stato consiglio federale, Emilio Mancuso è andato lì per noi a raccogliere un po' di voci che sono tutte su l'ipotesi di commissariamento della FIGC. Come tutti sapranno, ci sono state delle presunte storture procedurali nell'elezione di Malagò, si parla anche di commissariamento. Tutto il mondo del calcio evidentemente contrario, a partire da Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e nonché massimo competitor di Malagò all'atto della votazione per la nuova presidenza. Allora ascoltiamo Abete.
2: Noi siamo contrari ai commissariamenti. Per motivi di opportunità ho anche evitato di intervenire quando sono stato chiamato in causa, perché parliamo di una norma del 2019. Mi sono dimesso il 24 giugno del 2014, sto starendo l'idea, quindi mi sembra che è una situazione datata nel tempo. È una valutazione che faranno gli organi deputati, che hanno una responsabilità perché sono componenti di un ente pubblico. Io ho fatto per 8 anni il componente di giunta del CONI, quindi so perfettamente che in quel ruolo evidentemente c'è una responsabilità diversa rispetto al fatto di essere componente di un consiglio federale, che è una struttura comunque che ha una dimensione privatistica pure se con valenze pubblicistiche. Però la nostra posizione è una posizione, vuol dire, precedente, quella di tanti che hanno appoggiato il presidente Malagò.
1: Così come Giancarlo Abete si sono espressi contro il commissariamento, e magari dopo la partita riusciremo anche a sentirli, Matteo Marani, presidente della Lega Pro, e poi Renzo Olivieri, presidente dell'Associazione Allenatori, e Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Calciatori. Si è espresso prima della partita sull'ipotesi commissariamento della FIGC il presidente del CONI Buonfiglio, lì all'Olimpico ad assistere alla partita, e praticamente si è detto non stupito dal fatto che le componenti del

il calcio stiano sostenendo Malagò, e ha detto anche in maniera retorica e chi è che non lo sostiene, però ha aggiunto: noi viviamo in un mondo sportivo che è basato sulle regole che non mi invento io, mi fa

0: riguarda invece lo stato del calcio italiano, per quanto riguarda il campo, ce l'abbiamo di fronte, ce l'hanno raccontato Repice e Fortuna, con un primo tempo davvero povero della nazionale con il Belgio, ma non esiste la bacchetta magica, non esistono possibilità di cambiamento di rotta da un momento all'altro, visto da cosa siamo reduci. E allora io a questo punto tornerei per la ripresa all'Olimpico, la ripresa di Italia-Belgio, proprio da Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Le squadre sono rientrate in campo proprio in questo momento a battere il calcio. L'avvio del secondo tempo saranno gli azzurri che attaccheranno da sinistra verso destra in questa ripresa. Rispetto al nostro punto di osservazione, si riparte dall'1-0 della prima frazione di gioco con la rete al 20° di Mika Götz. Diciamo che lo scarto è anche abbastanza generoso per la nostra nazionale, tenuta in piedi da Gigio Donnarumma.
2: Sono 14 tiri a 4 per il Belgio e sono almeno due, tre interventi decisivi di Donnarumma, uno in particolare sul colpo di testa dell'autore del gol, di Götze.
1: Intanto non ci sono stati cambi, le squadre si sono ripresentate in campo con i medesimi effettivi che hanno disputato i primi 46 minuti di gioco per effetto dell'unico di recupero concesso dal signor Siebert, che però anche ha ammonito due giocatori belgi per comportamento non regolamentare. Attenzione a Kenne, che prova ad andarsene dalla posizione di ala destra, ha di fronte a sé De Kuipers, dietro di sé Barella, che viene immediatamente servito adesso al giocatore della Como, Barella che accompagna il pallone sui piedi di Romano, il quale gli rostisce e sollecita. Azzurri che sono costretti a retrocedere all'altezza del cerchio centrale del campo. Gianluca Mancini allarga dalla parte opposta, quindi verso il settore sinistro, il pallone giocato da quel lato del campo, adesso ancora con Gianluca Mancini che va all'impostazione dalla posizione di interno, pallone che gli viene restituito da Tonali. Provano in qualche modo di dar respiro alla manovra i nostri calciatori, ci riescono in maniera farraginosa ma alla fine efficace, con Cambiaghi che va da sinistra, il calcio in mezzo, Esposito, Ken sinistro, colpo di testa di Cambiaghi e pallone che finisce sul fondo, palla gol per gli azzurri, questa volta grandissima parata del portiere Lammers sulla conclusione ad opera di Ken sul grande spunto di Cambiaghi dalla corsia di sinistra.
2: Questa volta sì, con Cambiaghi che è andato via bene sulla fascia e poi Ken quasi a colpo sicuro va a trovare la deviazione con il sinistro. Non credo che ci sia stata deviazione di Lammens in realtà, perché non c'è calcio d'angolo.
1: Dopano sul secondo colpo di testa di Cambiaghi che è finito sul fondo, il primo intervento decisivo dell'estremo difensore belga sulla conclusione, ravvicinata molto potente e anche molto precisa di Moise Ken con il piedone destro, è riuscito il portiere del Belgio ad evitare il pareggio degli azzurri al primo minuto. Ora si gioca il secondo, sta per iniziare il terzo, il Belgio è ancora in vantaggio per 1-0 sull'Italia. Donnarumma con il pallone tra i piedi, servito Romano va immediatamente da Tonali che viene in contro, poi distribuisce verso il settore di destra dove prova ad attaccare Coppola, il lancio in profondità per Pia Esposito immediatamente neutralizzato però dalla difesa belga che trasforma l'azione appunto da difensiva in offensiva. C'è un pallone in mezzo, lo lasciano sfilare in molti, compreso Mika Götz, per il possibile rimorchio di Kevin De Bruyne che arrivava dalle retrovie. Per fortuna non è riuscito il giocatore del Napoli a controllare questo traversone rasoterra, pallone che si è perso in fallo laterale dalla parte opposta, ed è lì che gli azzurri adesso provano a manovrare con Riccardo Calafiori all'altezza della linea di fondo. Gianluca Mancini pressati, i nostri provano a divincolarsi dalla morsa degli avversari, Tonali la terra ancora per Mancini, fino a quando, sollecitato dall'intervento del collaboratore che opera di fronte alla nostra postazione, Siebert non comanda il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Già battuto Donnarumma dalla nostra area di rigore, fuori dai 16 metri a beneficio di Coppola che può andare all'impostazione per questo nuovo tema offensivo della nostra nazionale. Si gioca il quarto minuto nel corso del secondo tempo, l'Italia è sotto di un gol, quello marcato alla 20° del primo tempo da Mika Götz. Ora bene Mancini tra le linee, il movimento di Cambiaghi, il pallone a sinistra per Calafiori che sovrappone ancora il giocatore dell'Arsenal, va in profondità per Tonali dalla linea di fondo all'interno dell'area di rigore, deve girarsi spalle al vertice e corto dell'area di rigore, ancora lo è messo fuori su Cambiaghi in mezzo a due, si alza un traversone molto alto sulla quale in due tempi però Lammens riesce a intervenire e a far sua la sfera. Un'Italia che ha iniziato bene però questa ripresa
2: con gli esterni, soprattutto con Cambiaghi da una parte con anche dall'altra, che stringe come l'occasione migliore per l'Italia per pareggiare con il grande intervento con i piedi di Lammens. Ancora Italia in attacco.
1: Ancora bravissimo Gianluca Mancini, poi Barella, colpo di testa di Esposito, centrale troppo morbido, lento, sul quale Lammens non ha particolari problemi ad abbraccare i presi.

0: Però stiamo andando alla conclusione con una certa velocità ancora. Mancini bravissimo a rubar palla agli avversari, grande inizio ripresa da parte del centrale difensivo della Roma, poi Tonali e va da Cambiaghi verso il settore di sinistra, piedi che poggiano sulla linea laterale, poi lo spunto di Cambiaghi inseguito da De Coi, versa ancora Cambiaghi che riesce a mantenere il pallone tra i piedi, a retrocederlo su quelli di Calafiori che centralmente mette in movimento Nicolò Barella, sempre Cambiaghi a dare un'opportunità di passaggio ai propri compagni di squadra, a scambiare col centrocampista dell'Inter, poi Calafiori palla sul destro in profondità di Esposito, spalle alla porta, pallone lì per la conclusione, l'opera se non andiamo errati proprio di Gianluca Mancini che è stata murata da un avversario, insomma adesso l'Italia spinge e il pubblico dell'Olimpico se ne accorge, è il Belgio in difficoltà e allora bisogna sfruttare il momento, ancora Calafiori, pallone tenuto basso per Barella dalla posizione di mezzo sinistro, chiama palla centralmente Romano, la ottiene dal giocatore dell'Inter, poi pallone spostato verso Coppola con Ken, posizione di ala destra, la maglia numero 9 prova a saltare De Coi perché questa volta però è gioco facile nel restare il tentativo da parte del nostro attaccante e poi a disimpegnare per Mika Götze con ordine all'indietro per Mekele, arriva ancora in pressing troppo prepotente Moise Ken che mette giù l'avversario, l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio e tutto questo gentile ascoltatori quando abbiamo raggiunto il sesto minuto nel corso del secondo tempo, il Belgio in vantaggio sull'Italia per 1-0, Italia che però che in questo secondo tempo, almeno all'inizio del secondo tempo, è andata vicinissima alla rete del pari proprio grazie a Moise Ken dopo lo spunto di Cambiaghi sul settore di sinistra, Mancini ancora di testa dalla parte opposta a Mekele, si alza il pallone, lo colpiscono e gli azzurri con Di Lorenzo, Coppola che prova a fermare l'incursione di numero 17 del Catelare, il pallone in mezzo pericoloso, un colpo di testa con De Bruyne che arrivava dalla retrovia centrale parato da Donnarumma, Tonali, adesso non c'è un attimo di tregua, Cambiaghi termina giù, c'è fallo ai suoi danni, c'è calcio di punizione in favore dell'Italia, un momento elettrico della partita.
1: Tanta energia in più dell'Italia che sta giocando meglio anche come tattica, schierata meglio in campo rispetto al primo tempo e poi la velocità degli esterni di Cambiaghi, in questo caso succede qualche cosa però nell'ultima azione all'offensiva del Belgio con De Ketelaere che va via, con De Bruyne che all'altezza del secondo palo colpisce di testa, schiaccia troppo il pallone, bravissimo Donnarumma nel far ripartire immediatamente l'Italia che adesso controlla il centrocampo.
0: Sì, questo è un aspetto tattico che vale la pena di essere sottolineato, no? Come il pallone esce con grande rapidità dalla nostra area di rigore, dalla nostra tre quarti, subito a premiare gli esterni che evidentemente trovano spazio quando il Belgio si riversa in avanti. Ora c'è Tonali al cerchio centrale del campo, pallone su Coppola, posizione di destra, meglio di centrodestra, si ferma Coppola, mette il pallone sui piedi di Gianluca Mancini che vede immediatamente libero Calafiori sul lato sinistro del terreno di gioco, va a sentirlo, parte traversone, colpo di tacco di Pio Esposito, Tonali che non controlla bene, arriva nuovamente Cambiaghi, viene strattonato, mantiene il possesso del pallone, attenzione Calafiori ancora lui, poi Cambiaghi, lato corto dell'area di rigore, la sinistra attaccano gli azzurri, parte traversone, Pio Esposito, conclusione ribattuta miracolosamente dal portiere del Belgio e sfioriamo ancora una volta il gol del pareggio.
1: È sempre con Cambiaghi da quella parte lì perché Castagne non riesce a tenerlo, l'ex giocatore dell'Atalanta, bel cross, raso terra, spalla alla porta, si gira Pio Esposito, anzi non spalla alla porta, di prima intenzione con il sinistro, anche qui ravvicinato al limite dell'area piccola, Lammens tiene bene la posizione e salva ancora la porta del Belgio.
0: Ora Tielemans che prova a far scorrere in profondità il pallone, Tonali che capisce tutto, riparte per gli azzurri, si avvicina al limite dell'area, parte con una conclusione fin troppo pretenziosa dalla distanza che viene sollecitamente ammortizzata dai giocatori del Belgio che si ripropongono in avanti, adesso al limite dell'area di rigore con il tentativo di Mika Götze, il pallone sul sinistro e il tiro che parte ribattuto da Coppola, c'è Calafiori nel disimpegno, il tentativo di girata molto bello da parte di Cambiaghi, ancora lui, poi il pallone che circola sulla corsia di destra, c'è Moise Ken a puntare gli avversari, a servire nuovamente e Barella prova ad andarsene, Barella viene fermato da Raskin, dobbiamo dire che si è opposto molto bene con ottima scelta del tempo e dello spazio al tentativo di incursione del nostro centrocampista e poi Belgio che può manovrare il pallone all'interno della propria area di rigore con Ngoi, Baggio che adesso sta subendo l'iniziativa degli azzurri e non riesce a riproporsi in attacco, in contropiede, con la pericolosità che aveva sottolineato, che aveva caratterizzato proprio la fase finale, perlomeno la seconda parte del primo tempo. Raskin, Goi sul settore di destra all'interno della propria metà campo. Baggio adesso prova a rallentare e a sgonfiare il pallone nel tentativo anche di sgonfiare le velleità degli azzurri, che in questa ripresa, quando siamo giunti esattamente al minuto 10, stanno proprio provando a rimettere in carreggiata la nostra nazionale. Devo dire, lo stanno facendo con buona applicazione e anche con due buone possibilità firmate Moise Kean e Pio Esposito. Coppola viene anticipato da un avversario, attenzione a Mica Gozze che parte da sinistra, poi si accentra, la palla sul piede destro, evita un avversario, si porta al limite, allarga dalla parte opposta, scambia nuovamente, mette in mezzo il pallone, attenzione, Belgio pericoloso, De Bruyne prova la conclusione con l'interno del piede destro dall'estremo settore di sinistra, seppur all'interno dei nostri 16 metri, conclusione che però non prende il giro voluto dal giocatore del Napoli e termina docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Sempre Gianluca Mancini a guidare la transizione dell'Italia con Calafiori sulla corsia di sinistra, Calafiori che si ferma, poi serve il suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Tonali che viene incontro, Coppola che si ferma nel cerchio di centrocampo a controllare il pallone, da questi a Di Lorenzo, Di Lorenzo che contro la difesa schierata del Belgio preferisce far circolare la sfera, gli azzurri con Romano adesso in cabina di regia e con il solito Gianluca Mancini che sta giocando praticamente da centrocampista giunto.
1: Sì, sì, porta avanti lui il pallone, magari un lavoro che dovrebbe fare Calafiori.
0: Ora invece... Mancini dalla sinistra, parte un cross, più Esposito, spalle alla porta, vediamo se riesce a girarsi dalla linea di fondo, viene in qualche modo contrastato e conquistiamo il nostro secondo tiro dalla bandierina in maniche di camicia. Adesso Roberto Mancini, ancora diciamo così non contentissimo per lo sviluppo dell'azione offensiva dell'Italia.
1: Qui però Esposito ha ricavato il massimo perché era molto molto largo rispetto alla porta del Belgio, tentativo di tiro cross per questo secondo calcio d'angolo della partita a favore dell'Italia.
0: Barella da sinistra, interno del piede destro, traiettoria rientrare rispetto all'Ames, il pallone che parte, il colpo di testa di Gianluca Mancini, la parata semplice proprio dell'estremo difensore belga al centro della propria porta, porta che però stiamo trovando con una certa continuità adesso,
1: andando incontro in questo caso al pallone Gianluca Mancini, però no, senza la potenza necessaria, conclusione troppo centrale e bloccata da Lammens.
0: Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 12° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio che conduce sull'Italia per 1-0 a decidere la sfida fino a questo momento, e la rete al 20° della prima frazione di gioco ad opera di Götz. C'è Mekele che attacca palla al piede quasi nei pressi della linea mediana del terreno di gioco, servito proprio il numero 10 sulla corsia di sinistra, prova il cambio campo, Cambiaghi che interviene splendidamente a chiudere, poi Calafiori per il retropassaggio sul Donnarumma, il rinvio del nostro capitano a cercare Barella che salta di testa, ingaggia il duello con l'avversario, lo vince anche in maniera fortunosa, però può attaccare e servire in profondità sulla corsia di destra, Kean che deve correre e metterla immediatamente in mezzo, così fa infatti Mekele, però sulla traiettoria di questo traversone dell'attaccante del Como e difesa del Belgio che si rifugia in fallo laterale, proviamo a spingere ancora dalla corsia di destra, vediamo che però c'è un doppio cambio ordinato da Mark Van Bommel.
1: Un attaccante, Luke Bacchio e poi Van Aken, esperienza, centrocampista, 34 anni, economia di De Bruyne evidentemente a giudizio di Van Bommel è terminata, dunque esce il numero 7, il giocatore del Belgio e del Napoli, ed esce Moreira, sì, è proprio lui, Luke Bacchio e Van Aken. Una scelta, un doppio cambio in qualche modo conservativo per un Belgio, per un Belgio che adesso sta un po' patendo le incursioni dell'Italia.
0: C'è una rimessa laterale in favore degli azzurri dalla fronte offensivo destra del loro schieramento, lo scambio tra Barella e Di Lorenzo, si fa vedere anche Kean al vertice del rigore, tre avversari su di lui. Bravo Kean a conservare il pallone, ma secondo l'arbitro, nel tentativo peraltro riuscito di farlo, ha allungato la gamba destra in gioco pericoloso sugli avversari, motivo per cui il signor Siebert ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Proviamo ad ipotizzare dei cambi.
2: quelli che potrebbe potenzialmente fare Roberto Mancini.
1: Intanto due parole su quelli del Belgio, almeno la mia impressione. Fuori Moreira, esterno veloce, però Coppola ha avuto tante difficoltà su De Ketelaere in marcatura pura. Allora un attaccante potente come Luque Bacchio, che abbiamo visto ultimamente con il Benfica nella vittoria del Benfica a San Siro contro il Milan, e lui ha segnato, potrebbe mettere ancora più in difficoltà la difesa dell'Italia. Dall'altra parte, per la nazionale adesso arrivano i primi cambi, secondo me Frattesi potrebbe essere il primo a entrare.

0: La terra ha provato in questo momento proprio Pio Esposito ad innescare i propri compagni che arrivavano a rimorchio per il contropiede azzurro, è stato però fermato irregolarmente da un avversario all'altezza della linea mediana poco all'interno della tre quarti quarti belga, della tre quarti campo belga, motivo per cui l'arbitro ha arrestato l'azione comandando il calcio di punizione in favore degli azzurri, già battuto ancora Coppola con Romano, si fa vedere a destra Barella, prova ad indirizzare, a suggerire il passaggio di Lorenzo, viene ignorato però dalla compagna, ancora Barella che si incarica di andare all'impostazione, sposta centralmente a beneficio di Gianluca Mancini che supera linea centrale del terreno di gioco, poi lascia lì per Romano, il lancio ancora a destra, preciso stavolta su di Lorenzo, le prese con Mika Götz, la sovrapposizione di Barella a linea di fondo, traversone che parte da sotterra, Michele che allontana spazzando i propri 16 metri, Coppola che interviene in chiusura su De Catelare, pallone che termina oltre la linea laterale, rimessa con le mani in favore del Belgio dalla fronte difensivo sinistro del suo schieramento. Ecco i primi cambi di Roberto Mancini.
1: È un difensore Scalvini, secondo me al posto di Coppola, però poi magari adesso vediamo. Sì, e poi Davide Frattesi pronto a entrare mentre il Belgio cerca di ripartire. Però lì
0: ancora Mancini ferma tutto, pallone di Barella per Pio Esposito, troppo profondo, anzi era tornato, che ha cercato di innescare il nostro centravanti, buona la scelta di tempo nell'uscita di Lammers, che ha scelto bene proprio l'uscita dal campo, ancora dalla propria porta, recuperano palla agli azzurri, però Moise Kent alla distanza si lascia andare ad un tentativo troppo egoistico, con la conclusione si arrabbia Gianluca Mancini che era subentrato, piombato letteralmente in area di rigore per ricevere il cross al compagno di squadra.
1: Questo è un errore individuale che è abbastanza grave da parte di Moise Kent, perché c'era sì l'inserimento di Gianluca Mancini, ma soprattutto perché il Belgio non riesce ad andare via con il pallone, non riesce a uscire dalla propria metà campo, sbaglia nell'impostazione, allora bisogna essere più lucidi.
0: Credo che siano addirittura tre le sostituzioni ordinate adesso da Roberto Mancini, perché è anche alle viste l'entrata in campo del
1: Daniel Maldini.
0: Numero 20, quindi Daniel Maldini, quindi un altro attaccante. Intanto Tielemans non riesce a controllare palla che finisce fuori dal campo proprio all'altezza della nostra panchina. Pio Esposito in area di rigore sul lungo rilancio del compagno Pio Esposito. Secondo l'arbitro commette fallo su Michele, fallo molto maliziosamente conquistato dal numero 4 del Belgio, qui diciamo così che il contrasto era sembrato spalla contro spalla assolutamente regolare.
1: Anche perché poi l'arbitro Siebert non ha fischiato giustamente moltissimo, perché poi la linea è questa e qui era spalla contro spalla e poteva tranquillamente lasciare correre.
0: Calcio di punizione in favore del Belgio, minuti sul cronometro che sono esattamente in questo secondo tempo 17, anzi è iniziato il 18esimo, 1-0 in favore della nazionale belga. Coppola che interviene, in precedenza Mancini secondo l'arbitro aveva commesso fallo su un avversario che è rimasto a terra toccandosi il volto, si tratta sempre di Mika Götz, anzi forse di De Catelare, vedremo, bisogna essere più precisi, sì, De Catelare ha sbracciato Gianluca Mancini, ha colpito al mento il giocatore dell'Atalanta con un uppercut, se non assolutamente episodica, non certamente volontario il colpo di Mancini per De Catelare.
1: Sì, un contatto fortuito, però effettivamente De Catelare va a terra, questo è fallo. Vediamo i cambi con interesse, sono pronti a entrare come ha detto Frattesi, Scalvini e Daniele Maldini, c'è anche il cartellino giallo per Gianluca Mancini per questa gomitata, protesta così incredulo Mancini, il calcio di punizione e dunque per i cambi bisognerà aspettare la conclusione di questa azione del Belgio.
0: De Kuipers dalla tre quarti sinistra della nostra nazionale, dà il pallone all'indietro nel cerchio centrale del campo, Michele si fa vedere in goi proprio sulla linea mediana, pallone indirizzato verso la corsia di destra, tenuto in campo da De Catelare che adesso prova a sfidare i nostri difensori proprio la posizione della destra verso la linea di fondo, dialoga ancora con i compagni del pacchetto avanzato, attenzione all'incursione di Götz, fermato irregolarmente da Tonali, dice l'arbitro che lo ha strattonato, Tonali che si arrabbia anche lui col direttore di gara Siebert, a giudizio degli azzurri evidentemente adesso il direttore di gara tedesco sta fischiando un po' troppo in favore del Belgio, ecco il motivo di queste proteste da parte dei nostri giocatori all'indirizzo dell'arbitro. Vediamo cosa decide adesso Roberto Mancini, questi cambi piuttosto laboriosi, ma visto che c'è ancora un calcio di punizione in favore del Belgio forse sarà giusto aspettare per non sconvolgere il nostro assetto difensivo. arrivo, quindi attendono a bordo campo sia Scalvini, sia Daniel Maldini, sia Davide Frattesi, centrocampista della Lazio che sta giocando un inizio stagione veramente strepitoso con la squadra allenata da Rino Gattuso, che è prima in classifica assieme a Roma Inter. Intanto il calcio di punizione che sta per essere battuto da destra, vediamo Mika Götze con l'interno del piede per riuscire rispetto ai nostri pali, traversone in mezzo pericoloso con il tentativo di Tonali che prova ad andare via, tocca a lui per ultimo il pallone, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco. Adesso sì, le sostituzioni possono essere perfezionate, fuori Coppola ed entra Scalvini, insomma questo era un cambio ruolo per ruolo, esce Romano ed entra Frattesi, anche questo era un cambio preventivabile con Barella o Tonali che andranno presumibilmente in cabina di regia. Esposito ed entra Daniel Maldini, sicuramente un attaccante più di manovra, chiamiamolo così, rispetto a più Esposito che un centravanti puro, un centravanti fisico, un centravanti che deve dar peso al nostro attacco, ma insomma vedremo se queste scelte premieranno Roberto Mancini. Nel frattempo abbiamo superato il 20° minuto nel corso della ripresa, osserveremo gli sviluppi di questo tema offensivo del Belgio prima di cedere la linea a Roma per la messa in onda dello spot pubblicitario. Ngoye nel cerchio centrale del campo allarga sul settore di sinistra, De Cooper va tra le linee, Tielemans ha fermato proprio in questo momento, azzurri che possono ripartire, siamo al 21° allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio che conduce ancora sull'Italia per 2-1 e noi che possiamo mandare in onda il terzo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima. Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: La sventagliata di Tonali intendeva premiare lo scatto di Lorenzo sulla corsia di destra, ma giri del pallone non esattamente giusti, con pallone stesso che è terminato oltre la linea laterale. De Cooper dal fronte difensivo sinistro con le mani per decatelare, le prese con il compagno di squadra Scalvini, alla peggio la rimessa è in favore degli azzurri, già effettuata, Scalvini per Mancini, Mancini che mette in movimento immediatamente Calafiori, Calafiori dobbiamo dire autore di una prova molto volitiva fino a questo momento, con Scalvini che adesso mette sul settore di destra il pallone, c'è Daniel Maldini dopo il tocco di Lorenzo, pallone che si alza dopo la deviazione di un avversario, Di Lorenzo che lo cattura nuovamente al fondo per il cross in mezzo, Ken che prova ad arrivare all'altezza del primo pallo, sfiora semplicemente la sfera, Cambiaghi dalla parte opposta per Calafiori in area di rigore, lascia dietro per Barella che può caricare il tiro che parte impreciso oltre la traversa, ma anche qui manovra offensiva molto ficcante della nostra nazionale.
1: Continua ad attaccare l'Italia adesso con Maldini sulla destra, poi con Ken a dare peso all'attacco lì in mezzo, scendono anche di più i terzini, non hanno fatto molto nel corso della partita, ma adesso sì è il momento dunque di Lorenzo a destra e Calafiori a sinistra.
0: Rimessa dal fondo con pallone giocato basso e poi il rilancio in profondità di Lammens, c'è il tentativo di sponda da parte degli attaccanti del Belgio, subito neutralizzato però dai nostri giocatori, c'è Barella adesso sulla corsia di sinistra, vertice dell'area di rigore, pallone centralmente distribuito su Gianluca Mancini che lo allarga immediatamente verso la corsia di destra con Di Lorenzo prima e con Daniel Maldini in seconda battuta, è proprio il giocatore figlio d'arte che si accentra ed è per Tonali. Tonali che è andato a prendersi la posizione centrale lasciata da Romano che ha abbandonato il campo in questo suo esordio anche abbastanza complicato dobbiamo dire, anche se ovviamente giocatore da rivedere, giocatore sul quale puntare per il futuro, sempre Tonali, ancora Maldini, adesso il fraseggio stretto della nostra nazionale con il pallone dirottato sulla corsia di sinistra, lì dove è andato a posizionarsi Barella, Calafiori più centrale, Barella che viene incontro al vertice, Cambiaghi che si allarga e riceve il passaggio del compagno di squadra, ancora Barella deve evitare un avversario, si tratta di Raskin, va alla triangolazione con lo stesso Cambiaghi, ma sulla linea di fondo Barella è costretto però ad arrestare la sua corsa all'altezza della linea laterale, evita Raskin e potrebbe andare al cross, il pallone in mezzo al limite dell'area, non ci sono però maglie azzurre, attenzione al contropiede con Luca Bacchio del Belgio che prova ad affondare su di lui Tonali, arresta la sua corsa Luca Bacchio, mette palla sul sinistro, ma la conclusione rete, raddoppio di Luca Bacchio. Il raddoppio del Belgio nel momento migliore degli azzurri, esattamente al minuto 24 nel corso della ripresa, il nuovo entrato con la maglia numero 14 ha dirottato un interno sinistro dalla posizione di centrodestra, maligno, precisissimo, verso il secondo palo.

0: dove non è potuto intervenire Giorgio Donnarumma, Gigio Donnarumma, e il Belgio è in vantaggio per 2-0 proprio nel momento migliore dell'Italia.
1: Giocatore forte Luca Bacchio, perché non era facile sul contropiede, il primo contropiede dopo un assedio dell'Italia con il Belgio che non riusciva mai ad andare via, lui tiene bene il pallone, resiste all'arrivo di Tonali, poi se lo sposta sul sinistro, e che precisione per battere dalla distanza Donnarumma con questo diagonale infido, con il pallone che rimbalza proprio lì nell'area piccola.
0: Un gran sinistro, lo dobbiamo dire, non ci sentiamo di addossare colpe al nostro capitano in questa occasione, perché il tiro tirava veramente molto al largo della sua potenziale presa o deviazione, poi è andato a stringere verso il secondo palo, il Belgio in vantaggio per 2-0, ma mentre il gol del primo tempo al 20° di Götz era assolutamente meritato, e questo raddoppio è arrivato, ripetiamo, nel momento migliore dell'Italia, quando l'Italia è andata per due volte molto pericolosamente alla conclusione, prima e con Ken, proprio con Pio Esposito. Fatto sta che a 20 minuti dalla fine però il Belgio il vantaggio sull'Italia per 2-0.
1: L'Italia deve ricominciare, non c'è soluzione, deve continuare a giocare così, il furore non deve essere annacquato dal raddoppio subito, deve continuare a fare quello che ha fatto per tutto questo secondo tempo, ottimo dobbiamo dire fino a questo momento. Certo, il risultato sta premiando il Belgio.
0: Sì, il doppio vantaggio è sicuramente una mazzata anche psicologica per la nostra nazionale, che però insiste in avanti. Barella trascina il pallone e nella metà campo avversario, servito Tonali che si avvicina alla corsia di destra, poi in buca su Di Lorenzo, a vuoto il suo primo tentativo, poi anticipato, dobbiamo dire, di giustizia da uno dei nuovi entrati del Belgio, si trattava del numero 20 Hans Benaken, pallone che viene adesso mosso dagli uomini di Van Bommel all'interno della loro tre quarti di campo con molto ordine, molta freddezza e altrettanta precisione, un movimento che consente a Ngoi di superare la linea di metà campo e di servire proprio l'autore del raddoppio. E Bacchio è entrato nel secondo tempo, è riuscito a trovare un angolo mortifero per Gigio Donnarumma e quindi a siglare il gol del 2-0 del raddoppio del Belgio. Il rilancio di Lammers, il pallone colpito da Luca Bacchio, si accorge a Gianluca Mancini che può fare poco, l'attaccante belga, e quindi lascia Calafiori di entrare sul pallone, Calafiori che sfrutta anche un rimpallo favorevole, pallone che finisce sui piedi di Barella, centralmente Tonali tra le linee per Frattesi che può girarsi e aprire verso la corsia di destra, quella occupata è da Di Lorenzo. Di Lorenzo attende il movimento di Maldini che salta tiro, manza molto bene, si avvicina al limite del rigore, servito Barella, la triangolazione tra i due, Maldini e poi forse un tocco di mano anche dell'attaccante azzurro dopo che i belgi si erano rifugiati nei corner, e quindi l'arbitro che lo ha visto e quindi l'arbitro che ha comandato il calcio di punizione in favore del Belgio. Van Bommel è pronto a un altro cambio, Daniele Fortuna.
1: Sì, un centrocampista del Chelsea, del Belgio, Romain Lavia, pronto a entrare, qui si è difeso il Belgio su questa incursione di Maldini che poi, come giustamente ricordava, aveva anche toccato il pallone con un braccio.
0: Il calcio di punizione che verrà battuto da Lammens dall'interno dei propri 16 metri, facendo ai propri compagni di squadra di abbandonare la tre quarti, e quindi andrà la battuta lunga, poi però ci ripensa perché Michele è venuto in contro, lo scambio tra i due, ancora Lammens, questa volta alza lo sguardo e effettivamente sì, batte lungo a cercare nuovamente gli attaccanti, un intervento di Scalvini giudicato irregolare alle spalle di De Cattelare, e allora ancora una volta Siebert ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore del Belgio. Qui la strattonata, quasi una cravatta ai danni di De Cattelare, esce dal campo con il numero 23 Raskin, entra in campo Lavia, come detto un altro centrocampista, cambio di ruolo di fatto, adesso vedremo come si disimpegnerà questo nuovo entrato, a giudicare dai cambi che ha fatto però Mark Van Bommel, uno di quei due in precedenza ci ha fatto veramente molto male, con Luca Bacchio che ha segnato il gol del 2-0. Siamo al 29° minuto nel corso della ripresa, ripetiamo, doppio vantaggio del Belgio qui allo Stadio Olimpico di Roma contro gli azzurri, calcio di punizione battuto da De Kuipers, troppo lungo, irraggiungibile per tutti, finisce malinconicamente sul fondo, la rimessa tocca la nostra nazionale, tocca a Gigio Donnarumma, vedremo come adesso intenderemo partire, se con l'uscita bassa, questa sembra essere l'opzione scelta dai nostri calciatori, poi Donnarumma va in profondità da Ken, forse spinto alle spalle, questa volta l'arbitro non interviene, il gioco prosegue, Tielemans pressato ancora da Ken, il retropassaggio per Ngoi, il capitano

0: Napolitano del cerchio centrale del campo non riesce a fermarne l'impeto. Frattesi, Mika Goetz sulla corsia di sinistra va contro Di Lorenzo, linea di fondo, pallone in mezzo pericolosissimo, rasoterra all'altezza dell'area piccola, si tuffa a coprire il pallone Gigio Donnarumma in presa bassa. È certo che Mika Goetz quando ti punta sicuramente va via, c'è poco da fare, ci vuole sempre un raddoppio di marcatura, altrimenti sono guai.
1: E poi magari come in questo caso il cross è imperfetto perché è troppo sulla portiera.
0: Luca Bacchio aveva attaccato il primo palo, così come recita il manuale del calcio. Per nostra fortuna i giri del pallone erano un pochino troppo veloci, rapidi per l'intervento dell'attaccante belga.
1: E beh, è anche naturale però dopo tutto quello che ha fatto prima e dopo la partita che sta facendo, perché comunque il primo gol, ma poi lui aveva anche sfiorato il raddoppio, l'intervento più difficile di Donnarumma sul colpo di testa sul secondo palo nel primo tempo di Goetz.
0: Intanto l'Italia prova ad insistere con Cambiaghi che si è spostato sulla corsia di te destra, buone nelle sue finte ad ingannare due avversari che erano andati in copertura, il primo De Kuyper, pallone che circola adesso sul fronte opposto, provano a muoverlo gli azzurri da quel lato del campo, Barella che viene a prenderselo in profondità con un lancio che è irraggiungibile per Frattesi, la solita incursione del giocatore della Lazio, no? Affari spenti nella notte dell'Olimpico, provando ad attaccare l'area di rigore, però ripetiamo anche in questo caso il lancio era impreciso e nemmeno Frattesi ha potuto sfruttarlo. Frattesi che ribatte il primo tentativo di impostazione dei belgi, che però rientrano in possesso del pallone e lo giocano con i piedi di De Goy che lo portano fin quasi verso la via centrale del campo. Il duo è entrato, la via scambia proprio con Luke Bacchio, adesso va in controllo il belgio nella nostra metà campo dalla corsia di destra, azzurri che rimangono lì a copertura forse per cercare un errore o per cercare di coprire tutte le linee di passaggio dei portatori di palla avversari. Non è facile perché anche chi non è senza palla, chi è senza palla si muove molto bene tra questi Mika Goetz che come al solito ha dato un'opportunità al compagno di sfruttare la fascia a sinistra, ora centralmente Tielemans la triangolazione ancora con Goetz che questa volta commette un errore di grammatica, consente a Di Lorenzo il retropassaggio per Donnarumma piuttosto rischioso, c'era ancora Luke Bacchio nei pressi e c'è nuovamente sul rinvio affrettato per forza di cose di Donnarumma il possesso palla delle Belgio. I minuti sul cronometro, adesso abbiamo superato la mezz'ora, siamo esattamente alla 32esimo e il Belgio in vantaggio per 2-0, una partita che sembra veramente in salita per gli azzurri tramortiti dal raddoppio del Belgio nella fase in cui il gol del pari sembrava vicino, sembrava possibile, sembrava probabile addirittura. Adesso il lancio di Goetz in profondità per l'incursione provata da De Kuyper, pallone troppo lungo, Donnarumma senza problemi a bloccarlo dopo un rimbalzo all'interno della propria area di rigore, nuovamente Di Lorenzo ad imperversare lì sulla corsia di destra anche grazie ad un Cambiaghi che dobbiamo dire ha fornito una prestazione molto molto convincente.
1: Le cose migliori poi nel secondo tempo, in quei primi 25 minuti o meno forse prima del gol di Luca Bacchio, perché adesso comunque dobbiamo riconoscerlo, il vigore, l'energia dell'Italia sono calati, anche se Cambiaghi prova comunque a far ripartire l'Italia.
0: Eccolo qua, proprio lui sulla corsia di destra in combinazione con Di Lorenzo, il numero 21 vede centralmente alle sue spalle smarcato Tonali, va attraversando quest'ultimo, basso allontanato dalla difesa del Belgio, Calafiori a recuperare il rinvio della retroguardia ospite, ad intentare di impostare questa manovra partendo dal centro e sfruttando il movimento di Daniel Maldini che prova ad evitare l'avia, non ci riesce, l'avia che continua, Maldini che mantiene il possesso del pallone, poi il suo tocco però non è preciso in profondità, distanti sia Frattesi che lo stesso Cambiaghi con Mika Goetz, sullo quale Cambiaghi però compie un intervento in chiusura molto molto opportuno spedendo il pallone in fallo laterale. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 34esimo minuto nel corso della ripresa qui allo Stadio Olimpico di Roma con il Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, i marcatori nel primo tempo al 20esimo, Mika Goetz il raddoppio all'altezza del 25esimo del nuovo entrato Luke Bacchio, è entrato in campo da pochi minuti per la decisione del suo commissario tecnico Mark Van Bommel. Ora Scalvini alle prese con De Catelare, alla meglio il pallone viene calamitato però da Tielemans che lo dirotta immediatamente sui piedi di Luke Bacchio, ancora una volta parte da destra, si accentra la palla sulla sinistra, Goetz che prova a aggiustare in mezzo a tre avversari, resiste alla carica di Frattesi, ancora Luke Bacchio adesso a ridosso della nostra nostra area di rigore. I giocatori belgi rimangono lì quasi a sgonfiare la palla, ad evitare le ripartenze. Evidentemente paghi di questo 2-0 che li preghini a quando mancano 11 minuti alla fine del tempo regolamentare. È un doppio vantaggio che sicuramente era abbastanza tranquilli gli uomini di Van Bommel. Ora il colpo di testa di Scalvini, il nuovo movimento di Barella centralmente per Vardesi, che può andarsene alle sue spalle per Olavia che lo trattiene. Anche questo è un fallo d'ammonizione, 3 ammoniti per il Belgio, uno solo per l'Italia. Gianluca Mancini.
1: Ci saranno 2 cambi e 2 altri debutti dopo quello di Romano per l'Italia, con l'ingresso in campo di Zoma e Zibia.
0: Allora, fuori Barella e dentro Dumbia, fuori anche con il numero 21 Cambiaghi, molto molto stanco, e dentro Zoma. Vediamo se questi due ragazzi sapranno darci qualcosa di importante, qualcosa di sostanzioso in questo finale di partita. Mancano 10 minuti o poco meno al termine del tempo regolamentare, il Belgio conduce per 2-0, azzurri evidentemente sconfortati, soprattutto Barella che è uscito dal campo e comunque salutato dal 5 dei panchinari, compreso Lele Oriali, che insomma cerca in qualche modo di incoraggiare questi ragazzi che alla prima partita sono sotto di 2 gol, la prima partita di questo Nations League contro il Belgio in casa. Per giunta Frattesi, Maldini prova a prolungare la traiettoria, riconquista il pallone, lo cede all'indietro per Scalvini, si fa vedere proprio il nuovo entrato Dumbia, serve l'altro nuovo entrato Zoma sulla corsia di sinistra, è andato a posizionarsi là il giocatore che milita nella seconda serie tedesca. Dumbia che prova addirittura la conclusione in porta, una sorta di tiro cross che finisce molto distante dalla porta difesa da Lammers, che lascia sfilare il pallone sul fondo, guadagnando così secondi preziosi sul cronometro. Siamo per entrare nel 37esimo minuto nel corso della ripresa, il Belgio è in vantaggio per 2-0. Complessivamente si è dimostrato il Belgio più squadra dell'Italia, però.
1: Beh, 20 minuti non bastano del secondo tempo, però poi, come penso dirà Umberto Mancini, alla fine se arriva il gol cambia tutta la percezione e la valutazione della partita. È corretta quella che stai facendo tu, Francesco, è quella condivisa probabilmente da chi ha visto la sfida con questo primo tempo devastante però per l'Italia in alcuni momenti, però poi l'Italia si era ritrovata
0: nel... E lì il Belgio ha saputo resistere, però ecco perché dico complessivamente si è dimostrato più squadra, perché ha saputo, diciamo così, controbattere alle azioni dell'Italia, andando poi a segno proprio a metà ripresa grazie a un nuovo entrato, grazie ad un subentrato, vale a dire Cabecchio, un giocatore molto forte che ha trovato un gol splendido, come splendido era stato quello di Mika Goz al 20° del primo tempo. Di Lorenzo, cross da destra, sta per arrivare Ken, prima di lui Mekele mette il pallone sul fondo, ci sarà calcio d'angolo in favore della nostra nazionale. Minuti che passano inesorabili sul cronometro, scorrono inesorabili sul cronometro, siamo alla 38esimo nel corso della ripresa. Chissà, un gol potrebbe ridarci speranza, ridarci fiato. Maldini da destra, interno del piede destro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta, difesa da Lammens, la breve rincorsa da parte del nostro numero 20, il pallone che spiova l'altezza del primo palo, attraversa tutta l'area piccola, non ci sono stati tap-in vincenti verso la porta quasi sguarnita. Italia che insiste, Calafiori sinistro, pallone che termina sul fondo, provato con l'esterno sinistro da sinistra, Riccardo Calafiori, il pallone è finito fuori. Certo, azioni da rete ne abbiamo costruite, però in questo secondo tempo possiamo consolarci così.
1: E anche con una gola, adesso la partita si riaprirebbe molto molto banalmente. L'Italia è anche un po' sfortunata a proposito di attaccanti, dentro il Lukaku,
0: Romero Lukaku al posto di Decatelare, è anche il momento per Fernandez Pardo, Mattias Fernandez Pardo,
1: perché comunque ci sono attaccanti giovani, giocatori giovani nel Belgio.
0: È uscito Mika Goetz, forse il migliore dei suoi.
1: Sicuramente lui, Fernandez Pardo, 21 anni, attaccante del Newcastle. Peccato per l'Italia, ripetiamo, il gol poteva veramente riaprire la partita 7 minuti dal 90°.
0: E invece il Belgio a manovrare il pallone quando siamo giunti al 39esimo minuto nel corso della ripresa. Il Belgio, che ripetiamo, è in vantaggio per 2-0. Pressione azzurra che aveva per un attimo avuto ragione del fraseggio del Belgio. Lavia da terra riesce a servire a destra un compagno, Calafiori, che ammortizza il tentativo di dare profondità al gioco dei nostri avversari, rientrando e conquistando il pallone. Pallone che poi circola addirittura sui piedi del lontanissimo Donnarumma, batte lungo con il destro a cercare proprio Dumbia, manca il colpo di testa, la mette giù con grande eleganza, dobbiamo dire, il

0: Il nuovo entrato Panaken è ancora questo fraseggio, se vogliamo, molto lento ma anche molto preciso dei belgi, che impedisce agli azzurri di entrare in possesso della sfera. Ora proprio Fernandes Manco, perlomeno Lukaku, la triangolazione tra i due, il pallone intercettato da Dumbia, che dobbiamo dire però è entrato bene in partita, proprio lui adesso a guidare l'intersezione degli azzurri, portando il pallone nella metà campo avversaria dalla corsia di sinistra. Siamo giunti al 40° minuto nel corso del secondo tempo allo Stadio Olimpico di Roma, il Belgio in vantaggio per 2-0 sull'Italia, ma proviamo a sfruttare questi pochi minuti che ci rimangono da qui al termine della sfida, anche grazie a Daniele Maldini e al tocco di Scalvini, centrale a beneficio di Tonali. Siamo molto lontani rispetto all'area di rigore belga, proviamo a guadagnare metri. Gianluca Mancini in particolare va da Zoma, che in posizione di ala sinistra punta l'avversario, prova a saltarne un altro, viene però inesorabilmente fermato da Ngoi, che sta giocando un'ottima partita. Anzi, si trattava proprio di Lukaku, quando è entrato sicuramente è stato un fattore. Romero Lukaku prova a girarsi, Gianluca Mancini su di lui, imperversa, anzi si trattava di Scalvini, chiediamo scusa. C'è sempre Zoma in possesso di palla, centralmente Tonali. Tra pochissimo torneremo a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto e ultimo mini sport della serata, con Maldini, posizione di ala destra, spazi intasati, Frattesi, ancora Maldini, prova a mettersi in proprio, servito Ken in area di rigore, prova a girarsi, Ken parte il traversone in mezzo, troppo lungo per tutti i termini, fallo laterale dalla parte opposta, encomiabile comunque il tentativo dell'attaccante del Como, applaudito anche da Roberto Mancini. 41 minuti nel corso della ripresa allo Stadio Olimpico di Roma, Belgio in vantaggio sull'Italia per 2-0, in linea che può tornare a Saxa Rubra per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
0: Ancora Italia in attacco, Tonali ai 20 metri, parte una conclusione deviata, pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo, altro tiro dalla bandierina per gli azzurri, dobbiamo dire positivi in questa ripresa. Vediamo chi va a occuparsi della corner, ancora Daniel Maldini, questa volta da sinistra con l'interno del piede destro, la traiettoria però a rientrare rispetto alla porta avversaria. In corsa di Paolo Maldini, il pallone in area di rigore, salta di molti, pallone che rimane lì e viene scaraventato sulla traversa dal tentativo nuovamente di Scalvini a pochi metri dalla linea del gol. Altra opportunità per l'Italia sprecata all'imprecisione, Ken è andata a disturbare poi praticamente all'interno, ben all'interno dell'area piccola, Scalvini è andato a calciare la palla praticamente a colpo sicuro, pallone che è sorvolato e non di poco la traversa. Insomma, siamo stati poco precisi in attacco, quando lo siamo stati la bravura del portiere Lammens ha evitato la rete. Roberto Mancini che adesso parla con i suoi secondi all'altezza della nostra panchina, insomma abbiamo costruito ma non siamo riusciti a segnare in questo secondo tempo. Lukaku sbaglia la rifinitura, consente a Calafiori il recupero, il pallone all'indietro per Gigio Donnarumma che può con le mani servire proprio Scalvini fuori dalla nostra area di rigore. 43 i minuti sul cronometro nel corso della ripresa, il Belgio che conduce per 2-0, 20° del primo tempo, Mika Gus, e poi alla 25° della ripresa Luke Bacchio da pochi minuti è entrato all'interno del terreno di gioco. Zuma gioca di sponda con Calafiori, la triangolazione tra i due che riesce, il pallone poi restituito a Sadunghia, il quale lo direziona verso Scalvini, a destra c'è Di Lorenzo, la pressione è di Lukaku e di Fernandez Pardo, costringono tuttavia gli azzurri a tornare indietro e a ricominciare da Donnarumma. Tonali all'impostazione, pallone ancora per Scalvini, Scalvini che alza lo sguardo, non trova compagni liberi in profondità, Frattesi che si libera, centralmente ci sarebbe spazio per Calafiori per questa sortita anche dalla corsia di sinistra grazie a Zoma che va a puntare l'avversario. Zoma, Zoma molto veloce, Zoma in area di rigore prova a liberare il destro, poi interviene anzi Luke Bacchio, ancora lui il raddoppio di marcatura. Ecco, questo è un aspetto tattico che va sottolineato nel Belgio, e cioè la capacità di andare a raddoppio sull'avversario molto veloce, molto guizzante, che prova ad attaccare le corsie esterne. Altra ammonizione questa volta per Fernandez Pardo, che ha strattonato alle spalle Frattesi che provava, seppur in traffico, ad inoltrarsi verso il limite dell'area di rigore del Belgio. Mancano pochi minuti alla termine della partita, siamo al 44esimo, sta per iniziare il 45esimo ultimo regolamentare, poi ci sarà sicuramente del recupero. Certo, adesso un gol potrebbe

regalare all'Italia la speranza di poter raddrizzare questa partita proprio in zona Cesarini, è proprio il caso di dirlo visto che siamo a Radio 1. Sta per partire il calcio di punizione, due uomini sul pallone, Tonale e Di Lorenzo dalla tre quarti destra, probabilmente, anzi sicuramente, con una traversone la traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria all'interno dell'area di rigore del Belgio. Sta per partire Tonali con il piede destro, ecco la rincorsa da parte del giocatore degli Spurs, il tocco invece che lo scambio con Di Lorenzo, il cross che parte a destra, secondo palo, al limite Calafiori prova la conclusione, pallone però masticato dal giocatore dell'Arsenal, Zoma prova ad addomesticarlo con un colpo di testa che però non è preciso, e difesa del Belgio che può ricacciare in avanti la sfera. Tonali la ferma con il piede destro, poi ingaggia il duello con Fernandez, Pardo se ne libera con un passaggio per Calafiori, poi Dumbia, a sinistra è partito Scalvini, viene servito in questo momento dal nuovo entrato, 3 minuti di recupero da qui al termine della partita, siamo sotto di 2 gol, dobbiamo necessariamente spingere, pallone non arpionato da Tonali, forse fin troppo violento, c'è per fortuna Di Lorenzo sull'asse destro del campo, Tonali che cambia gioco dalla parte opposta, estremo settore di sinistra, Zoma che arresta palla con l'interno delle piede, punta nuovamente l'avversario, vediamo se se ne va verso la linea di fondo, è costretto a farlo al indietro, a servire Maldini al limite, pallone ancora per Tonali che ha di fronte a sé un avversario, mette palla sulla sinistra, scaraventa ancora verso quel lato del campo per Zoma che prova a controllare con il petto, poi assediato come da castagne è costretto a perdere metri, ma comunque riesce a servire un compagno che va al cross, Frattesi un controllo non dei migliori di testa, nuovamente il tentativo di Scalvini, adesso azioni confuse, Belgio che esce palla al piede con Luke Bacchio, questa volta interviene ai suoi danni strattonandolo alle spalle, è proprio se non andiamo errati Maldini, anche lui finisce sul taccuino dei cattivi col direttore di gara che è andato a estrarre il cartellino giallo ai danni del nostro numero 20, 47 minuti sul cronometro, Italia sotto per 2-0, io credo purtroppo si debba e si possa già andare in fase di commento, primo tempo in cui il Belgio ha annichilito l'Italia con tante palle gol, una sola per Moise Kean che ha spedito sull'esterno della rete da buona posizione dopo la buona iniziativa di Cambiaghi dal settore di sinistra, Gigio Donnarumma che ha mantenuto la nostra nazionale in piedi dopo aver subito il gol dell'1-0 di Mika Götze con un paio di interventi sicuramente prodigiosi, poi nella ripresa sicuramente di segno azzurro il gol sarebbe potuto arrivare, ma le prodezze di Lemans, l'imprecisione degli azzurri hanno invece mantenuto la porta del Belgio inviolata, e questo finale di partita in cui dopo aver subito il gol del raddoppio al 25esimo gli azzurri non sono riusciti a raddrizzare la sfida, si chiude così con ogni probabilità con una sconfitta questo esordio in Nations League della nazionale Roberto Mancini bis, la definiremo così, si è visto qualcosa di buono, in particolare come detto nel secondo tempo, il primo tempo da dimenticare, da archiviare ma anche da mettere in preventivo visto che era una nazionale che per la prima volta scendeva in campo dopo tanto tempo e con tanti giocatori nuovi, e Dumbia è entrato bene dobbiamo dire nella sfida, la sponda di Kean per Frattesi che perde però il contrasto con un avversario, poi Tielemans la tocca in profondità per Fernandez Pardo che può attaccare e servire sulla destra Luke Bacchio, attenzione proprio lui contro Calafiori, prova la triangolazione, va in chiusura Mancini, la ribattuta, poi nuovamente la nostra difesa prova ad ammortizzare la spinta degli avversari, c'è un fallo del numero 20 Van Aken proprio in danni di Calafiori, l'arbitro che ferma l'azione comanda il calcio di punizione in favore dell'Italia, termina il terzo minuto di recupero, mentre Romero Lukaku ha qualcosa da dire a qualche giocatore della nostra nazionale, finisce qui anche tra i fischi del pubblico dello stadio olimpico, il Belgio ha battuto l'Italia per 2-0, i gol al 20esimo del primo tempo di Mika Götze, il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo della ripresa, tante azioni per il Belgio del primo tempo, Donnarumma ce l'ha con Romero Lukaku. Ecco cosa si andava a discutere, adesso i due stanno pericolosamente avvicinando e pericolosamente arrivando quasi in contatto, e l'arbitro estrae il doppio giallo sia per il nostro capitano sia per il numero 9 del Belgio, ex di Inter, di Roma, di Napoli, insomma un giocatore che ha militato in parecchie nostre squadre ad altissimo livello, e quindi vittoria del Belgio per 2-0 che ha dominato il primo tempo, secondo tempo sicuramente appannaggio della nostra nazionale, è mancato il gol, è arrivato invece il raddoppio di Luke Bacchio al 25esimo, ma non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa

0: studiosa collaborazione tecnica Luciano Pecoraro e Andrea Di Marco, Francesco Repice e Daniele Fortuna nel ribadirvi che il Belgio ha battuto l'Italia nella prima partita di Champions League allo Stadio Olimpico per 2-0. Augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
6: 22:41 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta che vi parla, c'è Daniele Di Noia, la parte tecnica, con Umberetta Conti in regia e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia, la nazionale maggiore di calcio, ha ripreso da dove aveva lasciato in gare ufficiali, ovvero sia con una sconfitta battuta in casa all'Olimpico dal Belgio. In questa prima uscita della gestione Mancini bis, 95esimo tra Turchia e Francia, le altre due squadre del gruppo A di Nations League, con la Turchia che sta giocando in 10 uomini e la Francia in vantaggio 1-0. Il gol al 54esimo, indovinate un po' di chi? Di Mbappé. E poi all'87esimo c'è stata l'espulsione di Kacir e quindi la Turchia gioca in 10-8 i minuti di recupero, 3 al termine della partita perché si sta giocando il 95esimo minuto. Questo per quanto riguarda la fascia della Nations League. Nella fascia B i finali: Georgia, Irlanda del Nord 0-1, Polonia, Bosnia 0-0, Svezia 2, Romania 1, quarto minuto oltre il 90esimo tra Ungheria e Ucraina, con l'Ucraina avanti 1-0. Nella fascia C terminate entrambe le partite: Armenia, Lettonia 2-0 e poi Montenegro, Cipro 2-1. C'è la pallacanestro, l'Eurolega di pallacanestro. Abbiamo dato conto della sconfitta sul parquet del Fenerbahce della Virtus Bologna alla prima giornata dell'Eurolega, della nuova Eurolega stagione 2026-2027. Fenerbahce 78, Virtus Bologna 68, e finisce con una sconfitta anche la partita di Milano, anche se manca un secondo alla sirena finale, perché il Partizan è avanti 92 in casa a 76 su Milano. C'è anche la pallavolo senza l'Italia, le semifinali degli europei maschili, la Polonia prima finalista 3-0 sulla Slovenia, sta giocando la Finlandia che ha eliminato gli azzurri di Fefe De Giorgi ai quarti con la Francia, Francia che conduce 2-7-1 e avanti anche abbastanza nettamente nel quarto e molto probabilmente decisivo set. I francesi sono avanti 19-13. A proposito di Francia, andiamo a vedere se è terminata Turchia-Francia. No, ancora un minuto al termine con la Francia avanti 1-0. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben ritrovato, un piacere.
7: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori, che sicuramente, a dispetto che diceva il nostro inviato Francesco Repice, non passeranno una serena nottata.
6: No, ammesso non concesso che ci sia ancora qualcuno che rimane male per le sconfitte degli azzurri, che purtroppo stanno diventando una costante, caro Filippo. Ma qui inizia il Mancini bis, però Mancini bis va a cucinare con gli ingredienti che aveva anche

0: Gattuso e Spalletti prima di lui. Questo è quello che passa al convento, e bacchette magiche non esistono.
1: Ma intanto va detto che dalla nostra Serie A sono andati alle partite internazionali oltre 270 giocatori, solo la Premier League ne ha inviati di più. Questo a significare che tutto sommato il livello del nostro campionato è più che buono. Però poi
0: anche
1: ci scontriamo...
0: a significare che tutti gli stranieri giocano in Italia, perché...
1: perché De Ketelaer è stato probabilmente il migliore in campo. Castagne, che era stato nell'Atalanta, ha fatto la sua partita, poi è entrato Lukaku, per non parlare di De Bruyne, che fino a quando è rimasto in campo è stato il professore del Belgio. E sai, alla fine del primo tempo mi dicevo è andata bene, perché già alla mezz'ora il Belgio poteva essere in vantaggio almeno per 3-0 se non ci fossero state le straordinarie parate di Donnarumma. Poi all'inizio della ripresa abbiamo avuto due occasioni con Kenneth Esposito, e qui è stato bravissimo il portiere belga Lammens, e nel finale, a partita ormai segnata, c'è stato il gol di Scalvini, che è riuscito a calciare sopra la traversa a due passi, direi perfino contro le leggi della fisica, e direi che i cambi non hanno portato nulla, anzi forse sarebbe stato preferibile tenere in campo alcuni dei giocatori che sono andati in panchina come Piero Esposito. Certo che dei cosiddetti veterani, Di Lorenzo e Barella, hanno tradito davvero davvero le attese. E poi Romano, che ha giocato una partita banale, niente a che vedere con quello che aveva fatto a vedere fino ad oggi nel suo club. E l'unico punto interrogativo, se mi permette, è stato quello un po' di lasciare Fagioli in tribuna, perché nelle ultime due gare di campionato con la Fiorentina aveva dimostrato di essere ritornato un uomo sicuramente da nazionale.
0: Filippo, intanto è terminata Turchia-Francia, ha vinto la Francia 1-0, il gol decisivo di Mbappé al 54esimo, quindi esordisce Zinedine Zidane, no, con una vittoria sulla panchina dei Bleu. E Turchia-Italia, Mancini la prossima la va a giocare proprio contro Montella, in un derby tricolore sulle panchine.
1: Sì, hai letto proprio nel mio pensiero, perché stavo dicendo che già la prossima partita, quella in programma lunedì prossimo, sarà quasi uno spareggio per evitare la quart'ultima posizione in classifica, perché abbiamo già detto mille volte che le prime tre andrebbero agli europei e quantomeno terrebbero l'Italia, oggi quindicesima, in una posizione decente nel ranking, che poi servirà sia per il sorteggio agli europei che poi per la composizione dei gironi di qualificazione al mondiale. Nel primo tempo, però, diciamolo pure, è stata un'Italia pessima, che ha giocato poi un quarto d'ora, anche 20 minuti della ripresa, a livelli importanti, e poi è stata gelata dal contropiede di Luke Bacchio, e qui il Belgio ha approfittato di un errore di Barella, che invece di crossare, Mancini gliel'ha anche urlato, ha cercato chissà cosa in orizzontale, innescando il contropiede letale della squadra belga.
0: Senti, intanto è terminata anche Ungheria-Ucraina con la vittoria dell'Ucraina per 1-0. Ti lascio immaginare i messaggi che ci stanno arrivando al 335-699-2949, caro Filippo, e praticamente i nostri ascoltatori dimostrano di essere disillusi, nel senso che quasi nessuno credeva in questa nazionale. E c'è anche chi scrive: chissà quando torneremo ai mondiali, tipo Roberto dice fra 30 anni torneremo ai mondiali. Certo è che se il cammino che dovrebbe portarci poi alla qualificazione all'edizione 2030 inizia così, insomma, tu vedi spiragli di luce. Si era fatto un gran parlare di necessità di riforme, Filippo Grassia, subito dopo la mancata qualificazione terza di fila alla rassegna iridata, nuovo corso, tu hai visto un barlume, una parvenza di riforme.

0: parlare di riforme, pronti partenza via, è ricominciato il campionato e vedi partite con come, tutti i stranieri
1: come prima, ecco.
0: Quindi di cosa
1: andiamo
0: ci stupiamo, la domanda?
1: Contro le famose parole del Gattopardo che diceva cambiamo per non cambiare nulla, qui non si è neanche cercato di cambiare, al di là del fatto che Mancini ha portato volti nuovi, oltre a Romano ha fatto esordire Dumbia e Alizoma, ma

0: o meno, e quindi se ci balocchiamo su questi aspetti burocratici, normativi, certamente poi non possiamo guardare più lontano, tanto più che la Lega di Serie A, lo sappiamo, avrebbe preferito sulla panchina azzurra Conti, ma Lago ha dato questa possibilità a Mancini anche per riscattare il suo recente passato, e comunque gli inizi non sono stati certo prodromici, e qui veramente siamo già arrivati ad una specie di playoff, diciamola così, contro la Turchia, perché se perdessimo saremmo nuovamente in fondo al barile.
1: Nei messaggi che arrivano, tra i messaggi che arrivano, c'è chi sostiene e chi invece in qualche maniera critica Mancini, però c'è pure chi ricorda un nome, Baldini, no? Al quale era stata affidata subito dopo la disonorevole mancata qualificazione ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la nazionale, per un paio di amichevoli. Baldini che è alla guida dell'Under 21. Quelle due partite lì di Baldini, quando chiamò tutti quei ragazzi, ma forse non sarebbe stato il caso intanto di ricominciare proprio da un gruppo giovane, anche definirla sperimentale, la nazionale, usare questa Nations League per far crescere qualcuno, creare un nuovo gruppo? Si fa sempre,
0: tu sai,
1: in tempo,
0: come io la pensavo, e cioè io ritenevo che Baldini andasse confermata alla guida della nazionale maggiore. Adesso lui ha un compito anche egli delicato per portare l'Under 21 avanti, anche perché è vero che da 3 edizioni non siamo al mondiale, ma anche da parecchi anni non riusciamo neanche a iscriverci ai giochi olimpici, e quindi insomma questo la dice tutta sul momento negativo del calcio. Ci voleva coraggio per lasciare Baldini al suo posto, che magari ha pagato qualche parola di troppo nei confronti dei presidenti della serie A.
1: Uno potrebbe anche stupirsi che ancora alla guida dell'Under 21, sai. No, facciamo una battuta maligna così. Intanto la finale degli europei maschili di pallavolo a Milano verrà giocata domani sabato tra Polonia e Francia. La Francia ha battuto 3-7-1 la Finlandia, che aveva eliminato ai quarti l'altro giorno gli azzurri di Fefe De Giorgi. Filippo, c'è anche chi dice ma forse bisognava riprendere qualcun altro. Aspetta, perché andiamo all'Olimpico, c'è Daniele Fortuna. Daniele,
2: eccoci con Riccardo Calafiori.
1: Sì.
2: Che poi diventa difficile, perché sono stati 20 minuti all'inizio del secondo tempo in cui si poteva segnare, in cui si poteva cambiare completamente la partita, però poi è arrivato il secondo gol e il primo tempo in effetti è tutto da rivedere, perché l'Italia sembrava molto più disorganizzata rispetto al Belgio. La tua valutazione?
3: No, la cosa che rammarica di più è il risultato, ovviamente, 2 gol presi e 0 fatti. In fin dei conti, secondo me la partita, ci sono stati dei momenti, come ho detto prima, secondo me, in cui abbiamo fatto delle belle cose, e secondo me abbiamo pagato 2 disorganizzazioni abbastanza evidenti, appunto, che secondo me sono dettate dal fatto che comunque ci alleniamo con un nuovo mister da pochi giorni. Non è una scusante, ovviamente, ma credo sia questo il motivo, e ho visto delle buone cose, spero di poter ripartire da quelle, e ovviamente il percorso è lungo, lo so,
2: sempre così,
3: sempre le stesse cose, però è questo, c'è poco da dire. Io personalmente penso sempre poco al passato e già penso alla prossima, che si gioca tra poco.
2: Per fortuna, perché con la Turchia si gioca presto. In che cosa sono stati migliori secondo te? A parte che loro erano al mondiale e sono arrivate tra le prime 8, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'organizzazione?
3: No, non ho visto grosse differenze, come ho detto, magari più nella gestione della partita, ma assolutamente quella sensazione che ci possiamo stare e ci stiamo, però dobbiamo fare il risultato.
2: In fretta.
3: Sì.
2: Grazie a Riccardo Calafiori.
1: Grazie anche a te, Daniele. Microfono aperto per i prossimi 3 minuti, perché poi andremo in chiusura, quindi dovessi portare qualcuno al microfono, proprio interviste flash. Filippo Grassia, è il punto più basso del calcio italiano.

0: Hanno questo.
1: Sì, è sempre il punto più basso, non so quanto
0: stiamo
1: scenderemo.
0: Stiamo scavando.
1: Ancora.
0: Fra un
1: però
0: po'
1: volevo fare
0: in Australia, agli antichi. Vai,
1: volevo fare una considerazione su Goetz, che è stato l'uomo che ci ha messo maggiormente in pensiero nel primo tempo ed ha realizzato la prima rete. Insomma, si tratta di un ragazzo di 21 anni che già al suo attivo nell'Ajax ha più di 80 partite considerato anche le coppe, quindi arriva a 21 anni che è già un giocatore formato, perché c'è stata una squadra come l'Ajax che l'ha lanciato e da titolare già 3 anni fa. Adesso fa la riserva o il titolare a mezzo servizio, chiamiamolo così, nel Paris Saint-Germain, ma è un giocatore completo. E poi c'è stato Moreira, altro tra virgolette italiano, che sulla fascia destra ci ha messo in difficoltà. Siamo mancati, come in tante altre occasioni, nella marcatura uomo, e non ci abbiamo capito nulla negli inserimenti dei centrocampisti, che hanno trovato incredibilmente sempre dei varchi vuoti nella nostra area di rigore. Meglio sicuramente la ripresa, e direi che ad esempio io, Pio Esposito, l'avrei lasciato tranquillamente in campo perché non aveva demeritato. Tra i migliori Cambiaghi, che ha dato tutto, alla fine quando è stato sostituito non ne aveva più, qualche barlume di luce c'è stata, ma siamo di fronte a delle fiammelle.
0: Comunque, tornando alla penuria di scelta tra i giocatori da chiamare in azzurro, io cito anche dicendo questo un po', anzi più che un po', di ascoltatori che ci scrivono che come in campionato in Serie A noi siamo costretti, tra virgolette, a guardare partite dove in campo di 22 magari ne trovi 2 di italiani. Ma io cito anche le ultime 2 uscite di Juventus e Milan, della Juventus tutti stranieri tranne il portiere Vicario, e l'ultima del Milan tutti stranieri, punto.
1: Punto. Allora di che cosa ci lamentiamo? L'Italia quando è che ha fatto delle belle cose? Quando ha potuto contare su uno zoccolo duro che nella gran parte dei casi, ricordiamo l'Argentina nel 78, è stata la Juventus, oppure nell'82 dove dall'Inter sono arrivati i Marini, Oriali, Altobelli, però anche lì c'è stato una presenza importante da parte dei giocatori della Juventus. Adesso questo non c'è più, è un po' lo stesso problema che coinvolge altre nazionali come quella inglese, però io non credo che siamo così brutti come siamo apparsi questa sera.
0: Fosse solo questa sera. Comunque, grazie a Filippo Grassia, e poi diceva Calafiori, meno male che si rigioca subito in Turchia. Meno male, non lo so, staremo a vedere quel che accadrà. Grazie a Filippo Grassia, vi ricordo che domani...
1: Dunque, ti saluto.
0: Ciao.
1: Affranto.
0: Affrantissimo. Sabato Sport inizia alle 13.20 per seguire il Gran Premio di Formula 1 in Azerbaigian. Noi chiudiamo qui, adesso pubblicità, poi il GR1, lo sport, torna domani con Sabato Sport. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di parlaporti.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il viaggio di Leone XIV in Francia. 80.000 ragazzi dai 17 ai 35 anni hanno accolto il Papa nello Stade de France di Saint-Denis, alla periferia di Parigi, per la veglia. Trasformare le paure in speranze e le lamentele in responsabilità è l'esortazione che Leone ha rivolto ai giovani, invitandoli a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. La Francia ha tanto bisogno di voi, ha scandito Prevost, che questa mattina da Macron aveva lanciato un appello ad una giusta laicità che non consiste nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. A Torino, 3 persone, un uomo e 2 donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. L'allarme era stato lanciato dalla madre di un ventenne che in una telefonata al 112 aveva detto: "Venite, mio figlio ha fatto del male ad una persona". Individuata una rete suprematista in diverse città italiane, perquisizioni e sequestri anche a carico di minori suprematisti.
2: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a 2 canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri della ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I 2 canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: In provincia di Lecce, un bambino di 6 anni trovato con un coltello nello zaino a scuola.
3: È stata una bambina ad accorgersi che il suo compagno di classe aveva un coltello nello zaino. La maestra ha subito recuperato la lama, mettendola al sicuro nelle mani di un collaboratore scolastico. E la dirigente dell'istituto comprensivo, da noi contattata al telefono, a ricostruire quanto successo in un'aula della scuola elementare di Trepuzzi.
4: Una richiesta della docente, il bambino in maniera molto infantile, perché secondo me non ha consapevolezza della gravità dell'atto, ha detto: "Dovevo pulire dei cocomeri". Assurdo, con un coltello di 13 centimetri ovviamente. Quindi io questa mattina ho fatto anche un intervento educativo nella classe, rivolgendomi a tutti, cercando di farli riflettere sulla gravità di quanto accaduto.
3: Il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco del paese, in una nota, invita tutti a non creare allarmismi e a non cadere nel pettegolezzo. Da Trepuzzi, Gianluca Lovagnini, GR1.
1: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha sentito per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sullo omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal TG1, è confermata dall'ex generale dei Carabinieri, che non ha però

0: rivelato nulla. Massimo riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. L'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto. La società di consulenza Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita.
1: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi sei mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
2: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
1: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
0: Ed è tutto, buon ascolto.
3: L'ultima traccia.

0: ya.
1: Il nostro giornale con l'annuncio della scomparsa di una bimba di appena 4 anni che si chiama Denise Pipitone. La piccola si è allontanata qualche ora fa dalla propria abitazione in via La Bruna a Mazara, nella zona dello stuccificio torinese.
2: Ma abbiamo appunto la mamma della bambina che vuole lanciare un appello, ecco signora.
3: Allora, io sono la mamma di Denise, per favore se mi aiutate a trovare mia figlia, anche le più banali informazioni, chiedete, date notizie anche alle autorità, sono una mamma come tante altre. Aiutatemi per favore.
2: Signora, sua figlia non si allontanava mai da sola da...
3: Scusatemi, non voglio andare oltre, non me la sento.
4: Per favore aiutatemi.
5: 22 anni di ricerche, segnalazioni, piste. È una domanda che è rimasta senza risposta. Che cosa è successo a Denise Pipitone?
6: C'è un momento preciso in cui Denise è ancora lì. E un momento dopo non c'è più. Tra questi due istanti c'è il confine fra ciò che sappiamo e tutto quello che, da 22 anni, stiamo ancora cercando di capire. Per questo dobbiamo fare il percorso contrario, non partire da dove Denise potrebbe essere stata portata, tornare indietro, fino all'ultima certezza. È lì che finiscono i fatti e cominciano le domande. È l'ultima traccia di Denise Pipitone.
5: E allora torniamo al 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, provincia di Trapani, al punto esatto in cui la storia di Denise può ancora essere ricostruita. Io sono Lucrezia Scardini.
6: Io sono Anna Vagli e questa è L'ultima traccia.

0: scarpa, un feppe sedeva e il bimbo piangeva che la mamma non aveva.
1: Questa, come quella in apertura, è la voce della piccola Denise Pipitone, una bambina di quasi 4 anni prima che sparisse nel nulla.
2: A riportarci nella vita di tutti i giorni di Denise, prima che tutto cambiasse, è la voce di Francesca Randazzo, sua nonna materna.
3: Due piatti che ho messo a tavola, chiamo a Denise. Denise, vieni a mangiare. Denise, faccia così. Non vedo più Denise.
1: Denise è figlia di Piera Maggio e biologicamente di Pietro Pulizzi, ma essendo nata in costanza di matrimonio con Toni Pipitone, la piccola portava il cognome dell'uomo allora marito di Piera. Pietro Pulizzi era invece già separato da Anna Corona, dalla quale aveva avuto 2 figlie, Jessica e Alice.
2: Denise era dunque nata da una relazione extraconiugale, ma Denise, Piera lo ha sempre ribadito, era una bambina profondamente voluta. Raccontare questi rapporti non significa giudicare la vita degli adulti, ma ricostruire quella geografia familiare che dopo la scomparsa della piccola entrerà anche nel perimetro delle indagini. E proprio nelle primissime ore del 1° settembre 2004, mentre Denise veniva cercata, Piera Maggio riferiva agli inquirenti la verità sulla sua paternità e fu in quella occasione che Toni Pipitone apprese di non essere il padre di Denise.
1: Pietro Pulizzi, come detto, era già separato dalla moglie Anna Corona, con la quale aveva avuto appunto 2 figlie, Jessica e Alice. Ma torniamo alla mattina del 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. Denise sta giocando dalla nonna in via Domenico Labruna. Arriva il cuginetto Salvatore e insieme percorrono appena 20 passi fino alla casa della zia in via Castagnola. Quando Salvatore rientra per il pranzo, Denise rimane fuori. La madre di Salvatore la vede affacciarsi al cancelletto e in quei 10 minuti tra le 11.35 e le 11.45 che si colloca l'ultima presenza certa di Denise.
4: Mio figlio era uscito, è ritornato. Abbiamo chiuso la porta e ho visto Denise che si è affacciata col visino, con le manine si è appoggiata così e subito è ritornato. Se n'è andata verso casa, non dall'altra strada. Non è vero che io gli ho sbattuto la porta in faccia e non mi sono curata di guardare dove è andata.
2: Quando scompare un bambino, il tempo non passa, cancella. Nelle prime ore un testimone può ricordare, uno spostamento può essere ricostruito, una porta che si apre o che si chiude può ancora significare qualcosa. E allora lo sguardo si stringe sul punto più vicino alla scomparsa. La famiglia, i parenti, chi conosce quella bambina e le sue abitudini. Perché, prima che le piste portino lontano, bisogna capire che cosa possa essere accaduto vicino. Nella scomparsa di Denise Pipitone, la domanda è ancora questa. In quelle prime ore c'era qualcosa davanti agli occhi di tutti che non siamo riusciti a vedere?
1: Nei servizi dei TG, dei giornali radio, nelle varie trasmissioni che si occupano di cronaca, il caso di Denise viene costantemente attenzionato e ad un certo punto compare Anna Corona, di cui abbiamo già parlato nella ricostruzione familiare, e l'allora ex moglie di Pietro Pulizzi e la madre di Jessica e Alice, sorellastra di Denise. In questo frammento di archivio parla al telefono con un uomo della scomparsa di una Picci Redda, una bambina di Mazara del Vallo, dando la sensazione durante la conversazione, nella quale utilizza anche brutte parole che abbiamo tagliato, di sapere di essere intercettata.
5: La mamma ha 2 parole da attendere. Una e 2 parole, che li apre la ricchezza.
6: Sì.
5: Allora, vuoi giornale la seduta a Mazara tu?
6: Sì.
5: Lo sai cosa succede a Mazara che scompare una vicerita?
6: Sì, non dice.
5: Lo sentisse.
6: Sì.
5: Oh, e io avete ieri mattina, ieri quando finite di lavorare, fino a ieri sera che sono stato al comando dei carabinieri. Hai capito? Non ti interessa perché?
6: Non ti interessa.
5: Ho sentito dalle giornali e mi dissi ieri sono stata al comando dei carabinieri dal pomeriggio alla sera. Ti chiedo il giornale e ti leggo il giornale. Va bene?
6: Sì.
5: Punto e basta. Non mi chiamare più al telefono per oggi.
6: No, va bene, no.
2: Uno dei passaggi più controversi riguarda proprio le prime ore. I carabinieri arrivano a casa di Anna Corona, ex moglie di Pietro Pulizzi, all'epoca attenzionata per la scomparsa di Denise. Ma c'è un problema. Viene controllata l'abitazione sbagliata. Quella in cui vive Anna Corona non verrà mai ispezionata.
1: Nell'ottobre 2004 arriva una segnalazione da Milano. Una guardia giurata, Felice Grieco, nota una bambina che somiglia a Denise in compagnia di una donna rom, la filma e la fotografa. È uno degli avvistamenti che segneranno più a lungo il racconto della scomparsa. Sentiamo proprio la voce contenuta in quella registrazione.

La bambina rispondeva in italiano alla donna rom, ma il dettaglio che ha colpito più di tutti è che la piccola aveva un accento siciliano. Non è però l'unico particolare. Proprio il 1 settembre 2004, a Marzara del Vallo, si allontana un gruppo di nomadi che non viene controllato. Il filmato della guardia giurata arriva ai RIS, che lo analizzano fotogramma per fotogramma. Occhi, sopracciglio, forma del viso, guance, naso, mento, labbra, persino un taglietto sotto l'occhio. 7 elementi risultano compatibili. Il RIS parla di elevata compatibilità morfoscopica. Attenzione, non significa che quella bambina del filmato fosse Denise, ma significa che quella pista meritava una risposta. Una risposta che forse non arriverà mai, perché la bambina del filmato non è mai stata identificata.

0: Milano non sarà l'unica segnalazione. Negli anni arriveranno avvistamenti, immagini, ragazze ritenute somiglianti a Denise. Dalla Francia al Marocco fino alla Russia, dove in particolare una giovane, Olesia Rostova, rapita da piccola da una donna rom, poi vissuta in un orfanotrofio e ora in cerca della vera madre, viene segnalata a chi l'ha visto, che si occupa dall'inizio della scomparsa di Denise. Si chiama Elena, è una spettatrice della trasmissione. Elena è anche lei russa, da anni in Italia, dove fa l'infermiera, e aveva visto l'appello della ragazza sul primo canale TV del suo paese.
1: Credo che lo farebbe chiunque, comunque, anche certo. Perché scattato il meccanismo proprio di comprendere russo, ecco. Ho avvisato voi di questa somiglianza, anche perché la ragazzina cercava la mamma e raccontava la storia che mi è sembrato familiare. Poi, nello stesso modo, io ho cercato un numero di telefono russo per dire che quella ragazza che io ho visto in quella trasmissione assomiglia tantissimo a una mamma italiana che da anni che cerca la sua figlia.
2: Bambina.
1: Cioè, ho cercato di avvisare, essendo in padronanza di italiano e russo, entrambi, sperando che in qualche modo voglia di essere utile. Non ho mai cercato visibilità, tanto è vero che non ho mai cercato di andare oltre a quello che ho visto, però personalmente io mi sono incuriosita talmente tanto, io speravo veramente tanto, che dico, caspita, ma può darsi veramente, ma può darsi veramente. Sembrava che le favole dei bambini, no? A lieto fine.
3: La TV russa si occupa del caso, ma perché? Crede davvero che Olesia possa essere Denise? O crede che quella somiglianza è diventata una storia capace di fare ascolti? L'attenzione cresce rapidamente e arriva in Italia. A quel punto accade qualcosa che rende tutto ancora più concreto. La trasmissione russa si collega in diretta con chi l'ha visto. Per qualche ora, davanti agli schermi, una domanda sembra improvvisamente possibile. E se Olesia fosse davvero Denise Pipitone?
4: Il segreto della nascita di Olesia Rostova potrebbe risolversi oggi. Una lunga serie di test del DNA ci avvicina alla verità. Chi è Olesia? Dove e quando è nata? Come si chiama la sua vera madre?
5: Vorrei conoscerti e trovarti. Per favore, fatti trovare.
0: In un altro collegamento con la TV russa e la trasmissione Chi l'ha visto con Federica Sciarelli è presente l'avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio, che non volle però essere presente. Quando a sorpresa in diretta TV il giornalista russo chiese il gruppo sanguigno di Denise per compararlo a quello di Olesia, Frazzitta rispose duramente e non accettò quella che considerava una spettacolarizzazione della vicenda.
6: Noi desideriamo il gruppo sanguigno, lo volevamo in via riservata. Avete voluto fare lo show? Benissimo, dateci il gruppo sanguigno e vi diciamo in diretta se il gruppo sanguigno è uguale a quello di Denise Pipitone. Non facciamo giochi di nessun genere noi in Italia. In Italia siamo seri. Qui non stiamo a giocare con le vite delle persone.
0: Olesia, quindi, non è Denise. Ma da quella segnalazione riparte l'indagine sulla scomparsa della bimba e nuovi testimoni si presentano in procura, ma ovviamente nel tempo cambia anche il volto che si cerca. Continue ricostruzioni provano a restituire l'aspetto che Denise potrebbe avere crescendo.
3: Ma mentre Denise viene cercata sempre più lontano, l'indagine comincia a guardare molto più da vicino. È qui che si apre la pista più delicata. Intercettazioni, sospetti, persone indagate e poi processate. Una mole di elementi investigativi che hanno segnato questa storia, ma con un confine che non possiamo oltrepassare. Ciò che ha fatto nascere un sospetto non è sempre diventato una prova, come nei confronti di Jessica Polizzi. Sul suo presunto alibi, ascoltiamo uno stralcio dell'interrogatorio dell'avvocato Frazzitta, legale di Piera Maggio. Siamo nel processo a carico della ragazza che era imputata per la scomparsa della piccola.
7: Lei dove si trovava tra le 11 e le 12 e mezza?
8: L'orario 11:00-12:30, io ho spiegato tutta la mia mattinata, le mie cose sono state queste.
7: No, io le sto chiedendo, tra le 11 e le 12 e mezzo, lei dove si trovava?
8: Se non ero al mercatino a mangiare il panino,
7: no,
8: ero da mia
7: madre. No, io non c'ero con lei, quindi lei non mi può fare se non ero. Le sto chiedendo
8: io
7: se
8: l'orario
7: lei lo sa
8: non dov'era. Lo so.
7: Non lo sa dove era.
8: No.
0: Jessica Polizzi viene processata per concorso.

0: incorso in sequestro di minore insieme al fidanzato Gaspare Galeb, ma assolta il 2 aprile 2017. Infatti la Corte di Cassazione rese definitiva l'assoluzione della ragazza per non aver commesso il fatto. Nelle motivazioni la Suprema Corte individuò un possibile movente nella gelosia e nei rancori familiari, ma sottolineò che a carico di Jessica vi erano solo indizi, non prove sufficienti a dimostrarne la responsabilità. Per Gaspare Galeb, accusato invece di aver fornito false informazioni al pubblico ministero, il reato fu dichiarato prescritto. In questo caso hanno un ruolo centrale le molte intercettazioni effettuate. Sentiamo uno stralcio dell'interrogatorio in aula, sempre durante il processo a carico di Jessica, nel quale viene fatto ascoltare l'audio di una intercettazione tra la sorella Alice e la stessa Jessica, che secondo la perizia audio ricondurrebbe ad una responsabilità della loro madre Anna Corona nella scomparsa e forse nella fine di Denise. L'intercettazione ambientale si sente malissimo, ma in aula la riporta il PM con la traduzione effettuata da un perito tecnico.
1: Dalla trascrizione è emerso un dialogo tra lei e sua sorella Jessica. Le avrebbe detto: eravamo a casa, la mamma l'ha uccisa a Denise. Lei avrebbe risposto: l'ha uccisa a Denise la mamma? Sua sorella, di rimando, le avrebbe detto: tu non devi parlare in siciliano, tu non apparrare. E lei avrebbe risposto: chisto è logico. Si ricorda questo dialogo?
2: Questa frase io non me la ricordo assolutamente, anche perché non è stata detta assolutamente questa cosa.
1: Perito però trascrive questa frase che lei avrebbe detto: l'ha uccisa a Denise la mamma.
2: Io non ho mai pronunciato questa frase, perché non si è mai parlato di una cosa del genere.
1: Quindi lei lo esclude?
2: Sì.
0: Ora ci fermiamo, torniamo tra poco con l'ultima traccia per la seconda parte della storia sulla scomparsa di Denise Pipitone.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Nella notte ancora qualche pioggia sulla Sicilia e sulla Calabria. Poco nuvoloso sul resto del paese. Domani, sabato 26 settembre, migliora il tempo su tutto il meridione, sebbene al mattino sarà possibile ancora qualche isolato piovasco tra Calabria e Sicilia orientale. Tempo stabile e soleggiato sul resto del paese, con temperature che anche oggi toccheranno i 30 gradi, in particolare sulla Sardegna. Valori minimi della notte ancora piuttosto rigidi nelle zone più interne alpine e prealpine e dell'Appennino, dove il termometro scenderà sotto i 10 gradi. Venti deboli settentrionali con locali rinforzi al pomeriggio sulle coste della Sardegna settentrionale e del Medio e Basso Adriatico. Mari da poco mossi a mossi durante le ore pomeridiane. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: L'ultima traccia.
3: Siamo tornate, seconda parte dell'ultima traccia, Rai Radio 1, siamo Lucrezia Scardini e Anna Vagli. Stiamo parlando della scomparsa di Denise Pipitone, sparita da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004, quando aveva quasi 4 anni. Nel 2021, a 17 anni dalla scomparsa, la procura di Marsala riapre un filone di indagine. Nel registro degli indagati vengono iscritti Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, nell'ipotesi di sequestro di persona. Corona, lo ricordiamo, è l'ex moglie di Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, nonché la madre di Jessica Pulizzi, già processata e assolta. La posizione di Anna Corona, invece, nell'immediatezza della scomparsa della piccola, era già stata archiviata. Ma appunto, nel 2021, viene iscritta nel registro degli indagati con Giuseppe Della Chiave, più che un conoscente, essendo Corona molto amica della compagna di Della Chiave. Della Chiave entra in scena perché suo zio Battista, testimone ritenuto comunque inattendibile, sordo muto, oggi deceduto, in una ricostruzione trasmessa da chi l'ha visto, aveva mimato quello che riteneva fosse accaduto. Il nipote, Giuseppe, sarebbe stato visto in un magazzino di Via Rieti con la bambina in braccio mentre faceva una telefonata. Poi avrebbe portato via Denise su uno scooter avvolta in una coperta. Ma sentiamo la voce di Anna Corona, che nella trasmissione Quarto Grado riferisce dov'era quel primo settembre 2004.
4: Perché io quel giorno ero a lavorare in albergo, quindi se ci sono state delle coincidenze che sono già state vagliate in un processo che è durato 17 anni, io non ho più niente da dire.
5: Le indagini si erano concentrate fin da subito su Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi, dopo che Piera Maggio aveva rivelato agli inquirenti che Denise era figlia biologica di Pietro Pulizzi e non del marito Tony Pipitone. Secondo l'ipotesi investigativa, quindi, Anna Corona e la figlia Jessica avrebbero nutrito un risentimento nei confronti di Piera, ritenuta responsabile della fine del matrimonio con Pulizzi. Gli investigatori, quindi, raggiungono lo stabile di Via Pirandello, dove abitava proprio Anna Corona.
3: Ma quel primo controllo, incredibilmente, non viene eseguito nel suo appartamento. Secondo la ricostruzione riportata anche nel rapporto di una commissione parlamentare d'inchiesta, Anna Corona fece entrare i carabinieri nell'alloggio di una vicina, al piano terra, mentre lei viveva al primo piano. La sua casa, dunque, non venne ispezionata.
5: Quello stesso stabile torna al centro dell'inchiesta 17 anni dopo. Nel maggio 2021, nell'ambito della riapertura delle indagini disposte alla procura di Marsala, i carabinieri ispezionano l'immobile, che nel frattempo però è disabitato e non appartiene più ad Anna Corona. Il sopralluogo nasce da una segnalazione secondo la quale il corpo di Denise avrebbe potuto essere nascosto dietro un muro costruito appositamente. Gli investigatori precisano però che l'obiettivo ufficiale è verificare se siano stati eseguiti lavori edili o modifiche strutturali. Vengono controllate anche un garage e una cisterna accessibile attraverso una botola, profonda circa 10 metri e contenente acqua, una cisterna che viene svuotata con l'intervento dei vigili del fuoco. Al termine del sopralluogo, i carabinieri lasciano l'immobile senza sequestrare o portare via nulla.
3: Più in generale, della vasta inchiesta riaperta nel 2021, non emergono elementi sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio. Il 20 dicembre dello stesso anno, Il giudice per le indagini preliminari di Marsala accoglie infatti la richiesta della procura e archivia il procedimento nei confronti di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, indagati, lo ricordiamo, per il sequestro della piccola Denise. Anna Vagli ha intervistato l'avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Pieramaggio.
5: Avvocato Frazzitta, dopo 22 anni c'è ancora una pista concreta da seguire?
6: Dopo 22 anni certamente ci sono delle piste da seguire. Noi dobbiamo considerare che questo procedimento ha veramente una quantità di pagine inaudite, uno tra i procedimenti più grandi della storia giudiziaria italiana. Parliamo di oltre 500.000 di pagine. Un'indagine complessa, quindi noi siamo periodicamente lì ad analizzarla. Abbiamo adesso individuato per esempio una nostra possibile ulteriore pista da seguire e noi le seguiamo. Questo non vuol dire che ogni volta che seguiamo una pista poi andiamo di corsa in procura a dire che l'abbiamo seguita. La seguiamo, la verifichiamo, se vediamo che ci sia qualche elemento interessante lo comunichiamo, altrimenti no.
5: Può darci qualche info agli ascoltatori di Radio 1 in merito a questa nuova pista o nuove piste?
6: No, perché in realtà è un lavoro sistematico che noi facciamo e che abbiamo sempre fatto. Vi faccio un esempio anche piuttosto, diciamo, banale. Proprio ieri è arrivata una mail in cui Patrizia presume essere lei, Denise Pipitone. E di questo genere di comunicazioni ne arrivano tante. Ci sono alcune che riteniamo importante approfondire, altre meno. Quindi attenzione, è un continuo segnalazioni, continuamente arrivano segnalazioni, ma oltre alle segnalazioni poi abbiamo le piste che invece noi riteniamo più fondate, che sono quelle che magari non sono state approfondite all'interno dell'indagine o addirittura

0: nel contesto di quello che è il patrimonio dibattimentale, perché non ci dobbiamo dimenticare che questo è un procedimento che ha avuto pure un risvolto processuale.
1: Avvocato Frazzitta, qual è l'errore delle prime ore della scomparsa che ha allontanato così tanto l'indagine dalla verità?
0: Ma io credo che era l'impreparazione ad un fatto che all'inizio sembrava essere una bravata. È stato preso, secondo me, dalle forze dell'ordine in maniera poco approfondita all'inizio. Sappiamo benissimo che le storie delle scomparse dei bambini, siano se siano avvenute nel 2004 sia quella più recente di Cata, purtroppo, nonostante i sistemi di videosorveglianza, i sistemi telematici e anche di controllo, che nel 2004 erano certamente inferiori rispetto a quelle invece a quelli attuali, evidentemente sono delle indagini estremamente complesse, e se all'inizio non vengono prese queste indagini in maniera molto attenta, con una giusta squadra deputata allo sviluppo dell'indagine, si rischia veramente di non poterla risolvere. E io credo che all'inizio ci sia stata molta confusione sia tra carabinieri che tra carabinieri e polizia.
1: Se potesse ottenere una sola risposta certa sulla scomparsa di Denise, quale sceglierebbe?
0: Che Denise è viva. Denise è viva, ne siamo convinti, ne siamo sempre stati convinti, perché la storia giudiziaria di questa triste e tragica vicenda ti conduce sempre a quelle immagini di fine ottobre. Vi rammento che a fine ottobre c'è un'immagine, a fine ottobre del 2004 c'è stata un'immagine ripresa da una guardia giurata che vedeva una bambina incappucciata in una giornata molto calda insieme ad una rom. Quella bambina non parlava una lingua rom, parlava una lingua italiana con cadenza siciliana, e quei bambini a quell'età, in un'età obiettivamente compatibile con quella di Denise, non parlano una lingua italiana, ancor più addirittura con un accento siciliano, per cui quella rimane una storia irrisolta. Sono due le bambine che non sono state rintracciate, o forse una. Due, perché di quella bambina di Milano non abbiamo assolutamente traccia, e neppure di Denise.
1: Quindi il suo convincimento, e quello ancora prima di Pieramaggio, è che potesse veramente trattarsi di Denise Pipitone?
0: Il nostro convincimento, ripeto, è quello che quella bambina stranamente non è stata mai rintracciata, e quindi rimane il dubbio.
1: Avvocato Frazzitta, recentemente i contenitori dei rifiuti davanti all'abitazione di Pieramaggio sono stati portati via e ritrovati proprio nel punto esatto della scomparsa. Che significato date a questo episodio? Potrebbe trattarsi dell'opera di un mitomane?
0: Ma il significato dovremmo chiederlo a chi l'ha posto in essere, questo più che a noi. In verità noi abbiamo individuato un numero di targa dopo pochissimo e l'abbiamo segnalato alla Procura della Repubblica. Quel numero di targa è riconducibile ad un nome e cognome, ad una persona che svolge l'attività di investigatore privato, non certamente nell'interesse di Pieramaggio.
1: Prima di lasciare il capitolo giudiziario, resta un punto: la gestione delle prime indagini. Alberto Di Pisa, divenuto procuratore capo di Marsala nel 2008, definì pubblicamente confuse e imprecise le modalità con cui le indagini erano state condotte nei primi anni. Nelle ricerche erano impegnati contemporaneamente polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e altri uffici, senza un coordinamento centrale efficace. Il 24 maggio 2021 un gruppo di deputati presentò alla Camera una proposta per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Denise. Tra i compiti previsti c'era anche la verifica dei fatti, atti o condotte che potessero aver ostacolato o ritardato l'accertamento delle responsabilità. Le criticità delle prime indagini non spiegano che cosa sia accaduto a Denise, ma aiutano a capire perché, ancora oggi, alcuni passaggi della vicenda restino irrisolti.

0: aiutateci a far veicolare le locandine di Denise, aiutateci, anche perché Denise potrebbe essere oggi figlia di tutti, è diventata veramente la figlia di tutta Italia, ma i social possono essere usati anche in malo modo. Infatti si evidenzia un po' questo sciacallaggio di qualcuno che così si inventa ogni tanto questi account falsi. Infatti io ho chiesto e chiedo: non aprite account a nome di Denise Pipitone, non mettete delle foto a nome di Denise Pipitone e soprattutto diffondete solo le immagini di Denise e le locandine ufficiali dai profili ufficiali. Ecco, questo io lo chiedo e spero veramente che sia che mi ascoltino per evitare ulteriore sciacallaggio. Questo è importante.
1: Per la mamma di Denise la ricerca non è mai finita. È il 2021, i tempi cambiano e anche le ricerche della piccola si trasformano. Questo è l'appello di Piera Maggio, sempre nella trasmissione Chi l'ha visto. Questa madre coraggio che chiede aiuto a trovare sua figlia, ma punta anche il dito contro lo sciacallaggio della vicenda sui social.
0: Allora, io voglio fare un appello a quelle persone che sanno. Io lo so che ci sono quelle persone che sanno. Ci sono alcuni testimoni che hanno detto non tutta la verità. Faccio appello a queste persone. Sono passati 17 anni. Adesso basta, apritevi il cuore, veramente apritevi il cuore e dite la verità in ogni forma che voi volete, anonimamente, sarete veramente tutelati in questo. Dateci pace a noi famiglia, vi chiedo cortesemente, aiutateci, aiutateci.
1: Questa era sempre l'instancabile Piera Maggio e sempre nel 2021 a Chi l'ha visto faceva appello a chi secondo lei sa qualcosa riguardo la scomparsa di sua figlia Denise. Sono molti gli aspetti psicologici della vicenda, ne abbiamo parlato con il dottor

0: Dottor Corrado De Rosa, psichiatra. Come si vive un evento che costringe ad una perenne attesa di una fine, qualunque essa sia, e contemporaneamente mantiene viva la speranza di poter riabbracciare la persona scomparsa?
1: Si tratta di una delle esperienze psicologiche più difficili da affrontare, perché non coincide né con un lutto pienamente riconoscibile né con una speranza ordinaria. Diciamo che si parla di perdita ambigua, cioè una persona è fisicamente assente, ma resta intensamente presente nella mente, negli affetti, nei gesti quotidiani di chi la cerca. Quando una persona muore, per quanto il dolore sia devastante, esistono almeno una certezza, dei riti, una possibilità di dire addio. Nella scomparsa invece tutto resta sospeso. Cioè non si sa se conservare la stanza com'era, se aspettare una telefonata, se immaginare un ritorno, oppure prepararsi a una notizia peggiore. E questa sospensione impedisce la trasformazione del dolore, cioè impedisce di trovare un posto nella propria storia di vita. Quindi come si vive un evento come questo? Si vive come in un'attesa immobile, in un pendolo continuo tra il bisogno e la paura e il timore di sapere. Allora, per chi resta, il compito, che è un compito difficile, è più che dimenticare e andare oltre e provare a vivere senza tradire quel legame, pur dentro un'incertezza che non ha una vera conclusione.
0: Quando una scomparsa diventa un caso pubblico, dottor De Rosa, con appelli, segnalazioni, nuove piste che emergono negli anni, l'attenzione collettiva può essere un aiuto o rischia di acuire la ferita di chi aspetta?
1: Può essere entrambe le cose. L'attenzione pubblica innanzitutto può essere un sostegno. Impedisce che una persona scomparsa venga dimenticata, mantiene vive le ricerche, può far emergere una testimonianza, una segnalazione o altri elementi che altrimenti resterebbero nascosti. E chiaramente per una famiglia questo può significare anche sentire che il loro dolore non è confinato dentro le mura di casa, che una comunità continua a pensare che la vita della persona scomparsa conti, che resta aperta la domanda su dove sia quella persona scomparsa. Però ovviamente c'è dell'altro. In ogni riapertura, in ogni riavvistamento, in ogni nuova ipotesi si può riattivare la ferita, e quindi in qualche modo tutto questo può mettere chi aspetta nella condizione di rivivere il momento della scomparsa, di esporsi di nuovo alla speranza e alla delusione. Poi quando le notizie non sono sufficientemente verificate, il rischio è che il bisogno collettivo di una storia e della sua soluzione finisca per pesare su chi quella storia la vive proprio sulla propria pelle. Sciascia, nella scomparsa di Majorana, ci mostra come attorno a un'assenza si producono racconti, interpretazioni, perfino leggende, ma per i familiari una scomparsa non è mai un mistero affascinante, piuttosto un vuoto quotidiano che ti logora tutti i giorni. Perciò il compito dell'informazione è delicato: è tenere alta l'attenzione senza alimentare il rumore di fondo, è distinguere con rigore i fatti dalle ipotesi, non trasformare l'attesa di una famiglia in intrattenimento. È un equilibrio difficile ma essenziale.
0: Dottor De Rosa, quanto può pesare sul piano psicologico un contesto familiare segnato da segreti, conflitti e dalla scoperta della paternità biologica di Denise?
1: Naturalmente può pesare molto, e soprattutto può spiegare perché dopo un evento traumatico il dolore si distribuisca nella famiglia in forme diverse e talvolta contrastanti. No? I segreti, quando riguardano l'origine di un figlio, finiscono per diventare organizzatori di ruoli, alleanze, silenzi, sensi di colpa. Possono creare tensione che avvertono tutti, anche se quella tensione non viene nominata mai. Quando il segreto emerge, e per di più emerge in una tragedia, la famiglia deve affrontare due tipi di sconvolgimenti: la scomparsa della bambina e il cambiamento improvviso della storia che ciascuno raccontava a se stesso. Quindi la scoperta della paternità biologica può mettere in crisi sia identità sia appartenenze: chi è padre, quale posto occupano le persone nella famiglia, a chi si deve fedeltà. E in questi passaggi possono comparire rabbia, vergogna, gelosia oppure chiusura difensiva, il silenzio, insomma. Il rischio è che il trauma congeli tutto e che i conflitti diventino più rigidi, perché ogni relazione finisce per essere letta alla luce di ciò che è accaduto, e per questo, più che cercare spiegazioni psicologiche semplici, bisogna riconoscere la complessità. Un segreto di famiglia può diventare una verità e può diventare una ferita che rende ancora più complicato affrontare l'assenza.
0: Dei sentimenti e dei tormenti della madre, dottor De Rosa, abbiamo parlato e sono da anni di dominio pubblico, ma cosa può accadere invece ad un uomo che ha cresciuto una bambina come figlia e che nei momenti successivi alla sua scomparsa scopre che biologicamente non lo è?
1: Può accadere una frattura profonda, perché in un tempo brevissimo si sovrappongono due perdite in cui l'una non esclude l'altra. Però è essenziale dire che la paternità non è soltanto un dato biologico, è presenza, cura, quotidianità, è memoria condivisa, è responsabilità. Un uomo che ha cresciuto una bambina può sentirsi suo padre fino in fondo, indipendentemente dal patrimonio genetico. La notizia biologica, è chiaro, può ferire l'identità, può suscitare rabbia, umiliazione, il senso dell'inganno, no? Però non cancella gli anni in cui quel legame è esistito. Certamente nel caso di una scomparsa questo dolore si complica, perché non c'è il tempo psichico per elaborare una cosa alla volta. Ci si può sentire privati allo stesso tempo della figlia e del posto di padre, magari provare vergogna nel rivendicare il proprio dolore, come se non si avesse più il

0: in sostanza la famiglia psicologica può avere una forza persino maggiore del dato puramente biologico.
1: Negli anni Piera Maggio si è separata da Toni Pipitone. Nel 2018 ha poi sposato Pietro Pulizzi, padre biologico di Denise, e quasi sempre rimasto nell'ombra. Nel febbraio scorso sono intervenuti invece insieme alla trasmissione Chi l'ha visto, uniti nella ricerca della loro piccola. Ascoltiamoli.
2: Io vorrei solo abbracciarla, il contatto fisico è quello che mi manca. Quella forte voglia di riabbracciarla e di recuperare tutto il passato.
3: Cosa posso dire? Che se mi sta ascoltando, che noi l'aspettiamo, ogni giorno la pensiamo tantissimo. Poi io, cioè, siccome faccio un lavoro particolare, lo sai, faccio l'autista dei bus e ho tanti ragazzi con l'età di Denise e me li guardo sempre e dico ogni giorno, guarda, quella potrebbe essere Denise, e me la rivedo ogni minuto. Allora quello che chiedo è proprio di rivederla e riabbracciarla.
4: Sono passati 22 anni. Piera e Pietro continuano a cercare la loro figlia e la domanda da cui siamo partiti resta ancora senza risposta. Che cosa è successo a Denise?
1: Questa era la storia di Denise Pipitone, raccontata partendo dall'ultima traccia verificabile e tenendo distinti i fatti dalle ipotesi.
4: Una scomparsa irrisolta lascia molte domande, non autorizza però scorciatoie. La ricerca della verità comincia sempre da ciò che possiamo dimostrare. Da Anna Vagli
1: e Lucrezia Scardini, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che l'ultima traccia torna venerdì prossimo su Rai Radio 1 alle 23.05. In regia Leonardo Gragnoli, assistente di redazione Giorgia Allegretti. Linea al giornale della mezzanotte.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi, il governo ringrazia, Landini chiede meno accise, Moody's deficit al 3% nel 2026. Esercitazione NATO in Lettonia, feriti 4 militari italiani, Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot, Putin frena sui negoziati. Xi Jinping alla Casa Bianca, dialogo con Trump e tregua commerciale prorogata. Restano i nodi su intelligenza artificiale, Taiwan e Iran. Leone 14° in Francia, dall'incontro con Macron alla

0: famiglia con i giovani. Gli appelli per la pace, contro il riarmo e per una sana laicità. Truffe con voci clonate dall'AI, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fideuram, indagato un israeliano di 48 anni. Tre fermati per l'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, un uomo e due donne accusate di favoreggiamento, mistero sul movente. A ritmo di musica contro la depressione, la scienza promuove la pista da ballo, uno studio conferma che danzare aiuta a ritrovare il buon umore. Madonna e Charlie XCX, ragazze da club con Danceteria After Hours. La pop star torna agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni con 11 candidature. Calcio, la nazionale stecca l'esordio in Nations League, il Belgio passa 2-0 a Roma e rovina la prima del Mancini bis. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel è apprezzata dal governo.
1: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'Eni, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'Eni. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
0: Il blocco dei prezzi del carburante deciso da Eni insieme alle nuove norme sulla scuola è al centro del confronto politico.
2: Uno schiaffo a chi specula. C'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a sei zampe, chiedono noi moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
3: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che dell'imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
2: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
4: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
2: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: Ancora economia, deficit al 3% nel 2026 e la previsione di Moody's in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Nuova duplice emissione del BTP Valore, l'annuncia il Ministero dell'Economia dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente. Il primo è il BTP Valore con durata 5 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni 3 mesi. Il secondo è il BTP Valore Insieme, sempre con durata 5 anni ma con cedola unica alla scadenza del titolo. Ora le notizie dall'estero. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati

0: da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i quattro soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington.
1: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a tre con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Peskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
0: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Volontà di dialogo tra i due leader, il corrispondente.
2: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Sì, ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, il Medio Oriente al centro della quarta giornata di lavori, l'inviata.
3: La settimana di alto livello alle Nazioni Unite è alle battute finali. 100 è il numero dei manifestanti che sono stati arrestati per aver contestato il premier israeliano mentre teneva il suo discorso in un'assemblea semivuota. Alle parole di Netanyahu rispondono con un giorno di distanza diversi capi di Stato. Quello pakistano, Shehbaz Sharif, che condanna gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quanto alla guerra in Iran, sottolinea la necessità di riaprire gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. In rappresentanza del Libano è il premier Nawaf Salam a chiedere che l'esercito israeliano se ne vada dal sud del suo paese ed evitare il vuoto che potrebbe crearsi con il ritiro della missione europea UNIFIL, il cui mandato scade il 31 dicembre. Intanto, il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, che in una riunione a margine ha incontrato l'omologo russo Lavrov, chiarisce che Teheran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta di tregua in 7 giorni, per poi avviare colloqui approfonditi sul nucleare. Un'intesa che vuole raggiungere prima delle elezioni di medio termine e non dopo, come aveva detto Donald Trump nel suo discorso in assemblea. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Il viaggio del Papa in Francia, accolto dal presidente Macron, Leone XIV ha incontrato i vescovi e il corpo diplomatico e ha visitato la sede dell'UNESCO. In serata la grande veglia con i giovani allo Stade de France, l'inviata.
4: Vous êtes les saints de France.
5: L'entusiasmo di 80.000 giovani accoglie Papa Leone per la veglia di preghiera. Siate artigiani di pace in mezzo a potenze che mirano a dividere persone e popoli. La prima giornata a Parigi inizia con la visita di cortesia al presidente Macron all'Eliseo, il discorso alle autorità civili e al corpo diplomatico. Pace, laicità, quella giusta, non esclude la religione, fine vita tra i temi affrontati.
6: Arrête la course aux armements.
5: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La più terribile delle opere umane è la guerra, il monito all'UNESCO. Leone lancia un forte appello alla tutela della vita, lo preoccupano

0: Le attuali derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. È il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione. Durante il volo che l'ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni colleghi dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui, è molto importante, una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti su conti all'estero e risultano al momento irreperibili. Ci aggiorna in diretta Fausto Bertuccioli.
2: Sì, c'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin. La linea a voi allo studio.
1: Caso Garlasco, ascoltati dalla procura di Pavia per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Massimo il riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. Il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino, importanti novità dalle indagini.
3: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che quando è arrivata sul posto si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
1: L'udienza al Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla guida di Report. I legali dell'ex conduttore accusano la RAI di discriminazione politica e chiedono l'immediata reintegrazione nei ruoli di autore e conduttore. L'azienda si difende rivendicando il diritto del datore di lavoro di rimodulare le mansioni in autonomia. Entrambe le parti avranno tempo fino al 30 settembre per depositare le note di supporto alle proprie tesi. Riapre il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso due giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Al voto con lo smartphone. La novità annunciata dal governo arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
4: anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti.

0: Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
1: Sicuramente è uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio, la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
0: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
2: Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché è un efficacissimo antidepressivo.
3: Dove si balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare. E ovviamente non importa essere professionisti.
4: Balla, balla, ballerina.
3: Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
2: E a proposito di ballo, arriva Danceteria After Hours, nuova versione del brano contenuto in Confessions 2 con Madonna e Charlie XCX. Intanto la leggendaria pop star si prepara a tornare sul palco degli MTV Video Music Awards. Everybody get
5: up. La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. E domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
2: Il 25 settembre 1976 Larry Mullen Jr. affisse nella sua scuola di Dublino l'annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Nascevano così gli U2, che festeggiano 50 anni di carriera. E proprio nella loro vecchia scuola gli U2 sono tornati per un concerto davanti a 1000 studenti nello stesso cortile del loro primo live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: In studio Emanuele Granelli, in primo piano la nazionale di calcio, parte male il Mancini bis in azzurro, l'Italia stecca il debutto in Nations League all'Olimpico di Roma, passa il Belgio, il nostro inviato.
8: Alla fine della partita solo i tifosi belgi a riservare nello spicchio di stadio olimpico loro riservato con i giocatori di Marc Van Bommel, 2-0 in favore del Belgio in questa prima uscita del Mancini bis in Nations League, una partita che il Belgio ha dominato nel corso del primo tempo. Il gol al 20° di Mika Goetz è stata la logica conseguenza di un dominio, ripetiamo, territoriale con grande

0: Di opportunità da rete vanificate solo dai grandi interventi del nostro portiere, il nostro capitano. Poi la ripresa con un'Italia sicuramente diversa, con opportunità da rete sventate dall'estremo difensore belga e con imprecisione sotto porta di Calafiori e di Scalvini. Il raddoppio arriva nel momento migliore degli azzurri. Nel corso del secondo tempo al 25esimo, con il nuovo entrato Lubecacchio, è arrivato da destra, ha poi esploso un sinistro di rara precisione e potenza, quale questa volta Donnarumma nulla ha potuto. Alla fine, come detto, fischi per gli azzurri e grandi applausi e grande esultanza per il Belgio di Van Bommel, che riesce a vincere per 2-0 e soprattutto la prima sfida di questa Nations League. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
1: Nell'altra partita del girone degli azzurri, successo esterno della nuova Francia di Zinedine Zidane, 1-0 sulla Turchia, decisivo. Il solito Kylian Mbappé, poi uscito per un infortunio al ginocchio, salterà la sfida con l'Italia. Prima della Francia per la nazionale c'è la Turchia di Montella lunedì sera. Soddisfazioni azzurre arrivano invece dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada. Quarta medaglia per l'Italia, l'argento per Matilde Rossignoli nella prova in linea juniores femminile. Passiamo alla Formula 1. A Baku in Azerbaigian una qualifica a due facce per la Mercedes, dalla pole position di Russell all'errore di Kimi Antonelli.
2: I muretti di Baku come le sirene di Ulisse, diavoli tentatori da avvicinare ma non toccare, mietono la più illustre delle vittime. La pole se la prende Russell, infatti, giro magico sulla sua Mercedes e 8 decimi rifilati alla Ferrari di Leclerc, secondo. Ma la notizia di giornata è anche il primo errore stagionale di Antonelli, il primo davvero grave quantomeno. Il leader del mondiale tocca infatti il muretto in curva 1 e deve lasciare anzi tempo alla qualifica, partirà 16esimo, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta. Occasione ghiotta per Russell per rosicchiare punti mondiali a Kimi, che lo precede di 81 lunghezze, tenendo tuttavia presente che il bolognese è specialista di rimonte. A Monza vinse partendo 19esimo. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc, pur staccatissimo, ma che con Hamilton finisce sesta, e il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude ottavo. Il via della gara alle 13, corsa dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e nella quale bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
1: Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, non giocherà il torneo di Pechino, il ginocchio non è ancora pronto, ha ammesso il numero uno del mondo. Oggi tornano in campo invece le azzurre in Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. C'è in palio la finale. In chiusura il basket, si apre con una doppia sconfitta all'Eurolega delle italiane. Olimpia Milano battuta 92-76 dal Partizan a Belgrado, KO anche per la Virtus Bologna 78-68 sul campo del Fenerbahce. È tutto per lo sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: E una buonanotte da Lucio Giordano. Mezzanotte 24 minuti sul raccordo per la tangenziale est di Milano. Ci sono code per un incidente avvenuto tra la 1 e la tangenziale est. Sulla A33, attenzione a un veicolo in fiamme alla barriera di Govone. Sulla A14 ci sono veicoli lenti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Statale 130 Iglesiente, rallentamenti per incidente all'incrocio con Decimo Mannu. Come vedete il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. E andiamo al meteo. Bel tempo per oggi su tutte le regioni, più nubi e qualche pioggia solo su Sicilia e settori ionici. Da domenica tanto sole su tutto il paese e farà caldo, ma un caldo sopportabile. Bene, io mi fermo qui da Lucio Giordano, agli ascoltatori di Radio 1 un buon viaggio, una buona vita, e guidate sempre con la massima prudenza, andate piano, insomma 10 minuti in più vi possono salvare da un grave incidente. Davvero finisce qui e possiamo salutarci. Di nuovo da Lucio Giordano, un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado sul Giornale.
3: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore.

0: in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
1: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
2: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati Grazia, che ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949, e grazie anche a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Sono molto contento di chiudere questa prima nostra settimana insieme con una storia che intercetta la musica pop ma anche la musica di alto livello. Abbiamo cominciato la nota del giorno dopo con un film il cui regista ha scritto anche le musiche, con diverse storie, con gli editors che sono venuti a suonare con noi dal vivo, e credo che la band che ha generato molta della musica che amiamo di più, possono anche non piacere sicuramente, la settimana prossima saranno i nostri invitati speciali, ma anche in questa giornata sono con noi perché proprio in questo giorno, ormai parecchi anni fa, siamo nel 1969, viene pubblicato, era il 26 settembre appunto, Abbey Road dei Beatles. È l'ultimo album che viene registrato, o meglio, sono le ultime registrazioni della band, anche se Abbey Road non è l'ultimo album a essere pubblicato. Arriverà poi il progetto Get Back, Let It Be, un film opacissimo di cui abbiamo parlato in altre occasioni, e un disco che ci vorrà un po' di tempo per collocare nella giusta posizione rispetto alla storia beatlesiana. Abbey Road è invece un disco straordinariamente atipico anche per i Beatles, capace di spiazzare chi li ha sempre ascoltati, ma non nel senso negativo del termine, nel senso più arricchente possibile. Abbiamo detto che i quattro ormai di fatto non sono più un'unica entità, e questo disco lo dimostra, vogliamo dimostrarvelo, meglio ancora, canzone dopo canzone, dedicandoci almeno in una parte di questa nostra trasmissione al lato B di Abbey Road, un lato B irripetibile che ha influenzato decenni di musica che doveva venire non solo pop, per la libertà con cui il suono fluisce. Un lato B che però si apre con un brano classico, ma uno dei momenti più alti, tra l'altro i due momenti forse più alti di George Harrison, hanno così la strana collocazione di Abbey Road, un disco dove si va anche al di là del quartetto come entità compatta, ma Something sta nel lato A appunto di questo disco, e la straordinariamente ammaliante e direi longeva nel cuore di tutti Here Comes the Sun invece apre questo tumultuoso secondo lato, senza far presagire quello che succederà alla fine di questo pezzo.

Stiamo ricordando l'uscita di Abbey Road, l'ultimo disco registrato dei Beatles, non l'ultimo pubblicato. Sono passati 57 anni da quel 26 settembre 1969 in cui esce in Gran Bretagna un disco che vede in copertina quattro ragazzi che attraversano la strada sulle strisce davanti agli studi della EMI. È una foto che viene scattata da Ian Macmillan l'8 agosto da una scala a Pioli e che diventa davvero più che iconica, al punto che, come sapete, si sta girando un film dedicato singolarmente ai quattro di Liverpool, e proprio qualche settimana fa è stata ricostruita questa scena in maniera direi quasi commovente, con le strisce di Abbey Road che vengono riprese, ripensate e fanno questo tuffo nel tempo. Il lato B è quello a cui noi oggi ci dedichiamo per ricordare questo disco, è una delle più strane e più anche riuscite avventure dei Beatles di tutta la discografia, potremmo dire. Due canzoni e poi 16 minuti senza pause, pezzi di idee scritti più di un anno prima, cuciti insieme uno dentro l'altro, e quando sembra che tutto sia finito, un'ultima sorpresa che non era nemmeno prevista sul disco originale. Partiamo appunto dal brano che abbiamo appena sentito, la prima canzone di George Harrison. Viene scritta da George Harrison in primavera nel giardino della casa di campagna di un suo grande amico, con cui poi succederanno cose, Eric Clapton, con una chitarra acustica, in una mattina in cui avrebbe dovuto essere una riunione da fare all'Apple. Non doveva vedere i commercialisti, si sentiva sollevato, e il testo viene poi rifinito in una vacanza in Sardegna. Una canzone di un inverno che finisce e di una nuova avventura che si apre. Harrison studiava da anni la musica indiana, e in qualche modo potremmo dire che in questo brano questa sua attitudine viene fuori nei tempi irregolari della canzone. C'è poi un sintetizzatore nuovo di zecca, il Moog, che suona proprio lui. E poi succedono altre cose, insomma, come dicevamo, questo pezzo è un'apertura di sipario del lato B che uno non si aspetterebbe rispetto a quello che succederà dopo, perché dopo è un insieme di canzoni che, come le scatole cinesi, si aprono una dentro l'altra. Da Because, che Lennon racconta di aver scritto sentendo Yoko suonare al pianoforte, la suonata al chiaro di luna di Beethoven, a questa You Never Give Me Your Money, firmata da McCartney, che parla di soldi, contratti e fiducia perduta. Sembra davvero un ritratto della Apple che si sta disintegrando.

You Never Give Me Your Money è l'inizio di questa lunga cavalcata dentro la musica che è il lato B di Abbey Road. Tra l'altro pare che avrebbe dovuto essere il lato A di questo disco, che è un disco di separazione in realtà, un disco a due facce, perché già Lennon e McCartney di fatto non sono più dentro al gruppo con le stesse idee. Avevano riprovato a partire da zero nel 1969, proprio in quell'anno, all'inizio, a gennaio, con un progetto che abbiamo raccontato tante volte, quello di Get Back e Let It Be. Niente trucchi di studio, solo la band che suona dal vivo con le telecamere accese. L'effetto ormai lo conosciamo, un disco che è un disco molto criticato da alcuni, Let B, addirittura ripubblicato in una versione spoglia senza la produzione, secondo Paul McCartney, un po' ingombrante, di Phil Spector. E poi è successo che il film che uscì a Beatles ormai spenti fosse un film scuro, tutt'altro che gradevole per alcuni, non per tutti. Il sottoscritto, per esempio, l'ha sempre amato troppo. E poi è arrivato un importante regista, ne abbiamo già parlato, a creare Get Back, un'opera monumentale di 8 ore che riprende quei filmati, altri che non si erano mai visti. Sta di fatto che il pezzi che compongono Abbey Road arrivano dopo tutto questo. Il 1 luglio del 69 John Lennon ha un incidente in Scozia con Yoko Ono e finisce in ospedale, resta lontano dagli studi fino al 9 di luglio. Gli altri vanno avanti a registrare cose, registrano basi sulle canzoni, e poi il 20 agosto, per l'ultima volta, i 4 Beatles sono insieme.

in uno studio, il disco che stanno chiudendo è l'ultimo che registrano assieme. Il lato A, che è più di ispirazione lennoniana, contiene canzoni separate, avrebbe dovuto essere, come dicevo, il lato B, mentre l'idea di un flusso continuo è essenzialmente di Paul McCartney ma anche di George Martin. E queste canzoni noi adesso ve le proponiamo in parte una dietro l'altra in una cavalcata che mette assieme i frammenti di Mean Mr. Mustard, Polythene Pan, She Came In Through The Bathroom Windows e Carry That Weight. Vogliamo farvele sentire tutte insieme perché è un flusso straordinario che, secondo chi vi parla, ha informato anche la musica che sarebbe arrivata nei primi anni 70 molto più libera di quanto potevamo pensare.

ci siamo concessi questo lusso di far davvero fluire la musica nel centro, nel cuore del lato B del vinile di Abbey Road, un vinile che mette assieme canzoni caleidoscopiche, canzoni anche di crisi, dove Lennon, McCartney, Ringo Starr e George Harrison collaborano tante volte lontani l'uno dall'altro. Sta di fatto che Me, Mr. Master è uno di quei ritratti che Lennon scrive in India nel 68, un avaro che nasce da un trafiletto di giornale, poi arriva Polly Tin Pan, cantata con un accento spiccato di Liverpool, direi, e forse proprio sottolineato, una ragazza vestita di polietilene nata da ricordi diversi, alcuni addirittura prima degli anni 60. Paul a sua volta risponde con She Came In Through The Bathroom Windows, che è una storia vera, un gruppo di fan, le ragazze che stazionavano davanti all'Apple, trova una scala in giardino ed entra in casa sua dalla finestra del bagno. Poi arriva Golden Slumbers, una ninna nanna del 600 di un drammaturgo inglese, Thomas Dekker. Paul la trova su uno spartito lasciato sul pianoforte a casa di suo padre e, siccome non sa leggere la musica, la interpreta a modo suo. Il 2 luglio viene registrata senza Lennon e poi si arriva a Carry That Weight. Le voci sono, diciamo, comuni, ci sono tutti all'unisono, una cosa rarissima nei dischi dei Beatles. È il peso da sopportare che McCartney sente ed è l'aria che si respira alla Apple. Insomma, in qualche modo, con la chiusura di Carry That Weight si ritorna al tema che

abbiamo sentito nel pezzo precedente, You Never Give Me Your Money, in questa suite che, se ci pensate, è una suite in cui c'è la libertà di improvvisazione solo apparente, ma soprattutto la libertà di flusso delle canzoni, delle idee.

in linea con un'idea di pop evoluto è anche questa Silenzio che abbiamo appena ascoltato e che ci avvicina a un disco, il primo album dopo 9 anni degli U2, si chiamerà Carnival of Blues, arriverà il 13 novembre ed è soprattutto un modo per puntualizzare, lo dice Bono Vox in un'intervista, che la musica di questa band di amici rimane contemporanea. Avete sentito il brano, un brano molto veloce, in puro stile U2 potremmo dire. In Carnival Deluxe ci saranno dei ritorni importanti, per esempio Brian Eno o Daniel Lanois, che come sapete sono stati anche un team produttivo formidabile per la band negli anni 80. 50 anni è l'anniversario che celebrano gli U2 da quel settembre del 76 in cui il batterista Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano sulla bacheca del Mount Temple Comprehensive School nel quartiere Northside di Dublino con la scritta «Batterista cerca musicisti per formare una band». E da lì è successo un cataclisma di un gruppo che voleva solo suonare rock and roll e che poi si è fatto carico anche di un'identità importante nella storia della musica. Ne parleremo sicuramente ancora in maniera molto più diffusa.

0: questa data, 26 settembre, ci dà la possibilità di fare gli auguri a Brian Ferry, nato nel 1945, uno dei più grandi decadentisti della storia della musica britannica e non solo, frontman di Roxy Music, con una nutrita anche discografia da solista. Il suo modo di portare le canzoni è unico, come ha dimostrato questa Street Life, tratta da un disco proprio di Roxy Music, Stranded. Vogliamo anche brevemente oggi ricordare che è appena uscito La ruota della vita, il testamento artistico e spirituale di Antonio Infantino, uno che ha collaborato con grandi artisti e letterati, posso dire nomi come Living Theatre, Fafà de Belém, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, e Dario Fo e molto altro, con una curiosità, un'apertura mentale importante. A 7 anni dalla sua scomparsa, La ruota della vita è un disco che lo racconta e di cui noi parleremo dalla prossima settimana, dove il nostro convitato di pietra sarà, pensate un po', Rubber Soul, in una edizione fantasmagorica che racconteremo giorno dopo giorno, rimanendo appunto in zona beatlesiana. Adesso la linea va al GR e poi arriva Stereo Notte. La Giovignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina, rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul gasolio, che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%. Nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno in pericolo di vita. Dal ministro della difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. In Ucraina, poco fa udito esplosioni a Kiev, lo rendono noto i media.

0: locali. Intanto in Medio Oriente, in corso colloqui tra Iran e Stati Uniti, un confronto definito positivo e costruttivo e realizzato in questi giorni da paesi mediatori nella proposta presentata da Teheran all'apertura dello stretto di Hormuz entro una settimana. Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi, prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari. Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. La cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, scoperto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Il corpo è stato fatto a pezzi e poi nascosto in alcuni sacchi neri. Tre le persone fermate, un uomo e due donne. Le accuse sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la National League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia. Ed era l'ultima notizia. Linea Stereo Notte con Duccio Pasqua.
1: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani. Questo è Oltre la linea, un viaggio dentro la geopolitica che faremo insieme. Io sono Carla Frogheri, con me il professor Gregory Alegi, ogni sabato su Radio 1 dalle 11 alle 11.30 e poi, come sempre, su RaiPlay Sound.

prima puntata di Stereo Notte. Buonanotte da Duccio Pasqua al microfono e ovviamente anche da Leonardo Patanè in regia. Ricomincia un'altra stagione di questo programma storico di Radio 1 che arriva alla 44esima edizione. Ebbene sì, era il 1982 quando cominciava la storia di questo programma e noi cerchiamo di portarla avanti e di continuare a raccontarvi cose nuove che succedono nel mondo della musica. E così cominciamo ovviamente con un bellissimo disco che ormai ha quasi un anno, ma in quest'anno ha fatto tanta strada, recentemente ha vinto un premio importante e ora pian piano vi raccontiamo tutto. Ma cominciamo subito entrando nel mondo sonoro di questo artista che si chiama Davide Ambrogio, con una canzone che è proprio la porta che ci permette di entrare, di scoprire il mondo che vuole raccontarci. Questa canzone è Bosco.

0: Con Boscu siamo entrati nel mondo di Davide Ambrogio e più in particolare del suo disco più recente, Mater Nullius. Buonanotte Davide, benvenuto a Stereo Notte.
1: Buonanotte a tutti e a tutte.
0: Allora, un disco che, come dicevamo, è più o meno in giro da un anno. È un disco che ha avuto una gestazione lunga di 3 anni circa, perché hai voluto fare una ricerca approfondita sulle parole, sul suono, sull'ambiente anche in cui registrarlo, per raccontare una storia credibile, una storia di, insomma, una storia molto lunga in cui ci si perde, ci si ritrova, ma insomma pian piano lo raccontiamo. Io partirei proprio dall'ambientazione di questo disco, perché hai scelto un posto in Sicilia decisamente suggestivo.
1: Esatto, diciamo che per questo secondo album era molto importante per me l'ambientazione, più che altro creare uno sfondo che fosse uno sfondo concettuale e anche di significato, per posizionare nel miglior modo possibile i suoni che poi venivano scelti per le composizioni e ovviamente anche le parole. Quindi ho dedicato più o meno un anno allo studio delle religioni, in realtà i riti e i miti, perché in qualche maniera io ci sono dentro in quanto appassionato di tradizione orale, però in realtà lo studio mi ha dato la possibilità di entrare ancora di più nei simboli e anche nelle dinamiche che fanno sì che nelle culture, non solo in Occidente ovviamente, ma anche in tutto il mondo, il rito e la funzione possa avvenire. Questa volta mi sono concentrato meno sulla Calabria, che ovviamente rimane, diciamo, presente nel mio lavoro. Mi sono affacciato più che altro alla Sicilia, e questo richiamo, come posso dire, all'inizio era quasi più un'attrazione gravitazionale, tutto mi riportava alla Sicilia, alle lamentanze siciliane, quindi i canti della Settimana Santa, che un po' sono un filo rosso che lega tutta l'ambientazione dell'album, e poi questi due luoghi incredibili dove abbiamo registrato con Walter Laureti, amico, collega, produttore anche artistico dell'album, e li abbiamo scelti per vari motivi. Forse sono stati i luoghi che ci hanno scelto in qualche maniera. Il primo è il bosco della famiglia Cortese, in realtà una casa privata, ma definire la casa, io dico sempre che è veramente riduttivo, perché è una casa che si adatta alla natura, quindi era perfettamente in linea con il tema dell'album.
0: Certo.
1: E poi queste grotte della Curfa, che sono questo palazzo rupestre ad Alia in provincia di Palermo, dove noi siamo stati, abbiamo avuto la fortuna di abitare e quindi di comporre lì e lasciarci guidare un po' dal suono e dall'acustica del posto.
0: Hai accennato al tema dell'album, giustamente mi piaceva partire dal contesto, ma entriamo anche tramite il bosco di ingresso, come dicevamo, nella storia, nel tema dell'album, perché Mater Nullius è madre di nessuno, semplicemente traducibile dal latino, e tu hai voluto esplorare proprio questa incapacità dell'uomo di restare connesso alla natura e di perdersi completamente rispetto a questo tema, questo legame fondamentale.
1: Ho provato in questi anni a più che altro a riflettere sul motivo per il quale gli esseri umani a un certo punto si sono distaccati dalla natura, e più che risposte che entravano nel campo della politica, dell'ecologia e dell'etica, in cui sinceramente non sono competente, anche se mi interesso anche di quello, ho cercato di guardare anche un altro aspetto che spesso viene meno considerato, a mio avviso, che è quello simbolico, banalmente, cioè la terra non interpretata più da un certo tipo di cultura come madre, come viene fatto in altre culture, dove per esempio non esiste addirittura neanche il termine per dire natura, cioè non hanno proprio il termine per dire, perché questa divisione molto occidentale tra cultura e natura, o banalmente corpo e anima, non esiste nelle loro tradizioni.
0: Non è scindibile per
1: Esatto.
0: altre tradizioni.
1: E quindi ho cercato il più possibile di approfondire questo lato, chiedendomi anche

0: che quando e come mai questo protagonista che mi sono immaginato, che è una sorta di uomo moderno occidentale, quando si è staccato dalla madre e come mai, quindi quando ha smesso in realtà di essere figlio. La risposta che mi sono dato, senza ovviamente dare la colpa a nessuno, ma in realtà prendendosi una responsabilità, questo protagonista riflette sulle varie tappe che poi sono nell'album, le varie tappe della Via Crucis, su temi che possono essere la politica, il denaro, il mistero, banalmente, la comunità, il dolore e la morte, che forse sono i due temi, forse quelli più oscurati in questo momento nel dibattito.
1: Siamo partiti da Boscu e in realtà c'è un prologo, c'è una prima tappa che è una specie di presentazione del protagonista che intraprende questo viaggio. Boscu è proprio l'ingresso in questo mondo, che è questo mondo che poi porta a una catarsi a un certo punto.
0: Esatto, la prima tappa si chiama Parola 1 ed è introdotta da questo tamburo ammortu, si chiama in Sicilia e anche in Calabria questo tamburo gigante della Settimana Santa, che in qualche maniera apre il codice sonoro della Settimana Santa, quindi del buio e questa celebrazione attraverso quelli che vengono chiamati nella tradizione orale strumenti delle tenebre. Molto interessante anche questo aspetto, e questa è un'enunciazione di una crisi nel senso proprio etimologico del termine, quindi di una scelta e di un giudizio che il protagonista fa nella sua vita. E quindi per me la prima porta, quindi quella successiva, è l'ingresso in una sorta di luogo sacro, dove sacro per me sta per separato, non troppo legato al discorso del religioso, che ovviamente lo include, ma sacro inteso veramente etimologicamente come spazio altro, spazio separato di mistero, di meraviglia e di bellezza. In questo bosco c'è di tutto, e la prima volta che questo personaggio entra nel bosco sente in realtà la sua ombra, come se fosse il suo inconscio primitivo, che inizia a dirgli alcune cose.
1: Eh certo, condizionare il suo viaggio. Allora, come da tradizione, poi approfondiamo il discorso su strumenti, testi, perché mi interessa molto, ma come tutti gli ospiti di Stereo Notte sei stato costretto dal conduttore a scegliere anche brani non tuoi, e mi è piaciuta molto la tua scelta perché va in direzioni diversissime tra loro e testimonia anche la tua curiosità e la tua apertura verso suoni di ogni provenienza. E io partirei dall'Egitto, dalla scoperta di una voce, quella di Abdullah Minyawi, spero che la pronuncia sia passabile, poi mi correggerai tu se è il caso, che crea di fatto intorno a sé un gruppo di musicisti, anche qui di provenienze diverse, che decidono di dare voce alle storie che racconta, perché era una sorta di giovane profeta di una opposizione, di una rivolta rispetto a certi condizionamenti del potere in Egitto.
0: Io ogni volta che ascolto quell'album ricordo la prima volta che ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo e quindi di ascoltare. Ricordo esattamente, ero ad Arles, in Francia, nel sud, al festival che si chiama Les Cieux d'Arles. Sono rimasto talmente sconvolto dal suono che ho pianto per 20 minuti di fila senza mai finire, senza riuscire a capire bene il motivo per il quale stessi piangendo, perché ovviamente non capivo le parole. Però quel gruppo e quel concerto mi ha ricordato quanto possa essere possente e potente la musica anche senza il lato del significato. Cioè io non stavo veramente comprendendo il dolore oppure la narrazione che in quel momento il poeta stava salmodiando, perché in realtà è come se fosse un canto quasi religioso, sembra alcune volte una lettura del Corano. Non avevo capito assolutamente niente, ma ero immerso come quasi tutte le persone presenti in Francia, e quindi per me quella, come ricordo, un po' la testimonianza di quanto la musica alcune volte abbatte veramente la barriera del linguaggio e ci colpisce.
1: Sì, che poi questa è una cosa che funziona e lo dimostra il successo anche banalmente del pop e del rock inglese, perché per anni siamo cresciuti con quella musica magari senza capire il testo. Esatto. Perché negli anni 70 in Italia in quanti capivano i testi dei vari Bowie o dei Led Zeppelin, quindi questo dovrebbe fare la musica. Non volevo ovviamente banalizzare il tuo racconto, ma è sempre per sottolineare che bisogna aprirsi ad ascoltare anche cose di cui non si capisce immediatamente il senso, e vale anche per i dialetti ovviamente questa cosa qua. Le Cris du Cœur, ascoltiamo questo brano intitolato Sadilla, con titolo inglese Purple Feathers.

0: Allora, prima delle scelte di Davide Ambrogio per questa prima puntata di Stereo Notte, ovviamente ascolteremo molto del suo disco Mater Nullius e però qualche altra scelta come questa Le Cri du Coeur. Dicevo, Davide, mi piacerebbe approfondire un po' il discorso sulla scelta, dicevamo, di quanto lavoro hai fatto a monte prima di decidere di inciderlo questo disco e di pubblicarlo, e quindi la scelta del contesto sonoro, abbiamo parlato della scelta del luogo in cui registrarlo e la scelta anche del dialetto, perché è il tuo calabrese ma con delle sfumature di siciliano, visto che le due terre sono ovviamente strettamente legate.
1: Assolutamente sì, diciamo che il tutto è partito, come dicevo prima, da una domanda, quindi quale poteva essere il suono migliore per una storia che volevo raccontare, forse in realtà la prima storia che mi trovo a raccontare dopo il primo album Evocazioni e Invocazioni, e quindi nella mia testa hanno iniziato ad affiorire un po' di immagini sonore, e quindi tutto lo studio che c'è stato dietro, oltre a quello concettuale, è stato quello timbrico sonoro, alla ricerca di questi suoni. Quindi è un po' simpatica come storia il fatto che per un anno in realtà io non ho composto assolutamente nulla, perché cercavo dei timbri particolari. Questi due timbri / tre li ho trovati, il primo in Calabria da un artigiano abbastanza ai margini dell'impero, introvabile, si chiama Bruno Marzano, che ha costruito un tamburo della Settimana Santa di Badolato, un paese in Calabria che non si costruiva più da tanto tempo.
0: Scusa, come l'hai trovato?
1: Perché il mio costruttore, diciamo, ogni volta che devo in qualche maniera suonare uno strumento della tradizione orale mi affido sempre a lui, anche per la zampogna, per la lira in passato.
0: Okay.
1: È un amico,
0: lo
1: conosco molto bene.
0: Alla scoperta,
1: in realtà, all'inizio mi ha detto che era un po' una follia cercare di ricostruire questo strumento, però poi si è appassionato alla ricerca, è un po' l'utopia perché è veramente gigante, quindi c'è un processo di costruzione molto complesso, ma io avevo super fiducia in lui, infatti è stato costruito un gioiello alla fine, ed è con questo tamburo che noi giriamo e andiamo in giro durante i concerti.
0: Anche un'operazione, scusami, di recupero culturale importante,
1: perché... In realtà per me assolutamente sì, anche perché a Badolato per un periodo purtroppo questi tamburi non venivano più utilizzati, perché è anche molto complesso gestirli, dato, okay, visto le pelli naturali o i materiali naturali che venivano utilizzati in favore di magari rullanti o tom di batteria. Certo. Interessante come cosa,

0: però ovviamente un timbro rischia di perdersi un suono. L'altro strumento invece l'ho trovato in Sardegna da questo costruttore di strumenti che adatti a musica noise rumoristica, si chiama Massimo Olla, ed è una sorta di cordofono con delle molle. Tra l'altro alcuni strumenti utilizzati alla stessa maniera da Jesurzende e Neubauten, quindi da Blixa, uguali. Il terzo strumento invece è una sorta di sintetizzatore che abbiamo suonato all'interno della curva, quindi tutta l'elettronica presente nell'album in realtà è un'elettronica organica, quindi suonata e registrata all'interno dell'ambiente sonoro, quindi imbevuta di questo riverbero, certo, gigantesco all'interno della grotta.
1: Bellissimo, questo mi piace molto. E poi dicevamo, la lingua è molto specifica perché hai scelto un dialetto calabrese con venature di siciliano, poi me lo spiegherai.
0: Parto dal dialetto del mio paese, che si chiama Cataforio, in Aspromonte, il paese dove sono nato e cresciuto fino a 23 anni. Poi, rifacendomi alla Sicilia, ho cercato di questa sorta di esperanto calabro siculo, dapprima con la collaborazione di Gian Vincenzo Pugliese, poi ad un certo punto con la collaborazione di Annaida Cortese abbiamo ricreato in qualche maniera tutto l'album anche a livello testuale, rifacendoci in qualche maniera alla narrazione, ai codici, ai simboli della Settimana Santa, ma cercando, questo diciamo è stato un passo importante anche diciamo pesante da alcuni punti di vista, ma per il peso che aveva, un'autorialità nei testi, perché per raccontare la storia alla fine anche il testo abbiamo capito che era importantissimo, quindi questo dialetto alcune volte diciamo incomprensibile nasce da un mix di calabrese e siciliano ed è messo totalmente a disposizione del racconto dell'album.
1: E ti sei trovato per la prima volta a essere coinvolto anche nella scrittura di testi?
0: Esatto, è stata diciamo una scoperta, non l'avrei mai pensato in realtà. Poi è stato bellissimo e anche una sensazione che non avevo mai provato, cioè quello di cantare delle parole che in realtà avevano già una piccola storia interna che era dovuta a una mia elaborazione, una mia collaborazione con una persona a cui tengo molto, che è Annaida Cortese, e quindi per la prima volta è come se la parola, che già di per sé ha questa magia, il canto ha la magia di poter enunciare dei suoni e anche delle parole, aveva addirittura una micro storia all'interno che era data dalla composizione dei testi, sempre avvenuta all'interno delle residenze fatte al Bosco, ed è stato bellissimo.
1: Adesso, se sei d'accordo, ascolterei Arza. Ci guidi dentro l'ascolto di questo brano?
0: Ogni tappa di questa Via Crucis è una sorta di morte simbolica, perché il tema dell'album è la connessione dell'essere umano con la natura, in realtà questa connessione persa, e in questo percorso viaggio il protagonista, con l'ombra che abbiamo conosciuto in Bosco che inizia a parlare, deve affrontare, per passare da una tappa all'altra, per forza una morte simbolica per poi rinascere. La morte simbolica di Bosco per esempio era quella del luogo, che smette di essere un luogo profano per passare nel luogo sacro, invece in questa è il tempo che muore, quindi cade il tempo lineare e per la prima volta si affaccia il tempo circolare.
1: Arza, Davide Ambrogio, Stereonotte.

0: Davide Ambrogio con Arza fa parte di un disco che è stato pubblicato circa un anno fa da un'etichetta francese, tra l'altro, e che si intitola Mater Nullius. E come nasce questa collaborazione con Via Vox?
1: È stata una sorpresa, perché in realtà io ho iniziato a fare dei concerti in Francia nel 2021, poi a un certo punto arriva incredibilmente una mail di interessamento da questa agenzia francese, e la mail coincideva esattamente con una chiamata fatta dal Babel, che è una fiera importantissima che si svolge a Marsiglia, sì. Quindi queste due cose sono arrivate insieme. Via Vox è un'agenzia di booking specializzata sul tema della voce e anche della musique du monde, e lì è nata questa nostra collaborazione che ha prodotto tantissimo, perché in realtà ci sono stati degli anni dal 2022 al 2025 in cui io ho suonato più in Francia che in Italia, facevo anche dei laboratori di canti di tradizione orale, e ad un certo punto alla mia, diciamo, esigenza compositiva è arrivata anche la chiamata d'appoggio, diciamo, d'aiuto da parte di Via Vox, con questa coproduzione che mi ha reso molto felice, perché ovviamente è stato un sostegno importantissimo per la produzione, non solo per la produzione dell'album, ma anche poi per il cammino che ovviamente un album poi dovrà fare in futuro. Quindi
0: sul sito dell'etichetta ho visto un po' di stralci di recensioni, come si usa sempre, sì. No? Di riviste e di radio francesi, tutte recensioni entusiastiche, quindi ormai, cioè, in Francia sei un artista molto noto e molto apprezzato.
1: Devo dire che questa cosa mi sorprende tantissimo, però sono molto felice di questo, veramente.
0: Ma è meritatissimo, direi. Anche in Italia stai suonando tanto, è finito da pochi giorni un tour, anzi diciamo la parte estiva del tour, perché poi ci saranno anche molte date da ottobre in poi.
1: Esatto, ottobre è anche un mese molto, molto importante, perché il 15 ricominciamo con un concerto alla Scena Nazionale, al Teatro di Meilan in Francia, vicino Grenoble. Poi in realtà andiamo subito alla Fiera Mediterranea di Manresa, siamo ospiti, siamo stati chiamati per suonare l'album in formazione completa, e poi la settimana dopo succede questa cosa un po' incredibile, che andiamo al Womex, perché siamo stati selezionati al Womex, altra fiera importantissima, e subito dopo andiamo all'Opera di Dione per suonare, quindi sono molto contento di quello che sta accadendo, anche per i miei compagni di viaggio che mi sostengono in questo.
0: Beh, un bel viaggio che continua, così ti danno poco tempo di pensare al disco dopo, ma è giusto concentrarsi su questo per ora. Allora, prima hai citato così al volo Blixabargeld degli Einsturzende Neubauten, ma anche per tanti anni al fianco di Nick Cave nelle tournée dei Bad Seeds, e da qualche anno collaboratore assiduo di Teo Teardo, che è un nostro musicista friulano che opera molto nel campo delle colonne sonore, ma anche nella scrittura di musiche per il teatro e via dicendo. E tu hai scelto un brano loro, credo dal loro primo disco insieme, se non ricordo male, e insomma c'è Blixabargeld che con il suo fare tenebroso in realtà si scusa per il suo italiano imperfetto, ed è un pezzo estremamente ironico, molto bello, ma fa parte di un progetto musicale splendido.
1: Esatto.
0: Fuori dal comune,
1: diciamo che io l'ho scelto perché ogni volta che ascolto quell'album e questa

0: collaborazione, riesco a immergermi in un mondo quasi, è un mondo sconosciuto, amo moltissimo questa cosa nella musica ed è, non è facilissimo ogni volta entrare in mondi sconosciuti, perché quasi tutti gli strumenti o alcuni timbri mi riportano verso mondi diciamo un po' più vicini. Teo Teardo in questo secondo me è un maestro, non a caso è anche un grande compositore di colonne sonore, bastano veramente pochi timbri come per esempio quei violoncelli accordati un po' più bassi e la voce di Blixa per catapultarmi in un altro mondo, ed è, questo è troppo bello.
1: E allora ce l'ascoltiamo, Mi scusi, Teo Teardo e Blixa Bargeld.

mi scusi, mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento.

la lingua l'ha parlata. Scusi il mio italiano. E ancora giovane e inesperto. E che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento qua.

scusi, mi scusino. E così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo, ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento

mi scusi, insomma, io ogni volta che Blix arriva al verso le gambe mi fanno Giacomo, impazzisco di gioia, anche perché pensare a Teo Teardo che convince Blix Bargeld, che è veramente un uomo di due metri, un po' con l'aria cattiva e tenebrosa, a convincerlo a dire una cosa del genere, coraggioso, sicuramente coraggioso. È una delle scelte di Davide Ambrogio, che è il protagonista di questa prima puntata dell'anno, della stagione di Stereo Notte, ma il filo conduttore è ovviamente il suo

0: suo disco, il suo disco Mater Nullius, pubblicato alla fine del 2025, e che lo ha portato in tour ovunque in Italia e in Europa nell'ultimo anno. Quindi adesso torniamo dentro questo disco e più o meno arriviamo a metà del disco, alla sesta tappa. Lo dicevamo, è costruito come se fosse una via crucis in 14 tappe, e qua insomma si va all'inferno, c'è poco da fare. Bisogna passarci, tutti ci passiamo.
1: È una tappa che in qualche maniera spezza un po' il racconto dell'album anche rispetto a ciò che viene dopo. Mi interessava moltissimo la catabasi, quindi questa discesa un po' agli inferi, o comunque questo processo di trasformazione che prevede per forza un viaggio interiore, ma anche nell'oscurità. È un tipo di trasformazione simbolica che si trova in moltissime culture, in moltissime religioni, e ho pensato che dovesse essere una tappa obbligatoria all'interno di questo percorso, perché nella Settimana Santa, per esempio, nella narrazione della Settimana Santa è molto presente questo scontro, diciamo, tra opposti, no? Che è giocato sia sullo scontro luce, buio, oppure anche a livello sonoro su grave e acuto. In questa tappa quindi il protagonista va in profondità per vedere ciò che veramente c'è di oscuro, e già solo la vista che è raccontata all'inizio da queste voci che un po' si rimbalzano, già la vista di questa oscurità cambia profondamente la visione del protagonista, che piano piano risale prima di arrivare, diciamo, alla danza vera e propria, che è questa danza dei diavoli che cercano di catturare il più possibile il protagonista, che sfugge fino alla fine.
0: E allora tuffiamoci dentro al ballo di diavoli di Davide Ambrogio.

0: Stiamo ascoltando a Stereo Notte Mater Nullius, il disco di Davide Ambrogio, non so se l'abbiamo già detto, vincitore molto di recente del Premio Nazionale Città di Loano per la musica tradizionale. Anche quello, lì hai fatto un colpaccio perché hai vinto miglior disco in assoluto e miglior disco di artista giovane, quindi proprio come vincere il titolo del Sanremo e il premio della critica, tutto quanto hai portato a casa.
1: No, è stata veramente un'emozione, anche perché diciamo l'album in alcuni momenti assomiglia più a un disco di un suono che va più sul metal alcune volte, con questa crudezza e questi bassi profondi. In realtà invece poi sono molto contento, perché sono molto affezionato sia alla tradizione orale in quanto suono, no? Processo culturale dagli anni 60, anche dal processo di archivi, ma anche sono interessato a tutto ciò che accade intorno. Quindi al Premio di Loano c'è una giuria composta dalle persone super competenti ed eccezionali, quindi avere questo riconoscimento diciamo è una gioia.
0: Sì, diciamo nell'ambito della world music, del folk, è uno dei premi più importanti in Italia, e ottenere quel riconoscimento insomma è un marchio di qualità per il lavoro che hai fatto e che stai facendo. Ma noi restiamo ancora dentro questo disco, cambiamo radicalmente atmosfera, perché dalla ritmica incalzante del Ballo dei Diavoli arriviamo a un brano che è praticamente basato tutto sulla voce, sull'incastro, sulle armonie vocali, e che si rifà a una tradizione ancora diversa ma molto radicata in Calabria, che è quella albanese, del popolo albanese.
1: Gli albanesi in Italia sono arrivati più o meno nel 1600, adesso vengono chiamati diciamo anche Arbresce, soprattutto nella parte diciamo est, quindi Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e poi anche in Calabria e in Sicilia. E la cosa molto interessante è che in questi luoghi popolati diciamo dagli albanesi di Calabria ci sono a livello culturale e artistico delle composizioni incredibili nate da questo sincretismo tra diciamo le popolazioni autoctone, diciamo così, e gli albanesi che sono arrivati. E al tempo stesso c'è stata anche un'opera interessantissima, secondo me, di congelamento del repertorio, invidiato molto dagli albanesi. Questa che sentiamo è una vaglie, quindi una danza che veniva eseguita durante il martedì della Settimana Santa, in questo caso una sorta di invocazione alla luna, questa luna nuova che viene invocata in tutto il disco, che continua a non uscire e la comunità cerca di richiamarla.
0: La luna come simbolo di rinnovamento. E quindi ecco, vaglie nella interpretazione di Davide Ambrogio.

0: Valli e Davide Ambrogio, il suo legame con, beh, insomma, abbiamo raccontato di come si è evoluta la lingua di questo disco. Si parte dalla sua Calabria, dall'Aspromonte, poi ci sono contaminazioni con il dialetto siciliano e poi un po' di Arbresh, l'albanese, di quella parte d'Italia, quella affacciata sull'Adriatico. E adesso però dobbiamo parlare di un altro legame forte che c'è nella tua vita e nella tua carriera, che è quello con la Sardegna. Tra l'altro credo che proprio in Sardegna noi ci siamo conosciuti qualche anno fa nell'ambito del premio Andrea Parodi. Parlavamo dei festival che mettono in primo piano la world music, quello al pari del premio Loano, è uno dei festival più importanti in tal senso.
1: La Sardegna, fin dall'inizio, diciamo, la nascita un po' di questa mia passione per gli strumenti musicali, è stata una regione che mi ha richiamato da sempre. Sarà, diciamo, questa vicinanza anche, come posso dire, geologica, perché queste montagne mi hanno sempre affascinato, col mare diciamo in basso. In realtà il primo strumento con cui mi sono affacciato sono state le launeddas, quindi questo strumento a fiato incredibile.
0: Avrei conosciuto Luigi Lai,
1: esatto,
0: quindi,
1: esatto, ho avuto la fortuna di fare delle lezioni con lui, tra l'altro a Mare e Miniere, il festival tra l'altro bellissimo fatto nel sud della Sardegna. E dopo questa passione per gli strumenti sono impazzito veramente per le voci, soprattutto il cantare insieme. E in Sardegna, diciamo, il cantare insieme non è solo una pratica, diciamo, di trasmissione di un sapere, ma una pratica dello stare insieme, del costruire qualcosa insieme. E il canto a concordio, il canto a tenore sono due elementi che mi hanno veramente sconvolto e che provo a praticare, diciamo, il più possibile, ma anche a studiare, perché è un universo sonoro e non si smette mai di studiare in quel. Ho provato anche a conoscere delle persone che praticano ancora oggi questo tipo di canto, ho avuto la fortuna anche di vederli in Sardegna
0: e anche di cantarci, se non ricordo male.
1: Ci ho provato, mi hanno accettato una volta all'interno del quartetto con grandi risate, perché ovviamente un calabrese e tre sardi insieme che cantano a tenore faceva tanta simpatia, però loro diciamo mi hanno accolto con grande benevolenza e hanno capito quanto la mia passione fosse alta. Diciamo, l'accento tradiva un po' l'estetica del canto sarto, però è stato bellissimo poter praticare con loro, anche perché quel suono che si sente all'interno del quartetto è una cosa straordinaria, veramente. Un consiglio che io darei a tutte le persone che ci ascoltano, prima o poi, di poter ascoltare dal vivo il più possibile questo tipo di canto.
0: È vero, io posso confermarlo, perché non si riesce a capire, finché non ci si trova davanti quelle quattro voci, la forza che arriva da quel canto. È un po' la stessa cosa che dicevi all'inizio a proposito delle Cri du Caire, no? Il fatto di non capire magari fino in fondo che storia ti stanno raccontando, ma di essere travolto da quella forza comunicativa. Ce li ascoltiamo con cordo e tenore De Orosei insieme a Paolo Fresu, che tra l'altro in questa prossima edizione del premio Andrea Parodi, che va a coincidere con i 20 anni della scomparsa di Andrea Parodi, sarà insignito del premio Albo d'Oro, quindi un'edizione particolarmente importante. So che è un festival a cui sei legato, quindi ne parlo volentieri in tua presenza. Si chiama Voce di Notte questo brano.

0: le voci incredibili dei Tenores de Orosei insieme a Paolo Fresu con questa splendida tromba con effetti filtrata in digitale, un brano intitolato Voce Notte, una delle scelte di Davide Ambrogio per questa prima puntata dell'anno di Stereo Notte. E noi, Davide, stiamo per salutarci, ma io prima di salutarti vorrei ascoltare ancora un brano del tuo disco di Mater Nollius e anche magari dare qualche riferimento per seguirti, ovviamente i social, direi, anche per tenerti d'occhio e venirti a vedere dal vivo.
1: Assolutamente sì, sui social sono presente su Facebook e su Instagram. Non sono un grande curatore delle mie pagine, però ci provo.
0: Le date si trovano.
1: Assolutamente sì. E sulle mie pagine, diciamo, cerco il più possibile di comunicare quelle che sono i miei impegni. A ottobre, come ho detto prima, sarò in Francia, in Spagna, alle Canarie anche, quindi ci sono un po' di impegni che ci aspettano. Sono
0: molto felice. Ho avuto il piacere di vedere Davide dal vivo in questa edizione del Roma Europa Festival, un concerto davvero incredibile che vi consiglio assolutamente. Chiudiamo il cerchio perché torniamo in Sicilia con una figura celebre, quella dei cantastorie ciechi di Palermo, che inizia ad accompagnare chi ascolta Mater Nollius verso la fine del racconto.
1: Allora, parliamo della undicesima tappa, una tappa che mi sta molto a cuore perché in realtà arriva dopo una danza frenetica che è quella di Turba, che è un canto contro l'archetipo un po' del potere, questo re, e poi arriva un po' la calma, arriva questa ballata che è una sorta di celebrazione di queste figure che venivano chiamate gli orbi, questi cantastorie ciechi che si potevano vedere per le strade di Palermo intorno agli anni 60-70. Qui il protagonista viene in qualche maniera accolto da queste figure che tutte insieme suggeriscono al protagonista di abbandonare anche quello che in questo momento è diventato il senso un po' più importante e invasivo da alcuni punti di vista, che è la vista, quindi di chiudere gli occhi e di affacciarsi un po' al mistero. Tra l'altro è molto bella questa cosa che molto probabilmente l'origine della parola mistero ha a che fare con chiudere gli occhi, quindi abbandonarsi a tutti gli altri sensi che con l'assenza della vista si dispiegano, affacciare e dar la faccia proprio al buio e all'oscurità per passare alle ultime tappe del viaggio.
0: Davide, io ti ringrazio per essere stato a Stereo Notte e per averci portato nel mondo del tuo bellissimo disco.
1: Grazie a te, Lucio.
0: E poi speriamo di rivederti presto dal vivo da queste parti, ma insomma seguite Davide Ambrogio in giro per l'Italia e per l'Europa perché ne vale la pena. Grazie, noi diamo la linea al GR1 delle 2, ma poi torna ancora Stereo Notte. A tra poco la Lucio Pasqua.
2: Gira, gira, gira, gira, sputa l'occhio, sputa.

Arance ganj, oli mister. Simo fun arancio ia dana rubia. Fantasmi su paesaggi per la via. È una bugia, su mondo case vire, è una bugia. Su mondo case vire, è una bugia.

Radio 1, un mondo da sentire. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, è apprezzata dal governo.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
3: Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%, nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per 2 anni e poi in graduale discesa.